nel 1300 come chiesa officiata dai monaci basiliani, quindi monaci di rito orientale, c'è questa caratteristica che è bello sottolineare, è dedicata a San Bartolomeo, uno degli apostoli degli armeni, perché sarà l'apostolo che evangelizzerà proprio quella parte del mondo allora conosciuto. E a questa caratteristica si aggiunge

0: fatto che è un'icona che arriva proprio da Edessa, almeno così vuole la tradizione. Quindi è una chiesa ricca di fascino, di storia, se si vuole anche di mistero.
1: Allora andiamo subito a vedere, a mostrare e a raccontare la storia di questa reliquia sacra veramente unica. Eccola qua.
0: Eccoci. La tradizione vuole che Abgar, re di Edessa e quindi re degli Armeni, ammalato, avesse chiesto, peraltro tramite un rapporto epistolare che sarebbe un unicum per quanto riguarda Gesù, sarebbe un'unica lettera scritta da Gesù, Abgar chiede di essere guarito da una malattia. Gesù gli risponde appunto epistolarmente, ovviamente questa lettera non la custodiamo, però ne custodiamo il testo tramandato da Eusebio di Cesarea, ad esempio.
1: E dov'è la lettera?
0: È tramandata da testi come la storia ecclesiastica di Eusebio di Cesarea, poi in realtà fattivamente non c'è la lettera stessa. Ma Gesù gli risponderebbe: guarda, per me si stanno compiendo i giorni per cui sono stato inviato, per cui non posso venire da te. Quando sarò salito al cielo, verrà da te un mio discepolo che ti porterà la salute del corpo e quella dello spirito. In effetti il popolo armeno è il primo caso di popolo che si converte come popolo al cristianesimo. Non è la storia di singole conversioni che poco alla volta si sono fatte strada. È un popolo intero che si converte. Quindi qualcosa al di là di questa leggenda o dentro questa leggenda, qualcosa di vero c'è.
1: Certo.
0: Bene, Abgar, non contento della risposta, dice al servo Anania: guarda, vai e fammi almeno un ritratto di Gesù. Anania sarebbe stato evidentemente pittore, ma Anania, trovandosi di fronte a Gesù, alla sua autorevolezza, alla sua immagine, è talmente agitato che non sa da che parte cominciare. Quindi Gesù si asciuga in un lino, appunto in un mandilion, dal sudore e lascia questo mandilion di lino ad Anania, e Anania, ricalcando un pochino le tracce lasciate dal sudore e dall'acqua, riesce a dipingere questo volto che poi i raggi X dimostrano essere una ridipintura, probabilmente legata anche alla necessità di conservarlo lungo il tempo. Il volto originale sembrerebbe essere un volto di Gesù, dicono gli specialisti, a goccia rovesciata, quindi dobbiamo immaginarlo senza le due ciocche di capelli a destra e a sinistra. Però certamente l'antichità del manufatto è evidente, anche perché nel 1300 arriva a Genova.
1: Ecco, stavo per chiedere quando e come arriva a Genova.
0: Sì, Leonardo Montaldo, questo condottiero, porta a Genova, non si sa se perché la riceve in dono, perché la trafuga, non si sa perché, porta a Genova questa icona e la consegna, pur mantenendone la proprietà, la consegna ai monaci basiliani che appunto gestivano questa chiesa. C'è un passaggio intermedio, testimoniato anche dalla bellissima rizza d'argento in filigrana, d'argento dorato, che è di Costantinopoli. Quindi da Edessa passiamo a Costantinopoli, da Costantinopoli a Genova. Oltretutto le 10 formelle che vengono anche inquadrate in questo momento e che fanno parte della rizza d'argento costantinopolitana raffigurano più o meno la storia che vi ho raccontato adesso.
1: Ah, è vero, ci sono dei disegni.
0: Congiuntamente alla storia appunto della sua traslazione. C'è una barchetta con sopra 3 vescovi che portano appunto...
1: E riesce a indicarla?
0: Deve essere quella in basso a destra.
1: Ok, quindi qua più o meno.
0: Ecco.
1: Diceva, racconta.
0: Che testimonia il passaggio da Edessa a Costantinopoli.
1: Ah.
0: Gli storici dicono se a Costantinopoli si è reputato necessario fare una cornice di questo tipo, che è un unicum da un punto di vista anche dell'oreficeria, significa che gli abitanti di Costantinopoli davano un valore immenso al dipinto.
1: Certo.
0: Che prima aveva un'altra cornice, probabilmente il volto era contornato da perle, però cornice andata perduta, restano soltanto i segni, le scalfitture.
1: Perle mancanti.
0: Ecco, il dipinto è effettivamente lino incollato su una tavoletta di pioppo. Ci sono anche delle stoffe preziosissime che lo avvolgevano e che noi custodiamo in casa. E il ricamo del broccato, anche gli ortodossi che spesso vengono a venerare questa reliquia, è tale da far pensare all'autore.

0: l'autenticità di tutto, perché i monaci ortodossi hanno detto sì, questa stoffa è dell'epoca, questa stoffa è un ricamo tipico di Edessa, eccetera. Quindi, insomma, abbiamo un a Genova, e molti non lo sanno, anche perché questa chiesa è inglobata in un palazzo, un unicum, oserei dire, al mondo.
1: Veramente.
0: Non soltanto per la nostra città.
1: Per questo siamo venuti. La curiosità appunto di questa chiesa, che dall'esterno sembra un palazzo, cioè è un palazzo in
0: dall'esterno
1: realtà.
0: È un palazzo perché nel 1905, dopo le soppressioni napoleoniche, i Barnabiti, chierici regolari di San Paolo, che dalla seconda metà del 600 gestiscono questa chiesa, ordine del quale io evidentemente faccio parte, costruiscono su una donazione del Brignole questo palazzo. La logica per cui abbiano deciso di inglobare la facciata della chiesa nel palazzo non gliela so dire. Certo che molti, anche genovesi, mi è capitato anche settimana scorsa, non sanno che c'è una chiesa, e forse del Santo Mandiglio non hanno sentito parlare.
1: Mandiglion, che poi in genovese mandillo significa fazzoletto,
0: esatto.
1: Ma anche in greco mandiglion.
0: Anche in greco, esattamente.
1: Molto, molto curioso, bellissimo anche l'organo, anche i dipinti che sono all'interno di questa chiesa. E questo Santo Mandiglio viene festeggiato, viene onorato come? Ci sono delle date, delle cerimonie?
0: Allora, la sua festa è una festa di 8 giorni, è tanto importante che un giorno non bastava. Quindi andremo dalla festa, dalla solennità di Pentecoste alla solennità della Santissima Trinità, quindi 24-31 maggio. Inizieremo col solenne pontificale presieduto dal Cardinal Bagnasco. Il maestro Paolo Vigo, che è uno dei nostri organisti, ha composto anche un inno per l'occasione, anche se l'organo adesso non suona. Dentro i 1000 progetti che sto portando avanti c'è anche il restauro dell'organo, che probabilmente verrà anche sostenuto dal Lions Club, da uno dei Lions di Genova.
1: Ecco, ci sono altri restauri che interessano.
0: Ci sono altri restauri. Abbiamo degli affreschi del 1400 nell'antisacrestia, anzi forse adesso riusciamo anche a vedere i restauratori all'opera.
1: Che bello.
0: E sono affreschi bellissimi, che meritano un restauro, perché in questa chiesa c'è un grosso problema, l'umidità.
1: Ah.
0: E quindi è terribile per gli affreschi.
1: Ah, che meraviglia.
0: E si presume che questi affreschi possano anche andare oltre e interessare tutta la zona absidale.
1: Accidenti.
0: Infatti qualcosina si vede.
1: Che bella scoperta. Allora diamo giusto un'occhiata, sfruttiamo.
0: Possiamo disturbare
1: l'occasione.
0: Ma siamo già in fase di demolizione.
1: Già qua si vede qualcosa.
0: Guardate che meraviglia.
1: Che spunta. Ma qua c'è veramente
0: adesso sì.
1: L'apoteosi.
0: Caspita.
1: Ed ecco qua.
0: Ecco gli affreschi, sono del 1400. Tra l'altro, con i signori restauratori abbiamo scoperto anche che in questa botola c'è un vero e proprio sepolcreto con 30 teschi e quindi 30 cadaveri, insomma, defunti.
1: Qua sotto?
0: Sì, qua sotto, sì.
1: Si continuano a scoprire, insomma,
0: continuano
1: cose
0: a scoprire
1: anche dopo tanti anni. Quando verrà terminato il restauro, diciamo?
0: Noi abbiamo fine giugno, a cavallo tra giugno e luglio, dovremmo vedere questo posto rimesso a nuovo, libero da queste costruzioni posteriori, compresa la scala, che hanno portato umidità e poi hanno rovinato la bellezza di questa, che probabilmente era una cappelletta.
1: Veramente, allora da luglio, diciamo, se tutto va bene, anche a metà giugno, i genovesi potranno anche ammirare quanto
0: assolutamente un pezzo
1: restaurato
0: di questa bellezza.
1: Bene, io chiuderei ancora con un'immagine del trittico, che è molto
0: trittico del Vanni.
1: Esatto.
0: Vanni, autore pisano. È anche strano che ci sia un'opera unica in Genova di un pisano, visto che c'era un po' di
1: maretta,
0: di maretta,
1: come si suol dire,
0: possiamo usare proprio questo termine.
1: Tutto, insomma, intarsiato dorato con le raffigurazioni, c'è San Bartolomeo.
0: San Bartolomeo, altri santi, i monaci basiliani vengono raffigurati nella base del trittico. È stato restaurato 10 anni fa, infatti si vede che è molto bello.
1: Sì, è ancora nel suo splendore, veramente.
0: Sì.
1: Padre Giorgio, io la ringrazio tanto, e credo
0: grazie
1: che anche i genovesi la ringrazieranno, e i liguri, insomma, chi ci vede, per aver fatto scoprire questo tesoro, il Santo Mandiglio in particolare, che veramente, come lei ha detto all'inizio, in pochi forse conoscono, troppo pochi rispetto alla, diciamo, unicità che lo contraddistingue.
0: Certo.
1: Grazie Padre Giorgio.
0: Grazie
1: noi
0: a voi.
1: Continuiamo il nostro viaggio.

0: Impresa diretta, raccontiamo. Abbiamo raccontato il Santo Mandillo della chiesa di San Bartolomeo degli Armeni nel quartiere di Castelletto a Genova. E adesso siamo usciti per raccontare un po' la storia di questo quartiere così bello, elegante, con l'aiuto di Antonio Figari, che è autore del sito, lo posso definire, sì, I segreti dei vicoli di Genova. Ma non solo dei vicoli, perché lui sì, ci fuori, sa raccontare un po' tutto. Roberto Gnecco vi apre l'immagine su quella che è la vista che stiamo godendo adesso. Intanto, dove siamo qui, Antonio?
1: Siamo in circonvallazione a monte, cioè nei viali ottocenteschi nati come appunto una circonvallazione a monte della città antica. Città antica che finiva esattamente giusto là in piazza Corvetto e che a metà ottocento inizio dell'ottocento si decide di ampliare, quindi si decide di salire a monte, appunto saliva in questa zona dove siamo oggi.
0: E questa via qua sotto?
1: Questa è via Palestro, diciamo negli anni 20 il Barabino, che poi morirà di colera nel 35, sarà sostituito dal suo discendente, che è Giovanni Battista Resasco, decidono, c'è sempre in concerto col comune, di ampliare la città e costruire delle strade in salita. E si pensa a tre valli in particolare: la valle San Bartolomeo degli Armeni, ossia la valle dove oggi c'è via Sarotti,
0: sì,
1: la valle di San Rocchino, dove siamo adesso, quindi la valle dove c'è salita San Rocchino e via Palestro, e la valle di Sant'Anna o di Bacchernia, ossia dove oggi c'è via Caffaro oppure salita Sant'Anna. Queste tre valli qua sono tre valli dove si sono costruite queste tre strade in salita, appunto, verso un qualcosa che non c'è ancora in realtà. Questo anno, a fine secolo, arriverà circolazione a monte, ossia la strada dove siamo oggi noi.
0: Perché si chiama Castelletto questo quartiere?
1: Ma il Castelletto era appunto un piccolo castello che era dove oggi è Spianata. La Spianata del Castelletto è la Spianata del Castelletto, ossia Castelletto non c'è più perché è stato spianato il suo sedime, è rimasto una piccola pianura per costruire il palazzo. È un antico castello abbastanza in odore genovese, perché più che aiutare la città a difendersi, controllava la città. Infatti nei vari secoli è stato più volte occupato dai francesi, dai nostri nemici, che controllavano appunto, i Savoia in ultimo poi, controllavano la città, controllavano appunto i genovesi. Quindi quando a metà del 1008 si riesce finalmente a distruggere, a spianarlo, è una soddisfazione per i genovesi, un sospiro di sollievo, come dire.
0: Che belle queste cancellate, come definirle?
1: Sì, nell'Ottocento l'arredo urbano era molto curato ed era, in questo caso qua abbiamo per esempio queste lunghe ringhiere e cancellate, sono tutte uguali in tutta circolazione a monte. Se voi correte, fate una corsa, una passeggiata da Piazza Manin fino a Corso Firenze, fino a Castello Albertis, vedete sempre questo motivo che si ripete appunto per tutta circolazione a monte, ed è un motivo, ed è molto interessante l'idea di pensare che si crea una sorta di modello Genova, una sorta di modello di queste ringhiere tutte uguali e si ripetono sempre. Se oggi sostituiamo un paletto in città, mettete un paletto a caso, avete anche la stessa via, abbiamo tanti paletti diversi, perché in realtà non c'è questo occhio all'arredo urbano, oppure perlomeno a tenere tutto uguale, a dare una specie di omogeneità al tutto. Spesso si sostituisce, però non si guarda questo. Una volta si guardava questo e se vediamo è un arredo urbano che dura ormai da 150 anni.
0: Veramente. Quindi molto molto resistente. Questo è un quartiere molto ricco, lo vediamo dai bellissimi palazzi, sono tutti bei palazzi.
1: Sì, l'idea iniziale era costruire i palazzi solo verso monte, lasciando verso valle, quindi verso mare, il vuoto, quindi con alberi, parchi, ma non costruiremo a valle, solamente a monte. Poi la speculazione, vinse contro il buon senso, e quindi in alcune vie di circolazione a monte abbiamo i palazzi anche a valle, in altre vie, in questo caso qua per esempio no, in Corso Magenta, Corso Paganini no, in Corso Amelini, Corso Ferina invece abbiamo palazzi anche verso valle. Quindi diciamo i palazzi a monte che nascevano con una vista anche verso mare vengono un po' chiusi, e anche le vie in realtà sono un pochino più buie, ecco. Però si mantiene l'idea di viali alberati, viali larghi, quindi dove si può vivere bene, confortabilmente, e anche i palazzi rispecchiano questa idea di...
0: Antonio, ci hai portato qua perché c'è un'altra particolarità.
1: Sì, quando si pensa a che livello, a che curva di livello costruire la strada di circolazione a monte, come si dice, non si butta via, si riutilizza un antico tracciato, è l'acquedotto storico.
0: Ah,
1: qui in...

0: fosse Alfierino, anzi per essere precisi in Sette San Rocchino, come vediamo nelle immagini, abbiamo degli archi dell'acquedotto storico. L'acquedotto storico correva, anzi corre in teoria ancora, sotto i nostri piedi e arriva fino a Castelletto. In Corso Paganini, in Corso Magenta, abbiamo dei corali degli archi, abbiamo delle cisterne, abbiamo anche dei chiusini che aprendoli possiamo infilarci sotto e esaminare anche l'acquedotto o ciò che rimane dell'acquedotto storico. In questo caso qua non c'è erba, cioè spesso magari c'è più erba, c'è più oggi che è incolto, ma è sapulito, possiamo godere questi archi appunto che insistono su Saita San Rocchino.
1: E quindi sotto correva l'acqua.
0: Sopra gli archi vedete quelle piccole porticine, sono piccole porticine di ispezione, piuttosto che bronzine dove si poteva, c'erano le varie utenze, quindi il signor Rossi aveva la sua piccola utenza e partiva di lì.
1: Era bellissimo perché c'è anche una specie di passerella sotto quelle.
0: Sì, ma non solo, se guardate con attenzione sarebbero state anche delle vasche di derivazione, quindi diciamo tutta l'acqua passava di qua. Logicamente non dovete pensare all'acqua di oggi, cioè l'acqua era molto meno, quindi non saremo come oggi che possiamo aprire l'acqua quanto vogliamo, ma comunque ogni palazzo, ogni utenza va al suo bronzino, va alla sua cassetta di derivazione, che era quello nostro, come dire, il nostro castell'acqua, dove vai a controllare se arriva l'acqua o non arriva l'acqua, era lì la tua utenza, ecco.
1: Bene, Antonio, cerchiamoci ancora uno spunto adesso, ci spostiamo da qualche parte così chiudiamo questa parte attraverso le bellezze di Castelletto.
0: Beh, possiamo... Ah sì, c'è una bella particolarità. Su via Palestro possiamo notare delle piccole scheggiature. In realtà sono schegge che, secondo i vicchi del quartiere, ricordano degli scontri della Seconda Guerra Mondiale. Se adesso è difficilissimo, ecco, la vedo già. Vedete per esempio questa piccola inferriata, vedete che c'è una scheggia, questa scheggia qua è un proiettile che è sintomo, cioè è testimone. Accidenti. Di uno scontro, così raccontano i vecchi, ma in realtà così sarà veramente, perché se vedete in ferro non ha subito un danno lì.
1: Mamma mia, che bello, impressionante.
0: E poi, ma lo lasciamo ai nostri, come dire, coloro che ci ascoltano, di cercare, ci sono delle altre in realtà. Se guardate con attenzione, anche altre infilate hanno delle piccole scheggiature e dovrebbero essere appunto testimoni di questo antichi scontri, in realtà antichi, beh, ormai quasi 80 anni fa.
1: C'era una divisione tra chi viveva nel centro storico a livello proprio di importanza, di pregio. Sappiamo che nel centro storico ci sono i palazzi nobiliari.
0: Beh sì, il gioco diciamo si ripete un po', diciamo nel 500 i nobili che abitavano nelle sette vie del centro storico decidono di andare a vivere in via Garibaldi, quindi questa è una via più areata, una via dove poter, come dire, avere un giardino, una casa un po' più sopra, la luce, perché la luce tra nei vicoli poi ce n'è una poca.
1: Esatto.
0: L'800 i nuovi ricchi, diciamo i nuovi nobili, il secolo d'oro cinquecentesco si ripete a fine 800, quando i genovesi conquistano il mondo, le loro navi e diventano ricchissimi. La chiesa dell'Immacolata, per esempio, è con bellissimi marmi, è un testimone di questa ricchezza dei genovesi che poi danno soldi anche per costruire chiese, cioè costruiscono i propri palazzi. Quei palazzi li costruiscono anche in circolazione a monte, quindi vogliono delle belle esigenze dove vivere, non più però nei vicoli che nel mentre, anche se io li amo moltissimo, sono sporchi, sono bui. Si cerca una nuova zona per eccellenza, è circolazione a monte, dove un po' vengono utilizzate antiche ville, Villa Gruba, per esempio, un'antica villa cinquecentesca viene riutilizzata, Villa Croce, la Villa Gnecco, sono ville più antiche che già nascevano qua, e oppure si costruiscono nuovi palazzi, come in questi casi, i nostri palazzi, dove abbiamo, vedete, molto areati, grandi, con grossi ingressi, graniglia, quindi diciamo...
1: E tanto verde intorno, come
0: dicevamo. Esatto. Ne volevano ancora di più... Via Sarotti, via Palestro, nelle intenzioni originarie dovevano nascere come via gli alberati, in realtà non nascono e poi, come dire, più palazzi meno verde in realtà, però invece qua vediamo ancora tanto verde. In questo caso abbiamo tantissimi ippocastani, alcuni poverini sono un po' più vecchietti, alcuni sono giovanenti, ma se vedete questo periodo qua, alcuni feriscono, che sono anche molto belli da vedere. Abbiamo anche alcuni parchi urbani, appunto Villa Gruber, abbiamo... Salendo verso Pesci, poi saliamo verso poi il Righi, quindi cioè la zona verde, poi che sale, ce ne sono tantissime. E anche tanti giardini privati, se guardiamo intorno, abbiamo tanti giardini intorno alle case.
1: Si notano le creuse proprio lì davanti a noi.
0: Esatto, perché in realtà la costruzione di circolazione a monte incrocia molte creuse. Dicevamo San Bartolomeo degli Armeni, in realtà è una creusa che saliva fino alle mura e ancora oggi si incrocia con via Sarotti. Se sai San Rocchino, che parte da via, collega via più o meno fuori lungo via Sarotti e arriva dove siamo noi oggi, adesso in circolazione a monte. Sant'Anna, che partiva da Piazza Portello e arrivava appunto al convento di Sant'Anna. Quindi spesso nei conventi collegati con la città da queste creuse. E lungo queste creuse erano costruite anche alcune ville, per esempio giusto lungo Sant'Anna è costruita Villa Gnecco,

0: Chino ha le sue ville dove sono le sue Giuseppine, quindi ognuna c'erano punte curiose che portavano verso i monti, attraverso la cinta muraria che c'era già nel 600, però è una zona non abitata.
1: Ma si percorrevano solo a piedi o anche a bordo, in sella, a qualche mulo?
0: Sì, volendo con i muli, sì, c'è anche la storia alcune curiose che hanno una parte in mattoni e una parte in pietra. Generalmente la parte in pietra.
1: Questo qua davanti è un esempio, esatto. Allora possiamo anche con attenzione attraversare, perché questa?
0: La parte in pietra dovrebbe essere la parte centrale, dove i zoccoli dei muri riescono a affondare più e quindi tenersi.
1: Questo caso,
0: diciamo che non guardatela troppo, ma pensate come se fosse in mezzo con i mattoni invece laterali. I mattoni laterali sono utili per le ruote,
1: è vero,
0: dove corrono meglio. Invece i sassi, questi sono sassi di fiume, quindi arrotondati, ma sono più grip per dirla, sì, come se una moto, per riuscire a salire lungo queste crese. Sì, comunque un lavoro faticosissimo, questi poveri muli.
1: Ma ci sono altri quartieri oggi molto diciamo benestanti di Genova, come Carignano, come Albaro ad esempio. Quindi in diverse epoche, piano piano, sì, le famiglie più importanti, come già raccontavi, decidono di appropriarsi di queste, sì, zone un po' più alte che aprono verso la vista.
0: Sì, forse per Albaro ancora un'altra cosa, forse Albaro ancora diverso, perché Albaro era la nostra campagna. I nostri nonni, i nostri bisnonni dicevano vado in campagna per andare all'Albaro, perché Albaro c'erano tante ville nobili, quindi diciamo i nobili già avevano colonizzato, diciamo così, Albaro già anticamente, quindi già nel 600 avreste stato Albaro nelle vostre ville di campagna. Ancora oggi se fate via Albaro, a parte c'è il Paradiso, Villa Saluzzo, sono tante ville, magari oggi più nascoste, però se correte giusto lungo via Albaro ne avete ancora tante, e sono ville antiche che erano ville di campagna, come d'altra parte avevamo Sabbia d'Arena, certo. Poi sì, pian piano nel Novecento, adesso noi oggi quando facciamo Albaro vediamo un quartiere densamente popolato, spesso i giardini delle ville diventano lottizzati, diventano palazzi, quindi perdiamo anche l'idea di questi grossi giardini, ma pensate giusto il Paradiso, che è la prima villa che vedete arrivando all'Albaro, ancora la villa e ancora l'enorme giardino intorno, quindi è l'esempio di villa che avessi trovato ad Albaro nel 600, anzi da fino al 900, perché ancora i nostri nonni dicevano vado in campagna e in realtà andavano semplicemente ad Albaro.
1: Ora chiudo con una domanda, non so se mi sai rispondere, da cosa deriva la parola creusa?
0: Bella domanda, lasciamo ai nostri...
1: Alla prossima puntata.
0: Dai, facciamo così, sennò se diciamo tutto non vale.
1: Veramente, grazie Antonio, ci rivediamo poi per altre puntate alla scoperta delle bellezze della città, difficile anche da mantenere, vediamo pavimentazioni antiche, un po' l'erba ovunque, ma la città è ampia.
0: Anzi, uno sprone al comune che la bellezza deve essere mantenuta, mettiamola così. Poi.
1: Va bene, grazie Roberto Gnieco per le immagini e Presa Diretta torna alla prossima puntata.

0: Buonasera a tutti e bentrovati a Super Derby. Stasera ovviamente si parla di calcio con il Genoa, unica delle nostre che ha giocato. Ha perso in casa contro il Milan. Ne parliamo con Elio Signorelli. Ciao Elio.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Giovanni,
1: buonasera
0: Filippone.
2: A casa. Ciao Matteo, buonasera a tutti a casa.
0: Con Claudio Mangini.
3: Ciao, buonasera a te, buonasera a tutti.
0: E Gabriele Lepri.
4: Ciao Matteo, saluto a tutti da casa.
0: Allora, vabbè, dicevo, il Genoa è l'unica squadra che ha giocato in questo fine settimana. Le altre hanno finito il loro campionato, chi più, chi meno, diciamo, chi meglio, chi peggio. Hanno finito la stagione, mentre il Genoa appunto è ancora impegnato oggi e la prossima settimana nelle ultime due partite, oggi in casa con il Milan. C'era l'opportunità di fare la partita della vita, quella che poteva essere la ciliegina sulla torta di un bel campionato. La torta c'è, ma la ciliegina no, perché oggi ha vinto il Milan 2-1. Il Genoa ha provato a riaprire nel finale, ma insomma non è bastato. Ne parliamo con gli ospiti, ma anche credo con Carlo Danani, che è già collegato con noi. Ciao Carlo.
5: Buonasera Matteo, ciao a tutti.
0: Allora, stamattina davanti al Ferraris chiacchieravamo, appunto io in studio, tu allo stadio, per fare un po' le carte su questa partita. Ci aspettavamo comunque un ambiente importante, un Genoa che poteva dimostrare qualcosa di speciale con il Milan. Non è riuscito, direi, in questo intento.
5: Ma direi che in estrema sintesi, almeno per quanto riguarda il primo tempo, il Genoa ha avuto una cifra tecnica e tattica senz'altro superiore. Alla fine si è costruito due palle gol che non ha

0: concretizzato, il Milan è stato piuttosto sognone, poi c'è stato questo pasticcio di Amorim che ha dato il via all'1-2 del Milan. C'è da dire che anche nella ripresa il Genoa, soprattutto con Vitinha e poi clamorosa quella di Ekator, ha avuto altre due palle gol e poi ha raffazzonato questo gol con Vasquez tenendola viva. Alla fine abbiamo visto la differenza tra una squadra di centro classifica e una squadra da primi cinque posti che sa piazzare il cinismo e la zampata vincente nei momenti più opportuni. La sostanza, secondo me, è un po' questa.
1: Però Elio, cinismo e zampate, il Milan ultimamente ne aveva messe poche.
2: Sì, ne aveva messe poche, però oggi io già giovedì avevo detto che era una partita per il Milan troppo importante, perché comunque il Milan solo facendo 6 punti si sarebbe aggiudicata sicuramente il posto in Champions, quindi era una partita, a mio avviso, non dico quasi...
1: Però se guardiamo guarda il campionato, scritta, però... guarda i risultati della Serie A, li guardiamo assieme alla nostra regia, perché per esempio, Gabriele, è vero, no? Però dipende anche un po' dalla motivazione che ci metti in campo. Per esempio la Fiorentina è andata a vincere a Torino. Ora è chiaro che la Fiorentina vive la partita con la Juve come un derby. Se il Genoa avesse vissuto la partita allo stesso modo, magari forse
3: se il Genoa doveva ancora prendere quei punti salvezza, magari avrebbe giocato con più cattiveria davanti, perché è vero quello che ha detto il nostro collega Carlo, che per un'ora abbondante il Genoa praticamente non ha concesso nulla al Milan, però bisogna dire che Maignan parata importante di livello non ha fatta, ci sono stati solo 2 o 3 tiri su punizione di Malinowski finiti alte. C'è anche da dire che De Rossi ha provato un nuovo modulo, la difesa a 4 con Otoka ben figurato insieme a Mercandalli, Vitinha nuovo ruolo, è tornato a giocare esterno così come giocava con Vieira, e davanti l'attacco oggi è stato nulla, eccetto l'occasione d'oro capitata sui piedi di Ekator che si è fatto ipotizzare a tu per tu con Magnani. Genoa grandissime occasioni non ha create, manca quella qualità, e quella qualità che mancherà a mio avviso con l'addio di Malinowski, che è stato acclamato e osannato poi da tutto il pubblico del Ferraris prima, durante e dopo la partita.
1: Esatto, questo giocatore così importante che lascia il Genoa.
2: Io ti dico la verità, non starei neanche a giudicare questa partita. A mio avviso bisogna già pensare alla stagione prossima, bisogna sperare che questa società capisca dove deve intervenire e deve cercare di capire veramente che organico può dare a De Rossi. Perché è evidente che la qualità quest'anno, per quel che riguarda l'attacco, per quel che riguarda il Genoa, non c'è una grande qualità. Quindi, a mio avviso, spero che De Rossi batti i pugni, perché ogni anno non puoi pensare che ti vada bene. Quindi, a mio avviso, quest'anno abbiamo trovato 3 squadre più scarse, ma bisogna migliorare questa squadra. Anche perché se tu domenica non vinci a Lecce, l'anno scorso hai fatto 43 punti, l'unico modo per migliorare, alzare l'asticella come i nostri dirigenti dicono, quest'anno
3: bisogna capire anche il modulo con cui tu vuoi giocare, perché De Rossi anche oggi ha parlato, serve qualità, esterni di qualità ne servono tanti, perché si parla d'Europa. Oggi, se guardiamo la classifica, l'Europa, parliamo di Conference League, dove c'è l'Atalanta, sono circa 20 punti, e per me per il prossimo anno potresti avere anche un problema portiere, perché Bailo non mi dà quelle grosse certezze. Oggi ho visto degli interventi troppo insufficienti, non mi dà quella sicurezza tra i pali da dire abbiamo un portiere su cui fare affidamento. Se guardiamo la classifica, Genoa 41 punti, l'Atalanta 58, signore, ci sono 18 punti se tu mi parli d'Europa nel giro di 3 anni, sono tantissimi, quindi vuol dire che potrebbero suicidarsi sportivamente parlando diverse squadre.
1: No, ma mentre qualcuno si suicida, qualcun altro invece trova
3: però,
1: la sua strada.
3: Però è difficile, mantenere i piedi per terra. Se tu mi dici decimo posto, undicesimo, allora siamo tutti con i piedi per terra, non vediamo fumo, ma diciamo le cose serie e solide. Poi me lo auguro anch'io, sarei anche il primo, io contento il prossimo anno ad essere 7° al posto dell'Atalanta. Però sono realista e dico, per me ad oggi
1: Claudio,
3: è impossibile.
1: Forse stiamo sbagliando noi, cioè anch'io provocatoriamente ricordo sempre le parole di inizio esperienza di questa nuova società, che parlava di modello Bologna, modello Atalanta, certo. No? Quindi crescere e costruire. Forse erano solo parole, no? A volte tu vai in un posto per la prima volta e dici voglio fare grandi cose, poi ti accorgi che la realtà è un po' diversa, probabilmente il Genoa è la sua dimensione.

0: potrebbe anche un po' essere questa in Serie A o no?
1: Ma io credo che però sia doveroso, uno per i tifosi, ma poi insomma credo che devi avere sempre l'obiettivo di migliorare qualcosa, appunto come si diceva, forse non puoi andare a pensare di sognare le coppe, però cercare di fare 5-6 punti ogni anno in più, fare una marcia d'avvicinamento, secondo me dovrebbe essere doveroso. Non mi sembrava che oggi De Rossi fosse uscito dal campo con l'espressione di quello felice e contento. Da una parte, vabbè, la solita sceneggiata indisponente negli atteggiamenti, sempre comunque di Allegri, ma questo è un fatto personale. È uno di quei personaggi che mi fa drizzare i peli delle braccia, perché ha sempre questa aggressività a sproposito. Ma vabbè, ho aperto e ho chiuso parentesi, però voglio dire, De Rossi probabilmente oggi non era né soddisfatto dell'approccio, come dicevamo, c'è una questione di motivazioni, e però forse un pensierino in testa su quello che può essere il futuro se lo sta facendo.
0: Non c'è dubbio. Allora Carlo, però sbirciando le tue pagelle che adesso vediamo, trovo già un punto di frizione con Gabriele Lepri, che ha giudicato insufficiente la prestazione del portiere, mentre invece tu sei stato molto più generoso con Bailov, Bulov, Obilov,
2: direi
0: si pronuncia
2: un 6,
0: questo ragazzo,
2: un mezzo punto di meno
0: proveniente. Però forse Carlo si riferiva non all'uomo e al suo destino, ma alla partita di oggi. Vediamo perché questo voto, Carlo.
3: Insomma, me lo aspettavo, quindi mi sono portato l'ombrello. Intanto mi è piaciuta moltissimo la doppia parata alla fine su Rabiot prima e su Pulisic dopo. Nel primo tempo c'è stato questo colpo di testa ravvicinato di Fofana con parata diciamo assolutamente non banale. Vado poi a sottolineare il fatto che sul gol di Atekame i suoi colleghi della difesa non hanno fatto fino in fondo quello che bisognava fare, nel senso che esce questa palletta roteante che è tutta per Atekame, però lì un difensore ringhioso si butta per terra, fa qualcosa, porta la sua figura per ostacolare il tiro dell'avversario, e invece Bailov è stato impallinato in maniera molto cruda. Chiudo il discorso dicendo che De Rossi dice in conferenza stampa Bailov aveva una borsite così per tutta la partita, quindi sommando tutto io mi sento di dare un'ampia sufficienza al portiere del Genoa.
0: Anche per, diciamo così, non come dire, colpevolizzarlo troppo, però io ho il mio buon compagno, io sono Ambra Angiolini, ho buon compagno che mi suggerisce le cose all'orecchio, e il suggerimento lo dico a Filippone, lo dico a tutti. Il suggerimento è così, e fai giocare le ali.
4: Bravo, se hai la borsite fai giocare le ali.
5: Se hai un problema fisico non ti stai giocando il campionato, perché non fai giocare quell'altro?
0: Sì, anche perché l'altro si è sempre comportato bene, al di là delle cattiverie che sono state dette sul
5: magari
0: suo
5: conto, dal contratto, ma dovrà fare un tot di partite, quindi può anche starci questa, perché nel calcio ormai siamo arrivati a dei livelli.
2: Come giustamente ha sottolineato Carlo, si è riscattato con la parata di piede su Pulisic, anche quella di Rabiot, però sono le continue respinte dei palloni che non sono mai di lato lunghe, sono sempre davanti, che possono mettere in condizione l'avversario di prendere il pallone e ribadire la palla.
5: Comunque,
2: come spesso succede.
5: C'è da dire una cosa, che se noi ragioniamo sui gol fatti da tutte le squadre, l'85% dei gol vengono effettuati su errore di posizionamento di un difensore, di un avversario, di un passaggio sbagliato. Nasce sempre l'azione da gol da un errore dell'avversario, difficilmente c'è un'azione che parte dal portiere e arriva a fare gol senza che l'avversario tocca la palla, quindi c'è sempre un vizio in origine sul gol.
0: Ma su questo non c'è dubbio, poi insomma.
5: No, perché noi stavamo analizzando il gol
0: in porta,
5: analizzato il gol che ha preso il Genoa, ma anche il gol che ha fatto il Genoa.
0: C'è sempre qualcuno,
5: se c'era il portiere più sveglio, gli chiude il raggio d'azione, lo anticipa prima.
2: Anche sull'episodio del rigore, con retropassaggio di Amorim, troppo lento, mollo per Bailo è andato addosso a un Cucu che è stato molto bravo a seguire l'azione, gli è frenata addosso. Sul 2-0 invece a Ecatore capita quell'errore difensore del Milan, ma non è stato tre pali ferme ed è riuscito poi a utilizzare il giocatore del Genoa.
0: Voglio dire, Magnan,
2: la qualità con tutto rispetto è superiore.
0: È un altro giocatore. Allora, invece, Carlo, c'è stato anche un momento di protesta dei tifosi del Genoa che...

0: diciamo, se la sono presa con questo spostamento a mezzogiorno della partita, l'abbiamo raccontato, dovuto a una serie di ragioni: la concomitanza tra gli internazionali di tennis e il derby di Roma, il fatto che il derby di Roma la sera non si può giocare e il fatto che il derby di Roma trascinava con sé tutte le altre partite delle squadre che si giocavano un posto Champions, come appunto il Milan. Però ai tifosi del Genoa questa cosa comunque non è andata giù.
1: È arrivato anche lo striscione che puntualmente vediamo offerto dalla regia, e insomma alla fine l'esasperazione, il mal, il limite non soltanto a Genova, perché la situazione è veramente bollente in tutte le piazze italiane. La speranza, come dicevamo stamattina Matteo, è che questo ulteriore pasticcio arrivato alla vigilia della penultima giornata possa servire di lezione per provare a mettere un freno. Lo dico un po' come battuta, ma in settimana dopo il pasticcio ci hanno detto: ah, ma lo sapete, adesso nell'algoritmo del prossimo campionato terremo conto anche degli internazionali di tennis di Roma e anche delle finals ATP di Torino. E bravissimi, se questa è l'evoluzione, insomma, prepariamoci.
0: No, però io in realtà su questo vorrei proprio dire una cosa un pochino più dura, chiedo anche a Claudio Mangini. Non è che ora anch'io mi aiuto molto con la tecnologia ovunque io possa, però l'algoritmo non è che serviva in questa circostanza, perché nel momento in cui hai i calendari e sai che c'è la partita Genoa-Roma, lo sai che ci sono gli internazionali d'Italia, queste due cose non sono state decise ieri mattina, certo. Si sapeva da mesi che in questa giornata. Perfettamente sai, perché anche credo all'interno della prefettura di Roma e della questura di Roma c'è qualcuno che fa il tifo per qualche squadra, che è possibile che possano esserci delle concomitanze. Decidi subito di spostare tutto al sabato. Lo fai subito, no? Sposti tutto sabato 20:45, non lo vuoi fare perché la Roma. Sposti tutto sabato alle 16, alle 18. Fai quello che ti pare, ma lo fai con molto anticipo. Lasciare il campionato di Serie A con l'incertezza di a che ora si deve giocare una partita è il segno inequivocabile del fallimento di chi a Roma ha in mano la gestione dell'ordine pubblico. Non ci sono scuse, mi spiace, non vi conosco, non so chi siete, ma avete fallito, perché questa roba qua si sapeva da mesi e quindi tu da mesi prendevi una decisione.
2: Sì,
0: l'ipotesi che la Roma avesse bisogno, o la Lazio, o avesse bisogno di una qualche concomitanza a due giornate dalla fine era ovvia e quindi si sapeva già.
2: Cioè, parliamo poi di due squadre, Roma e Lazio, che comunque
0: dai, più o meno.
2: Una, appunto, entrambe hanno sempre avuto ambizioni negli ultimi, cioè negli ultimi anni, chi più chi meno, l'una magari più dell'altra, quindi sono assolutamente d'accordo con te.
0: Guardate, siccome c'è tutto questo, nel caso di facciamo una roba, mettiamo tutto al sabato, così siamo tranquilli, non ci sono gli internazionali di tennis, non c'è la finale.
2: Allargo il discorso. Questa gestione dell'ordine pubblico legato al tifo io la vedo anche in tutte le decisioni, molto spesso quest'anno le ha partite la Sampdoria, ma credo che anche il Genoa ne sia stato vittima, e lo sono a rotazione un po' tutti, quella della tessera del tifoso eccetera. Cioè, ormai siamo a un'applicazione di questa norma che diventa semplicemente fiscale, secondo me, per levarsi la patata bollente dalle mani, per un approccio razionale.
0: Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
3: Per evitare problemi e basta.
0: Va bene Carlo, a questo punto dipenderà dalle partite, come si diceva anche stamattina, dipenderà dai risultati di Lecce e Cremonese, però appunto l'ultima giornata il Genoa potrebbe essere arbitro della salvezza.
1: Questo senz'altro. Matteo, permettimi di fare due sottolineature telegrafiche sul discorso di prima. Non si poteva giocare al sabato perché la Lazio aveva mercoledì scorso la finale di Coppa Italia e quindi deve passare un numero minimo di ore tra una partita e l'altra. L'altro discorso è che poi il calcio ha sempre ignorato il discorso del tennis, perché mi sarete buoni testimoni, ormai da tantissime edizioni la finale di Coppa Italia cade nella settimana degli internazionali d'Italia, quindi vuol dire che in Serie A non si interessano del tennis e insomma fanno anche poi queste figure. Sul discorso del Lecce, vediamo cosa sta succedendo. Adesso il Lecce sta vincendo col Sassuolo 2-1, la Cremonese sta vincendo, sarà senz'altro partita vera, però sappiamo tutti che De Rossi è un garante, lui ci tiene moltissimo, lo ha sottolineato.

0: Anche in conferenza stampa venerdì ha detto che insomma ai suoi tempi succedevano delle cose schifose che gli fanno schifo anche adesso. Adesso ha sottolineato che queste cose schifose sono senz'altro molto ridotte se non limitate, e poi vince comunque la motivazione, e poi vediamo che sistematicamente ci sono dei risultati, diciamo, fuori pronostico, come la vittoria della Fiorentina. Io mi soffermerò più che altro sul discorso del Genoa, sarà l'ultima possibilità per De Rossi per recuperare ulteriori dati ed elementi per il suo Genoa 2.0. Quest'oggi ha elogiato in maniera molto sperticata, secondo me giustamente, da una parte Otoa, dall'altra Marcandalli, come dire, questi sono due ragazzi su cui si può veramente puntare. Otoa anche in questo caso ha detto è uno che farà moltissima strada, e per Marcandalli molto presto lo vedrete in un top club.
1: Bene, bene, grazie Carlo Danani. Tra poco apriamo la pagina della Samp, restate lì.
0: Ciao.

0: Allora, pagina della Sampdoria che ovviamente è un po' meno intensa perché Claudio non c'è la partita, non ci sono i giudizi, però è altrettanto intensa perché c'è tutto un futuro da scrivere e diciamo qualche nodo da sciogliere proprio su come si gestisce una squadra di calcio, e per ora direi che non vedo, anzi vedo avvilupparsi ancora di più le cose in una specie di gorgo inestricabile, perché appunto questa roba qua, che carte che si mescolano, cose che cambiano, nuovi dirigenti, ricicli di persone, esatto, tutto questo.
1: Esattamente quello che credo che il tifoso medio non
0: voleva.
1: Voleva che non accadesse. Invece le prime mosse sono state esattamente l'allontanamento di un allenatore giovane e amato che ha fatto bene, la prospettiva di mettere già nel limbo Mancini, l'uscita di scena di Manfredi, che questa non ha certo fatto strappare i capelli a nessuno, però immediatamente si è subito parlato di una nuova linea puntata su scegliere nuovamente delle figure straniere. Quindi questa è una cosa assolutamente folle, secondo me. Cioè, nel momento in cui cerchi chiarezza, cerchi una linearità, vabbè, adesso arriverà questo signor Morelli che
2: ha fatto
1: lato positivo al fatto che conosceva Boscova, amava la Sampdoria dall'epoca, però per tutto il resto
0: se un manager potrebbe essere, diciamo, abbastanza, ora sulla carta è un manager che però ha anche il patentino da allenatore, quindi esatto. È una persona un po' poliedrica,
2: il capo dell'Academy,
1: però poi dovrebbe arrivare con una figura invece più finanziaria che tecnica, quindi siamo di nuovo a un bisticcio. Poi bisogna scegliere un direttore sportivo, bisogna scegliere un allenatore.
0: Ma Fredberg chi è esattamente secondo te? Cioè,
1: secondo me è una pedina di questa partita a scacchi, in cui io non ho ancora capito se la finalità è il risultato sul campo, che è quello che auspicano tutti i giocatori, oppure questo permanere in questo stato di limbo in cui queste figure escono ed entrano come in una commedia degli equivoci. Perché la cosa surreale in questa situazione, poi mi auguro faranno tutto benissimo, andranno in Serie A sparati, tireranno fuori dei nomi fantastici, però Radrizzani, che come era arrivato da Salvatore è sparito assolutamente ingoiato da un buco nero, adesso ricompare come consigliori della proprietà. Cioè, voglio dire, cerchiamo di capirci qualcosa.
0: Sarebbe fantastico se potessimo fare queste domande, no? Che tu hai appena posto, le poniamo sempre al cielo, al vento, sì, esatto. Alle persone a casa.
2: È una società assente.
0: Sai che a noi giornalisti insegnano non fare mai una domanda al lettore, perché da te il lettore vuole una risposta.
3: Ma scusa, Radrizzani,
1: non facciamo mai un titolo

0: con il punto interrogativo.
1: Scusa Claudio, ma la Drizzani con chi era venuto?
0: Era venuto con Manfredi.
1: Infatti, ora Manfredi esce, esatto, e la garanzia, esatto, è di nuovo la Drizzani. Esatto. Cioè,
0: la garanzia di che cosa?
1: Ma la loro garanzia di quello che devono fare.
0: Cioè, vuoi che sia garantito che fai male come l'anno scorso, come l'anno prima?
2: Allora, per me è successo che la tifoseria, tutto l'entourage Sampdoria, ha criticato Manfredi, andatevene, vendite. Prima a far saltare, qual è stato? Per far star calma la piazza?
1: Manfredi
2: è pappa e ciccia, come si dice, con Radrizzani. Ha detto: pensaci tu, io mi levo, perché sennò la gente poi non viene nemmeno più allo stadio. Quindi è straniero di nuovo. Qui stiamo facendo errori su errori. Ripetiamo sempre gli stessi errori. Cioè, qui non ci danno una certezza sui ruoli. Manca sempre da una vita il direttore generale. Prendiamo questo amministratore delegato, che può darsi che sia bravo, questo non possiamo giudicare senza vederlo operare.
0: Peraltro,
2: però,
0: sono figure quelle degli amministratori delegati,
2: sì,
0: che sono un po' diverse,
2: esatto, sì,
0: no, da quelle che noi giudichiamo realmente. Perché
2: sì,
0: poi fanno
2: direttore
0: cose...
2: sportivo Mancini, non si sa se rimane. Lombardo l'hanno fatto fuori. È tutto precario, è uno stato confusionale a Sampdoria in questo momento per me. Non vedo il presidente, che non parla mai, ha solo fatto un'intervista,
0: che poi sarà presidente,
3: non conosci neanche
0: presidente,
3: la voce.
2: Io fossi la Feder Club, farei un comunicato che finché non avranno le idee chiare e dimostreranno di essere dei professionisti veri e competenti, nessuno dovrebbe fare l'abbonamento.
0: E questo però Claudio è una roba che a Genova non la vogliono sentir dire mai, cioè leva non vengo allo stadio è una leva che nessuno vuole mai
2: muovere. Ma poi ci sono quei 300-400 che andranno sempre, però non sono 28.000.
0: Ma in realtà non sono 300-400,
4: sono
0: tutti.
4: Ho parlato con diversi tifosi che seduti a un tavolino con un caffè davanti ti dicono questa sarebbe la soluzione giusta. Poi io credo che ci sia, forse in un momento di vacche, ovviamente per il Genoa ben più grasse che quelle della Sampdoria, però comunque vacche non particolarmente rubiconde né da una parte né dall'altra, la componente battaglia, sfida del tifo diventa un fiore all'occhiello. Però sinceramente comprereste un'auto usata senza averla mai, non dico provata, ma non avere nemmeno mai visto, ma che gomme ha, che motore ha, che carrozzeria ha.
0: Però scusami Elio, però io, siccome quando noi giornalisti non abbiamo una risposta, chiamiamo un esperto che provi a ricostruire verosimilmente. Noi l'esperto ce l'abbiamo perché il signorelli di mestiere ha fatto questo nella sua vita. Allora, quale può essere l'interesse di una società a perseverare in una strada che è stata fallimentare in modo clamoroso? Ora, ripeto, io per esempio non conosco Fredberg e penso che magari sia anche un professionista capace, non gli ho mai parlato in vita mia, e se lo incontrassi per strada probabilmente non lo riconoscerei. Non voglio parlare male di Fredberg.
2: Magari non ci sono interessi esclusivamente sportivi.
0: No, però voglio dire, quando tu arrivi qui e ti intesti una campagna di modernizzazione anche legata all'uso delle tecnologie, e questa campagna di monetizzazione porta alla Samp alcuni dei giocatori più scarsi che abbiano mai vestito questa storica maglia,
2: esatto,
0: è evidente che tu hai fallito il tuo obiettivo e ora segni le dimissioni, oppure la società, se non lo vuoi fare per ragioni economiche, la società ti mette da parte, perché il fallimento è proprio tuo, cioè è proprio plastico, è evidente, scenografico.
1: C'è un proprietario che ha messo dei soldi e non è che può perdere in toto tutto quello che è il suo capitale. Quindi a mio avviso lui, magari sbagliando, perché sicuramente se io aveva creato un ambiente positivo, avendo trovato Lombardo, avendo trovato la quadra comunque nelle ultime giornate tra Mancini, la squadra, si era creato un gruppo. Secondo me la partenza doveva essere da lì. Ora giustamente voi dite: questi hanno rismontato il castello, qual è il loro,
0: esatto,
1: interesse?
0: Considerando che io non so nemmeno dire se Tei esista,
2: esatto,
0: nelle forme, no, e nelle dimensioni che ci viene, diciamo, che ci vengono raccontate.
1: Capito,
0: però
1: ma...
0: posso dire che bene o male
1: i soldi arrivano.
3: La cosa fondamentale è che Tei ha avuto una grossa occasione nella partita col Sud Tirol, no, per presentarsi alla

0: stampa e giornalisti per rispondere ogni domanda senza filtro, perché critiche ci sono state ed è giusto, perché le ultime due stagioni sono state fallimentari.
1: Poteva
0: aprire
1: chiarire.
0: Anche ai tifosi, perché anche gli incontri con i tifosi ci devono essere. Io ricordo Preziosi sbagliava tanto, però ci metteva la faccia in sala stampa e con i tifosi. Perché Tai non parla e dice io sono riservato? Ma come riservato dopo aver fallito due stagioni l'anno scorso, la prima squadra retrocessa sul campo, poi sappiamo tutti il ripescaggio poi ai playout, il femminile, la stampa femminile retrocessa, la primavera,
1: settore
0: mettici la faccia per cercare di riconquistarti la piazza e i media, perché io credo che a memoria non vedo nessuna società a livello
1: però,
0: mondiale
1: però,
0: dove il proprietario
1: però,
0: non parla.
1: Gabri, se parliamo di calcio, anche al Genoa non parlano. Anche al Genoa non parlano. Adesso per dire, anche il Genoa ha retrocesso con le donne.
2: Ma il Genoa fa i risultati, ha un allenatore che ti trascina e copre tutto qualsiasi cosa.
1: Allora scusate, allora dite l'esatto opposto, perché se ci sono i risultati, nessuno deve parlare.
3: Il fatto è diverso. Il presidente del Genoa, il proprietario del Genoa, è venuto a Genova, ha fatto una conferenza stampa, si è fermato a mangiare in un ristorante, i giornalisti l'hanno raggiunto, ha fatto due battute, tutta questa roba qua in tre anni te non l'ha mai fatta.
1: No. Sì,
3: non l'ha mai fatta. Cioè,
1: Matei in tre anni sarà stata a Genova forse 15 giorni.
3: Ma a parte che se stai a Genova 15 giorni, tre ore di questi 15 giorni li dedichi a incontrare la stampa, cui parli per parlare alla città.
4: Nominato un presidente che è De Gennaro,
3: sì.
4: Magari si poteva presentare formalmente, ufficialmente alla stampa, non è stato fatto. E comunque
3: c'è stato Mantovani in quel ruolo prima di te, cioè un minimo di rispetto anche della situazione nella quale ti vai a trovare.
4: Hai nominato una persona, cioè io parlo adesso di Paolo Mantovani, ma con Enrico aveva un rapporto ancora forse più diretto. Paolo Mantovani non ha amava particolarmente il dialogo con la stampa, ma era uno che parlava poco, diceva cose assolutamente vere, toste e senza fronzoli.
1: Il dottor Borea però delle volte io ripeto, poi sembra che magari io ce l'ho con Mancini, invece per carità, per me, cioè secondo me dovrebbero alzare la voce.
3: Il problema è che Mancini non è forse nemmeno
1: Lombardo Attilio va via.
3: Sì.
1: Io fossi Attilio, chiamo a Bogliasco, non me lo faranno fare. Mi vedo in un albergo, e dico tutto il mio pensiero, visto che amo la Sampdoria e povero Attilio ogni domenica piange quando va in conferenza stampa, vince e piange. A questo punto qua io direi, signori, venite qua che vi racconto io dov'è la verità.
0: Nessuno lo fa.
1: Voglio dire, io come quando c'è stato il periodo di Zangrillo, io dicevo, ma Zangrillo finché sta lì, se non alzi la mano dici che sei a tutela della gradinata nord, parla, racconta,
3: chiarissimo.
1: Invece se tutti stanno nascosti non si saprà mai.
2: Lui dice vendi oppure non vuol vendere perché se no ci rimette ancora dei soldi. Allora, se non vuoi rimettere ancora dei soldi puoi rimanere, ma fai le cose per bene. Avrai avuto queste esperienze negative che ti hanno insegnato cosa hai sbagliato, quindi incomincia a farlo. Invece no, è tutto nebuloso, è tutto un'incertezza, non dà niente.
1: Giovanni, quanto convinto di fare le cose fatte bene. Poi lui non penso
3: se io sono uno che ha 100 milioni da mettere in un qualunque progetto, vuol dire che sono un fenomeno, ok? Cioè uno che qui a noi non ci guarda neanche di striscio, perché noi forse 100.000 lire possiamo mettere in un progetto, ma non 100 milioni, 100.000 euro, ecco, forse 100.000 euro li possiamo.
1: La Juventus non avrà speso i soldi?
3: Sì.
1: Domenica arriva ottavo.
3: Sì.
1: Siccome sono anni che commetti gli stessi errori,
3: scegli allenatori stravaganti, fai scelte di doppioni negli stessi incarichi.
2: Esatto.
3: Io non so quanto costino tutti questi professionisti che stanno in società, e ce ne sono due per ogni ruolo, fondamentalmente.
2: Le società che funzionano e che raggiungono degli obiettivi prefissati.

0: non scudetto, magari anche piazzamenti Europa, certo, League, certo. Sono tutte quelle società che hanno un direttore generale che, con gli attributi, che dirige, diciamo così, con gli attributi, che abbia conoscenze, ci sono dei direttori, me lo insegna, che fanno due telefonate, hanno già cinque giocatori.
1: Ma che abbia anche un radicamento in quella categoria, in quel settore lì, perché se io compro, se io domani compro una squadra di pallamano, io non ne so nulla, sono un mecenate e impazzisco per qualunque motivo, voglio comprare una squadra di pallamano. Io non so nulla, ma chiedo, mi informo, quali sono i 10 manager più bravi della pallamano in Italia? Certo. I primi tre mi daranno il 2 di picche, magari il quarto o il quinto vengono.
2: E considera tra l'altro che è come se tu comprassi una squadra di pallamano a Singapore. Sì, esatto. Okay?
0: Cioè, dove è andato totalmente fuori dal mondo. Dove è andato lui?
3: Soprattutto Giovanni, quanti soldi dovrà spendere la dirigenza della Samp il prossimo anno per rifare la squadra?
2: Ecco, perché... fermiamoci qui, perché hai dato, diciamo, giustamente una domanda anche di tipo operativo. Ne parliamo, abbiamo ancora un blocco da dedicare alla Sampdoria e lo faremo dopo. Adesso torniamo, anzi restiamo in B, non restiamo del tutto in B. Andiamo un po' in B e anche un po' in C, a tra poco.

0: Eccoci allora, eccoci pronti ad aprire nuovamente la pagina. Purtroppo, caro Luca Vaccaro, avevo detto restiamo in Serie B, non è vero per niente. Quindi rimani lì e comincio da Marco Bianchi che, diciamo, segue una squadra più importante della tua, e cioè l'Entella, che è rimasto in Serie B, caro Marco Bianchi. È inutile che giriamo lì con le robe. L'Entella in questo momento è più importante, è la terza squadra della Liguria, caro Marco, e lo Spezia, se vuole essere la quarta, deve dimostrarlo sul campo, perché potrebbe anche essere la quinta, visto che ce n'è un'altra in C della Liguria, cioè il Vado, sempre che si iscriva, visto che abbiamo capito che insomma la situazione è un po' complessa. Cosa si sta dicendo a Chiavari? Di nuovo una serie di giocatori dai nomi buffi che non conosciamo e che poi alla fine faranno un gran lavoro, come sempre?
1: Ma diciamo che è ancora molto presto. Intanto lasciami esprimere tutta la mia amicizia a Luca, perché non ho avuto modo di farlo prima di stasera, e so cosa vuol dire, perché ci sono già passate qualche volta in questi sali e scendi della categoria, quindi posso immaginare come si possa sentire come sia l'ambiente della piazza. Detto questo, per quello che ci riguarda, sì, penso che ormai si era già iniziato un po' sotto traccia a lavorare, perché comunque, come sapete, il lavoro dei direttori sportivi, Elio può testimoniarlo, non si ferma mai a prescindere poi da quello che può essere il finale. È vero che alcune trattative devi lasciarle in stand by, perché appunto alcuni giocatori mettono gli opt-out per la categoria, però è anche vero che appunto durante tutto l'anno ormai gli scout o comunque gli osservatori portano sui tavoli relazioni, nomi di giocatori che poi vanno approfonditi e ovviamente poi vanno conclusi. Io credo che in questo senso questa stagione abbia insegnato molto all'Entella, e quindi che si possa, dopo aver formato una base a mio avviso comunque buona, si possa intervenire per migliorare ulteriormente questa base e se possibile fare un campionato meno di sofferenza rispetto a quello che si è appena concluso. Però come sempre il tutto sarà fatto sempre con quella che è la politica della società, e quindi nessuna follia, nessun tipo di volo pindarico, comunque di cifre iperboliche che spesso girano in questa categoria, ma ci sarà appunto la ricerca di giocatori dal buon rapporto qualità-prezzo, e si spera che appunto possa migliorare quello che è l'aspetto qualitativo della squadra, soprattutto nel reparto offensivo, che quest'anno indubbiamente è stato quello che ha risentito maggiormente di queste carenze. Per il resto, come dicevo, se pensate che abbiamo avuto la stessa difesa che ci ha portato in Serie B, ha giocato titolare per tutto l'anno in Serie B senza sfigurare nemmeno contro le grandi squadre e contro i grandi attaccanti, direi che ci sono già appunto alcune buone basi da partire. Poi è vero che Marconi, per fare un esempio, non è più un ragazzino, però Tivitiello e Parodi a mio avviso sono nel pieno della loro maturazione. Se, come penso, saranno confermati entrambi, sarà già una buona base di partenza. E su quello poi si costruisce,
0: si lavorerà. Senti Luca, quanti anni avevi il 6 maggio del 2012?

0: Avevo 13 anni, ero un giovincello sbarbato e andavo in curva accompagnato da mio papà, ossia colui che mi ha dato questa passione per le aquile, prima da tifoso ovviamente, poi
1: Perché ho
0: anche
1: chiesto questa
0: da
1: cosa a Luca
0: giornalista.
1: Vaccaro? Perché il 6 maggio del 2012 Spezia Latina 3-0 è il giorno della promozione dello Spezia in Serie B. Da allora lo Spezia, che era già stato in Serie B in

0: massimo del desiderio del tifoso dello Spezia storicamente, e che poi però invece si è tramutata anche in Serie A dopo anni di tentativi e di campionati importantissimi. Siccome la piazza è piena di ragazzi che nel 2012 avevano 12, 13, 14, 15 anni, lo Spezia, l'ambiente Spezia è pronto per tornare laggiù?
1: Guarda Matteo, sicuramente quello è il dispiacere più grande di tutti, nel senso che si era creato qualcosa di importante in questi anni, l'ho vissuto anche sulla mia pelle, si è ricreato anche proprio uno zoccolo duro a livello di persone, di ambiente, che probabilmente, no, è stato dettato anche dall'entusiasmo stesso che si è collegato e si è generato intorno a uno Spezia che finalmente permetteva e ha permesso ai tifosi di sognare, perché la Serie A fino agli anni appunto che nominavi tu, 2012, sembrava un qualcosa di inarrivabile, no, per lo Spezia, e invece lo Spezia c'è riuscito anche con merito, e a differenza di altre squadre che sono andate su per fare la comparsa, lo Spezia c'è anche rimasto in Serie A e c'è rimasto a lungo, perché alla fine sono state tre stagioni importanti, soprattutto le prime due culminate con due salvezze che a tratti, no, sembravano quasi anche difficili da raggiungere. Mi viene in mente il primo Spezia italiano un po' raffazzonato dato il poco mercato a disposizione, lo Spezia di Thiago Motta, e lo Spezia ha fatto sognare. Io credo che prima di tutto debba essere tutelato questo aspetto, cioè i tifosi dello Spezia devono ancora poter sognare, questo non assolutamente tolto, perché se viene garantito questo aspetto io non ho dubbi sul futuro dello Spezia, non ho dubbi che potrà esserci di nuovo un capitolo importante nella storia di questo club.
0: Su questo non c'è dubbio.
1: se viene tolto questo aspetto, e qui veniamo all'oggi, ai fatti di oggi, è un grosso problema.
0: Ecco, per tu pensi che ci sia questo rischio?
1: Siamo ancora in attesa fondamentalmente di quelle che saranno le decisioni che devono arrivare dall'alto. Stiamo aspettando Charlie Stilitano, il presidente dello Spezia, che dovrà venire in Italia intorno alla giornata di giovedì probabilmente per fare chiarezza su quello che è il futuro dello Spezia. Ma noi ovviamente abbiamo sentito fin qui dei grandi discorsi, però tra il dire e il fare c'è di mezzo in questo caso l'oceano, perché sappiamo che il proprietario Tom Roberts è negli Stati Uniti, per cui io mi auguro che quando arriverà Stilitano in settimana darà da regalare in futuro. E sentivo un discorso che facevate voi prima, l'importanza di affidare i soldi a dei manager competenti. Lo Spezia riparta da persone che conoscano la categoria, ma soprattutto da persone competenti nel loro settore, senza affidarsi alle amicizie, ai buoni rapporti, perché quello non serve a niente, soprattutto in Serie C. Ecco,
0: ma Stilitano è quella persona lì, cioè è competente, sa perché le scelte che si è intestato lui sono state abbastanza disastrose l'anno scorso, tra le altre la scelta di un allenatore oggettivamente completamente fuori contesto rispetto alla situazione della squadra.
1: Guarda Matteo, la stagione di quest'anno ci insegna una cosa, ci insegna che forse è meglio che le decisioni le faccia prendere ad altri, per questo dico che è importante affidarsi a della gente che sia competente, a dei manager competenti, delle persone che conoscano il campionato di Serie C, che non ha nulla a che vedere con gli altri campionati, perché lui si è affidato quest'anno a Donadoni, lo hai detto tu, che con la Serie B non ha mai avuto niente a che fare, un allenatore totalmente fuori contesto e fuori da tutto, perché poi non allenava da 5 anni, per cui un errore così grande ti ha portato in Serie C. È bene capire che errori del genere non vanno ripetuti, per questo io dico, continuo a ripetere, memorizzate i volti di chi ci ha portato in Serie C, memorizzate tutto, perché stagioni come questa non dovranno mai più ripetersi nella storia dello Spezia. L'importante è che quindi la decisione venga affidata a gente competente, che si faccia aiutare da persone che conoscono la categoria, perché i tifosi dello Spezia, dopo quello che c'è stato in questi anni, dopo questi 14 anni bellissimi, hanno il diritto di continuare a sognare, perché hanno toccato con mano una realtà fantastica. La Serie C la prenderanno, sono sicuro, di buon grado, perché se le cose dovessero mettersi
0: basta vincere in tutte le categorie, la gente si diverte, viene allo stadio. Gabriele, per chiudere,
2: sì, due domande rapide. Parlo con Marco. Tu prima mi citavi il mercato che ha portato a gennaio Cupone, che ha fatto gol importanti. Cosa mi dici di Duvikas, attaccante della Ternana fallita, ma che ha fatto molti gol in Lega Pro? Poi una domanda veloce anche per il nostro collega di Spezia.
3: Ma sai, intanto sul mercato dei giocatori della Ternana fallita penso che si proietteranno in molti, no? Perché in queste situazioni qui è chiaro che ci sono diverse piazze pronte ad approfittare di questi contratti, diciamo così, a zero. Io credo, ripeto, che il nostro direttore sportivo Matteo Superbi, assieme a Daniele Rossi, che è responsabile

0: responsabile dello scouting dell'area tecnica nostra siano già al lavoro da tempo e di fatto non hanno mai smesso tutto l'anno, perché come ti dicevo c'è una rete di osservatori e una rete di contatti anche all'estero che permette appunto quantomeno di valutare diversi profili. Poi come ti dicevo prima, il tutto va fatto con l'ottica e con la visione che ha la società, quindi è più facile prendere magari qualche giovane di belle speranze e ovviamente sicuramente in avanti io mi aspetto qualcosa di più di quest'anno, e quindi indubbiamente credo che un bomber di razza vada preso. Poi quale sia il profilo è da verificare, e come dicevo prima ci sarà il discorso del rapporto qualità-prezzo da valutare attentamente.
1: E Luca, c'è anche il discorso ovviamente da ripartire dallo Spezia, ma il prossimo anno, se non eri Lega Pro, per gli ingaggi il salary cap, dove il monte ingaggi non dovrà superare il 50% della produzione del club, quindi
2: scusa,
1: ci sarà tanto lavoro.
2: Puoi citare anche il regolamento, il numero e la data in cui è stato approvato, Gabriele, per cortesia, grazie.
3: No, tra l'altro faccio i complimenti a Gabriele per la cravatta, veramente salta all'occhio.
1: Ha portato male purtroppo a Palermo, che ha perso 3-0 nel playoff di andata in Serie B.
2: A Gera conviene che vado sul Catanzaro piuttosto che il Palermo, te lo garantisco.
3: Ci sarà un grande lavoro da fare, Gabriele, sicuramente. Bisognerà capire prima di tutto chi rimarrà, ma penso ben pochi di questi giocatori, e meno male, ci tengo a sottolinearlo, che hanno caratterizzato questa stagione. Faccio solo tre nomi: Cassata, Vignali, due Spezzini e Occhio a Bandinelli, che è un altro di quelli che rimarrebbe di buon grado a Spezia. Per il resto ci sarà una vera e propria rivoluzione, un monte ingaggi che andrà abbassato nettamente, si parla di cifre molto molto inferiori nel campionato di Serie C, per cui ecco, la rivoluzione è proprio in questo senso. Però finché non hai un direttore sportivo che sceglie un allenatore, al momento è anche difficile parlare di quello che sarà. Ecco, io vi ho fatto tre nomi che sono tre nomi di giocatori che potrebbero rimanere. Io il resto penso sia un ripulisti totale per lo Spezia, che ricomincerà veramente da zero in questa stagione. Una sola postilla, chiedo scusa rapidissimo, ci tengo a ringraziare per le parole Marco Bianchi, faccio rinnovo di nuovo i complimenti a Lentella, che si è meritata questa salvezza, e mi fa molto piacere vederli ancora nel campionato di B.
2: Grazie ragazzi, grazie mille. Ci fermiamo qui, tra poco torniamo e riapriamo il capitolo Serie A Genoa.

0: Allora, Genoa e futuro con decisioni da prendere, Elio Signorelli. Intanto non ti ho chiesto se volessi fare il DS dello Spezia. Cioè, dovresti forzosamente cambiare occhiali, questo è inevitabile, però insomma...
1: Sì, non
0: funzionerebbero tanto, no.
2: No, occhiali della Torres. No,
0: sì, guarda, non ti preoccupare che ce n'è anche per la Torres, quindi niente.
1: Non va bene neanche la Torres.
0: Quindi no, vabbè.
1: Torniamo al Genoa. Io da genuano, ripeto, oramai ci siamo salvati, quindi spero, sono già proiettato alla stagione futura.
0: Allora dai, facciamo le carte. Auguro, il portiere va confermato o no?
1: Io prenderei il portiere, perché come Gabri io non vedo tutta
0: non
1: questa...
0: Non un altro portiere, se non questo
1: vedo,
0: non ti piace.
1: Non vedo tutta... No, io onestamente
0: non vedo tutta
1: questa...
0: Non devo imparare per forza come si pronuncia, posso anche ormai... diciamo.
1: No, non vedo tutta questa sicurezza, però poi, ripeto, io sono tifoso, posso star male se il Genoa perde, poi
0: però
1: a un
0: Gabriele,
1: certo punto
0: Gabriele che ha letto il suo contratto e conosce tutte le clausole, magari ci può anche dire se è facile svincolarsi da questo investimento oppure no.
2: Se non erro avevi l'obbligo del riscatto di questo giocatore, circa 300.000 euro. De Rossi ci crede molto, ha un portiere che gioca con i piedi, tra l'altro oggi è tornato a battere anche una punizione a metà campo dopo diverse partite.
0: Gioca con i piedi sui piedi dell'avversario,
2: sui
0: oggi
2: piedi
0: però,
2: dell'avversario. Uscito male, però personalmente non sono molto contento, soprattutto per qualche uscita, perché nelle prime partite le vedevo un attimino un po' più deciso, però le ultime respinte sempre sui piedi dell'avversario, sempre davanti mai di lato, mi lasciano molto molto molto perplesso. Un pensiero su un portiere un po' più forte di categoria io lo farei, con tutto rispetto per Balo e anche per le ali, perché abbiamo crocifisso le ali per tre errori che ha fatto a dicembre, è stato messo da parte. Per me, torno a ripetere, nel mercato di gennaio il problema non era il portiere ma era quello di un centravanti, perché oggi noi tutti sottolineiamo un Genoa a salvo, però ricordiamoci che con oggi sono quattro turni dove l'attacco del Genoa è fermo.
1: Ma
2: oggi ha segnato Vázquez, però
1: oggi, ragazzi, stiamo parlando di un portiere che oggi a Morina ha sbagliato

0: ma delle volte un portiere può metterci la
1: salvare la
0: pezza.
1: situazione.
0: Il gol dopo gli è passato sotto il braccio. Sì, alla fine, come diceva Carlo, si è riscattato
2: Un
0: sulla
2: paio di
0: parata,
2: parate.
0: però è stato decisivo per quel
2: In
0: che,
2: senso
0: in
2: negativo.
0: senso
2: Anche perché ne ha
0: negativo.
2: fatte poche parate di rilievo, dove ti dice quanti punti mi ha portato? 6 punti, 7 punti, 8 punti. Ok, allora è il portiere per preparare la prossima stagione, ma se parate di rilievo, forse ne conto 1-2 a Pisa e
0: Oggi
2: basta, in tutto il girone di ritorno.
0: Leali avrebbe preso, fosse stato Leali a fare quella
2: Ha preso
0: partita,
2: 5.
0: avrebbe preso 5.
2: Certo, come
3: Sì,
2: minimo.
3: sì.
2: Però,
0: Prego
2: Claudio.
3: No, dicevo che per accantonare le ali, tu ti aspetti un salto di qualità, come nella
2: Infatti
3: Sampdoria.
2: non doveva essere questo il portiere da arrivare,
3: Hai
2: cioè se era un
3: accantonato
2: altro.
3: Guidotti, che è un
1: Era almeno
3: giocatore
1: peggio,
3: medio, hai portato però un ragazzo che ha fatto fare un salto di qualità nel ruolo,
2: Bellissimo.
3: anche se deve ancora crescere.
2: Non c'è
3: Qui,
2: dubbio.
3: da parte genovana, io non ho visto con questa scelta un
2: Però
3: salto di
2: Giovanni, se io
3: qualità.
2: dovessi basarmi, diciamo, a fare il mercato del Genoa, basandomi anche un po' sui giudizi che sento qui e che ho visto nelle pagelle, commentate anche da noi, secondo me l'attacco, qualche dubbio,
1: Quello
2: lo
1: più
2: lascia, perché io vedo
1: deficitario,
2: spesso insufficienze, anche oggi, tutto l'attacco mi pare che
3: il
2: sia da
3: Genoa.
2: 5, da Baldanzi, Vitigna. Peraltro Vitigna è un giocatore che io personalmente ammiro molto, mi piace perché tecnicamente sono quei giocatori che quando stanno in palla ti cambiano la
1: Saltano
2: partita.
1: facilmente
2: Però,
1: l'uomo.
2: siccome vedo spesso dei votacci, vuol dire che è un
1: Sì,
2: po'
1: diciamo che il
2: fine a
1: gruppo
2: se stesso.
1: di giocatori in attacco del Genoa non ha molta qualità nel complesso. Poi individualmente hanno, per esempio, Ekuban è uno forte fisicamente nelle ripartenze. Se stai giocando fuori casa e stai facendo punti, magari è uno che ti può anche portare la squadra al raddoppio. Invece Vitigna e l'altro sono giocatori tecnici, però non hanno quel quid in più che ti garantiscono il gol quasi sempre. E quindi per me il Genoa dovrà rinforzare proprio l'attacco in primis. Poi io, il direttore l'ho detto in pubblicità, siamo sicuri che rimanga De Rossi, perché se dovesse cambiare allenatore, poi i programmi poi cambiano. Modulo e tu.
2: Allora, io lo dico fin da un sacco di settimane fa, nel senso che un allenatore che sta facendo molto bene, come minimo avrà bisogno di grandi certezze
1: Sì,
2: per firmare in bianco.
1: anche scusa
2: Poi,
1: se ti interrompo, anche perché ha fatto un'affermazione, ha detto non mi hanno cercato. Cosa ha detto?
2: sì,
1: Io,
2: sì,
3: nessuna
2: però,
3: squadra non mi ha
1: non mi ha
2: sì, però
1: cercato.
2: è
1: È
2: anche
1: come dire, se
2: vero.
1: mi cercano, però sono qua. Se
2: Sì,
1: uno la vuole leggere in un certo
2: sì.
1: modo, ecco.
2: Però oggettivamente Gabriele ha anche detto cose diverse, cioè questo è un dettaglio che lo puoi
3: Sì.
2: utilizzare se vogliamo provare a tirare fuori una polemica su
1: Esatto.
2: questo,
1: Sì.
2: ma in realtà lui è stato anche molto duro con la stampa, dicendo siete voi che ve le inventate la
1: Esatto.
2: roba, cioè io nel senso non sono stato
0: Quando uno,
3: sì,
0: cercato.
3: guarda,
0: quando uno fa un genere di dichiarazioni vuole rimanere, però
2: Certo.
0: onestamente non so cosa veramente la società cosa gli potrà
3: Ha
0: dare.
3: detto più di
0: Io
3: una
0: sono
3: volta che sta
0: curioso.
3: costruendo da diverse settimane il Genoa del futuro, ha menzionato che stanno avendo una crisi. Marcandali Ottoa, è chiaro che se tu vuoi fare il salto di qualità servono investimenti importanti per aumentare la qualità. Ha anche detto oggi che diversi giocatori per ragioni di bilancio andranno via, però se tu mi togli la qualità a questa squadra, abbiamo visto nei mesi scorsi quando mancava la qualità le difficoltà. Citavamo prima Vitini, un giocatore che si sacrifica molto, corre, lotta, però signori, davanti bisogna
1: Non
3: segnare,
1: fa
3: bisogna
1: reparto,
3: segnare,
2: è
3: fare
2: stato
3: parte.
0: Ma
2: anche
0: non è
2: lontano
0: solo
2: dalla
0: questo,
2: porta,
0: Gabri.
1: ma anche
0: Oltre che
1: Colombo.
0: sia, ma ragazzi, ma non dimentichiamoci che Vitinha l'abbiamo pagato 18 milioni. Cioè 18 milioni per cosa?
1: Sì,
0: Perché io sento parlare di
1: è vero.
0: Vitinha, ah, si impegna, si corre,
1: Però
0: è uno che dà tutto, e ci mancherebbe solo che non dà tutto.
1: anche
0: Ma cioè io
1: squadre.
0: da un attaccante voglio i gol, non voglio
1: Sì,
0: che dia
1: sì.
0: tutto.
1: Anche squadre inferiori al Genoa, come classifica, hanno un attaccante che fa reparto, una prima punta di
0: No,
1: spessore.
0: però se vai a guardare i numeri della Serie A,
1: Sì.
0: cioè non c'è oltre Lautaro, gli altri attaccanti hanno fatto
1: Sì.
0: numeri bassi,
1: Sì,
0: cioè
1: però c'hanno la punta
0: non
1: di
0: c'è la punta da
1: riferimento.
0: 20
1: Sì,
0: gol,
1: però c'è la punta di
0: l'unico è
1: riferimento.
0: Lautaro che ha
1: Il Genoa può
0: dato.
1: giocare uno, può giocare l'altro perché. Però per me, tu parlavi del portiere, quanti punti ci ha fatto avere. Per me è il mister che ti ha fatto guadagnare 7-8 punti. Perché
3: Assolutamente.
1: questa squadra, per me, con un mister mediocre o normale, non arrivava a fare tanti punti così. Lui ha tirato fuori il
3: Invece
1: meglio da tutti, ha saputo creare un gruppo tosto. Anche oggi io ho visto un pezzo di partita, il Genoa corre, sono dannati, ha cambiato modulo e sembrava
2: anche, avesse
1: cambiato
2: anche modulo. Oggi poi il mister, quindi, è stato chiamato sotto la Nord insieme, sì, insieme a tutta, chiaro, tutta la squadra, cioè, certo, un bel,
1: questa
2: un bel,
1: è la

0: aspetto di quanto il mister può influenzare una squadra. Questo è l'esempio.
1: Comunque, comunque io vado sempre a ritroso. Gilardino ha fatto le stesse cose, Vieira ha fatto le stesse cose, l'anno dopo hanno fallito.
2: Nonostante
1: Vieira è stato chiamato sotto la curva, però Gilardino è stato chiamato sotto la curva, parlavamo tutti di prestazioni, di cuore, il Genoa gioca col cuore, e l'anno dopo, cioè quest'anno,
3: perché quando riparte la stagione hai bisogno di costruire.
1: Ma non è colpa, ma non è colpa, non è colpa di De Rossi, non è colpa di Gilardino.
0: Sono d'accordo parzialmente, perché con De Rossi per me leggi proprio la squadra che è con lui. Con gli altri allenatori era un buon gruppo, ma non era così.
2: Considera che la salvezza del Genoa è arrivata grazie all'ottimo lavoro di De Rossi, però ricordiamoci che la salvezza è arrivata non per i giocatori che ha preso nel mercato invernale, ma per la vecchia guardia che ti ha tolto le castagne dal fuoco in tante partite. Messias,
3: bisogna
2: Marinoschi
3: cosa
2: e Cubagna,
3: quella vecchia guardia,
2: che il prossimo anno avranno ancora un anno
3: ultima
2: di più.
3: Ultima battuta, tu che sei tutto, Gabriele Lepre, che ti interessi di calcio anche internazionale, in che squadra gioca Norton Caffi?
2: Non si sa. Io al momento lo vedo fuori da Peglia. Al momento è del Genoa, bisogna vedere il prossimo anno
3: me lo ricordavo come un'ira di Dio. Ora non è...
2: Io mi ricordavo che sfrecciava come un treno sulla corsia. Si è fermato quando militava nel campionato in nazionale under 21 inglese. Parliamo di 2 mesi fa, non se ne sa più niente di questo giocatore. Sempre infortunato. Ora, scherzi a parte, non
3: sa,
2: credo.
3: Se non lo sa, lei vuol dire che non esiste.
2: Non credo possa essere utile.
3: Chiamate chi l'ha visto. Va bene, comunque quello poteva essere invece in realtà un bel pezzo da mettere sul mercato per rifinanziarlo. Non credo che in questo momento ci sia la fila per comprarlo, a meno che
1: o forse l'hanno già fatto
2: per preservarlo, perché 25 milioni valeva, magari chi l'ha preso
1: ha detto non fatelo più giocare, non allenatevi più, i procuratori che magari fermano, perché non è possibile che
3: un ragazzo
1: che va in under 21 poi sparisce e attenzione, e nessuno ne parla più.
3: Sì. No, infatti.
1: Cioè, la cosa, nessuno ne parla più.
2: Cioè, c'è un'altra cosa che vorrei parlare, è il possibile riscatto di Baldanzi. Anche oggi, più di 65 minuti non ha giocato, di sicuro non vale 10 milioni di euro. La qualità del giocatore non si discute, De Rossi lo vuole, però comunque la società qualche soldino lo dovrà tirare fuori, non 10 milioni di euro però, perché ad oggi non li vale.
1: Carlo gli ha dato 5.
3: Cioè.
1: Quindi io credo che Baldanzi avrà giocato in totale da gennaio, avrà giocato forse 60-120.
2: Ha fatto mi sembra 8 partite.
1: 300 minuti, voglio esagerare, 300 minuti. Pagare un giocatore 10 milioni
3: per così poco
1: che non mi sembra che abbia detto,
3: ma magari si potrà fare un ragionamento diverso. Anche la Roma non vuole disperdere il patrimonio al giocatore, alla Roma non può giocare, quindi si potrebbe anche fare, visto che c'è qui un allenatore che lo stima. Io se fossi un dirigente della Roma ti rinnovo anche il prestito, insomma, a buone condizioni,
2: sì, a condizioni di bonus, gol,
1: ma sicuramente una trattativa l'apriranno,
3: sicuramente la puoi aprire. Ci fermiamo un attimo, ultimo blocco, torniamo in casa Samp.

0: In casa Sampdoria è arrivata in queste ore una notizia che non riguarda la squadra ma riguarda la tifoseria, che è la scomparsa di Luciano Fichera, che era un mio grande amico, era una persona a cui volevo veramente tanto bene, un tifoso scatenato per la sua Sampdoria. Io lo chiamavo Mugugno perché si lamentava sempre di qualunque cosa, un 3-0 doveva essere 4, un 4 doveva essere 5. Ultimamente aveva sicuramente molto sofferto per la squadra che amava e di sicuro, insomma, questa situazione con la Samp in Serie B e con questa confusione lo faceva stare molto male. Sui social network era estremamente duro nei confronti della società, ma era la sua cifra. Lo salutiamo con questa fotografia, gli vogliamo bene e speriamo.
1: Innamorato anche dalla Prodeco, Luciano.
0: Sì, grande, grande, grandissimo Luciano. Va bene, chiudiamo qui e gli mandiamo veramente un grande abbraccio. Grazie per tutte le risate che mi hai fatto fare, che ci hai fatto fare, Luciano. Un abbraccio forte, è mancato appunto nella giornata di ieri a causa di un malore, aveva soltanto 55 anni, ma non stava bene.

0: di salute già da parecchio tempo.
1: 55 anni
0: sono veramente pochi.
1: Sono veramente pochi.
0: Torniamo invece a parlare di calcio con la domanda di prima.
2: Sì?
0: No? Tu hai detto a un certo punto, beh, insomma, va bene, ora bisogna costruire la squadra, scegliere un allenatore. Allora cominciamo da Claudio. Cosa deve fare adesso la Sampdoria anche con il materiale umano di cui dispone, che non è molto in realtà, perché poi insomma tra giocatori che devono partire, contratti scaduti, ho visto che anche Coda si è riproposto, però oggettivamente ora comincia a essere un po' tardi,
3: che bisognerebbe ripartire con i giocatori che hanno la possibilità tecnica, diciamo, nel senso il margine operativo di essere trattati e di essere trattenuti qua e che hanno mostrato un interesse. Per esempio, io ho visto Palma che ha mandato un affettuoso saluto, ma mi sembrava il saluto di chissà che dopo un buon campionato torna alla casa base, all'Udinese, ma Viti, Martinello hanno tutti fatto delle cose buone, alcuni di questi giocatori, e quindi io credo che non si dovrebbe ripartire dal buttare nel lavandino tutta l'acqua sporca ma anche l'acqua pulita e quindi salvare un tot di giocatori. Rientreranno anche molti giocatori purtroppo dei prestiti e la gran parte saranno dei pesi morti o dei giocatori comunque da ricollocare, perché parlo di Narro per esempio, parlo
2: la
3: di
2: Lagumina
3: che
0: Narro ci penserà l'algoritmo sicuramente gli darà le indicazioni giuste per cederlo oltre per comprarlo.
3: Quello che ha fatto e sta continuando a fare piuttosto bene è Pedrola, che
0: non
1: vuol tornare.
3: No, però con l'aria
0: sono stato a ottobre dell'anno scorso alla Spalmas de Gran Canaria, anche tu faresti bene nella Spalmas, tranquillo. Bello abbruzzato.
3: Assolutamente.
0: Okay.
3: Riprendere
0: anzi,
3: comunque un giocatore.
0: Fosse possibile trasferirci si profora anche per non giocare della Spalma,
1: potrebbe dirci come stanno il campionato là.
0: Ecco lì, perfetto. È un
1: ambiente. I ritmi sono più
0: sarebbe
1: grandi.
0: Un po' complicata la trasferta per i tifosi, ecco. Cioè, i Fieri Fossato a tutte le settimane alle Canarie li vedo un po'.
2: L'amore della squadra
0: sarebbe
2: si fa anche in Groenlandia.
0: Sì, d'accordo, ma tutte le settimane magari diventa
3: però
0: un po'
3: poi
0: complicato.
3: Appunto, invece, chiudendo il discorso, il problema, un nodo chiave ovviamente è quello dell'allenatore. Allora bisogna capire se si deve andare per forza, per l'ennesima volta, su una scelta immaginifica e un pochettino, e per l'ennesima volta con la cifra della scommessa, perché dopo Pirlo, che aveva il senso di un progetto, dopo fatta eccezione appunto di Pirlo, della coppia Evani Lombardo e di Lombardo quest'anno, le altre sono state tutte scommesse. O allenatori che avevano comunque un pedigree molto relativo. Quindi servirebbe un allenatore non che arriva dalla Gran Bretagna dove ha allenato in terza serie, ma servirebbe un allenatore che ha fatto bene nel campionato di Serie B. Si parla, guarda caso, di Aquilani o di Abate, che hanno fatto benissimo, stanno facendo benissimo col Catanzaro e con la Juve Stabia, però queste sono le scelte manciniane, perché sono gli allenatori
0: ragionevoli, italiane.
4: Infatti, tornando al discorso che stavi facendo te, anche la situazione dei rinnovi, delle riconferme, cioè io penso che la prima cosa da fare sarebbe di riconfermare Mancini, perché Mancini, se chiama la Fiorentina per il portiere, glielo lasciano. Se non c'è Mancini, molto probabilmente Martinelli non viene. E lo stesso il difensore centrale,
2: cioè Viti, Palma,
4: cioè se Mancini chiama e dice sai continuiamo il programma, alla fine glielo lascia.
5: I rinnovi dei contratti ce ne sono veramente pochi, sono tutti prestiti che dovrebbero essere riscattati, però prestiti come Martinelli, che è un portiere, che la Fiorentina è un signor portiere. Ora, se la Samp ha un programma serio che può fare una squadra, può dire ancora un anno te lo lascio, perché mi cresce ancora meglio.
4: Se rimane Mancini, a modo,
5: sono tutti giocatori, però ripeto,

0: noi partiamo anche all'origine, l'allenatore sì, è importantissimo, ma vediamo anche chi viene a comandare come direttore generale. Poi perché mi auguro che lo prendano.
1: Come gli piace la figura del direttore?
0: Sì, perché è cioè, quello che muove i figli.
2: Poi soprattutto Giovanni, tu comunque se apri delle scelte non le devi sbagliare, devi prendere dei giocatori di categoria. Guarda la classifica capocannoniere, c'è un giocatore che stasera ha fatto due pitta, Iemmello, che sì, sono anni che segna caterbe di gol. Io vado lì, quanto vuoi, lo prendo per cercare di arrivare in Serie A. C'è Artistico che ha fatto bene, al di là della stagione bruttissima dello Spezia, c'è Di Nardo al Pescara, ma c'è un giocatore...
3: Artistico
2: che...
3: costa, per esempio, lo leggevo stamattina, sì, costa 3 milioni di riscatto.
2: Però, e poi c'è un altro fortissimo della Juve Stabia di Abate, che è Cacciamanica, di proprietà del Torino, un esterno, ieri ha fatto due assist in secondo, una meraviglia, vi invito a vedere, un giocatore giovane su cui io punterei veramente tanto.
0: Però noi abbiamo...
2: è giocatore di esperienza. Quindi no algoritmi, ma vedere i giocatori sul campo.
0: Abbiamo una brutta esperienza sui giocatori che hanno fatto bene il campionato prima, vedi Tuttino, vedi quanti giocatori, Brunori, tutta gente che ha sempre giocato bene, vengono da noi, spariscono, anche ma... quello. Quindi
3: come allenatore se invece vi dicessi Pippo Inzaghi, considerando che non so quanto il Palermo abbia piacere di continuare con lui
2: l'anno prossimo. 3-0 essere... della semifinale di andata di stasera è pesante, quantomeno deve fare 3-0 a ritorno comunque, per andare in finale.
4: Comunque ci sarebbe Giampaolo, che qua ha fatto bene e ora sta facendo dei numeri impressionanti. Sta facendo oggi le ultime tre partite
3: i risultati inattesi,
4: tu vedi la Cremonese che per sei mesi non vince, cambia allenatore, le ultime tre partite stanno uscendo delle partite
3: bellissime.
0: Segna uno, segna l'altro,
2: stanno uscendo più gol in questo weekend che nell'ultimo mese.
4: La credibilità del calcio italiano,
3: siccome siamo in chiusura volevo farvi vedere questa foto, perché voi pensate che l'America sia la terra delle opportunità, in realtà l'Italia è la terra delle opportunità. Qui
0: eccolo qua,
3: si possono fare delle cose. Però in quel momento, quando ha fatto quella foto, c'era gente che applaudiva, eh?
4: Sì, okay. Certo.
3: Io non me lo dimentico.
0: Allora,
4: quando noi parliamo
0: giocatori, ci ha fatto vedere quando era foraggiato per due anni, perché è stato foraggiato per due anni, accompagnato nelle spese, diciamo. Sì. Ci ha fatto vedere Muller,
2: Linetti.
0: Tu ci ha fatto vedere i giocatori.
3: Sì, ma non c'è niente che io volessi vedere. No, io non volevo vedere niente, preferivo però non poi vedere niente. Okay?
0: Siamo caduti in disgrazia.
3: Il campo per me era irrilevante in quel periodo storico.
2: Con tutto rispetto,
3: cosa
2: come
3: va a fare
2: mai?
3: A Grosseto?
2: Cosa va a fare? Soprattutto il presidente che dice c'è un progetto, entrare nel club, il consigliere di una società in Lega Pro. Io sarei già preoccupato subito. E adesso, incredibile, dopo anche l'ennesimo fallimento a Terni.
4: Che i soldi c'erano, però
3: com'è possibile veramente?
2: Ci sono sempre i soldi per fermo, chissà come mai le squadre poi vanno a bagno.
3: Però guarda che è anche un po' colpa nostra, perché io li ho visti i colleghi di Terni che ridevano. Io li ho visti, li ho visti con i miei occhi, colleghi di Terni, ridevate, bastava una telefonata a Claudio, a me, a chiunque altro di questi. Scusa, ma chi è questa persona? Possiamo sorridere e considerarlo simpatico o dobbiamo fare subito una specie di opposizione durissima?
5: Purtroppo la simpatia no.
3: Simpatia.
5: Non è una. La presunta.
3: Alberto Sordi era un romano simpatico.
5: Ma certo, ma però se anche lo vuoi considerare con un tipo di comicità discutibile, un grande comico, non credo che sia il parametro su cui investire per fare una scelta di questo tipo. Quindi
4: no, vai a un teatro.
5: Non si
4: se vuoi, se vuoi investire su un comico, vai al teatro.
3: Appunto.
4: Cioè, non vai.
2: Poi ci domandiamo come mai il calcio italiano non raggiunge i mondiali da tre volte di fila, no?
3: Appunto,
2: ci comandiamo come mai il sistema non funziona, come mai il sistema permette a queste persone di essere sempre nel mondo del calcio, perché fossimo noi buttano via la chiave e ci danno l'ergastolo senza la possibilità di essere difesi da un legale.
3: Ma poi soprattutto voglio dire, perché devi tornare in auge dopo queste situazioni, no? È questo il...
4: Sì, ma io mi domando anche, cioè, a Grosseto, il presidente del Grosseto, che cioè, deve essere alla disperazione questo presidente, scusate, perché
0: aveva fatto delle promesse,
4: se io ti faccio delle promesse, che dovunque vado fatto delle promesse non ho mantenute da nessuna parte, ma io devi essere alla disperazione
0: anche lì, aveva passato i filtri, no, come dicevo,
3: vabbè, ragazzi,
2: i filtri delle sigarette,

0: Sì. Comunque, bocca al lupo agli amici di Grosseto. Sono stato allo stadio di Grosseto nel mio passato, perché insomma, Spezia, ho già giocato a Grosseto. Si mangia da Dio, tra l'altro, a Grosseto. C'è una delle mie trattorie preferite in Italia.
1: La cito
0: volentieri. Si chiama Gli Attortellati. Se vi capita di andare a Grosseto, andate agli Attortellati. È il classico posto dove la cuoca è grassa e rubiconda e suo marito è il cuoco e ha i coltelli in mano.
2: Bellissimo.
0: E dove
3: si mangia
0: senza sosta,
2: senza sgommate di aceto balsamico e due ravioli con la foglia di basilico.
4: Cosa hanno fatto a Grosseto appena uscita la notizia?
0: Anche Filippo Rossi è stato agli Attortellati. E confermi che si mangia da Dio? Che ci sono andato, tra l'altro, dopo una partita, ed ero in macchina, dovevo tornare alla Spezia, cioè da Grosseto, dopo quella cena. Io non sapevo che fosse così. E a un certo punto la signora, quando voleva portarmi il terzo secondo, ho detto: mi scusi signora, potrei chiederle che devo andarmene, cioè non ne posso più, sono ubriaco, fradicio. Per fortuna poi ha guidato un mio amico e io ho dormito dal vialetto fino a Santo Stefano Magra, perché non c'erano problemi. Comunque, vabbè, questa è una storia di Grosseto, per cui a Grosseto ci sono anche delle cose buone. È anche una bella città, quindi non fate cose incredibili, cioè che nessuno farebbe nel mondo, l'avreste fatta solo voi. Non fatela. Grazie ragazzi, grazie Elio, grazie Giovanni, grazie Claudio, grazie Gabriele, grazie a Gianni Boncompagni in regia, Filippo Rossi volevo dire, Mario Bocconi è con te stasera, quindi ringrazio anche lui, Laura Rossetti al coordinamento, tutti gli altri. Ci vediamo domenica prossima, io spero di no. Perché in teoria lavoro sabato, quindi chissà che magari non vediate qualcun altro, o se no, come al solito, mi incastreranno anche la domenica. Non c'è problema, ci vediamo alla prossima. Ciao.

Nella parrocchia di San Francesco d'Assisi, sulle alture di Pegli, più di 300 persone si sono riunite per ricordare Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia, morte durante un'immersione alle Maldive. Prosegue il progetto di Primo Canale per raccontare i comuni al voto il prossimo fine settimana. Oggi eravamo a Levanto, andiamo a conoscere i due candidati a sindaco. Caos a Marinella di Sarzana per la futura stagione balneare. Il rinnovo delle attuali concessioni con gare connesse dovranno andare a compimento entro il 30 giugno. Il Genoa saluta i tifosi con una sconfitta, ma alla fine è festa grande sugli spalti, la protesta della Gradinata Nord contro la Lega.

0: Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale di domenica. Lo avete sentito dai titoli, più di 300 persone hanno preso parte al Rosario nella parrocchia di San Francesco d'Assisi sulle alture di Pegli per ricordare Monica Montefalcone, la professoressa di etologia marina dell'Università di Genova, e sua figlia Giorgia di 23 anni, morte durante un'immersione alle Maldive insieme ad altre tre persone. Il servizio è di Annisa De Filippi.
1: A Pegli, sulle alture di Genova, la chiesa di San Francesco d'Assisi ha accolto più di 300 persone per ricordare Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia, morte durante un'immersione alle Maldive insieme ad altre tre persone. Monica è il mare, Giorgia è il sole, è la scritta che accoglie chi entra. La chiesa era gremita con centinaia di persone in piedi, parenti, amici, studenti dell'Università di Genova e tanti ragazzi del liceo di Giorgia hanno riempito le navate. Al centro dell'altare la foto di mamma e figlia che si abbracciano, silenzio fuori, lacrime dentro. Carlo Sommaca, il marito e padre, ha abbracciato uno a uno tutti coloro che sono venuti a stringergli la mano. Un rosario è stato recitato per le cinque vittime della grotta: Monica, Giorgia, la ricercatrice Muriel Oddenino, il neolaureato Federico Gualtieri e l'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti, l'unico corpo finora recuperato. Le ricerche continuano, domenica arriverà un team finlandese specializzato, ma un sommozzatore maldiviano ha già perso la vita durante le operazioni, stroncato dalla malattia da

0: pressione. Un esperto spelo subacqueo italiano, Giulio Venditti, lancia un appello. Subacquea, spelo e subacquea non sono la stessa cosa. Servono preparazioni e attrezzature specifiche. Sono pronto a partire per dare una mano.
1: Prosegue il progetto di Primo Canale per raccontare i comuni al voto il prossimo fine settimana, 24 e 25 maggio. Oggi eravamo a Levanto, andiamo a conoscere i due candidati a sindaco.
2: Prosegue Live on the Road, comuni al voto con la tappa nello spezzino. Siamo a Levanto per raccontare come il comune, soprattutto come gli abitanti, si preparano al voto di fine maggio. Due candidati, il primo è Del Bello, che è sindaco uscente, che si ricandida, quindi sarebbe al secondo mandato qualora venisse eletto, mentre invece lo sfidante è Acerbi. Due visioni di Levanto: da una parte la viabilità, i parcheggi, che sono i problemi più annosi di questa zona, soprattutto anche con il rischio di dissesto idrogeologico, dall'altra il turismo. Allora andiamo a sentire le loro voci per capire proprio in pochi minuti qual è la loro idea di futuro.
3: Noi stiamo cercando soluzioni per incentivare il numero di parcheggi, ma soluzioni che siano compatibili, diciamo, con l'ambiente e con il minor consumo del suolo. Abbiamo dei progetti in itinere che si stanno realizzando. È proprio su questo, diciamo, che i prossimi 5 anni saremo impegnati proprio a portare in fondo una rivoluzione da questo punto di vista, per consentire che i parcheggi vengano spostati nella periferia del paese e di collegare appunto questi parcheggi con delle navette al centro, per evitare ovviamente l'utilizzo dei mezzi e quindi una maggiore fruibilità del sistema viabilistico.
4: È il momento di fare delle scelte radicali, nel senso che noi dobbiamo investire per togliere i parcheggi dal fronte a mare, che oggi è congestionato appunto dalle auto, e portarli a monte dopo la nuova stazione ferroviaria. A quel punto è possibile fare degli hub di parcheggio con degli snodi che abbiano delle navette elettriche per portare residenti e turisti in centro a Levanto, e quindi dedicare il fronte a mare alla fruizione turistica e per i residenti, liberando quindi la viabilità dal centro urbano.
1: E veniamo al processo Morandi. L'8 giugno si saprà la data della sentenza del processo. L'avvocato dei familiari delle vittime spiega perché gli imputati devono essere condannati.
5: No, non si possono fare previsioni, ma il fatto di essere a ridosso dell'anniversario ci fa sperare che arrivi prima. Noi siamo sereni anche nel caso in cui questa sentenza arrivasse dopo, perché siamo ben consapevoli dell'enorme lavoro a cui sono chiamati i magistrati che la devono redigere, che la devono predisporre.
6: Dovesse spiegare a un bambino perché devono essere condannati gli imputati?
5: Direi che devono essere condannati perché c'erano 3 pile uguali, 2 pile erano malate ed è stato accertato che fossero malate, e si è provveduto immediatamente a restaurarle. Una terza pila, che era uguale alle altre due, e che quindi aveva verosimilmente problemi analoghi, non è stata neanche controllata in alcun modo, e guarda caso, trascorso un numero di anni importante, è crollata nel modo in cui le altre pile avevano segnalato il loro problema. La parte sommitale degli stralli, cioè la parte dello strallo più vicina alla punta, era il punto più delicato, più difficile da costruire, più difficile da gestire e da controllare. E quindi il venir meno dal controllo di quella parte è un atto di gravità che non può essere, su cui non si può passare sopra e che non può passare liscio, e che costituisce la vera responsabilità su questa vicenda qua. Perché che lì ci fosse qualche problema non solo era possibile, era prevedibile. E quei cavi d'acciaio dovevano essere tenuti sotto controllo, soprattutto nella parte sommitale della pila, dove nella pila 11 e nella pila 10 erano stati trovati problemi. Perché nella pila 9 non si è andati a cercare quel tipo di problematiche? Come si è potuto escludere che lì non ci fossero i problemi? Questa è la domanda a cui il processo non ha dato risposta, e che secondo noi configura una responsabilità enorme.
1: E a causa di una valigia lasciata abbandonata nei pressi della stazione di Arquata Scrivia, questa mattina problemi oggi in Liguria, Piemonte, ma anche in Lombardia. L'allarme è scattato nella

0: Tarda mattinata, a causa dell'intervento, diversi i treni che hanno accumulato ritardi sulle linee Genova-Milano e Genova-Torino. Solo alle 17 la circolazione ha iniziato a riprendere gradualmente. E l'Assemblea Provinciale di Confesercenti, riunita in un sito storico del turismo ligure, il Villaggio dei Fiori di Sanremo, ha eletto la nuova classe dirigente per i prossimi 4 anni, nel segno di uno dei più grandi autori del Novecento, vissuto gran parte della sua giovinezza proprio a Sanremo, Italo Calvino. Sentiamo il servizio.
1: Le nuove linee guida sono l'ascolto, stare tra le persone e nuovi servizi, cercare di utilizzare il digitale come un valore per noi, uno strumento di grande accompagnamento, e sentirsi più meno subalterni alla politica, ma più stretti con le amministrazioni comunali, con le amministrazioni regionali, perché abbiamo bisogno che qualcosa cambi, e questa famosa sburocratizzazione deve avvenire sul serio. Non possiamo continuare a essere vittime di leggi che ogni giorno qualcuno si inventa, e dal giorno alla notte. Noi dobbiamo essere protagonisti del cambiamento di questo paese, e le imprese e Confesercenti lo sarà sicuramente.
0: E si è concluso oggi il percorso ligure di Nova Parola all'Italia, l'iniziativa nazionale del Movimento 5 Stelle dedicata all'ascolto, al confronto in vista delle politiche del 2027. Le 3 tappe liguri hanno registrato una partecipazione alta, 120 persone a Genova, oltre 100 a Savona e 80 a Ventimiglia.
2: Oggi a Genova abbiamo fatto una grandissima giornata di partecipazione, abbiamo fatto l'evento locale dedicato a Nova Parola d'Italia, che mette in campo delle idee per il programma della coalizione progressista per le prossime elezioni politiche del 2027. Una grandissima partecipazione, più di 120 persone, la metà non iscritti al Movimento 5 Stelle, che hanno partecipato attivamente a dei tavoli e hanno proposto dei temi, più di 18 tavoli, dove si è parlato dall'ambiente alla sanità, passando per la mobilità e la difesa, il tema del riarmo e il no al riarmo. Questi sono i temi che sono emersi da questa giornata di lavoro, una giornata sicuramente storica, perché il Movimento 5 Stelle ha regalato uno spazio di democrazia aperto a tutti i cittadini che volevano intervenire attivamente su quelle che sono le proposte e le idee per il prossimo futuro governo dell'Italia.
0: E a Genova si è svolto il convegno dal titolo 100 anni di diritto e pratica tributaria, organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti, dagli esperti contabili di Genova insieme all'Università e alla Fondazione Antonio e Victor Ukmar. Il servizio è di Andrea Popolano.
3: Una 3 giorni con esperti del settore per analizzare e approfondire da un punto di vista scientifico e professionale le dinamiche in tema di diritto tributario. Tutto parte dai 100 anni della rivista fondata da Antonio Ukmar. L'evento è stata anche l'occasione per ricordare chi ha dato il via all'evoluzione della materia, con Victor Ukmar, figlio di Antonio, che ha rappresentato un caposaldo del settore, con Genova cuore del dibattito.
4: Il professor Ukmar era molto interessato che la rivista desse prospettive de iure condendo, cioè prospettive di riforma. Sempre, fino all'ultimo giorno, lui ha sempre guardato ai giovani e guardato avanti per una riforma. Ha guardato oltre confine, perché il professor Ukmar ha inventato sostanzialmente il diritto tributario internazionale, e infatti è nata la rivista gemella, che è Diritto e Pratica Tributaria Internazionale.
3: Uno dei grandi temi da affrontare è la complessità della materia.
5: Diciamo che la semplificazione a livello di adempimenti è davvero difficile. Quello che si può fare è che si può provare un po' a riscrivere meglio le norme, a portarle in un testo unico dei codici su cui sta lavorando, insomma, attualmente il governo, per quantomeno rendere un po' più accessibile, insomma, la materia. Però obiettivamente è una materia questa che segue la realtà. La realtà è inevitabilmente complessa, si confronta sempre con nuove fattispecie, no? Pensiamo da ultimo sulla criptovaluta, no? Che sta dando luogo a problemi tributari enormi, quindi una realtà purtroppo cui poi il diritto tributario deve in qualche modo sempre inseguire, quindi poi da ciò anche questa enorme complessità della materia.
0: Grande spettacolo oggi a Varazze per l'Air Show 2026, circa 40.000 persone hanno assistito all'evento, che ha visto tra i protagonisti anche le frecce tricolori che hanno colorato di verde, bianco e rosso il cielo di Varazze. Tanti aerei ed elicotteri storici, e poi appunto il gran finale con le frecce tricolori, presenti anche il presidente della regione Marco Bucci. Regna il caos a Marinella di Sarzana in relazione alla futura stagione balneare.

0: preliminari, il rinnovo delle attuali concessioni con gare connesse dovranno andare a compimento entro il 30 giugno. Solleva il tema Rete Imprese. Sentiamo di cosa si tratta.
1: Sulla carta e nonostante il maltempo, la stagione balneare è iniziata, ma Marinella di Sarzana, a causa di una complessa vicenda tra ricorsi e sentenze, le gare per il rinnovo delle concessioni balneari dovranno essere portate a compimento entro il 30 giugno. Nel mentre si procede con affidamenti temporanei ai concessionari, ai sensi dell'articolo 10 del Codice della Navigazione, ma non si chiarisce con che modalità e con che orizzonte temporale. Per questo motivo Rete Imprese solleva la questione.
2: Che alla fine quello che si sta generando è incertezza, caos, difficoltà per gli stabilimenti balneari che nella legge e nel principio, rispettando anche la direttiva, possono chiedere, come già detto, l'applicazione dell'articolo 10 e quindi poter avviare la stagione per dare, per mantenere il litorale e dare le risposte agli stessi cittadini.
3: Regna totalmente l'incertezza su quello che sarà il futuro della stagione balneare. Cerchiamo ancora di capire quando, insomma, si potrà partire, chi potrà partire. La stagione rischia veramente di essere compromessa.
4: Il Comune ci chiede delle cose, sicuramente legalmente, sicuramente rispettando tutti i regolamenti, le leggi, eccetera. I clienti ci chiedono altre cose e noi allo stesso tempo dobbiamo partecipare a questi bandi che sono aperti.
5: Il mio locale è dei primi del 900. Sono 5 generazioni, ora arriva la sesta. Mio nonno ha combattuto prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, c'era la linea gotica, sono stati mandati indietro. C'è gente che si è conosciuta lì 70-80 anni fa. Bisogna valorizzare i locali storici, non distruggerli a questa maniera qua.
0: E rimaniamo nel Levante della nostra regione perché c'è un giardino speciale a Sarzana che è possibile visitare tutto l'anno, dove in primavera sbocciano tante rose diverse, alcune sono addirittura dell'Ottocento. Qui si racconta la storia dell'amore per questi fiori da parte di Josephine Bonaparte, moglie di Napoleone.
6: Allora, noi adesso ci troviamo nel rosetto di Josephine Bonaparte, sono proprio le rose di inizio secolo del 1800, proprio le rose che furono collezionate da Josephine. E partiamo, la prima è dedicata a lei, la seconda è dedicata a Ippolita, il suo amante, mentre Napoleone, che è una rosa molto grande che si arrampica, è qua dietro, in modo che controlla tutto. E tutte le rose che adesso troviamo qui intorno sono proprio del giardino della Malmaison. Più avanti abbiamo anche le rose più tardive del tardo 1800, Josephine ovviamente non c'è già più, però sono i loro giardinieri che continuano questa storia, questa scoperta botanica, sapendo che Josephine fu la prima veramente a creare le condizioni, a portare tutte le rose conosciute all'epoca in un unico posto, e fu grazie a questo, ai grandi investimenti, considerati folli all'epoca, fu processata addirittura per aver speso troppi soldi, che si poterono creare tutti questi ibridi moderni. Fu infatti Viber nel 1867 a creare la prima rosa moderna, la ibrida di Thea.
0: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport, ci ha raggiunti in studio Andrea Popolano, buonasera Andrea.
7: Buonasera direttore, buonasera a tutti.
0: Allora apriamo naturalmente con il Genoa che ha giocato oggi in un orario particolarmente insolito alle 12 contro il Milan, ovviamente la squadra di De Rossi non aveva più nulla da chiedere al campionato, insomma un Genoa che ha fatto molto bene per tutto il primo tempo, poi all'inizio della ripresa questo rigore un po' regalato al Milan ha di fatto aperto le strade proprio alla squadra di Allegri, e da registrare anche la protesta della Gradinata Nord contro la Lega, contro la decisione un po' pasticciata appunto di anticipare alle 12 con questa data e orario che non arrivavano mai per tutta la settimana, una protesta naturalmente che è stata anche fischiata da buona parte dello stadio, però insomma una che ha anche fatto sì che la partita venisse sospesa per una decina di minuti, al netto da condannare ovviamente questo lancio di fumogeni in campo, però ovviamente i tifosi sono quelli più penalizzati. Questo poi ovviamente parleremo tanto questa sera. La partita invece
7: hai già accennato, un ottimo Genoa di fronte a un Milan che però è in pienissima lotta Champions, una vittoria da questo punto di vista fondamentale per i rossoneri nel loro obiettivo di raggiungere il posto che varrà la Champions League l'anno prossimo, tutto ovviamente in attesa della definizione dell'ultima giornata, ma come detto un ottimo Genoa in campo che ha mostrato qualità e non solo. E allora ci fa il resoconto del match del Ferraris, il nostro Carlo Danani.

0: Allora, abbiamo un piccolo problemino,
1: E
0: lo
1: allora
0: facciamo
1: lo
0: sentire
1: facciamo
0: dopo.
1: sentire dopo,
0: Parliamo di
1: intanto
0: Sampdoria?
1: no, passiamo alle parole
0: Ah,
1: di
0: le
1: De
0: parole di
1: Rossi
0: De
1: al termine del match contro il Milan. De Rossi ha detto: abbiamo fatto gran parte della partita gestendo e dominando la gara, poi la differenza la fanno gli errori. Per quanto riguarda il futuro, invece, ha detto: si deve ripartire da qui alzando il livello della qualità. Bisogna stare attenti però a non perdere mai l'intensità. Perderemo qualche giocatore perché il mercato è abbastanza chiaro per tutti, devono vendere giocatori squadre che giocano la Champions, ma bisogna mettere dentro qualità, voglia e giocatori che vivono il Genoa come lo vivo io e i tifosi. Insomma, parole che rilanciano la stagione prossima del Genoa, quelle da parte di De Rossi. Non so se abbiamo recuperato Carlo Danani. Andiamo avanti, parliamo allora della Sampdoria, inizio di settimana cruciale per quanto riguarda la programmazione, il futuro dei blu cerchiati, che si prepara appunto a riorganizzarsi. Per quanto riguarda l'assetto societario, possibile l'ingresso ufficiale di Claudio Morelli nel ruolo di amministratore delegato, verso l'addio invece Raffaele Fiorella. Per quanto riguarda la panchina, il nome caldo delle ultime ore è quello di Ignazio Abate, che si sta giocando i playoff promozione con la sua Juve Stabia, ma la concorrenza è decisamente alta, quindi vedremo da questo punto di vista. Cambiamo ancora, passiamo allo Spezia. Dopo l'amara retrocessione in Serie C, anche qui una settimana che potrebbe essere decisiva. Infatti, atteso in città l'arrivo del presidente Charlie Stillitano. Forse la giornata chiave potrebbe essere quella di giovedì. Sarà l'occasione per fare il punto della situazione, comprese le diverse rescissioni, compresa appunto quella di mister Luca D'Angelo e del DS Stefano Melissano. Verrà poi valutato il budget da mettere sul piatto per organizzare una nuova stagione. Dovrebbe rifare praticamente tutta la squadra. Chi potrebbe restare in Serie B? Tra chi potrebbe restare in Serie B c'è Mattia Valoti, ricercato dal Venezia neopromosso. Ultima nota riguarda la Serie D. Perché l'abbiamo raccontato nelle scorse settimane, la festa del Vado per la promozione in Serie C, ma ancora si gioca, sono i play-off del girone A. Il Ligorna, quindi la terza squadra di Genova, ha vinto il play-off e quindi non vale, diciamo, la promozione, però si mette in graduatoria, in una buona posizione nel caso di necessità di ripescaggio. Sappiamo infatti delle problematiche che sta denunciando il Vado per quanto riguarda il sostegno da parte del territorio, le problematiche anche per quanto riguarda l'impianto del Chitoline. Allora chissà che il Ligorna non possa approfittarne, non è automatico, però lo diciamo subito, tutto dipende ovviamente dalla graduatoria, che tiene in considerazione diversi fattori, tra cui anche la storia.
0: Pronto, Andrea, il contributo di Carlo Danani che ci riassume così la partita del Ferraris.
2: Buonasera, è amara l'ultima del Grifone al Ferraris per quanto riguarda questa stagione. Il Milan si impone 2-1 e si rilancia nella corsa Champions. Primo tempo di marca rossoblu, le migliori occasioni capitano a Malinowski e a Vitinha, che però non concretizzano. Ad inizio ripresa poi l'erroraccio di Amorim, che causa il rigore poi trasformato da Nkunku, di qui il raddoppio di Atekame. Genoa comunque reagisce, si costruisce altre palle gol, prima con Vitinha e poi con Ekator, accorcia le distanze con Vasquez. A nulla portano però i 10 minuti di recupero concessi da Sozza. Una sconfitta che senz'altro lascia l'amaro in bocca, ma che dall'altra scivola sulla pelle di un Grifone già abbondantemente salvo. Una sconfitta che non rovina la grande festa del Ferraris. Ovazione soprattutto per Malinowski alla passerella d'addio in rossoblu. Lo aspetta la Turchia. Per il resto un De Rossi che in conferenza stampa elogia ancora tantissimo il gruppo e predice un grande futuro sia per Otoa sia per Marcandalli. Si volta pagina, la squadra riprenderà a lavorare mercoledì per l'ultima partita della stagione nel fine settimana a Lecce.
0: Grazie a Carlo Danani, grazie anche ad Andrea Popolano.
1: Grazie, buonasera.

0: Amici Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Spiccata variabilità lunedì sulla Liguria per il transito di una blanda perturbazione. Aumenteranno infatti le nubi sul ponente con la possibilità di qualche fenomeno sparso nel pomeriggio e in serata invece sul Levante. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Un avvio di giornata discreta, non mancherà infatti il sole, ma poi dal pomeriggio, come dicevo, peggiorerà a partire dai settori interni con l'arrivo di qualche fenomeno sparso. Su Savona situazione pressoché analoga. Al mattino infatti i cieli saranno sereni o parzialmente nuvolosi. Dal pomeriggio invece sarà possibile qualche sporadico piovasco, specialmente sui settori interni, ma che potrà sconfinare fin verso le coste. Su Genova il tempo invece sarà instabile, specialmente verso sera, sempre con la possibilità di qualche fenomeno sparso. Temperature ancora al di sotto dei 20 gradi nei valori massimi. Sul Tiguglio sopraggiungerà qualche fenomeno a macchia di leopardo nella seconda parte del giorno, specie in serata, e le temperature massime non andranno oltre i 17-18 gradi. Sullo Spezzino, un avvio di giornata con sole assoluto protagonista, poi aumenteranno gradualmente le nubi dal pomeriggio, con qualche possibile fenomeno associato. Nella giornata di martedì il tempo sarà ancora variabile sulla Liguria. Non mancheranno ampi spazi di cielo sereno lungo le coste, delle nubi invece a tratti compatte sui settori interni, con la possibilità di qualche residua goccia di pioggia. Venti in rinforzo, con mar ligure localmente mosso, temperature in lieve ripresa di qualche grado. Tutti i dettagli precisi vi attendono, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
1: Fondazione Carige presenta

0: li ho incrociati.
1: Un'altra presenza femminile di straordinaria importanza che vogliamo ricordare è quella di Fernanda Pivano, Nanda per gli amici. Nasce a Genova il 18 luglio 1917 in una benestante famiglia alto borghese che lei stessa definiva vittoriana. Nasce in circonvallazione a monte, spesso nelle sue visite genovesi ricorderà il bellissimo pergolato di glicine della sua casa. La sua formazione avviene a Torino, dove si era trasferita con la famiglia nel 1929. Il suo compagno di classe in quarta e quinta ginnasio è Primo Levi e il professore supplente di italiano si chiama Cesare Pavese.
2: Pensate che sia Pivano che Levi non vengono ammessi agli orali dell'esame di maturità perché i loro temi sono giudicati non idonei in quanto trattavano tematiche antifasciste. Nel 1938 Pavese le porta quattro libri in inglese che segna

Hanno il suo destino di scrittrice e di straordinaria traduttrice. Si appassiona alla letteratura americana, traduce in italiano clandestinamente Addio le armi di Hemingway e soprattutto l'antologia di Spoon River di Edgar Lee Master. L'inizio della sua carriera letteraria risale al 1900.

0: italiani sono William Faulkner e il fenomeno della Beat Generation di Allen Ginsberg e Jack Kerouac. Poi sarà la volta di Henry Miller e del peccaminoso Charles Bukowski. Ma chiediamo al professor Massimo Bacigalupo, anglista, docente di storia anglo-americana nella nostra università, che cosa è stata Fernanda Pivano?
1: Fernanda Pivano è un po' una cometa che ha attraversato tutto il Novecento, è una donna bella, fortunata, che ha avuto il privilegio di una bella educazione, si interessava molto anche di musica, ha avuto dei rapporti con l'università, però solo nei primi anni, e poi è stata essenzialmente una freelance, no? Che si è guadagnata da vivere col suo lavoro di giornalista, di traduttrice, e sempre fatto con straordinaria passione e anche precisione, acutezza e grande capacità di dialogare col pubblico, per cui è diventata un po' un'icona nazionale o quasi alla fine una nonnina nazionale a cui un grande pubblico di giovani voleva bene, vedeva in lei anche qualcuno sempre vicino ai loro desideri, ai loro sogni, perché era stata così l'interprete italiana degli autori che tutti leggevano, e anche qui esercitava insomma una funzione culturale molto importante all'interno di un clima non sempre favorevole, perché lei era un po' un outsider anche per il mondo naturalmente dell'università, in cui poi non ha mai avuto in realtà dei rapporti, anzi c'era sempre un certo, e i professori, insomma lei non amava i professori che naturalmente magari delle volte la criticavano per certe sue affermazioni un po' esagerate, però lei conosceva la materia di prima mano, probabilmente meglio di tanti professori che magari si specializzano su qualche cosa particolare, no? E poi vanno lì a fare la loro giusta ricerca, ma lei aveva una visione di insieme sia dei grandi classici, per cui traduzioni, saggi, perché ha scritto veramente dei saggi importanti anche come dal punto di vista della critica letteraria, per cui oggi rileggere questi suoi saggi degli anni 50, 60, a partire da Moby Dick, Edgar Allan Poe, cioè lei questi autori li ha veramente conosciuti, approfonditi, ha detto delle cose originali, molto utili anche per i lettori italiani. Però poi oltre i classici poi si arriva alla generazione del primo Novecento, dove la letteratura americana naturalmente ha fatto furore in Italia perché è stata una boccata d'aria fresca, specialmente dopo il fascismo, e con questi scrittori poi lei ha intrattenuto dei rapporti personali, per cui ha scritto queste pagine diaristiche che in realtà ci illuminano su queste personalità e trasmettono la simpatia che lei provava con loro e che loro provavano con lei, si fidavano di lei, e lei poi generosamente col marito Ettore Sozzas, notissimo designer, no? Questi scrittori li ospitavano sicuramente nel loro bel appartamento di Milano, li invitavano anche nei ristoranti, non è che poi nemmeno loro fossero proprio ricchissimi, no? Però a casa loro trovavano sempre accoglienza e poi molta attenzione, la capacità di tradurli, di interpretarli, di capirli, che non era affatto una cosa scontata. Lei in effetti fu la prima a parlare della Beat Generation, non forse dei grandi, non degli scrittori di Fitzgerald, Hemingway, Faulkner, però anche Hemingway e Faulkner, lei ebbe dei rapporti personali con questi, con questi mostri sacri che le volevano bene e che lei tradusse, che la chiamavano, volevano dialogare con lei.
2: Lo scrittore, il traduttore, ha un ruolo quindi secondo lei attivo anche per muovere gli eventi?
3: Totale, solo che io non valgo niente, non ho nessuna importanza, non ho nessun peso e non muovo un bel niente, come dimostrano i fatti, però ce l'hanno e come. Le situazioni sociali sono state sempre determinate dai poeti, dai tempi.

0: di Nabucodonosor.
1: Ma lei non si è arresa, mi sembra.
0: Lei?
1: Non si è arresa al ruolo.
0: Ma non è che mi c'è da per arrendersi, io purtroppo non ho abbastanza peso. Ho fatto questa cosa scegliendo certi autori piuttosto che certi altri, perché loro avevano il peso. Perché se una cosa che diceva Hemingway o Kerouac, uno dei miei amici, aveva peso, lo dico io.
2: Ma per noi genovesi è di straordinaria importanza il fortissimo legame che Fernanda ebbe con Fabrizio De André. Nacque una collaborazione anche artistica e la stessa realizzò l'intervista al grande cantautore per il retro di copertina del disco sull'antologia di Spoon River. Sarà proprio Fabrizio, nel 1997, a consegnarle il premio Lunezia. Nanda Pivano muore a 92 anni, nell'agosto del 2009, a Milano, ma i funerali si svolgeranno a Genova, nella Basilica di Carignano, dove proprio 10 anni prima si erano svolti quelli di Fabrizio. Allora era l'11 gennaio del 99, Mario, ti ricordi che funerali erano stati? L'omelia viene pronunciata da Don Gallo, che tiene una commovente orazione funebre.
3: L'ultimo saluto è stato a Genova, la città dove Fernanda Pivano è nata. Qui, nella Basilica di Santa Maria Assunta a Carignano, 10 anni dopo l'addio a Fabrizio De André, il feretro della scrittrice avvolto da un fascio di fiori bianchi, i suoi preferiti. I miei ragazzi della strada sono andati a cercare le rose bianche, io ti ho portato le rose bianche. Sono le prime parole di Don Andrea Gallo, che anche nel dolore è riuscito a strappare sorrisi, applausi, infine a piangere lui stesso per la signorina Anarchia, con il gesto di pace finale, con le note che echeggiano del Malato di cuore e Ave Maria di Faber. Il più grande poeta del secolo, diceva di lui la Pivano.
4: Scherzavo quando gli dicevo che il mio quinto Vangelo era il Vangelo secondo di André. Era molto contento.
3: Dice Don Gallo, alle prese con un microfono che non funziona bene, e lui, prete della strada, a me piace on the road, scherza sull'altare, ricomincia il sermone dall'inizio, non si ferma e parla con Nanda, cita Pavese, Hemingway, la Beat Generation, commuove e partono applausi a ripetizione nella basilica gremita.
4: Come me la abbracciava, e io sentivo che mi amava, e lei una volta, io sento che mi ama. Una volta a Montaretto, scherzando, i giornalisti che erano ancora lì, dice, devo dare una grande notizia. 3, 4 anni, 5 anni. Con Don Gallo stasera ci siamo fidanzati. E poi per dire qual era il suo spirito, questo sarà 4 anni, sono già incinta. Quindi guardate che qui mi sembra che emerga questo senso della Fernanda. Cara Fernanda, io ti saluto. Shalom, shalom, pace, ciao. Signora America.
3: Una corona di rose bianche e rosse da parte del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, quelle solo bianche dell'ultimo ribelle Vasco Rossi.
4: Ciao signora America, ciao signora Libertà, ciao signorina Anarchia.
5: Ecco il ricordo di alcuni amici raccolto proprio nel giorno dei funerali. Ma prima di sentire questi, io vorrei fare ancora una domanda al professor Bacigalupo. Nanda Pivano, lei ha avuto modo di incontrarla. Ci può raccontare qualche episodio?
6: Nanda Pivano, sì, l'ho vista a Santa Margherita Ligure, lei andava in ritiro in un albergo. Però quando veniva a Genova la facevo venire a parlare ai miei studenti e lei, questo me lo ricordo, era curiosamente esitante perché per quanto appunto giustamente aveva un rapporto di diffidenza un po' con l'università, però d'altra parte dice ma sì, ma vuoi proprio che vengo a parlare? Facevo un corso mi pare su William Faulkner, no? Questo grande scrittore degli anni 20, anni 30, difficilissimo da leggere, no? Ma molto amato da lei, che curò addirittura un'edizione, doveva essere un'edizione completa delle sue opere. Ma no, ma io, ma veramente, ma dico, ma ragazzi, non lo sai tu, vieni tu a parlare agli studenti, per loro sarà una cosa meravigliosa sentirti.
2: Se la ricorderanno, no? Per sempre.
6: Sì, ma sai, poi in quei giorni, ricordo appunto il 97, che erano i giorni del suo 80° compleanno, e si organizzò una festa per lei con una grande torta al Teatro Carlo Felice. E c'è

0: c'era anche Walter Veltroni e altri che parlarono. E insomma fu un'occasione in cui fu proprio questa festa della città per Nanda. Per cui ecco, questa sua presenza naturalmente.
1: Ma quindi
0: è,
1: lei aveva un rapporto con il rapporto con Genova com'era alla fine il suo?
0: Ma io l'ho vista, ho sempre sentita appunto contenta di questa della sua frequentazione di Genova, i suoi ricordi, poi appunto queste feste che sono state fatte per lei. Un'altra occasione fu nel 78, credo, quando Genova organizzò il primo festival di poesia italiano praticamente, dove i poeti dovevano leggere, cosa poi ci fu poco dopo Castel Porziano, ma Genova in realtà fece una cosa alcuni mesi prima e vennero questi poeti, tra cui il suo grande amico Allen Ginsberg, autore di un famoso poema che si chiama Urlo, che è una specie di manifesto, no? Ho visto le migliori menti della mia generazione e così via. E allora ci fu una serata in un teatro in Val Bisagno con un pubblico affollatissimo, no? Eravamo sul palcoscenico, Ginsberg, questo poeta un po' maledetto, no? Che aveva un organetto, cantava le sue poesie, la Nanda traduceva le sue poesie, io intervenivo, insomma, un momento molto bello. Perché, per ricordare appunto il suo lavoro, sì, lei ha tradotto l'antologia di Spoon River, che poi è stata utilizzata in parte da De André per questo famoso album, no? Non per l'amore, per la gloria e così via. Ma lei nel 64 pubblica questa antologia Poesia degli ultimi americani, che è veramente quella dove appare Ginsberg, per esempio, con questo poema Urlo, e c'era un altro poeta che si chiamava McLuhan, che parlava di amore, di sesso. E mi ricordo che questo era un libro della Feltrinelli, siccome certi organi non potevano essere nominati, certo. Invece di esserci la parola, c'erano delle piccole illustrazioni che rappresentavano, non so, un uccellino, una gallinella. e però questa è una bella antologia, molto bella. Ancora oggi è una scoperta rileggerla, perché è stata poi ristampata nel nuovo secolo, negli anni 90, con una nuova prefazione di Nanda Pivano, Poesia degli ultimi americani e della Feltrinelli, dove lei non solo ci sono i testi, che naturalmente sono molto ricchi, bellissimi, in inglese e in italiano, però nella sua introduzione lei racconta anche le visite nelle case di questi scrittori che naturalmente vivono un po' la giornata, e poi c'è una prefazione degli anni 90 dove lei riconferma tutto il suo amore per il sogno, no? Per il sogno della dice, mi pare la parola libertà, la cosa più bella è la libertà. E poi di nuovo in questa prefazione, ormai scritta quando aveva 80 anni, si rivede la sua forza comunicativa, la sua gioia, la sua capacità di coinvolgere e la sua fede in certi valori.
2: Certo. Bene, direi, Franco, che a questo punto ci fermiamo, sperando che finalmente dedichino una strada a Genova a Fernanda Pivano.
1: Ecco, forse di questi urli abbiamo proprio bisogno.
2: Bisogno in questo momento. Grazie e arrivederci.
3: Più che libertà e bellezza non c'è dato di vivere. E quindi, insomma, Fernanda per tutti noi ha rappresentato il tramite per arrivare a bellezza e libertà.
4: Un sorriso incoraggiante, un sorriso pieno di speranza malgrado tutto, non direi utopico, proprio di chi crede veramente in qualcosa di meglio.
5: Insomma, di incredibile vivacità, intelligenza, generosità.
6: Come fare a non dimenticarle?
5: Ma queste persone già non si dimenticano.
7: Abbiamo condiviso la cultura americana, quindi non c'è da fare una lista, c'è da fare un sentimento per il nuovo che veniva in quegli anni dalla cultura newyorkese e dalla cultura californiana.
8: Non potrò mai dimenticare che ha cantato con noi nel disco. È stato al gioco, perché una donna di quell'età che sta al gioco significa quello che ci diceva sempre. Gli abbiamo chiesto come si fa in questi casi, qual era il suo segreto, e diceva: il mio segreto, essere giovani significa avere un progetto da fare. Abbiamo detto che era l'unica cantante rock che ha cantato con PFM. Il PFM non ha mai avuto una donna cantante, la Pivano credo che sia l'unica e l'ultima. Ritireremo la maglia come si fa in questi casi. Nessuna canterà più con PFM.

0: Ti stupirò perché quando mi chiedi di Fernanda Pivano mi viene in mente il suo fratellone, perché lui la chiamava la sua sorellina, Fabrizio De André. E lo sappiamo, i due erano molto amici e tutte e due, forse sappiamo anche questo, riposano adesso a Staieno, non nel Pantheon dei Grandi Genovesi, ma in altri luoghi del Camposanto. E mi viene in mente Staieno pensando a Pivano e De André perché. Non tanto per invitare le persone ad andare a visitare questo luogo incantevole oppure per evocare una sorta di seduta spiritica, ma perché queste voci cimiteriali mi rimandano alla celeberrima antologia di Spoon River.
1: Certo.
0: Antologia di Spoon River in cui viene citato, anche se implicitamente, Staieno, quando a un certo punto una delle voci, Doria Williams, dice. Sposai il conte Navigato di Genova, andammo a Roma, mi ha avvelenata, penso. Ora nel Camposanto che guarda sul mare, dove il giovane Colombo sognò nuovi mondi, guardate cosa hanno inciso. Contessa Navigato implora eterna quiete. Il Camposanto che guarda il mare, da dove Colombo immaginava nuovi mondi, è evidentemente Staieno. E l'antologia di Spoon River, questo capolavoro del 1915, fu tradotto per la prima volta in italiano proprio da Fernanda Pivano con la complicità di Cesare Pavese. Quindi fu un'esperienza molto formativa per la grande traduttrice, ma molto importante anche per il giovane cantautore, perché De André, più giovane di Fernanda Pivano, anche se la chiamava, come ho detto, sorellina, perché rimase talmente colpito, impressionato da queste voci dell'antologia di Spoon River che, come sappiamo, dedicò a questo libro un intero album. Non al denaro, non all'amore né al cielo del 1971. Quindi, quando due persone, così come Pivano e De André, sono legati da un libro così importante, non possono che diventare amici per tutta la vita, evidentemente riposare anche insieme.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Quest'oggi vi portiamo alla scoperta della primavera inoltrata, quando ormai tutto è fiorito. Faremo un bellissimo tour, saremo a Genova al Roseto dei Parchi di Nervi, saremo sopra a Sanremo per scoprire come si ibridano le rose, a Genova Pegli, Villa Durazzo Pallavicini, dove dopo le camelie, dopo i glicini sono arrivate nuove fioriture, e ancora a Sarzana al Parco Caneva, dove dopo le mimose sono arrivati nuovi fiori. Ma partiamo questo viaggio dai Parchi di Nervi, un bellissimo roseto aperto al pubblico negli orari di apertura del parco stesso. In questa prima parte con Elisabetta Biancalani scopriamo le rose dalle tradizioni più antiche.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa tappa dedicata ai fiori. Siamo nella stagione giusta, quindi ce la godiamo ampiamente a vedere i Parchi di Nervi, che sono appunto in pieno colore, profumi. Guardate sullo sfondo, Riccardo Alberici si è occupato del rifacimento del roseto, del famoso roseto dei Parchi di Nervi nel 2011. Riccardo, noi iniziamo perché io voglio

0: conoscere tutto su questi bellissimi fiori. C'è un senso nel tragitto che si percorre, vero? Partiamo da questo punto.
1: Sì, perché abbiamo rivisto completamente il disegno del roseto che, diciamo, anticamente, diciamo, è sorto tra il 1980-81, quando nel 1980 il Comune di Genova ha acquisito la Villa Grimaldi e l'ha accorpata agli altri parchi storici. L'intenzione di Luigi Viacava, che era il direttore del Servizio Giardini e Foreste di allora, è stata da subito quella di instaurare, quindi di mettere dentro i parchi di Nervi il roseto, perché partecipavano ai vari concorsi della rosa che si succedevano in Italia e la sua idea era di portare a Genova un roseto che potesse ospitare un concorso della rosa. Così è stato.
0: Ah, è stato nei primi anni?
1: Nei primissimi anni, nel 1981, Euroflora 81, è stato presentato il roseto dei parchi di Nervi, che era stato creato proprio da un anno nemmeno, e da lì in poi, fino al 2002, si sono succeduti i concorsi della rosa rifiorente, che a Genova si svolgevano a settembre, non a maggio.
0: Ma ci sono a settembre le rose?
1: No, perché a Genova si premiavano la rifiorenza delle rose, quindi si impegnavano i produttori di rose a portare le loro rose rifiorenti perché a settembre Genova le avrebbe premiate.
0: Ah, che bello! Le rose rifiorenti, quindi boccioli, come si possono definire le rose rifiorenti?
1: Diciamo che la stagione di fioritura regina per le rose è maggio.
0: Ok.
1: Quindi tutti i concorsi si svolgono tradizionalmente nel mese di maggio. A Genova si cercava di dare invece l'occasione di stimolare i vivaisti, i produttori a creare delle rose che avessero un carattere di rifiorenza ripetuto. E infatti oggi abbiamo delle rose che vanno da maggio fino ai freddi dell'inverno, continuamente fiorite, continuamente in fiore.
0: Quindi le rose rifiorenti di settembre sono rose che fiorivano a settembre?
1: Che continuavano a fiorire da maggio fino a settembre. E persa l'occasione, quindi dal 2002 si è interrotta questa tradizione del concorso, il roseto così come era stato impostato non aveva più un senso di esistere con quella struttura. L'occasione di fare i lavori di restauro nei parchi di Nervi ci ha consentito di riprogettare il roseto, che non era più la sede di un concorso della rosa, ma era in effetti quello che poi i genovesi vengono a visitare, cioè un giardino ricco di rose.
0: Partiamo da questa, allora buttiamoci un po' nelle rose, mentre addirittura in questa giornata così cangiante esce anche un raggio di sole.
1: E che ci farà vedere i colori molto meglio. Allora in questo nuovo roseto noi abbiamo cercato di fare un racconto della storia della rosa, facendo proprio una specie di raccolta consecutiva delle rose per far parlare loro stesse della loro storia e non tanto noi. Quindi le prime che incontriamo sono le rose antiche. La prima striscia di rose sono le rose galliche.
0: Che profumo!
1: Ecco, infatti, sono rose molto profumate, ma che, come tutte le rose europee, si mantengono sui colori che vanno dal bianco al rosso al violetto. Tutte le loro sfumature, tutte le loro variegature, ma mai si presentavano con un colore giallo.
0: Invece qua c'è qualche giallo.
1: Quali erano le rose gialle conosciute in antichità? Quelle che venivano dall'Oriente, dalla Persia.
0: Ah!
1: E quindi la rosa persiana aveva il colore giallo.
0: Profumano tutte?
1: No.
0: Queste sì, comunque.
1: Non tutte, però per esempio tra le due rose gialle che noi abbiamo, una ha già perso la fioritura, però una si chiama rosa fetida persiana, quindi dovrebbe avere un odore piuttosto...
0: Queste sono tutte naturali, cioè non sono state create con...
1: No, in realtà noi conosciamo più di 200 specie di rose.
0: Hanno dei nomi queste?
1: Questi hanno dei nomi, ma proprio per il carattere capriccioso del DNA delle rose fa sì che tra di loro si possano ibridare, cioè che si possano creare delle nuove piante di rosa a partire dal seme, quindi con l'impollinazione incrociata si creano dei nuovi tipi di rosa. E questo in natura avviene, comune, non è una cosa assolutamente strana.
0: 200 specie ci sono.
1: Le specie sono quelle piante che si trovano in natura laddove la natura le ha create e le ha fatte espandere. Poi ovviamente ci sono le occasioni di incontro di vari tipi di DNA, che crea delle nuove rose che possono avere delle caratteristiche diverse, però il fiore di tutte rosacee sono fiori che hanno solo 5 petali.
0: Ah! Addirittura.
1: Esatto, quindi il fiore delle rosacee, di tutte le specie appartenenti alla famiglia delle rosacee, hanno solo 5 petali. Ovvio che

0: che noi vediamo sotto i nostri occhi si allontana moltissimo da quella caratteristica. Perché? Perché appunto la natura ci mette i suoi capricci genetici. Quindi noi già nella famiglia, nel gruppo anzi, di rose galliche abbiamo fiori che hanno petali in numero molto maggiore, 50 fino a 100 petali.
1: Infatti.
0: E mantengono un profumo piuttosto carico. Fintanto che le rose europee si sono incrociate tra di loro, si sono avute delle forme più o meno complesse, ma sempre colori che si mantenevano su questa tinta, e niente di più se non alcune modificazioni un pochettino particolari, come ad esempio le rose muscose, che
1: andiamo
0: vengono chiamate rose.
1: Queste qua sarebbero tutte simili praticamente, queste rose antiche.
0: Esatto.
1: Cambia solo il colore, ma la forma è tutta simile?
0: Si trovano rose che hanno più o meno petali, ad esempio questa che ha ancora al centro degli stami.
1: Questa?
0: Sì, quindi quando si aprono fanno vedere all'interno degli stami, la gallica versicolor.
1: Gli stami sono quelle cose gialle che vediamo, gli steli?
0: Esatto.
1: Ok, questi qua sono gli stami?
0: La parte fertile del fiore, quindi il polline è portato sugli stami e l'ovario che sta al centro, che si innalza con il ricettacolo al centro.
1: Che bello, con qualche goccia sono ancora più luminose perché adesso c'è il sole che riflette. Mi diceva invece un altro tipo di rosa?
0: La rosa muscosa, ad esempio, è una variazione sul tema delle rose galliche. Che però,
1: galliche perché?
0: Ma perché vengono dalla regione della Gallia, quindi le prime a essere identificate erano, diciamo,
1: che belle, anche queste lo sono. Guardate che belle le farfalle
0: che si posano
1: sopra le rose. Queste qua, appunto, che differenza? Muscose?
0: Non tutte, però qui ad esempio sì, ci sono delle muscose, perché le muscose hanno il bocciolo molto tomentoso, cioè anziché avere delle spine sui rami, le spine si protendono sui sepali, che sono le parti che racchiudono il bocciolo, e sono sembrano quasi un velluto, vellutato. Se si strofinano questi piccoli, queste piccole escrescenze, il profumo sa di muschio, e da qui il nome muscosa.
1: Posso sentire se hanno un profumo invece così proprio a... Sì, che meraviglia. Roberto, anche il nostro cameraman può giocare veramente con le immagini e immergersi in queste... Le farfalle semplicemente vanno lì e
0: cercano il nettare.
1: Il nettare.
0: Le farfalle hanno una spiritroma, quindi hanno una proboscide che cerca di succhiare il nettare dal fondo dei fiori. Qui in realtà la maggiore, diciamo, visitazione di questi fiori è ad opera delle api.
1: Ecco, le api poi portano il polline da una
0: rosa. Esatto, che sono le responsabili della impollinazione dei fiori incrociati.
1: Queste qua mi sembrano un po' diverse, o semplicemente hanno perso già i petali?
0: No, ecco, ci sono gruppi, poi le rose non vengono, diciamo, al di sotto della classificazione della famiglia, che è quella delle rosacee, poi ci sono dei gruppi di appartenenza, che sono le modificazioni che avvengono appunto in natura, e che ciascuna regione, quindi ciascun territorio, imprime ad una determinata ad un determinato raggruppamento di rose, come ad esempio le centifolia, come rose che sono che evidenziano determinati caratteri più marcatamente di altre. Però fin tanto che rimaniamo in ambito europeo, diciamo che queste sono rose che fioriscono una volta sola in maggio, non rifioriscono più, e che normalmente portano questo carattere di colore, dal bianco al rosso al violetto, con tutte le varie sfumature che si possono immaginare.
1: E quanto dura di solito la fioritura, seppur condizionata, immagino, dal clima, dalla situazione ambientale?
0: Nell'arco di un mese le vediamo andare via.
1: Quindi chi vuole venire a vedere le rose ai Parchi di Nervi deve venire nel mese di maggio.
0: Questo è il momento in cui si viene a visitare Rosetta, sì.
1: Vediamo qualche altro tipo di rosa, Riccardo. L'uomo delle rose.
0: No, in realtà
1: io
0: no.
1: Immagino un mazzo fatto con ognuna di queste rose, deve essere una meraviglia.
0: Mi ci sono addentrato appunto lavorando sul lavoro di restauro, ma in realtà io vengo più a una storia di approfondimento culturale botanico del campo delle camelie.
1: Ah, che meraviglia. Allora una volta ci porta a vedere le camelie. Rosa
0: Chinensis.

0: Chinensis, i nomi da dove derivano?
1: Rosa originaria della Cina, okay. Quindi chinensis, che porta al gruppo di rose europee una caratteristica, ovvero la rifiorenza.
0: Ecco, quelle cinesi rifioriscono?
1: Sì. Quando si sono, diciamo, incontrati i due caratteri genetici di una e dell'altra, si è capito che con le caratteristiche delle rose europee e la caratteristica della rifiorenza delle rose cinesi si potevano ottenere delle rose belle come quelle europee e rifiorenti come quelle cinesi.
0: E quante volte rifioriscono?
1: Ininterrottamente fino alla fine della stagione.
0: Quale stagione?
1: Estiva, dalla primavera fino
0: Quindi da maggio?
1: Fino a settembre, ottobre.
0: Quindi queste qua le rivedremo rifiorite fino a fine estate?
1: Le rose chinensis hanno un fiore semplice.
0: Sì, è più piccolina degli altri, è un po' meno
1: vistosa.
0: Sì.
1: Si dice mutabilis perché il fiore sboccia con un colore e poi degrada in un colore più scuro.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Quindi queste qua, ad esempio, un po' più chiare, poi diventano scure così?
1: Diventano scure e poi sfioriscono. Ma tra le rose cinesi, ad esempio, c'è la rosa chinensis viridiflora, cioè con i fiori che hanno i petali color verde.
0: Oh, ce l'ha qua?
1: Sì, ci sono. Non so se sono nella massima fioritura.
0: Mamma
1: Eccole
0: mia,
1: qua.
0: Allora, questa qua vedete è un esempio di rosa con i petali verdi, più piccolina forse rispetto alle altre, non sembrano neanche sorelle, ecco, se guardiamo quella rosa accanto, ma sono veramente bellissime. Ci fermiamo un attimo e poi continuiamo il nostro viaggio.

0: Restiamo all'interno dei Parchi di Nervi, una location meravigliosa che poi ha questi prati che scendono verso il mare, dalle rose si arriva alla passeggiata mare che porta fino al Castello di Nervi. Restiamo però all'interno dell'area del Roseto, dove andiamo a scoprire anche delle tipologie di rose più nuove che arrivano dalle ibridazioni che sono state affrontate negli anni. È sempre periodo di visita in queste settimane di primavera.
1: Viaggio in Liguria, stiamo raccontando il roseto dei Parchi di Nervi in piena fioritura. Riccardo Alberici, quale tipo di rose vediamo qua?
2: Alla mia destra ci sono le rose rugose, che sono rose da clima freddo. Ah. E il nome rugosa va a sottolineare questo carattere di nervatura evidente che le foglie mostrano.
1: Queste qua che hanno un zig zag intorno?
2: Sì, molto, molto incise, diciamo, sono molto evidenti, ecco, mentre le altre sono più spianate, più lisce, queste qui sono più disegnate.
1: Hanno un'origine particolare a livello geografico oppure?
2: Sono dei climi freddi, quindi circumboreali, si parla di Siberia.
1: Accidenti!
2: Però no, sono sicuramente quelle che si adattano meglio ai climi freddi, quindi si vedono molto bene nelle nostre montagne, 1300-1500 metri,
1: meraviglia.
2: Non hanno problemi.
1: Le vediamo già un po' sfiorite addirittura.
2: Queste sono un'altra categoria, ecco, le chiamano borboniane, dall'isola Bourbon, perché è successa una cosa interessante, ecco. Ovvero quando gli inglesi si muovevano facendo traffici commerciali tra le Indie e l'Europa, portavano le piante a tappe nelle loro isole dove facevano appunto scalo le navi. Per portare una pianta da una parte all'altra del continente non è che si mettevano in scatole e si portavano come oggi. Siccome i viaggi duravano molto tempo, loro portavano le piante e le coltivavano in ogni tappa. Il fatto è che quelle europee andavano verso Oriente e quelle orientali venivano verso l'Europa. E in questi giardini si mescolavano.
1: Che bello!
2: Per cui si sono trovate a creare delle nuove rose così inaspettatamente. Poi ovviamente ci sono stati delle occasioni europee in cui si sono create delle occasioni ulteriori, ad esempio la moglie di Napoleone nel suo giardino della Malmaison ha fatto questo tipo di esperimento, lei voleva tutte le rose conosciute tutte in un giardino e inconsapevolmente ha creato le condizioni per creare delle ibridazioni naturali spontanee.
1: Che e hanno dato origine alla loro
2: delle
1: volta,
2: nuove, esattamente,
1: a
2: delle
1: nuove rose.
2: Che bello. Però tutto questo accadeva in maniera piuttosto inconscia, fin tanto che appunto i giardinieri si sono trovati nelle condizioni di fare delle ibridazioni ragionate, cioè di portare

0: Il polline di una pianta conosciuta con i suoi caratteri genetici nell'ovario di un'altra pianta conosciuta per i suoi caratteri genetici. Il primo esperimento, diciamo, che ha prodotto una rosa con questo tipo di criterio viene riconosciuta la varietà La France.
1: La France.
0: Che siamo intorno alla fine dell'Ottocento, ecco la rosa lassù di colore rosa tenue.
1: Ecco, andiamo a vederla allora. Come si fanno a far accoppiare le rose?
0: E infatti questo sarebbe quello che vorrei raccontare nel proseguo di questo nostro incontro, perché la France ha, diciamo, questo tipo di intenzionalità, cioè i giardinieri hanno scelto un papà e una mamma con determinate caratteristiche cercando di ottenere una rosa con molti petali, di un colore ben definito, con una certa caratteristica di habitus, quindi piuttosto elevata come forma, un arbusto eretto, e con delle caratteristiche fiorali che fossero di un determinato gradimento. Questa ricercatezza intenzionale ha prodotto tutta quella che è la progenie di rose moderne. Da questa rosa in poi tutte le rose prodotte si chiamano rose moderne.
1: E in che epoca siamo?
0: Dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri.
1: Ma ancora ci sono da inventare nuove rose?
0: Si inventano continuamente nuove rose, per cui ci sono ancora oggi degli ibridatori che adesso appunto andremo a incontrare nell'altra parte di giardino.
1: Ah, che riguarda appunto le rose moderne, dopo la rosa La France.
0: Esatto.
1: Queste qua non sono rose invece?
0: Sono rose, le rose senza spine. Quando si dice non c'è rosa senza spine, si dice un falso. Le rose Banksia sono rose orientali che sono senza spine.
1: Banksia. Banksia, e non profumano.
0: Mr. Banks.
1: Mr. Banks l'ha inventato lui?
0: No, gli hanno dato il nome a suo.
1: E qua è anche il fascino di questi, come si chiamano?
0: Noi li chiamiamo berceau, sono dei tragliage.
1: Dei berceau, sono dei camminamenti tutti coperti. In doppia in genovese, mi verrebbe da dire. Guardate che meraviglia con gli operai al lavoro. Qua?
0: Esatto, quindi l'idea di fare un rosetto che raccontasse questo evolversi delle rose ci ha portato a creare una parte di giardino dove noi abbiamo raggruppato le rose non per le loro caratteristiche, ma per chi le ha prodotte. Quindi ogni striscia corrisponde ad un ibridatore che nei decenni ha fornito a giardini di Nervi le sue nuove varietà
1: che
0: da
1: forte.
0: Mettere in concorso.
1: Quindi hanno il nome di chi la create?
0: Riportano delle categorie con i loro nomi, quindi la Rosé Orard, il Mr. Orard è stato un ibridatore che dalla seconda metà del XX secolo ha prodotto determinate rose.
1: Che profumo! Chissà da cosa dipende il fatto che alcune non abbiano alcun profumo e altre invece come queste abbiano un profumo pazzesco.
0: Quando un ibridatore ricerca di fa un progetto su una rosa, quindi sceglie un papà e una mamma e aspetta dalla progenie le caratteristiche che lui si attende. Mm. E da qui si può capire quanta fatica corre per produrre una rosa, perché mediamente creare una rosa dall'anno zero richiede un tempo di 6-7 anni. Sì.
1: Ma come si fanno a mischiare?
0: Si prende il polline di una, si va a portare sull'ovario dell'altra.
1: Quindi in mezzo qua l'ovario
0: esatto,
1: è...
0: Esatto.
1: In che stagione si fa il miscuglio?
0: In questo, durante la fioritura.
1: Che
0: però
1: bello.
0: Ovviamente quando le rose sono stradoppie, come in questo
1: che
0: caso,
1: bello.
0: Non esiste ovario, quindi non è possibile portare... creare un'impollinazione incrociata.
1: Questa ha un unico, diciamo, in un unico stelo ci sono una, due, tre, quattro, cinque, sei rose praticamente.
0: Esatto, il modo di catalogare le rose oggi le più comuni si chiamano HT, ibride di Thea, e qui vabbè c'è una storia di nomi che se la dovessimo approfondire parliamo un quarto d'ora, e le altre sono delle grandi flore, ovvero quelle che creano dei cespugli da giardino con fioriture abbondanti anche numericamente, ma un fiore non singolo su uno stelo.
1: Sì, ma più. E quelle bianche, ad esempio, non profumano. Olanda, Interplant.
0: La storia dell'ibridazione passa attraverso delle famiglie di ibridatori che si sono dedicati a questo tipo di coltivazioni, quindi grandi vivai che hanno fatto produzione propria di nuove varietà di rose e riproduzione anche numerica, quindi grandi numeri da spostare. E questo è il modo di lavorare che è arrivato fino ai giorni nostri. Oggi sta cambiando, ma gli ibridatori lavorano ancora oggi. Ci sono dei ragazzi anche in Italia che si stanno dedicando a nuove ibridazioni e producono delle nuove rose.

0: partendo da dei genitori ben definiti e aspettandosi dei prodotti che poi magari sul mercato avranno fortuna e venderanno anche grandi numeri di nuovi individui.
1: Queste qua sono quelle senza spine che abbiamo visto là?
0: No, in realtà
1: non sono rose.
0: Il modo di riprodurre la rosa che ha avuto questa origine di ibridazione avviene unicamente tramite innesto. Mm. Quindi per riprodurre delle rose bisogna avere una pianta madre da cui si preleva una gemma e si porta su un piede che normalmente si chiama porta innesto e che è una pianta di rosa comune. Questo è un porta innesto scappato.
1: Scappato?
0: Cioè il piede della pianta che ha cominciato a produrre rami e nuovi fiori.
1: I fiori sono piccini però, non sono rose.
0: Sono rose,
1: sì.
0: Ma nella loro, diciamo, configurazione più spontanea e naturale, ovvero con 5 petali e una.
1: È vero.
0: Ecco.
1: Perché mi ha detto che le rose vere hanno 5 petali.
0: Esatto. Quello che noi vediamo come rosa di 100 petali sono modificazioni degli stami, cioè quando la pianta produce, anziché uno stame col polline, un petalo, si ha una modifica interna del fiore.
1: Alcune incredibile come non abbiano proprio alcun profumo. Ce n'è di tutti i colori, Riccardo, lei ne ha una preferita?
0: Ce ne sono alcune preferite, sì.
1: Tipo?
0: A me piace molto Ali Dorate, è una rosa prodotta dall'italiano Barni, si trova laggiù in fondo, ed è una rosa da giardino che fa delle macchie di colore incredibilmente belle.
1: Questa qua sembra proprio la classica rosa rossa, perché
0: esatto.
1: Qua vediamo tante rose di ogni colore, ma la rosa principale, quella che è proprio la rosa per antonomasia, qual è?
0: Cioè, sono le HT, che questo è proprio un esempio
1: questa è la rosa
0: classico
1: classica.
0: Della rosa HT. HT sta per ibrido di tea, ma in realtà con quel termine noi identifichiamo le rose che venivano prodotte con l'intenzione di fare fiori recisi. Quindi uno stelo unico, molto lungo, con un fiore in cima come queste qua.
1: Meyand si chiamano quelle. Qua arriviamo alla Germania, ma sono un po' forse già sfiorite. Queste sono belle pompose invece, queste qua rosa.
0: Tedesche, Tantau, poi ci sono le rose inglesi che vengono chiamate rose cavolo, cabbage rose, che sono una categoria di rose, hanno delle forme all'interno molto corpose, ce ne sono alcune ben visibili in quella striscia subito dopo.
1: Che meraviglia veramente, i colori soprattutto, cioè
0: c'è di tutto.
1: Inimmaginabile, queste qua non sembrano neanche rose come forma.
0: No, sono proprio le rose classiche che si trovano in natura, cioè a fiore semplice.
1: Sì,
0: anche le camelie in effetti hanno questo tipo di
1: E infatti mi sembravano più...
0: Sì.
1: Queste di nuovo non profumano e qua andiamo di nuovo sul rosso, però di una forma diversa dalle rose HT che ha detto.
0: HT. Queste sono rose da giardino, quindi floribunde, che hanno mazzi, non tanto la fiore singolo, non si ricerca il fiore singolo sullo stelo, ma si cercano molti steli che portano a ciascuno molti fiori. Mm. E quindi sono paesaggisticamente molto più rilevanti.
1: Cosa mi racconta delle spine delle rose?
0: Che non sono in realtà vere spine. Botanicamente la spina è un ramo modificato. Quindi ha una rigidità, ad esempio i prugnoli oppure il biancospino hanno vere spine. Quindi sono dei rami che anziché avere una terminazione a fiore oppure con una gemma apicale, si irrigidiscono e formano un apice e lo fanno per difendersi ovviamente le piante. Le rose in realtà hanno delle spine che sono delle cortecce modificate.
1: Vediamole un po'.
0: Troviamone una molto spinosa. E non so neanche io dove girarmi.
1: Queste ne hanno poche, però tutte ce l'hanno comunque.
0: Ce l'hanno tutte.
1: Queste qua bianche, forse?
0: Qui entriamo nel mondo italiano, non sono le uniche, ma contemporaneamente la rosa di Barni è forse quella più conosciuta a livello commerciale.
1: Ecco, vediamo un po' le spinotte.
0: Se fosse una vera spina, diciamo provandola a staccare non si potrebbe perché...
1: Farebbe parte proprio del
0: tronco.
1: Del tronco.
0: Ramo. Invece se noi facciamo una lieve pressione la spina viene via. Quindi sono degli aculi che vengono prodotti sulla parte corticale del ramo.
1: Sì.
0: E sono delle false spine. Quello che noi chiamiamo spine in realtà è una modificazione della corteccia del ramo della foglia.
1: Sempre per difesa.
0: Esatto, ma anche per... Ad esempio le rose rampicanti, che noi chiamiamo rampicanti, in realtà le dobbiamo chiamare sarmentanti.

0: virtuose. Perché? Perché la pianta arrampicante è una pianta che sviluppa un organo con cui si arrampica, quindi un viticcio, una radice avventizia. Invece le rose si abbarbicano sui tronchi delle piante, quindi guadagnano un po' di quota conficcando le spine, facendo pressione con le spine nelle cortecce delle piante. E quindi botanicamente si devono chiamare sarmentose, che si adagiano, sopra i tronchi.
1: Bene.
0: Quella è la di dorata che tanto mi piace.
1: Chiudiamo con questa, allora, con la sua rosa preferita, ecco che meraviglia.
0: È già anche in sfioritura, però fa delle macchie veramente particolari, perché poi dal giallo degradano verso il bianco pan, il rosato.
1: Vediamo se profuma anche. No, non profuma, ma è la sua preferita. Riccardo, grazie. Ricordiamo maggio, il mese in cui potete venire a vedere le rose in tutta la loro bellezza ai Parchi di Nervi, e poi qualcuna invece la troverete fino alla fine dell'estate, ma sono veramente poche quelle che rifioriscono rispetto alla totalità.
0: Sì, diciamo, le rose moderne cercano questo carattere, normalmente hanno la tendenza a rifiorire, chi più chi meno. Invece le rose antiche, fatto questo, non si vedranno fino al prossimo anno.
1: Grazie Riccardo.
0: Prego.
1: Grazie.
0: È stato un piacere.

0: E ora ci spostiamo a Genova, nel quartiere di Pegli, Villa Durazzo Pallavicini è una meraviglia agli occhi, tantissimi sentieri, ponticelli, l'acqua, le pagode e poi naturalmente i fiori. Non è più periodo di camelie, ma ci sono altre fioriture, ci sono i glicini ancora visibili per qualche giorno, qualche settimana e poi tantissimi altri fiori che ci racconta Franco Nativo.
1: Nel cuore di Villa Durazzo Pallavicini, a Genova Pegli, in questo periodo la natura sa regalare uno spettacolo straordinario. Camelie, azalee, glicini, rose antiche e mille sfumature di primavera già inoltrata trasformano il parco in un'esplosione di colori e profumi. Questo luogo incantevole fu voluto dal marchese Ignazio Alessandro Pallavicini, appartenente proprio alla storica famiglia, una delle più importanti della nobiltà ligure. Mentre il parco invece venne ideato e progettato dall'architetto e scenografo Michele Canzio, celebre anche per il suo lavoro al Teatro Carlo Felice di Genova. Ed è proprio questa sua anima teatrale a rendere il giardino unico. Il percorso, infatti, fu pensato come un vero e proprio spettacolo in più atti, con scenografie naturali, giochi prospettici, laghi, templi e angoli nascosti capaci di sorprendere il visitatore passo dopo passo. Amici di Viaggio in Liguria, guardate in che meraviglia di posto vi ho portato. Ovviamente sono all'interno di Villa Pallavicini a Pegli. Ovviamente nemmeno troppo, perché mica tutti conoscono questo luogo magico, esoterico, emozionante, e chi più ne ha più ne metta. Perché siamo qua? Perché la nostra puntata di oggi, tutta la puntata di Viaggio in Liguria, insieme anche alle mie colleghe, è dedicata alla nuova stagione, quella che sta arrivando. Quando arriva la bella stagione arrivano anche i fiori, sbocciano le fioriture. E quanti fiori possiamo trovare qua, anche particolari? Sono davvero tanti. Ecco che questa puntata verrà dedicata proprio alla fioritura e ai fiori che si possono trovare in questa stagione nella nostra meravigliosa regione Liguria. Occasione anche per farvi scoprire questo paradiso in terra. Per scoprire i fiori e le fioriture che in questi mesi si possono ammirare in questo meraviglioso parco, ci affidiamo alla direttrice e curatrice Silvana Ghigino.
2: A fine corsa, perché il camelieto più grande e più antico d'Italia ormai ha quasi finito il suo percorso, ma qua nel giardino di flora troviamo ancora le camelie fiorite. Questa pianta che è un po' il simbolo di Villa Pallavicini per questa unicità di avere questo viale di piante che variano tra i 100 e i 180 anni di età.

0: vita. Ormai sono grandi alberi, invece qua nel giardino di Flora vediamo le camellie che abbiamo sistemato noi durante l'ultimo grande restauro strutturale. Quindi queste sono piante che sono arrivate nel parco circa 13 anni fa e che, come potete vedere adesso poi dalle immagini, stanno benissimo. Siamo qua di fronte alla silfide alata, che rappresenta lo spirito della natura in mezzo a questo tripudio di fiori. Il phlox, con questi stemi lunghi, leggermente pelosi, che fiorisce tutta l'estate, un fiore che consiglio comunque a tutti. Il nasturzio, un altro fiore molto semplice che i vecchi contadini, i vecchi giardinieri chiamavano le cappuccine, proprio per questa forma a cappuccio del fiore.
1: Un arancione fortissimo, eh?
0: Sì, sì, sì, un colore bellissimo, e ci sono anche tanti altri colori. Ovviamente la lavanda, che nei nostri giardini non può mancare, così come non è banale la bellezza del geranio abbinato alle salvie messicane. La cineraria marittima invece è una pianta che viene spontanea sulle nostre coste, ma che sta benissimo all'interno dei giardini. E poi qua vi faccio vedere questa cosa bellissima, venite a toccarla, sembra proprio velluto nel vero senso della parola. Si tratta di nuovo di una salvia esotica, la salvia leucanta, che fiorisce adesso e fiorisce alla fine dell'estate e ci accompagna spesso e volentieri fino all'inverno. Ovviamente abbiamo asparago, questa è un asparago, l'asparago a coda di volpe.
1: Che bello!
0: L'agatea celeste.
1: Insomma, davvero meraviglioso, vero?
0: Fiori
1: e fiori. E pensate che non è ancora finito, perché prima di salutarci vi vogliamo far vedere ancora una particolarità. Dottoressa, lei mi ha detto: se venite vi faccio vedere una vera meraviglia. La stiamo già inquadrando. Di che cosa si tratta?
0: Si tratta di questa pianta del clima equatoriale che si chiama Brunfelsia pauciflora. Ha questa caratteristica, la prima, la più importante, è il profumo. Un profumo che dilaga nel parco.
1: Peccato non poterlo trasmettere.
0: Però quello che voi sicuramente potete vedere, la bellezza di questo, di questa varietà di colori. Questo fiore nasce viola, con questo viola intenso. Dopo un po', qualche giorno, diventa di questo violetto intermedio, e quando è pronto per andarsene diventa bianco.
1: Incredibile.
0: Quindi crea questa varietà di colori, di tinte, e è una pianta che ha bisogno di trovare, un po' come tutte le piante, il posto giusto. Qua sul lago, evidentemente, vedete, qua ci sono altre due esemplari, ha trovato la condizione giusta, quell'umidità che gli serve. I giardinieri che le vedono, perché ci passiamo di continuo qua, e quindi le
1: vengono curate ad hoc,
0: curate con attenzione, e sono proprio belle.

Ragazzi, cosa vi devo dire? Un incanto questa Villa Durazzo Pallavicini qui a Pegli. Si dice sempre chiudete gli occhi, tornate indietro nel passato, emozionatevi. No, no, no, qui gli occhi ben aperti perché la bellezza qui è tutta intorno a noi, a 360 gradi.

0: Amici di Viaggio in Liguria, a malincuore, come dico sempre, ahimè, anche questa puntata si esaurisce qui. Allora, dottoressa, siamo arrivati alla fine. Vogliamo tanto dare un consiglio a tutte quelle belle signore che ci seguono da tanti anni con Viaggio in Liguria? Chi meglio di lei ci può dire come tenere i fiori? Anche perché, lo ricordiamo, non è solo bellezza il fiore, ma è vivo, bisogna curarlo.
1: Certo. Ha quasi detto tutto lei. La cosa fondamentale

0: è questa, è ricordarsi che tenere una pianta è come tenere un animale, il cane, il gatto, oppure addirittura mi sporgo un po' più in là, come tenere crescere un bambino. La pianta è viva, non dimenticatevela mai, ricordatevi che ha bisogno di bere, ha bisogno di mangiare, non ha così tanto bisogno di essere torturata con estreme potature che spesso e volentieri la gente pratica in maniera esagerata, e poi un attimo di attenzione al luogo da dove arriva la pianta. Ormai siamo sommersi dalle piante esotiche, e le piante esotiche hanno delle necessità a seconda dei luoghi da dove arrivano, da dove la natura le ha partorite, mentre le indigene hanno delle necessità diverse che sono quelle dei nostri luoghi.
1: Allora, prima di salutarci, vogliamo ancora una volta ricordare che per tutti i mesi estivi c'è tanta possibilità, perché se esaurisce un fiore, ma ne arrivano altri. Ad esempio, i prossimi mesi, parliamo di giugno, luglio,
0: Villa Pallavicini, gli agapanti, una bella collezione, abbiamo una bella quantità di agapanti, perché questo non è un giardino botanico,
1: certo,
0: ma è un giardino di scenografia, quindi abbiamo, come vi dicevo, gli agapanti, e poi in questo momento ci sono le strelizie ancora fiorite all'oasi mediterranea, ci sono piante, una centaura all'oasi mediterranea meravigliosa in questo momento, le aloe, le piante grasse, tutto fiorito.
1: E per concludere, li state vedendo proprio in queste immagini, quando arrivate qui in questa piazza delle emozioni, la vogliamo definire così, al Tempio di Diana con il suo laghetto, questi due alberi con una grandissima storia.
0: Allora, sono due alberi, il Cinnamomum canfora, l'albero della canfora, che è questo grande albero veramente magnifico, e il suo compagno di viaggio, il cedro del Libano. Non sono qui per caso. Se pensate che in questo luogo altamente filosofico ed esoterico, uno rappresenta l'albero di Dio e l'altro l'albero dell'immortalità.
1: Dottoressa Ghigino, è stato come sempre un piacere, anche perché lei fa questo lavoro con estrema passione. Io vi do un consiglio: Villa Pallavicini a Pegli non ha bisogno di grandi presentazioni, ha solo bisogno di essere visitata. Mi raccomando, ne vale veramente la pena. Grazie dottoressa, buon lavoro. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria.

0: Da Genova Pegli a Sarzana, nello Spezzino, torniamo in un posto del cuore per le nostre puntate di viaggio in Liguria, ovvero ai giardini Caneva. Qua, dove eravamo già stati a vedere le mimose, adesso ci occupiamo delle rose. Rose bellissime, tutte colorate come quelle che vedete alle mie spalle. Emanuela Cavallo.
1: Una promessa.

0: famosa, ma la promessa era di tornare con una fioritura altrettanto importante, ossia la fioritura delle rose, e quindi con tutta la loro bellezza e con un giardino anche che cresce di anno in anno, possiamo dire, siamo tornati a trovare Enrico Caneva e soprattutto i suoi giardini, che tra l'altro appunto si stanno sempre più strutturando come anche proposta turistica del territorio sarzanese.
1: Tornare a maggio qui a Sarzana, ai Giardini Caneva, è un cambio totale. Le mimose sono bellissime d'inverno perché hanno questa fioritura in mezzo a tutte le piante spoglie, però oggi è proprio Dea Flora che esce da maggio. Dietro di me abbiamo un arco che ho dedicato alle fioriture delle rose dell'inizio del 1900 americano. Abbiamo la Newport Fairy, abbiamo una Bobby James e abbiamo una rosa Minneaha che era una regina Cherokee, tutte rose dell'inizio del secolo passato.
0: E ce l'avamo proprio promessi anche di affrontare un approfondimento storico, grazie anche alla tua passione e alle tue competenze. L'abbiamo raccontato l'anno scorso, che diciamo in qualche modo questo giardino è stata la realizzazione anche di un sogno e soprattutto è stato anche un cambio dal punto di vista professionale, un azzardo, che possiamo dire una scommessa che è andata molto bene.
1: Allora sì, un azzardo, ma secondo me si vive di sogni. Viviamo in un periodo difficile, si accende il telegiornale e c'è una tristezza, allora bisogna osare nella vita, quindi mi sono detto si fa. E rispetto all'anno scorso secondo me si può finalmente vedere, perché all'inizio era un progetto e le rose che avevo messo giù erano baby, mentre adesso inizia proprio a vedersi, e vorrei accompagnarvi a visitare alcune di queste rose, in particolare il rosetto di Josephine e il rosetto cinese.
0: E allora Enrico, noi ti seguiamo e così i nostri telespettatori hanno anche delle curiosità e delle conoscenze in più su questo mondo. Andiamo.
1: Prego. Non volevo creare un rosetto classico, tutte le righe con tutte queste rose, ma ho voluto creare dei percorsi storici in particolare, un po' sparpagliati per il giardino, quindi uno visita la collezione e ogni tanto ha questa suggestione. Allora noi adesso ci troviamo nel rosetto di Josephine Bonaparte. Sono proprio le rose di inizio secolo del 1800, proprio le rose che furono collezionate da Josephine. E partiamo, la prima è dedicata a lei, la seconda dedicata a Ippolite, il suo amante, mentre Napoleone, che è una rosa molto grande che si arrampica, è qua dietro, in modo che controlla tutto. E tutte le rose che adesso troviamo qui intorno sono proprio del giardino della Malmaison. Più avanti abbiamo anche le rose più tardive del tardo 1800, Josephine ovviamente non c'è già più, però sono i loro giardinieri che continuano questa storia, questa scoperta botanica, sapendo che Josephine fu la prima veramente a creare le condizioni, a portare tutte le rose conosciute all'epoca in un unico posto, e fu grazie a questo, ai grandi investimenti considerati folli all'epoca, fu processata addirittura per aver speso troppi soldi, che si poterono creare tutti questi ibridi moderni. Fu infatti Viber nel 1867 a creare la prima rosa moderna, la ibrida di Thea, che però vedremo in un'altra zona. Lei seguì Napoleone durante le guerre, in particolare in Italia, ebbe molti problemi di salute e fu poi divorziarono con Napoleone, e lei si rifugiò nei fiori, e questa tenuta subito fuori Parigi, la Malmaison, lei cercò di trovare la sua nuova felicità, che erano le piante, fece costruire delle grandi serre, ma soprattutto sponsorizzò questi giardinieri importantissimi, famosissimi, che riuscirono a creare questa magnifica magnolia che noi guardiamo, quelle rifiorenti all'inizio dell'anno, fu sempre un giardiniere di Josephine. La magnolia sulangiana era Etienne Soulange-Bodin. Quindi sono vari percorsi. E io ho cercato giustamente di riproporre un po' i percorsi così storici. In questo caso sono delle rose giustamente di inizio secolo, quindi non c'è ancora la vera rifiorenza, però vedete che sono delle rose molto morbide. Sono delle rose che quindi vanno potate in un modo un po' particolare, perché fioriscono sui rami del secondo anno quando iniziano a scendere. Però vedete, sono questi pompon, allora il colore va dal bianco al rosa al violetto. Non c'era ancora il giallo e non c'era ancora il rosso. E soprattutto sono rose che fioriscono una volta all'anno, salvo rarissimi casi dove c'è una leggerissima rifiorenza. Sarà molto dopo che arriveranno le rose cinesi e la storia cambia completamente. Non tutte le rose erano disponibili all'epoca, o non si conoscevano le capacità, perché c'è tutta una discussione. Sembra che le rose cinesi siano state importate già nel 1300 dai veneziani, e veniva chiamata la rosa mensua, mensile, però non fu riconosciuta esattamente come tale. Ci volle qualche secolo, quando gli inglesi tornarono in Cina e le portarono indietro, allora si capì che erano diverse.

0: Quindi è bello e mi piaceva raccontare. Quando uno visita il giardino può vedere solo la bellezza, può fare la foto, può sentire il profumo della rosa, però volevo anche cogliere l'occasione di dare uno spunto storico. Infatti mi piace molto accompagnare, fare le visite guidate, così posso chiacchierare, posso raccontare questa storia, siccome è degna di essere conosciuta.
1: In viaggio verso l'angolo delle rose cinesi, eravamo da quelle francesi, ora dove siamo?
0: Allora, abbiamo fatto per onore dell'Europa Unita, queste sono le rose antiche inglesi, perché anche gli inglesi, è vero che si conosce David Austin, che è il mostro sacro delle rose moderne, però prima di David Austin crearono delle rose in Inghilterra bellissime. Queste sono di Pemberton, sempre della fine dell'Ottocento, molto belle anche loro. Però, non so se si nota, hanno uno stile diverso. Poi si vede gusti diversi, anche nelle rose hanno fiori diversi.
1: Ci siamo mossi per il giardino alla scoperta di questa rosa che ci volevi mostrare. Sembra del velluto.
0: Sì, allora io sono come un bambino con i miei giocattoli. Allora, purtroppo non posso farvi sentire il profumo, ma guardate il colore di questa rosa e la consistenza, adesso immagino che si possa vedere, è puro velluto. E vi invito a venire a sentire il profumo, perché sono proprio le rose più profumate. Moltissime persone mi dicono: ma sono le rose della nonna, ed è vero, sono le rose delle nostre nonne di inizio secolo 1900.
1: E ora ci spostiamo e andiamo dalle rose cinesi.
0: Esattamente. La Cina ha un ruolo importantissimo nella botanica per tantissime specie e anche per le rose. Furono i Song, la dinastia Song, circa nell'anno 1000, a ibridare le prime rose rifiorenti. Avevano però un problema, che erano fragili al freddo, quindi arrivarono fin dal 1300, probabilmente importate dai veneziani, arrivarono in Europa, ma potevano crescere solamente in Italia, lungo il Mediterraneo. Gli arabi le coltivarono tantissime, ma c'era il problema che il nord Europa era troppo freddo. Fu giustamente uno dei giardinieri di Josephine Bonaparte, Vibert, a creare questa rosa nel 1867, dove riuscì a riunire la rifiorenza delle rose cinesi e la resistenza al freddo delle rose europee. Nacque la prima rosa ibrida di Tea o le rose moderne. Allora io giustamente siamo fortunati, oggi è fiorita questa rosa, 1867, e qui ho voluto ricreare un giardino cinese, in particolare i giardini di Suzhou, dove era consuetudine con i bambù a intrecciare questi grandissimi passaggi dove le rose avvolgevano completamente il visitatore, erano dei veri e propri tunnel di profumo e resero famosi i cinesi. Quindi adesso posso invitarvi a passeggiare all'interno. Il giardino è il roseto è ancora nuovo, quindi non è del tutto chiuso, ma vi lascio immaginare quello che sarà l'emozione magari già l'anno prossimo.
1: Avvolti dalla bellezza, dal profumo tra le rose cinesi, c'è una particolarità che riguarda il colore, perché abbiamo detto che anche nel colore si può capire la provenienza, e qui infatti abbiamo una contaminazione.
0: Ma diciamo che oltre alla rifiorenza, i cinesi hanno dato anche il colore rosso alle rose, tra vari altri. E adesso qui abbiamo una bellissima rosa rossa, e i cinesi sono riusciti a prendere delle rose botaniche a colore rosso e sono riusciti a passarlo alle rose chinensis, come vengono chiamate, e da lì a tutte le rose moderne. Adesso abbiamo qui davanti a noi una rosa di un rosso bellissimo che abbiamo scelto perché preannuncia la prossima zona che vorremmo mostrarvi del giardino, che è proprio dedicata al colore rosso.
1: Però ci spostiamo anche di continente.
0: Assolutamente, si viaggia in fretta all'interno dei giardini, giriamo il pianeta.
1: Dal rosso della rosa cinese al rosso dell'Australia.
0: Assolutamente, qui abbiamo proprio un'esplosione di rosso, lo chiamo il viale rosso in questo periodo, perché è veramente un'emozione. Tra l'altro, se sentite la quantità di insetti che ci sono, fa anche piacere al cuore, perché proprio aiutiamo la natura, le api e tutti quanti. L'abbiamo visto le mimose, che sono australiane, a febbraio questo giallo intenso, altrettanto intenso è il rosso del callistemon in estate, in primavera, tarda primavera.
1: Voi vi state consolidando come struttura che offre la possibilità di visite guidate, quindi che appunto cresce anche dal punto di vista turistico, avete vinto anche un bando. Ecco, quali sono le progettualità? Intanto noi l'abbiamo visto che sono cresciuti tantissimo, siamo in piena fioritura, ma ci sono proprio anche dei progetti che si stanno realizzando qui.
0: Assolutamente, allora ci stiamo strutturando, dal 2024 siamo entrati a far parte di Grandi Giardini Italiani, che per noi è stata una grandissima occasione.

0: e abbiamo vinto anche un concorso con, grazie a Regione Liguria e Comune di Sarzana, per il recupero urbano di dei vecchi padiglioni espositivi chiamati i Vetroni, che erano abbandonati da circa 20 anni nel fossato della fortezza Firmafede di Sarzana. E ci tengo a dire però che non è stato un semplice spostamento di un'opera, li abbiamo rilavorati, abbiamo definito delle serre che saranno dedicate ai vari continenti, e è una nuova vita ed è bellissimo perché ci permetterà, noi vogliamo creare un atelier di profumeria, creeremo un auditorium, avremo un ristorante che offrirà con uno chef la cucina delle piante all'interno del giardino, quindi qualcosa di molto sperimentale. Ci stiamo divertendo, continuiamo di continuare a crescere, si va avanti.
1: E quindi per venire a visitare i giardini Caneva bisogna prenotarsi, perché le richieste sono tante, addirittura diversi gruppi che arrivano anche dal resto della Liguria. E poi la visita quanto dura? Voi lavorate anche con le scuole, quindi va bene per qualsiasi fascia di età.
0: Assolutamente, noi lavoriamo sia dagli asili fino alle superiori, lavoriamo con la scuola agricola, abbiamo dei contatti con le università e tantissimo con i visitatori. E in realtà non è solo la Liguria, perché abbiamo avuto un gruppo di americani, un gruppo di inglesi, gente da Parma, da Torino. Diciamo che iniziamo a farci un po' conoscere, come tanti dicono è sempre Ponente che tira, finalmente il Levante fa la sua parte, ci sembrava giusto rendere onore. Visite guidate assolutamente sono da prenotare, perché sono solo io al giardino, quindi o faccio manutenzione o faccio le guide, e durano di solito dai 40 ai 60 minuti, e faccio ovviamente ogni periodo ha una fioritura diversa, quindi sono dei circuiti dove cerco di mettere in avanti i momenti più belli e le fioriture. Febbraio, maggio, novembre sono in assoluto i mesi più belli da vedere.

Non poteva mancare nel nostro viaggio in Liguria per scoprire le fioriture, la zona dell'Imperiese e soprattutto la zona di Sanremo, davvero la patria dei fiori. Siamo andati sopra la cittadina di Sanremo con la nostra Alessandra Boero a scoprire come si ibridano le rose e come nascono nuovi fiori e nuovi modelli, le tante belle rose che ci piace vedere. Mi raccomando, andatele a visitare in queste settimane.

0: Buongiorno dalle alture di Sanremo, nello specifico a Poggio, in mia compagnia Antonio Marchese, non ha tanto bisogno di presentazioni, lui è un ibridatore, noi siamo in mezzo al suo a uno dei suoi campi di rose. Allora,
1: rosa mistica.
0: Rosa mistica, esatto. Intanto una rosa di punta del tuo allevamento, chiamiamolo così.
1: Sì, direi di sì.
0: Allora, la difficoltà è un mestiere molto particolare, quando uno pensa all'ibridatore, a parte alla bellezza, perché il profumo è incredibile, non riesco neanche a finire la presentazione perché effettivamente qui in questo campo vieni sopraffatto da questo profumo, un profumo ricercatissimo, quindi parlavamo dell'ibridatore, è un mestiere molto complicato, nasce da una passione.
1: Sì, è abbastanza complicato, nasce da quando ero piccolo, penso di averlo già detto svariate volte, ogni sono iniziato con dei garofani e poi mi sono innamorato della rosa e continuo a inventare rose.
0: Ecco, la difficoltà del tuo lavoro qual è?
1: La difficoltà è il cercare sempre qualcosa di nuovo, perché lavoro su progetti e quindi con una rosa poter rispecchiare un progetto, quindi un evento storico oppure un personaggio, cose così, effettivamente non è semplice, ci vogliono degli anni.
0: Ecco, tu vai proprio a ricercare quel dettaglio, il dettaglio che tra l'altro,
1: esatto,
0: ti è richiesto.
1: Svariati dettagli che possano, diciamo, a un certo punto rispecchiare questo evento storico oppure personaggio, come ho detto prima.
0: Ecco, una clientela che proviene da ogni parte del mondo, persone più viziate quali sono?
1: Ma diciamo che la persona più viziata, tra virgolette, cose così, può essere il privato, perché diciamo a limite ha pretese superiori a quello che può essere un ente pubblico o cose del genere.
0: Ecco, la difficoltà nel trovare la profumazione azzeccata, insomma, quanto tempo impieghi?
1: Ma ci vogliono, diciamo, degli anni, però non ho grande difficoltà perché oramai, diciamo che lavorando sul mio patrimonio genetico mi è piuttosto semplice, perché ho creato, tra virgolette, anche se è un termine un po' improprio, dei sani

0: lingue puri, quindi hanno un comportamento ben preciso e posso estrapolare caratteri, fra i quali anche il discorso del profumo.
1: Il colore preferito, la tonalità più forte e predominante delle tue creazioni?
0: Ma da parte mia?
1: Sì,
0: o...
1: sì, da parte tua.
0: Ma da parte mia diciamo che non c'è un colore preferito, c'è la rosa che rispecchia quello che a me serve, quindi mi piace e funziona.
1: Da parte del cliente?
0: Da parte del cliente diciamo che mediamente sono colori pastello e cose del genere, quindi non colori molto profondi. E ultimamente ho delle richieste sui ciclamini, quei violetti molto molto, che noi chiameremo tristi in Italia.
1: Però per loro sono,
0: ma sono molto belli. No, sono molto belli, sono molto belli.
1: Ecco, in una carriera molto lunga, non perché tu sia anziano, ma non diremo mai l'età di Antonio, ma semplicemente un fiore, una rosa che ti saresti voluto tenere volentieri, dicendo questa proprio l'ho azzeccata, al di là della richiesta.
0: Cioè, in realtà le tengo tutte.
1: Non avevo dubbi, però dedicata alla tua signora, che magari ti hanno preceduto.
0: Non ho mai dedicato niente ai familiari, neanche a me stesso, chiaramente. Sempre, per ora mai.
1: Tanto visto che ci metti tanti anni, è possibile che magari... No, quando deciderai la verrò a prendere io.
0: Sì, va bene. Facciamo così.
1: Il mercato più vivace?
0: Il mercato più vivace a livello diciamo commerciale sono le rose a grappolo, infatti questo mi permette di avere sempre i campi fioriti, che è molto scenico. Abbiamo fatto delle riprese anche col drone, che è qualcosa di meraviglioso, e il fatto che si fa fiorire adesso, comunque si fa fiorire il fiore centrale, quindi io ho il campo tutto fiorito, al momento che devo raccogliere lo elimino e prendo quello che è il grappolo è molto più richiesto di quello che è il fiore singolo.
1: Ecco.
0: Quindi a me permette di fare diciamo le due cose, un effetto scenico e poi vendere anche il prodotto.
1: Ora, non si pretende che il comune mortale tra virgolette possa avere un campo del genere, ma è difficile tenere una rosa, poi mi dirai va. Varia a seconda della varietà.
0: Sì, varia a seconda della varietà senz'altro, però non è difficile, però sicuramente non è un fiore che lo si può abbandonare, cioè bisogna alimentarlo molto bene, non deve fare diciamo colpi di sete e via dicendo. A me è capitato che mi hanno chiamato e c'erano le rose che erano completamente secche perché pensavano che con un bicchierino d'acqua la rosa stesse bene, e mentre invece sotto era tutto secco.
1: Insomma, ecco, una cosa che colpisce il suo mestiere e la sua passione, però effettivamente qui si sente il profumo della rosa, cosa ormai rara, perché uno va a comprare una rosa e non sente.
0: Sì, ti correggo perché non è il profumo della rosa, è il profumo delle rose. Di tante rose, perché la rosa ha molteplici profumi. Il profumo della rosa è quello che mediamente lo si usa per motivi commerciali, fa comodo che sia quel profumo lì, ma non è così. Cioè la rosa ha veramente migliaia di profumi, migliaia di essenze, come avrei sentito poco fa quando abbiamo una rosa qui alle spalle rampicante che sa di pesca, un'altra rosa che ha un profumo diciamo un pochino più di vinaccia, e addirittura puoi arrivare al profumo dell'anice. Quindi sono veramente tanti tanti profumi, molto limitativo dire il profumo della rosa.
1: Effettivamente sì, ho commesso un errore, ma è un errore involontario, nel senso che quando si va a prendere, a parte che a me non me le regalano mai mazzi di rose, bene, perché tanto non profumano, oppure quel cliché. No. Però effettivamente colpisce, perché non senti mai un odore.
0: Certo.
1: E... ma anche le rose che si vendono da altre parti, che poi pianti, non hanno questo odore.
0: Beh, diciamo che la maggior parte delle rose di importazione posso tranquillamente dire che non sono profumate.
1: Quindi non ho peccato stavolta.
0: No, assolutamente, no, non hai sbagliato. Il profumo lo trovano qui in Sanremo, nei nostri campi, così all'aperto, perché oltretutto all'aperto il profumo si esalta molto di più.
1: Ecco, un'ultima curiosità, poi andremo ad affrontare quella che poi è la tecnica dell'ibridazione, ma tenendo segreti i tuoi segreti, come si suol dire. Ti volevo chiedere una cosa: quanto incide il terreno poi nella trasformazione di una rosa? Perché molte volte si sente dire ha colto dal terreno e ha cambiato anche colore. Ora non so quanto sia vero, se capiti con la rosa o con altri fiori.
0: No, sinceramente no. Sono piccole variabili che possono essere date non dal terreno, perché il terreno in qualche modo tu lo modifichi.
1: Okay.
0: Tecnicamente anche un pH lo puoi leggermente modificare e via dicendo. Se è compatto metti degli ammendanti che lo rendono più permeabile. Più che altro il cambiamento lo puoi avere a secondo della posizione, quello sì, perché una posizione esposta al sole ha un tipo di colore magari più marcato, una esposizione a un sole che cala o un po' più ombreggiato, perché allora rosa non deve stare assolutamente all'ombra. Quindi mezz'ombra significa che

0: In ogni caso, nell'arco della giornata deve prendere almeno le sue tot di ore di sole. E questo sì che può modificare, oppure il vento. Non per niente le rose di Sanremo, cosa che è una cosa che ripeto sempre io.
1: Ma proprio Sanremo, Sanremo?
0: Sanremo, sì, sono uniche e irripetibili, perché stando all'aperto, praticamente un fiore è diverso dall'altro, perché il sole il giorno dopo nasce in un punto diverso e la firma, cioè viene firmata. Posso guardare?
1: Vedi, un dolore questo... raccogliere una rosa.
0: No, assolutamente. Vedi, questo qua a un certo punto sono, non è altro che il sole che le firma, che dà questi colori. E ogni volta è diverso. Se io prendo un'altra rosa non è uguale. Quindi sono uniche e irripetibili. Sicuramente sono, è un prodotto d'élite, tra virgolette.
1: Ecco, ma nei giardini normali, di sì, privati, sì, ci sono due o tre accortezze, ora non dico per arrivare a tanto, però sì, al di là del sole, cioè qualche ragguaglio.
0: Ma diciamo l'unica cosa è veramente non stressarle e in ogni caso alimentarle e non fargli fare una cosa che fa ridere.
1: Ma il freddo?
0: Ma il freddo non è un problema, perlomeno per le mie varietà non è un problema, perché a livello diciamo di biologico, di grado biologico, la rosa di, diciamo, dell'epoca, quando arrivavi a 8 gradi si smetteva di lavorare, quindi non produceva più nulla. Le mie varietà, tutte a parte 1 o 2, tutte quante producono fino a 0 gradi, quindi noi abbiamo le fioriture tutto l'inverno, non scende mai a 0 gradi, però qualche volta a 4-5 gradi la produzione continua ugualmente.
1: Ecco, guardando il tuo campo mi viene in mente anche un po', parlavi di antico, della rosa antica, quella che la si trova ancora, tra virgolette, bella datata. Sì. Lo ricorda un po' sfumato questo colore pastello? Dipende, no, poi da quello che si,
0: diciamo,
1: trova.
0: Non per un motivo, perché la rosa antica, secondo me, poi vedrò contestato, cose così, aveva molteplici difetti. Grazie all'uomo, all'intervento dell'uomo, delle ibridazioni, abbiamo aumentato i petali, quindi sono rifiorenti. La rosa antica fioriva una volta all'anno, fioriva con dei fiorellini spesso e basta, niente di più. E quando dicono nei giardini, una rosa un po' vecchia, che fiorisce bene, ma è una rosatea inventata dall'uomo.
1: Ah, ok, quindi non è una, c'è sempre la mano dell'uomo.
0: Esatto, e in ogni caso le rose moderne sono più rifiorenti. Noi queste qua fioriscono tutto l'inverno di continuo. Quindi c'è
1: un valore aggiunto.
0: Sì, c'è un miglioramento. Quindi il discorso della rosa antica, onestamente, nessuno me ne voglia, mi interessa poco. Ecco, il discorso della rosa. Preferisco andare verso il futuro, aver riportato il profumo, aver portato un profumo che non fa degradare la rosa, perché il profumo delle vecchie rose morivano sulle piante. Tu vedi qui che sono tutte profumate, ma sono rose normalissime che puoi mettere in un vaso. Quindi mi interessa quello che è la ricerca, quello che è tecnologicamente migliorare la rosa e renderla più fruibile.
1: Un'altra cosa, Antonio, persone che vengono a visitare i tuoi campi,
0: sì,
1: li accogli, immagino.
0: Sì, sì, vengono.
1: La promozione.
0: Ma vengono anche dall'Austria, Germania, Svizzera a fare delle visite, cose così, e rimangono estasiati perché gli diamo l'idea del, diciamo, dei giardini naturali, cioè che a Sanremo sia dei giardini naturali. Oramai mi conoscono, quindi per le rose vengono spesso da me.
1: Effettivamente questi campi sono incorniciati nella natura dal rosmarino, quindi riesci sempre a dare una cornice naturale.
0: Il rosmarino sì, è stato fatto per non metterle staccionate, per non far cadere le ragazze di sotto.
1: Ma che dice le ragazze? Ragazzi no.
0: Di solito sono ragazze, sono pochi ragazzi e tante ragazze che fanno delle visite.
1: Tra le tue creazioni, la rosa che piace di più qual è? Quella che commercialmente vendi di più?
0: Onestamente non c'è una rosa, okay, non c'è una rosa che piace di più, anche quando fanno le visite le apprezzano nella loro differenza. C'è un modo o un altro.
1: Okay, ancora una cosa, in rapporto alle altre, diciamo, non voglio sapere quanto, costano tanto di più o sono accessibili ai portafogli di
0: tutti? Diciamo che facciamo un discorso medio, senza andare nel particolare, comunque potrebbero costare il doppio o il triplo di una rosa, tra virgolette, comune.
1: E recisa quanto dura?
0: Preciso dura come tutte le altre rose, nonostante abbia il profumo, hanno delle durate che varia dai 7 giorni, quando è poco, nel momento climaticamente peggiore, diciamo, fino ad arrivare a fare anche 2 settimane dentro un vaso tranquillamente, quindi come una qualsiasi fiore.
1: Quando le vendi, chiaramente, ti piange un po' il cuore di toglierlo dal campo, dalla sua natura, oppure no?
0: No, perché in realtà la rosa ha bisogno, la pianta, ha bisogno
1: di essere potata,
0: di essere lavorata, cose così. Se tu le lasci cominciano a marcire tutto. scritto sopra, e quindi la rosa va gestita, quindi non è una cosa triste, anzi a lei fa piacere. Appena
1: e poi a te
0: tagli, riparte immediatamente, ma no, comincia subito a riprodurre, quindi va gestita la rosa. Ci sono potature diverse che vanno fatte, quindi in un giardino, diciamo che d'estate deve

0: una potatura molto alta, perché sennò non produce più fiori, e d'inverno deve essere una potatura piuttosto bassa.
1: Ora ti lascio andare l'ultima cosa, le 4 o 5 regole d'oro per i comuni mortali per tenere bene una rosa e farla stare bene.
0: Allora, sicuramente non far fare uno stress idrico, anzi, anticipiamo una cosa, al momento che si va a piantare, se io ho un vaso con le radici, ormai sono tutte quante nei vasi, quindi si pianta tutto l'anno, si può piantare, che è, non so, 20 centimetri, devi scavare quando vai nel terreno, nel tuo giardino, altri 20 centimetri sotto, perché al momento, e poi li riempi di terra, al momento che posi la rosa deve trovare il terreno smosso, queste cose qua, perché sennò, amo io dire in modo scherzoso, scappa dal terreno, se ne va via, fugge. Questa è una delle cose. Sì, poi in ogni caso la bagnatura, non far ristagnare, ma bagnate regolarmente. La rosa ama essere bagnata, diciamo, no, meglio un po' più acqua che meno. E altra cosa importantissima è non fargli fare la dieta dissociata, come si usava fare una volta. Una grande carica di azoto, poi do il fosforo, poi do il potassio. È meglio dare i tre elementi in modo molto equilibrato e oltretutto in modo continuo.
1: Ci sono dei prodotti che si
0: mettono. Se non da nulla ti ritrovi la rosa che cominciano qualsiasi, non solo le mie, a venire tutta esile, beh, come se io non ti faccio mangiare, punto e basta. Tu ragionaci un attimo, non tocchi più cibo e vediamo.
1: Non esageriamo, vediamo cosa succede. Una roba dalla natura.
0: No, non trovi nel terreno, dopo un po' non c'è più niente, cioè lei consuma, se non devi aiutarla, devi. Quindi sicuramente quelle lì sono un po' delle fresconate, onestamente, che fa da sola. Devi alimentarle se vuoi un risultato, avere la rosa veramente grande, bella, che ti appaga quando la guardi.
1: Grazie. Grazie Antonio per il momento e tutto. Adesso chiaramente una carrellata in mezzo a questi campi. Peccato non si possa davvero sentire il profumo.

Il tripudio di colori della primavera è davvero incredibile, ve ne abbiamo dato una ricchissima testimonianza. Il consiglio è quello di andare a visitare questi parchi nelle settimane che ci accompagnano verso l'estate, prima che le fioriture finiscano. E se non riuscite, naturalmente potete rivedere le nostre puntate on demand. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi racconterà una chiesa veramente simbolica per Genova, la chiesa di San Bartolomeo degli Armeni, che custodisce da 650 anni il Santo Mandillo. Benvenuto Padre Giorgio Viganò. Grazie. È proprio il parroco di questa chiesa, il
1: rettore
0: della chiesa. Intanto la bellezza di questa chiesa è che è intitolata San Bartolomeo degli Armeni, quindi c'è una storia legata anche agli armeni, è vero?
1: Certo. Allora, questa chiesa che nasce nel 1300 come chiesa officiata dai monaci basiliani, quindi monaci di rito orientale, c'è questa caratteristica che è bello sottolineare, è dedicata a San Bartolomeo, uno degli apostoli degli armeni, perché sarà l'apostolo che evangelizzerà proprio quella parte del mondo allora conosciuto. E a questa caratteristica si aggiunge poi la custodia affidata ai monaci basiliani di questa preziosissima icona del Santo Volto, che è un'icona che arriva proprio da Edessa, almeno così vuole la tradizione. Quindi è una chiesa ricca di fascino, di storia, se si vuole anche di mistero.

0: mistero.
1: Allora andiamo subito a vedere, a mostrare e a raccontare la storia di questa reliquia sacra veramente unica. Eccola qua.
0: Eccoci. La tradizione vuole che Abgar, re di Edessa e quindi re degli Armeni, ammalato, avesse chiesto, peraltro tramite un rapporto epistolare che sarebbe un unicum per quanto riguarda Gesù, sarebbe un'unica lettera scritta da Gesù, Abgar chiede di essere guarito da una malattia. Gesù gli risponde appunto epistolarmente, ovviamente questa lettera non la custodiamo, però ne custodiamo il testo tramandato da Eusebio di Cesarea, ad esempio.
1: E dov'è la lettera?
0: È tramandata da testi come la storia ecclesiastica di Eusebio di Cesarea, poi in realtà fattivamente non c'è la lettera stessa. Ma Gesù gli risponderebbe, guarda, per me si stanno compiendo i giorni per cui sono stato inviato, per cui non posso venire da te. Quando sarò salito al cielo, verrà da te un mio discepolo che ti porterà la salute del corpo e quella dello spirito. In effetti il popolo armeno è il primo caso di popolo che si converte come popolo al cristianesimo. Non è la storia di singole conversioni che poco alla volta si sono fatte strada. È un popolo intero che si converte. Quindi qualcosa al di là di questa leggenda o dentro questa leggenda, qualcosa di vero c'è.
1: Certo.
0: Bene, Abgar, non contento della risposta, dice al servo Anania, guarda, vai e fammi almeno un ritratto di Gesù. Anania sarebbe stato evidentemente pittore, ma Anania, trovandosi di fronte a Gesù, alla sua autorevolezza, alla sua immagine, è talmente agitato che non sa da che parte cominciare. Quindi Gesù si asciuga in un lino, appunto in un mandilion, dal sudore, e lascia questo mandilion di lino ad Anania, e Anania, ricalcando un pochino le tracce lasciate dal sudore e dall'acqua, riesce a dipingere questo volto, che poi i raggi X dimostrano essere una ridipintura, probabilmente legata anche alla necessità di conservarlo lungo il tempo. Il volto originale sembrerebbe essere un volto di Gesù, dicono gli specialisti, a goccia rovesciata, quindi dobbiamo immaginarlo senza le due ciocche di capelli a destra e a sinistra. Però certamente l'antichità del manufatto è evidente, anche perché nel 1300 arriva a Genova.
1: Ecco, le stavo per chiedere quando e come arriva a Genova.
0: Sì, Leonardo Montaldo, questo condottiero, porta a Genova, non si sa se perché la riceve in dono, perché la trafuga, non si sa perché, porta a Genova questa icona e la consegna, pur mantenendone la proprietà, la consegna ai monaci basiliani che appunto gestivano questa chiesa. C'è un passaggio intermedio, testimoniato anche dalla bellissima rizza d'argento in filigrana, d'argento dorato, che è di Costantinopoli. Quindi da Edessa passiamo a Costantinopoli, da Costantinopoli a Genova. Oltretutto le 10 formelle che vengono anche inquadrate in questo momento e che fanno parte della rizza d'argento costantinopolitana raffigurano più o meno la storia che vi ho raccontato adesso.
1: Ah, è vero, ci sono dei disegni.
0: Congiuntamente alla storia appunto della sua traslazione. C'è una barchetta con sopra tre vescovi che portano appunto...
1: E riesce a indicarla?
0: Deve essere quella in basso a destra.
1: Ok, quindi qua più o meno.
0: Ecco.
1: Diceva, racconta.
0: Che testimonia il passaggio da Edessa a Costantinopoli.
1: Ah.
0: Gli storici dicono se a Costantinopoli si è reputato necessario fare una cornice di questo tipo, che è un unicum da un punto di vista anche dell'oreficeria, significa che gli abitanti di Costantinopoli davano un valore immenso al dipinto.
1: Certo.
0: Che prima aveva un'altra cornice, probabilmente il volto era contornato da perle, però cornice andata perduta, restano soltanto i segni, le scalfitture
1: mancanti.
0: Ecco, il dipinto è effettivamente lino incollato su una tavoletta di pioppo. Ci sono anche delle stoffe preziosissime che lo avvolgevano e che noi custodiamo in casa. E il ricamo del broccato, anche gli ortodossi che spesso vengono a venerare questa reliquia, è tale da far pensare all'autenticità di tutto, perché i monaci ortodossi hanno detto sì, questa stoffa è dell'epoca, questa stoffa è un ricamo tipico di Edessa, eccetera. Quindi, insomma, abbiamo un...

0: A Genova, e molti non lo sanno, anche perché questa chiesa è inglobata in un palazzo, un unicum, oserei dire, al mondo.
1: Veramente.
0: Non soltanto per la nostra città.
1: Per questo siamo venuti. La curiosità appunto di questa chiesa che dall'esterno sembra un palazzo, cioè è un palazzo.
0: Dall'esterno è un palazzo perché nel 1905, dopo le soppressioni napoleoniche, i Barnabiti, chierici regolari di San Paolo, che dalla seconda metà del 600 gestiscono questa chiesa, ordine del quale io evidentemente faccio parte, costruiscono su una donazione del Brignole questo palazzo. La logica per cui abbiano deciso di inglobare la facciata della chiesa nel palazzo non gliela so dire. Certo che molti, anche genovesi, mi è capitato anche settimana scorsa, non sanno che c'è una chiesa e forse del Santo Mandiglio non hanno sentito parlare.
1: Mandiglio, che poi in genovese mandillo significa fazzoletto,
0: esatto.
1: Ma anche in greco mandiglio.
0: Anche in greco, esattamente.
1: Molto, molto curioso, bellissimo anche l'organo, anche i dipinti che sono all'interno di questa chiesa. E questo Santo Mandiglio viene festeggiato, viene onorato come? Ci sono delle date, delle cerimonie?
0: Allora, la sua festa è una festa di 8 giorni, è tanto importante che un giorno non bastava. Quindi andremo dalla festa, dalla solennità di Pentecoste alla solennità della Santissima Trinità, quindi 24-31 maggio. Inizieremo col solenne pontificale presieduto dal Cardinal Bagnasco. Il maestro Paolo Vigo, che è uno dei nostri organisti, ha composto anche un inno per l'occasione, anche se l'organo adesso non suona. Dentro i 1000 progetti che sto portando avanti c'è anche il restauro dell'organo, che probabilmente verrà anche sostenuto dal Lions Club, da uno dei Lions di Genova.
1: Ecco, ci sono altri restauri che interessano.
0: Ci sono altri restauri. Abbiamo degli affreschi del 1400 nell'antisacrestia, anzi forse adesso riusciamo anche a vedere i restauratori all'opera.
1: Che bello.
0: E sono affreschi bellissimi che meritano un restauro, perché in questa chiesa c'è un grosso problema, l'umidità.
1: Ah.
0: E quindi è terribile per gli affreschi.
1: Ah, che meraviglia.
0: E si presume che questi affreschi possano anche andare oltre e interessare tutta la zona absidale.
1: Accidenti.
0: Infatti qualcosina si vede.
1: Che bella scoperta. Allora diamo giusto un'occhiata, sfruttiamo.
0: Possiamo disturbare
1: l'occasione.
0: Ma siamo già in fase di demolizione.
1: Qua si vede qualcosa.
0: Guardate che meraviglia.
1: Che spunta, ma qua c'è veramente
0: adesso sì.
1: L'apoteosi.
0: Caspita.
1: Ed ecco qua.
0: Ecco gli affreschi. Sono del 1400, Tra l'altro con i signori restauratori abbiamo scoperto anche che in questa botola c'è un vero e proprio sepolcreto con 30 teschi e quindi 30 cadaveri, insomma, defunti.
1: Qua sotto?
0: Sì, qua sotto, sì.
1: Curioso. Si continuano a scoprire,
0: si
1: insomma,
0: continuano
1: cose
0: a scoprire
1: anche dopo tanti anni. Quando verrà terminato il restauro, diciamo?
0: Noi abbiamo fine giugno, a cavallo tra giugno e luglio, dovremmo vedere questo posto rimesso a nuovo, libero da queste costruzioni posteriori, compresa la scala, che hanno portato umidità e poi hanno rovinato la bellezza di questa, che probabilmente era una cappelletta.
1: Veramente, allora da luglio, diciamo, se tutto va bene, anche a metà giugno, i genovesi potranno anche ammirare quanto
0: assolutamente un pezzo in più di questa bellezza.
1: Bene, io chiuderei ancora con un'immagine del trittico, che è molto
0: trittico del Vanni.
1: Esatto.
0: Vanni, autore pisano.
1: Pisano.
0: È anche strano che ci sia un'opera unica in Genova di un pisano, visto che c'era un po' di
1: maretta,
0: di maretta,
1: come si suol dire,
0: possiamo usare proprio questo termine.
1: Tutto, insomma, intarsiato dorato con le raffigurazioni, c'è San Bartolomeo.
0: San Bartolomeo, altri santi, i monaci basiliani vengono raffigurati nella base del trittico. È stato restaurato 10 anni fa, infatti si vede che è molto bello.
1: Sì, è ancora nel suo splendore, veramente.
0: Sì.
1: Padre Giorgio, io la ringrazio tanto e credo che anche i genovesi la ringrazieranno, per e i liguri, insomma, chi ci vede, per aver fatto scoprire questo tesoro, il Santo Mandiglio in particolare, che veramente, come lei ha detto all'inizio, in pochi forse conoscono, troppo pochi rispetto alla, diciamo, unicità che lo contraddistingue.
0: Certo.
1: Grazie Padre Giorgio.
0: Grazie.
1: Noi
0: a voi.
1: Continuiamo il nostro viaggio e andiamo a curiosare attraverso gli scorci più belli di questo quartiere genovese di Castelletto.

0: Impresa diretta, raccontiamo. Abbiamo raccontato il Santo Mandillo della chiesa di San Bartolomeo degli Armeni nel quartiere di Castelletta Genova. E adesso siamo usciti per raccontare un po' la storia di questo quartiere così bello, elegante, con l'aiuto di Antonio Figari, che è autore del sito, lo posso definire, sì, i segreti dei vicoli di Genova. Ma non solo dei vicoli, perché lui ci sa raccontare un po' tutto. Roberto Gnecco vi apre l'immagine su quella che è la vista che stiamo godendo adesso. Intanto, dove siamo qui, Antonio?
1: Siamo in circonvallazione a monte, cioè nei viali ottocenteschi nati come appunto una circonvallazione a monte della città antica che finiva esattamente giusto là in Piazza Corvetto e che a metà dell'Ottocento inizio dell'Ottocento si decide di ampliare, quindi si decide di salire a monte, appunto saliva in questa zona dove siamo oggi.
0: E questa via qua sotto?
1: Questa è via Palestro, diciamo negli anni 20 il Barabino, che poi morirà di colera nel 35, è stato sostituito dal suo discendente, che è Giovanni Salesasco, decidono, c'è sempre il concerto col comune, di ampliare la città e costruire delle strade in salita. E si pensa a tre valli in particolare, la valle San Bartolomeo degli Armeni, ossia la valle dove oggi c'è via Sarotti,
0: sì,
1: la valle di San Rocchino, dove siamo adesso, quindi la valle dove c'è salita San Rocchino e via Palestro, e la valle di Sant'Anna o di Bacchernia, ossia dove oggi c'è via Caffaro oppure salita Sant'Anna. Queste tre valli qua sono tre valli dove si sono costruite queste tre strade in salita, appunto, verso un qualcosa che non c'è ancora in realtà. Per questo anno, a fine secolo, arriverà circolazione a monte, ossia la strada dove siamo oggi noi.
0: Perché si chiama Castelletto questo quartiere?
1: Ma il Castelletto era appunto un piccolo castello che era dove oggi è Spianata. La Spianata del Castelletto è la Spianata del Castelletto, ossia il Castelletto non c'è più perché è stato spianato il suo sedime, è rimasto una piccola pianura per costruire il palazzo. È un antico castello abbastanza inodore genovese, perché più che aiutare la città a difendersi, controllava la città. Infatti nei vari secoli è stato più volte occupato dai francesi, dai nostri nemici, che controllavano appunto, i Savoia in ultimo poi, controllavano la città, controllavano appunto i genovesi. Quindi quando a metà del 1800 si pensa, si riesce finalmente a distruggere, a spianarlo, è una soddisfazione per i genovesi, un sospiro di sollievo, come dire.
0: Che belle queste cancellate, come definirle?
1: Sì, nell'Ottocento l'arredo urbano era molto curato ed era questa cosa qua. Abbiamo per esempio queste lunghe ringhiere e cancellate, sono tutte uguali in tutta circolazione a monte. Se voi correte, fate una corsa, una passeggiata da Piazza Manin fino a Corso Firenze, fino a Castello Albertis, vedete sempre questo motivo che si ripete appunto per tutta circolazione a monte. Ed è un motivo, ed è molto interessante l'idea di pensare che si crea una sorta di modello Genova, una sorta di modello di queste ringhiere tutte uguali e si ripetono sempre. Se oggi sostituiamo un paletto in città, avete un paletto a caso, avete anche la stessa via, abbiamo tanti paletti diversi, perché in realtà non c'è questo occhio all'arredo urbano, oppure perlomeno a tenere tutto uguale, a dare una specie di omogeneità al tutto. Spesso si sostituisce, però non si guarda questo. Una volta si guardava questo e se vediamo è un arredo urbano che dura ormai da 150 anni.
0: Veramente molto, molto resistente. Questo è un quartiere molto ricco, lo vediamo dai bellissimi palazzi, sono tutti bei palazzi.
1: Sì, l'idea iniziale era costruire i palazzi solo verso monte, lasciando verso valle, quindi verso mare, il vuoto, quindi con alberi, parchi, ma non costruire a valle, solamente a monte. Poi la speculazione, vinse contro il buon senso, e quindi in alcune vie di circolazione a monte abbiamo i palazzi anche a valle, in altre vie, in questo caso qua per esempio no, in Corso Magenta, Corso Paganini no, in Corso Amelini, Corso Ferina invece abbiamo palazzi anche verso valle. Quindi diciamo i palazzi a monte che nascevano con una vista anche verso mare vengono un po' chiusi, e anche le vie in realtà sono un pochino più buie, ecco. Però si mantiene l'idea di viali alberati, viali larghi, quindi dove si può vivere bene, confortabilmente, e anche i palazzi rispecchiano questa idea di...
0: Antonio, ci hai portato qua perché c'è un'altra particolarità.
1: Sì, quando si pensa a che livello, a che curva di livello costruire la strada di circolazione a monte, come si dice, non si butta via, si riutilizza un antico tracciato dell'acquedotto storico. Qui in Corso Alfierino, anzi per essere precisi, in San Rocchino, come vediamo nelle immagini, abbiamo degli archi dell'acquedotto storico. L'acquedotto storico correva, anzi corre in teoria ancora, sotto i nostri piedi e arriva fino

0: fino a Castelletto, in Corso Paganini, in Corso Magenta, abbiamo delle piccole, abbiamo dei corali archi, abbiamo delle cisterne, abbiamo anche dei chiusini, che aprendoli possiamo infilarci sotto e esaminare anche l'acquedotto o ciò che rimane dell'acquedotto storico. Questo cosa qua non c'è erba, cioè spesso magari c'è più erba, c'è più oggi che è incolto, ma è sapulito, possiamo godere questi archi appunto che insistono su Saita San Rocchino.
1: E quindi sotto correva l'acqua.
0: Sopra gli archi vedete, quelle piccole porticine, sopra di ispezione, piuttosto che bronzine dove si poteva, c'erano le varie utenze, quindi il signor Rossi aveva la sua piccola utenza e partiva di lì.
1: Era bellissimo perché c'è anche una specie di passerella sotto quelle.
0: Sì, ma non solo, se guardate con attenzione sarebbero state anche delle vasche di derivazione, quindi diciamo tutta l'acqua passava di qua. Logicamente non dovete pensare all'acqua di oggi, cioè l'acqua era molto ce n'era molto meno, quindi non saremo come oggi che possiamo aprire l'acqua quanto vogliamo, ma comunque ogni palazzo, ogni utenza va al suo bronzino, va alla sua cassetta di derivazione, che era il nostro castell'acqua, dove controllare se arriva l'acqua o non arriva l'acqua, era lì la tua utenza, ecco.
1: Bene Antonio, cerchiamoci ancora uno spunto adesso, ci spostiamo da qualche parte così chiudiamo questa parte attraverso le bellezze di Castelletto.
0: Beh, possiamo, c'è una bella particolarità, se guardiamo le inferriate che danno su via Palestro, possiamo notare delle piccole scheggiature, in realtà sono schegge che secondo i vecchi del quartiere ricordano degli scontri della Seconda Guerra Mondiale. Se adesso è difficilissimo, ecco, la vedo già. Vedete ad esempio questa piccola inferriata, vedete che c'è una scheggia. Questa scheggia qua è un proiettile che è sintomo, cioè è testimone. Accidenti. Di uno scontro. Così raccontano i vecchi, ma in realtà così sarà veramente. Perché se vedete il ferro non ha subito un danno lì.
1: Mamma mia, che bello, impressionante!
0: E poi, ma lo lasciamo ai nostri, come dire, coloro che ci ascoltano, di cercare, ce ne sono delle altre in realtà. Se guardate con attenzione, anche altre inferiate hanno delle piccole scheggiature e dovrebbero essere appunto testimoni di questo antichi scontri, in realtà antichi, beh, ormai quasi 80 anni fa.
1: C'era una divisione tra chi viveva nel centro storico a livello proprio di importanza, di pregio. Sappiamo che nel centro storico ci sono i palazzi nobiliari.
0: Sì, il gioco diciamo si ripete un po', diciamo nel 500 i nobili che stavano nelle sette vie del centro storico decidono di andare a vivere in via Garibaldi, quindi questa è una via più areata, una via dove poter, come dire, avere un giardino, una casa proprio sopra, la luce, perché la luce tra i vicoli ce n'è una poca.
1: Esatto.
0: L'800 i nuovi ricchi, diciamo i nuovi nobili, il secolo d'oro cinquecentesco si ripete a fine 800, quando i genovesi conquistano il mondo, le loro navi e diventano ricchissimi. La chiesa dell'Immacolata per esempio è con bellissimi marmi, è un testimone di questa ricchezza dei genovesi, che poi danno soldi anche per costruire chiese, cioè costruire i propri palazzi. Quei palazzi li costruiscono anche in circolazione a monte, quindi vogliono delle belle esigenze dove vivere, non più però nei vicoli che nel mentre, anche se io li amo moltissimo, sono sporchi, sono bui. Si cerca una nuova zona per eccellenza è circolazione a monte, dove un po' vengono utilizzate antiche ville, Villa Gruber per esempio, un'antica villa cinquecentesca viene riutilizzata, Villa Croce, la Villa Gnecco, sono ville più antiche che già nascevano qua, e oppure si costruiscono nuovi palazzi, come in questi casi, i nostri palazzi dove abbiamo vedete molto areati, grandi, con grossi ingressi, graniglia, quindi diciamo...
1: E tanto verde intorno, come dicevamo.
0: E tanto verde intorno, esatto. Ne volevano ancora di più... Via Sarotti, via Palestro, nelle intenzioni originarie devono nascere come via gli alberati, in realtà non nascono e poi, come dire, più palazzi, meno verde, in realtà, però invece qua vediamo ancora tanto verde. Questo caso abbiamo tantissimi ippocastani, alcuni poverini sono un po' più vecchietti, alcuni sono giovanetti, ma se vedete questo periodo qua, alcuni feriscono, che sono anche molto belli da vedere. Abbiamo anche alcuni parchi urbani, appunto Villa Gruber, abbiamo... salendo verso Pizzavani, poi saliamo verso poi il Righi, quindi cioè la zona verde, poi che sale, ce ne sono tantissime. E anche tanti giardini privati, se guardiamo intorno abbiamo tanti giardini intorno alle case.
1: Si notano le creuse proprio lì davanti a noi.
0: Esatto, perché in realtà la costruzione di circolazione a monte incrocia molte creuse. Dicevamo, siamo attorno agli Armeni, in realtà è una creusa che saliva fino alle mura e ancora oggi si incrocia con via Sarotti. Se sai San Rocchino, che parte da via, collega via più o meno, corre lungo via Sarotti e arriva dove siamo noi oggi, adesso in circolazione a monte. Saita Sant'Anna, che partiva da Piazza Portello, arrivava appunto al convento di Sant'Anna. Quindi spesso nei conventi collegati con la città da queste creuse. E lungo queste creuse erano costruite anche alcune ville. Per esempio, giusto lungo Sant'Anna è costruita Villa Gnecco, San Rocchino c'ha le sue ville dove sono le sue Giuseppine. Quindi ognuna c'erano tutte le creuse che portavano verso i monti. In realtà verso la cinta muraria, che c'era già nel 600, però è una zona non abitata.
1: Ma si percorrevano solo a piedi o anche?

0: A bordo, in sella a qualche mulo, chissà.
1: Sì, volendo quei muli, sì, c'è anche la storia di, se guardate, alcune crociere che hanno una parte in mattoni e una parte in pietra. Generalmente la parte in pietra...
0: Questo qua davanti è un esempio, esatto. Allora possiamo anche con attenzione attraversare, perché questa...
1: La parte in pietra dovrebbe essere la parte centrale, dove i zoccoli dei muli riescono a affondare più e quindi tenersi.
0: Invece Mentre in questo caso...
1: Sì, questa cosa diciamo che non guardatela troppo, ma pensate come se fosse in mezzo con i mattoni invece laterali. I mattoni laterali sono utili per le ruote,
0: è vero,
1: per
0: formare
1: meglio. Invece i sassi, questi sono sassi di fiume, quindi arrotondati, ma sono più gripper per la
0: sì.
1: moto, per riuscire a salire lungo queste crese. Sì, comunque un lavoro faticosissimo, questi poveri muli.
0: Ma ci sono altri quartieri oggi molto diciamo benestanti di Genova, come Carignano, come Albaro ad esempio. Quindi in diverse epoche, piano piano, le famiglie più importanti, come già raccontavi, decidono di appropriarsi di queste zone un po' più alte, che aprono verso la vista.
1: Sì, forse per
0: il
1: Barro con un'altra cosa, forse il Barro con la diversa, perché il Barro era la nostra campagna. I nostri nonni, i nostri bisnonni dicevano vado in campagna per andare al Barro, perché al Barro c'erano tante ville nobiliari, quindi diciamo i nobili già avevano colonizzato, diciamo così, al Barro già anticamente, quindi già nel 600 avreste stato al Barro nelle vostre ville di campagna. Ancora oggi se fate via al Barro, a parte c'è il Paradiso, Villa Saluzzo, sono tante ville, magari oggi più nascoste, però se correte giusto lungo via al Barro ne avete ancora tante, e sono ville antiche che erano ville di campagna, come d'altra parte abbiamo Sabbia d'Arena, certo. Poi sì, pian piano nel Novecento, adesso noi oggi quando facciamo al Barro vediamo un quartiere densamente popolato, spesso i giardini delle ville diventano lottizzati, diventano palazzi, quindi perdiamo anche l'idea di questi grossi giardini, ma pensate giusto il Paradiso, che è la prima villa che vedete arrivando al Barro, ancora la villa e ancora l'enorme giardino intorno, quindi è l'esempio di villa che avesse trovato ad Albaro nel 600, anzi in realtà fino al 900, perché ancora i nostri nonni dicevano vado in campagna e in realtà andavano semplicemente ad Albaro.
0: Ora chiudo con una domanda, non so se mi sai rispondere, da cosa deriva la parola creusa?
1: Bella domanda, lasciamo ai nostri...
0: Alla prossima puntata.
1: Dai, facciamo così, sennò diciamo tutto non vale.
0: Veramente, grazie Antonio, ci rivediamo poi per altre puntate alla scoperta delle bellezze della città, difficile anche da mantenere, vediamo pavimentazioni antiche, un po' l'erba ovunque, ma la città è ampia.
1: Anzi, uno sprone al comune che la bellezza deve essere mantenuta, mettiamola così. Poi.
0: Va bene, grazie Roberto Gnieco per le immagini e Presa Diretta torna alla prossima puntata.

0: Ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Non mi sto lasciando andare perché non... E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me.
1: Si parla tanto delle mamme coraggio, ma a volte si trascura che ci sono anche uomini, papà, che in silenzio reggono il peso, il macigno, una montagna di dolore e angosce di una famiglia che il destino ha sgretolato troppo presto. Questa è la storia di Enzo, uomo, marito e papà, che ha chiesto di raccontarsi a Michè perché a un certo punto anche i supereroi non sanno più dove trovare la forza per continuare a volare e superare gli abissi che sembrano sul punto di inghiottirti. 57 anni, giunto dalla Sicilia quando era ancora un bambino, lui nella vita ha sempre lottato e a un certo punto pensava di avercela fatta, una moglie che amava, un figlio, un lavoro da portinaio che per lui era tutto. Poi il buio, il tracollo, la malattia di lei e anche del figlio che lo travolgono e gli fanno perdere lavoro e casa. Lui, ingenuo, pensava che a quel punto qualcuno, lo Stato, i servizi sociali, chissà, un amico, lo avrebbero aiutato. Io sono sempre stato un cittadino corretto, esemplare, non possono abbandonarmi così. E invece lui, Enzo, si è ritrovato terribilmente solo. La conferma in una frase alla fine dell'intervista. Ora sto già meglio, avevo bisogno di essere ascoltato, ammette a microfono spento, quasi in lacrime.
2: Enzo, tu hai una storia molto particolare e piena di difficoltà perché ti trovi dopo una vita normale di lavoro,
0: certo,
2: con la famiglia, ti ritrovi con un figlio da solo, un figlio con un deficit mentale.

0: è pesante, no?
1: Lui è invalido al 100%.
0: Raccontaci, cos'ha tuo figlio? Quanti anni ha?
1: Allora, mio figlio ha 29 anni e è stato diagnosticato un lieve ritardo mentale. Cioè lui è seguito al centro salute mentale di San Pierdarena, la Fiumara, ha avuto tanti ricoveri e gli ho fatto fare anche un ricovero a spese mia a Milano, alla Villa Turro a San Raffaele. Gli hanno fatto la risonanza magnetica e gli è risultato che c'ha qualcosa al cervello da tenerlo sotto controllo. Però io, dato che lui, la mamma è morta di una malattia core di Huntington, io conosco bene i sintomi e lui sta facendo come faceva sua mamma, questa malattia qua, che si chiama core di Huntington.
0: Malattia grave.
1: È una malattia incurabile ed è grave, porta fino alla morte, che ancora tuttora non c'è cura.
0: Tu l'hai detto ai medici?
1: I medici. E allora i medici loro dicono per il momento loro non vedono questi sintomi. Loro, io li conosco bene perché ci ho vissuto con sua madre, le manie, quello che fa, lui non ragiona, lui è come un bambino, cioè lui non...
0: Cioè, è violento?
1: È aggressivo, sì. Qualche volta non ci siamo presi a botte perché lui dopo fa quello che vuole lui e poi tante cose. Cioè.
0: Il problema è che tu convivi anche con la tua mamma,
1: esatto,
0: che è anziana e che lui hai paura possa fare da male a lei.
1: Esatto, perché lui già ha avuto, gli ha tirato un pugno l'altra volta, che sono venuto anche alla polizia, l'hanno portato all'ospedale, perché lui...
0: Ha dei problemi.
1: Ha dei problemi, non ragiona.
0: Ha delle crisi.
1: Ha delle crisi, ha paura di tutto. Lui sente le voci, dice quello ce l'hanno tutti con me.
0: Ma lui ha una vita sociale, incontra qualcuno, vede, è capace, può uscire?
1: Lui no, esce solo con me, solo con me. Io sono impegnato tutto il pomeriggio, solo la mattina che lui e lei, io dico vado a fare la spesa.
0: Che dorme, cosa fa?
1: Sì, o dorme o sta lì. Lui anche il telefono non lo vuole, non guarda televisione, lui c'ha tutti questi...
0: È isolato completamente?
1: Sì, è isolato, sì, esatto.
0: Non ha degli amici?
1: Niente, niente, magari se le vede fuori, tu lo vedi fuori, ti è educato, ti saluta, anche all'ospedale mi hanno detto che lui è educato, gentile, cioè lui vive in un altro mondo, cioè, però se io non lo accontento, lui grida. Diventa
0: aggressivo.
1: Faccio
0: e tu ti senti solo, hai bisogno di che cosa?
1: Io ho bisogno, uno, sono fuori di casa e ho paura per mia madre. Tra l'altro mia mamma ha la casa piccola e anche umido, come ho chiamato, mia mamma ha dato anche dall'arte con le foto, tutto.
0: Dove, in che zona siete voi?
1: Noi siamo a Rivarolo, in via Pierino Negrotto Cambiaso, in via Bezzani. E io ho paura, mia mamma ha il diabete, va a insulina, e io ho paura. Ora mia mamma è partita 20 giorni per lasciarci da soli, perché anche lei diventiamo nervosi tutti in casa, io grido, io dico la verità, io inizio a giocare, io mi sto ammalando. E io ne racconto una, io sono una persona ipertesa, ho lasciato la cura, io soffro di... ho la pressione sempre alta, ipertensione. La minima sempre alta, non mi sto più curando.
0: Perché?
1: Perché non mi ricordo più, mi sto lasciando andare, ecco, mi sto lasciando andare.
0: Però questo mettici un po' di impegno,
1: lo so.
0: Prendersi la pastiglia la mattina, la sera, no?
1: Però io, vi dico la verità, non ho più voglia di vivere, cioè è un inferno è diventato vivere così, perché mi vengono i traumi, le paure, è un contagio.
0: Sì, ma tu reggi tutto, se crolli tu crolla tutto.
1: Lo so, me l'hanno detto, però qua l'istituzione, io mi sono rivolto a tutti, ma zero, zero, lo sanno, perché anni che io faccio questa battaglia, ho perso anche il lavoro, con mio...
0: Cioè, ecco, tu che lavoro facevi?
1: Io facevo il portinaio in via Cantore. E lui era pieno di... lui era seguito a CSM, puntura.
0: Quanti anni fa questo?
1: Allora, io sono entrato a fare il portinaio nel 2017. Era tutto ok nel 2017. Poi lui ha conosciuto...
0: Sua moglie?
1: Mia moglie è mancata nel 2000, è morta 17 anni fa. Mio figlio aveva 12 anni e...
0: E lì è iniziato le difficoltà?
1: Difficoltà di tutto, poi aveva anche a scuola ricevuto quella pallonata. Che
0: ecco, quale pallonata?
1: E giocavano, lui guardava in palestra, giocavano a pallone i suoi compagni, lui era seduto, ha ricevuto

pallonata nell'occhio, sembrava una cosa da niente. Alla mattina l'ho portato in farmacia, mi ha detto che aveva l'occhio rosso, mi ha detto guarda, lo porti subito a pronto soccorso perché è una cosa che è grave, qua lì la vedo grave. E gli hanno riscontrato che aveva perso la retina e lui vede a puntine in un occhio, è rimasto permanente. Poi noi abbiamo chiesto i danni alla scuola, 8 anni di

0: Stato di testimone, un ragazzo ha dichiarato, anche la professoressa, quello che è successo. Vabbè, fin dei conti, poi è stato risarcito e si era anche scritto sul giornale, su
1: Sera. Vabbè, non importa.
0: Comunque, dopo tanto hanno fatto ricorso, oltre danno la beffa. Hanno fatto ricorso, hanno vinto, perché loro sostengono che non c'entra l'assicurazione, perché essendo che c'era la professoressa, non dovevano risarcirlo. Io i soldi non ce l'ho più, perché l'ho spesi per mio figlio.
1: Hai chiesto di restituirli?
0: Di restituirli, gli hanno sequestrati, mi hanno... Mio figlio ha i conti sequestrati alla posta, alla banca, perché riscuotendo
1: la pensione.
0: Ora la pensione, sì, la pensione
1: è principale, no? Tu hai difficoltà quotidiane,
0: sì.
1: Com'è la tua giornata? Raccontaci.
0: La mia giornata, io la mattina riesco a avere un po' di libertà perché dico che vado a fare la spesa. La verità, aiuto mia mamma che ha 80 anni, andiamo a fare la spesa.
1: Lui ti aspetta.
0: Lui sta lì, al pomeriggio devo stare con lui, devo fare quel, cioè andiamo a fare il giro, c'è stato un periodo che prendevamo il treno, mi ha portato anche ad Asti. Ad Asti ho detto Davide, io no, sono qua 50 euro di viaggio andata e ritorno, poi mangi
1: perché
0: qualcosa.
1: Vuole andare a Asti.
0: Lui dice che si sente tranquillo, si rilassa sul treno. Ora ad esempio tutti i giorni prendiamo treno, ora questi giorni non l'abbiamo preso perché gli ho detto che l'abbonamento sta scadendo, perché io ho l'abbonamento a MT come lui e non ho i soldi per rinnovarla, facendo voltri e nervi che non pago. Ho l'abbonamento, oggi è l'ultimo giorno che l'abbonamento, fine. Io spero che da domani lui si rende conto, se no mi tocca.
1: Cioè sul treno lui si calma, diventa
0: gestibile. Lui dice che gli piace il treno.
1: Uno dei problemi che tu dici è la casa.
0: È la casa.
1: Avreste bisogno di una casa.
0: Perché io non riesco a gestirlo, perché il casa di mia mamma, oltre ad essere piccolo, poi mia mamma...
1: Raccontaci com'è la casa dove vivete voi.
0: Allora, la casa c'è una camera da letto, una cucina, e l'ingresso e il bagno. E tra l'altro è umido, ho fatto le foto, sono andato anche all'arte 3-4 volte, sì, veniamo, ma non
1: ma è
0: so
1: piccola
0: mai.
1: Soprattutto, dove
0: è
1: dormite?
0: È in una camera da letto, che siamo in tre, più il cane, c'ho anche il cane.
1: Dormite la nonna, tu e il
0: figlio,
1: tutti nella stessa cameretta?
0: Nella camera, capisci?
1: Così è dura?
0: È dura, sì, ma la mia paura è che è per mia mamma, che se gli viene un infarto, lui grida, fino anche ieri sera, lui alle volte grida.
1: Poi, aveste bisogno di una... Hai chiesto la casa?
0: Sì, ho chiesto. Allora, la casa, io gli ho detto, loro mi hanno detto che dovevo avere lo sfratto. Io lo sfratto l'ho avuto, io facevo il portinaio in via Cantore. Io lo sfratto l'ho avuto, però loro dico che non dovevano consegnare le chiavi, perché io mi davano 80 punti. E dovevo aspettare la pubblica assicurazione, l'ufficiale giudiziario, però io ho detto, ma se il tribunale mi ha detto di... Io non posso andare contro la legge, io sono
1: stato... Ma adesso comunque c'è un modo per avere una casa popolare, visto che tu il reddito, che reddito hai in questo momento?
0: Io sono, prendo in ASPI 600 rotti euro.
1: La disoccupazione?
0: Disoccupazione.
1: Quando hai lavorato l'ultima volta?
0: Io ho finito di lavorare nel 2024 ad aprile, mi è scaduto...
1: Come portinaio?
0: Sì, mi hanno licenziato.
1: E l'altro lavoro non lo trovi?
0: Niente, perché poi anche mio figlio così, io...
1: Non riesci a lavorare?
0: No, come faccio? Devo stare a seguire lui, loro lo sanno.
1: Che lavoro potresti fare tu?
0: Io facevo anche il magazziniere. Io ho fatto magazziniere a Lansaldo, 13 anni in cooperativa. L'ultimo lavoro era questo, ho fatto anche...
1: Tu hai studiato?
0: Io fino alla terza media. Ho avuto negozio sia l'edicola, in centro, e sia merceria Molassana, che io abitavo a Molassana. Avevo una vita tranquilla.
1: Ma economicamente riuscite ad avere... riuscire a arrivare a fine mese?
0: Siamo presi perché lui ha delle esigenze, nel senso voglio questo, voglio quello.
1: Cosa vuole?
0: Oltre a mangiare, coprimi questo, il maglione, coprimi quello. Prima c'erano i soldi, ha fatto dei casini per l'iPhone, ho dovuto andargliela a comprare, se no...
1: E lo usa adesso?
0: No, l'ho dovuto, lui vuole che i telefoni devono stare in magazzino, che io ho la cantina, pago 100 euro al mese perché... dove le mettevo mobili quella,
1: sì.
0: E l'ho dovuto mettere in cantina, l'iPhone che ha fatto casino, e poi gli dico uno, appena un paio di giorni fa mi ha spaccato il telefono, sai perché? Perché mia mamma quando era a Palermo doveva fargli le preghiere, lui dice nonna fammi la preghiera, perché lui fa le preghiere anche alla sera.
1: È molto credente.
0: Sì, lui fa le
1: aiuto
0: preghiere.
1: Questo.
0: Sì.

0: E tu sei credente?
1: Io no, lo ero, ma ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso. Perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Te l'ho detto, no, mi sto lasciando andare. Perché non. E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me, perché io devo stare dietro anche a mia madre.
0: E tu non hai un amico, amicizia, una donna che ti possa dare una mano?
1: No, no, no, non posso avere, perché con lui in questo casino, io sono anni che sono da solo, mi sono anche abituato a stare da sola, cioè voglio dire, ho avuto una relazione con una persona al di fuori 2 anni, però ho dovuto mollare, perché mio figlio, essendo, non ho più vita io sono, cioè capisci, cioè.
0: E non poi si immagina una storia così dall'esterno, la gente che ti vede, ti conosce, non sa le tue difficoltà.
1: Sì, sì, conoscono, sono indignati anche loro, perché dico, com'è possibile che mi lasciano così?
0: Anche senti, quando solidarietà.
1: Guarda, ti dico una cosa, mi è rimasto impresso, io ho speso più di 1500, quasi 1800 euro, sono andato in albergo, da quando gli ha dato il pugno, ho detto io ho paura.
0: Ah, per non stare in casa?
1: Per non stare in casa, in piazza Massena, devo dire grazie all'albergatore, quello che non ha, mi ha fatto un po' di sconto, sapendo questa situazione.
0: Vedi,
1: e mi è rimasto, ha detto una bella frase che noi non lo diciamo. Perché io al telefono ho detto guarda lascio la stanza, io ti ringrazio di quello che hai fatto, quello che non hanno fatto loro. Sa cosa mi ha risposto? Siamo italiani. Una bella frase.
0: Cioè, insomma, se era uno straniero non cambiava niente.
1: No, no, ma voglio dire, lui ha detto, modo di dire, aiutiamoci, no, perché lui c'ha
0: sì,
1: tanti.
0: Sì, sì, dico, però.
1: No, era è un'umanità, voglio
0: l'umanità
1: dire.
0: L'umanità deve essere umanità per tutti.
1: Per tutti,
0: no?
1: Sì,
0: per
1: sì.
0: Italiani.
1: Ma io conosco, io ho più amici stranieri,
0: Sì, sì, ma io non dico però.
1: Sì.
0: Se c'era una difficoltà la famiglia tunisina non è che cambiava qualcosa.
1: No, no, no, no, assolutamente.
0: Sì.
1: L'umanità deve esistere in qualsiasi colore. Io ho amici tanti stranieri. Vado più d'accordo più con loro che con gli italiani stessi, perché noi non siamo uniti.
0: Noi speriamo che raccontando questa tua storia possa servirti a dare più aiuto da parte delle istituzioni, magari, e anche magari speriamo che la domanda per la casa c'è adesso.
1: No, esce a settembre, però gli dico la verità, non ci credo. No, anche facendo la domanda, non me la danno.
0: C'è un'emergenza abitativa la tua?
1: Sì, però loro non me la danno. Io ho la mia paura che succede qualcosa. Io ho timore. Sì, molto, molto.
0: Hai
1: io sono traumatizzato con mio figlio. Io ora sono qua, ma la mia testa è a casa da mia mamma.
0: Hai paura che possa fare una sciocchezza?
1: Sai, vai a sapere quando. Roba di testa, non è una gamba, un braccio, cioè voglio dire, roba di testa non. Ti dirò, non mi, alle volte succede a gente che sta bene, dice ma possibile, era sempre stato.
0: Può anche. Ho paura che possa fare del male a tua mamma, davvero.
1: Capisci, cioè io. Ora c'è anche di mezzo la polizia giudiziaria, perché la stessa sociale ha mandato gli atti a loro e anche il dottore primario di San Piero d'Arena. 101, ma no, non va bene 101. Lui ha bisogno di una CAUP, perché lui.
0: La CAUP cos'è? Una residenza?
1: La CAUP è una casa abitativa che c'è il dottore, c'è l'educatore.
0: Sì, tu non puoi gestirlo più da solo.
1: Perché lui con gli estranei riesce a seguirli, da noi no. Cioè lui ha, come ha detto agli poliziotti, ringrazio anche la polizia, che mi sono stati vicini. Devo dire che grazie a loro, perché anche a Milano. Vabbè, comunque ho avuto tanti interventi e io devo dire grazie a loro.
0: Milano che c'entra, scusa?
1: E Milano mi era successo quando l'ho portato a Palermo, ho perso un sacco di soldi. Lui non voleva più tornare a Genova. Quando io lavoravo.
0: L'hai portato a Milano o a Palermo?
1: No, è successo che io l'ho portata, siamo stati 10 giorni a Palermo per farlo sbagare, non voleva più tornare a Genova. Niente, non c'era verso, la polizia, ho bisogno di rivolta alla polizia, lui si è fatto ricoverare a Palermo per non partire. Ho perso 300 passeri di biglietti, non voleva più venire, perché dice che Genova non vola. E perché lui ogni tanto ci vengono le fobie, gli passa una e gliene viene un'altra. Da lì
0: penso noi
1: mi ha fatto andare a Milano. Da Milano
0: raccontiamo questa storia, la raccontiamo.

0: rendiamo pubblica perché speriamo qualcuno possa darti una mano.
1: Io?
0: Di più non possiamo fare. Cercheremo di sensibilizzare anche noi, io, sia i servizi della sanità che quelli sociali.
1: Io spero che qualcuno si muova, me lo auguro, perché non è facile, cioè io
0: paura,
1: lo auguro,
0: paura. Nessuno,
1: ho paura, io sono traumatizzato. Grazie di tutto.
0: Grazie a te, grazie.
1: Ok.

0: Buonasera a tutti e bentrovati a Super Derby. Stasera ovviamente si parla di calcio con il Genoa, unica delle nostre che ha giocato, ha perso in casa contro il Milan. Ne parliamo con Elio Signorelli. Ciao Elio.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Giovanni,
1: buonasera
0: Filippone.
2: A casa. Ciao Matteo, buonasera a tutti a casa.
0: Con Claudio Mangini.
3: Ciao, buonasera a te, buonasera a tutti.
0: E
3: a
0: Gabriele
3: casa.
0: Lepri.
4: Ciao Matteo, saluto a tutti da casa.
0: Allora, vabbè, dicevo, il Genoa è l'unica squadra che ha giocato in questo fine settimana. Le altre hanno finito il loro campionato, chi più, chi meno, diciamo, chi meglio, chi peggio. Hanno finito la stagione, mentre il Genoa appunto è ancora impegnato oggi e la prossima settimana nelle ultime due partite, oggi in casa con il Milan. C'era l'opportunità di fare la partita della vita, quella che poteva essere la ciliegina sulla torta di un bel campionato. La torta c'è, ma la ciliegina no, perché oggi ha vinto il Milan 2-1. Il Genoa ha provato a riaprire nel finale, ma insomma non è bastato. Ne parliamo con gli ospiti, ma anche credo con Carlo Danani, che è già collegato con noi. Ciao Carlo.
5: Buonasera Matteo, ciao a tutti.
0: Allora, stamattina davanti al Ferraris chiacchieravamo, appunto io in studio, tu allo stadio, per fare un po' le carte su questa partita. Ci aspettavamo comunque un ambiente importante, un Genoa che poteva dimostrare qualcosa di speciale con il Milan. Non è riuscito, direi, in questo intento.
5: Ma direi che in estrema sintesi, almeno per quanto riguarda il primo tempo, il Genoa ha avuto una cifra tecnica e tattica senz'altro superiore. Alla fine si è costruito due palle gol che non ha concretizzato, il Milan è stato piuttosto sornione, poi c'è stato questo pasticcio di Amorim che ha dato il via all'1-2 del Milan. C'è da dire che anche nella ripresa il Genoa, soprattutto con Vitigna e poi clamorosa quella di Ekator, ha avuto altre due palle gol e poi ha raffazzonato questo gol con Vasquez tenendola viva. Alla fine abbiamo visto la differenza tra una squadra di centro classifica e una squadra da primi cinque posti che sa piazzare il cinismo e la zampata vincente nei momenti più opportuni. La sostanza, secondo me, è un po' questa.
0: Però Elio, cinismo e zampate il Milan ultimamente ne aveva messe poche.
1: Sì, ne aveva messe poche, però oggi io già giovedì avevo detto che era una partita per il Milan troppo importante, perché comunque il Milan solo facendo 6 punti si sarebbe aggiudicata sicuramente il posto in Champions, quindi era una partita, a mio avviso, non dico quasi...
0: Però se guardiamo guarda il campionato,
1: scritta, però...
0: guarda i risultati della Serie A, li guardiamo assieme alla nostra regia. Perché, per esempio, Gabriele, è vero, no? Però dipende anche un po' dalla motivazione che ci metti in campo. Per esempio, la Fiorentina è andata a vincere a Torino. Ora è chiaro che la Fiorentina vive la partita con la Juve come un derby. Se il Genoa avesse vissuto la partita nello stesso modo, magari...
4: Magari forse se il Genoa doveva ancora prendere quei punti salvezza, magari avrebbe giocato con più cattiveria davanti. Perché è vero quello che ha detto il nostro collega Carlo, che per... un'ora abbondante il Genoa praticamente non ha concesso nulla al Milan, però bisogna dire che Maignan parata importante di livello non ha fatta, ci sono stati solo 2 o 3 tiri su punizione di Malinowski finiti alte. C'è anche da dire che De Rossi ha provato un nuovo modulo, la difesa a 4 con Otoka ben figurato insieme a Mercandalli, Vitigna nuovo ruolo, è tornato a giocare esterno così come giocava con Vieira, e davanti l'attacco oggi è stato nulla, eccetto l'occasione d'oro capitata sui piedi di Ekator che si è fatto ipotizzare a tu per tu con Maignan. Il Genoa grandissime occasioni non ha create, manca quella qualità, e quella qualità che mancherà a mio avviso con l'addio di Malinowski, che è stato acclamato e

0: Zanato, poi da tutto il pubblico del Ferraris, prima, durante e dopo la partita.
1: Esatto, questo giocatore così importante che lascia il Genoa.
2: Io ti dico la verità, non starei neanche a giudicare questa partita. A mio avviso bisogna già pensare alla stagione prossima, bisogna sperare che questa società capisca dove deve intervenire e deve cercare di capire veramente che organico può dare a De Rossi. Perché è evidente che la qualità quest'anno, per quel che riguarda l'attacco, per quel che riguarda il Genoa, non c'è una grande qualità. Quindi, a mio avviso, spero che De Rossi batti i pugni, perché ogni anno non puoi pensare che ti vada bene. Quindi, a mio avviso, quest'anno abbiamo trovato tre squadre più scarse, ma bisogna migliorare questa squadra. Anche perché se tu domenica non vinci a Lecce, l'anno scorso hai fatto 43 punti, l'unico modo per migliorare, alzare l'asticella, come i nostri dirigenti dicono, quest'anno
0: bisogna capire anche il modulo con cui tu vuoi giocare, perché De Rossi anche oggi ha parlato, serve qualità, esterni di qualità ne servono tanti, perché si parla d'Europa oggi. Se guardiamo la classifica, l'Europa, parliamo di Conference League, dove c'è l'Atalanta, sono circa 20 punti, e per me per il prossimo anno potresti avere anche un problema portiere, perché Bailo non mi dà quelle grosse certezze. Oggi ho visto degli interventi troppo insufficienti, non mi dà quella sicurezza tra i pali da dire abbiamo un portiere su cui fare affidamento. Se guardiamo la classifica, Genoa 41 punti, l'Atalanta 58, signori, ci sono 18 punti se tu mi parli d'Europa nel giro di 3 anni, sono tantissimi, quindi vuol dire che potrebbero suicidarsi sportivamente parlando diverse squadre.
1: No, ma mentre qualcuno si suicida, qualcun altro invece
0: però è difficile, bisogna mantenere i piedi per terra. Se tu mi dici decimo posto, undicesimo, allora siamo tutti con i piedi per terra, non vendiamo fumo, ma diciamo le cose serie e solide. Poi me lo auguro anch'io, sarei anche il primo, io contento il prossimo anno ad essere settimo al posto dell'Atalanta, però sono realista e dico, per me ad oggi
1: Claudio,
0: è impossibile.
1: Forse stiamo sbagliando noi, cioè anch'io provocatoriamente ricordo sempre le parole di inizio esperienza di questa nuova società, che parlava di modello Bologna, modello Atalanta, certo. No? Quindi crescere, costruire, forse erano solo parole, no? A volte tu vai in un posto per la prima volta e dici voglio fare grandi cose, poi ti accorgi che la realtà è un po' diversa. Probabilmente il Genoa, la sua dimensione potrebbe anche un po' essere questa in Serie A, o no?
3: Ma io credo che però sia doveroso, uno per i tifosi, ma poi insomma credo che devi avere sempre l'obiettivo di migliorare qualcosa, appunto come si diceva, forse non puoi andare a pensare di sognare le coppe, però cercare di fare 5-6 punti ogni anno in più, fare una marcia d'avvicinamento, secondo me dovrebbe essere doveroso. Non mi sembrava che oggi De Rossi fosse uscito dal campo con l'espressione di quello felice e contento. Da una parte, vabbè, la solita sceneggiata indisponente negli atteggiamenti, sempre comunque di Allegri, ma questo è un fatto personale. È uno di quei personaggi che mi fa drizzare i peli delle braccia, perché ha sempre questa aggressività a sproposito. Ma vabbè, ho aperto e ho chiuso parentesi, però voglio dire, De Rossi probabilmente oggi non era né soddisfatto dell'approccio, come dicevamo, è una questione di motivazioni, e però forse un pensierino in testa su quello che può essere il futuro se lo sta facendo.
1: Non quindi... c'è dubbio. Pagelle, che adesso vediamo, trovo già un punto di frizione con Gabriele Lepri, che ha giudicato insufficiente la prestazione del portiere, mentre invece tu sei stato molto più generoso con Bailov, Bulov, Bilov,
0: si
1: pronuncia
0: un 6,
1: questo ragazzo,
0: un mezzo punto di meno, però non mi dà sicurezza per il prossimo
1: anno. Ok, vediamo invece, però forse Carlo si riferiva non all'uomo e al suo destino, ma alla partita di oggi. Vediamo perché questo voto, Carlo.
4: Insomma, me lo aspettavo, quindi mi sono portato l'ombrello. Intanto mi è piaciuta moltissimo la doppia parata alla fine su Rabiot prima e su Pulisic dopo. Nel primo tempo c'è stato questo colpo di testa ravvicinato di Fofana con parata diciamo assolutamente non banale. Vado poi a sottolineare il fatto che sul gol di Atekame i suoi colleghi della difesa non hanno fatto fino in fondo quello che bisognava fare, nel senso che esce questa

0: palletta roteante che è tutta per Atecame, però lì un difensore ringhioso si butta per terra, fa qualcosa, porta la sua figura per ostacolare il tiro dell'avversario, e invece il Bailov è stato impallinato in maniera molto cruda. Chiudo il discorso dicendo che De Rossi dice in conferenza stampa Bailov aveva una borsite così per tutta la partita, quindi sommando tutto io mi sento di dare un'ampia sufficienza al portiere del Genoa.
1: Anche per, diciamo così, non come dire, colpevolizzarlo troppo, però io ho il mio buon compagno, io sono Ambra Angiolini, ho buon compagno che mi suggerisce le cose all'orecchio, e il suggerimento lo dico a Filippone, lo dico a tutti. Il suggerimento è così, e fai giocare le altre.
2: Bravo, infatti,
1: io, se hai la borsite fai giocare le altre.
2: Se hai un problema fisico non ti stai giocando il campionato, perché non fai giocare quell'altro?
1: Sì, anche perché l'altro si è sempre comportato bene, appunto, al di là delle, delle cattiverie che sono state dette sul
2: magari
1: suo conto,
2: dal contratto,
1: ma...
2: dovrà fare un tot di partite, quindi
1: okay,
2: può anche starci questa, perché nel calcio ormai siamo arrivati a dei livelli.
3: Come giustamente ha sottolineato Carlo, si è riscattato con la parata di piede su Pulisic, anche quella di Rabiot, però sono le continue respinte dei palloni che non sono mai di lato lunghe, sono sempre davanti, che possono mettere in condizione l'avversario di prendere il pallone e ribadire la palla.
2: Comunque,
3: rete, come spesso è successo.
2: C'è da dire una cosa, che se noi ragioniamo sui gol fatti da tutte le squadre, l'85% dei gol vengono effettuati su errore di posizionamento di un difensore, di un avversario, di un passaggio sbagliato. Nasce sempre l'azione da gol da un errore dell'avversario, difficilmente c'è un'azione che parte dal portiere e arriva a fare gol senza che l'avversario tocca la palla, quindi c'è sempre un vizio in origine sul
1: no,
2: gol.
1: Su questo non c'è dubbio. Poi insomma,
2: no, perché noi stavamo analizzando il gol
1: in porta,
2: analizzato il gol che ha preso il Genoa, anche il gol che ha fatto il Genoa.
1: C'è sempre qualcuno,
2: se c'era il portiere più
1: prima.
2: Sveglio, gli chiude il raggio d'azione, lo anticipa.
3: Vedi,
2: prima,
3: anche sull'episodio del rigore, quel retropassaggio di Amorim, troppo lento, mollo per Bailo. Bailo è andato addosso a un Cucu che è stato molto bravo a seguire l'azione, gli è frenata addosso. Sul 2-0 invece a Ecatori capita quell'errore, difensore del Milan, ma non è stato tre pali ferma ed è riuscito poi a utilizzare il giocatore del Genoa.
1: Voglio dire, Magnan,
3: la qualità con tutto rispetto è superiore.
1: È un altro giocatore. Allora, invece, Carlo, c'è stato anche un momento di protesta dei tifosi del Genoa che, diciamo, se la sono presa con questo spostamento a mezzogiorno della partita, l'abbiamo raccontato, dovuto a una serie di ragioni: la concomitanza tra gli internazionali di tennis e il derby di Roma, il fatto che il derby di Roma la sera non si può giocare e il fatto che il derby di Roma trascinava con sé tutte le altre partite delle squadre che si giocavano un posto Champions, come appunto il Milan. Però ai tifosi del Genoa questa cosa comunque non è andata giù.
0: È arrivato anche lo striscione che puntualmente vediamo offerto dalla regia, e insomma alla fine l'esasperazione, il malcontento ha superato il limite, non soltanto a Genova, perché la situazione è veramente bollente in tutte le piazze italiane. La speranza, come dicevamo stamattina Matteo, è che questo ulteriore pasticcio arrivato alla vigilia della penultima giornata possa servire di lezione per provare a mettere un freno. Lo dico un po' come battuta, ma in settimana, dopo il pasticcio, ci hanno detto: ah, ma lo sapete, adesso nell'algoritmo del prossimo campionato terremo conto anche degli internazionali di tennis di Roma e anche delle finals ATP di Torino. E bravissimi, se questa è l'evoluzione, insomma, prepariamo.
1: No, però io in realtà su questo vorrei proprio dire una cosa un pochino più dura, chiedo anche a Claudio Mangini. Non è che ora anch'io mi aiuto molto con la tecnologia ovunque io possa, però l'algoritmo non è che serviva in questa circostanza, perché nel momento in cui hai i calendari e sai che c'è la partita Genoa-Roma, sai che ci sono gli internazionali d'Italia, queste due cose non sono state decise ieri mattina,
2: certo.
1: Si sapeva da mesi che in questa giornata, perfettamente sai, perché anche credo all'interno della prefettura di Roma e della questura di Roma c'è qualcuno che fa il tifo per qualche squadra, che è possibile che possano esserci delle concomitanze, decidi subito di spostare tutto al sabato, lo fai subito, no? Sposti tutto sabato 20:45, non lo vuoi fare perché la Roma, sposti tutto sabato alle 16, alle 18, fai quello che ti pare, ma lo fai con molto anticipo, lasciare il campionato di Serie A con l'incertezza di a che ora si deve giocare una partita è il segno inequivocabile del fallimento.

0: di chi a Roma ha in mano la gestione dell'ordine pubblico. Non ci sono scuse, mi spiace, non vi conosco, non so chi siete, ma avete fallito, perché questa roba qua si sapeva da mesi e quindi tu da mesi prendevi una decisione.
1: Sì, sì,
0: l'ipotesi che la Roma avesse bisogno, o la Lazio, o avesse bisogno di una qualche concomitanza a due giornate dalla fine era ovvia e quindi si sapeva già.
1: Cioè, parliamo poi di due squadre, Roma e Lazio, appunto, entrambe hanno sempre avuto ambizioni negli ultimi, cioè negli ultimi anni, chi più chi meno, l'una magari più dell'altra, quindi sono assolutamente d'accordo con te.
0: Siccome c'è tutto questo, nel caso di facciamo una roba, mettiamo tutto al sabato, così siamo tranquilli, non ci sono gli internazionali di te, non c'è la finale.
1: Allargo il discorso. Questa gestione dell'ordine pubblico legato al tifo io la vedo anche in tutte le decisioni, molto spesso quest'anno le ha partite la Sampdoria, ma credo che anche il Genoa ne sia stato vittima e lo sono a rotazione un po' tutti, quella della tessera del tifoso, eccetera. Cioè, ormai siamo a un'applicazione di questa norma che diventa semplicemente fiscale, secondo me, per levarsi la patata bollente dalle mani, per un approccio razionale.
0: Non c'è dubbio.
2: Per evitare problemi e basta.
0: Va bene Carlo, a questo punto dipenderà dalle partite, come si diceva anche stamattina, dipenderà dai risultati di Lecce e Cremonese, però appunto l'ultima giornata il Genoa potrebbe essere arbitro della salvezza.
3: Questo senz'altro. Matteo, permettimi di fare due sottolineature telegrafiche sul discorso di prima. Non si poteva giocare al sabato perché la Lazio aveva mercoledì scorso la finale di Coppa Italia e quindi deve passare un numero minimo di ore tra una partita e l'altra. L'altro discorso è che poi il calcio ha sempre ignorato il discorso del tennis, perché mi sarete buoni testimoni, ormai da tantissime edizioni la finale di Coppa Italia cade nella settimana degli internazionali d'Italia, quindi vuol dire che in Serie A non si interessano del tennis e insomma fanno anche poi queste figure. Sul discorso del Lecce, vediamo cosa sta succedendo. Adesso il Lecce sta vincendo col Sassuolo 2-1, la Cremonese sta vincendo, sarà senz'altro partita vera, però sappiamo tutti che De Rossi è un garante, lui ci tiene moltissimo, lo ha sottolineato anche in conferenza stampa venerdì. Ha detto che insomma ai suoi tempi succedevano delle cose schifose che gli fanno schifo anche adesso ha sottolineato che queste cose schifose sono senz'altro molto ridotte se non limitate, e poi vince comunque la motivazione, e poi vediamo che sistematicamente ci sono dei risultati diciamo fuori pronostico, come la vittoria della Fiorentina. Io mi soffermerei più che altro sul discorso del Genoa. Sarà l'ultima possibilità per De Rossi per recuperare ulteriori dati ed elementi per il suo Genoa 2.0. Quest'oggi ha elogiato in maniera molto sperticata, secondo me giustamente, da una parte Otoa, dall'altra Marcandalli, come dire, questi sono due ragazzi su cui si può veramente puntare. Otoa anche in questo caso ha detto è uno che farà moltissima strada, e per Marcandalli molto presto lo vedrete in un top club.
0: Bene, bene, grazie Carlo Danani. Tra poco apriamo la pagina della Samp, restate lì.
3: Ciao.

0: Allora, pagina della Sampdoria che ovviamente è un po' meno intensa perché Claudio non c'è la partita, non ci sono i giudizi, però è altrettanto intensa perché c'è tutto un futuro da scrivere e diciamo qualche nodo da sciogliere proprio su come si gestisce una squadra di calcio, e per ora direi che non vedo, anzi vedo avvilupparsi ancora di più le cose in una specie di gorgo inestricabile, perché appunto questa roba qua, che carte che si mescolano, cose che cambiano, nuovi dirigenti, ricicli di persone, esatto, tutto questo.
1: Esattamente, esattamente quello che credo che il tifoso medio non
0: voleva.
1: Voleva che non accadesse. Invece le prime mosse sono state esattamente l'allontanamento di un allenatore.

0: Giovane e amato che ha fatto bene, la prospettiva di mettere già nel limbo Mancini, l'uscita di scena di Manfredi, che questa non ha certo fatto strappare i capelli a nessuno, però immediatamente si è subito parlato di una nuova linea puntata su scegliere nuovamente delle figure straniere. Quindi questa è una cosa assolutamente folle, secondo me. Cioè, nel momento in cui cerchi chiarezza, cerchi una linearità, vabbè, adesso arriverà questo signor Morelli
1: Ha fatto
0: che
1: plus
0: spinse un lato
1: vincolo, no?
0: positivo al fatto che conosceva Boscova, amava la Sampdoria dall'epoca, però per tutto il resto
2: Se un
0: poi
2: manager potrebbe essere, diciamo, abbastanza. Ora, sulla carta
3: ha fatto
2: è un
3: tutto il
2: manager che
3: calcio, lo
2: però
3: conosce,
2: ha anche il patentino da allenatore, quindi è
3: esatto.
2: una
0: Sì,
2: persona un po'
0: infatti, ha
3: fatto
2: poliedrica.
3: il capo dell'Academy.
0: Però poi dovrebbe arrivare con una figura invece più finanziaria che tecnica, quindi siamo di nuovo a un bisticcio. Poi bisogna scegliere forse un direttore sportivo, bisogna scegliere un
2: Ma
0: allenatore che si
2: Fredberg,
0: parla.
2: che cosa, chi è esattamente secondo te? Cioè,
0: Secondo me è una
2: cosa.
0: pedina di questa partita a scacchi in cui io non ho ancora capito se la finalità è il
3: Sportiva.
0: risultato sul campo, che è quello che auspicano tutti i giocatori, oppure questo permanere in questo stato di limbo in cui queste figure escono ed entrano come in una commedia degli equivoci, perché la cosa surreale in questa situazione, poi mi auguro faranno tutto benissimo. Andranno in Serie A sparati, tireranno fuori dei nomi fantastici, però Radrizzani, che come era arrivato da Salvatore, è sparito assolutamente ingoiato da un buco nero, adesso ricompare come consigliori della proprietà. Cioè, voglio dire, cerchiamo di capirci qualcosa.
2: Sarebbe fantastico
1: Ma
2: se potessimo fare queste domande, no? Che tu
3: ma
2: hai
3: non si
2: appena
3: può.
2: posto,
3: Ma non si
2: le
3: possono.
2: poniamo sempre al cielo, al
3: Sì,
2: vento, alle
3: esatto.
2: persone a casa.
3: È una
2: Cioè,
3: società assente
2: sai
3: sotto
2: che a
3: tutti gli
2: noi giornalisti
3: aspetti.
2: insegnano non fare mai una domanda al lettore, perché da te il
1: Sì,
2: lettore vuole una
1: certo. Ma
2: risposta,
1: scusa,
2: ma non ce l'abbiamo la risposta.
0: non
1: Radrizzani
0: facciamo mai
1: com'era
0: un titolo col
2: con il
0: punto
2: punto interrogativo,
1: interrogativo.
2: ma
1: Claudio, però,
2: però.
1: scusa Claudio, ma Radrizzani con chi era venuto?
2: Era venuto con
4: Manfredi.
2: Manfredi.
1: Ora Manfredi esce
3: Esatto.
1: e la garanzia è
3: Esatto.
1: di nuovo Radrizzani. Cioè,
3: Allora, per me
2: Ma la
1: non
2: garanzia
1: credo,
2: di che cosa?
1: ma di
3: Nulla.
1: la loro
3: La loro
1: garanzia di quello
3: gestione.
1: che devono fare.
2: Cioè,
1: Cioè,
2: vuoi che sia garantito che fai male come l'anno scorso, come l'anno
1: no,
2: prima?
3: Allora, per me è successo che la tifoseria, tutto l'entourage Sampdoria, ha criticato Manfredi, andatevene,
1: E
3: vendite.
1: quindi
3: Il
1: hanno
3: primo a far saltare qual è stato per far star calma la piazza?
1: Manfredi.
3: Manfredi. Manfredi è pappa e ciccia, come si dice con Radrizzani. Ha detto: pensaci tu, io mi levo, perché sennò la gente poi non viene nemmeno più allo stadio. Quindi adesso hanno messo questo.
1: E continuiamo.
3: Parliamo già di un allenatore straniero di nuovo. Qui stiamo facendo errori su errori e ripetiamo sempre gli stessi errori. Cioè, qui non ci danno una certezza sui ruoli. Manca sempre da una vita il direttore generale. Prendiamo questo amministratore delegato, che può darsi che sia bravo, questo non possiamo giudicare senza vederlo operare. Però
2: Peraltro, sono figure quelle degli
3: sono.
2: amministratori delegati
3: Sì,
2: che sono un po' diverse,
3: esatto.
2: no? Da quelle che
3: Poi,
2: noi giudichiamo
3: direttore.
2: realmente, perché
3: Sì,
2: poi fanno
3: direttore
2: cose.
3: sportivo Mancini, non si sa se rimane, Lombardo l'hanno fatto fuori, è tutto precario, è uno stato confusionale la Sampdoria in questo momento per me. Non vedo il presidente che non parla mai, ha solo fatto un'intervista, cosa fate a
2: Presidente, che
3: scrivere?
2: poi il
3: Che poi
2: presidente
3: sarà il
4: è non
2: presidente,
4: conosci neanche la
2: presidente,
3: voce.
2: tra
3: Esatto.
2: l'avrente
3: Io
2: Eiffel.
3: fossi la Federclub, farei una cosa, farei un comunicato che finché non avranno le idee chiare e dimostreranno di essere dei professionisti veri e competenti, nessuno dovrebbe fare l'abbonamento.
2: E
3: Grazie.
2: questo però, Claudio, è una roba che a Genova non la vogliono sentir dire mai. Cioè, la
0: Ma
2: leva non vengo allo stadio è una leva che
3: Sì, ma
2: nessuno
3: poi ci
2: vuole
3: sono
2: mai
3: quei
2: muovere.
3: 300-400 che andranno sempre, però
2: No,
3: non sono
2: sono
3: 28.000.
2: ma in realtà non sono
0: E
2: 300-400,
0: qui ho
2: sono
0: parlato
2: tutti.
0: con diversi tifosi che seduti a un tavolino con un caffè davanti ti dicono questa sarebbe la soluzione giusta. Poi io credo che ci sia, forse in un momento di vacche, ovviamente per il Genoa ben più grasse che quelle della Sampdoria, però comunque vacche non particolarmente rubiconde né da una parte né dall'altra.

0: La componente battaglia, sfida del tifo diventa un fiore all'occhiello. Però, sinceramente, comprereste un'auto usata senza averla mai, non dico provata, ma non
1: No,
0: avere nemmeno mai visto
1: ma
0: che gomme
1: esatto.
0: ha, che motore ha, che
2: Non sapere nemmeno se
0: carrozzeria ha.
2: un coupé è uno
3: Questo
2: station
3: poi,
2: wagon.
3: poi
4: Però,
3: Matteo,
2: però scusami, Elio, però io, siccome quando noi giornalisti non abbiamo una risposta, chiamiamo un esperto che provi a ricostruire verosimilmente. Noi l'esperto ce l'abbiamo perché il signorelli di mestiere ha fatto questo nella sua vita. Allora, quale può essere l'interesse di una società a perseverare in una strada che è stata fallimentare in modo clamoroso? Ora, ripeto, io per esempio non conosco Fredberg e penso che magari sia anche un professionista capace, non gli ho mai parlato in vita mia e se lo incontrassi per strada
0: devo dire
2: probabilmente
0: che
2: non lo
0: nell'impatto è una
2: riconoscerei. Potrebbe,
0: persona
2: quindi non voglio
0: gradevolissima.
2: parlare male,
3: Lo ha
2: non
3: detto
2: voglio
3: Claudio
2: parlare
3: prima.
2: male di
3: Che magari
2: Fredberg.
3: non ci sono interessi esclusivamente
2: No,
3: sportivi,
2: però
3: diciamo così.
2: voglio dire, quando tu
3: Capito, ma
2: arrivi qui
3: se vendi una squadra
2: e
3: sportiva.
2: ti intesti una campagna di modernizzazione anche legata all'uso delle tecnologie, e questa campagna di monetizzazione porta alla Samp alcuni dei giocatori più scarsi che abbiano mai vestito questa storica maglia, è
3: Esatto.
2: evidente che tu hai fallito il tuo obiettivo e ora segni le dimissioni, oppure la società, se non lo vuoi fare per ragioni economiche, la società ti mette da parte perché il fallimento è proprio tuo, cioè è proprio plastico, è evidente, è
3: Certo,
2: scenografico.
3: però c'è un proprietario che ha messo dei soldi e non è che può perdere in toto tutto quello che è il suo capitale. Quindi, a mio avviso lui, magari sbagliando, perché sicuramente se io aveva creato un ambiente positivo, avendo trovato Lombardo, avendo trovato la quadra comunque nelle ultime giornate tra Mancini. La squadra si era creato un gruppo. Secondo me la partenza doveva essere da lì. Ora, giustamente, voi dite: questi hanno rismontato il castello. Qual è il loro
4: Esatto.
3: interesse?
2: Ma
3: No, qual è il loro
2: considerando che io non ho, considerando che io non so nemmeno dire se Tei esista nelle
3: Esatto,
2: forme e
3: bravo.
2: nelle dimensioni che ci viene, diciamo, che ci vengono
3: Ho
2: raccontate,
3: capito, ma
2: però posso dire che bene o male
3: i soldi
2: i
3: li manda
2: soldi
3: lui,
2: o lui o chi per
3: o
2: lui,
3: chi
2: cioè,
3: per
2: non lo
3: lui,
2: so.
3: i
2: Io,
3: soldi
4: Matteo
3: arrivano,
4: Giovanni,
3: però
4: la
3: uno.
4: cosa fondamentale è che te hai avuto una grossa occasione nella partita col Südtirol, no? Per presentarsi alla stampa e ai giornalisti per rispondere a ogni domanda senza filtro, perché critiche ci sono state ed è giusto perché le ultime 2 stagioni sono state fallimentari,
3: Poteva
4: aprire anche ai
3: chiarire.
4: tifosi, perché anche gli incontri con i tifosi ci devono essere. Io ricordo Preziosi sbagliava tanto, però ci metteva la faccia in sala stampa. Tifosi, perché Tai non parla e dice io sono riservato? Ma come riservato dopo aver fallito 2 stagioni l'anno scorso, la prima squadra retrocessa sul campo, poi sappiamo tutti il ripescaggio, poi ai playout, il femminile, la stampa femminile retrocessa, la primavera,
3: Settore
4: mettici
3: giovanile
4: la faccia per
3: distrutto.
4: cercare di riconquistarti la piazza e i media, perché io credo che a memoria non vedo nessuna società a livello
3: Però,
4: mondiale dove il proprietario non parla.
3: Gabri, se parliamo di calcio, anche al Genoa non parlano, anche al Genoa non parlano. Adesso per dire, anche il Genoa è retrocesso con le
1: Ma il
3: donne.
1: Genoa fa i risultati, ha un allenatore che ti trascina e copre tutto qualsiasi
3: ho
1: cosa.
3: capito,
1: Qualsiasi cosa.
3: allora scusate, allora dite l'esatto opposto, perché se ci sono i risultati,
1: No,
3: allora
1: però,
3: nessuno deve parlare,
2: No,
3: nessuno
2: ma
3: deve
2: il fatto
3: dire.
2: è diverso, il fatto è diverso. Il presidente del Genoa, il proprietario del Genoa è venuto a Genova, ha fatto una conferenza stampa, si è fermato a mangiare in un ristorante, i giornalisti l'hanno raggiunto, ha fatto 2 battute. Tutta questa roba qua in 3 anni te non l'ha mai fatta.
3: No. Sì,
2: È per
3: quello
2: non
3: che
2: l'ha
3: mi
2: mai
3: viene il
2: fatta,
3: dubbio.
2: cioè non
3: Ho
2: è
3: capito,
2: pensabile, è una cosa non
3: ma
2: è...
3: te in 3 anni sarà stata a Genova forse 15
0: Ho capito,
3: giorni.
0: ma
2: sembra, ma a
0: scusami,
2: parte che se stai a Genova 15 giorni, 3 ore di questi 15 giorni li dedichi a incontrare la stampa,
3: infatti, secondo
2: che
3: me,
2: diciamo a cui parli per parlare alla città.
3: Difatti, secondo
0: hanno
3: me, difatti.
0: nominato un presidente che è De Gennaro.
2: Sì.
0: Magari si poteva presentare formalmente, ufficialmente alla stampa, non è stato fatto. E comunque,
2: Cioè, tu sei quello
0: tornando.
2: che. Cioè, c'è stato Mantovani in quel ruolo prima di te. Cioè, un minimo di rispetto anche della situazione nella quale ti vai a trovare. È chiaro che poi tu non sei il proprietario, però.
0: Hai nominato una persona. Cioè, io parlo adesso di Paolo Mantovani, ma
2: Certo.
0: con Enrico aveva un rapporto ancora forse più diretto. Paolo Mantovani non ha amava particolarmente.

0: il dialogo con la stampa, ma era uno che parlava poco, ma diceva, quando parlava diceva cose assolutamente vere, toste e sì, senza fronzoli.
1: Il dottor Borea però
0: ma
1: se lo dici delle volte, io ripeto, poi sembra che magari io ce l'ho con Mancini, invece per carità, per me, cioè secondo me dovrebbero alzare la voce.
2: Il problema è che Mancini non è forse nemmeno
1: adesso Lombardo Attilio va via.
2: Sì.
1: Io fossi Attilio, chiamo a Vogliasco, non me lo faranno fare, mi vedo in un albergo e dico tutto il mio pensiero, visto che amo la Sampdoria e povero Attilio ogni domenica piange quando va in conferenza stampa, vince e piange. A questo punto qua io direi, signori, venite qua che vi racconto io dov'è la verità.
3: Nessuno lo fa.
1: Bravo. Voglio dire, io come quando c'è stato il periodo di Zangrillo, io dicevo, ma Zangrillo finché sta lì, se non alzi la mano, dici che sei a tutela della gradinata nord, parla, chiaro. Racconta,
2: chiarissimo.
1: Invece se tutti stanno nascosti, non si saprà mai.
4: Lui dice vendi oppure non vuol vendere perché se no ci rimette ancora dei soldi. Allora, se non vuoi rimettere ancora dei soldi, puoi rimanere, ma fai le cose per bene. Avrai avuto queste esperienze negative che ti hanno insegnato cosa hai sbagliato. Quindi incomincia a farlo. Invece no, è tutto nebuloso, è tutto un'incertezza. Non dà niente.
1: Giovanni, quanto sarà convinto di fare le cose fatte bene. Giovanni. Poi lui non penso
4: ma
1: che
4: no,
1: si
4: nel dubbio, capito, sarà ragazzi, lui.
2: Però, cioè, se io sono uno che ha 100 milioni da mettere in un qualunque progetto, vuol dire che sono un fenomeno. Sono un fenomeno, ok? Certo. Cioè uno che qui a noi non ci guarda neanche di striscio, perché noi forse 100.000 lire possiamo mettere in un progetto, ma non 100 milioni. 100.000 euro, ecco, forse 100.000 euro li possiamo
1: facendo colletta. Ma la Juventus non avrà speso i soldi?
2: Sì.
1: Domenica arriva ottavo.
2: Sì.
1: Non volevano far bene.
2: Siccome sono anni che commetti gli stessi errori, scegli allenatori stravaganti, fai scelte di doppioni negli stessi incarichi. Esatto. Io non so quanto costino tutti questi professionisti che stanno in società, e ce ne sono due per ogni ruolo, fondamentalmente.
4: Ma le società che funzionano e che raggiungono degli obiettivi prefissati, ma non scudetto, magari anche piazzamenti Europa League, sono tutte quelle società che hanno un direttore generale che, con gli attributi,
2: che
4: diciamo così,
2: ma che
4: con gli attributi,
0: che ha
4: conoscenze, ci sono dei direttori, ma lo insegna, che fanno due telefonate, hanno già cinque giocatori,
0: ma che abbia anche un radicamento
2: in quella categoria,
0: perché se io domani compro una squadra di pallamano, io non ne so nulla, sono un mecenate e impazzisco per qualunque motivo, voglio comprare una squadra di pallamano, io non so nulla, ma chiedo, mi informo, quali sono i 10 manager più bravi della pallamano in Italia.
4: Certo.
0: I primi tre mi daranno il 2 di picche, magari il quarto o il quinto vengono.
2: E considera tra l'altro che è come se tu comprassi una squadra di pallamano a Singapore. Sì,
4: esatto.
2: Okay?
4: Cioè, dove è andato
2: totalmente
4: Marotta,
2: fuori
4: Marotta,
2: dal mondo
4: a partire dalla Sampdoria, dalla Tanzania. Dove è andato lui?
3: Soprattutto Giovanni, quanti soldi dovrà spendere la dirigenza della Samp il prossimo anno per rifare la squadra?
2: Ecco, perché fermiamoci qui, perché hai dato, diciamo, giustamente una domanda anche di tipo operativo. Ne parliamo, abbiamo ancora un blocco da dedicare alla Sampdoria e lo faremo dopo. Adesso torniamo, anzi restiamo in B, non restiamo del tutto in B. Andiamo un po' in B e anche un po' in C, a tra poco.

Eccoci allora, eccoci pronti ad aprire nuovamente la pagina. Purtroppo, caro Luca Vaccaro, avevo detto restiamo in Serie B, non è vero per niente. Quindi rimani lì e comincio da Marco Bianchi che, diciamo, segue una squadra più importante della tua, e cioè l'Entella, che è rimasto in Serie B, caro Marco Bianchi. È inutile che giriamo lì con le robe. L'Entella in questo momento è più importante. È la terza squadra della Liguria, caro Marco, e lo Spezia, se vuole essere la quarta, deve dimostrarlo sul campo, perché potrebbe anche essere la quinta, visto che ce n'è un'altra in C della Liguria, cioè il Vado, sempre che si iscriva, visto che abbiamo capito che insomma la situazione è un po' complessa. Cosa si sta dicendo a

0: Chiavari. Di nuovo una serie di giocatori dai nomi buffi che non conosciamo e che poi alla fine faranno un gran lavoro, come sempre?
1: Ma diciamo che è ancora molto presto. Intanto lasciami esprimere tutta la mia amicizia a Luca, perché non ho avuto modo di farlo prima di stasera. E so cosa vuol dire, perché ci sono già passate qualche volta in questi sali e scendi della categoria, quindi posso immaginare come si possa sentire come sia l'ambiente della piazza. Detto questo, per quello che ci riguarda, sì, penso che ormai si era già iniziato un po' sotto traccia a lavorare, perché comunque, come sapete, il lavoro di direttori sportivi, Elio può testimoniarlo, non si ferma mai a prescindere poi da quello che può essere il finale. È vero che alcune trattative devi lasciarle in stand by, perché appunto alcuni giocatori mettono gli opt-out per la categoria, però è anche vero che appunto durante tutto l'anno ormai gli scout o comunque gli osservatori portano sui tavoli relazioni, nomi di giocatori che poi vanno approfonditi e ovviamente poi vanno conclusi. Io credo che in questo senso questa stagione abbia insegnato molto all'Entella e quindi che si possa, dopo aver formato una base a mio avviso comunque buona, si possa intervenire per migliorare ulteriormente questa base e se possibile fare un campionato meno di sofferenza rispetto a quello che si è appena concluso. Però come sempre il tutto sarà fatto sempre con quella che è la politica della società e quindi nessuna follia, nessun tipo di volo pindarico, comunque di cifre iperboliche che spesso girano in questa categoria, ma ci sarà appunto la ricerca di giocatori dal buon rapporto qualità-prezzo e si spera che appunto possa migliorare quello che è l'aspetto qualitativo della squadra, soprattutto nel reparto offensivo, che quest'anno indubbiamente è stato quello che ha risentito maggiormente di queste carenze. Per il resto, come dicevo, se pensate che abbiamo avuto la stessa difesa che ci ha portato in Serie B, ha giocato titolare per tutto l'anno in Serie B senza sfigurare nemmeno contro le grandi squadre e contro i grandi attaccanti, direi che ci sono già appunto alcune buone basi da partire. Poi è vero che Marconi, per fare un esempio, non è più un ragazzino, però TVTL e Parodi a mio avviso sono nel pieno della loro maturazione. Se, come penso, saranno confermati entrambi, sarà già una buona base di partenza. E su quello poi si costruisce,
0: si lavorerà. Senti Luca, quanti anni avevi il 6 maggio del 2012?
2: Avevo 13 anni, ero un giovincello sbarbato e andavo in curva accompagnato da mio papà, ossia colui che mi ha dato questa passione per le aquile, prima da tifoso ovviamente. Poi
0: perché
2: anche
0: ho chiesto questa cosa, Luca Vaccaro? Perché il 6 maggio del 2012 Spezia Latina 3-0 è il giorno della promozione dello Spezia in Serie B. Da allora lo Spezia, che era già stato in Serie B in precedenza ma che poi aveva dovuto subire l'onta del fallimento della ripartenza dalla Serie D, era appunto ritornato in quella categoria che era considerata il massimo del desiderio del tifoso dello Spezia storicamente e che poi però invece si è tramutata anche in Serie A dopo anni di tentativi e di campionati importantissimi. Siccome la piazza è piena di ragazzi che nel 2012 avevano 12, 13, 14, 15 anni, lo Spezia, l'ambiente Spezia è pronto per tornare laggiù?
2: Guarda Matteo, sicuramente quello è il dispiacere più grande di tutti, nel senso che si era creato qualcosa di importante in questi anni, l'ho vissuto anche sulla mia pelle, si è ricreato anche proprio uno zoccolo duro a livello di persone, di ambiente, che probabilmente, no, è stato dettato anche dall'entusiasmo stesso che si è collegato e si è generato intorno a uno Spezia che finalmente permetteva e ha permesso ai tifosi di sognare, perché la Serie A fino agli anni appunto che nominavi tu, 2012, sembrava un qualcosa di inarrivabile, no, per lo Spezia. E invece lo Spezia c'è riuscito anche con merito e a differenza di altre squadre che sono andate su per fare la comparsa, lo Spezia c'è anche rimasto in Serie A e c'è rimasto a lungo, perché alla fine sono state tre stagioni importanti, soprattutto le prime due culminate con due salvezze che a tratti, no, sembravano quasi anche difficili da raggiungere. Mi viene in mente il primo Spezia italiano un po' raffazzonato dato il poco mercato a disposizione, lo Spezia di Thiago Motta, e lo Spezia ha fatto sognare. Io credo che prima di tutto debba essere tutelato questo aspetto, cioè i tifosi dello Spezia devono ancora poter sognare, questo non assolutamente tolto, perché se viene garantito questo aspetto io non ho dubbi sul futuro dello Spezia, non ho

0: che potrà esserci di nuovo un capitolo importante nella storia di questo club.
1: Su questo non c'è dubbio.
0: se viene tolto questo aspetto e qui veniamo all'oggi, ai fatti di oggi, è un grosso problema.
1: Tu pensi che ci sia questo rischio?
0: Siamo ancora in attesa fondamentalmente di quelle che saranno le decisioni che devono arrivare dall'alto. Stiamo aspettando Charlie Stilitano, il presidente dello Spezia, che dovrà venire in Italia intorno alla giornata di giovedì probabilmente per fare chiarezza su quello che è il futuro dello Spezia. Ma noi ovviamente abbiamo sentito fin qui dei grandi discorsi, però tra il dire e il fare c'è di mezzo in questo caso l'oceano, perché sappiamo che il proprietario Tom Roberts è negli Stati Uniti, per cui io mi auguro che quando arriverà Stilitano in settimana darà da regalare in futuro. E sentivo un discorso che facevate voi prima, l'importanza di affidare i soldi a dei manager competenti. Lo Spezia riparta da persone che conoscano la categoria, ma soprattutto da persone competenti nel loro settore, senza affidarsi alle amicizie, ai buoni rapporti, perché quello non serve a niente, soprattutto in Serie C.
1: Cioè è competente, perché le scelte che si è intestato lui sono state abbastanza disastrose l'anno scorso, tra le altre la scelta di un allenatore oggettivamente completamente fuori contesto rispetto alla situazione della squadra.
0: Guarda Matteo, la stagione di quest'anno ci insegna una cosa, ci insegna che forse è meglio che le decisioni le faccia prendere ad altri. Per questo dico che è importante affidarsi a della gente che sia competente, a dei manager competenti, delle persone che conoscano il campionato di Serie C, che non ha nulla a che vedere con gli altri campionati, perché lui si è affidato quest'anno a Donadoni, lo hai detto tu, che con la Serie B non ha mai avuto niente a che fare, un allenatore totalmente fuori contesto e fuori da tutto, perché poi non allenava da 5 anni, per cui un errore così grande ti ha portato in Serie C. È bene capire che errori del genere non vanno ripetuti, per questo io dico, continuo a ripetere, memorizzate i volti di chi ci ha portato in Serie C, memorizzate tutto, perché stagioni come questa non dovranno mai più ripetersi nella storia dello Spezia. L'importante è che quindi la decisione venga affidata a gente competente, che si faccia aiutare da persone che conoscono la categoria, perché i tifosi dello Spezia, dopo quello che c'è stato in questi anni, dopo questi 14 anni bellissimi, hanno il diritto di continuare a sognare, perché hanno toccato con mano una realtà fantastica. La Serie C la prenderanno, sono sicuro, di buon grado, perché se le cose dovessero mettersi in un certo modo,
1: basta vincere in tutte le categorie, la gente si diverte, viene allo stadio. Gabriele, per chiudere,
2: sì, due domande rapide. Parlo con Marco. Tu prima mi citavi il mercato che ha portato a gennaio Cupone, che ha fatto gol importanti. Cosa mi dici di Duvikas, attaccante della Ternana fallita, ma che ha fatto molti gol in Lega Pro? Poi una domanda veloce anche per il nostro collega di Spezia.
3: Ma sai, intanto sul mercato dei giocatori della Ternana fallita penso che si proietteranno in molti, no? Perché in queste situazioni qui è chiaro che ci sono diverse piazze pronte ad approfittare di questi contratti, diciamo così, a zero. Io credo, ripeto, che il nostro direttore sportivo Matteo Superbi, assieme a Daniele Rosso, che è responsabile dello scouting dell'area tecnica nostra, siano già al lavoro da tempo, e di fatto non hanno mai smesso tutto l'anno, perché come ti dicevo c'è una rete di osservatori e una rete di contatti anche all'estero che permette appunto quantomeno di valutare diversi profili. Poi, come dicevo prima, tutto va fatto con l'ottica e con la visione che ha la società, quindi è più facile prendere magari qualche giovane di belle speranze e ovviamente sicuramente in avanti io mi aspetto qualcosa di più di quest'anno, e quindi indubbiamente credo che un bomber di razza vada preso. Poi quale sia il profilo è da verificare, e come dicevo prima ci sarà il discorso del rapporto qualità-prezzo da valutare attentamente.
2: E Luca, c'è anche il discorso ovviamente da ripartire dallo Spezia, ma il prossimo anno, se non eri Lega Pro, per gli ingaggi il salary cap, dove il monte ingaggi non dovrà superare il 50% della produzione del club, quindi ci sarà tanto lavoro.
1: Poi puoi citare anche il regolamento, il numero e la data in cui è stato approvato, Gabriele, per cortesia, grazie.
0: No, tra l'altro faccio i complimenti a Gabriele per la cravatta, veramente salta all'occhio.
2: Ha portato male purtroppo a Palermo, che ha perso 3-0 nel playoff di andata in Serie B.
1: A Genoa conviene che vada sul Catanzaro piuttosto che il Palermo, lo garantisco.
0: Ci sarà un grande lavoro da fare, Gabriele, sicuramente. Bisognerà capire prima di tutto chi rimarrà, ma penso ben pochi di questi giocatori, e meno male, ci tengo a sottolinearlo, che hanno caratterizzato questa stagione. Faccio solo 3 nomi: Cassata, Vignali, 2 Spezzini e Occhio a Bandinelli, che è un altro di quelli che rimarrebbe di buon grado a Spezia. Per il resto ci sarà una vera e propria rivoluzione, un monte ingaggi che andrà abbassato nettamente, si parla di cifre

0: molto molto inferiori nel campionato di Serie C, per cui ecco, la rivoluzione è proprio in questo senso. Però finché non hai un direttore sportivo, finché non hai un direttore sportivo che sceglie un allenatore, al momento è anche difficile parlare di quello che sarà. Ecco, io vi ho fatto tre nomi che sono tre nomi di giocatori che potrebbero rimanere, io il resto penso sia un ripulisti totale per lo Spezia che ricomincerà veramente da zero in questa stagione. Una sola postilla, chiedo scusa rapidissimo, ci tengo a ringraziare per le parole Marco Bianchi, faccio rinnovo di nuovo i complimenti all'Entella che si è meritata questa salvezza e mi fa molto piacere vederli ancora nel campionato di B.
1: Grazie ragazzi, grazie mille. Ci fermiamo qui, tra poco torniiamo e riapriamo il capitolo Serie A Genoa.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
3: Sì, dai, papà, andiamo, su.
5: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
6: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: Allora, Genoa e futuro con decisioni da prendere, Elio Signorelli. Intanto non ti ho chiesto se volessi fare il DS dello Spezia. Cioè, dovresti forzosamente cambiare occhiali, questo è inevitabile, però insomma...
1: Sì, non
0: funzionerebbero tanto, no.
2: No, cioè, occhiali della Torres.
0: No, sì, guarda, non ti preoccupare che ce n'è anche per la Torres, quindi niente.
1: Non va bene neanche la Torres.
0: Quindi, no, vabbè.
1: Torniamo al Genoa. Io da genuano, ripeto, oramai ci siamo salvati, quindi spero, sono già proiettato alla stagione futura.
0: Allora dai, facciamo le carte. Il portiere va confermato o no?
1: Io prenderei il portiere, perché come Gabri io non vedo tutta
0: non
1: questa...
0: un altro portiere, se non questo
1: vedo,
0: non ti piace.
1: Non vedo tutta... No, io onestamente non vedo tutta
0: questa...
1: Non
0: devo imparare per forza come si pronuncia, posso anche ormai, diciamo...
1: Non vedo tutta questa sicurezza, però poi, ripeto, io sono tifoso, posso star male se il Genoa perde, poi però a
0: Gabriele che ha letto il suo contratto e conosce tutte le clausole, magari ci può anche dire se è facile svincolarsi da questo investimento oppure no.
2: Se non erro avevi l'obbligo del riscatto di questo giocatore, circa 300.000 euro. De Rossi ci crede molto, ha un portiere che gioca con i piedi, tra l'altro oggi è tornato a battere anche una punizione a metà campo dopo diverse partite.
0: Gioca con i piedi sui piedi dell'avversario,
2: sui
0: oggi
2: piedi
0: però,
2: dell'avversario. Esatto. Uscito male, però personalmente non sono molto contento, soprattutto per qualche uscita, perché le prime partite le vedevo un attimino un po' più deciso, però le ultime respinte sempre sui piedi dell'avversario, sempre davanti mai di lato, mi lasciano molto molto molto perplesso. Un pensiero su un portiere un po' più forte di categoria io lo farei, con tutto rispetto per Balo e anche per le ali, perché abbiamo crocifisso le ali per tre errori che ha fatto a dicembre, è stato messo da parte. Per me, torno a ripetere, nel mercato di gennaio il problema non era il portiere ma era quello di un centravanti, perché oggi noi tutti sottolineiamo un Genoa a salvo, però ricordiamoci che con oggi sono quattro turni dove l'attacco del Genoa è fermo. Ma oggi ha segnato Vasquez, però
1: oggi, ragazzi, stiamo parlando di un portiere che oggi Amorin ha sbagliato, ma delle volte un portiere può
3: certo
1: metterci la
3: pezza. La situazione.
1: Il gol dopo gli è passato sotto

0: sotto il braccio. Sì, alla fine, come diceva Carlo, si è riscattato sulla parata, però è stato decisivo per quel che...
1: In senso negativo.
0: In senso
2: perché
0: negativo.
2: Perché ne ha fatte poche parate di rilievo dove ti dice quanti punti mi ha portato, 6 punti, 7 punti, 8 punti, ok, allora è il portiere per preparare la prossima stagione, ma se parate di rilievo forse ne conto 1-2 a Pisa e
0: oggi,
2: basta,
0: oggi,
2: tutto il girone di ritorno.
0: Oggi Leali avrebbe preso, fosse stato Leali a fare quella partita,

0: preso 5.
1: Certo, come minimo. Sì,
0: sì. Certo. Però invece
2: no, dicevo che per accantonare le ali tu ti aspetti un salto di qualità, certo. Come nella Sampdoria.
1: Infatti hai, non doveva essere questo il portiere da arrivare,
2: hai accantonato
1: un altro...
2: Bidotti che è un giocatore peggio, medio, hai peggio. Portato però un ragazzo che ha sì. fatto fare un salto di qualità nel benissimo. Ruolo, anche se deve ancora crescere.
1: Non c'è
2: qui
1: dubbio.
2: Da parte genovana io non ho visto con questa scelta un
1: però
2: salto
1: Giovanni, se io dovessi basarmi, diciamo, a fare il mercato del Genoa, basandomi anche un po' sui giudizi che sento qui e che ho visto nelle pagelle commentate anche da noi, secondo me l'attacco qualche dubbio lo lascia, perché io vedo spesso certo. insufficienza anche oggi certo. tutto l'attacco mi pare che sia da 5, da Baldanza sì. Sì, Vitigna, sì, sì. Peraltro Vitigna è un giocatore che io personalmente ammiro molto, mi piace perché tecnicamente sono quei giocatori che quando stanno in palla
3: sì,
1: ti cambiano la partita, però siccome vedo spesso dei votacci vuol dire che è un po' sì,
3: diciamo che il gruppo di giocatori in attacco del Genoa non ha molta qualità nel complesso, poi individualmente hanno, per esempio, Ekuman è uno forte fisicamente nelle ripartenze, se stai giocando fuori casa e stai facendo punti magari è uno che ti può anche portare la squadra al raddoppio. Invece Vitigna e l'altro sono giocatori tecnici, però non hanno quel quid in più che ti garantiscono il gol quasi sempre, e quindi per me il Genoa dovrà rinforzare proprio l'attacco in primis. Poi io, lo direte, l'ho detto in pubblicità, siamo sicuri che rimanga De Rossi, perché se dovesse cambiare allenatore poi i programmi poi cambiano. Modulo.
1: Allora, io lo dico fin da un sacco di settimane fa, nel senso che un allenatore che sta facendo molto bene, come minimo avrà bisogno di grandi certezze sì, per firmare in bianco.
3: Anche poi, scusa se ti interrompo, anche perché ha fatto un'affermazione, ha detto non mi hanno cercato. Cosa ha detto?
4: Sì, nessuna squadra non mi ha cercato.
3: Non mi ha cercato.
1: Sì,
3: è come
1: vero,
3: dire, se mi cercano però sono qua.
1: Sì,
3: se uno la vuol leggere in un certo
1: sì,
3: modo.
1: Però oggettivamente Gabriele ha anche detto cose diverse, cioè questo è un dettaglio che lo puoi sì. utilizzare. Se vogliamo provare a tirar fuori una polemica esatto, su questo,
3: sì.
1: ma in realtà lui è stato anche molto duro con la stampa, dicendo siete voi che ve le inventate
3: esatto.
1: la roba, cioè io nel senso non sono stato cercato.
0: Sì, quando uno fa un genere di dichiarazioni vuole rimanere,
1: certo,
0: però,
1: certo.
0: però onestamente non so cosa veramente... La società cosa gli potrà dare?
4: Ha detto più di una volta che sta costruendo da diverse settimane il Genoa del futuro, ha menzionato che stanno avendo una crisi. Marcandali Ottoa, è chiaro che se tu vuoi fare il salto di qualità servono investimenti importanti per aumentare la qualità. Ha anche detto oggi che diversi giocatori per ragioni di bilancio andranno via, però se tu mi togli la qualità a questa squadra, abbiamo visto nei mesi scorsi quando mancava la qualità le difficoltà. Citavamo prima Vitigna, un giocatore che si sacrifica molto, corre, lotta, però signori davanti bisogna segnare,
3: non fare
4: parto. Bisogna segnare, fare parto.
0: Parto. Ma non è solo questo, Gabri.
3: Anche
0: oltre
3: Colombo,
0: che
3: deve
0: segnare. Ma ragazzi, ma non dimentichiamoci che Vitigna l'abbiamo pagato 18 milioni.
3: Cioè
0: 18 milioni per cose, sì. perché io sento parlare di Vitigna, ah, si impegna, si corre,
3: però,
0: se è uno che dà tutto, e ci mancherebbe solo che non dà
3: anche,
0: tutto.
3: Anche squadre,
0: cioè io da un attaccante voglio il gol, non voglio che dia tutto.
3: Anche squadre inferiori al Genoa, come classifica, hanno un attaccante che fa reparto, una prima punta di spessore.
0: No, però se vai a guardare i numeri della Serie A,
3: sì.
0: cioè non c'è oltre Lautaro. Gli altri attaccanti hanno fatto
3: sì.
0: numeri bassi.
3: Sì,
0: cioè
3: però c'hanno la punta di riferimento.
0: Non c'è la punta da 20 gol.
3: Sì, però c'è la punta
0: l'unico
3: di riferimento.
0: L'unico è Lautaro che ha
3: il Genoa, non può giocare uno, non può giocare l'altro, perché... Però per me, tu parlavi del portiere, quanti punti ci ha fatto avere. Per me è il mister che ti ha fatto guadagnare 7-8 punti.
4: Assolutamente.
3: Perché questa squadra, per me, con un mister mediocre o normale, non arrivava a fare tanti punti così. Lui ha tirato fuori il meglio da tutti, ha saputo creare un gruppo tosto. Anche oggi io ho visto un pezzo di partita, il Genoa corre, sono dannati, ha cambiato modulo e sembrava non avesse cambiato
4: anche oggi
3: modulo.
4: Poi il mister, quindi, è stato chiamato sotto la Nord insieme
1: ma
4: a tutta la squadra,
3: questo è l'aspetto di quanto il mister può influenzare una squadra, questo è l'esempio.
1: Comunque
0: io vado sempre a ritroso. Gilardino ha fatto le stesse cose, Vieira ha fatto le stesse cose, l'anno dopo
1: certo.
0: hanno fallito.
4: Nonostante
0: Vieira è stato chiamato sotto la curva,
3: però...
0: Gilardino è stato chiamato sotto la curva, parlavamo tutti di prestazioni, di cuore, il Genoa gioca col cuore, e l'anno dopo, cioè quest'anno,
1: perché quando riparte la stagione
0: riparte,
1: hai bisogno
0: di
1: costruire.
0: Ma non è colpa di De Rossi, non
3: no,
0: è

0: Però sono d'accordo.
1: Di Gilardino non è colpa.
2: No, è chiaro.
0: Sono d'accordo parzialmente, perché con De Rossi per me leggi proprio la squadra che è con lui. Con gli altri allenatori era un buon gruppo, ma non era così.
1: Ma anche con Gilardino.
3: Comunque, però, lo vedo così. Considera che la salvezza del Genoa è arrivato grazie all'ottimo lavoro di De Rossi, però ricordiamoci che la salvezza è arrivata non per i giocatori che ha preso nel mercato invernale, ma per la vecchia guardia che ti ha tolto le castagne dal fuoco in tante partite. Messias,
2: bisogna
3: Marinoschi
2: cosa
3: e
2: fai
3: Cuban,
2: di quella vecchia guardia.
3: Che il prossimo anno avranno ancora un anno
2: ultima
3: di più,
2: battuta. Tu che sei tutto, Gabriele Lepre, che ti interessi di calcio anche internazionale, in che squadra gioca Norton Caffi?
3: Norton Caffi, non si sa. Io al momento lo vedo fuori da peli. Al momento è del Genoa, bisogna vedere il prossimo anno, ma dove sarà e quanto
0: fuori
3: varrà
0: da peli. Però
2: io me lo ricordavo come un'ira di Dio, ora non è...
3: Io me lo ricordavo che sfrecciava come un treno sulla corsia. Si è fermato quando militava nel campionato in nazionale under 21 inglese. Parliamo di 2 mesi fa, non se ne sa più niente di questo giocatore. Sempre infortunato. Ora, scherzi a parte, non credo.
2: Se non lo sa, lei prima vuol dire che non esiste. Cioè,
3: non credo
2: non
3: possa,
2: sa nemmeno Norton Caffi
3: possa essere utile.
2: Chiamate chi l'ha visto. Va bene, comunque da mettere sul mercato per rifinanziarlo. Non credo che in questo momento ci sia la fila per comprarlo, a meno che
1: o forse l'hanno già fatto
3: per preservarlo, perché no, 25 no, milioni
1: magari,
3: valeva
1: magari
3: gennaio.
1: Chi l'ha preso e magari chi l'ha preso gli ha detto non t'allenare più, non fatelo più giocare, non allenatevi più. I procuratori che magari fermano, perché non è possibile che
2: un ragazzo
1: che va in under 21 poi sparisce e attenzione, e nessuno ne parla più.
2: Sì. No, infatti.
1: Cioè, la cosa, nessuno ne parla più.
3: Vabbè, c'è un'altra cosa che vorrei parlare, è il possibile riscatto di Baldanzi. Anche oggi, più di 65 minuti non ha giocato, di sicuro non vale 10 milioni di euro. La qualità del giocatore non si discute, De Rossi lo vuole, però comunque la società qualche soldino lo dovrà tirare fuori, non 10 milioni di euro però, perché ad oggi non li
1: Carlo,
3: vale.
1: Carlo gli ha dato 5.
2: Cioè.
1: Quindi io credo che Baldanzi avrà giocato in totale da gennaio, avrà giocato forse 60, 120.
3: Ha fatto mi sembra 8 partite.
1: 300 minuti, voglio esagerare, 300 minuti. Pagare un giocatore 10 milioni
2: per così poco
1: che non mi sembra che abbia determinato.
2: Ma magari si potrà fare un ragionamento diverso, certo. Anche la Roma non vuole disperdere il patrimonio del giocatore, alla Roma non può giocare, quindi si potrebbe anche fare, visto che c'è qui un allenatore che lo stima, certo. Io se fossi un dirigente della Roma ti rinnovo anche il prestito, insomma, a buone condizioni,
3: sì, a condizioni di bonus, gol, assist,
1: ma sicuramente una trattativa l'apriranno,
2: sicuramente la puoi aprire. Ci fermiamo un attimo, ultimo blocco, torniamo in casa Samp.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

In casa Sampdoria è arrivata in queste ore una notizia che non riguarda la squadra ma riguarda la tifoseria, e che è la scomparsa di Luciano Fichera, che era un mio grande amico, era una persona a cui volevo veramente tanto bene, un tifoso scatenato per la sua Sampdoria. Io lo chiamavo Mugugno perché si lamentava sempre di qualunque cosa, un 3-0 doveva essere 4, un 4 doveva essere 5. Ultimamente aveva sicuramente molto sofferto per la squadra che amava, e di sicuro, insomma, questa situazione con la Samp in Serie B e con questa

0: confusione lo faceva stare molto male, sui social network era estremamente duro nei confronti della società, ma era la sua cifra. Lo salutiamo con questa fotografia, gli vogliamo bene e speriamo.
1: Innamorato anche dalla prova, ecco
0: Sì,
1: Luciano.
0: grande, grande, grandissimo Luciano. Va bene, chiudiamo qui e gli mandiamo veramente un grande abbraccio. Grazie per tutte le risate che mi hai fatto fare, che ci hai fatto fare, Luciano. Un abbraccio forte. È mancato appunto nella giornata di ieri a causa di un malore. Aveva soltanto 55 anni, ma non stava bene di salute già da parecchio tempo.
2: 55 anni,
0: Sono
2: però
0: veramente pochi,
2: sono
0: sono
2: veramente
0: veramente
2: pochi.
0: pochi. Torniamo invece a parlare di calcio con la domanda di prima,
1: Sì.
0: no? Tu hai detto a un certo punto, beh, insomma, va bene, ora bisogna costruire la squadra, scegliere un allenatore. Allora cominciamo da Claudio. Cosa deve fare adesso la Sampdoria anche con il materiale umano di cui dispone, che non è molto in realtà, perché poi insomma tra giocatori che devono partire, contratti scaduti, ho visto che anche Coda si è riproposto, però oggettivamente
1: Per
0: dai, ora
1: piacere.
0: comincia a essere
1: Io
0: un po'
1: credo che
0: tardi, diciamo.
1: bisognerebbe ripartire con i giocatori che hanno la possibilità tecnica, diciamo, nel senso il margine operativo di essere trattati e di essere trattenuti qua e che hanno mostrato un interesse. Per esempio, io ho visto Palma che ha mandato un affettuoso saluto, ma mi sembrava il saluto di chissà che dopo un buon campionato
0: È
1: torna
0: finita.
1: alla casa base,
0: Certo.
1: all'Udinese, ma Viti, Martinello. Hanno tutti fatto delle cose buone, alcuni di questi giocatori, e quindi io credo che non si dovrebbe ripartire dal buttare nel lavandino tutta l'acqua sporca, ma anche l'acqua pulita, e quindi salvare un tot di giocatori. Rientreranno anche molti giocatori
0: Purtroppo sì.
1: dei prestiti, e la gran parte saranno dei pesi morti, dei giocatori comunque da ricollocare, perché parlo
2: Narro
1: di
2: questo
1: Narro,
2: nome.
1: per esempio, parlo di
2: Lagumina.
1: Lagumina,
0: Su Narro ci penserà Freiberg, no?
1: potremo, visto che
0: L'algoritmo sicuramente gli darà le indicazioni
1: mamma
0: giuste
1: mia.
0: per
1: Però
0: cederlo, oltre per comprarlo.
1: quello che ha fatto e sta continuando a fare piuttosto bene è Pedrola, che
0: Sì, però.
1: con,
2: Sì, ma
1: con,
2: non vuol
1: no,
2: tornare.
1: però con l'aria della
0: Sono
1: Spagna.
0: stato a ottobre dell'anno scorso alla Spalmas de Gran Canaria, anche tu faresti bene nella Spalmas,
1: No,
0: stai
1: no, ma
0: tranquillo. Bello abbronzato.
2: Ambiente ideale.
1: Assolutamente. Cioè, no, no, dico, riprendere
0: Anzi,
1: comunque un
0: fosse
1: giocatore che
0: possibile
1: non ha voglia.
0: trasferirci, pro for, anche per non giocare nella Spalmas, non
2: Potrebbe
0: sarebbe.
2: scriverci come sta andando il campionato là,
0: Là, ecco lì, perfetto. È
2: magari.
0: un
2: I
0: ambientino.
2: ritmi sono più
0: Sarebbe un
2: grandi.
0: po' complicata la trasferta per i tifosi, ecco. Cioè, i Fieri Fossato a tutte le settimane alle Canarie li vedo un po' in
3: L'amore
0: difficoltà.
3: della squadra
0: Sarebbe un
3: si
0: po'
3: fa anche in
0: costoso,
3: Groenlandia.
0: sì, d'accordo, ma tutte le settimane magari diventa un
1: Però
0: po'
1: poi,
0: complicato.
1: appunto, invece, chiudendo il discorso, il problema, un nodo chiave ovviamente è quello dell'allenatore. Allora bisogna capire se si deve andare per forza, per l'ennesima volta, su una scelta immaginifica e un pochettino, e per l'ennesima volta con la cifra della scommessa, perché
0: No.
1: dopo Pirlo, che aveva il senso di un progetto, dopo fatta eccezione appunto di Pirlo, della coppia Evani Lombardo e di Lombardo quest'anno, le altre sono state tutte
0: Scommesse,
1: scommesse
0: semplici.
1: o allenatori che avevano comunque un pedigree molto relativo. Quindi servirebbe un allenatore non che arriva dalla Gran Bretagna dove ha allenato in terza serie, ma servirebbe un allenatore che ha fatto bene nel campionato di Serie B. Si parla, guarda caso, di Aquilani o di Abate, che hanno fatto benissimo, stanno facendo benissimo col Catanzaro e con la Juve Stabia. Però queste sono le scelte manciniane, perché
0: Sì,
1: sono gli
0: quelle
1: allenatori
0: ragionevoli, diciamo,
2: infatti,
0: italiane.
2: tornando al discorso che stavi facendo te, anche la situazione dei rinnovi, delle riconferme, cioè io penso che la prima cosa da fare sarebbe di riconfermare Mancini, perché Mancini, se chiama la Fiorentina per il portiere, glielo lasciano. Se non c'è Mancini, molto probabilmente Martinelli non viene. E lo stesso.

0: Il difensore centrale,
1: cioè Viti, Palma,
0: cioè se Palma Mancini, no, se Mancini chiama e dice sai continuiamo il programma, alla fine glielo lascia.
2: Rinnovi dei contratti ce ne sono veramente pochi, sono tutti prestiti che dovrebbero essere riscattati, però prestiti come Martinelli, che è un portiere, che la Fiorentina è un signor portiere. Ora, se la Samp ha un programma serio che può fare una squadra, può dire ancora un anno te lo lascio, perché mi cresce ancora meglio.
0: Se rimane Mancini a modo,
2: sono tutti giocatori, però ripeto, noi partiamo anche all'origine, l'allenatore sì è importantissimo, ma vediamo anche chi viene a comandare come direttore generale, perché mi auguro che lo prendano,
0: come gli piace la figura del direttore, sì,
2: è quello che muove i figli,
1: poi soprattutto Giovanni, tu comunque se apri delle scelte non le devi sbagliare, devi prendere dei giocatori di categoria. Guarda la classifica capocannoniere, c'è un giocatore che stasera ha fatto due pietre, Iemmello, che sono anni che segna caterbe di gol. Io vado lì, quanto vuoi, lo prendo per cercare di arrivare in Serie A. C'è Artistico che ha fatto bene, al di là della stagione bruttissima dello Spezia, c'è Di Nardo al Pescara, ma c'è un giocatore
3: Artistico
1: che
3: costa, per esempio, lo leggevo stamattina, costa 3 milioni di riscatto.
1: Però, e poi c'è un altro fortissimo della Juve Stabia di Abate, che è Cacciamanica, di proprietà del Torino, un esterno, ieri ha fatto due assist in secondo, una meraviglia, vi invito a vedere, un giocatore giovane su cui io punterei veramente tanto.
2: Però noi abbiamo
1: è giocatore di esperienza.
2: Brutta...
1: Quindi no algoritmi, ma vedere i giocatori sul campo.
2: Abbiamo una brutta esperienza sui giocatori che hanno fatto bene il campionato prima, vedi Tuttino, vedi quanti giocatori, Brunori, tutta gente che ha sempre giocato bene, vengono da noi, spariscono. Quello. Quindi permettimi
3: come allenatore, se invece vi dicessi Pippo Inzaghi, considerando che non so quanto il Palermo abbia piacere di continuare con lui.
1: Questo 3-0 della semifinale di andata di stasera è pesante. Quantomeno deve fare 3-0 a ritorno comunque, per andare in finale.
0: Comunque ci sarebbe Giampaolo, che qua ha fatto bene e ora sta facendo dei numeri impressionanti. Sta facendo oggi le ultime tre partite
3: i risultati inattesi,
0: tu vedi la Cremonese che per sei mesi non vince, cambia allenatore, le ultime tre partite stanno uscendo delle partite
3: bellissime.
2: Segna uno, segna l'altro,
1: stanno uscendo più gol in questo weekend che nell'ultimo mese.
0: La credibilità del calcio italiano,
3: siccome siamo in chiusura volevo farvi vedere questa foto, perché voi pensate che l'America sia la terra delle opportunità, in realtà l'Italia è la terra delle opportunità. Qui
2: eccolo qua,
3: si possono fare delle cose. Però in quel momento, quando ha fatto quella foto, c'era gente che applaudiva,
0: Certo.
3: Io non me lo dimentico. Cioè,
2: allora,
0: quando è stato al festival, parliamo di
2: giocatori, ci ha fatto vedere quando era foraggiato per due anni, perché è stato foraggiato per due anni, accompagnato nelle spese, diciamo, ci ha fatto vedere Muglier,
1: Linetti,
2: ci ha fatto vedere i giocatori.
3: Non c'è niente che io volessi vedere, preferivo non vedere niente. Okay?
2: Siamo caduti in disgrazia.
3: Per me era irrilevante in quel periodo storico.
1: Con tutto rispetto,
3: cosa
1: come
3: va a
1: mai?
3: Fare a Grosseto? Boh.
1: Cosa va a fare? Soprattutto il presidente che dice c'è un progetto, entrare nel club, il consigliere di una società in Lega Pro. Io sarei già preoccupato subito. E adesso, incredibile, dopo anche l'ennesimo fallimento a Terni.
0: Che i soldi c'erano, però
3: com'è possibile veramente?
1: Ci sono sempre i soldi per fare, chissà come mai le squadre poi vanno a bagno.
3: Però guarda che è anche un po' colpa nostra, perché io li ho visti i colleghi di Terni che ridevano. Io li ho visti, li ho visti con i miei occhi, colleghi di Terni, ridevate, bastava una telefonata a Claudio, a me, a chiunque altro di questi. Scusa, ma chi è questa persona? Possiamo sorridere e considerarlo simpatico, o dobbiamo fare subito una specie di opposizione durissima?
4: Purtroppo la simpatia no.
3: Simpatia.
4: Non è una la presunta
3: Alberto Sordi era un romano simpatico,
4: ma certo, ma però se anche lo vuoi considerare con un tipo di comicità discutibile, un grande comico, non credo che sia il parametro su cui investire per fare una scelta di questo tipo. Quindi
0: è un teatro, non si capisce. Se vuoi investire su un comico, vai al teatro,
3: appunto.
0: Cioè,
1: poi ci domandiamo come mai il calcio italiano
2: laboratorio
1: non raggiunge i mondiali da tre volte di fila, no?
3: Appunto,
1: ci
3: appunto.
1: Comandiamo come mai il sistema non funziona, come mai il sistema permette a queste persone di essere sempre nel mondo del calcio, perché fossimo noi buttano via la chiave e ci danno l'ergastolo, senza la possibilità di essere difesi.

0: un legale.
1: È vero,
2: ma poi soprattutto, voglio dire, perché devi tornare in auge dopo queste situazioni, no? È questo il...
3: Sì, ma io mi domando anche, cioè, a Grosseto, il presidente del Grosseto, che, cioè, deve essere alla disperazione questo presidente, scusate. Sì. Perché
0: aveva fatto delle promesse.
3: Ma
0: fatto
3: una
0: squadra promossa dalla Dia della Liga Pro.
3: Ma se io ti faccio delle promesse, che dovunque vado ho fatto delle promesse, non ho mantenute da nessuna parte, ma io devi essere alla disperazione.
0: Anche lì avrà passato i filtri, no? Come dicevo.
2: Vabbè, ragazzi.
0: I filtri delle sigarette.
2: Sì. Comunque, in bocca al lupo agli amici di Grosseto. Sono stato allo stadio di Grosseto nel mio passato, perché insomma, Spezia, ho giocato a Grosseto. Si mangia da Dio, tra l'altro, a Grosseto, c'è una delle mie trattorie preferite in Italia. La cito volentieri. Si chiama Gli Attortellati. Se vi capita di andare a Grosseto, andate agli Attortellati. È il classico posto dove la cuoca è grassa e rubiconda e suo marito è il cuoco e ha i coltelli in mano.
0: Bellissimo.
2: E dove
3: si mangia
2: senza sosta, diciamo.
0: senza sgommate di aceto balsamico e due ravioli con la foglia di basilico.
4: Sai cosa hanno fatto a Grosseto appena uscita la notizia?
2: Anche Filippo Rossi è stato agli Attortellati. E confermi che si mangia da Dio? No, pensa, dicevo, che ci sono andato, tra l'altro, dopo una partita, ed ero in macchina, dovevo tornare alla Spezia, cioè da Grosseto, dopo quella cena. Io non sapevo che fosse così. E a un certo punto la signora, quando voleva portarmi il terzo secondo, ho detto: mi scusi signora, potrei chiederle che devo andarmene, cioè non ne posso più, sono ubriaco, fradicio. Per fortuna poi ha guidato un mio amico e io ho dormito dal vialetto fino a Santo Stefano Magra, perché non c'erano problemi. Comunque, vabbè, questa è una storia di Grosseto, per cui a Grosseto ci sono anche delle cose buone. È anche una bella città, quindi non fate cose incredibili, cioè che nessuno farebbe nel mondo, l'avreste fatta solo voi. Non fatela. Grazie ragazzi, grazie Elio, grazie Giovanni, grazie Claudio, grazie Gabriele. Grazie a Gianni Boncompagni in regia, Filippo Rossi volevo dire, Mario Boccuni è con te stasera, quindi ringrazio anche lui, Laura Rossetti al coordinamento, tutti gli altri. Ci vediamo domenica prossima, io spero di no. Perché in teoria lavoro sabato, quindi chissà che magari non vediate qualcun altro, o se no, come al solito, mi incastreranno anche la domenica. Non c'è problema, ci vediamo alla prossima. Ciao.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
1: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.

0: parlare un po' al mondo chi era sua moglie.
1: Mia moglie, a parte come moglie, era una persona fantastica, ci mancherebbe, anche come madre, ma come professionista sicuramente era una professionista eccellente, almeno per quello che ha seminato e per quello che si dice in giro di lei. Quello che ci tengo a dire è che purtroppo non stiamo vivendo, io e mio figlio, una situazione molto bella, anche perché sentiamo notizie di erano turisti, erano inesperti, c'era l'allerta meteo, e hanno ritrovato i corpi, hanno ritrovato soltanto quello di Gianluca, ho già detto alle emittenti che hanno ritrovato quello di mia moglie e non era vero, io sono in contatto con l'ambasciata a Colombo in Sri Lanka, dove oggi è arrivato anche l'ambasciatore dall'Italia, ieri mi ha chiamato vice ambasciatore e mi hanno detto che c'è stata questa tragedia, che sono deceduti 5 subacquei, che erano state attivate le ricerche e si stava cercando di fare il possibile, poi hanno trovato il corpo di Gianluca, che era la guida esperta, come mia moglie del resto, che non era la guida ma era anche lei un'istruttrice subacquea con un sacco di brevetti, con migliaia di immersioni, ha iniziato a 16 anni ad immergersi, ne ha 51, ha fatto un sacco di immersioni e quindi tutto, che si può parlare di tutto tranne che dell'impreparazione dei subacquei, perché erano tutti 5 esperti ed erano soprattutto non turisti ma persone che sono lì per la ricerca. Sono per la ricerca lì perché comunque si occupano di fare campionamenti, di fare monitoraggi. E stamattina sentivo il professor Bavestrello, con un eminente professore dell'Università di Genova, che diceva che secondo lui Monica Montefalcone è quella che ha più dati e letteratura in tutto il mondo, secondo lui, delle Maldive. Io ho detto che è troppo buono, però poi in effetti Monica ha un sacco di pubblicazioni sulle Maldive, ha un sacco di persone che hanno fatto la tesi sulle Maldive. Maldive, e quindi ci tendo a sottolineare che non era turismo ma era una crociera scientifica, una crociera volta alla ricerca, volta a dare un contributo. Mia moglie era una di quelle persone che quando tornava dalle Maldive i coralli erano morti, era in lutto, perché vedere tutti quei coralli morti per lei era un dramma. Poi quando pian piano riniziavano a riformarsi e a rivedere che c'era di nuovo un po' di vita, era come se avesse vinto all'otto.
0: Le Maldive anche per voi in famiglia, no? è un posto particolare.
1: Sì, per noi è un posto molto particolare, forse c'era il destino. Noi ci siamo sposati nel 2004 e siamo andati in viaggio di nozze io, mia moglie e mia figlia Giorgia, che aveva 1 anno e mezzo, e nel periodo che c'è stato lo tsunami e purtroppo io non mi immergevo, avevo qualche immersione ma avendo la bambina o andava lei o andavo io, ma quel giorno fortunatamente ha deciso di andare lei, e quando erano in immersione purtroppo è arrivata l'onda lunga da Sumatra, dove era partito l'epicentro dello tsunami, e li ha colti sott'acqua lei e altri 2 fortunatamente professionisti, e penso che sarebbero morti quasi tutti in un'immersione del genere, che era imprevista perché le condizioni erano ottimali, al mattino era bellissimo e tutto, poi quando arriva l'onda non lo sapevano neanche, non era neanche stato dato l'allarme, perché non si pensava neanche arrivasse poi fino addirittura in Kenya quelle onde lì, no? E sono stati trascinati a 51 metri e poi sono riemersi rapidamente, proprio perché c'era da scegliere fra o morire o rischiare di morire, e hanno scelto di rischiare di morire venendo su. Poi hanno avuto un po' problemi respiratori, un po' di sangue nei polmoni, ma poi ne sono usciti bene tutti.
0: Ecco, in questi giorni si leggiamo, no, anche ricostruzioni più o meno veritiere, lei dice anche a volte anche un po' fantastiche, nel senso che molta gente che è fantasticata un po' oltre. Lei non ha l'esperienza di sua moglie, naturalmente, no, per quanto riguarda il mondo sottomarino, però un'idea così di massima, ma io, di cosa allora, possa essere successo?
1: Allora, io sulle cose dette, cioè mi riferisco al fatto che si è detto che erano turisti, che erano inesperti, che erano con un bello yacht.
0: Quindi... E poi fosse anche successo così, mi
1: sì, per l'amor del cielo, sì, sono affari loro, però cioè, erano tutte persone studiosi, gente che è andata lì per la ricerca, gente che non è andata certo a fare turismo, gente che si impegna, fa immersioni, prende dati, campioni, si mette su Excel, fanno riunioni, presentazioni.

0: cioè si lavora sodo, parecchio sodo. No, poi sul discorso di cosa possa essere successo, io non sono un esperto, magari qualche uno ha avuto un malore, ha cercato di aiutarlo, magari l'aiuto è stato prolungato e quindi magari finita l'aria, o magari è stata male più di una persona, o magari sono stati male tutti, magari potevano essere le bombole, non lo so, cioè sento, io dico quello che ho sentito dire un po' di esperti, no? Magari, attenzione, magari potrebbe essere stato un problema di ricarica di bombole, oppure potrebbe essere stato che uno si è sentito male e non sono riusciti magari a uscire nessuno dei cinque, non lo so. Le condizioni meteo non erano, come dicevano, allerta e tutto, erano condizioni ottimali, perché conoscendo mia moglie, che è una persona quadrata, e Gianluca, che è quello che hanno ritrovato, che era considerato, cioè, proprio un generale, non si sarebbero mai messi in condizioni non ottimali. Poi queste qua sono persone che fanno briefing, cioè puntuali, si fa l'analisi dell'immersione e si controlla tutta l'attrezzatura, cioè sono veramente quasi al limite della paranoia, quindi non è certo l'inesperienza. Posso dire forse che è stato il destino, forse era la loro ora. Mi dispiace, perché io ne ho persi due familiari, quindi una brutta disgrazia. Ora poi c'è Gianluca, hanno ritrovato Gianluca, domani continuano le ricerche, oggi l'ambasciata mi ha comunicato che ha fatto le ricerche e non hanno trovato niente, continueranno domani a monitorare dei siti lì adiacenti. E c'è il corpo di Gianluca, non so se faranno un'autopsia per vedere che cosa è stato, se poi li dovessero trovare, spero che qualcuno avesse magari, non so, una videocamera, per una sorta di scatola nera, no? Per dire, per capire che cosa fosse realmente accaduto.
1: Io... Senti, queste ultime ore abbiamo anche saputo, anche per chi non la conoscesse e non l'avesse conosciuta, sua moglie, anche dal punto di vista proprio, anche come diceva lei, professionale, la professionista che era, no? Quindi anche l'università tutta, gli allievi o comunque chi, i colleghi, stanno tutti spendendo parole stupende, no?
0: Foto poco fa, che davanti al suo ufficio ci sono un sacco di vasi di fiori, mi ha mandato la foto poco fa una studentessa e non mi fa altro che commuovere, perché poi Monica era una persona, non dico anomala, ma particolare, cioè non si tirava indietro per il lavoro, lavorava a ciclo continuo, cioè alle 7 del mattino era in macchina, tornava alle 7 di sera a casa, e più le sue aule erano gremite di studenti, più gente si iscriveva ai suoi corsi, e più lei era contenta, non diceva ne ho troppi, che scatole piene. Cioè vogliono fare la tesi con me, sono contenta, ne ho tanti, però è difficile seguirli tutti, però lei aveva una passione indescrivibile.
1: Ma veramente. E la figlia aveva la stessa passione?
0: Mia figlia sì, era il clone della mamma, ha fatto il triennale di ingegneria biomedica, si stava laureando tra un mese, sarebbe laureata nella triennale, però era il clone della mamma, amava l'acqua, andava sott'acqua con la mamma, ha fatto un sacco di immersioni anche lei, quest'anno l'ha seguita perché comunque poi gli fa da segretaria sui dati, sugli Excel, uno scrive, l'altro, uno detta, l'altro scrive, e infatti dice oh, no, la mamma non sta mai ferma, mi fa anche fare il riposino, perché siamo sempre qua a mettere dati, a fare PDF, a rispondere a mail. Era la sua seconda casa al mare, in più le Maldive, cioè oltre che il mare le Maldive, perché ci va da 20 anni.
1: E in questo momento di dolore, no? Lei dice il calore comunque che sto ricevendo, ne sta ricevendo tanto.
0: Tanto, sì. Non ho dormito, no? E ho una forza che non so dove sto trovando, perché forse non ho ancora razionalizzato bene. C'ho mio figlio, quindi devo essere un padre esemplare per lui, quindi non posso farmi vedere giù. Stanotte lui qualcosa ha dormito, io sono stato sul poggiolo a meditare, non è facile, non ho ancora razionalizzato e spero che ritrovino le salme, me lo auguro con tutto il cuore, penso che il momento più brutto sarà quando dovrò vedere Giorgio e Monica per l'ultima volta e non poterli parlare.
1: In questo momento così delicato, diceva, anche la forza può arrivare anche da suo figlio, no? È lei che dà forza a lui o più lui che dà forza a lei in questo momento?
0: È più lui che dà forza a me, perché lo vedo un ventenne che ha bisogno di me, quindi mi dà lo stimolo per rimanere forte, ma in realtà poi, insomma, dentro, se fuori sembro di marmo, dentro

0: sono di, insomma, di zucchero filato.
1: È ovvio che in questo momento lei aveva voluto anche essere qui davanti a questa telecamera, anche proprio per ricordare chi era sua moglie, chi era sua figlia, ma soprattutto per lei, l'abbiamo detto all'inizio di questa chiacchierata, vuole urlare al mondo, come ho detto all'inizio, insomma, che questa era una donna che dava tutto per il suo lavoro, per la natura, per il mare, quindi insomma non era una turista, che poi, diciamo la verità, anche se fosse accaduta una tragedia quando uno era in vacanza e da turista, insomma non sarebbe stato successo nulla, no. Non sarebbe cambiato nulla, no? Sempre tragedia si tratta, però lei dice il mare era qualcosa che era dentro, sì, questa donna.
0: Sì, cioè io innanzitutto, cioè, un po' mi vergognavo, perché ho sempre pensato che quelli che sono in televisione il giorno dopo una tragedia magari cercano la notorietà, no? E io non ho Instagram, non ho Facebook, non ho i social più di tanto, cioè qualche cavolata magari la guardo ogni tanto, ma non li amo, però non me la sono sentita dire di no a chi è venuto, un po' perché rispetto il lavoro di tutti, anche se qualcuno lo fa male, perché ci hanno un po' bombardato con la ritrovata, non la ritrovata, sono ritrovati tutti, e ci hanno un po' rimbalzato, e quindi io e mio figlio eravamo un po' disorientati. Lo faccio solo per il rispetto di mia moglie e di mia figlia, perché so che cosa faceva mia moglie, so che a volte discutevamo perché cazzo, quanto lavori, cioè sei sempre a lavorare, ti chiamano mille cose, la chiamavano a Geo, la chiamata in TV un sacco di volte, l'hanno premiata al Tridente d'Oro quest'anno, che lo danno ogni anno, mi sembra che sia annuale, a tre persone per la sportività subacquea, mi sembra, per la ricerca, per altre cose, e lei l'hanno premiata, e hanno premiato persone. Se uno va a vedere il Tridente d'Oro, sono stati premiati Pellizzari, mi sembra, non so, Maiorca o Maiol, non mi ricordo, voglio dire delle cavolate, però se uno va a vedere i premiati del Tridente d'Oro sono autorevoli, professori universitari rinomati, quindi il fatto che mia moglie l'avessero premiata era un fattore di orgoglio, ma non è un premio così, è un premio che si è guadagnato sudando. Se uno va su internet e cerca Monica Montefalcone, non finiscono le pagine di internet per tutte le pubblicazioni che ha. Cioè il suo mondo era quello, la ricerca, l'insegnamento e pubblicare.
1: Lei è stato molto anche duro e crudo, però anche molto realista, quando lei ha detto si vede che era destino, no? Il mare.
0: È il mare così, il mare è così. Tu sai che cosa fai, se sei il pompiere puoi morire bruciato, però piuttosto di non poter salvare qualcheduno rischi la pelle. Probabilmente se fosse stato che qualcuno si sente male, mia moglie sicuramente sarebbe tirata indietro. Quindi sono orgoglioso di lei, anche solo persa. Conosco Monica, una persona che sicuramente non avrebbe mai abbandonato nessuno se fosse sentito male qualcuno, ma come gli altri, sicuramente come Gianluca, come Muriel, come Federico, perché era un team molto unito, affiatato e molto esperto, ed è per quello che a volte senti dire ho fatto la cazzata, il meteo non era favorevole, la gente a volte, non so, per riempire i social, per riempire gli articoli, deve dire qualcosa, forse qualche cosa di più denigrante è quella che forse tutto sommato attira di più, no? Perché poi c'è un certo cinismo in alcune persone che va al di fuori di ogni limite. Io voglio, se sono davanti alle telecamere sono solo perché glielo devo a mia moglie e mia figlia, come lo devo a Gianluca, a Muriel e a Federico, che erano persone di una grandissima competenza, di una grande passione per il mare, di una grande passione per la ricerca, per dare un contributo. Ripeto, mia moglie tornava, vedeva coralli morti, stava male 10 giorni. Quando tornava qualche anno dopo, che diceva ce ne sono, e sembrava che era la sua seconda vita, fondamentalmente. E io ero felice perché la vedevo poco, perché insomma lavora tanto, però vederla, avere una che ti dice sono andata, che diceva una che bello, oggi ho fatto questo, oggi si è laureato quello, ha preso un bel voto, è stato bravissimo, era sempre, poi non c'è una foto, se voi cercate una foto di mia moglie non troverete mai mia moglie non sorridente, era sempre sorridente, e così mia figlia, erano due cloni.

0: allungati la vita.
1: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
3: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piumi, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
4: Da Piumi sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana Bio Presto, detersivo lavatrice liquido, assortito 35 lavaggi, 3 pezzi a solo 8,97 euro.
3: Piumi, la bellezza ha trovato casa.
5: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

È lunedì 18 maggio, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. È una giornata di sciopero, ci sono possibili problemi per chi si sposta con l'autobus e non solo in questo lunedì. L'organizzazione sindacale USB Lavoro Privato ha comunicato la propria adesione allo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private proclamato dalla segreteria nazionale. Uno sciopero di 24 ore che interessa l'intera giornata. Ci sono comunque le fasce garantite per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Lo sciopero delle ferrovie è iniziato ieri sera alle 21, andrà avanti fino alle 21 di questa sera. Sciopera anche AMIU per l'intera giornata e su tutti i turni, sciopera anche la sanità. Tutti i dettagli li trovate, come stiamo mostrando grazie alla regia, sul nostro sito primocanale.it. Il calcio, 2-1 ieri per il Milan al Ferraris contro il Genoa. De Rossi, tecnico del Genoa, ha detto: una nuova partita seria del Genoa, è comunque festa nonostante la sconfitta. Riprendono invece quest'oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata. Ricordiamo che

0: la quinta persona deceduta era già stata ritrovata. Alle Maldive è arrivata una squadra di 3 sub-speleologi che arrivano dalla Finlandia e sabato sera c'è stata a Pegli una commossa veglia di preghiera per la professoressa Montefalcone e per la figlia Giorgia, che si è tenuta nella chiesa di San Francesco d'Assisi sulle alture di Pegli. Erano in più di 300 per ricordare le due, la madre e la figlia morte durante l'immersione alle Maldive. Il nostro servizio.
1: A Pegli, sulle alture di Genova, la chiesa di San Francesco d'Assisi ha accolto più di 300 persone per ricordare Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia, morte durante un'immersione alle Maldive insieme ad altre 3 persone. Monica è il mare, Giorgia è il sole, è la scritta che accoglie chi entra. La chiesa era gremita con centinaia di persone in piedi, parenti, amici, studenti dell'Università di Genova e tanti ragazzi del liceo di Giorgia hanno riempito le navate. Al centro dell'altare la foto di mamma e figlia che si abbracciano, silenzio fuori, lacrime dentro. Carlo Sommaca, il marito e padre, ha abbracciato uno a uno tutti coloro che sono venuti a stringergli la mano. Un rosario è stato recitato per le 5 vittime della grotta: Monica, Giorgia, la ricercatrice Muriel Addenino, il neolaureato Federico Gualtieri e l'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti, l'unico corpo finora recuperato. Le ricerche continuano, domenica arriverà un team finlandese specializzato, ma un sommozzatore maldiviano ha già perso la vita durante le operazioni, stroncato dalla malattia da decompressione. Un esperto speleo subacqueo italiano, Giulio Venditti, lancia un appello. Subacquea, speleo e subacquea non sono la stessa cosa. Servono preparazione e attrezzature specifiche. Sono pronto a partire per dare una mano.
0: E ora ci aggiorniamo sulla situazione del traffico nel comune di Genova con la polizia locale.
2: Buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale. Il traffico aumenta intenso sulle principali direttrici, qualche accumulo in ingresso su strada sopraelevata da Ponte Elicoidale per chi arriva dal casello di Genova Ovest in dissolvenza lungo il percorso, qualche breve rallentamento anche nel senso opposto in uscita sulla rampa di Via di Francia. Attenzione per semaforo spento in Via dei Mille, intersezione con Via Brigata Salerno, personale sul posto in attesa del ripristino da parte del servizio di Aster. Inoltre attenzione in via Struppa, intersezione via di Creto, segnalata sostanza oleosa su carreggiata per un bus in avaria. Ricordiamo poi le chiusure in alto in via Corsica, Fiodore, via Ripiglia, Muglia, Civico 18, ancora presenti. Per quanto riguarda i cantieri, questa mattina lungo Mare Canepa direzione Ponente è in atto il lavoro di ripristino manto stradale. Prestare attenzione in quanto comunque è consentita la circolazione stradale. Crediamo di avere un'attenzione particolare anche già a partire da via Fiamme Gialle, la quale ricordiamo è chiusa per la direzione centro. Per quanto riguarda i presidi, alle ore 10 fronte prefettura largo Lanfranco è previsto un presidio sigla sindacale con possibile corteo non ancora confermato che proseguirà verso via Serra e raggiungerà eventualmente la sede di Confindustria in via San Vincenzo. Questa sera per lavori autostradali su Ponte San Giorgio, dalle 24 alle 06 sulla sottostante via 30 giugno via di Creto di Cornigliano, saranno presenti i movieri per regolare la viabilità nel momento in cui si effettuano manovre che potrebbero ripercuotersi sulla viabilità del sottostante. E anche in via Bobbio questa sera dalle 20.30 alle 5.30 sono previsti lavori con possibili ripercussioni sulla viabilità ordinaria. E infine l'ufficio mobile della Polizia Locale, che sarà presente questo pomeriggio dalle 14 alle 18 in centro a Piazza Matteotti, a disposizione come sempre per cittadini per informazioni e segnalazioni. È tutto, ci aggiorniamo tra un'ora.
0: Grazie a Marina Mantero della Polizia Locale, do il mio buongiorno a Aurora Bottino per la situazione del traffico in autostrada.
3: Eccoci Eva con gli aggiornamenti del traffico sul

Le autostrade della Liguria, andiamo a vedere che cosa sta accadendo nel nodo genovese, dove troviamo diverse segnalazioni per coda. Sulla A7 troviamo coda tra il bivio con la A10, la Genova Ventimiglia e Genova San Pier d'Arena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Qui potete vedere il ponte San Giorgio in direzione Genova, direzione ponente, traffico intenso ma scorrevole. E poi sulla A10 traffico tra Genova Pra e il bivio della 10 con la 7, la Milano-Genova, quindi il ponte San Giorgio che abbiamo appena visto in direzione di Genova.

0: Siamo sulla A7 dove troviamo coda in uscita al casello di Genova Bolzaneto per chi proviene da Genova e si dirige verso Milano. Coda in uscita, traffico intenso, quindi attenzione. Sulla A10 nella tratta gestita da concessioni del Tirreno per il momento non troviamo nessuna segnalazione, così come sulla A12. A te.
1: Grazie Aurora. Il meteo per la giornata di oggi: ci sono nubi irregolari con dei passaggi di velature anche sul centro e sul ponente questa mattina, così come vediamo in diretta in tempo reale grazie alle telecamere di Primo Canale. Nel pomeriggio un aumento dell'instabilità con rovesci o temporali sull'interno del ponente, poi potrebbero estendersi anche fino alla costa tra questa sera e questa notte, fenomeni improbabili spostamento sul centro e sul levante. Le temperature minime quest'oggi sono in aumento, le massime in lieve calo, 11 la minima, 19 la massima, umidità medio-alta, venti deboli o moderati da sud con locali rinforzi questo pomeriggio, specialmente sui rilievi e sui versanti padani, tendenti a disporsi in rotazione ciclonica. La sera al mare tra poco mosso e mosso, in aumento in serata. Vi ricordo alle 8:20 il punto con ARPAL per le previsioni meteo della settimana che si sta aprendo. E poi il nostro almanacco, come sempre, oggi si festeggia San Giovanni I. La luna è crescente, illuminata al 4%, sarà luna piena il prossimo 31 di maggio. Il sole è sorto alle 5:53, tramonterà questa sera alle 20:47. Come ogni anno, dal 1977, il 18 di maggio si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale dei musei. Accadde oggi 1804, Napoleone Bonaparte venne proclamato imperatore dei francesi dal Senato. 1974, nell'ambito del progetto Buddha Sorridente, l'India fece detonare con successo la sua prima arma. Di tale tipo di armamento. 1990, il TGV Atlantique numero 25 conquistò il record di velocità per mezzi ferroviari convenzionali, raggiunse i 515 chilometri orari. Nati oggi, tanti auguri Enrico Brignano del 66, sarebbe stato il compleanno di Giovanni Falcone, nato nel 39, deceduto nel 92, e anche il compleanno di Papa Giovanni Paolo II, nato nel 1920, deceduto nel 2005. E ora andiamo a parlare di politica. È la settimana prima delle elezioni comunali, sono 18 i comuni liguri interessati dal voto per le amministrative. Nell'ultima puntata di Live on the Road con Giorgia Fabiocchi siamo andati a Levanto. Sentiamo.
2: Prosegue Live on the Road Comuni al Voto con la tappa nello Spezzino. Siamo a Levanto per raccontare come il comune, soprattutto come gli abitanti, si preparano al voto di fine maggio. Due candidati, il primo è Del Bello, che è sindaco uscente che si ricandida, quindi sarebbe al secondo mandato qualora venisse eletto, mentre invece lo sfidante è Acerbi. Due visioni di Levanto: da una parte la viabilità e i parcheggi, che sono i problemi più annosi di questa zona, soprattutto anche con il rischio di dissesto idrogeologico, dall'altra il turismo. Allora andiamo a sentire le loro voci per capire proprio in pochi minuti qual è la loro idea di futuro.
3: Noi stiamo cercando soluzioni per incentivare il numero di parcheggi, ma soluzioni che siano compatibili, diciamo, con l'ambiente e con il minor consumo del suolo. Abbiamo dei progetti in itinere che si stanno realizzando. È proprio su questo, diciamo, che i prossimi 5 anni saremo impegnati proprio a portare in fondo una rivoluzione da questo punto di vista, per consentire che i parcheggi vengano spostati nella periferia del paese e di collegare appunto questi parcheggi con delle navette al centro, per evitare ovviamente l'utilizzo dei mezzi e quindi una maggiore fruibilità del sistema viabilistico.
4: È il momento di fare delle scelte radicali, nel senso che noi dobbiamo investire per togliere i parcheggi dal fronte a mare, che oggi è congestionato appunto dalle auto, e portarli a monte dopo la nuova stazione ferroviaria. A quel punto è possibile fare degli hub di parcheggio con degli snodi che abbiano delle navette elettriche per portare residenti e turisti in centro a Levanto, e quindi dedicare il fronte a mare alla fruizione turistica e per i residenti, liberando quindi la viabilità dal centro urbano.
1: E adesso le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Ancora minacce all'Iran da parte del presidente americano: accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Queste le parole di Trump nella sua telefonata con Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità

ostilità con l'Iran, è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. La Premier Giorgia Meloni chiede alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Mentre Modena scende in piazza contro la paura, Uniti si vince l'odio, il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita dalle persone che sono state investite. Grazie per quello che fate, ha detto il Capo dello Stato ai medici. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne sono purtroppo in gravissime condizioni. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale che riguarda anche la Liguria, ma tutta l'Italia, di 24 ore, proclamato dall'USB. L'agitazione del gruppo del personale di FS è iniziata ieri sera alle 21, ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Saranno attive naturalmente le fasce di garanzia variabili da città a città. E riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante l'immersione alle Maldive. Ci sono 3 sub speleologi finlandesi in arrivo. I cadaveri si trovano purtroppo in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Le operazioni erano state sospese, lo ricorderemo, in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Sono rientrati invece in Italia a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York. E il trionfo di Jannik Sinner ieri, che ha vinto gli internazionali, un doppio 6-4 contro Ruud, 50 anni dopo Panatta, vittoria storica e emozionata con la coppa dalle mani del signor Mattarella, così come il campione chiama con affetto il Presidente della Repubblica. Sul centrale anche Panatta in una staffetta ideale, trionfo azzurro anche con il duo Bolelli Valvassori, campioni del doppio. Queste le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Quali sono invece gli appuntamenti di quest'oggi su Primo Canale? Alle 9.30, subito dopo Primo Mattino, arriva il Medico Risponde con Elisa Marabotto, medico gastroenterologo, ricercatore dell'Università di Genova e dirigente al San Martino. Si parlerà di difficoltà a deglutire e non solo. Dalle 10 Road quest'oggi, vi ricordo, ci porterà a Santo Stefano d'Aveto. A brevissimo saremo collegati con Giorgia Fabiocchi in partenza a bordo del van di Primo Canale. Alle 12.30 Newsroom 28, è lunedì, dunque la pausa pranzo è dedicata al calcio con Calcio e Pepe. Il pomeriggio live dalle 15, il nostro telegiornale, il primo giornale con lo sport alle 18, 19.30 Take and Take, alle 21 come ogni lunedì ritorna il programma politico di Primo Canale condotto dal direttore Matteo Angeli. Dunque seguite la nostra programmazione, do il mio buongiorno alla regia e la ringrazio e ci prendiamo un caffè e torniamo subito insieme.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola, sabato 23 maggio, ore 21.
4: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'unità d'Italia

a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Le 8.19, ancora buongiorno, buon lunedì con Primo Mattino, come sempre le notizie dalla Liguria con Aurora Bottino.
1: Eccoci Eva, sì, con la notizia di oggi che riguarda lo sciopero indetto da USB che riguarda non solo autobus e treni ma anche AMIU per quanto riguarda Genova e la sanità. Attenzione anche alla scuola perché sono possibili disagi anche in quel settore. Sul nostro sito trovate gli orari e le fasce garantite per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, scusate, in Liguria. I treni, attenzione perché sarà uno sciopero ancora a lungo. Ricordo comunque che nell'ultimo sciopero indetto da USB a Genova la partecipazione è risultata intorno al 30%. Continuiamo con una storia che arriva da People, la trasmissione di Tiziana Oberti ogni martedì sera alle 21. Mattia, unico caso in Europa, ma la famiglia non si arrende alla malattia senza nome. E continuiamo sulla tragedia delle Maldive, interviene l'esploratore speleo subacqueo Venditti. Ecco cosa può essere successo: si tratta sicuramente di un problema alle miscele o di una perdita d'orientamento, troppi errori nei soccorsi, io sono pronto a partire. E poi la cronaca, una maxi rissa in pieno giorno a Cornigliano, il presidente di municipio spiega. Locale, infatti la violenza, l'ennesima violenza avvenuta proprio di fronte a un noto locale di via San Giovanni d'Acri, da tempo i residenti chiedono un intervento delle forze dell'ordine, adesso si vedrà. E ancora continuiamo con la spazzatura e la raccolta dell'organico che a Genova non decolla, arrivano le parole dell'assessore, pochi genovesi la fanno veramente bene. E poi per chiudere è un successo per Yacht and Garden 2026, sono stati infatti 10.000 i visitatori alla Marina di Genova. Queste le notizie, Evate.
0: Grazie Aurora Bottino e adesso come sempre lunedì ci aggiorniamo sulle previsioni del tempo con Arpal. Buongiorno e buon lunedì a Cristina Capacci di Arpal.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti e buon lunedì a voi.
0: Dal cielo, da Terrazza Colombo, il cielo che vediamo è quello con dei bellissimi colori e delle nubi quasi a pecorelle. Che cosa accadrà quest'oggi?
2: Sì, diciamo che l'inizio della settimana non è bellissimo, ma in realtà la buona notizia sarà il fatto che poi migliora il tempo e quindi si prevede poi una metà settimana e forse, anche se mi sbilancio un po' troppo, un fine settimana, insomma all'insegna del sole e anche delle temperature più alte, perché abbiamo notato insomma che in questi giorni le temperature sono più basse delle medie stagionali. Intanto che cosa appunto ci aspettiamo per la settimana? Oggi sarà una giornata con nubi regolari, un aumento dell'instabilità dal pomeriggio con rovesci temporali soprattutto sull'interno del ponente, impossibile poi espansione sul centro levante tra la sera e la notte a causa di un disturbo in quota che arriva dalla Francia. Una giornata, quella di domani, che sarà caratterizzata residua instabilità con però successive schiarite, quindi diciamo, come accennavo, da mercoledì una probabile rimonta anticiclonica con anche temperature in progressivo aumento. Quindi vediamo nel dettaglio questo lunedì 18 maggio, dove queste nubi regolari appunto anche estese vedranno addensamenti in mattinata sempre più compatti sul centro ponente e poi nel pomeriggio l'instabilità aumenterà con rovesci temporali appunto sull'interno del ponente, in estensione anche sulla costa, e tra la sera e la notte questi fenomeni si sposteranno poi sul centro levante. Venti che oggi sono deboli, moderati meridionali con rinforzi poi nel pomeriggio proprio a causa diciamo di questo spostamento del disturbo in cuore.

0: Ota e appunto quindi rinforzi nel pomeriggio, specialmente sui rilievi e sui versanti padani. Un mare tra poco mosso e mosso, in aumento la sera, e temperature in aumento, anche se poi verrà a mancare il soleggiamento, e quindi le temperature massime appunto del picco della giornata in realtà poi saranno più basse, un pochino in diminuzione proprio a causa della mancanza di soleggiamento. La giornata di domani, come dicevo, ancora stabile in realtà nelle prime ore, soprattutto alle visto che appunto la perturbazione si sposterà da ponente a levante, dove potremo avere ancora possibili temporali o rovesci, diciamo, in allontanamento verso il mare, ma soprattutto verso la Toscana entro domani mattina. Quindi schiarite che poi nella giornata di domani diventeranno sempre più ampie in arrivo da ponente a levante. Nel pomeriggio di domani ci sarà ancora residua instabilità sui rilievi, dove ci potrebbero essere fenomeni sparsi, ma diciamo che poi in serata arriveranno queste schiarite. Una giornata ancora un po' sporchetta, diciamo, un po' perturbata, soprattutto sui rilievi, quella di mercoledì, ma poi dovrebbe essere, come dicevo, un tempo soleggiato con temperature in aumento, insomma una primavera che dovrebbe fare sentire i suoi effetti.
1: Grazie a Cristina Capacci di ARPAL, insomma l'hai detto, quindi noi poi ti aspettiamo venerdì per la prova del 9 per il sole del prossimo weekend. Grazie Cristina, ciao, buona settimana.
0: Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro a tutti.
1: E adesso, insomma, con queste buone notizie che arrivano anche dal meteo, continuiamo con gli argomenti della settimana. Parliamo anche del processo per il crollo di Ponte Morandi, perché l'8 di giugno si saprà ufficialmente la data della sentenza del processo. L'avvocato dei familiari delle vittime, l'avvocato Caruso, spiega perché gli imputati devono essere condannati. Sentiamo.
2: No, non si possono fare previsioni, ma il fatto di essere a ridosso dell'anniversario ci fa sperare che arrivi prima. Noi siamo sereni anche nel caso in cui questa sentenza arrivasse dopo, perché siamo ben consapevoli dell'enorme lavoro a cui sono chiamati i magistrati che la devono redigere, che la devono predisporre.
3: Dovesse spiegare a un bambino perché devono essere condannati gli imputati?
2: Direi che devono essere condannati perché c'erano tre pile uguali, due pile erano malate ed è stato accertato che fossero malate e si è provveduto immediatamente a restaurarle. Una terza pila, che era uguale alle altre due e che quindi aveva verosimilmente problemi analoghi, non è stata neanche controllata in alcun modo, e guarda caso, trascorso un numero di anni importante, è crollata nel modo in cui le altre pile avevano segnalato il loro problema. La parte sommitale degli stralli, cioè la parte dello strallo più vicina alla punta, era il punto più delicato, più difficile da costruire, più difficile da gestire e da controllare. E quindi il venir meno dal controllo di quella parte è un atto di gravità che non può essere, su cui non si può passare sopra e che non può passare liscio, che costituisce la vera responsabilità su questa vicenda qua, perché che lì ci fosse qualche problema non solo era possibile, era prevedibile. E quei cavi d'acciaio dovevano essere tenuti sotto controllo, soprattutto nella parte sommitale della pila, dove nella pila 11 e nella pila 10 erano stati trovati problemi. Perché nella pila 9 non si è andati a cercare quel tipo di problematiche? Come si è potuto escludere che lì non ci fossero i problemi? Questa è la domanda a cui il processo non ha dato risposta e che secondo noi configura una responsabilità enorme.
1: Andiamo nel Tiguglio, buongiorno, buon lunedì a Elisabetta Biancalani.
4: Sì, buongiorno, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Una giornata cangiante nella zona del Tiguglio da cui vi parlo. Problemi oggi per i pendolari che si spostano spesso per lavoro verso il capoluogo, verso altre destinazioni, per lo sciopero del personale delle ferrovie. Ricordiamo, fasce garantite dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Come sempre in questi casi inutile provare a prevedere quello che succederà, quindi se ci sarà un'alta adesione, se ci saranno pochissimi treni oppure se si viaggerà quasi normalmente, lo si scoprirà solo andando in stazione, salvo ovviamente i treni ad alta velocità che sono garantiti da schema di Trenitalia. Giornata che, per quanto mi riguarda, collegamenti permettendo, mi porterà nel ponente di Genova per parlare di portualità, in particolare della espansione del terminal di PSA, con le voci dei cittadini. Buona giornata.
1: Cioè, Elisabetta, grazie, buona settimana, buon lunedì.

0: Lunedì e andiamo a goderci anche qualche immagine che arriva dalla giornata di ieri da Varazze, dove c'è stato il meraviglioso spettacolo delle frecce tricolori. Per noi c'era Franco Nativo, vedete l'Air Show 2026, queste le immagini delle loro acrobazie, erano circa 40.000 le persone che hanno assistito all'evento, che ha visto tra i protagonisti appunto le frecce tricolori, che hanno colorato, vedete le bellissime immagini, di verde, bianco e rosso il cielo di Varazze. Tantissime persone, erano stati messi anche dei treni aggiuntivi, dei treni regionali, affinché appunto tutte le persone interessate potessero raggiungere la costa di Ponente, la costa di Varazze, e godere di queste acrobazie, le stesse che stiamo vedendo nelle nostre immagini, nelle immagini di Primo Canale. Facciamo una pausa, poi torniamo insieme, le notizie dalla Liguria, pronti a collegarci anche col van di Primo Canale in partenza per Santo Stefano d'Aveto. Restate con noi.
1: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Le 8.31 a primo mattino, ancora buongiorno, buon lunedì. Quali sono le notizie del giorno? Torno da Aurora Bottino.
1: Eccoci Eva, scusa, con una notizia che arriva dal carcere di Pontedecimo, dove nei giorni scorsi è andato in scena l'ennesimo episodio di violenza. Parliamo di una detenuta già nota per comportamenti aggressivi e violenti con un fine pena nel 2030, che ha aggredito 4 poliziotte penitenziarie, prese a calci e pugni, hanno riportato diverse lesioni per 15 e 5 giorni di prognosi. Chiaramente l'ennesima violenza, per questo arriva la denuncia da parte dei sindacati, da parte della UILPA, la polizia penitenziaria, che dice: siamo davanti all'ennesima aggressione annunciata. La detenuta protagonista dell'episodio non era nuova a questi comportamenti, eppure continuava ad essere collocata in un piano aperto dalle 9 alle 20. Con evidenti rischi per il personale in servizio. Dopo l'aggressione è stata sottoposta a isolamento, ma di fatto collocata in una camera singola dotata di ogni comfort, altro che misura punitiva. Queste le parole che arrivano dopo 2 settimane molto calde per quanto riguarda le carceri della Liguria. Questo perché si parla di una situazione difficile non solo in quello femminile a Pontedecimo, ma in tutti quelli liguri, a Genova soprattutto, a Marassi, dove ci sono molti più detenuti di quelli che dovrebbero esserci, e con problemi specifici per ogni penitenziario della Liguria, e ricordo ancora la mancanza di quello a Savona. Questa è la notizia, Eva, a te.
0: Grazie Aurora, trovate tutto sul nostro sito primocanale.it. Torniamo a un tema caldo degli ultimi giorni, lo sarà anche questa settimana, ovvero quello del progetto per la cabinovia in Val Bisagno. È stato oggetto, lo ricorderete, di una commissione dedicata a Palazzo Tursi lo scorso giovedì. Se ne è parlato anche nel corso di Cosa succede in città venerdì sera. Allora sentiamo le voci di alcuni degli ospiti di Matteo Cantile, tra loro Sonia Paglialunga, consigliera del municipio Bassa Val Bisagno. Sentiamo.
2: La prima cosa che sentiamo è l'impatto. Era una delle critiche sullo Sky Metro, cioè che era un'opera impattante, che andava a impattare, diciamo, sull'aspetto, sullo skyline, sulle abitazioni, e questo va via e anche oltre.

0: Abbiamo visto che dovrebbero essere 50 piloni, alcuni 40 metri di altezza, quindi effettivamente non è una cosa proprio che passa inosservata. E poi tantissimi hanno sollevato la questione del vento, la paura di andare in altezza, tantissimi cittadini mi chiamano e mi dicono ma veramente si fa questa cosa? E nel nostro municipio lo Sky Metro era visto più come una servitù perché era comunque più vicino a Brignole, quindi l'utilità era sentita più sicuramente dalla zona di Molassana rispetto a Borgo Incrociati. Però questa opera sarebbe ancora più impegnativa, ecco. E in più non abbiamo i vantaggi di quello che sarebbe stato un eventuale Sky Metro, perché va comunque più lento, ha un minor carico di persone e quant'altro.
1: Tra le compagini politiche che più sono andate a criticare o comunque a mettere sotto la lente i termini e le caratteristiche del progetto della cabinovia, ma prima anche dello Sky Metro, c'è senz'altro il Movimento 5 Stelle. Allora tra gli ospiti di Cosa Succede in Città c'era collegato proprio Stefano Giordano, consigliere di 5 Stelle. Sentiamo.
2: Non posso rinnegare il nostro DNA sul trasporto pubblico, soprattutto sulla Val Bisagno, perché sono stato il primo firmatario di un atto approvato all'unanimità nel 2018 in cui si richiedeva la tranvia della Val Bisagno, approvato anche dal sindaco Bucci, che ha sottoscritto l'atto, l'aveva inserito nel 2017 nel suo programma elettorale, ma ahimè questo tipo di infrastruttura, che secondo noi era la soluzione per l'intera città, è stata bocciata con quattro assi che in realtà poi dal MIT sono stati bocciati per tre volte e poi, come tutti rimandati nel nostro paese, alla fine poi viene promosso. Detto questo, abbiamo dei seri dubbi anche sul BRT dell'asse della Val Bisagno per come è stato progettato, perché non garantisce l'asse protetto al 100%, in una città che aveva necessità invece di avere un trasporto pubblico locale con delle partenze precise.
3: Vuol dire Bus Rapid Transit, è un acronimo inglese, cioè sono praticamente quegli autobus che viaggiano in sede completamente protetta e quindi le macchine non ci possono andare in mezzo, i semafori di solito sono prioritari. Quindi diciamo che l'autobus è come un treno, va dritto come se ci fossero i passaggi a livelli, e questo è il vantaggio di non fare code, di fare prima, insomma, no?
2: Grazie della precisazione. Poi a forza di fare riunioni parliamo di acronimi e non spieghiamo bene quello che contengono. Detto questo, è molto trasparente la nostra posizione, abbiamo espresso dei dubbi su questa idea che diciamo è stata studiata dal Politecnico di Milano con l'ingegner Coppola, che ha descritto diciamo in un paio di incontri che abbiamo fatto come maggioranza questa idea. Stiamo attendendo lo studio diciamo di questa idea un po' più corposo, che contiene insomma 200 pagine a quanto sembra, che avremo necessità di studiare e di essere parte attiva in questo percorso. Poi come Vigile del Fuoco, io lo dico molto chiaramente, ho espresso anche i miei dubbi dal punto di vista anche di percezione del vento. Insomma, ricordavo che la nostra città, insieme ad altre città sul territorio nazionale, ha come allerta l'allerta vento, e quindi su questo insomma storicamente dal 97 svolgo quel lavoro e so perfettamente che cosa significa il vento nella nostra città.
1: E ora ci spostiamo a Imperia, perché l'Assemblea Provinciale di Confesercenti, riunita in un sito storico del turismo ligure, il Villaggio dei Fiori, a Sanremo, ha eletto la nuova classe dirigente per i prossimi 4 anni. Sentiamo il servizio.
4: Le nuove linee guida sono l'ascolto, stare tra le persone, e nuovi servizi, cercare di utilizzare il digitale come un valore per noi, uno strumento di grande accompagnamento, e sentirsi più meno subalterni alla politica, ma più stretti con le amministrazioni comunali, con le amministrazioni regionali, perché abbiamo bisogno che qualcosa cambi, e questa famosa sburocratizzazione deve avvenire sul serio. Non possiamo continuare a essere vittime di leggi che ogni giorno qualcuno si inventa e dal giorno alla notte. Noi dobbiamo essere protagonisti del cambiamento di questo paese, e le imprese, Confesercenti lo sarà sicuramente.
1: Da Imperia alla provincia della Spezia, la costa, quella di Marinella di Sarzana, dove regna il caos in relazione alla futura stagione balneari, a causa, come accade un po' in tutta la regione, in tutta Italia, del rinnovo delle attuali concessioni.

0: con le gare che dovranno andare a compimento entro il prossimo 30 giugno. Solleva il tema rete imprese, ce lo racconta Emanuela Cavallo.
1: Sulla carta e nonostante il maltempo, la stagione balneare è iniziata, ma Marinella di Sarzana, a causa di una complessa vicenda tra ricorsi e sentenze, le gare per il rinnovo delle concessioni balneari dovranno essere portate a compimento entro il 30 giugno, nel mentre si procede con affidamenti temporanei ai concessionari, ai sensi dell'articolo 10 del codice della navigazione, ma non si chiarisce con che modalità e con che orizzonte temporale. Per questo motivo Rete Imprese solleva la questione.
2: Che alla fine quello che si sta generando è incertezza, caos, difficoltà per gli stabilimenti balneari che nella legge e nel principio, rispettando anche la direttiva, possono chiedere, come già detto, l'applicazione dell'articolo 10 e quindi poter avviare la stagione per dare, per mantenere il litorale e dare le risposte agli stessi cittadini.
3: Regna totalmente l'incertezza su quello che sarà il futuro della stagione balneare. Cerchiamo ancora di capire quando, insomma, si potrà partire, chi potrà partire. La stagione rischia veramente di essere compromessa.
4: Il Comune ci chiede delle cose, sicuramente legalmente, sicuramente rispettando tutti i regolamenti, le leggi, eccetera. I clienti ci chiedono altre cose e noi allo stesso tempo dobbiamo partecipare a questi bandi che sono aperti.
5: Il mio locale è dei primi del 900. Sono 5 generazioni, ora arriva la sesta. Mio nonno ha combattuto prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, c'era la linea gotica, sono stati mandati indietro. C'è gente che si è conosciuta lì 70-80 anni fa. Bisogna valorizzare i locali storici, non distruggerli a questa maniera qua.
0: Restiamo a Levante perché questa è la destinazione, quella di Santo Stefano d'Aveto, di Live on the Road di quest'oggi. Buongiorno Giorgia Fabiocchi, in partenza direi. Ciao Giorgia.
6: Ciao Eva, buongiorno, buon inizio settimana, ben ritrovati. Siamo in partenza per l'ultima tappa per quanto riguarda la città metropolitana di Genova, perché chiudiamo oggi con Santo Stefano d'Aveto. Andiamo in praticamente nel punto più alto della Liguria, l'unico nella regione Ligure che permette di fare anche la montagna, poter sciare in qualche modo, anche se le piste non sono tantissime. Quindi andiamo a raccontare che cosa, come si sta preparando al voto Santo Stefano d'Aveto. Quindi stiamo partendo, come sapranno soprattutto coloro che la conoscono e l'hanno bazzicata, la tratta è lunga, nel senso che poi c'è tutto un pezzo di statale per raggiungere i 1000 e pochi rotti metri di Santo Stefano d'Aveto. Lì ci sono due candidati, Crucioli e Amorini. Crucioli è il vice sindaco facente funzioni, perché Pilati, sindaco di Santo Stefano d'Aveto, ha perso la vita l'anno scorso, è mancato a causa di una lunga malattia. Quindi si torna al voto proprio perché il sindaco è deceduto e quindi la prassi dice che dopo un periodo di facente funzioni del vice sindaco si torna al voto. Quindi Crucioli è vice sindaco, mentre invece Mattia Crucioli, tra l'altro conosciuto dalla politica genovese ligure, ex senatore del Movimento 5 Stelle e poi fuoriuscito in polemica con il Movimento, aveva fondato Uniti per la Costituzione, era stato consigliere di minoranza a Palazzo Rosso, Palazzo Tursi a Genova, e poi torna alle origini e torna per provare a diventare il primo cittadino di Santo Stefano d'Aveto. A sfidarlo Giancarla Amorini, che tra l'altro, lo diciamo già adesso, anche per una questione, come si suol dire, di par condicio, perché siamo in elezione, in campagna elettorale, l'ultima settimana, tra una settimana a quest'ora, si stanno per chiudere le urne, tra qualche ora, e poi si saprà chi ha vinto. A Santo Stefano d'Aveto, come negli altri 17 comuni della Liguria, Amorini non sarà disponibile per un'intervista quest'oggi, quindi cercheremo di raggiungerla magari in un altro modo. Comunque cercheremo di avere delle sue risposte sul sito primocanale.it. L'abbiamo contattata diverse volte per tempo, ma alla fine per vari motivi non potrà esserci quest'oggi, quindi lo racconteremo, avremo modo di parlarne. Comunque ci risentiamo tra un po', e va anche per raccontarti la situazione delle autostrade. Faremo un pezzo di autostrada fino a Chiavari, Lavagna, e poi saliremo su verso Santo Stefano d'Aveto per questa per Telzurti tappa. Chiuderemo il giro nel territorio della Liguria mercoledì sera. Questa però è l'ultima, lo ricordiamo, per la città metropolitana di Genova. Poi te lo anticipo già, domani e dopodomani, quindi martedì e mercoledì, saremo nell'imperiale.

0: Divisa in due tranche, come puoi immaginare, perché sono cinque comuni sparsi in un territorio vasto. Tra l'altro andremo ai confini con la Francia, ai confini col Piemonte dell'Imperiese.
1: Grazie a Giorgia Fabiocchi a bordo del van di Primo Canale che ci aiuta anche a capire qual è la situazione del traffico quest'oggi. Restiamo sul Levante dove andrà Giorgia quest'oggi. Andiamo alla Spezia. Buongiorno Emanuela Cavallo.
2: Manuela Cavallo.
3: Buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale, buon lunedì, un po' di sole, nella giornata compariranno anche le nubi, però diciamo la scampiamo perché era prevista anche un pochino di pioggia, dovrebbe arrivare solo nella giornata di domani e poi una settimana di sole, quindi diciamo se riguarda solo una giornata possiamo anche affrontare emotivamente questo lunedì. Guardiamo alle notizie del giorno, inaugura importante di un'opera che già diciamo gli spezzini comunque utilizzano l'interconnessione A12 e A15 e anche le finiture del casello di Ceparana. Ricordiamo, a seguito del crollo del ponte di Albiano è stato realizzato questo casello che è stato anche reso definitivo e poi appunto nella zona di Santo Stefano Magra questa opera che permette una maggiore facilità appunto di connessione tra la 12 e la 15, la zona che poi è anche interessata dal retroporto Spezzino, che tra l'altro è zona logistica semplificata, è molto importante per le imprese, poi diciamo appunto è il casello praticamente di uscita della Spezia che poi con raccordo arriva in città. E poi da oggi pomeriggio 3 giorni del Blue Design Summit, la Spezia capitale città creativa dell'UNESCO, appunto fa il quadro sul design, soprattutto nautico, tante conferenze, tanti ospiti, si parla appunto di design, di linee, di architetture, di bellezza, anche motoristica e anche del valore che ha, la blue economy, in questo caso la nautica. 3 giorni d'alte civico a partire da oggi pomeriggio, e noi naturalmente ci saremo e ve lo racconteremo. Questo è il quadro da questo territorio. Io con questa giornata, con questo cielo terso, vi auguro un buon lunedì e ti restituisco la linea a te, Eva.
1: Grazie Emanuela, buon lunedì, buona settimana a te, buona settimana a chi ci segue da tutta la provincia della Spezia. Poi ci torniamo dopo perché andiamo anche a Sarzana a vedere, Emanuela è stata per noi a vedere le meravigliose fioriture dei giardini Caneva, dunque poi torneremo anche lì in quel territorio. Ora facciamo una piccola pausa.

Amici Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Spiccata variabilità lunedì sulla Liguria per il transito di una blanda perturbazione. Aumenteranno infatti le nubi sul ponente con la possibilità di qualche fenomeno sparso nel pomeriggio e in serata invece sul Levante. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Un avvio di giornata discreta, non mancherà infatti il sole, ma poi dal pomeriggio, come dicevo, peggiorerà a partire dai settori interni con l'arrivo di qualche fenomeno sparso. Su Savona situazione pressoché analoga. Al mattino infatti i cieli saranno sereni o parzialmente nuvolosi. Dal pomeriggio invece sarà possibile qualche sporadico piovasco, specialmente sui settori interni, ma che potrà sconfinare fin verso le coste. Su Genova il tempo invece sarà instabile, specialmente verso sera, sempre con la possibilità di qualche fenomeno sparso, temperature ancora al di sotto dei 20 gradi, nei valori massimi. Sul Tigullio sopraggiungerà qualche fenomeno a macchia di leopardo nella seconda parte del giorno, specie in serata, e le temperature massime non andranno oltre i 17-18 gradi. Sullo Spezzino, un avvio di giornata con sole assoluto protagonista, poi aumenteranno gradualmente le nubi dal pomeriggio, con qualche possibile fenomeno associato. Nella giornata di martedì il tempo sarà ancora variabile sulla Liguria. Non mancheranno ampi spazi di cielo sereno lungo le coste, delle nubi invece a tratti compatte sui settori interni, con la possibilità di qualche residua goccia di pioggia. Venti in rinforzo, con mar ligure localmente mosso, temperature in lieve ripresa di qualche grado. Tutti i dettagli precisi vi attendono, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.

0: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
1: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.

Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando per scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: viaggio, quello di Viaggio in Liguria, dell'ultima puntata fatta tra le fioriture più belle della nostra regione, Sarzana, Giardini Caneva, con Emanuela Cavallo. Siamo andate a scoprire le fioriture. In una parte del giardino ci sono delle rose che arrivano dall'Ottocento, sono quelle volute da Joséphine Bonaparte, la consorte di Napoleone. Sentiamo.
1: Allora, noi adesso ci troviamo nel rosetto di Joséphine Bonaparte. Sono proprio le rose di inizio secolo del 1800, proprio le rose che furono collezionate da Joséphine. E partiamo, la prima è dedicata a lei, la seconda dedicata a Ippolite, il suo amante, mentre Napoleone, che è una rosa molto grande che si arrampica, è qua dietro, in modo che controlla tutto. E tutte le rose che adesso troviamo qui intorno sono proprio del giardino della Malmaison. Più avanti abbiamo anche le rose più tardive del tardo 1800, Joséphine ovviamente non c'è già più, però sono i loro giardinieri che continuano questa storia, questa scoperta botanica, sapendo che Joséphine fu la prima veramente a creare le condizioni, a portare tutte le rose conosciute all'epoca in un unico posto, e fu grazie a questo, ai grandi investimenti considerati folli all'epoca, fu processata addirittura per aver speso troppi soldi, che si poterono creare tutti questi ibridi moderni. Fu infatti Viber nel 1867 a creare la prima rosa moderna, la ibrida di Thea.
0: Torniamo alla tragedia delle Maldive, perché abbiamo sentito la voce di Carlo Sommacal, il papà di Giorgia Sommacal, il marito della professoressa Montefalcone, deceduti nella tragica immersione alle Maldive. Ricordiamo peraltro che proprio quest'oggi riprendono le ricerche con un team di sub che è in arrivo dalla Finlandia, e dunque poi c'è grande apprensione, appunto, è un momento in cui si sta provando appunto a cercare i cadaveri anche dopo la morte di un sub maldiviano esperto che si era immerso proprio per provare all'interno delle operazioni di ricerca delle persone decedute. Ma sentiamo il cordoglio del papà e marito della professoressa Montefalcone.
2: Quello che ci tengo a dire è che purtroppo non stiamo vivendo, io e mio figlio, una situazione molto bella, anche perché sentiamo notizie di erano turisti, erano inesperti, c'era l'allerta meteo, e hanno ritrovato i corpi, hanno ritrovato soltanto quello di Gianluca, ho già detto alle emittenti che hanno ritrovato quello di mia moglie e non era vero. Io sono in contatto con l'ambasciata a Colombo in Sri Lanka, dove oggi è arrivato anche l'ambasciatore dall'Italia, ieri mi ha chiamato vice ambasciatore e mi hanno detto che c'è stata questa tragedia, che sono deceduti 5 subacquei, che erano state attivate le ricerche e si stava cercando di fare il possibile. Poi hanno trovato il corpo di Gianluca, che era la guida esperta, come mia moglie del resto, che non era la guida ma era anche lei un'istruttrice subacquea con un sacco di brevetti, con migliaia di immersioni. Ha iniziato a 16 anni ad immergersi, ne ha 51, ha fatto un sacco di immersioni, e quindi tutto, che si può parlare di tutto tranne che della

0: dell'impreparazione dei subacquei, perché erano tutti 5 esperti ed erano soprattutto non turisti ma persone che sono lì per la ricerca. Sono per la ricerca lì perché comunque si occupano di fare campionamenti, di fare monitoraggi. E stamattina sentivo il professor Bavestrello, con un eminente professore dell'Università di Genova, che diceva che secondo lui Monica Montefalcone è quella che ha più dati e letteratura in tutto il mondo, secondo lui, delle Maldive. Io ho detto che è troppo buono, però poi in effetti Monica ha un sacco di pubblicazioni sulle Maldive, ha un sacco di persone che hanno fatto la tesi sulle Maldive, e quindi ci tendo a sottolineare che non era turismo, ma era una crociera scientifica, una crociera volta alla ricerca, volta a dare un contributo. Mia moglie era una di quelle persone che, quando tornava dalle Maldive, i coralli erano morti, era in lutto, perché vedere tutti quei coralli morti per lei era un dramma. Poi, quando pian piano riniziavano a riformarsi e a rivedere che c'era di nuovo un po' di vita, era come se avesse vinto all'otto.
1: Le 8.54, io vi ricordo che la tragedia alle Maldive la trovate in apertura del nostro sito primocanale.it questa mattina, perché c'è una squadra di 3 sub-speleologi finlandesi di Dan Europe che è arrivata proprio ieri mattina alle Maldive per partecipare appunto alle ricerche dei 4 subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu, che dovrebbero riprendere proprio oggi le ricerche, naturalmente mare permettendo. Mentre nella giornata di ieri sono tornati invece in Italia gli italiani, quelli che erano rimasti, erano circa una ventina a bordo dello yacht Duke of York, da cui si erano appunto immersi purtroppo i 5 connazionali che sono deceduti. Adesso sono le 8.55, tutti gli aggiornamenti come sempre il nostro punto orario con il TG55.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con un aggiornamento rispetto a quello che è accaduto alle Maldive. La squadra dei tre sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata ieri mattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani che al momento risultano dispersi dopo il ritrovamento del quinto nell'atollo di Vavu, ricerche che dovrebbero riprendere proprio oggi, meteo permettendo. Sono invece arrivati all'aeroporto di Malpensa nella serata di ieri 20 italiani che erano a bordo dello yacht Duke of York insieme ai cinque sub morti dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimatà alle Maldive. I 20 sono partiti dalla capitale Malé e hanno fatto scalo a Dubai prima di arrivare in Italia. Sabato sera più di 300 persone invece a Genova si sono riunite per ricordare Monica Montefalcone, professoressa di etologia marina all'Università di Genova, e sua figlia Giorgia di 23 anni. La chiesa, così gremita ad avere centinaia di persone in piedi, ha accolto parenti, amici, studenti e persino pegliesi che neanche conoscevano mamma e figlia. Sempre sabato il sergente maggiore Mohamed Maudi, che faceva parte delle forze di difesa nazionali delle Maldive, ha perso la vita durante le ricerche dei corpi. L'uomo sarebbe morto a causa della malattia da decompressione, si sarebbero formate bolle di gas nel sangue e nei tessuti, inutili i tentativi di tenerlo in vita. Cambiamo argomento, torniamo a Genova, parliamo del processo Morandi, perché l'8 giugno si saprà la sentenza dopo un lungo processo. L'avvocato dei familiari delle vittime spiega perché gli imputati devono essere condannati. Sentiamo.
1: No, non si possono fare previsioni, ma il fatto di essere a ridosso dell'anniversario ci fa sperare che arrivi prima. Noi siamo sereni anche nel caso in cui questa sentenza arrivasse dopo, perché siamo ben consapevoli dell'enorme lavoro a cui sono chiamati i magistrati che la devono redigere, che la devono predisporre.
2: Dovesse spiegare a un bambino perché devono essere condannati gli imputati?
1: Direi che devono essere condannati perché c'erano tre

0: pile uguali, due pile erano malate ed è stato accertato che fossero malate e si è provveduto immediatamente a restaurarle. Una terza pila, che era uguale alle altre due e che quindi aveva verosimilmente problemi analoghi, non è stata neanche controllata in alcun modo e, guarda caso, trascorso un numero di anni importante, è crollata nel modo in cui le altre pile avevano segnalato il loro problema. La parte sommitale degli stralli, cioè la parte dello strallo più vicina alla punta, era il punto più delicato, più difficile da costruire, più difficile da gestire e da controllare. E quindi il venir meno dal controllo di quella parte è una gravità, è un atto di gravità che non può essere, su cui non si può passare sopra e che non può passare liscio, che costituisce la vera responsabilità su questa vicenda qua. Perché che lì ci fosse qualche problema non solo era possibile, era prevedibile. E quei cavi d'acciaio dovevano essere tenuti sotto controllo, soprattutto nella parte sommitale della pila, dove nella pila 11 e nella pila 10 erano stati trovati problemi. Perché nella pila 9 non si è andati a cercare quel tipo di problematiche? Come si è potuto escludere che lì non ci fossero i problemi? Questa è la domanda a cui il processo non ha dato risposta e che secondo noi configura una responsabilità enorme.
1: Lo studio della Cabinovia in Val Bisagno continua a far parlare. Giovedì scorso una lunga commissione in cui i comitati della Val Bisagno hanno raccontato i loro dubbi, un tema che abbiamo affrontato anche venerdì durante la trasmissione Cosa succede in città. Lì Maurizio Uremassi, capogruppo di Vince Genova nella media Val Bisagno, si è detto critico sul progetto. Sentiamo.
2: Il 17 febbraio, mi sembra, del 2015, nella sala di Confindustria a Genova, quindi a Brignole, era stato presentato da un gruppo di 11 tecnici, tra cui molti ingegneri e architetti, una proposta di trasporto in funivia, non cabinovia, funivia, quindi con mezzo capiente, quindi come sono le funivie che sono in montagna, che poteva trasportare anche fino a 3.000 passeggeri all'ora. Questo studio era stato fatto al tempo che c'era la giunta Doria ed era stato giudicato impattante. Quindi l'idea della funivia, di un trasporto aereo in Val Bisagno, esisteva già. E questa soluzione della cabinovia, dal punto di vista tecnico, adesso parlo come ingegnere, non è sostenibile, perché sono stati fatti alcune osservazioni importanti già dal professor Musso e anche da altri, ma anche il discorso di sostegne dai 20 ai 40 metri, 40 metri ce n'è solo una, però tutti gli altri sono dai 20 ai 30, quindi sono 50 piloni altamente impattanti lungo da Brignole andare a Molassana. Quindi direi che l'impatto esiste, poi dove passano le cabine, se passano su una strada oppure se passano sopra un edificio, bisogna fare degli impalcati a protezione delle strade e dell'edificio dove passano.
1: Quindi l'impatto. Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli.

0: Logistics Provider.
1: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
2: La Generale.
3: Fidati. Allungati la vita.

0: Le 9.04, ancora buongiorno, buon primo mattino, come sempre dopo le 9 ci aggiorniamo sulla situazione del traffico nel comune di Genova, alla linea alla polizia locale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla centrale operativa della polizia locale. Il traffico è ancora intenso, qualche breve coda si registra ancora su strada sopraelevata, soprattutto in uscita sulla zona della Foce, ma anche a Ponente, la rampa che adduce alla via di Francia, questo per la ripercussione dei lavori presenti su via Fiamme Gialle lungo Mare Canepa, ripristino del manto stradale con asfaltatura. Raccomandiamo massima attenzione in quanto comunque la direzione Ponente del lungo Mare Canepa è aperta alla circolazione. Ricordiamo poi che sono ancora in atto le anomalie degli impianti semaforici in via dei Mille Brigata Salerno, dove è presente personale in attesa del ripristino, e in piazzale Resasco all'altezza del piazzale del cimitero. Attenzione poi perché è ancora presente la bonifica su via Struppa, via di Creto, per la sostanza oleosa dispersa da un bus in avaria, e da qualche minuto è stata segnalata anche sostanza oleosa sulla via Nino Bixio all'altezza della chiesa. Per quanto riguarda il presidio, siamo in attesa di avere conferma se alle ore 10 il presidio del sigla sindacale presente fronte prefettura organizzerà o no un breve corteo che dalla prefettura raggiungerà via Serra e poi scenderà fino a via San Vincenzo, proprio fronte alla sede della Confindustria. Per questa sera lavori autostradali su Ponte San Giorgio dalle 24 alle 06, pertanto nelle sottostanti via 30 Giugno e via Greto di Cornigliano sarà presente una regolazione della mobilità con movieri nel momento in cui verrà movimentato il macchinario presente sull'impalcato dell'autostradale. Lavori serali anche in via Bobbio dalle 20.30 alle 5.30. E infine l'ufficio mobile della Polizia Locale, che questo pomeriggio sarà presente dalle 14 alle 18 in centro Piazza Matteotti, a disposizione dei cittadini per informazioni e segnalazioni. È tutto, vi risentiamo la linea, una buona giornata.
0: Grazie alla Polizia Locale come sempre per i collegamenti dopo le 8 e dopo le 9. Avete intanto visto il nostro camera car sulla 12 in direzione Levante, allora ci aggiorniamo sulla situazione del traffico in autostrada.
2: Eccoci Eva con gli aggiornamenti del traffico sulle autostrade della Liguria. Andiamo a vedere che cosa sta accadendo nel nodo genovese, dove troviamo diverse segnalazioni per coda. Troviamo coda sulla A7 tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena in direzione di Genova per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. E poi ancora coda sempre sulla 7 la Serravalle Genova in uscita al casello di Bolzaneto provenendo da Genova verso Milano. Qui potete vedere qualche problema all'ingresso della A7. Continuiamo sulla A10 nella tratta gestita da Concessioni del Tirreno, dove al momento non troviamo segnalazioni. Qui torniamo sulla A10 nella tratta in direzione Ponente, altezza Pegli, Prae Pegli, e poi ancora sulla A12 per il momento nessuna segnalazione.
0: Da Aurora Bottino, dalla nostra Newsroom 28, e andiamo anche a sentire da Cristina Capacci di ARPAL che tempo farà a partire da oggi e poi per tutta la settimana con una buona notizia. Sentite.
3: Sì, diciamo che l'inizio della settimana non è bellissimo, ma in realtà la buona notizia sarà il fatto che poi migliora il tempo, quindi si prevede poi una metà settimana e forse, anche se mi sbilancio un po' troppo, un fine settimana, insomma, all'insegna del sole e anche delle temperature.

più alte, perché abbiamo notato, insomma, che in questi giorni le temperature sono più basse delle medie stagionali. Intanto, che cosa appunto ci aspettiamo per la settimana? Oggi sarà una giornata con nubi regolari, un aumento dell'instabilità dal pomeriggio con rovesci temporali soprattutto sull'interno del ponente, impossibile poi espansione sul centro Levante tra la sera e la notte a causa di un disturbo in quota che arriva dalla Francia. Una giornata, quella di domani, che sarà caratterizzata residuo in

0: Vediamo nel dettaglio questo lunedì 18 maggio, dove queste nubi irregolari, appunto anche estese, vedranno densamente in mattinata sempre più compatti sul centro ponente, e poi nel pomeriggio l'instabilità aumenterà con rovesci temporali appunto sull'interno del ponente, in estensione anche sulla costa, e tra la sera e la notte questi fenomeni si sposteranno poi sul centro levante. Venti che oggi sono deboli, moderati, meridionali, con rinforzi poi nel pomeriggio, proprio a causa di questo spostamento del disturbo in quota, e appunto quindi rinforzi nel pomeriggio, specialmente sui rilievi e sui versanti padani. Un mare tra poco mosso e mosso, in aumento la sera, e temperature in aumento, anche se poi verrà a mancare il soleggiamento, e quindi le temperature massime appunto del picco della giornata in realtà poi saranno più basse, un pochino in diminuzione, proprio a causa della mancanza di soleggiamento. La giornata di domani, come dicevo, ancora stabile in realtà nelle prime ore, soprattutto a levante, visto che appunto la perturbazione si sposterà da ponente a levante, dove potremo avere ancora possibili temporali o rovesci, diciamo, in allontanamento verso il mare, ma soprattutto verso la Toscana entro domani mattina. Quindi schiarite che poi nella giornata di domani diventeranno sempre più ampie in arrivo da ponente a levante. Nel pomeriggio di domani ci sarà ancora residua instabilità sui rilievi, dove ci potrebbero essere fenomeni sparsi, ma diciamo che poi in serata arriveranno queste schiarite. Una giornata ancora un po' sporchetta, diciamo, un po' perturbata, soprattutto sui rilievi, quella di mercoledì, ma poi dovrebbe essere, come dicevo, un tempo soleggiato con temperature in aumento, insomma una primavera che dovrebbe fare sentire i suoi effetti.
1: Che cosa c'è questa sera su Primo Canale, ore 21, il programma politico? Buongiorno al direttore Matteo Angeli, in collegamento telefonico con noi, buongiorno.
2: Ciao Eva, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, tanti argomenti di cui affronteremo questa sera. Parleremo di quello che è avvenuto anche la settimana scorsa in Commissione Comunale a Genova per quanto riguarda lo studio per una cabinovia in Val Bisagno, un tema che ovviamente sta facendo molto discutere, una cabinovia che mi sembra anche di capire non sia partita con il piede giusto, avendo insomma non sta scaldando la città, non sta scaldando neppure gli uomini e le donne della maggioranza, che mi sembrano molto freddine, neppure a difendere questo studio. Allora, freddo ovviamente, anche freddi molto anche i comitati, che insomma hanno già detto la loro posizione, quindi questa cabinovia mi sembra che parta piuttosto in salita. Poi parleremo naturalmente anche di AMT, con questo bilancio che non è ancora stato approvato, con questo piano di risanamento che invece è stato approvato senza il bilancio. Insomma, questo è sempre un tema piuttosto caldo. Poi parleremo anche di emergenza e violenza, ovviamente il centro storico, un focus sul centro storico che mi sembra negli ultimi tempi sia di nuovo esploso con tanti episodi di violenza, e ieri l'episodio di violenza anche a Cornigliano, con questa rissa in mezzo alla strada che ha destato ovviamente molta preoccupazione, molto anche shock se vogliamo, per molti abitanti che dalle finestre di mattino, nelle ore prime ore della mattina, hanno visto e hanno assistito a questa scena. Ci sarà anche il presidente del municipio Ceraudo. Insomma, tanti gli argomenti all'ordine del giorno alle 21 in diretta ovviamente sul Primo Canale.
1: Grazie al direttore Matteo Angeli, appuntamento dunque alle 21. Grazie. Noi facciamo una pausa, torniamo insieme con gli ultimi aggiornamenti dalla Liguria.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Dal 22 al 24 maggio, 22esima festa dello sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Woman Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con quattro nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la

0: cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pre. Campetto, una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli, diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una Volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
4: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.

0: Bentornati, le 9.16, ci sono aggiornamenti rispetto alla tragedia alle Maldive, allora torno da ora alla Bottino.
1: Sì Eva, perché è arrivata la conferma, ovvero il meteo permette l'immersione dei tre esperti subacquei finlandesi che sono arrivati per recuperare i corpi dei cinque dispersi nella grotta di Altamaha alle Maldive. Chiaramente un corpo, come abbiamo raccontato, è stato ritrovato, è quello di Gianluca Benedetti, l'istruttore subacqueo che si era immerso insieme a Monica Montefalcone, a sua figlia e a altri due ricercatori dell'Università di Genova. Come raccontavamo, sono atterrati all'aeroporto di Malpensa nella serata di ieri 20 italiani che erano a bordo dello yacht Duke of York, lo yacht da cui si sono tuffati in acqua per immergersi i cinque dispersi. I 20 sono partiti dalla capitale Malé e hanno fatto scalo a Dubai prima di arrivare poi in Italia, all'aeroporto Lombardo. Sabato sera invece più di 300 persone si sono riunite per ricordare Monica Montefalcone, la professoressa di etologia marina dell'Università di Genova, e sua figlia Giorgia di 23 anni. La chiesa, così gremita ad avere centinaia di persone in piedi, ha accolto parenti, amici, ma soprattutto studenti e compagni di classe, studenti di Monica e compagni di classe di Giorgia, da tutta Genova, persino persone che effettivamente non la conoscevano, l'avevano vista solo qualche volta, molto attiva nella parrocchia di San Francesco d'Assisi, dove si è svolto il rosario, un rosario molto molto sentito. Giorgia, Monica è il mare e Giorgia è il sole, queste le parole che sono state scritte su un biglietto all'ingresso della chiesa. E quindi Eva, niente, seguiremo gli aggiornamenti in giornata rispetto a questa immersione. Ricordo che ieri le ricerche si sono dovute fermare a causa del meteo e soprattutto anche dopo la morte di un maggiore dell'esercito maldiviano morto a causa della sindrome di decompressione. A te.
0: Grazie ad Aurora Bottino, trovate poi tutti gli aggiornamenti anche sul nostro sito, li leggete nelle nostre grafiche, naturalmente sui nostri social. Tema caldo di questi giorni, della settimana, senz'altro quello del progetto per la nuova cabinovia.

0: Val Bisagno è stato oggetto di una commissione comunale nel giovedì scorso e anche oggetto della nostra trasmissione Cosa succede in città di venerdì sera. Allora, tra le voci sentite in quella serata sentiamo quella di Vincenzo Censuales del comitato informale opposizione Sky Metro, che ha dibattuto appunto tra gli ospiti proprio sul senso e sui termini di questo progetto della Cabinovia.
1: Fa specie che il professor Coppola, in risposta alle osservazioni dei comitati, abbia detto che la cabinovia di Parigi va un po' più lenta perché c'è il vento. E quindi perché un amico di un'associazione ha fatto vedere che se noi mettiamo quei parametri, alla fine la cabinovia non è concorrenziale rispetto all'autobus. Stessa cosa per i costi, gli si è un po' arrampicato sugli specchi il professor Coppola. Bisogna dire che in qualche maniera, ritornando alla cosa iniziale della sindaca Salis, io segnalo positivamente un cambiamento di approccio. Perché noi ricordiamo tutti l'infelice frase in coda alla presentazione in consiglio comunale a Tursi, la conferenza stampa di quel sabato mattina. Non ripeto la frase perché penso che i genovesi se la ricordano tutti, ma non mi venite a cercare.
2: Qualora non funzionasse,
1: esatto,
2: perché insomma questo.
1: Dipendete del traffico. Allora, devo dire che lo studio è perentorio. Il professor Coppola lo ha ricordato ieri in consiglio comunale. Lo studio dice che la cabinovia è la soluzione. Mm-mm. Il fatto che non sia così si evince anche dalle cose che diceva il professor Musso, ma voglio dire, è abbastanza lapalissiano, perché noi abbiamo trovato nella sua tabella del professor Coppola un esempio di tram con più o meno fermate. Quindi c'era la tranvia veloce con 13 fermate o la tranvia, diciamo, tra virgolette lenta da 20 fermate, quella da 20 fermate, quindi quella più penalizzante, diciamo così, aveva un aggravio di tempo di 3 minuti rispetto alla funivia, quella che va veloce perché non c'è il vento. Mm.
0: In viaggio verso Santo Stefano d'Aveto per la nostra puntata odierna di Live on the Road, torno da Giorgia Fabiocchi.
3: Sì, Eva, buongiorno ancora. Siamo usciti dall'autostrada per raggiungere Santo Stefano d'Aveto. Ovviamente è una strada che andrà percorsa a salire, quindi in tutta la parte dell'entroterra sopra Lavagna, sopra Chiavari e Lavagna, per raggiungere Santo Stefano d'Aveto. Dicevamo, questa è l'ottava giornata di Live on the Road, perché come immagino i telespettatori abbiano potuto imparare a conoscere in queste settimane, sono tappe che spesso si sono divise in due comuni al giorno, proprio per riuscire a raccontarli tutti. Oggi invece saremo solo a Santo Stefano d'Aveto, quindi collegamenti di Live on the Road, comuni al voto, tra questa mattina e poi il pomeriggio si divideranno a Santo Stefano d'Aveto, non faremo altre tappe. Dicevamo, l'ultimo comune della città metropolitana di Genova al voto che abbiamo raccontato in questi giorni, quindi andremo a Santo Stefano d'Aveto. Ci sarà il candidato sindaco Mattia Crucioli, che già conosciamo perché è stato ex senatore del Movimento 5 Stelle, poi consigliere comunale a Genova a Palazzo Tursi, e vice sindaco di Santo Stefano. Si torna al voto perché l'anno scorso, a fine tra ottobre e novembre, è venuto a mancare il sindaco Pilate, quindi di conseguenza poi si è andate al voto la prima finestra utile, proprio questa di fine maggio, a sfidarlo Giancarla Armorini. Li conosceremo, cercheremo di raccontare come si preparano al voto, ma soprattutto racconteremo anche alcune realtà di Santo Stefano d'Aveto, che ce ne sono diverse, lo sappiamo, è comunque una località molto turistica, ha la possibilità di immergersi nell'atmosfera di montagna in Liguria, quindi non per forza andare fuori regione, ma è l'unica veramente realtà in Liguria a dare questa possibilità. E quindi racconteremo anche le varie realtà. Siamo quasi a ridosso tra la primavera e l'estate, quindi vedremo anche come ci si sta preparando dal punto di vista turistico. E poi concluderemo la nostra giornata, racconteremo anche di una degli aspetti, delle peculiarità di Santo Stefano, che sono i rally. E poi domani, per chiudere, ti volevo ricordare che saremo a Rocchetta Nervina e a Bordighera, quindi domani. Mercoledì invece chiuderemo proprio Live on the Road Comuni al Voto con

0: Aquila dal Roscio a Pietrabruna e Santo Stefano al Mare, quindi poi si concluderà, avremo ancora quindi 3 giorni più o meno da passare insieme. Per il resto situazione autostrade tranquilla, questa mattina non ci sono code, non ci sono rallentamenti, in A12 si è viaggiato benissimo. A te.
1: Grazie Giorgia, ci vediamo da Santo Stefano d'Aveto. Peraltro le temperature che sono scese particolarmente negli ultimi giorni hanno fatto anche rivedere la neve sia a Ponente, sul Begua per esempio, sia a Levante. Dunque siamo curiosi di sapere se ci sarà ancora. Seguite Giorgia Fabiocchi live on the road nel corso della programmazione quotidiana su Primo Canale. La linea va al ticket, il film della settimana, ci rivediamo subito dopo.

0: Sei sicuro di te. Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: C'è qualcosa di oggettivamente rischioso nel tentativo di trasformare un mito in un oggetto cinematografico. Con Michael, Antoine Fuqua si avventura in questo territorio scivoloso con l'aria di chi cerca di maneggiare non tanto una biografia quanto una reliquia pop. Il pubblico è avido di drammatizzazioni sulla vita dei propri artisti preferiti, desideroso di sbirciare dietro le quinte di ciò che li ha resi talenti monumentali, ed è dunque inevitabile che Michael Jackson ricevesse questo trattamento, nonostante in passato ci siano state numerose rappresentazioni non autorizzate della sua vita. Ciò che rende questo film più speciale è che ha ottenuto la benedizione degli eredi, più un male, direi, che un bene. Come ci si può aspettare, ripercorre la vita e la carriera esplosiva dell'artista, probabilmente la più grande pop star di tutti i tempi. O almeno ne ripercorre gli inizi, partendo dalla formazione dei Jackson 5 con i suoi fratelli, sotto la rigida supervisione del padre Joseph. Sebbene formino un gruppo unito, è innegabile che il piccolo Michael sia dotato di un talento unico che cattura l'attenzione e desidera ardentemente liberarsi dal crudele controllo del patriarca. Quando un Michael più adulto inizia a rendersi conto del proprio potenziale, comincia a esplorare tutte le strade possibili. La devozione alla famiglia, soprattutto ai fratelli e alla madre, lo tiene legato, ma il desiderio di indipendenza culmina durante l'ultima esibizione del Victory Tour con la vecchia band come artista solista, che continuerà, ma fuori dal film, che omette gli ultimi 20 anni della sua vita. La sensazione di trovarsi davanti a un progetto che vuole essere insieme tutto e il contrario di tutto, celebrare un genio irripetibile e allo stesso tempo contenere, o forse aggirare, il peso di una biografia tra le più controverse della cultura pop contemporanea. Proprio quando sembra sul punto di interrogare davvero la propria materia, Michael arretra. Le zone d'ombra restano tali, non tanto per scelta poetica, quanto per una certa cautela strutturale. Il risultato è un film che preferisce evocare piuttosto che analizzare e che costruisce un altare più che un ritratto. Funziona meglio quando smette di essere biografia e si lascia andare alla pura performance. Le sequenze musicali diventano il cuore del progetto grazie all'interpretazione di Jafar Jackson, il vero nipote di Michael, che è quanto di più vicino si possa ottenere alla resurrezione del re del pop. Momenti in cui Fuqua abbandona la rigidità narrativa per entrare in una dimensione più sensoriale, dove il mito può ancora respirare senza contraddizioni. Ma è nelle transizioni tra palco e vita privata che il film rivela le sue fragilità. Michael sembra continuamente sul punto di affrontare le zone più complesse della vita dell'artista, salvo poi ritirarsi verso una forma più controllata, quasi museale. Nella vita di Michael Jackson ci sono capitoli molto scuri che non ci si può aspettare da un film con la piena approvazione dei suoi eredi. È comprensibile, persino prevedibile, ma finisce per dipingere il protagonista come qualcosa di poco meno di un santo. Visivamente, il film è curato e coerente con il suo obiettivo spettacolare. Non cerca soluzioni particolarmente innovative, ma costruisce immagini solide, pulite, pensate per esaltare la figura centrale. Anche questo riflette la natura del progetto, più monumento che indagine, più celebrazione che dissezione. In definitiva, Michael guarda il suo protagonista da vicino, ma non entra davvero dentro di lui. Lo circonda, lo ricostruisce, lo mette in scena, ma raramente lo mette in discussione. E dunque, come biopic, nel senso più pieno del termine, resta incompleto, lasciando, finiti i titoli di coda, la sensazione che la storia più importante, quella più difficile, più scomoda, più umana, sia rimasta fuori campo.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
2: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piumi, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
3: Da Piumi sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana Pril, tutto in uno, gel lavastoviglie, 3 flaconi da 35 lavaggi a solo 8,95 euro.
2: Piumi, la bellezza ha trovato casa.

0: Ci siamo, è tempo di Medico Risponde. Buongiorno, buon lunedì Tiziana.
1: Ciao Eva, buongiorno. Oggi parleremo di difficoltà di deglutizione. Che cosa c'è dietro? Che cosa ci può essere dietro? Lo faremo insieme ad Elisa Maraboto. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per avermi permesso di essere qui oggi.
1: Noi ci vediamo tra pochissimo con lei, qualche istante, 800-640-771 per le vostre domande in diretta oppure 347-6766-291 per le vostre domande via WhatsApp.
0: La linea va, il medico risponde.
1: Grazie Eva. Il medico risponde, diamo il buongiorno a Elisa Maraboto, medico gastroenterologo, ricercatore presso l'Università degli Studi di Genova, dirigente medico dell'unità operativa della clinica di clinica gastroenterologica dell'azienda ospedaliera metropolitana IRCCS San Martino di Genova. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, 800-640-771 per le vostre domande in diretta oppure via WhatsApp 347-6766-291. Parliamo oggi forse di un argomento di cui ancora poco si parla o si conosce poco ed è per questo che è importante conoscere i campanelli d'allarme, conoscere che cos'è in questo mese particolare e cioè parliamo e partiamo dalla difficoltà alla deglutizione. Quali sono i possibili fattori scatenanti?
2: Allora, ha detto perfettamente, quando parliamo di difficoltà alla deglutizione parliamo del termine disfagia. È un termine che ha cambiato la sua definizione molte volte nel tempo. È sicuramente un sintomo che il paziente riferisce il 10-20% delle volte in cui afferisce ad un ambulatorio specialistico di gastroenterologia ed è un sintomo che riferisce come una difficoltà al transito del bolo indipendentemente dalla sua consistenza. La deglutizione normalmente è un meccanismo complesso che richiede una adeguata interazione, un adeguato funzionamento sia del sistema nervoso centrale che della parte muscolare del distretto coinvolto. Quindi è logico che è più frequente come sintomo nei pazienti anziani, nei pazienti che hanno delle patologie dal punto di vista neurologico.

0: Però di fatto negli ultimi anni questo sintomo è diventato molto più frequente anche nella popolazione giovane, nei soggetti giovani, perché sono aumentate delle patologie come ad esempio la malattia da reflusso gastroesofageo oppure l'esofagite eosinofila, di cui magari parleremo più tardi, che sicuramente presentano come sintomo, soprattutto l'esofagite eosinofila, come sintomo cardine, la difficoltà alla deglutizione e l'arresto del bolo. Quindi ormai è un sintomo non solo dell'anziano, ma anche un sintomo della popolazione giovane. È sempre un campanello d'allarme la difficoltà alla deglutizione, perché anche se noi conosciamo il nostro paziente, abbiamo l'anamnesi corretta del nostro paziente, non possiamo mai pensare di escludere in automatico le patologie organiche, quindi delle alterazioni che meccanicamente bloccano il transito del bolo. Quindi è fondamentale avere un approccio diagnostico già dall'inizio corretto e sottoporre il nostro paziente all'esame endoscopico all'inizio, se necessario, con campionamenti biottici in base alle altre comorbidità che il nostro paziente ha. E indagandolo bene, perché la disfagia non è solo la difficoltà della deglutizione esofagea che indaga il gastroenterologo.
1: Quali sono quei campanelli d'allarme, quelli che ci devono veramente far pensare che ci potrebbe essere un problema piuttosto che qualcosa di, mi viene da dire, momentaneo, occasionale?
0: Ok, allora sicuramente bisogna capire in che fase della deglutizione compare questo sintomo. Se il
1: Ecco.
0: paziente inizia a deglutire e comincia a non respirare, ha necessità di dare un colpo di tosse, il bolo che stava cercando di deglutire viene emesso dalla bocca o addirittura fuoriesce dal naso, questo è qualcosa che ci deve portare direttamente dall'otorino e dal foniatra per una valutazione. I sintomi possono anche essere occasionali, non frequenti, sicuramente ci spaventano meno, però dobbiamo stare attenti a tutti quei comportamenti adattativi che il paziente può assumere nel tempo. Spesso noi abbiamo difficoltà a deglutire qualcosa di asciutto, come ad esempio la carne, il risotto, e di fatto cerchiamo di assumere meno quegli alimenti. Ma quando questa situazione, questo sintomo diventa frequente, quando vediamo che abbiamo necessità di bere più liquidi durante il pasto, quando le compresse che prendiamo abitualmente nella nostra quotidianità non riescono più a scendere da soli, quando non riusciamo più a mangiare se non abbiamo l'acqua vicino a noi, questi sono tutti i campanelli d'allarme che dovremmo seguire e a cui dovremmo fare attenzione proprio nella nostra quotidianità. Quando anche solo andare a mangiare fuori diventa difficile perché non ci sentiamo a nostro agio, perché di fatto vediamo che mastichiamo di più, che tutti gli altri hanno finito, invece noi siamo ancora a metà del nostro primo piatto, allora tutti questi sono sintomi e segni che non possiamo escludere e che vanno attenzionati e riferiti al medico prima di medicina generale e poi allo specialista di riferimento.
1: Diverse patologie, quindi ci sono anche diverse cure, immagino, o diversi interventi.
0: Sicuramente, dal punto di vista diagnostico è importante oggettivare che non ci sia una lesione organica, quindi anche un tumore, che porti a questo tipo di sintomatologia. È logico che poi la causa sottostante modificherà il nostro approccio terapeutico. Nel caso dell'esofagite eosinofila, che è un'infiammazione cronica, della mucosa esofagea caratterizzata da un infiltrato infiammatorio di tipo eosinofilico, bisogna bloccare questa infiammazione. In questo modo blocchiamo la progressione del danno che da infiammatorio porterà a un progressivo rimodellamento della parete esofagea. Quindi utilizzeremo dei farmaci che proprio bloccano l'infiammazione in modo più o meno specifico. Se la causa è organica, dovremo valutare il tipo di trattamento a cui sottoporre il nostro paziente. Alcune volte può anche essere legata a dei problemi di motilità. L'ospedale San Martino ha l'ambulatorio
1: Allora, aspetti perché il segnale ci ha abbandonato. È tornata, diceva, all'ospedale San Martino.
0: Abbiamo un ambulatorio di fisiopatologia digestiva dove abbiamo la possibilità di valutare anche i problemi di motilità del corpo esofageo e quindi noi riusciamo a studiare il paziente disfagico sia per causa organica sia per causa infiammatoria attraverso l'esame endoscopico con le biopsie, sia se è conseguente ad una problematica di motilità. E in più c'è sicuramente un gruppo

0: multidisciplinare in caso che è in grado di seguire il paziente disfagico se presenta determinati tipi di cause sottostanti.
1: Dottoressa, senta, lei parlava anche del reflusso all'inizio, diceva che i casi comunque di disfagia sono in aumento. Qual è il rapporto fra il reflusso e la difficoltà alla deglutizione in questo caso?
0: Allora, sicuramente i sintomi tipici del reflusso lo vediamo tutti i giorni in ambulatorio, sono il bruciore dietro il petto, il dolore toracico e il rigurgito. Tuttavia, il paziente può presentare come sintomo, che una volta veniva detto non tipico, la difficoltà alla deglutizione, che può essere più o meno correlata ad un danno a livello endoscopico nella parte terminale dell'esofago. Quindi è un sintomo non così frequente, non tipico, ma che può essere associato alla malattia da reflusso gastroesofageo e comunque va indagato. La disfagia, se anche sospettiamo che sia legata a una malattia da reflusso, necessita comunque di un esame di approfondimento e di una visita specialistica di approfondimento.
1: Allora, partiamo con le domande dei nostri telespettatori, poi arriviamo all'iniziativa di mercoledì, perché maggio è un mese particolare in questo senso. Allora, buongiorno, da un po' di tempo sento qualcosa in gola, soprattutto la notte. Fastidio a deglutire, la bocca mi diventa secchissima, mi devo preoccupare? Vi ricordo che i nostri medici vi danno una risposta generale, ovviamente, perché non vi visitano, non vi conoscono e quindi vediamo se possiamo dare una risposta, generale.
0: Allora, sembra più un globo, una sensazione di globo, quindi più un corpo estraneo localizzato a livello del fondo gola. È abbastanza frequente che si possa percepire durante la notte, perché quando noi dormiamo, logicamente la salivazione, la deglutizione sono decisamente ridotti. Di solito questo sintomo migliora al mattino quando noi iniziamo a rialimentarci o bevendo, quindi apparentemente non sembra un sintomo preoccupante, però se va avanti, se è frequente e se poi comincia anche a comparire durante il giorno, è comunque qualcosa che risveglia il paziente durante la notte, c'è necessità di fare una valutazione. Partirei però di più con una valutazione otorinolaringoiatrica.
1: Allora, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e domani i nostri telespettatori.

0: fumo uccide. Non fumare.
1: La generale. Fidati. Allungati la vita.
2: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Stiamo parlando di difficoltà alla deglutizione con la dottoressa Elisa Maraboto. Sentiamo chi è in linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie, sono Margherita. Buongiorno. Volevo chiedere alla dottoressa, non assumendo più il pantoprazolo, l'ernia ietale può portare problemi a deglutire? Grazie, arrivederci.
0: Grazie.
2: Grazie. Allora, buongiorno signora. Sicuramente un'ernia iatale di grandi dimensioni può dare problematica alla deglutizione. Allora, l'ernia iatale di per sé è un fattore che favorisce la malattia da reflusso gastroesofageo e quindi, come detto prima, sicuramente se c'è un reflusso importante può esserci il sintomo di sfagia. Ma meccanicamente è proprio anche la dimensione

0: dell'ernia che può portare a difficoltà a deglutire. Ha parlato di un gastroprotettore, di un inibitore di pompa protonica, e quello rappresenta sicuramente nel paziente che ha una sintomatologia da reflusso abbastanza frequente la terapia gold standard iniziale, sia anche quando non si ha ancora la diagnosi di malattia da reflusso certa, sia quando si è fatta una diagnosi completa di malattia da reflusso gastroesofageo. È un farmaco che non va preso esclusivamente se il paziente presenta una sintomatologia da reflusso correlata e quindi l'ernia è il fattore di rischio che l'ha portata. Quindi il pantoprazolo può migliorare la sintomatologia del nostro paziente se è correlata al reflusso. L'ernia da sola non ha un'indicazione di terapia. E esistono diversi tipi di ernie, quelle che favoriscono di più la malattia da reflusso sono sicuramente le ernie da scivolamento e possono essere valutate dal gastroenterologo e raramente hanno poi un'indicazione chirurgica che varierà in base alla presenza o assenza della malattia da reflusso, alla dimensione dell'ernia, alla sintomatologia del nostro paziente, all'età e alle comorbidità che il paziente ha.
1: Andiamo avanti con la domanda al 347-6766-291. Buongiorno, 70 anni. Certe volte quando deglutisco sia solidi che liquidi sento dolore lungo l'esofago. Fa fatica ad andare giù il cibo. Sembra di avere un nodo alla gola. La gastroscopia era negativa. Grazie.
0: Allora, 70 anni è sicuramente un'età che ci porta ad essere un pochino più allarmati, quindi ha fatto sicuramente benissimo a fare la gastroscopia. Il fatto di non avere delle lesioni dal punto di vista organico non ha concluso comunque il nostro approccio diagnostico. Bisogna capire se ha fatto anche delle biopsie a livello esofageo, quindi se è un paziente che sì ha 70 anni ma ha altre comorbilità come ad esempio l'asma, la dermatite atopica, la rinocongiuntivite allergica, che potevano anche farci sospettare un'esofagite eosinofile, quindi magari l'esame poteva essere completato con un campionamento biottico, cosa che magari è stata fatta e il paziente ora non ce l'ha riferito. Altra cosa, visto che c'è anche dolore alla deglutizione e questo può essere conseguente o alla distensione del corpo esofageo quando si ha l'arresto del bolo o all'aumentata magari motilità del corpo esofageo per garantire la progressione del bolo stesso. Quindi serve una visita gastroenterologica e probabilmente l'approccio diagnostico successivo sarà quello di fare una manometria esofagea, quindi un esame con un sondino che viene inserito nel naso, portato nel fondo gola fino ad arrivare allo stomaco, un esame ambulatoriale della durata di una decina di minuti che ci permette di valutare le diverse fasi della deglutizione una volta che si apre lo sfintere esofageo superiore fino a tutto il passaggio del bolo fino al livello dello stomaco, in modo da capire se ci sono dei problemi di motilità che lo giustificano. Sicuramente va valutato anche se ha altre comorbilità, quindi se ci sono problemi neurologici di base, problemi muscolari che possono giustificare il sintomo. Dal punto di vista gastroenterologico, il successivo esame da fare è probabilmente una manometria. Comunque bisognerebbe vedere il paziente.
1: Buongiorno, soffro di disfagia. Ho notato che mangiando alcuni alimenti tipo i latticini e i lieviti sto male per giorni. Ho fatto il test per le intolleranze, ma è risultato negativo e non sono celiaca. Sono in cura da un otorino sotto consiglio, il quale ha trovato le adenoidi gonfie e sto facendo cure cortisoniche. All'inizio andava meglio, ma ora con il cambio di stagione, quando il reflusso si fa sentire di più, la disfagia è aumentata. Sto prendendo da qualche giorno il pantoprazolo 20 mg e 1-2 Gaviscon al giorno, ma la disfagia è sempre presente. Purtroppo. Che cosa posso fare secondo lei? Io voglio guarire, voglio tornare a mangiare tutto e non so più a chi rivolgermi. Grazie, Paola.
0: Allora, sicuramente una valutazione gastroenterologica va fatta, un esame endoscopico a questo punto non so l'età della signora,
1: Non
0: ma
1: ce lo
0: andrebbe
1: dice.
0: fatto, perché comunque è stata impostata anche della terapia steroidea, quindi sembra che l'otorino abbia valutato nel suo percorso. È vero che ha iniziato il pantoprazolo e gli alginati, però quindi ha anche un sospetto da malattia da reflusso gastroesofageo che ha dato dei segni endoscopici otorino alti, però ha anche iniziato una terapia steroidea, quindi probabilmente ipotizzava che potesse anche esserci qualcosa di infiammatorio. Dice che in questa stagione è peggiorato, quindi potrebbe esserci un trigger dal punto di vista quindi un fattore scatenante dal punto di vista delle allergie. La valutazione gastroenterologica va fatta, non bisogna rimanere rimanere con il sintomo deglutizione o adattarsi nel tempo perché rischiamo

0: di avere un ritardo diagnostico.
1: Dottoressa, maggio, dicevamo all'inizio, è il mese delle patologie eosinofile. Sono patologie di cui si parla poco. So che mercoledì c'è una sorta di infopoint al San Martino, ma prima volevo chiederle se ci aiutava a inquadrare un po' queste patologie. Qual è l'età? Quali sono i soggetti che sono più colpiti? Che cosa si può fare?
0: Allora, sicuramente è una patologia che conosciamo meglio negli ultimi 20 anni, però era già valutata in letteratura e diagnosticata anche nel 1980-1979. Di fatto è più frequente nel soggetto maschile, è più frequente nei soggetti giovani, il rapporto tra i maschi e le femmine è di circa 3 a 1, però negli ultimi anni sta aumentando tantissimo come diagnosi e come casi, in parte perché conosciamo meglio la patologia e sappiamo meglio diagnosticarla, in parte perché sono cambiati dei trigger allergenici, aeroallergeni, alimentari, farmaci che prima non prendevamo durante il periodo dell'adolescenza o dell'infanzia. Quindi è cambiata sia la parte ambientale che la parte dei farmaci che assumiamo che hanno predisposto ad un'aumentata incidenza e prevalenza di questo tipo di patologia. I pazienti che devono stare più attenti sono sicuramente i pazienti che hanno altre patologie con il meccanismo identico alla base: l'asma, la dermatite atopica, la poliposi nasale, la rinocongiuntivite allergica. Sono tutte patologie che hanno lo stesso meccanismo infiammatorio sottostante. E la letteratura ci dice che almeno una di queste patologie di solito è presente nel paziente che ha un'esofagite eosinofila. Quindi, se siamo giovani, se abbiamo difficoltà alla deglutizione, se non riusciamo più a mangiare determinati alimenti o dobbiamo sempre avere con noi una bottiglietta d'acqua, in quel caso dobbiamo sempre riferirci al gastroenterologo, soprattutto se ci sono queste patologie che abbiamo detto associate nella nostra anamnesi. La familiarità anche può essere importante ed è importante considerare che noi dobbiamo alimentarci quotidianamente senza fatica, senza difficoltà, senza selezionare il nostro tipo di alimento, perché tutti i comportamenti adattativi che noi possiamo iniziare ad avere e che poi diventano un'abitudine nel tempo ritardano il nostro percorso diagnostico. L'incontro di mercoledì è proprio solo un incontro informativo, non sono visite mediche. Faremo esami strumentali, è proprio un incontro informativo per sensibilizzare e informare la popolazione di che cos'è l'esofagite eosinofila, come possiamo gestirla e come la nostra regione si è attivata ormai da anni per prendere in carico il paziente con esofagite eosinofila e per seguirlo correttamente nel follow-up, partendo già da pazienti pediatrici, perché sicuramente i casi più frequenti sono nella popolazione pediatrica, però questi ragazzini, questi bambini diventano degli adulti. Quindi è giusto che poi siano seguiti nell'ambito della gastroenterologia dell'adulto. Proprio per questo c'è proprio un percorso diagnostico terapeutico della regione che ci permette di seguire e di far transitare i pazienti dal settore pediatrico al settore adulto, proprio grazie a una grande collaborazione con le Gaslini.
1: Lei citava le allergie, tanto che questo incontro è fatto proprio in collaborazione anche con l'allergologia. Quanto questo è scatenante? Lei diceva
0: Sicuramente.
1: sicuramente ci sono alcune patologie, no? Alla base c'è lo stesso meccanismo, ma le allergie che sappiamo essere in aumento in questi ultimi anni, è questo anche il collegamento con l'aumento dei casi, non solo perché conoscete meglio, siete più bravi a fare diagnosi, ma anche per l'aumento delle allergie?
0: Assolutamente, assolutamente. Infatti nel nostro PDTA regionale una figura fondamentale è rappresentata proprio dall'allergologo e per quanto riguarda il San Martino, quindi dall'SSD diretta dalla dottoressa Vignardi Donatella, che sarà con me mercoledì. Il trigger di aeroallergeni o allergeni legati agli alimenti è fondamentale, tanto che una delle prime terapie del paziente con esofagite eosinofila è rappresentata, può essere rappresentata, da una terapia non farmacologica, ma una terapia dietetica a passi successivi, eliminando determinati alimenti che possono scatenare un'infiammazione in soggetti predisposti a questo.

0: possono scatenare questa infiammazione eosinofilica e quindi portare la sintomatologia e il danno cronico nel tempo. Non è detto che nei nostri pazienti siamo in grado di trovare il trigger scatenante o di eliminarlo, però fa parte dell'approccio multidisciplinare e tra le cause che portano all'esofagite eosinofila, così come un'alterazione della barriera dell'epitelio esofageo stesso. Ci sono pazienti che presentano una maggior permeabilità a sostanze che possono scatenare l'infiammazione rispetto ad altri. Ci sono alterazioni proprio della produzione di alcune citochine infiammatorie, un determinato tipo di infiammazione che in altri pazienti non è presente. Quindi sono tanti fattori, non è solo il trigger fa scatenante l'allergia, però sicuramente è un fattore fondamentale.
1: Ricordiamo in conclusione quindi l'appuntamento di mercoledì, da che ora e dove, e chi è, diciamo, il pubblico che secondo voi è più adatto?
0: Allora, sarà mercoledì presso il Dipartimento di Medicina Interna, Viale Benedetto XV, numero 6, quindi sul viale che porta all'ingresso principale del San Martino. Dalle 15 alle 17 ci saremo io e la dottoressa Bignardi Donatella dell'allergologia. Secondo me possono venire tutti quelli che pensano di avere una difficoltà alla deglutizione, che non è ancora stata indagata in modo corretto. Ancora di più se sono soggetti giovani, se sono soggetti che hanno altre patologie con lo stesso meccanismo, se sono soggetti allergici, se sono comunque pazienti che hanno bisogno di una valutazione per il sintomo. Poi sarà lo specialista a dare le indicazioni
1: Certo.
0: necessarie o la necessità di una visita successiva. Ecco.
1: Grazie, grazie alla dottoressa Elisa Marabotto, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a lei altrettanto. Buona giornata a tutti, arrivederci.
1: Arrivederci.

Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con un aggiornamento rispetto a quello che è accaduto alle Maldive. La squadra dei tre sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata ieri mattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani che al momento risultano dispersi dopo il ritrovamento del quinto nell'atollo di Vavu, ricerche che dovrebbero riprendere proprio oggi, meteo permettendo. Sono invece arrivati all'aeroporto di Malpensa nella serata di ieri 20 italiani che erano a bordo dello yacht Duke of York insieme ai 5 sub morti dopo l'immersione a largo dell'isola di Alimatà alle Maldive. I 20 sono partiti dalla capitale Malé e hanno fatto scalo a Dubai prima di arrivare in Italia. Sabato sera più di 300 persone invece a Genova si sono riunite per ricordare Monica Montefalcone, professoressa di etologia marina all'Università di Genova, e sua figlia Giorgia di 23 anni. La chiesa, così gremita ad avere centinaia di persone in piedi, ha accolto parenti, amici, studenti e persino pugliesi che neanche conoscevano mamma e figlia. Sempre sabato il sergente maggiore Mohamed Maudi, che faceva parte delle forze di difesa nazionali delle Maldive, ha perso la vita durante le ricerche dei corpi. L'uomo sarebbe morto a causa

0: la malattia da decompressione, si sarebbero formate bolle di gas nel sangue e nei tessuti, inutili i tentativi di tenerlo in vita. Cambiamo argomento, torniamo a Genova, parliamo del processo Morandi, perché l'8 giugno si saprà la sentenza dopo un lungo processo. L'avvocato dei familiari delle vittime spiega perché gli imputati devono essere condannati. Sentiamo.
1: No, non si possono fare previsioni, ma il fatto di essere a ridosso dell'anniversario ci fa sperare che arrivi prima. Noi siamo sereni anche nel caso in cui questa sentenza arrivasse dopo, perché siamo ben consapevoli dell'enorme lavoro a cui sono chiamati i magistrati che la devono redigere, che la devono predisporre.
2: Dovesse spiegare a un bambino perché devono essere condannati gli imputati?
1: Direi che devono essere condannati perché c'erano tre pile uguali, due pile erano malate ed è stato accertato che fossero malate e si è provveduto immediatamente a restaurarle. Una terza pila, che era uguale alle altre due e che quindi aveva verosimilmente problemi analoghi, non è stata neanche controllata in alcun modo e, guarda caso, trascorso un numero di anni importante, è crollata nel modo in cui le altre pile avevano segnalato il loro problema. La parte sommitale degli stralli, cioè la parte dello strallo più vicina alla punta, era il punto più delicato, più difficile da costruire, più difficile da gestire e da controllare. E quindi il venir meno dal controllo di quella parte è un atto di gravità che non può essere, su cui non si può passare sopra e che non può passare liscio, che costituisce la vera responsabilità su questa vicenda qua. Perché che lì ci fosse qualche problema non solo era possibile, era prevedibile. E quei cavi d'acciaio dovevano essere tenuti sotto controllo, soprattutto nella parte sommitale della pila, dove nella pila 11 e nella pila 10 erano stati trovati problemi. Perché nella pila 9 non si è andati a cercare quel tipo di problematiche? Come si è potuto escludere che lì non ci fossero i problemi? Questa è la domanda a cui il processo non ha dato risposta e che secondo noi configura una responsabilità enorme.
0: Lo studio della Cabinovia in Val Bisagno continua a far parlare. Giovedì scorso una lunga commissione in cui i comitati della Val Bisagno hanno raccontato i loro dubbi, un tema che abbiamo affrontato anche venerdì durante la trasmissione Cosa succede in città. Lì Maurizio Uremassi, capogruppo di Vince Genova nella media Val Bisagno, si è detto critico sul progetto. Sentiamo.
3: Il 17 febbraio, mi sembra, del 2015, nella sala di Confindustria a Genova, quindi a Brignole, era stato presentato da un gruppo di 11 tecnici, tra cui molti ingegneri e architetti, una proposta di trasporto in funivia, non cabinovia, funivia, quindi mezzo capiente, quindi come sono le funivie che sono in montagna, che poteva trasportare anche fino a 3.000 passeggeri all'ora. Questo studio era stato fatto al tempo che c'era la giunta Doria ed era stato giudicato impattante. Quindi l'idea della funivia, di un trasporto aereo in Val Bisagno, esisteva già. E questa soluzione della cabinovia, dal punto di vista tecnico, adesso parlo come ingegnere, non è sostenibile, perché sono stati fatti alcune osservazioni importanti già dal professor Musso e anche da altri, ma anche il discorso di sostegne dai 20 ai 40 metri, 40 metri ce n'è solo una, però tutti gli altri sono dai 20 ai 30, quindi sono 50 piloni altamente impattanti lungo da Brignole andare a Molassana. Quindi direi che l'impatto esiste, poi dove passano le cabine, se passano su una strada oppure se passano sopra un edificio, bisogna fare degli impalcati a protezione delle strade e dell'edificio dove passano.
4: Quindi l'impatto.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola, sabato 23 maggio, ore 21.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amiche e cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi, sono le 10:06, quando riparte il servizio del pubblico, linea diretta, buon inizio di settimana, oggi è lunedì, è il 18 maggio e mi sembra di capire che anche in questo inizio di settimana, da sabato ad oggi, tante cose grandi, poche, piccole, grandi, enormi sono accadute nel nostro paese, nel nostro paese. Noi siamo qua, in regia troviamo Andrea Rocchiccioli, Mario Bocuni, redazione al lavoro come sempre, la redazione di Primo Canale che vi informa in maniera maniacale su quelle che sono le ultime notizie, gli ultimi minuti, le ultime ore di quello che accade, soprattutto in Liguria, soprattutto nella nostra regione. Quindi ben ritrovati, io sono Enrico Cirone, questo è Primo Canale, canale 10 del vostro televisore. Da questo momento possiamo sentirci, abbiamo la fortuna di poterci sentire, di poter esprimere i nostri pensieri. Tante volte sono preoccupazioni, tante volte sono ansie, tante volte sono anche belle notizie, cose belle, cose che ci fanno stare meglio. Come si fa? Lo dico per i nuovi, c'è un numero verde, un numero di telefono che risponde all'800 640 771, poi c'è il numero di WhatsApp, è un numero attraverso il quale mandare i vostri messaggi, mandare i vostri video, le vostre foto. 347 67 66 291, questo è il numero dei WhatsApp, e possiamo quindi partire. Intanto vediamo le notizie che scorrono tra noi e voi. Abbiamo il carcere di Ponte Decimo, detenuta aggredisce 4 poliziotte del carcere di Ponte Decimo, Ponte Decimo alle spalle di Genova. Poi le altre notizie riguardano, sul nostro sito la notizia: una donna è precipitata dal quarto piano di un palazzo a Savona, è grave, è stata, come accade in questi casi, fortunatamente per lei, normalmente dal quarto piano la caduta è letale, lei si è fratturata il bacino ed è stata ricoverata al Santa Corona, quindi insomma in ottime mani. La cosa curiosa è che, non curiosa, fortunatamente, le corde del stand di biancheria, dei piani sotto, hanno attutito la caduta. Ma mi domando comunque, Rocchiccioli, che tipo di corde siano, perché comunque un corpo che cade dovrebbe spezzarle. Ma bene così, se la signora che abitava tra via Torino siamo sempre in un quartiere, diciamo, a monte, no, di Savona, insomma è ricoverata al pronto soccorso. Poi ecco qua, Live on the Road, oggi tappa Santo Stefano d'Aveto. Tra qualche minuto, sono ancora per strada, saremo con Giorgia Fabiocchi perché si vota in 17-18, poi vi dirò meglio, mi informerò meglio, comuni al voto, e oggi saremo a Santo Stefano d'Aveto. Siamo ancora in provincia di Genova. Santo Stefano d'Aveto è nota anche come stazione invernale, no? stazione sciistica, quindi nella nostra regione, oltre al mare, oltre al record di spiagge blu, abbiamo anche insomma questa possibilità di andare a sciare, non sempre nelle località del basso Piemonte, quelle insomma più vicine a noi, più rinomate, parlo di Limone,

parlo di Altesina, ma si può anche rimanere in regione e andare a Santo Stefano d'Aveto. Comunque, comuni al voto, posso immaginare che ci siano anche a Santo Stefano d'Aveto liste civiche. Ho capito durante la settimana che questo discorso vi interessa poco, però è curioso come nel piccolo comune, lo ribadisco, poi non ne parlerò più, perché mi sembra che vi interessi proprio poco, ci siano appunto liste civiche, quando poi sali di comune, sali come... come

persone, come cittadini, quindi superano i 15.000, allora inizi ad aggregarti, hai bisogno di un partito per aggregarti. Quando il comune è piccolino, insomma 15.000 abitanti, sotto i 15.000 abitanti è già qualche cosa, quando è piccolo in questo modo sono liste civiche dove c'è un po' di tutto e ogni lista, ogni capolista dice ma nella nostra lista c'è un po' il meglio, no? Come se in una lista ci fosse un interista, un juventino, un genovano, un sandoriano, dice basta che siano il meglio, va bene. Quando poi si sale il discorso non va più bene e c'è bisogno del simbolo di un partito. Allora questo è la Valla Valle, no? Quindi Santo Stefano d'Aveto è la Val d'Aveto, immagino, ed è così in questo momento perché è una nostra web, direi. Ah, vabbè, sì, sono immagini di noi che stiamo andando, di noi che stiamo andando. Quindi è sbocciata la primavera anche a Santo Stefano d'Aveto e tra poco quelli che erano, insomma, cime nevose, innevate, cime, colline, insomma, si sono già ricoperte, hanno già cambiato colore, sono ricoperte di verde. Quindi tra poco, amici di Santo Stefano, vedete Live on the Road, oggi facciamo tappa a Santo Stefano. Io direi di andare in regia, sono le 10:11, qualche secondo, poi torniamo, vi aspetto ovviamente naturalmente al telefono, adesso sbircio un po' di WhatsApp, sulla pausa, vediamo due spot e poi ritorniamo. Grazie.

Amici Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Spiccata variabilità lunedì sulla Liguria per il transito di una blanda perturbazione. Aumenteranno infatti le nubi sul ponente con la possibilità di qualche fenomeno sparso nel pomeriggio e in serata invece sul Levante. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Un avvio di giornata discreta, non mancherà infatti il sole, ma poi dal pomeriggio, come dicevo, peggiorerà a partire dai settori interni con l'arrivo di qualche fenomeno sparso. Su Savona situazione pressoché analoga. Al mattino infatti i cieli saranno sereni o parzialmente nuvolosi. Dal pomeriggio invece sarà possibile qualche sporadico piovasco, specialmente sui settori interni, ma che potrà sconfinare fin verso le coste. Su Genova il tempo invece sarà instabile, specialmente verso sera, sempre con la possibilità di qualche fenomeno sparso, temperature ancora al di sotto dei 20 gradi nei valori massimi. Sul Tiguglio sopraggiungerà qualche fenomeno a macchia di leopardo nella seconda parte del giorno, specie in serata, e le temperature massime non andranno oltre i 17-18 gradi. Sullo Spezzino, un avvio di giornata con sole assoluto protagonista, poi aumenteranno gradualmente le nubi dal pomeriggio, con qualche possibile fenomeno associato. Nella giornata di martedì il tempo sarà ancora variabile sulla Liguria. Non mancheranno ampi spazi di cielo sereno lungo le coste, delle nubi invece a tratti compatte sui settori interni, con la possibilità di qualche residua goccia di pioggia. Venti in rinforzo, con mar ligure localmente mosso, temperature in lieve ripresa di qualche grado. Tutti i dettagli precisi vi attendono, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza

0: Allora, linea libera, c'è stata una telefonata, la linea è caduta, quindi probabilmente avrete trovato occupato, se avete provato a chiamare, riprovate adesso, 800-640-771. Varazze ha salutato le frecce tricolori con 40.000 persone, per lo spettacolo dal cielo offerto dalle frecce tricolori. 10, 15 e 30. Andiamo da Giorgia, sì. Santo Stefano d'Aveto, scrivete, bellissima località, il torrente Aveto magnifico, lago delle Lame un gioiello, in una valle magnifica, c'è molto altro in 1000 metri. Accessibile a tutti, Jean-Pierre. Bene, accessibile. Giorgia Fabiocchi, ricominciamo da te, ricominciamo da Santo Stefano d'Aveto. Buongiorno dal van di Primo Canale.
1: Ci spalerei, però ragazzi...
2: Sì, ciao Enrico, buongiorno, buongiorno a tutti. Stiamo salendo su a Santo Stefano d'Aveto, siamo a quasi un quarto d'ora, più o meno, quarto d'ora, 20 minuti dall'arrivo, circa verso le 10:30, 11:20 dovremmo essere a Santo Stefano d'Aveto. Beh, le curve ci sono, non mancano, ecco questa è la prima considerazione da fare, battute a parte. Siamo arrivati alla nostra ottava tappa di Live on the Road Comuni al Voto, che ci sta traghettando, ci sta portando spediti al 24-25 maggio. La prossima domenica, il prossimo lunedì, si vota infatti in 18 comuni della Liguria, tra cui Santo Stefano d'Aveto, per rinnovare il consiglio comunale e ovviamente scegliere il primo cittadino. A Santo Stefano d'Aveto si torna al voto in realtà solo dopo 2 anni, perché nel 2024 era stato eletto il sindaco Pilati, che però poi a causa di una grave malattia è mancato nel novembre dell'anno scorso. Quindi il comune è stato per alcuni mesi commissariato, e poi c'è stato il ruolo di facente funzioni di Mattia Crucioli, che si candida al ruolo di primo cittadino a Santo Stefano d'Aveto proprio in questa tornata, a sfidarlo Giancarla Armorini, che lo sfiderà una sfida a due, sono due i candidati. Racconteremo Santo Stefano d'Aveto, quest'oggi siamo qui tutto il giorno, quindi non abbiamo altre tappe, quindi la potremo raccontare bene, perché Santo Stefano d'Aveto l'abbiamo imparata a conoscere anche in questi anni, grazie alle prese dirette, grazie anche al lavoro di Elisabetta e Biancalani, è oltre 1000 metri, quindi è una delle poche località della Liguria che ti fa immergere nell'atmosfera di montagna, ti dà la possibilità anche volendo di sciare, e dà quel senso davvero di paesino, di montagna, sia in inverno che però anche nel periodo primaverile ed estivo. Lo racconteremo per capire come ci si sta preparando al voto, quindi come sempre le voci dei protagonisti, dei candidati, però anche di chi ci lavora, di chi ci abita, le varie realtà che ci sono a Santo Stefano d'Aveto, anche quello che può offrire. Dicevamo 18 i comuni in tutto, sono 10 nel territorio della città metropolitana di Genova. Oggi è l'ultimo comune del genovesato, quindi poi con oggi li abbiamo raccontati tutti. Sono due invece nello Spezzino, uno nel Savonese, abbiamo fatto anche questi, e poi ci manca domani e dopodomani, quindi martedì e mercoledì, ci mancano i 5 comuni dell'Imperiese, e poi finisce. Live on the Road è riuscito a raggiungere tutti i comuni, tra l'altro possiamo dirlo che erano davvero sparsi su tutto il territorio della Liguria, da Levante a Ponente con l'entroterra. Domani saremo al confine con la Francia, Rocchetta Nervina nell'Imperiese, quindi per dire che alla fine ci sono, non sono tantissimi comuni che vanno al voto, però sono davvero sparsi su tutto il territorio regionale. Direi al momento è tutto, ci risentiamo tra poco, dovremmo arrivare tra un quarto d'ora, 20 minuti, e poi iniziare a raccontare come si prepara Santo Stefano d'Aveto a questa tornata elettorale inaspettata, perché è quella che arriva insieme a Ceranesi e Bordighera da una sorta di commissariamento per motivi diversi, perché Santo Stefano d'Aveto perché è venuto a mancare il sindaco, mentre invece Bordighera e Ceranesi sono state commissariate perché per motivi differenti. A Bordighera il sindaco aveva fatto un passo indietro, comunque era caduta la giunta, e a Ceranesi

0: Idem, nel senso che il sindaco uscente non aveva più la maggioranza e quindi di conseguenza si è dimesso. Quindi è il terzo comune che torna al voto anticipatamente. A te, a tra poco.
1: Bene, grazie, grazie, grazie, grazie. Golfan di Primo Canale, cari telespettatori, Golfan che portò da una parte Picciocchi e dall'altra Salis poi al voto del maggio dello scorso anno. Insomma, viaggio comodo, cara Giorgia Fabiocchi, ovvero servizio pubblico, mi sembra quello che fa Primo Canale, no? Mi sembra un servizio pubblico. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno,
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Chi?
2: sono Chiossone di Cogoleto.
1: Lei è Chiossone?
2: Ho passato i 90 anni e adesso volevo parlarci un po' di questo paese.
1: Mi parli
2: Perché
1: di
2: noi,
1: Cogoleto, mi parli, io sono legato a Cogoleto per motivi personali.
2: noi, qualunque cosa succede, noi siamo tra Renzano e Varase.
1: Esatto,
2: A
1: sì.
2: parte che ospitiamo centinaia di genovesi a fare i bagni, che qui abbiamo chilometri di spiaggia libera.
1: Certo.
2: Poi questo paese ha dato i natali a Enea Recagno.
1: Sì.
2: Quindi penso che ecco, prima ha fatto la traversata atlantica con Francesco
1: Sì.
2: Baracca. Poi abbiamo dato i natali Natalino Otto.
1: Sì,
2: Ha dato i
1: Codognotto.
2: natali a Onofrio Scassi,
1: A
2: quello che ha
1: Scassi,
2: lasciato
1: esatto, lui
2: a
1: è
2: Genova.
1: stato tra i
2: Ha
1: primi
2: fatto
1: a indagare sui vaccini, Onofrio Scassi. E forse anche a Cristoforo
2: certo.
1: Colombo, per dire.
2: Poi c'era un castello intitolato Cristoforo Colombo che l'ha buttato giù Napoleone per fare una strada. E a Cogoleto, a vedere in documentazione di questi di Colombo, è venuto Vittorio Emanuele e il principe Umberto.
1: Sì. Lei
2: Ecco.
1: cosa
2: L'altra cosa,
1: faceva? Cosa
2: questo
1: faceva?
2: paese. Sì, scusi, sì, mi dica.
1: No, scusi lei. Dico cosa faceva lei, una bella voce, insomma, 90 anni, complimenti, una bella voce, una bella.
2: No, no, l'ho fatto 91 a
1: Complimenti.
2: febbraio.
1: Complimenti. Complimenti. Cosa faceva?
2: Scusi, devo dire ancora qualcosa.
1: Sì.
2: Abbia pazienza, eh?
1: No, c'è.
2: Perché, a parte, poi in questo paese qui c'era una grossa fabbrica di pittura, una grandissima fabbrica di pittura che poi l'ha distrutta i tedeschi. E c'era il principale di questa pittura era un milanese, si chiamava. Lui, quando a Milano è venuto la Santa Radegonda, che hanno aperto le prime lampadine, mi sente?
1: Sì, la sento. Spenga il televisore
2: Questo qui
1: se può essere
2: era la
1: utile.
2: ditta Svertoli, ha messo le turbine a carbone per fare la luce nella sua fabbrica, perché era un lavoro pericoloso, alla sera d'inverno potevano lavorare fino a una certa ora. E
1: Incredibile.
2: ha dato la luce alle vie di Cogoleto. Quindi, dopo Santa Radegonda, noi siamo stati il secondo comune in Italia ad avere la luce pubblica.
1: Bello, bello, bello, bello. Non lo sapevo questo. Complimenti al milanese, no? Non lo sapevo. E c'è anche, avete avuto anche una industria di tubi, no? Che è ancora lì, uno scheletro che non si sa perché. Un'industria di tubi avete avuto.
2: Sì, ma qui avevamo, negli anni 60 eravamo tanti. Nel 60 ha fatto il censimento di nuovo, siamo arrivati a 7.500,
1: Lo credo.
2: perché questo paese offriva 5.000 posti di lavoro.
1: Certo. C'era la
2: Avevamo
1: Stoppani,
2: anche
1: c'era anche la Stoppani.
2: lo. Ma ce n'era tante fabbriche, Stoppani, Montecatini, per così
1: Tubi Ghisa, come
2: di
1: si
2: tutti i
1: chiamava? Tubi
2: generi.
1: Ghisa.
2: C'era anche l'ospedale psichiatrico, che era un
1: L'ospedale,
2: paese.
1: certo, a Prato Zanino.
2: Poi, siccome io vi seguo sempre, sentite che una volta ho parlato della Stoppani, va bene? L'inquinamento. La Stoppani dopo 110 anni se ne sono accorti che inquina. Quando inquinava veramente, che moriva la gente, andava tutto bene.
1: No, non se ne. Non.
2: Ecco. Però cosa è successo? Che l'hanno chiusa. Vabbè, qui la mia l'hanno chiusa, l'hanno andata via. Ne hanno aperto una peggio più su.
1: Non lo so, questo non lo so, mi manca.
2: Ecco, questa qui, dove c'era la Mammut, una fabbrica che chiamava la Mammut, che
1: La
2: faceva gli
1: Mammut,
2: articoli di gomma per la Fiat.
1: sì.
2: L'Eridana si chiama, smaltisce tutti gli i reperti di tutti gli ospedali di Lombardia, di Piemonte, Veneto.

0: Veneto, sì, Liguria.
1: Sì, sì, sì,
0: la gente lì si lamenta, è terrorizzata da questi odori, da questo veleno.
1: Ho capito, ho capito.
0: E hanno gli uffici in Piana di Ivrea. Pensi un po' che politica abbiamo. Ho fatto la politica perché chiude lo stabilimento che inquina, ne ha messo un altro che inquina di più.
1: Cioè rifiuti speciali degli ospedali, sì, ho capito, rifiuti speciali. Sì, non lo sapevo, non lo sapevo questo. Però penso che sia una norma, insomma, al giorno d'oggi non puoi, ci sono regole, immagino, molto, molto rigide, no? Per questo qualcuno deve pur farlo, immagino. Vabbè, cosa faceva lei, Stoppani? Che lavoro faceva, se Stoppani?
0: No, io lavoravo, prima ho fatto la scuola alberghiera, ho girato un po' in giro a fare gli alberghi. E poi sono andato a lavorare qui nella fonderia.
1: Ah, ho capito.
0: Poi ho scritto poesie.
1: Vedi?
0: E se vuole ce ne dico una.
1: Sì, insomma, breve.
0: L'ultima, della Liguria.
1: Sulla Liguria.
0: Liguria,
1: forse.
0: La mia terra, perché io sono qui da generazioni.
1: Sì.
0: Liguria, meravigliosa terra di luce e bellezza. Le sue colline dolcemente vanno verso i monti, specchiandosi in mare come una bella donna che vuole sposare il sole per diventare ancora più bella, come le ginestre fiorite sulle scogliere dove frange il mare.
1: Bello, bello. Ma sono convinto che può leggerla anche in dialetto,
0: sì,
1: no?
0: Ma ho scritto, ho scritto anche delle favole, sono andato delle scuole per i bambini, per
1: cose. Bravo, bravo, bravo. Senta, anche in dialetto sarebbe bella quella poesia, no?
0: Sono un discendente, un lontano discendente di Chiosone.
1: Di Chiosone, Edoardo.
0: Edoardo Chiosone.
1: Edoardo Chiosone.
0: Che ha lasciato, è morto giovane in Russia, era un pittore, un incisore.
1: Incisore, sì,
0: in Giappone, no?
1: In Giappone. Gli hanno dedicato. Senta, grazie Chiossone. I giapponesi hanno dedicato a Chiossone. Noi abbiamo il museo a Genova, però lui aveva inciso le banconote dell'imperatore, le banconote, le monete dell'imperatore. È stato un ligure che cosa si è guadagnato e venne onorato, credo, con appunto la stampa di una banconota con la sua effigie, così Chiossone, per dire come siamo noi. Allora 10:27, grazie a Cogoletto, la prima volta sentiamo questo amico che ci segue sempre, 91 anni, direi portati più che bene, vedete che anche le poesie, scrivere poesie fa molto molto bene allo spirito. Abbiamo messo giù, giusto? Sì? Sto per andare in regia, ma se mi regalate la telefonata, molto bene, perché mi occupo dei vostri WhatsApp. Allora, buongiorno Henry, ho letto l'editoriale di Maurizio Rossi riguardo al bilancio MT. Da quanto ho capito c'è qualcosa che il Comune vuole nascondere, mi sai spiegare, grazie Claudio. Devo leggere l'editoriale, non diteglielo, non dite a Rossi che non ho ancora letto il suo editoriale, non diteglielo. Lo leggo durante la pubblicità, immagino ci siano delle perplessità, ma non solo di Rossi, di chiunque, anche di chi sta affrontando il bilancio adesso, no? Parlo di Federico Berruti, di chiunque, però non dite a Rossi che non ho letto ancora, non fate la spia, non dite, mi mettete in cattiva luce, alle 10:28, ok? E quindi Claudio, grazie. Poi, ecco, abbiamo delle foto da vedere, lo facciamo adesso per andare in pubblicità, abbiamo foto che ci arrivano dalla Sardegna, e da Via Cantore, sono due cose un po' diverse. Allora abbiamo dalla Sardegna, abbiamo la Giara, le ho chiamate, la Giara è un altopiano della Marmilla che va dalla provincia di Cagliari, si è salvato il Cagliari, no? Mi dicono, sì, ha battuto il Torino, si è salvato, che va a quella di Nuoro o Nuoro, ed è la Giara, Giara 1, Giara 2, eccola qua la Giara, quindi grazie chi ci segue dalla Sardegna. Poi Giara, questa è la Giara, poi abbiamo Fabio che ci segue, Fabio il supermeccanico che ci segue in streaming dalla Germania, ecco questa è Via Cantore, adesso ve lo dico, ovviamente segue in streaming durante il lungo viaggio verso l'Italia, quindi supermeccanico, c'è stata qualche gara di superbike e quindi ci saluta dalla Germania. Poi abbiamo Via Cantore. Via Cantore era quella foto con, dice, guardate se Via Cantore, e Via Cantore lo sapete cos'è, insomma, non va bene, no? Via Cantore un tempo, proprio per via dei portici, era

0: la passeggiata del San Pierdarenese, no? Del Genovese, i portici, le vasche le facevi in via Cantore, no? E forse non era così quando si facevano le vasche in via Cantore, però adesso è anche così. Sapete che io ho un ufficio dei due lì, vedo materassi, l'altra volta c'era un frigorifero, lo vedo con i miei occhi com'è via Cantore, strano. Però succede in via Cantore. Poi uno dice le periferie, siamo abbandonati, via Cantore, centro più centro di così, che volete fare? Allora regia, 10:30, in questo momento brevissima pausa, vi aspetto tra poco.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19:30.
2: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
4: Genova non ti regala niente, ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami e a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.
6: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Azioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
7: La notizia passa di bocca in bocca.
8: Come, come?
7: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
8: Perché?
7: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
8: Oh, finalmente!
7: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
8: Oh!
7: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
8: Va bene.
7: Fai un controllo, sì, dal tuo dentista per prevenire, sì, il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
0: Allora, leggiamo insieme, così lo capiamo meglio, l'articolo di oggi. Oggi è lunedì 18, di lui, quando passate di notte sotto il grattacielo del Primo Canale, tutto spento, c'è una luce sempre accesa, è lui, è lui che guarda al futuro, sta già disegnando il futuro, no? Allora, cosa dice lui? Il bilancio del 2024, il bilancio di due anni fa, doveva nuovamente essere approvato l'altro ieri, perché lo diceva oggi il 18, l'altro ieri, il 16, doveva essere approvato, ma non è stato fatto, è stato approvato un piano di risanamento. Allora la domanda viene spontanea, dice: ma cosa approva un piano di risanamento se non ha approvato il bilancio? Cioè, ripeto, io di queste cose me ne intendo, lui sì, perché l'editore gestisce un'azienda privata dove, insomma, c'è bisogno, girano dei soldi, ci sono dei bilanci, insomma, non si scherza, siamo tutti regolarmente, tranquillamente, serenamente, a ruolo, e se ne intende di bilanci, non è uno sprovveduto. Su questo potete dire tutto, su qualsiasi cosa, ma sui bilanci non è uno sprovveduto. Dice: cosa provano un risanamento se non so il bilancio? Vado avanti e udite, qui entra in gioco Bucci.

0: Attenzione però, perché è scritto, non ce ne può fregare di meno di chi lo dice, ma senz'altro chi lo dice sa. Secondo, saltando, secondo, per carità, devo nominarlo, so che a voi non Bucci, ci sono delle voci negative a bilancio, negative, che per la legge potrebbero non essere. Quindi sembra, come dire, il bilancio è aggravato e appesantito da voci che quando le sentiremo diremo «Oh Madonna Santa, chiedo scusa, guarda che roba», invece per la legge non dovevano andare lì. Questo lo dice Bucci e lo sottolinea, sì, che di bilanci se ne intende. È una delle cose che ho trovato leggendo l'articolo, ok? Va bene? È tutto qua, è scritto, qualsiasi esposto tribunale, andate in procura, scrivete quello che volete, Rossi è qua, io sono qua, qualsiasi cosa, siete lì, portatelo all'ordine dei giornalisti, portatelo in procura e ci vediamo in tribunale, ok? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Cirone.
0: Rosa, buongiorno, buongiorno Rosa.
1: Buongiorno,
0: buongiorno.
1: Allora, due buongiorno. Cose Beh, volevo
0: sì.
1: dire.
0: Sì.
1: Per fortuna che c'è qualcuno che non dorme e che si accorge delle cose.
0: Sì.
1: Perché come hanno mentito per un anno sul buco in comune, avranno mentito anche sul buco dell'MT, che i bilanci non si vedono mai, però tutti zitti, tutti muti, ci sono loro, va tutto bene.
0: Vabbè.
1: Fosse successo il contrario, sarebbero scesi sindacati,
0: sì.
1: sarebbe successo la fine del mondo proprio. È una cosa verosimile. Un'altra cosa, sono contenta che avete fatto la denuncia, perché si riempono la bocca di libertà di stampa, di questo, di censura, di questo, di quell'altro, che primi fascisti rossi sono loro quando non gli va bene qualcosa. Cioè è veramente vergognoso quello che stanno facendo, vergognoso, e tutti dormono nel torpore più assoluto. Grazie.
0: Vabbè,
1: signor
0: grazie.
1: Girone, buona giornata.
0: Grazie Rosa. Allora, per chi si fosse messo all'ascolto adesso, dobbiamo parlare di denuncia, cosa è successo? No, tranquilli, nulla di particolare. Mi alzo in piedi, lo racconto di in piedi. Allora, cosa succede? Giovedì, lo dico per chi non ha denuncia, che sì. Allora, giovedì scorso alle 14, riunione in consiglio comunale, con le parti, in commissione, con le parti in causa per discutere della cabinovia. C'è un regolamento scritto, penso, in epoca del Duce, l'ho detto, non mi nascondo dietro un dito, del Duce, il quale diceva, Guglielmo Marconi aveva inventato la radio già da un po', e quindi questo regolamento scritto proprio da Mussolini, senz'altro l'ha scritto lui, con Starace che gli intingeva la penna nell'inchiostro, che i lavori della commissione potevano solo essere registrati audio, perché avevano appena scoperto la radio, Mussolini, con tutti, insomma, sappiamo i limiti della TV, non conosceva, amava il cinema, ma non dico. E quindi possono essere solo registrati via audio e non video, non ci vuole il video. Ok, primo canale non è una radio, è una televisione, va, partiamo, giovedì scorso parte il direttore, entra con le telecamere e dice no, lei non può entrare perché c'è un regolamento, il video, no, la radio sì, ma, e dice, ma la gente vuol vedere, siamo nel 2026, cioè la televisione, è, no, cosa fa Angeli? Forza le cose, chiama i carabinieri. I carabinieri, venite, perché a mio avviso la libertà di informare, la famosa libertà di informazione, libertà del fascismo, viene meno, voglio far vedere, anziché fare solo sentire l'audio, non è radio primo canale, una volta c'era, ma adesso sono la TV, voglio far vedere, no, ma non si può, regolamento non si può, boom. E quindi non si può. Ora, cosa ha fatto Angelo? Ha forzato la mano per dire, ragazzi, svegliatevi. Cioè, non è che ho capito, c'è il regolamento, ma se il regolamento mi impone di far vedere le immagini in bianco e nero, cioè c'è il colore, io non è che devo farle vedere in bianco e nero ora che c'è il colore, tutto qua, ok? La sera il comune ha ribadito che c'è un regolamento, quindi non si, per carità, fortunatamente Angeli non è finito in prigione, fortunatamente non è finito a Marassi, ma appunto, basta, stop. Però abbiamo forzato per dire, ragazzi, ma questo vale per tutti, oggi c'è uno, domani c'è un altro, domani sono sempre gli stessi, cioè vale per tutti. Ok. Chiedo scusa alla telefonata che ha chiamato all'inizio del pistolotto. E queste sono le immagini, vedete, Angeli con i carabinieri che non l'hanno portato via, fortunatamente. No. Dice, ho capito c'è il regolamento, ma... Come che non posso entrare? La libertà, la trasparenza, Glasnost, anche Gorbaciov, no? Anche nella Russia incatenata a

0: cercato di illuminarla e noi insomma ci abbiamo provato. Ok, chiedo scusa a tutti per il fatto. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Cironi, sono Severina.
0: Oh Severina, buongiorno, mi scusi, l'ho fatta attendere.
1: No, niente, ma l'ascolto sempre volentieri.
0: Pensa, poveretta.
1: Senta, visto che state parlando di Santo Stefano d'Aveto, io due sabati fa sono stata proprio lì all'albergo ristorante Le Lame, che dà proprio lì sul lago delle Lame.
0: Eh sì.
1: E volevo dire, questo posto è bellissimo.
0: Com'è? Lo racconti, lo descriva.
1: Guardi, è un, diciamo, un albergo, penso che abbia una decina di camere. Uh-huh. E queste camere danno una parte da proprio sul lago, perché c'è proprio un lago lì sotto, proprio sotto, è come se fosse costruito prima l'albergo e poi
0: poi il lago. Sì, lo scenografo.
1: E quindi è bello, molto suggestivo, pieno di alberi, di... Il lago è piccolino,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Però mi pare che si possa anche pescare. Ma quello che volevo dire principalmente è che abbiamo mangiato anche lì, in questo albergo ristorante, e c'è un cuoco bravissimo che si chiama Guido. Guardi, lo volevo solo sottolineare. Ha fatto dei panzotti favolosi, proprio la pasta tirata da lui, ripieno fatto da lui. E volevo elogiare questo cuoco ed elogiare il posto, perché è molto molto bello. E ci potrei farci anche un pensierino per andare a trascorrere magari una decina di giorni
0: sì. Ma sai perché che mi ha fatto venire voglia? Cioè, ma stavo pensando, se domenica sono lì, dico libero. Ma sai che mi ha fatto venire voglia di andare?
1: Sì, ma ci sono dei prati intorno, c'era la gente stesa a prendere il sole, a prendere...
0: Che bello.
1: L'aria è buona perché è piena di verde.
0: Sì.
1: Ma poi questo albergo, lei mangia il primo piano, ovviamente, e mentre mangia sembra di essere sopra il lago. Non so come
0: bello,
1: dire.
0: No, bello. Bello.
1: Molto, molto bello. Vedi? Volevo sottolineare questa cosa. Un'altra cosa, per quanto riguarda lo sciopero dei bus.
0: Sì.
1: Ma io ho detto che continuano a passare i bus.
0: Sì, esatto. Lo sciopero è degli USB, sindacati unitari di base, e riguarda una solidarietà a flottiglia. Ma al di là del i bus, io ho preso la metropolitana, ho avuto probabilmente saltato a una corsa, probabilmente chi era... il conducente era l'USB, sono arrivato, ma non in ritardo, ho saltato una cosa, ma girano normalmente, non è la CGIL, CISL, ve l'ho sempre detto, sono sindacati minori, con tutto rispetto, non vuol dire che minore sia minore, no? Poi sono per flottiglia, quindi bene, però girano, cioè non è il grosso, è una percentuale minore di chi viaggia, dei viaggiatori. Di chi ha i mezzi. Grazie Severina. Sai che mi è venuta voglia di andare a Santo Stefano d'Aveto a mangiare i panzotti di Guido? Pronto, buongiorno. È caduta, annaggia. Allora vado in regia, dai, ne approfitto. Allora, a proposito di cibo, calcio e pepe, oggi alle 13, oggi alle 13. Torneremo a Santo Stefano d'Aveto, vado in pubblicità, ditemi, vi aspetto.
2: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
5: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can't be told, see.

0: Tieni sotto controllo la tua salute.
1: La generale.
2: Fidati. Allungati la vita.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
4: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: telefonata, giusto? 10. È libera, è caduta. Allora, Berto Damarassi, Auditel delle mie brame. Quale argomento nel mio reame rende gli ascolti basanotti per le diatribe degli anzianotti? Caro mio re Cirone, oggi di certo non v'è questione che sia un talk show forse nato sull'italiano dissennato, figlio d'anziano che fu emigrato, che sangue e terrore ha seminato. Berto Damarassi. Sono usciti adesso, ma attenzione a come si legge, delle mail inviate da Salim, questo 31enne, italiano di prima generazione, lo dico senza nessuna ironia, assolutamente, no? È una persona instabile, squilibrato mentale, quindi anzitutto è quello, poi può essere italiano, maghrebino, egiziano, spagnolo, turco. C'è la telefonata, però inquietanti, che lui ha indirizzato nel 2021 nei luoghi dove doveva lavorare. E adesso me ne leggo qualcuno. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico, sono Luigina.
0: Luigina, buongiorno Luigina.
1: Enrico, volevo dire quel discorso che ha fatto prima.
0: Sì.
1: Della riunione dei politici.
0: Sì.
1: Dico che è
0: la commissione.
1: Come si dice? Che non vogliono farsi nessuno.
0: Sì. Ma era una commissione, cioè poi il consiglio comunale lo vediamo, quello regionale pure. Nelle commissioni non si può. C'è questo anacronistico, fuori dal tempo, regolamento che ti dice puoi venire col microfono, ma non puoi riprendere. Ma svegliamoci, cioè, mi sembra un po' oltrepassato, come non posso riprendere? Ma senz'altro l'ha scritto, c'è una roba da dittatura.
1: È una tirannia quella lì.
0: Ma è inspiegabile, cioè, si chiede, allora... Non è per buttare, si chiede ad una amministrazione di sinistra, cioè quelli che loro ogni volta ti dicono che loro sono dalla parte giusta, anche con
1: Enrico,
0: dimmi.
1: È come una dittatura.
0: Certo, come? Non lo è, ci mancherebbe altro. Siamo aperti a tutti i bisogni di tutti. Avete visto l'apertura, ma non ci mancherebbe altro alle quote omosessuali, LGBT. Ma va benissimo. Ma ricordare ogni volta che se fai questo perché sei dalla parte giusta della storia, fai sentire quelli che magari per sensibilità gliene può fregare di meno dalla parte sbagliata. E a mio avviso è un errore, però per carità. Mi sono spiegato, Luigina? Sì, sento. Luigina. Vabbè, insomma...
1: Ho capito. Comunque, sono rimasta male quella giornata.

0: pazza.
1: Vabbè.
0: Perché speravo di vedere il programma, invece con sì. l'audio cosa si capisce? Niente.
1: Niente, niente.
0: Non si vede le persone che parlano. Tutto
1: cioè,
0: qui,
1: nel 2026, voglio dire, mi sembra no, entriamo con i programmi televisivi nelle camere da letto di chiunque, sappiamo tutto di tutti, certo non è un bene, quando si chiede di riprendere una commissione comunale sulla cabinovia, grazie Luigina, siamo costretti. Allora c'è il radiocronista che dice: buongiorno, in questo momento un signore di Marassi, un signore alto, pelato con gli occhiali, peso di circa 75 kg, ha una camicia a colori scozzesi, sta prendendo la parola, però interloquisce una signora con i capelli biondi, occhi azzurri, ha due orecchini, porta una collanina e una camicetta verde bottiglia. La signora ha una voce stridula, sta intervenendo sul signore che è intervenuto con la collanina, ma adesso sta prendendo la parola un altro signore molto alto, ve lo descrivo perché non c'è la televisione e quindi ve lo descrivo, un po' alto, segaligno, ha la barba non fatta, sfatta i due giorni, una camicia di flanella grigia. Questa camicia di flanella grigia porta un orologio del senz'altro ereditato dal nonno, perché vediamo un cinturino abbastanza logoro, sta parlando, sta intervenendo il capo della commissione, è una signora un po' spessotta, ha un décolleté interessante, una misura una quarta, quinta, senza, cioè, è una radiocronaca. Cioè, fatemele vedere. Cioè, ripeto, vabbè, comunque. Pronto, buongiorno.
2: Pronto.
1: Buongiorno.
2: Ciao, Enrico.
1: Ciao. Oh, ciao.
2: Sono Angelo da Genova.
1: Angelo, buongiorno.
2: Ciao. Dunque, volevo parlare di quel caso di Modena.
1: Sì.
2: Ma io dico, ma pur di non passare da razzisti per razzisti, ma si arriva anche al punto di giustificare certe cose. Non si può parlarne. Non si può indicare, puntare il dito, ma dove stiamo andando a finire? Cioè, questi qua vengono qua. A quanto pare, l'altro, la settimana scorsa, sotto lì, sotto Ripa, è successo un accoltamento sempre fra di loro. Quando c'è poi il problema, sono sempre fra di loro. Adesso uno ne ammazza 4 o 5, cioè ne fa, taglia le gambe a due persone, e sono sempre loro. Ma cosa bisogna arrivare? Questi devono prendere il fucile e sparare in giro, no, per essere condannati.
1: Perché?
2: Ma anche Genova è conciata, ma male. Ho provato a denunciare, e non si può fare niente, perché se no razzista, con i senza tetto diventi il cattivo. Ma dove stiamo andando a finire? Ma le regole non ci sono più. Allora dico io, viva il fascismo di una volta.
1: No.
2: C'erano delle regole fisse ed era quello. Devo andare in giro la sabato sera nella zona centrale di Genova. Ma c'è da spaventarsi con tutti sti maranza che fanno tutto quello che voglio, ubriachi, sporcano. Ma dove stiamo andando a finire? Dimmi la tua, Enrico.
1: Allora, Ciao, distinguiamo le due cose. Allora, la persona di Modena, Salim, è una persona con un disagio mentale, anzitutto, in primo luogo. Poi è marocchino, poteva essere con disagio mentale, può essere italiano, con disagio mentale può essere francese. È una persona disturbata. Una persona con disagio mentale è una persona in disequilibrio, non ha il suo equilibrio, a prescindere dalla nazionalità, quindi non è razzismo. Quello, l'unica cosa che colpisce, ma cercate di capire come dico, ripeto, è una persona malata mentale, in questo momento è nel carcere di Modena e deve rispondere al GIP. Ieri non ha risposto al pubblico ministero, oggi deve rispondere al GIP, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma non drasticamente, ha detto sono confuso, non so cosa posso dire e quindi non parlo. Oggi deve rispondere al GIP e vediamo se parla. È in carcere a Modena, sta condividendo la cella con un'altra persona disturbata, anche lui sono osservati a vista. Ricordo che questo fu anche oggetto di polemica in una telefonata della settimana scorsa, osservati a vista perché sono persone squilibrate, non sono in equilibrio. La vita è un brivido, è tutto un equilibrio sopra la follia, cantava Vasco Rossi, quindi non c'entra nazionalità, punto. Quello che colpisce è il, perdonatemi il latino, il modus operandi, cioè ci sono dei modus operandi tipici di gruppi. Per esempio in America uno va via di testa, prende un mitra, va nel collegio che aveva frequentato e ammazza 50 persone. L'italiano non fa così. Modus operandi di altre, il cinese normalmente non fa così. Il suo modus operandi è quello che l'ha avvicinato all'ISIS. Ricordiamo Nizza, 87 morti, Barcellona e Berlino. E poi altre più stragi più piccole. E quindi l'ha avvicinato, cioè il modus operandi, nel senso che normalmente un italiano non fa così.

l'amico ha fatto quello che non doveva fare. Ma non è la nazionalità che ci preoccupa in questo caso, lo ha sottolineato anche Piantedosi, ha detto non è questo. È solo l'inizio di un discorso. Leggo che nel 2021 lui scriveva, lo leggo ora perché è venuto fuori adesso, un po' come Carlasco, vengono fuori tutte le che lui scriveva, ma non è un aggravante, dice bastardi cristiani di merda, voi e il vostro, vabbè, insomma, Gesù Cristo in croce lo brucio. Insomma, era un po' così. Poi io non so se c'è qualche cristiano che ce l'ha con, penso con Maometto, col profeta, no? In questo modo. Cioè siamo diversi, nel senso siamo diversi nel bene e nel male. TG55, lo vediamo, poi torniamo e a tra poco.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con un aggiornamento rispetto a quello che è accaduto alle Maldive. La squadra dei tre sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata ieri mattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani che al momento risultano dispersi dopo il ritrovamento del quinto nell'atollo di Vavu, ricerche che dovrebbero riprendere proprio oggi, meteo permettendo. Sono invece arrivati all'aeroporto di Malpensa nella serata di ieri 20 italiani che erano a bordo dello yacht Duke of York insieme ai 5 sub morti dopo l'immersione a largo dell'isola di Alimatà alle Maldive. I 20 sono partiti dalla capitale Malé e hanno fatto scalo a Dubai prima di arrivare in Italia. Sabato sera più di 300 persone invece a Genova si sono riunite per ricordare Monica Montefalcone, professoressa di etologia marina all'Università di Genova, e sua figlia Giorgia di 23 anni. La chiesa, così gremita ad avere centinaia di persone in piedi, ha accolto parenti, amici, studenti e persino pegliesi che neanche conoscevano mamma e figlia. Sempre sabato il sergente maggiore Mohamed Maudi, che faceva parte delle forze di difesa nazionali delle Maldive, ha perso la vita durante le ricerche dei corpi. L'uomo sarebbe morto a causa della malattia da decompressione, si sarebbero formate bolle di gas nel sangue e nei tessuti, inutili i tentativi di tenerlo in vita. Cambiamo argomento, torniamo a Genova, parliamo del processo Morandi, perché l'8 giugno si saprà la sentenza dopo un lungo processo. L'avvocato dei familiari delle vittime spiega perché gli imputati devono essere condannati. Sentiamo.
1: No, non si possono fare previsioni, ma il fatto di essere a ridosso dell'anniversario ci fa sperare che arrivi prima. Noi siamo sereni anche nel caso in cui questa sentenza arrivasse dopo, perché siamo ben consapevoli dell'enorme lavoro a cui sono chiamati i magistrati che la devono redigere, che la devono predisporre.
2: Dovesse spiegare a un bambino perché devono essere condannati gli imputati?
1: Direi che devono essere condannati perché c'erano tre pile uguali, due pile erano malate ed è stato accertato che fossero malate e si è provveduto immediatamente a restaurarle. Una terza pila, che era uguale alle altre due e che quindi aveva verosimilmente problemi analoghi, non è stata neanche controllata in alcun modo e, guarda caso, trascorso un numero di anni importante, è crollata nel modo in cui le altre pile avevano segnalato il loro problema. La parte sommitale degli stralli, cioè la parte dello strallo più vicina alla punta, era il punto più delicato, più difficile da costruire, più difficile da gestire e da controllare. E quindi il venir meno dal controllo di quella parte è un atto di gravità che non può essere, su cui non si può passare sopra e che non può passare liscio, e costituisce la vera responsabilità su questa vicenda qua. Perché che lì ci fosse qualche problema non solo era possibile, era prevedibile. E quei cavi d'acciaio dovevano essere tenuti sotto controllo, soprattutto nella parte sommitale della pila, dove nella pila 11 e nella pila 10 erano stati trovati problemi. Perché nella pila 9 non si è andati a cercare quel tipo di problematiche?

0: politiche, come si è potuto escludere che lì non ci fossero i problemi? Questa è la domanda a cui il processo non ha dato risposta e che secondo noi configura una responsabilità enorme.
1: Lo studio della Cabinovia in Val Bisagno continua a far parlare. Giovedì scorso una lunga commissione in cui i comitati della Val Bisagno hanno raccontato i loro dubbi, un tema che abbiamo affrontato anche venerdì durante la trasmissione Cosa succede in città. Lì Maurizio Uremassi, capogruppo di Vince Genova nella media Val Bisagno, si è detto critico sul progetto. Sentiamo.
2: Il 17 febbraio, mi sembra, del 2015, nella sala di Confindustria a Genova, quindi a Brignole, era stato presentato da un gruppo di 11 tecnici, tra cui molti ingegneri e architetti, un progetto, una proposta di trasporto in funivia, non cabinovia, funivia, quindi con mezzo capiente, quindi come sono le funivie che sono in montagna, che poteva trasportare anche fino a 3.000 passeggeri all'ora. Questo studio era stato fatto al tempo che c'era la Giunta Doria ed era stato giudicato impattante. Quindi l'idea della funivia, di un trasporto aereo in Val Bisagno, esisteva già. E questa soluzione della cabinovia, dal punto di vista tecnico, adesso parlo come ingegnere, non è sostenibile, perché sono stati fatti alcune osservazioni importanti già dal professor Musso e anche da altri, ma anche il discorso di sostegni dai 20 ai 40 metri, 40 metri ce n'è solo una, però tutti gli altri sono dai 20 ai 30, quindi sono 50 piloni altamente impattanti lungo da Brignole andare a Molassana. Quindi direi che l'impatto esiste, poi dove passano le cabine, se passano su una strada oppure se passano sopra un edificio, bisogna fare degli impalcati a protezione delle strade e dell'edificio dove passano.
3: Quindi l'impatto.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
4: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti, vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
5: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
6: Allora, in questa giornata particolare, direbbe Cazzullo, le 11.30, andiamo a vedere le nostre take e take, quelle che abbiamo preparato attingendo dall'archivio storico di Primo Canale, riguarda un personaggione, Don Gallo. Vediamo questo take e take, lo vediamo insieme, io spulcio intanto i vostri WhatsApp, rivedo Don Gallo con molto piacere e poi torniamo insieme tra pochi minuti. Vediamo.
7: Un grande murale realizzato da due artisti locali, Brina e Giulio Gol, dedicato a Don Andrea Gallo. Don Andrea Gallo fu socio onorario del Ciclo Pianacci e segnò la storia dal 2009 al 2013 dei grandi eventi realizzati al Pianacci anche grazie alla sua presenza. Il murale è stato realizzato in alcuni mesi dai due artisti che hanno scelto una frase emblematica: dimmi chi escludi e ti dirò chi sei, che è la frase che è incisa su un crocifisso sempre presente sulla scrivania di Don Gallo e che gli viene donato da un marinaio della sua nave, la Garaventa, e che già di per sé sintetizza la filosofia di vita di Don Andrea Gallo.
8: Mi dispiace per il ritardo, ma a me i miei drogati di merda mi hanno detto alle 18, e allora mi scuso. volevano boicottarmi, c'è un boicottaggio.

0: Io vi racconto brevissimamente che la definizione di democrazia me l'ha data un taxista del 54 a Barcellona. Ero insieme a un padre cappuccino, c'era ancora il regime franchista, dittatoriale, e allora eravamo a tavola e siccome il mio compagno, accompagnatore, era un padre cappuccino, aveva tutta la fiducia, sai, la barba, eccetera. E siamo lì e a un certo momento il padre cappuccino dice: come va Franco? Lui non capisce. Ah, il generalissimo, tutto sottovoce. Allora come va? E dice: quante gambe hanno i tavolini in Italia? Cosa c'entra? E no, come questo, eravamo seduti a un tavolo a quattro gambe. Il taxista che aveva un taxi, una miseria in Spagna del 54, dice: in Spagna i tavolini hanno tre gambe. La falange, l'esercito e la chiesa. E il pueblo, e il popolo, nada, niente.
1: Fuori la guerra dalla storia. È il nome e la proposta della seconda marcia della pace e della giustizia organizzata dal comitato Rachel Corri della Valpolcevera. Si parte domenica 28 maggio da Ponte Decimo per arrivare nel pomeriggio in piazza Matteotti, dove interverrà anche don Andrea Gallo per approfondire i motivi della manifestazione.
2: Un messaggio liberatorio. Quale può essere se non la pace, che ricerca la giustizia, pace nelle famiglie, pace nei quartieri, pace con l'ambiente, no? Questo rispetto dell'ambiente, cioè questa parola pace veramente potrebbe essere proprio la grande speranza delle nuove generazioni. Se nel terzo millennio, con la minaccia ecologica che incombe, con l'Occidente, con i suoi dirigenti e con la nostra, diremo, come dire, pigrizia mentale, diremo egoismo, lasciamo e buttiamo via i fenomeni migratori. Questa rinascita del nemico, dove non c'è bisogno di costruirlo, direi che noi alle future generazioni non diamo proprio nulla. E la generazione, per sradicare questa concezione che hanno dell'assenza di futuro, solo il messaggio dirompente della pace, ecco, può dare.
1: La marcia, oltre a dare l'occasione di riflettere come la pace sia un diritto per tutti i popoli della terra, è inoltre un modo di raccogliere fondi per aiutare Emergency nella realizzazione di un ospedale cardiochirurgico in Africa.
3: Noi Manu Chao l'abbiamo solo incontrato, baciato, salutato, ma lui non ha voglia di fare interviste, non possiamo di certo insistere, ma don Andrea Gallo ha parlato a lungo con lui. Andrea, cosa vi siete detti?
2: Lui è venuto apposta proprio per questa grande manifestazione di giovani e non giovani. Io mi domando, tutte le donne e gli uomini di buona volontà, a tutti i livelli, compresi, ci metterei anche i signori Otto, che non si rendono conto, basta stasera, basta guardare qui questa manifestazione pacifica, questo, direi, questa marea di giovani che vengono a chiedere proprio il rispetto dell'autodeterminazione di tutti i popoli, soprattutto sui grandi temi dell'umanità, della terra intera, e lui le vive queste cose, sorride davanti al tema come la pace, davanti al tema come l'ambiente, davanti al tema della difesa dei diritti cittadini. Infatti lui è venuto soprattutto, ci tiene, mi ha detto: mi raccomando, domani vieni perché io voglio sfilare con i migranti, cioè che sono la dimostrazione visibile di tutte le conseguenze nefaste che il sistema economico, di questa distanza dai poveri ai ricchi che sono qui a distanza della migliaia e migliaia di chilometri dal loro paese per cercare un lavoro, per riuscire a sopravvivere. Direi che Manu Chao vuol proprio camminare domandando, e infatti guardare com'è schivo dalla pubblicità, rifiuta le interviste dalla BBC, da chiunque, è schivo, cioè è un antipersonaggio, è un antidivo, è un ragazzo, un giovane di 40 anni che adesso non vede l'ora, per esempio, di terminare la tournée. Dico: dove vai alla fine della tournée? Mi sembra abbia ancora Tarvisio. Ah, dice: io vado un po' con i senterra contadini brasiliani e con i campesino messicani. Ecco, le sue ferie l'ha già annunciato. Cioè è proprio uno che sente l'appartenenza a un cammino che ormai parte da lontano, a una marcia che nessuno potrà fermare.

0: E io a 73 anni, oggi è il mio compleanno.
1: Auguri Andrea.
0: Ho ricevuto tanti, si è sparsa la voce. Chi meglio di me a 73 anni rivive una nuova primavera.
1: Allora questo significa che domani ci sarà in corteo, certo, anche il 20 e il 21.
0: Domani, il 20, devo

0: violenza.
1: Insomma, noi è una città di mare, una città che va verso il 2000. Chiediamo la nostra giunta, chiediamo alla città, chiediamo un segno. Io vorrei soprattutto rivolgermi ai giovani. Mi ricordo Genova del 70 che era stata allagata, infangata, e i primi che si sono mossi sono stati proprio i ragazzi, i giovani. Io farei un appello soprattutto ai giovani, nel senso di riuscire a scoprire proprio il gusto di un'appartenenza al mondo intero. Il problema dei Balcani non è lì, nessuno parla più della guerra nefasta dei Balcani. Ormai praticamente i rom rumeni dal Montenegro, dal Kosovo eccetera sono veramente in fuga. Io per esempio ho sottoposto questo documento alla Caritas diocesana. La Caritas diocesana ci ha dato sì la solidarietà, ma non è riuscita a firmare questo documento. Io dico che la nostra popolazione ha bisogno di segni, poi secondo me ci sono delle linee, non vogliamo essere settari. Settari no, ma delle linee precise da difendere chi vuole essere solidale e chi non vuole essere solidale. Non vado a entrare nella xenofobia né tantomeno nel razzismo. Io chiedo solo di un minimo di solidarietà, di sentire il bisogno di chi è perseguitato.
0: Ieri è venuto a parlarmi, ha accettato di coinvolgersi, devolverà il suo incasso, è stata una mia proposta, perché non facciamo un posto di ristoro?
2: Questo bar clandestino.
0: E io l'ho chiamato bar clandestino riferendomi a una delle canzoni note, no? E lui è entusiasta, ieri sera abbiamo passato dalle 9 fino alle 2 insieme. Questo giovane, questo cantante che da anni ha i suoi temi antirazzisti, per la pace e la giustizia del mondo, si è coinvolto come un bambino, come un giovane, vuol portare questa speranza. Questo bar clandestino sarà un posto di ristoro, non so quanto raccoglieremo, con i rappresentanti dei centri sociali, delle altre sigle, organizzeremo il primo posto di accoglienza.
3: Per invitarci Berlusconi?
0: E invitarci Berlusconi, cioè, e anche per dare uno stimolo a tutti, prima di tutto dal cittadino più semplice, ad adottare questi ragazzi, potrebbe essere una festa. Allora, come ha detto la domanda iniziale, solo così si può isolare la violenza.
4: 40 anni sono tanti.
0: Sono tanti, ma sono contento, perché il mio primo amore è Dio, io l'ho sempre detto, e il secondo amore è la mia Chiesa. Quindi la mia non è mai stata una scelta ideologica, ma è una scelta evangelica. E quindi con la mia Chiesa sono contento, perché proprio ieri il Cardinal Tetamanzi mi ha benedetto me, il parroco nostro di San Benedetto e tutti gli amici, i ragazzi e le ragazze della comunità. Perché la Chiesa non è acefala, è un corpo, e quindi il capo è il Vescovo, e io con questa benedizione del Vescovo, pronto a qualunque suo richiamo, io mi sento Chiesa, cioè mi sento assemblea, cioè mi sento un popolo che vuole essere la sequela di Gesù per condividere, per la giustizia, per la pace. Questa è la nostra scelta, ma cosa c'è di più bello? Cosa c'è? E quindi sono proprio contento che tra l'altro siamo qui a San Benedetto da 29 anni, grazie all'accoglienza del parroco. Abbiamo iniziato con un sacapelo 29 anni fa, nel nome proprio di Gesù, ma un Gesù che accoglie anche i non credenti, un Gesù che incontra le altre confessioni religiose, cioè l'unione delle chiese. Quello che conta al centro è l'uomo. Ecco, quindi io oggi direi che per me è una giornata, fra poco ci sarà l'Eucarestia, verranno molti amici, molti hanno già telefonato, molti. Vorrei fare un appello, ci sono rarissime lettere, due, tre, cattive, anonime, che sfornano insulti, ma perché non vengano a fare le loro critiche, le loro osservazioni? Abbiamo bisogno invece di rapporti umani, abbiamo bisogno di una fraternità per difendere i diritti di tutti.
5: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale.
6: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF Cisle Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.

0: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
1: Alle 11.15 la nostra Giorgia Fabiocchi è arrivata a Santo Stefano d'Aveto, live on the road, cioè in diretta per strada. Andiamo a sentire uno dei 18 comuni che saranno al voto domenica e lunedì prossimi. A te Giorgia, in diretta. Un attimo. Andranno a votare il 24-25 maggio, sabato 23, domenica 24, quindi lunedì 25 maggio. Sono 18 comuni, la stragrande maggioranza, direi 11 nella città metropolitana che si sovrappone a quella che era la provincia di Genova. E adesso andiamo a Santo Stefano d'Aveto. Ricordo, uno dei candidati è Crucioli, Mattia Crucioli, lo conosciamo meglio della signora che è la sua antagonista, ma adesso andiamo subito da Giorgia, a te Giorgia, diretta.
2: Io per esempio non sto lavorando.
3: Buongiorno, ben ritrovati da Santo Stefano d'Aveto, siamo arrivati in questa mattinata che è stata lunga dal punto di vista della viabilità, però abbiamo raggiunto, devo dire che si entra in un panorama completamente diverso. Vedete alle mie spalle il castello. Come avevamo già raccontato in queste giornate, avremmo già anticipato quello che era poi Santo Stefano d'Aveto, perché è un mondo a sé, potremmo definirlo così. Si entra in una dimensione da montagna, siamo in primavera, quindi il classico anche paesino di montagna goduto in primavera ed estate, pensate che cos'è d'inverno, e il suo fascino lo si vede e lo si percepisce già. Quindi partiamo da qui quest'oggi, racconteremo Santo Stefano d'Aveto nelle sue peculiarità, le attività, come funziona, come si vive, cosa si può migliorare. Andremo a conoscere i candidati, ma partiamo subito da una delle realtà eccellenti di Santo Stefano d'Aveto, che è una pasticceria storica. Allora, sono quasi arrivata da Mario Marré, che è pasticcere. Grazie Mario. Buongiorno. Per essere con noi, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Allora, come va qui a Santo Stefano d'Aveto? Intanto siamo stati molto fortunati, abbiamo trovato una bellissima giornata, il clima, pensavo fosse più freddo, invece si sta benissimo, direi.
4: Sera mattina ci vuole tutta.
3: Vabbè, però noi adesso.
4: Per essere maggio.
3: Allora, come va qui a Santo Stefano d'Aveto? La sua attività è un'attività storica, è un presidio per il paese, immagino per chi abita qui, ma anche per i tanti turisti.
4: Sì. Ah, va bene. L'inverno è andato bene, un po' di neve c'è stata, si è lavorato.
3: Soddisfatto quindi di come sono andate queste?
4: È già stato peggio.
3: Rispetto a quello che stavo dicendo prima, raccontando prima, la neve d'inverno rende questo paese veramente un paese di montagna, sembra un po' il Trentino della Liguria. Quindi anche dal punto di vista turistico funziona?
4: Ma diciamo di sì. Tutto è se la neve viene e si ferma. Purtroppo gli anni trascorsi non ne veniva, quella poca che veniva andava via all'istante. Quest'anno ci sono state le condizioni climatiche che è durata fino a maggio, fino a fine d'aprile.
3: E quindi si sciava anche un po',
4: sì,
3: no?
4: Sì.
3: Quante piste, come funziona? Quante piste ci sono? E il turismo è solo ligure oppure è un turismo anche che riesce a uscire dai confini della Liguria?
4: No, essendo qua sul confine prendi Parma, Piacenza, Genova, arrivano un po' da tutti i lati.
3: Invece la sua attività come funziona molto bene, lo sappiamo, un'attività, un presidio storico, e la pasticceria tira sempre molto, no? Mi sembra di capire.
4: Sì.
3: Dolci diciamo si mangiano.
4: Pasticceria, focaccia, tira.
3: Voi siete aperti sempre, fate servizio diurno, anche
4: sì,
3: serale?
4: Sì. Chiudiamo il mercoledì e la sera, quando non c'è più nessuno.
3: C'è qualcuno di sera? C'è un po' di vita oppure?
4: No, sabato sera, fine settimana. Fine settimana, se fai qualche evento o qualcosa.
3: Si sente,
4: sì,
3: si percepisce che c'è gente. D'estate molto meglio, immagino.
4: D'estate sì, d'estate è dura.
3: Per chiudere Mario, so che tra l'altro anche con sua figlia state lavorando a una pasticceria, come si dice, moderna, quelle di adesso, sì, quindi che cosa significa tradotto? Perché

0: ha colpito questa cosa.
1: Sono monoporzioni o dunque tortine di roba che sta uscendo ora. La pasticceria moderna sono ganache, sono monoporzioni e
0: Sì, eccole, sono
1: sono
0: queste qui.
1: queste qui.
0: La gente le prende, sì, le
1: Alla
0: compra.
1: frutta un po' a tante cose, al Ferrero Rocher, al popcorn, a tante
0: Popcorn
1: cose, sì,
0: dolce, immagino.
1: ai tre cioccolati, sì, sono dolci.
0: Bello. Complimenti, complimenti anche alla figlia che immagino poi
1: Lei manda avanti,
0: l'attività.
1: manda avanti questo canale qua. Io vado sul tradizionale, cannoli, bignè, canestrelli, roba più classica.
0: Allora, in bocca al lupo, buona stagione, siamo alle porte dell'estate, quindi buona stagione.
1: Grazie tante.
0: A lei.
2: Bene, allora, ancora immagini da Santo Stefano d'Aveto. Arrivano anche le vostre recensioni del luogo. Beh, bello. Io ricordo una puntata, vi parlo della preistoria, la preistoria di Primo Canale, quando andai, facevamo controsalotto il giovedì sera e andammo in un club, forse sampdoriano, a Santo Stefano d'Aveto, quando giovedì c'era appunto il controsalotto per collegarci con questo club. E andammo col van, c'era direi Marzio Cardellini, Sergio Donnini, direi, e quindi col van arrivavamo a Santo Stefano d'Aveto e ci collegavamo con voi. Cosa, Mario? A giovedì sera. Allora, tocca a noi adesso, abbiamo la linea tutta per noi? Ok, dunque, ah, sempre occupato. È occupato la linea? No. È libero. Cosa dobbiamo dare? Ok, adesso è libero, adesso è libero. Adesso è libero. Gian Piero da Voltri, penso abbia voglia di parlare. Gian Piero è libero. Dunque, dicevano, comunque, parla lo stesso, parlane, perché dice Enrico, buongiorno, diceva la stessa cosa dei meridionali fino a 30 anni fa, Gian Piero da Voltri, sì. Dovunque c'è stata storia delle migrazioni, ovviamente il migrante, colui che arrivava, veniva sempre guardato con sospetto, eccetera. Credo che ormai, grazie a Dio, nel nostro paese non c'è più, non guardiamo con sospetto nessuno, tanto che questa persona, questo Salim, non è il fatto che lui sia di origine italiano di prima generazione, di origini, è come ha operato, che è un po' diverso dalla nostra cultura. Nel senso, mi spiego. E mi avvicendo in un terreno insidioso. L'amico dice: anche i meridionali erano guardati come guardiamo adesso. Allora, può darsi che fossero guardati, allora ci sta. Ma è come se il meridionale, il quale avesse un disturbo mentale, anzitutto è una persona disturbata mentale, poi è meridionale, poi è nordico, però se è meridionale decide di fare una strage, la fa con la lupara. È questo che ha colpito. Il Ligure, instabile di mente, se decide di fare una strage non la fa con la lupara, immagino. È qui che si incocciano i nostri pensieri. Tutto qua, tutto qua. Ma ripeto, parliamo di una persona instabile mentalmente. Finlandese, danese, marocchino, italiano, genuano, interista, sampdoriano. È instabile mentalmente. Okay? Poi che ce l'avesse su con i cristiani ci sta, mi auguro che noi cristiani non ce l'abbiamo su con i musulmani come lui ce l'aveva con noi. Punto. Pronto, buongiorno. Pronto?
3: Ciao Enrico, mi senti?
2: Sì, ora sì, ora sì, ora sì. Chi
3: Ah,
2: sei?
3: sono Gian Piero, guarda, avevo sbagliato il numero.
2: Vedi che... Oh, Gian
3: No,
2: Piero da
3: guarda,
2: Voltri, hai capito?
3: finalmente sono riuscito, guarda, una cosa veloce, ma proprio per puntualizzare, proprio se
2: Sì.
3: poi riesco a fare di 30 secondi. Quello che bisognerebbe capire, io sono bergamasco, perciò so le cose. Fino alla fine degli anni Ottanta dicevano dei meridionali, che nessuno si offende, se poi si offendono mi dispiace, le stesse cose che adesso dicono degli stranieri. Allora, condanniamo e mettiamo in galera e mandiamo via la gente che non è in regola e che cosa. Però non diciamo sono tutti così per colpa loro. Ragazzi, ricordiamoci sempre che veniamo da un paese dove si mettevano le bombe nelle stazioni. e nelle banche e nelle, dovunque solo per un'ideologia politica diversa. Certo. Erano italiani con italiani.
2: Certo, certo.
3: Hanno fatto saltare un'autostrada per uccidere un magistrato e hanno fatto saltare mezza via per ucciderne un

0: altro. Certo. Perciò, nel senso, puntualizziamo solo per quello. C'è lo straniero bello, bravo, c'è lo straniero cattivo, come tutto, però fare tutto un'erba un fascio è un peccato, anche per tutti quei ragazzi che magari sentono la trasmissione e si sentono dire dovrebbero rimandarli tutti a casa. No, devono mandare a casa, devono mettere in galera chi delinque di qualsiasi pelle sia. Ciao, certo. Enrico,
1: grazie, sono contento
0: di averti chiamato.
1: Finalmente richiamo. Peraltro è stato sottolineato che tra i soccorritori c'erano due ragazzi egiziani, i quali hanno bisogno, hanno manifestato aver bisogno di una casa, e penso che la ricca Emilia Romagna, più Romagna che Emilia, domani gli metterà a disposizione una casa. Quindi non è quello, ma ripeto, il meridionale, i meridionali, i famosi meridionali degli anni 60, le nostre città, li riconoscevi perché? Intanto dall'aspetto fisico, e poi li riconoscevi perché quando normalmente c'è sempre stato un lutto in famiglia, io ricordo i meridionali della Bisogna, tutti avevano il bottone nero sull'asola. No, il bottone nero. E mi domandavo cosa fosse il bottone nero, quindi mi ha spiegato, guarda, senz'altro qualche morto, è morto qualcuno, morivano una moria perché avevano tutti un bottone nero, anche noi abbiamo i nostri morti, però è un modo diverso di manifestare. Cosa voglio dire? Che anzitutto c'è l'instabilità, disequilibrio psichico. Poi la matrice ti porta a fare cose che magari un italiano non farebbe, o noi, se abbiamo un lutto in famiglia, non andavamo negli anni 60 col bottone nero e con la coppola, perché era così. Poi ognuno porta dentro una matrice che nel bene o nel male, quando gli fa fare le cose, fa fare diverse. Voi avete mai visto un cinese, una banda di cinesi assaltare una banca? No. Avete mai visto una banda di cinesi con i detector entrare in casa vostra, cinesini uno sull'altro, sulle spalle dell'altro, per venirvi a picchiare in casa? No. Hanno un altro modo di, quando parliamo di cose del malaffare, così come ce l'hanno gli italiani, così come ce l'hanno i francesi, ok? Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno, sono Berto.
1: Berto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Io non sono tanto d'accordo sul discorso della tipologia, della metodologia di questi crimini qua.
1: Meglio.
2: Perché secondo me quelle persone, sia che siano alterate mentalmente o meno, quando decidono di attuare il loro disegno criminale, cercano di fare il maggior numero possibile di danni, perché questo è, sia tu. Quello lì si è visto, questa macchina cercava di prenderne il più possibile, come quelli lì. Ma non è una questione di tipologia o mentalità, è una questione dei mezzi di cui tu disponi. Perché se questo qua aveva un mitra con la facilità con cui ce l'hanno gli americani, un M16 o cose, questo non prendeva la macchina, oppure prendeva la macchina, se ne andava nel posto più affollato di tutti e incominciava a sparare a destra a manca. Mm-hmm. L'arma, l'unica arma che può avere una persona così, è la macchina. Non è che ha tanta scelta. Questo ha visto in televisione che i danni maggiori li fai in quel modo lì, le Brigate Rosse, destra negli anni 70, 80, usavano l'esplosivo perché disponevano dell'esplosivo. Non è una questione di tipologia perché non c'entra la religione, quello lì va con la macchina.
1: Certo, ma certo, ho capito, guardi che è questo, è la stessa disponibilità di coloro che a Nizza, sulla passeggiata di Nizza, aveva disponibile un camion, ha ammazzato 87 persone, lo stesso a Berlino, lo stesso a Londra e lo stesso, cioè, proprio perché lei dice la disponibilità è quella, se no avrebbero usato un mitra. Questo lo ha avvicinato il ragazzo Salim dell'altro ieri, lo ha avvicinato ad altri episodi di terrorismo. E all'inizio si è pensato all'episodio del terrorismo, perché chi non ha un mitra a disposizione, chi non ha i mezzi, aveva, come dice, a disposizione, ha adoperato il primo che aveva. Un mafioso non farebbe questo, perché avrebbe altri mezzi. Però lo capisci perché è mafioso, capisci perché è italiano e perché farebbe altre cose. Questo volevo dire. Nel senso, il signore, non dico ci dà ragione, ma fa capire che la scarsa disponibilità dei mezzi fa sì che chi è impegnato in terrorismo o in un terrorismo prende la prima cosa che ha, non avendo armi, e poi è uscito anche con un coltello e va bene. C'è anche il fatto che quando certe religioni, la nostra ormai è così anacquata che non credo che ci sia il cristiano che si fa saltare per aria con una cintura di tritolo gridando Dio è grande, no? Penso proprio di no. Però quando c'è poi una matrice religiosa così importante come la sentono

È chiaro che il discorso si fa ancora un po' più complicato, però siamo qua, tranquilli e sereni, sono le 11.30, penso che l'episodio abbia scosso tutti voi, no? Tutti noi. Ma per esempio, andiamo in regia, poi ve lo dico.

Amici Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Spiccata variabilità lunedì sulla Liguria per il transito di una blanda perturbazione. Aumenteranno infatti le nubi sul ponente con la possibilità di qualche fenomeno sparso nel pomeriggio e in serata invece sul Levante. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Un avvio di giornata discreta, non mancherà infatti il sole, ma poi dal pomeriggio, come dicevo, peggiorerà a partire dai settori interni con l'arrivo di qualche fenomeno sparso. Su Savona situazione pressoché analoga. Al mattino infatti i cieli saranno sereni o parzialmente nuvolosi. Dal pomeriggio invece sarà possibile qualche sporadico piovasco, specialmente sui interni, ma che potrà sconfinare fin verso le coste. Su Genova invece sarà instabile, specialmente verso sera, sempre con la possibilità di qualche fenomeno sparso. Ancora al di sotto dei 20 gradi, nei valori massimi. Sul Tigullio sopraggiungerà qualche fenomeno a macchia di leopardo nella seconda parte del giorno, specie in serata, e le temperature massime non andranno oltre i 17-18 gradi. Sullo Spezzino, un avvio di giornata con sole assoluto protagonista, poi aumenteranno gradualmente le nubi dal pomeriggio, con qualche possibile fenomeno associato. Nella giornata di martedì il tempo sarà ancora variabile sulla Liguria. Non mancheranno ampi spazi di cielo sereno lungo le coste, delle nubi invece a tratti compatte sui settori interni, con la possibilità di qualche residua goccia di pioggia. Venti in rinforzo, con mar ligure localmente mosso, temperature in lieve ripresa di qualche grado. Tutti i dettagli precisi vi attendono, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.

0: e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola. Sabato 23 maggio, ore 21.

0: Torniamo da Giorgia Fabiocchi, Santo Stefano D'Aveto al voto e poi la telefonata che rimane in linea, che rimane sotto di noi per qualche minuto, ok? Quindi state tutti lì. Giorgia Fabiocchi, a te la linea.
1: È un po' vecchietta, eh.
2: Cosa?
3: Ci siamo spostati sempre a Santo Stefano D'Aveto per raccontare una realtà storica, una vera e propria bottega, come vengono definite, quelle che ci trasportano in un'altra epoca quasi. E allora siamo in compagnia di Giuseppe Cella, che è il falegname di Santo Stefano D'Aveto. Grazie intanto per averci aperto le porte della falegnameria. Ci racconta un po' come funziona qui, poi ci fa vedere un po' di cosine.
1: Questa qua è una bottega che, insomma, mio padre faceva il falegname qua e anche mio nonno, ma prima i falegnami erano un lavoro diverso da quello di adesso. Prima non avevano bisogno di molti spazi perché quello che avevano ce l'avevano tutti in una borsa, non è che le macchine erano tutte lì.
3: Quindi poca attrezzatura un tempo.
1: No, ma attrezzatura nel senso che lavoravano tutta a mano, quindi...
3: Quindi lei è figlio di falegname, lei a sua volta è diventato falegname, c'è un po' di tradizione,
1: diciamo,
3: familiare.
1: Io sono nato marinaio, come si dice, io prima ho navigato 10 anni, perché qua c'era mio padre con 2 fratelli suoi, e quindi prima...

0: non ci stavo, ecco, c'era poco. Quindi ho navigato 10 anni, ho fatto il Barsanti a Camogli, ho navigato, poi adesso alla fine ero secondo ufficiale, ho smesso. Ho smesso perché ho deciso di sposarmi e mi sembrava più giusto stare a
1: È stato
0: casa.
1: contento della
0: Sì,
1: scelta, sì.
0: perché legno io lo amo proprio, ecco.
1: Ma lei vive qui a Santo
0: Sì,
1: Stefano d'Aveto,
0: quella
1: quindi.
0: casina lì.
1: Ah, è proprio attaccato. Diciamo che non deve
0: Case,
1: fare
0: no,
1: troppa strada per venire a
0: che
1: lavorare.
0: non è nemmeno bene, perché poi tutti quelli che se non arrivano qui, arrivano lì.
1: È vero. Questo è
0: Quindi,
1: vero,
0: e un po'
1: bisognerebbe.
0: di distanza ci vorrebbe.
1: Eh sì. Senta, Giuseppe, ci racconta un po' com'è la sua attività qui,
0: Ma sa,
1: tutto
0: io
1: tutti.
0: adesso ho avuto dei problemi causati da quello che usiamo, perché
1: Ovvero? Venga.
0: è vero dal fatto che prima usavano delle vernici oleofenoliche, che era una roba poco, invece poi hanno inventato questi poliuretani, nitro e va bene, e ci hanno spiegato per anni che erano tutti i loro pregi, i difetti non ce l'hanno mai detti, quindi
1: Ovvero?
0: sono tossiche, ma non poco, tossiche. E la gente le usavano come. Non le bevevano perché non erano buone da bere, ma se no.
1: Uno non sapeva
0: Eh
1: a
0: sì.
1: cosa andava
0: E io ho
1: incontro.
0: avuto un tumore dovuto a quelle faccende lì, insieme alla polvere del legno.
1: Lei però l'ha curato e adesso come sta?
0: Ma l'altro giorno ho fatto 3 anni diciamo, dopo che mi hanno operato, e finora qua ci sono, speriamo bene.
1: Si dice
0: Poi
1: veramente
0: lavorare, sa,
1: l'importante è.
0: io.
1: Quindi lei lavora un pochino meno rispetto a prima.
0: Sì, anche perché tra 2 mesi faccio 73 anni, quindi non è il
1: Complimenti.
0: caso di
1: Complimenti,
0: ammazzarsi.
1: complimenti. Ma ci spiega se la clientela c'è, lei ha delle
0: Io
1: le vengono commissionate
0: potrei
1: dei
0: lavorare anche
1: lavori?
0: di notte, se per la clientela, solo che adesso non posso nemmeno, ecco.
1: Quindi ha
0: Io quel
1: ridotto un
0: tumore
1: po'.
0: lì essenzialmente è dovuto anche alla polvere del legno. Si chiama ITAC e prende su. La maggior parte dei falegnami moderni sono morti per quello lì. È un tumore che parte dal naso e poi si attacca un po' da tutte le parti. Il mio era già attaccato sulle basi cranio, quindi mi ha preso della roba di qua, quella che chiama fascia lata, mi ha fatto una protesi perché era già. Andava in mansarda, via, era diretto lì.
1: Ma possiamo dire che forse allora o si trovano delle soluzioni oppure fare il falegname come
0: Ma
1: uno lo
0: sa,
1: conosceva non si può più fare.
0: adesso dove lavorano davvero c'hanno degli aspiratori che sono situati al di fuori del laboratorio, che li comandano con dei telecomandi, quindi aspirano via. Insomma, è meno pericoloso. Invece prima dei mudrini tu metti su che.
1: Ho capito. Lì invece ci racconta che cos'è, l'andiamo a vedere, giusto per.
0: Quello lì
1: Beh,
0: è un
1: questi li fa
0: moderno.
1: lei intanto. Questi qua.
0: Questi qua sì, l'ho fatti così quando gioco un po'.
1: Ma li vende questi o li fa
0: No,
1: così?
0: li vendo, me ne aveva comandato due o tre, poi tanto che avevo lì degli scampoli di legno, ne ho fatto qualcheduno in più, che qualcheduno me lo cercano sempre.
1: Invece questa che ci racconta un po' come
0: Questa
1: funziona.
0: quest'anno facciamo il centenario. Questa è nata nel 27, li facevano i Susini a Lavagna, era una ditta che facevano, fondevano ghisa di quella roba lì. E facevano anche questi robi qua. E appena arrivata la corrente, i miei si sono attrezzati un po' con quella lì. È venuta qua nel 27, l'ha montata lì. Vede che fa parte della casa proprio, è murata nel muro, è fissa
1: Ha
0: lì. E
1: visto la guerra, questa
0: ha
1: qua.
0: visto la guerra. Anche mio padre è stato in Russia insieme a un suo fratello che non ha avuto la fortuna di tornare.
1: Beh, lei
0: Quindi.
1: comunque ci sta raccontando delle cose veramente belle e toccanti. Devo dire, ha vissuto molto sia lei che suo padre, la sua
0: Beh.
1: storia.
0: Prima qua diciamo il falegname era falegname contadino allo stesso tempo perché avevamo le bestie, ce l'abbiamo avute fino al 72, 73 e prima lavoravano in bottega, lavoravano anche nei campi, quando era a caso c'avevamo, perché erano quattro fratelli loro, sarebbero stati cinque se tornava quello che si è mangiato la madre Russia. Come, vabbè, pazienza, mi prende un po' di. Mio padre invece.

0: avuto la fortuna di tornare, però l'altro fratello faceva il contadino, e quindi quando c'era bisogno, non so, tipo quando cominciava a falciare, o se no mietere il grano, o se no cavare le patate, andavano a dare una mano tutti. Insomma, erano gente molto.
1: Lavoratrice
0: Sì,
1: e anche unita, si
0: sì,
1: faceva.
0: uniti, ma poi si arrangiavano a fare un po' di tutto, eh. Ma prima se avevamo due botteghe da calzolai, prima tre addirittura, poi ce ne erano rimaste due, le scarpe le facevano tutte qua, come tutto.
1: È cambiato un po'
0: È
1: negli anni.
0: cambiato tutto. Addirittura, diciamo, nei paesi, quelli un po' più distanti, per evitare di doversi portare ferri avanti e indietro, le case le finivano sul posto. Se avevano diciamo, uno scatolone nel quale tenevano i ferri, li lasciavano lì. Quindi
1: Mamma mia.
0: avevano più di un.
1: Beh, per ultima cosa che le chiedo, Giuseppe, com'è diventata Santo Stefano d'Aveto negli ultimi anni, visto che lei l'ha conosciuta
0: È
1: molto?
0: diventata spopolata soprattutto, il problema è quello, non c'è più gente. Adesso le dico una cosa, così le spiega tutto in poche parole. Noi eravamo sei figli, mio padre erano nove, noi eravamo sei, io sono due, dei miei fratelli, dei miei cinque fratelli, quasi sono rimasto io. E i miei due figli sono via, il
1: Certo.
0: problema è risolto.
1: Lei è un po' l'esempio di come si è spopolata Santo
0: Eh
1: Stefano.
0: sì, ma è tutte le famiglie così, eh.
1: Grazie, grazie Giuseppe. Continuerò a intervistarla, però
0: Va bene, non
1: andiamo.
0: c'è problema.
1: Però grazie perché ci ha raccontato davvero sia vita vissuta, vita personale. Complimenti, buon
0: Questo
1: lavoro.
0: è un
1: Non so
0: bel
1: ancora.
0: paese, il paese è bello ancora, ma ne capite gente.
1: Buon lavoro, non so ancora per quanto, lei ancora un pochino lavorerà,
0: Ma
1: forse qualcosa sì.
0: se non mi beccano le capre ci resisto ancora.
1: Grazie, grazie Giuseppe.
0: Va bene.
2: Beh, un luogo da altri tempi, perché se questa bottega la scoprono i giornali, ci fanno un servizio, i giornali di Milano, no? Se scoprono il falegname quasi mio coetaneo che ha questa bottega pazzesca, una cinema, bellissima. Allora avrebbe fatto uno scenografo al cinema, non avrebbe disegnato una bottega così bella. Vado in regia, perché sono le 11:43. Cioè, sì, ecco, no, la telefonata si è rimasta, pronto?
3: Pronto, buongiorno.
2: Oh,
3: Io
2: buongiorno.
3: sono Sebastiano, intanto chiamo da
2: Sì,
3: Santo
2: buongiorno Sebastiano.
3: Stefano. Allora, no, io volevo dire il discorso di ieri, poco fa chiamato un signore, no? Parlava della mafia, mettevano le bombe, le
2: Sì,
3: brigate rosse,
2: il terrorismo, certo.
3: però lì c'era un obiettivo ben preciso, ce l'avevano con i politici, ce l'avevano con i magistrati, invece questi colpiscono a casaccio.
2: Sì.
3: Perché secondo me è una questione proprio di religione, loro ci vorrebbero vedere tutti morti. Lei pensi, questa famiglia qua era integrata, seconda generazione. L'hanno accolto, l'hanno mandato a scuola, servizi sanitari gratis, l'hanno accolto. Non penso che sia morto di fame perché ormai in Italia nessuno muore di fame, eppure ci odiamo. Metteva i volantini qua sui. E ora la vogliono far passare un malato di mente, uno insomma che si è laureato, io ho quasi dubbio che sia un malato di mente, no? Poi aveva il coltello, aveva premeditato tutto, un malato di mente, penso che non ce l'abbia il discorso di premeditare tutto. Ecco.
2: Ma lui
3: Poi
2: allora è stato.
3: noi andavamo in America, se avevamo un dente cariato ci mandavano indietro, non è che poi certo è
2: Sì,
3: arrivata la mafia,
2: perché,
3: andavamo a lavorare, non andavamo a fare. Andavamo lì, dice, gli americani li vogliamo vedere tutti morti, intanto vado lì a rompere le palle. Questi arrivano qua e ci vogliono vedere morti. Il tema, le religioni secondo me sono la rovina di tutto, non c'è niente da
2: Beh,
3: fare.
2: interpretate male, per carità, ognuno le interpreti come crede, chi siamo noi per dire che, però interpretate in maniera pesante, insomma, certo non fanno bene, perché ammazzare la religione è quella cosa che dovrebbe di più avvicinarci alla pace, no?
3: Invece, vabbè,
2: In
3: la
2: realtà,
3: loro la
2: quando è
3: vita
2: adoperata
3: umana.
2: così. Sebastiano, grazie, grazie, grazie, grazie. Ricordiamo, la persona è stata in cura per 2 anni, dal 2022 al 2024, in un centro di igiene mentale, poi non si è più fatta vedere. C'è un altro messaggio interessante, lo leggo tra poco, sempre su questo.

0: questo caso di Modena. Ma adesso c'è un'intervista, giusto? Andiamo in Newsroom 28 perché c'è un personaggio interessante da intervistare, lo vediamo insieme e poi torniamo.
1: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
2: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.

0: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
2: E dalla Newsroom 28 siamo con il professor Andrea Pirni, che è presidente del Centro Sicurezza e Rischio Vulnerabilità dell'Università di Genova. Ben trovato, prof.
3: Ben trovato, grazie.
2: Perché abbiamo chiesto al professor Pirni di raggiungerci qui oggi? Perché mercoledì e giovedì, ci sono due giornate di lavori molto importanti che costituiscono la terza edizione di Invulnerabilia. Tanto, prof, le chiedo per un istante di spiegare che cos'è Invulnerabilia e poi ci fermeremo un attimo dal parlare di questo importante avvenimento, perché vorrei chiederle anche un'altra cosa un po' più personale, un po' più legata all'università. Però intanto facciamo un quadro. Che cos'è Invulnerabilia?
3: Allora, Invulnerabilia è ormai la terza edizione di questo evento, iniziativa pensata dal Centro Strategico Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova, e che ha l'occasione di impegnare molte colleghe e molti colleghi, e non solo, per tre giorni, dal 20 al 22 di maggio al Palazzo della Borsa. Questo impegno è quest'anno particolarmente importante, anche perché vorrei subito, chiedo scusa se lo faccio immediatamente, rivolgere un pensiero alla collega e a tutte le persone che sono rimaste vittime di questo incidente, che ha sicuramente colpito.
2: Ed era questa la cosa personale che le volevo chiedere: la scomparsa della professoressa Monica Montefalcone, che era impegnata in una trasferta alle Maldive insieme peraltro con la figlia e altre persone, che è rimasta vittima di un incidente i cui contorni non sono ancora ovviamente chiari, ma che appunto ha lasciato un grave dolore, un grave lutto in tutta l'università.
3: Certamente l'emozione è quella

0: dolore per lei e tutti i suoi cari. Non e tutte le vittime.
1: Non c'è dubbio, ovviamente emozione alla quale mi associo naturalmente con tutto l'affetto che si può provare in un momento come questo. Tornando in Vulnerabilia, mi sembra proprio il classico evento da Università di Genova, cioè da Università Generalista che ama mettere assieme le diverse competenze, perché vi incrociate in ambiti molto diversi per cercare di capire come si affrontano le vulnerabilità.
0: Allora, ha usato proprio un termine che si presta. Noi siamo un'università generalista, il centro strategico è una sua espressione, ma generalista significa anche capacità di comporre le specialità, le specificità. Ecco, il centro sicurezza, rischio e vulnerabilità è strategico, questa è una sua dicitura completa, perché fa questo. All'interno delle grandi, delle molteplici diversificazioni di competenze, cerca di produrre dei trasversali lungo l'asse articolato sicurezza, rischio e vulnerabilità. Quindi sono tante letture, tanti scienziati, tante scienziate che interagiscono fra loro e allo stesso modo non solo dentro alle mura dell'Ateneo, ma al di fuori, è la ragione per cui non è in Ateneo questa iniziativa.
1: Ecco, la parola sicurezza la usiamo spesso, cybersicurezza, la sicurezza pubblica. È più difficile invece parlare di vulnerabilità, forse partendo dalla vulnerabilità che si capisce dove siamo in pericolo e dove mettiamo a rischio la nostra sicurezza.
0: È centrata l'osservazione, perché la sicurezza sappiamo comunque essere limitata, quale che sia il campo, la sicurezza, esistendo il rischio, non è mai totale, in quale che sia il campo di riferimento. La consapevolezza delle proprie vulnerabilità invece è un campo certamente indefinito e immenso, ma allo stesso modo più ne abbiamo consapevolezza, più abbiamo fatto passi in avanti, da quale che sia il punto di vista anche in questo caso, nel senso che il tema della vulnerabilità, ovvero delle vulnerabilità, riguarda la salute, riguarda le esportazioni, riguarda l'ambiente, riguarda le persone, le istituzioni, ma anche le vulnerabilità in termini di legate ai rischi naturali, le vulnerabilità legate alla gestione di dati e informazioni personali. Quindi è un campo dove naturalmente ciascuno di noi si ritrova gioco forza immerso, tutti noi ci muoviamo in un mondo di vulnerabilità e da persone queste vulnerabilità non sono separate le une dalle altre, ma sono intrecciate. Il nostro tentativo è, senza volontà di esaurire quel campo, di cercare di favorire composizioni, incontri.
1: Peraltro possiamo dire che a Genova le abbiamo quasi tutte, ci mancano forse i terremoti che non sono così, diciamo, normali di qui, però poi per il resto dal dissesto, le infrastrutture deboli, il porto e i suoi rischi, la logistica complicata, il clima che spesso in alcune stagioni soprattutto è molto avverso e rischioso, c'è tutto.
0: Effettivamente questa è stata un'intuizione dell'Ateneo, quella di attivare dopo il centro del mare, che è il fratello maggiore del centro sicurezza, rischio e vulnerabilità, di attivare il centro sicurezza, rischio e vulnerabilità, perché effettivamente questo tipo di attenzione trova, sfortunatamente per un verso e fortunatamente per l'altro, un campo di sviluppo importante nella città, nel territorio, e in qualche modo mi viene da dire suggerisce, se non financo indirizza, verso un tipo di riflessione anche innovativa in questo ambito, cercando di appunto fare ciò che normalmente non viene. Le scienze sono verticali, sono specialistiche, evviva, ed è bene opportuno che proseguano in questa direzione. Lo sforzo, e mi viene proprio questo termine perché non è immediato far dialogare le scienze fra loro, è quello di cercare di integrare o definire aree di sovrapposizione in cui poter affrontare queste molteplici vulnerabilità. Credo che vada a beneficio di tutti.
1: Tantissimi argomenti, tra gli altri ce n'è uno molto interessante che peraltro noi trasmetteremo in diretta mercoledì pomeriggio a partire dalle 15, ed è un confronto sugli ETS. Ora è un tema che potrebbe sembrare molto tecnico, però in realtà mette assieme, credo, due diverse sostenibilità che nella mia visione del mondo dovrebbero sempre andare insieme, cioè quella ambientale e quella economica. Purtroppo

0: L'Europa in alcune sue decisioni è sembrata privilegiare quella ambientale rispetto a quella economica, generando un dumping negativo su se stessa, succede con gli ETS che si applicano in Europa ma non per esempio in Nord Africa, che sono diciamo i porti prospicienti ai nostri e con i quali dobbiamo confrontarci. Anche quello è un tema importantissimo, perché le vulnerabilità ci sono diciamo da ogni lato in cui si osservi questa situazione.
1: Sì, il tema dell'Emission Trading System è un tema particolarmente rilevante e pone effettivamente questioni che sembrano agli antipodi, quella delle transazioni economiche, dell'export e quella ambientale, ma che appunto pienamente nella logica del centro è necessario, come dire, riportare, permettetemi l'espressione, nello stesso alveo, perché nello stesso alveo sono, e quindi trovare all'interno di questo equilibri,
0: certo,
1: o indirizzi verso equilibri.
0: Esatto, e questo è quello che cercheremo di fare, quindi vi aspettiamo alle 15 di mercoledì in diretta per ascoltare diversi importanti relatori, tra gli altri insomma, imprenditori. Poi c'è anche questo tema che vorrei affrontare, proprio perché appunto ci sono i professori universitari, ci sono gli imprenditori, ci sono i manager che lavorano nei settori diversi che si toccano in queste giornate di lavoro. Vorrei capire com'è il dialogo tra l'università e il resto del mondo. Si parla spesso della terza missione dell'università, che è appunto quella di dialogare con il territorio, e il territorio dialoga? C'è una terza missione del territorio sull'università?
1: Allora, il dialogo è la premessa necessaria per anche ogni prodotto scientifico. In questo caso sappiamo tutti che dialogare diventa sempre più difficile per molte ragioni strutturali, che possono essere contingenze di tempi, esigenze operative, specificità di linguaggi e non solo. È difficile il dialogo tra tutte queste componenti, non posso dire che non sia così, ma siamo alla terza edizione di Invulnerabilia e questo dialogo va crescendo, va consolidandosi, va migliorando. Credo che il territorio, l'Ateneo, la nostra terza missione, che peraltro ha appena ottenuto un risultato molto significativo, sia un driver di questo, un contributo che il centro può dare sulle tematiche di competenza a quello che è le sinergie, i dialoghi e le interazioni.
0: Intelligenza artificiale, rischio o opportunità di mitigazione del rischio?
1: Tutte e due le cose naturalmente, e anche in questo caso, come dire, un approccio polarizzato al tema ci allontana dalle possibilità di dialogo. Quindi anche in questo caso è necessario, ed è quello che si farà all'interno del panel dedicato, è necessario portare gli elementi che pro e contro, come dicono anche in molte lingue, bilanciare questi due aspetti e contornarne questo. Un esempio, per rimanere su questo anche in un altro panel previsto, è quello di capire come l'intelligenza artificiale può essere sia strumento per la salvaguardia e la sicurezza sul lavoro, ma allo stesso tempo può produrre effetti legati al controllo del lavoratore e della lavoratrice e della lavoratrice. Quindi è necessario trovare equilibri.
0: Certo, armonia, come sempre. Si parla di libertà di ricerca, con un ricordo anche di Giulio Regeni. Forse in Italia il problema non è tanto la censura sulla ricerca, il problema è che se non la finanzi, se non trovi il denaro giusto e i filoni giusti, diventa poi difficile anche garantirla questa libertà.
1: Parto da questo secondo aspetto: il finanziamento della ricerca è e resta una questione molto problematica, perché la ricerca richiede continuità, diversamente si generano dei picchi, e anche quando non c'è continuità si rischia anche che si inibisca un po' quella libertà di cui faceva cenno. L'iniziativa del panel dedicato a 10 anni dalla scomparsa, dall'uccisione, dalla tragedia che ha coinvolto Giulio Regeni è un follow-up, è una prosecuzione di un'iniziativa a cui l'Università di Genova ha aderito sul lancio della senatrice a vita Elena Cattaneo, che ha riguardato quasi tutte le università in Italia. Il 17 di aprile scorso è stato presentato e proiettato il documentario su Giulio Regeni nell'ambito di questa iniziativa all'interno dell'Ateneo, e questo è un secondo momento in cui appunto si sviluppa un'ulteriore tavola rotonda.

0: rotonda, che prova ad affrontare la libertà nella ricerca, ma anche la sicurezza nella ricerca.
1: Non c'è dubbio. Tempo è scaduto, però, insomma, la domanda: qual è la più grande vulnerabilità attuale dell'Occidente? Si sente di rispondere?
0: Transitoriamente, però, più che di rispondere, mettere un elemento, ecco, la nostra sempre più scarsa capacità di dialogare.
1: Mm-hmm. E quindi anche di capire che siamo molto interconnessi, no? Quello che serve a te potrebbe servire anche a me e viceversa, e non sempre contrapporle. Magari forse anche talvolta non si conoscono le posizioni diverse che sono sul tavolo, potrebbero dialogare molto meglio, no?
0: Se posso su questo, e proprio per concludere in vulnerabilità di quest'anno, avremo anche la possibilità di avere le candidate e i candidati al rettorato che presenteranno le loro idee di università per il sessennio 2026-2032, in modo che possa, certo, essere chiaro il confronto della nostra capacità anche interna di dialogare.
1: E se ve lo siete persi, c'è il dibattito, il confronto tra i candidati che è andato in onda proprio sul Primo Canale, e allora ovviamente vi invito a cercarlo sul nostro sito primocanale.it. Poi adesso, nel corso delle prossime giorni, settimane, andremo anche a risentirli singolarmente, così che appunto tutti gli aventi diritto al voto, ma anche non tanto, non solo loro, anche quelli che poi più in generale in città hanno rapporti, capiscono l'importanza dell'università, possano farsi un'idea appunto del lavoro di questi candidati e di che cosa sarà l'Università di Genova nel futuro. Grazie, professore.
0: Grazie
1: Andrea Pirni, ci vediamo mercoledì per quel che riguarda Primo Canale a partire dalle 15, per quel che riguarda invece il convegno a partire dalle 9, 8 e mezza, insomma, soliti registrazioni e inizio, come si fa sempre in questi casi, al Palazzo della Borsa di Genova.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
6: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
7: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglialternativa.it.

5 minuti dopo le 12, 5 minuti dopo il mezzogiorno, ci ritroviamo nella volata finale parlando in tema ciclistico Giro d'Italia. Oggi peraltro è pausa, credo che il giro riposi, e verso le 12.30, quindi correte al telefono 800 50 771. Oggi la trasmissione è stata inframmezzata da tante cose, non so se torneremo dalla

0: nostra Giorgia Fabiocchi. 18 comuni al voto domenica e lunedì prossimi, il 24 e il 25, e noi siamo andati a trovarli e andiamo a trovarli uno per uno. Insomma, più servizio pubblico di questo, ditemi che cosa c'è, cari telespettatori, anche perché l'energia, il gasolio, no? Penso che vada gasolio al nostro van, lo mettiamo noi, non ci dovete nulla, però mi sembra, insomma, che sia un bel servizio per quanto riguarda i comuni al voto. Allora, WhatsApp. Dunque, Enrico, leggevo i titoli che scorrono che noi genovesi non facciamo bene la raccolta dell'organico. Ma Amius si rende conto del completo degrado in cui sono le strade? Io sto a Nervi. Ieri pomeriggio, dove ci sono i cassonetti, erano presenti piramidi di spazzatura, sia carta, plastica, indifferenziato e organico. Paghiamo la Tari più cara del mondo? Sì. Con un servizio imbarazzante. E hanno il coraggio di lamentarsi, scrive Giorgio. Giorgio, sono le contraddizioni della nostra città. Seguo la vostra trasmissione, ottima in questo momento. Ah sì, tenete informati sulla necessità di tenere sotto controllo i nostri nei. Sì, assolutamente, fatelo, ottimo, però non date nessuna indicazione di dove andare, come fare per prenotare, grazie. Ma è lo spot della Manuela Arcuri, no? Sì, è uno spot nazionale, direi, quindi non è che Manuela Arcuri, i nei è roba da dermatologo, quindi si chiederà la visita specialistica presso un dermatologo. Ci sarà a Savona, ci sarà Imperia, ci sarà La Spezia, qualche dermatologo, dermatologa sono anche a Genova, sono loro, i dermatologi sono loro che vi osserveranno i nei con una sorta di una specie di pila, di lampadina che vi fa vedere se la formazione, i nevi, possiamo anche loro li chiamano nevi dermatologi, se è benigna, meno benigna, se è un melanoma, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, grazie, comunque siete sempre, non perdete niente. Dunque, possiamo parlare del Ligorna che è in Serie C? Potreste anche parlarne, la terza squadra di Genoa, Nuccio? Ma io direi che è l'Albisola, no? È finita in Serie C? Il Ligorna non è in Serie C. Ah, il Vado. Ma il Vado semifinalista per la Coppa Nazionale di Serie B. Ma sai che il Vado è stata la prima squadra a vincere la Coppa Italia? Questo non lo sapevi, Graziano. È stata il Vado Ligure. È stata la prima squadra a vincere la Coppa Italia nel 1900. E il Vado giocava al Chittolina. Ieri ha vinto con la Folgore Caratese e il Ligorna ha vinto col Varese. Hai capito? Mi suggeriscono gli autori. Suggerisce Graziano Cesari. Adesso è impegnato col Fon, col parrucchiere, con i bigodini. Pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno signora, buongiorno. Dica.
1: Chiamo da Cogoleto.
0: Da Cogoleto? Sì, come il Cogoleto. Signore, come il signore di prima. Come Chiossone. Tolga il viva voce, signora.
1: No, so come fare perché non ho internet.
0: Ah, vabbè, non c'entra. Comunque, dica.
1: Ascolti, io ho ricevuto un'agenzia delle entrate di riscossione.
0: Sì.
1: Mi sente?
0: Sì, agenzia delle entrate di riscossione.
1: Sì, dell'86.
0: Dell'86?
1: 83.
0: 83.
1: Ascolti. Volevo sapere se c'è qualcuno dei suoi
0: ospiti? Sì.
1: La sua gente che chiama, se c'è qualcuno che potrebbe darmi una mano, che rivolgermi.
0: A chi si deve rivolgere? Allora, lei ha Cogoleto, ma allora normalmente ci si rivolge ai famosi CAF, Centro di Assistenza Fiscale.
1: A questi servizi.
0: Non so se c'è a Cogoleto, ci sarà, senz'altro è a Savona. Quindi può anche telefonare a un CAF, Centro Assistenza Fiscale. Qui però dell'83 mi sembra.

0: mi sembra un po' strano, mi sembra un, sì, anomalo, mi sembra ormai prescritto, ma le chiedono dei soldi?
1: Sì, del visto non ho pagato.
0: Non riusciamo a capire bene. Dicevo, le chiedono...
1: Sono quasi 15.000 euro che mi chiedono.
0: Cioè, le chiedono 15.000 euro?
1: Sì.
0: E chi ha fatto? Cioè, no, insomma, non scherziamo, però dell'83 si rivolga assolutamente a un centro di assistenza fiscale. Va bene?

0: compenso?
1: Di assistenza fiscale. Cagliari, Ancona, Firenze, CAF.
0: Sì, ma sa dirmi dove questo...
1: Allora, senz'altro a Savona c'è, anche se Cogoleto è provincia di Genova, però è più vicina, direi, Savona. Magari c'è anche a Cogoleto. Adesso glielo cerco, vedo se ce n'è uno.
0: Sì, grazie.
1: Va bene?
0: Sì, grazie.
1: Ah, Cogoleto, c'è il CAF CISL. C'è la CISL, il CAF della CISL.
0: Sì, ma io sono andata lì, che sono iscritta lì alla CGL.
1: Quindi è andata nella CISL, vabbè, mica... Cosa le hanno detto?
0: No, non lo fanno, non le fanno queste cose.
1: Come non le fanno? No. Sì, noi allora, quello che abbiamo trovato è della CISL, non è della CGL.
0: Ah, è della CISL.
1: Sì, CISL.
0: Ma Cogoleto non c'è.
1: A Cogoleto, sì, in che via è? Dov'è? Vico alle Cave 19.
0: Ah, Vico alle Cave.
1: Alle Cave? Le Cave, quelle di pietra.
0: Ah, alle Cave.
1: Lei vuole il telefono, può scrivere il telefono?
0: Sì, sì, mi dà il telefono.
1: Allora, 010...
0: 010
1: 91
0: 91
1: 85
0: 85
1: 239
0: 239.
1: No, ok. Li chiami, magari è ancora aperto, sono le 12:12.
0: No? Provo a chiamare adesso.
1: Provi a chiamare. Oggi è lunedì. Lunedì è chiuso.
0: Grazie mille.
1: Chiami domani, allora oggi è chiuso, chiami domani dalle 9 del mattino.
0: Ah, ok, grazie mille.
1: Grazie, speriamo.
0: Grazie.
1: Ma 15.000 euro, se non è una busta civetta, perché dovrebbe arrivarti per raccomandata, penso, no? Una cosa dell'83, ormai il reato è più che prescritto, no? Cioè, mi sembra un po'... Boh. Sì, non volevo, allora la signora non sentiva bene, volevo ingigantire, che non sia una truffa. Ditemi se è possibile, ditemi voi, normalmente c'è qualche ex commercialista all'ascolto, Angela per esempio, che si occupava di queste cose. E, vabbè. Allora, rimanendo nel cielo, abbiamo le frecce tricolori che hanno solcato i cieli, le ho chiamate frecce direi, guarda un po', le ha mandate il nostro amico da Savona. Ecco qua, e una cara persona mi ricorda che ieri nelle frecce c'è il Sommariva, nipote della quella telespettatrice di sua nonna, il cui fratello è campione olimpico di skate, cos'è? Di snowboard. E quindi la signora Sommariva, due nipoti, insomma, gente in gamba, e uno era proprio sulle frecce tricolori, ok? E il fratello è lo campione olimpico di snowboard. Ogni tanto la persona ci segue, ci sente, complimenti. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao Enrico.
1: Sì, ciao Marco.
2: Ascolta, sono d'accordissimo con quel signore che ti ha mandato quel WhatsApp. Fare la raccolta differenziata a Genova è praticamente una cosa inutile, perché con tutti i materassi, i mobili, eccetera, che trovi davanti ai cassonetti, ti viene anche... È una cosa stupida, sembrerebbe. Mm-hmm. Ma soprattutto quello che volevo dire, una famiglia di quattro persone paga addirittura 1.000-1.200 di spazzatura, di tali.
1: Sì.
2: È veramente una cosa eccessiva per un servizio che non abbiamo. Tu sì, basta sì, che sì. Ti sposti al nord, Bolzano, in quegli altri posti
1: cioè, che sono puliti, ma alla Spezia,
2: sono molto più furbi.
1: Ma senza andare lontano, la Spezia credo che sia 180 euro.
2: Sì, bravo, esatto.
1: Sì, la metà. Come fanno? Sì. Grazie Marco. La Spezia è là, anzi non di qua. È di qua la Spezia. Cioè come fanno? Cosa hanno gli spezzini che noi non abbiamo? Penso che siano come noi, probabilmente sono più intelligenti, ma come fanno a pagare solo 180? È una città di mare come la nostra, c'è immigrazione, va benissimo, la gente rimane, parte, ritorna, c'è la stazione, c'è l'ospedale, c'è sono le spezzine, c'è il quartiere Umbertino. Cos'hanno che noi non riusciamo a fare? E dove la portano a smaltire? Il nostro problema è

che non credo che non ci sia un inceneritore alla Spezia, no? La porteranno in Toscana? Diamola agli amici di Spezia che ci smaltificano la nostra e dimezziamo la bolletta. Cioè, non incomprensibile, si capisce, perché noi dobbiamo portarla ad Alessandria, dobbiamo portarla in un paio di impianti, poi loro ce la ridanno. Immaginate un camion cosa costa, parliamo di 250.000 tonnellate. Inceneritore non se ne può, non inceneritore, termovalorizzatore non se ne può parlare. Gli alpini, che noi salutiamo con tanta nostalgia, ricordate i fischietti in attesa di molestie. Gli alpini andranno a Brescia e vedranno, gli alpini che erano l'altro ieri qua, vedranno che a Brescia c'è un termovalorizzatore che dà riscaldamento, nessuno mi sembra sia ancora morto, e dà il teleriscaldamento, l'acqua calda a tutto un quartiere della città, per dire. Vado in regia, poi ne parliamo.

0: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19:30.

0: Si rincorrono i suoni dei telefoni, no? Telefonato, Giorgia? Buongiorno.
1: Buongiorno, dottor Cirone, sono Marco di Villa Gavotti.
0: Sì, Marco, buongiorno Marco.
1: A proposito dell'Atari?
0: Sì.
1: Volevo sapere un attimino se qualcuno sa qualcosa.
0: Sì.
1: Ma le bollette mi sembrano in ritardo dell'Atari.
0: Sì,
1: allora
0: siamo...
1: Allora mi viene un sospetto.
0: Ahia.
1: Cosa fanno? Aspettano gli aumenti?
0: Non lo
1: o
0: so.
1: O un aumento?
0: Non lo
1: perché
0: so.
1: Se fosse quello di prima, con i coefficienti di prima, basta un clic e partono le spedizioni.
0: Sì.
1: Se non arriva in tempo adesso, perché siamo già a maggio, quindi... Cosa dice lei?
0: Beh, allora, la saluto con ironia, Marco. Probabilmente, sapendo come siamo messi male, aspettano che arrivi la tredicesima, no? Così come l'ultimo... come l'ultimo... Chi è? Così come l'ultimo... Cos'è? Così come il conguaglio ci arriva quando avete voi, per noi tredicesima, non mai vista, non sappiamo cosa sia la tredicesima, quando avete la dodicesima, no?
1: Giusto.
0: Il conguaglio arriva...
1: perfetto.
0: Probabilmente ci...

0: vogliono così bene che aspettano che arrivino in questi, che arrivino i soldi, non più, e quindi così sentiamo meno.
1: Ma speriamo in bene, perché speriamo, qui le bollette aumentano.
0: Speriamo, lei differenzi Marco, differenzi tutto, mi raccomando. Grazie. Allora, Giorgio Fabiocchi, Santo Stefano D'Aveto, al voto. Sì, mi dicono, ma non si poteva votare in un giorno, due giorni, manco un voto amministrativo di tutta la penisola, no? Piccoli paesi, magari in un giorno, ci vogliono due giorni. Giorgio Fabiocchi.
2: Però questa è impossibile. Andiamo alla conoscenza di uno dei due candidati di Santo Stefano D'Aveto, lo conosciamo, quindi non c'è bisogno di molte presentazioni, è Mattia Crucioli, che è candidato con la lista Civica Meghi Progetto Val d'Aveto. Buongiorno Crucioli.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Allora, qualche domanda di rito gliela faccio sempre. Lei è ex senatore del Movimento 5 Stelle, poi fuoriuscito, aveva fondato Uniti per la Costituzione a Palazzo Tursi in Consiglio Comunale a Genova, qui è vice sindaco, in questo momento facente funzioni, e si candida a sindaco di Santo Stefano D'Aveto. Sì. La prima domanda che le chiedo è questa: la sua lista è civica o qualche orientamento partitico?
3: È una lista civica, è una lista che era stata messa insieme da Roberto Pareti, il sindaco che è mancato qualche mese fa. Infatti noi, come tributo a lui, abbiamo messo il suo soprannome al nome della lista. La lista si chiamava Progetto Val d'Aveto, ora si chiama Meghi perché Robby era detto Meghi, era il suo soprannome. È una lista civica, quindi non ha ideologie partitiche. Devo però anche dire che con mio grande stupore, ma anche tutto sommato piacere, abbiamo avuto delle manifestazioni di vicinanza anche da diversi esponenti di partiti diversi. Cioè, voi sapete, io ad esempio non sono leghista, però ad esempio il vice ministro Rixi ha detto, siccome hanno visto che abbiamo messo a terra in maniera buona, in maniera senza sprecare un centesimo, i finanziamenti che ad esempio la regione ci ha dato, eccetera, insomma ci faceva gli auguri e i complimenti. Quindi questo, così come che tra l'altro è venuta qua alla transumanza, quindi è proprio trasversale. Noi,
2: sì, lei ha una storia del Movimento 5 Stelle, sappiamo un pochino le sue origini, sì. Però qui lei dice: io sono civico, poi se mi appoggiano è bene.
3: Come diceva qualcuno, non importa se il gatto è rosso o nero, l'importante è che prenda il topo. Quindi per me chiunque può fare qualcosa per Santo Stefano, ma anche per la Val d'Aveto, l'entroterra in generale, è il benvenuto, e chiunque voglia dare una mano qua è sempre il benvenuto.
2: Allora, intanto magari ci possiamo avvicinare un po' al castello, magari sì. Dopo ci racconta del castello qua proprio nel cuore, alle nostre spalle c'è il comune di Santo Stefano. Chi è Mattia Crucioli? Ripeto, la conosciamo, però un piccolo avvio.
3: Allora, io sono un avvocato, quindi non mi sento affatto un politico, sono un avvocato amministrativista, peraltro cassazionista, quindi abilitato alle giurisdizioni superiori. Questo mio mestiere è quello che mi rende sostanzialmente autonomo e invulnerabile rispetto a pressioni partitiche. Io infatti sono capitato in Senato, è stata un'esperienza bellissima di cui sono grato al Movimento 5 Stelle, perché nel 2018 mi aveva candidato tra i civici, tra diciamo quelli della cosiddetta società civile, e ho avuto questa esperienza che poi è finita, perché io non mi sono rifiutato di votare la maggioranza di Mario Draghi. Il fatto di essere un amministrativista significa che conosco le regole, le norme che presiedono alla pubblica amministrazione, a tutte le pubbliche amministrazioni, ai rapporti tra gli enti e anche i cittadini. Questo mi è servito anche per gestire nei mesi appunto in cui ho fatto le funzioni di sindaco, quando è mancato Roberto, per gestire le questioni comunali. Perché io ero vice sindaco di Santo Stefano D'Aveto? Perché io vengo da una vita, da quando sono ragazzo, a Santo Stefano, la casa d'Amborzasco, che è una delle tante frazioni, più di 20 frazioni che ci sono qua nel vasto territorio di Santo Stefano. E Robby, quando mise insieme questa lista, mi chiese se volevo dare una mano per fare vice vice sindaco, visto le mie competenze. Accettai perché comunque mi piace essere utile e perché devo dire mi piace particolarmente l'idea del comune è veramente molto vicina ai cittadini e puoi fare delle cose che vedi, mentre in Senato parli dei massimi sistemi, cose, però sono tutte cose che difficilmente puoi incidere. Invece nei

0: comuni e nei comuni piccoli, con ruoli appunto come il sindaco, puoi veramente vedere le cose ed è una soddisfazione incredibile.
1: E allora Crucioli ci racconta in due o tre punti, chiaramente non per sviscerarlo tutto, quali sono i punti principali del vostro programma, del suo programma, che è un continuo, mi pare di capire, sì, di Pareti.
0: Sì, sì, è la prosecuzione di quello che abbiamo fatto fino adesso. Noi, Robby aveva un pallino, diceva asfalti, asfalti, asfalti, nel senso che qui in una città, in un paese montano, è il comune più alto della Liguria, la cosa principale direi che è l'accessibilità, e quindi su questo noi vogliamo avere i piedi molto posati a terra. Abbiamo già ottenuto finanziamenti per 1 milione di euro, abbiamo fatto asfalti praticamente in quasi tutte le frazioni, oltre che nel capoluogo, e la messa in sicurezza. Il territorio di Santo Stefano è molto fragile, ci sono spessissimo frane, uno ancora la settimana scorsa, e anche su questo abbiamo avuto l'attenzione veramente encomiabile da parte delle istituzioni sovraordinate, in particolare la regione, che ci ha fornito i mezzi per fare grossi lavori di ristrutturazione. L'ultimo è qui sulla strada tra Casa Fredda e Gramizza, che è ancora in corso. Quindi noi vogliamo continuare su questo, abbiamo avuto l'attenzione delle istituzioni che ci hanno dato finanziamenti ingenti, soprattutto per appunto le cose principali, le cose diciamo essenziali, e questo è il nostro primo la nostra prima attenzione che vogliamo portare avanti, anche grazie ai rapporti che si sono consolidati con Città Metropolitana e Regione. E poi abbiamo dei progetti di sviluppo, l'altra cosa importante per contrastare lo spopolamento e garantire dei posti di lavoro. In questo senso abbiamo rafforzato reso più sicuri gli impianti da sci, perché anche su questo abbiamo ottenuto finanziamenti che in parte sono già stati spesi e in parte dovranno essere ancora garantire le prossime manutenzioni straordinarie, e anche un progetto di sviluppo degli impianti che l'assessore Piana è venuto qualche mese fa, e quando abbiamo inaugurato l'aula multimediale ha detto che ci sarà 1 milione per implementare queste piste.
1: E poi c'è anche il tema sanità, mi sembra di capire.
0: Sanità, naturalmente, la nostra assessore Borghi insieme all'assessore regionale Nicolò hanno tamponato l'emergenza. Qui era andato in pensione il medico di medicina generale, era rimasto scoperto, abbiamo ottenuto che il medico di Rezzoaglio venisse alcuni giorni alla settimana e ci fosse poi il cosiddetto medico di tutti che supplisse nelle giornate scoperte. In più la guardia medica abbiamo ottenuto che comunque anche quando non c'erano sufficienti mezzi, comunque stazionasse quantomeno a Rezzoaglio, e poi vogliamo fare una medicina siccome qui c'è un ospedale molto buono che è quello di Borgotaro, vorremmo fare una convenzione con le ASL, e ovviamente è Emilia Romagna, quindi tra l'ASL Ligure e quella emiliana, perché se uno oggi con l'ambulanza vuole farsi portare in un ospedale emiliano dovrebbe pagare di tasca sua. Quindi se tu non vuoi andare alla Lavagna ma vuoi andare lì a Borgotaro, potresti avere una convenzione. Questo è quello che abbiamo chiesto all'assessore e ci stiamo lavorando.
1: Allora, le chiedo un'ultima cosa, Crucioli, tema turismo, sì. Chiaro che seconde case ce ne sono molte, immagino che d'inverno si possa venire qui, si possa fare il weekend in montagna, l'estate alquanto vissuta, perché certo. Alle seconde case, c'è qualcosa ancora che si può fare per il turismo?
0: Abbiamo dei progetti molto ambiziosi ma anche concreti, abbiamo sbloccato un finanziamento da 1,9 milioni per questo castello che vedete qua, sì, alle mie spalle, vedete che è chiuso in questo momento perché non è sicuro, cioè ci sono dei distacchi e dei piccoli crolli, quindi con la sovrintendenza abbiamo già fatto un accordo di programma, verrà messo in sicurezza e vorremmo, i lavori inizieranno a breve, dovrebbero finire nel 2027, vorremmo poter, quando sarà finito questo, nel frattempo fare un polo museale con una donazione che ci è stata garantita da un noto collezionista di cui non faccio ancora il nome, ma che ha questa collezione di più di 20.000 pezzi. Vorremmo fare un polo museale che unisca appunto la bellezza e la storia di questo castello, che può essere

0: essere implementata anche con dei visori di realtà aumentata per far vedere com'era e la storia che c'è dietro, che si è sviluppata qui nei secoli, insieme alla possibilità di visitare questo museo. Quindi questo potrebbe destagionalizzare il turismo, perché qui è chiaro che in inverno, quando c'è neve, oppure a Ferragosto c'è il pienone, però nei periodi morti è chiaro che avere un'attrazione culturale come quello, insieme alla possibilità di fare delle convenzioni magari per le scolaresche con la città metropolitana, di cui abbiamo già parlato anche con la sindaca della città metropolitana Salis, potrebbe attirare turismo tutto l'anno.
1: E allora, per chiudere, come sempre, perché votare Mattia Crucioli e la vostra lista?
0: Ma perché penso di aver dimostrato la credibilità di questa giunta, penso di avere le carte in regola per portare ricchezza e nuovi posti di lavoro e nuovi servizi a Santo Stefano, e anche per una questione diciamo di equità. Io non ho diciamo familiari qua e quindi posso fare le cose giuste proprio per fare del bene all'intera comunità, senza dover accontentare questo o quello, e stando anche molto attento alle frazioni. Anche in questo senso ci tengo a dire che va tenuto in conto il punto di vista di tutto il territorio, e infatti le ultime cose che noi abbiamo realizzato di giunta sono stati due piccole cose, ma che aspettavano da tanto tempo, tipo la scala che stava per crollare ad Amborzasco e la tombinatura Villaneri. Ecco, questi gesti di attenzione secondo me sono importanti e vorremmo poterli portare avanti.
1: In bocca al lupo, allora. Grazie. In bocca al lupo a Mattia Crucioli per l'altra candidata. Tra l'altro, lo ribadiamo, per una questione anche di correttezza, non siamo riusciti a intervistarla perché lei non ha potuto quest'oggi, è stata contattata più volte, anche ho dovuto cambiare un po' di date, però per vari motivi non si è fatta intervistare, sì, non poteva essere qui, e quindi sul sito spero di riuscire ad avere almeno un suo scritto spiegando quali sono
0: i suoi programmi. Che ci possa essere un dibattito, un confronto diretto tra i due candidati. Secondo me sarebbe proprio un peccato non si riuscisse a fare, anche per dare un metro di paragone e la possibilità ai cittadini di valutare i due programmi, diciamo, in contraddittorio tra loro.
1: E allora in bocca al lupo. Grazie. Si vota 24-25 maggio.
2: Bene, allora grazie Giorgio. Amici, di tutto questo ne parliamo domani. Avete sentito, lista civica senza ideologie, ha sottolineato Crucioli. Quando poi sali di grado, sali di comune, arrivi in comune, allora ci sono le ideologie, per cui senza ideologie va benissimo. Se l'anno prossimo si festeggerà un 25 aprile a Santo Stefano d'Aveto, ci saranno applausi per tutti, penso, no? Allora vi saluto, ci vediamo domani in questi stessi orari, come sempre partiamo dalle 10. Buon proseguimento con Primo Canale, adesso la pagina informativa.

Amici Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Spiccata variabilità lunedì sulla Liguria per il transito di una blanda perturbazione. Aumenteranno infatti le nubi sul ponente con la possibilità di qualche fenomeno sparso nel pomeriggio e in serata invece sul Levante. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Un avvio di giornata discreta, non mancherà infatti il sole, ma poi dal pomeriggio, come dicevo, peggiorerà a partire dai settori interni con l'arrivo di qualche fenomeno sparso. Su Savona situazione pressoché analoga, al mattino infatti i cieli saranno sereni o parzialmente nuvolosi, dal pomeriggio invece sarà possibile qualche sporadico piovasco, specialmente sui settori interni, ma che potrà sconfinare fin verso le coste. Su Genova il tempo invece sarà instabile, specialmente verso sera, sempre con la possibilità di qualche fenomeno sparso, temperature nei valori massimi. Sul Tiguglio sopraggiungerà qualche fenomeno a macchia di leopardo nella seconda parte del giorno, specie in serata, e le temperature massime non andranno oltre i 17-18 gradi. Sullo Spezzino, un avvio di giornata con sole assoluto protagonista, poi aumenteranno gradualmente le nubi dal pomeriggio, con qualche possibile fenomeno associato. Nella giornata di martedì il tempo sarà ancora variabile sulla Liguria. Non mancheranno ampi spazi di cielo sereno lungo le coste, delle nubi invece a tratti compatte sui settori interni, con la possibilità di qualche residua goccia di pioggia. Venti in rinforzo, con mar ligure localmente mosso, temperature in lieve ripresa di qualche grado. Tutti i dettagli precisi vi attendono, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.

0: Momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.

0: Le ultime notizie che arrivano dalle Maldive sulla tragedia che ha portato alla morte di 5 persone, una spedizione collegata all'Università di Genova, una città, un quartiere, Peglie, che è ancora sotto shock, così come l'università. E poi la nuova tappa di Live on the Road tra i comuni al voto il prossimo 24-25 maggio. Di questo e di molto altro parleremo a Newsroom 28, ma partiamo subito dalla cronaca, dagli aggiornamenti dell'ultima ora che arrivano dalle Maldive. Buongiorno, Adora Labottino.
1: Buongiorno Tiziana, aggiornamenti perché ce n'è uno importante, ovvero i 4 corpi dei sub dispersi sono stati individuati, sono stati trovati. Parliamo di un'operazione che ha coinvolto i 3 esperti finlandesi arrivati proprio nella giornata di ieri. Questa mattina si sono immersi per la prima volta anche grazie alle oggi hanno dato un po' di tregua alle ricerche che si erano fermate proprio domenica a causa del maltempo. E allora la notizia è che tutti e 4 i corpi, contando che ce n'è solo uno che è stato già trovato e recuperato, ovvero quello di Gianluca Benedetti, l'istruttore subacqueo, insieme alle altre 4 persone, sono stati ritrovati, sono stati individuati all'interno del terzo segmento nelle grotte di Alimatà, alle Maldive, dall'atollo di Vavù. Quindi questa è sicuramente una buona notizia. Chiaramente non è ancora chiaro quando verranno recuperati. Come sappiamo, si tratta di operazioni molto molto delicate e difficili, che occuperanno sicuramente del tempo, quindi magari oggi o domani potremo avere qualche informazione in più per quanto riguarda il recupero dei cadaveri, dei corpi che, come sappiamo, comprendono 4 persone molto legate a Genova. Parliamo di Monica Montefalcone e la figlia Giorgia, che abitavano a Pegli, e altri 2 ricercatori dell'università che si erano laureati e lavoravano proprio nell'Ateneo genovese. A te.
0: Grazie, grazie ad Aurora Bottino. E adesso ci spostiamo a Santo Stefano d'Aveto, nuova tappa di Live on the Road con Giorgia Fabiocchi, il viaggio di Primo Canale nei territori che andranno al voto il prossimo 24 e 25 maggio. Buongiorno Giorgia.
2: Ciao Tiziana, buongiorno, ben ritrovati. Questa lo vedi? Scusami, ma tra le curve e il pollini e tutto il resto è una mattinata complicata. Alle mie spalle lo vedi? È il comune.

0: La sede del comune di Santo Stefano d'Aveto, e siamo qui a raccontare come il comune è pronto a tornare al voto. Tra l'altro torna al voto circa 2 anni dopo essere andato alle urne nel 2024. Era a quell'epoca era stato candidato e poi vinse le elezioni Roberto Parati, che però poi fu colpito da una gravissima malattia e nel novembre 2025 non ce la fece ed è deceduto. A quel punto il comune è stato in parte commissariato, anche se non per caduta politica, e il facente funzione è stato Mattia Crucioli, che era il suo vice sindaco, che adesso è candidato alla poltrona di prima cittadina qui di cittadino a Santo Stefano d'Aveto, proprio con la lista Meghi Progetto Val d'Aveto, ed è in onore di quello che ha fatto Parati, del quello che è significato Parati per Santo Stefano. Dicevamo, si vota il 24 e il 25 maggio, 950 circa gli abitanti, uno spopolamento che in questi anni si è visto ed è stato raccolto anche come testimone da chi lavora qui, da chi ha le proprie attività qui, una realtà che nel weekend, soprattutto nel periodo invernale, si riempie di persone, anche di turisti. Nel periodo di agosto, nelle settimane di Ferragosto, quadruplica la popolazione, però che poi rischia durante l'anno di spopolarsi. Allora è qui che probabilmente anche i due candidati lavoreranno. I due candidati sono, da una parte, dicevo, Mattia Crucioli, dall'altra Giancarla Amordini, che è praticamente una candidata civica, quindi anche lei con la sua lista. Tra l'altro ribadiamo, non per essere ripetitivi, che è stata contattata più di una volta da Primo Canale e non ha dato disponibilità per un'intervista per problemi probabilmente suoi logistici, o comunque non è stata disponibile. Quindi noi abbiamo ovviamente chiesto se possiamo almeno avere una traccia con le domande e le risposte per raccontare almeno sul sito qual è il suo progetto per amministrare Santo Stefano d'Aveto. Vedremo se arriverà la risposta. Invece poi abbiamo raccontato con Mattia Crucioli la sua idea di amministrazione. A te.
1: Grazie Giorgia. Adesso ci spostiamo nel ponente genovese con Elisabetta Biancalani per parlare di Porto. Buongiorno Elisabetta.
2: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Io mi trovo a Pra per parlare della possibile espansione del porto di PSA, del terminal di PSA. Avete sentito le dichiarazioni del presidente del porto di Genova Savona, Matteo Paroli, durante Terrazza Incontra del 4 maggio. Lui, nel nostro mega LED wall, ha indicato con la mano quella che potrebbe essere l'espansione del terminal contemplata in un piano regolatore portuale che si sta disegnando proprio in questi mesi. Paroli ha detto già nel piano regolatore portuale del 2001 era previsto un ampliamento fino al Rio San Giuliano. Non è necessario farlo così ampio, ma qualche centinaio di metri in più rispetto a dove arriva oggi il terminal per consentire l'attracco di una quarta nave. Oggi possono attraccare in contemporanea 3 navi. Siamo qua per raccogliere le reazioni del coordinamento dei comitati del ponente. Giuseppina, cosa ne pensa?
3: Allora, io ne penso in primis che quello che ha detto Paroli in riferimento alle poche parole che avevo detto nell'intervista, cioè che noi non ne soffriremo perché non ce ne accorgeremo neanche, è quasi impossibile. Bisognerebbe che lui avesse la bacchetta magica, perché anche soltanto che quelli che lui chiama pochi metri avrebbero delle conseguenze enormi. Allora, qua siamo a Palmaro, quei pochi metri farebbero sì che la gente di Palmaro dalle case neanche lo vede più il mare, si distanzierebbe ancora di più, ci sarebbe ancora cemento, porto al posto di quello che è un piccolo specchio di mare, e in più ci sarebbe una quarta nave, e una quarta nave porterebbe un disagio enorme, perché il disagio c'è già adesso con le navi che ci sono per quanto riguarda i fumi, per quanto riguarda i rumori.
1: Grazie Elisabetta, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Eccoci ancora insieme in Newsroom 28. Allora, ritorno da Aurora Bottino. Buongiorno Aurora.
1: Eccoci Tiziana, questa mattina a Palazzo Ducale abbiamo parlato di dipendenze, l'inizio di una 3 giorni importante per il mondo delle comunità e per il mondo appunto della lotta a ogni tipo di dipendenza. Non parliamo solo di droga ma anche al gioco d'azzardo e tutti gli altri temi importanti. Questa mattina Genova è diventata ufficialmente la capitale mondiale della lotta alle dipendenze, con il simposium WFTC. Parliamo di 200 enti che arrivano da tutto il mondo, che si incontrano a Genova per creare una vera e propria mappa delle terapie, delle innovazioni in questo ambito, che servirà poi per i prossimi 10 anni. A Genova e in Liguria chiaramente la dipendenza forse più grave che stiamo affrontando è quella della droga, soprattutto del crack. Allora ne abbiamo parlato con l'assessore alla sanità di Regione Liguria, Massimo Nicolò.
2: Il problema delle dipendenze è un problema nazionale, mondiale, certamente anche in Liguria. Purtroppo noi abbiamo il problema delle dipendenze, altrimenti non saremmo qui a discuterne. Chiaramente c'è il problema del crack, della cocaina, ma soprattutto c'è il problema delle nuove droghe che costano pochissimo e che quindi sono alla portata di tantissimi giovani. Per cui noi dobbiamo intervenire su questo. Abbiamo dei tavoli sulla sicurezza, dei tavoli sociosanitari che sono operativi con la questura, col prefetto che ringrazio, col comune, proprio per mettere in atto delle azioni che abbiano da un lato l'obiettivo di arginare l'utilizzo, prevenendo queste situazioni. È qui che le comunità terapeutiche iniziano a lavorare, nella prevenzione, nel cercare di intercettare precocemente tutti quei giovani che in qualche modo, per disagi sociali, situazioni familiari, condizioni socio-economiche, possono essere più propense all'utilizzo di queste sostanze. E poi sempre le comunità terapeutiche hanno anche l'obiettivo di in qualche modo curare queste persone, coinvolgerle in tutta una serie di attività che vanno proprio declinate nella Carta di Genova.
0: E ritorniamo da Giorgia Fabiocchi a Santo Stefano d'Aveto. Giorgia, rieccoci da te.
3: Voglio fare a prendere un caffè domani.
4: Sì, ancora a Santo Stefano d'Aveto per raccontare che cosa sta accadendo qui. Questo alle mie spalle lo vedete, è il castello che, come ha raccontato Crucioli, è stato dismesso, cioè è pericoloso in questo momento, quindi non può essere visitabile. Giusto per darti un'idea, questa è la piazza principale di Santo Stefano. Sotto i portici ci sono diversi locali, ci sono alcuni negozi. Ha aperto da poco un Ferramenta, che poi racconteremo nel corso della giornata. Tra l'altro avremo anche un'intervista più avanti con una delle agenti della polizia locale. È un lavoro completamente diverso di quello che conosciamo noi, per esempio quello delle agenti della polizia locale di Genova, e poi ancora altre realtà, proprio per far conoscere, come facciamo sempre nei vari borghi dove siamo stati, il paese a 360 gradi, quindi chi ci lavora, chi ci vive, poi i candidati a sindaco. Per chiudere invece ti ricordo l'appuntamento di domani. Domani saremo a Rocchetta Nervina e a Bordighera, 2 tappe, una praticamente al confine con la Francia, l'altra a Bordighera, il terzo comune commissariato perché è caduta la giunta qualche mese fa, e poi mercoledì chiuderemo con Aquila d'Arroscia, Pietrabruna e Santo Stefano al Mare. Quindi mercoledì sera si conclude Live on the Road con al voto, e poi venerdì sera racconteremo come sono andate queste elezioni. Si vota domenica e lunedì, e poi da lunedì pomeriggio si saprà chi ha vinto nei 18 comuni della Liguria. Te.
0: Grazie, grazie Giorgio. Adesso vado a salutare Andrea Popolano per parlare della festa dello sport. Buongiorno Andrea.
5: Sì, buongiorno Tiziana, ben ritrovati a tutti, perché questo weekend a Genova, soprattutto nell'area ovviamente concentrata del porto antico, ci sarà la festa dello sport, tantissime le attività presenti, circa 135 le attività sportive. Ho in mano un foglietto dove sono spiegate praticamente

0: praticamente tutte le diverse attività, c'è ad esempio il braccio di ferro, ma anche alcuni giochi particolari come lo yoga e la birra, insomma cose, aspetti da scoprire. Sono, come detto, 135, si svolgerà da venerdì a domenica al Porto Antico. Ci presenta tutto Michele Corti, sentiamo.
1: Tre giornate straordinarie, la prima è quella storicamente dedicata alle scuole, abbiamo più di 2200 studenti iscritti all'Olimpiade delle scuole su cui lavoriamo da mesi, ma attenzione anche al Palio Remiero delle scuole con l'Ufficio Scolastico Regionale, un'altra magia, con oltre 200 studenti in acqua a remare sotto il Bigo. C'è la Peter Ball Cup il venerdì pomeriggio con altri 300 ragazzi delle scuole che giocheranno a basket e poi tutta l'attività dello sport integrato a cui teniamo moltissimo con gli amici del BIC Genova. Il bello dello sport che con 11.285 elaborati ha segnato quest'anno un record incredibile, 79 sono gli studenti selezionati con i loro scritti e i loro disegni, saranno premiati il sabato mattina alla festa dello sport in Piazza delle Feste, e poi tante stelle sportive perché avremo con noi Francesco Bocciardo, le azzurre della nazionale di Velasco che giocheranno al Palasport e saranno nostri ospiti alla festa, e sabato pomeriggio immagino un gran putiferio per l'abbraccio del mondo della ginnastica alle due grandi stelle, Alice e Asia D'Amato, che saranno con noi in Piazza delle Feste. Quindi tre giornate da vivere insieme, calzoncini e scarpe, tutti al Porto Antico.
2: Continuiamo a parlare di sport con Graziano Cesari. Ciao Graziano.
3: Ciao Tiziana, buongiorno.
2: Perché ci siamo, pochi minuti e sarà ora di calcio e pepe.
3: Sì, parliamo allora del Genoa che ha chiuso la sua stagione casalinga con una sconfitta molto molto ingenua, ma il pubblico è contento della prestazione dei ragazzi di De Rossi, ovazione finale per la squadra, per il tecnico, insomma tutto molto bene.
2: De Rossi ok.
3: De Rossi ok, direi che proprio ormai si è integrato e poi ha detto chiaramente l'anno prossimo voglio fare una squadra più forte,
2: esatto,
3: quindi resta De Rossi,
2: resta.
3: Dai, resta. Non si sa nulla invece che da Sampdoria, si aspetta un organigramma societario e tecnico, oggi è atteso a Bogliasco Morelli, il nuovo amministratore delegato, e quindi aspettiamo quello che succederà negli eventi. Tutto tace in casa Spezia, sfilitando il presidente e il proprietario Roberts, per ora non lasciano nessuna dichiarazione, però sembra che il direttore sportivo Melissano sia su un'altra strada, lascerà sicuramente lo Spezia. E poi molto bene a Chiavari, Lentella. Si sta lavorando per il prossimo futuro, non si fanno voli pindarici, l'obiettivo è quello della salvezza, ma la conferma del mister Chiappella che sarebbe il suo secondo anno in Serie B sembra una cosa certa. Bene.
2: Grazie a Graziano Cesari, tra pochissimo calcio e pepe, buon proseguimento di giornata su Primo Canale, tutte le notizie sul sito primocanale.it, sui nostri social, grazie ad Andrea Rocchiccioli e Mario Bocconi in regia.

0: Sei sicuro di te? Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: C'è qualcosa di oggettivamente rischioso nel tentativo di trasformare un mito in un oggetto cinematografico. Con Michael, Antoine Fuqua si avventura in questo territorio scivoloso con l'aria di chi cerca di maneggiare non tanto una biografia quanto una reliquia pop. Il pubblico è avido di drammatizzazioni sulla vita dei propri artisti preferiti, desideroso di sbirciare dietro le quinte di ciò che li ha resi talenti monumentali, ed è dunque inevitabile che Michael Jackson ricevesse questo trattamento, nonostante in passato ci siano state numerose rappresentazioni non autorizzate della sua vita. Ciò che rende questo film più speciale è che ha ottenuto la benedizione degli eredi, più un male, direi, che un bene. Come ci si può aspettare, ripercorre la vita e la carriera esplosiva dell'artista, probabilmente la più grande pop star di tutti i tempi. O almeno ne ripercorre gli inizi, partendo dalla formazione dei Jackson 5 con i suoi fratelli, sotto la rigida supervisione del padre Joseph. Sebbene formino un gruppo unito, è innegabile che il piccolo Michael sia dotato di un talento unico che cattura l'attenzione e desidera ardentemente liberarsi dal crudele controllo del patriarca. Quando un Michael più adulto inizia a rendersi conto del proprio potenziale, comincia a esplorare tutte le strade possibili. La devozione alla famiglia, soprattutto ai fratelli e alla madre, lo tiene legato, ma il desiderio di indipendenza culmina durante l'ultima

esibizione del Victory Tour con la vecchia band, quando Michael promette una nuova avventura come artista solista che continuerà, ma fuori dal film che omette gli ultimi 20 anni della sua vita. La sensazione di trovarsi davanti a un progetto che vuole essere insieme tutto e il contrario di tutto, celebrare un genere irripetibile e allo stesso tempo contenere, o forse aggirare, il peso di una biografia tra le più controverse della cultura pop contemporanea. Proprio quando sembra sul punto di interrogare davvero la propria materia, Michael arretra. Le zone d'ombra restano tali, non tanto per scelta. Il risultato è un film che preferisce evocare piuttosto che analizzare e che costruisce un altare più che un ritratto. Funziona meglio quando smette di essere biografia e si lascia andare alla pura performance. Le sequenze musicali diventano Jackson, il vero nipote di Michael, che è quanto di più vicino si possa ottenere alla resurrezione del re del pop. Momenti in cui Fuqua abbandona la rigidità narrativa per entrare in una dimensione più sensoriale, dove il mito può ancora respirare senza contraddizioni. Ma è nelle transizioni tra palco e vita privata che il film rivela le sue fragilità. Michael sembra continuamente sul punto di affrontare le zone più complesse della vita dell'artista, salvo poi ritirarsi verso una forma più controllata, quasi museale. Nella vita di Michael Jackson ci sono capitoli molto scuri che non ci si può aspettare da un film con la piena approvazione dei suoi eredi. È comprensibile, persino prevedibile, ma finisce per dipingere il protagonista come qualcosa di poco meno di un santo. Visivamente, il film è curato e coerente con il suo obiettivo spettacolare. Non cerca soluzioni particolarmente innovative, ma costruisce immagini solide, pulite, pensate per esaltare la figura centrale. Anche questo riflette la natura del progetto, più monumento che indagine, più celebrazione che dissezione. In definitiva, Michael guarda il suo protagonista da vicino, ma non entra davvero dentro di lui. Lo circonda, lo ricostruisce, lo mette in scena, ma raramente lo mette in discussione. E dunque, come biopic, nel senso più pieno del termine, resta incompleto, lasciando, finiti i titoli di coda, la sensazione che la storia più importante, quella più difficile, più scomoda, più umana, sia rimasta fuori campo.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 22 al 24 maggio, 22esima Festa dello Sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Woman Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con quattro nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré, e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli, diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una Volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo, ma

0: Se non la guardi, ti manca.
1: Genova non ti regala niente, ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
4: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Buongiorno e benvenuto a Calcio e Pepe. Si è chiusa il campionato casalingo del Genoa con una sconfitta molto ingenua, tutto sommato indolore, però con un grande affetto da parte del pubblico per la parte tecnica di Dier in primis, ma anche per la squadra, per i tanti giovani che nelle ultime domeniche o nell'ultima partita di campionato De Rossi ha lanciato. Quindi c'è questo affetto enorme del popolo genuano per una stagione che con De Rossi è lievitata. La Sampdoria, non stiamo aspettando qualche cosa che potrebbe arrivare nei prossimi giorni, è già arrivato a Bogliasco il nuovo amministratore delegato Morelli, di cui si dice un gran bene, anche un Buffon conoscitore di calcio. Certo però che noi siamo preoccupati per l'organigramma, non tanto societario, ma sicuramente per quello tecnico. Non si sa ancora niente dell'allenatore, di quello che succederà, anche se lo dobbiamo dire con molta franchezza: Lombardo, Andrea Mancini e Gianni Vernizzi hanno tutti ancora un contatto con la società. Nulla di nuovo a Spezia. Il presidente Stilitano sta parlando col proprietario Roberts. Gazzoli sembra in dubbio, l'amministratore delegato certamente non è più in dubbio, ma sta cercando una via d'uscita, il direttore sportivo Melissano. Tutto bene a Chiavari. Finito il campionato, Chiappella ha confermato che è un allenatore da categoria superiore. Fino all'anno scorso aveva allenato in Serie C, adesso per potenziare la rosa si è preso una settimana di tempo e poi guarderemo quello che farà la Virtus Entella, sempre con molta sincerità, lealtà e soprattutto senza mai andare oltre i propri limiti di bilancio. Tutti in silenzio oggi, ma che bravi, ma che bravi!
1: Quando parla bravi, il conduttore, il silenzio è d'obbligo.
0: Buongiorno Andrea Rivelini.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a voi, buongiorno a casa, buongiorno a tutti. Ieri è stata l'epilogo di una stagione che era iniziata malissimo, ma che invece è finita molto bene, anche se il risultato non è stato positivo. Comunque il tifo è stato di grandissimo livello, una scenografia, una coreografia.
0: Io non sono ruffiano, perché non fa parte del mio carattere essere ruffiano, però devo dire che questa cosa che io ho visto da Milano ha veramente commosso quelli che con me stavano vedendo anche la partita.
1: È stata molto bella la coreografia della Nord, è stata eccezionale, e secondo me è stato eccezionale lo spettacolo dopo i 100 minuti della partita, perché chiamare sotto di sé tutti i giocatori, tributare un'ovazione dovuta e molto sentita a Ruslan Malinovskyi, applaudire tutti i ragazzi e soprattutto inneggiare in maniera importante a Daniele De Rossi, che giovedì sera

0: ho avuto il piacere di premiare come rosso blu cerchiato del io ho è stata l'apoteosi
1: perché mia
2: ma devo intervenire scusa se ti sconvolgo la scaletta
1: Marco,
2: perché
1: benvenuto buongiorno
2: ormai è risaputo e pago pegno che insomma questo ormai io definisco il vate rosso blu perché insomma ma tra l'altro io ogni volta vedo che sui reel accumulano sempre più ora c'è qualcuno che non è troppo convinto
1: anche un po' di insulti
2: ci sta perché è veramente uno che spacca poi l'ho visto protagonista giustamente in settimana voglio sottolineare insieme a De Rossi e io voglio immaginare che poi del famoso dietro le quinte probabilmente certo, qualcosa che magari si vuole celare se permetti questa intrusione però vorrei arrivare alla Sampdoria non
1: bravissimo
2: voglio,
1: io guarda mi prego. Sono permesso certo. Perché il pubblico del Genoa ieri è stato così ma io mi ho permesso di fare un altro impar ve lo ripeto io non sono però guardate questa al tuo fianco io sarò la Sud sono immensi questi tifosi
2: sì
1: e questo è quello però, che rimane sono, di questa stagione
2: sono i vincitori sono indubbiamente i vincitori di questa stagione una stagione
1: esatto.
2: Un po' così però veniamo alla cronaca
1: certo
2: no? Allora se permetti io insomma dopo le ultime notizie ora sta arrivato pure no, l'amministratore delegato no. Però una bella iniezione di fosforo
0: bellissimo.
2: Vorrei che qualcuno insomma in società la facesse perché ne abbiamo sentito e cito qua un meme di ogni e qui insomma chi ha seguito i social sa ne sentiamo di ogni e poi due libri per così no? Allora se vuoi uno vabbè qui siamo fin troppo ovvi però la scena del ballo non c'è Dario però Tomasi Lampedusa tutto vabbè, cambia finché nulla cambi poi invece questo mi intrigava di più perché mi sembra rispondente il deserto dei tartari dove si attende per tutta una vita e non succede mai nulla ecco vabbè, però il fosforo insomma magari
1: un po' sicuramente
2: lo rimetto in tasca.
1: Chi ha tanto sforzo, chi ha saggio, chi ha sempre delle cose importanti da dire, Domenico Ravenna.
3: Che bene, grazie per l'apertura di credito. Niente, che dobbiamo dire? Si chiude questo campionato ancora una volta in Serie A. Per il momento bisogna accontentarsi di queste salvezze anticipate, se Dio vuole.
1: Domenica. Sì. Domenico, resta De Rossi?
3: Ma penso di sì.
1: Oh,
3: penso.
1: Salvo, dimmi sì.
3: Salvo clamorose chiamate.
1: Salvo clamorose chiamate.
3: Dai, sai, poi tutto è possibile nel calcio.
0: No, no, però, rimane.
2: Chi l'ha detto dietro le quinte, dai, sa lui, tutto. Lui.
1: Rimane. Tutto. Domenico è un po' più.
3: Ma anche secondo me rimane, però, sì. Sai, io ti dico, io ho fatto una vita al giornalista, se improvvisamente mi chiamasse il Corriere della Sera nonostante la mia veneranda età ci andrei anche di corso voglio dire come dire come si suol dire tutto ha un prezzo cioè tutto ha una gloria cioè di fronte a come dire a scenari più ambiziosi umanamente è normale però direi che ovviamente calato tutto nel contesto della realtà mi pare abbastanza improbabile che all'ultimo possa avvenire anche se ci sono alcune situazioni c'è questo risico delle panchine che credo che sia originato da Firenze, Bologna, Milano
2: cioè nel senso
1: scusate mi fate presentare la sobrietà
2: certo
1: l'eleganza
2: no perché
1: poi siete
0: lasciate presentare sua eleganza
1: la sobrietà
4: oggi sono molto sportivo
1: sono molto contento di averlo qua perché lui mi porta sempre una parola di saggezza di
2: ecco,
1: saggezza
2: ce la becchiamo no? Se lui è il saggio
0: e noi invece niente
3: ha dato il saggio anche a me quindi
1: e allora gli faccio subito una domanda
2: vabbè ho già capito che io e te
1: questa domanda non lo so probabilmente l'organigramma sarà quello che sarà non lo so ma pensi che si voglia tagliare completamente la sandorianità oppure è necessario per
4: ma allora partiamo dalle poche certezze che abbiamo in questo momento. Beh, innanzitutto sapevamo che il 28-29 ci sarà il CDA riunito insieme ai soci per così la firma del bilancio, l'approvazione del bilancio. Il nuovo consiglio d'amministrazione dovrebbe insediarsi, secondo me, circa un 15 giorni dopo, diciamo. Ovviamente è uscito Manfredi sia per quanto riguarda la sua carica di presidente, sia per quanto riguarda le quote. Quindi, primo dato certo è che a fine mese avremo diciamo così, la firma e l'approvazione del bilancio.

0: L'altra situazione certa, prima in sovraimpressione, si parlava appunto di Claudio Morelli, che oggi è a Bogliasco, è arrivato oggi. Claudio Morelli sarà il sostituto di Fiorella nella Blu Cerchiati come amministratore delegato, certo. Una figura che mette insieme sia la parte sportiva, perché ha fatto l'allenatore, il video analyst, e attualmente ricopriva l'incarico nell'Academy del Servette.
1: Quindi algoritmi?
0: Algoritmi.

0: sicuramente, tra l'altro è una figura anche con competenze finanziarie, certo, perché collabora con una società, una banca svizzera che tratta asset e patrimoni, quindi ha la doppia funzione. Sicuramente è un ritorno sempre più forte degli algoritmi, perché non ricordiamoci che la Sampdoria spende 400.000 euro l'anno per Football Radar. E tra l'altro i proprietari della Football Radar sono
1: non l'avevano buttati e devi tirare lo sciacquone, poi da domani
2: che non funziona,
1: ma un radar è un po' nebbiato.
0: I proprietari della Football Radar sono
1: tutto rispetto, saranno professionisti,
0: i proprietari, certo, anche del Viborg, società da guarda caso da cui arriva Fredberg. E quindi sembra che appunto le due fazioni sono quelle dei, chiamiamoli, sandoriani, Andrea Mancini, Vernizzi, Lombardo,
2: e dei Foresti,
0: che sono, diciamo, sicuramente più vicini alla parte emozionale degli esseri umani, mentre dall'altra parte abbiamo invece gli esperti dell'algoritmo che, ricordiamoci, hanno portato a Cuni, a Cucche e a questi personaggi qua.
2: Ti fermo, perché poi
1: tra competenti e incompetenti.
2: No, perché poi voglio sentire anche l'altra impressione.
1: Mi piace dirlo, però contano i risultati nel calcio. Una volta si diceva, se tu arrivava l'allenatore nuovo, gli buttavi il pallone lì e vedevi se questo si inciampava nel pallone oppure se te lo acchiappava e te lo palleggiava. Calcio, come quasi tutte le attività professionali, contano i risultati. I risultati di questa parte, che è andata avanti in un certo modo, sono stati veramente deficitari. Dall'altra parte c'è chi, pur sbagliando, perché voglio dire, diceva Paolo Borea che il miglior dirigente è quello che ne sbaglia meno degli altri, però insomma comunque hanno portato la baracca a casa, gente di calcio, gente pratica, gente che conosce la situazione italiana. Poi, per l'amor di Dio, benvenuto all'amministratore delegato, che fa tra l'altro moltissime cose, per cui vuol dire avrà un raggio importante di attività da espletare.
0: Sì, diciamo che
2: aspetta, perché devo andare in pubblicità, però avete visto in sovraimpressione, è passata la vittoria del Ligona per 5-3 col Varese, ha vinto anche il Teramo con quindi probabilmente sarà più difficile che possa essere ripescato Ligona. Sicuramente c'è una grande voglia di far bene a Vado, perché la Vado è arrivata nelle semifinali del pur scudetto e quindi potrà giocare col Desenzano, col Barletta, l'altra non me la ricordo.
3: E allora adesso dobbiamo riflettere su questi temi, andiamo in reclama, riprendiamo.
2: Noi dobbiamo riflettere su questi temi, perché fortunatamente la regione Liguria ha anche qualche cosa a Ponente. Qualche cosa, cominciamo a riflettere anche, cioè un movimento un po' più trasversale.
3: Che vada ad abbracciare le due riviere? Reclam!
1: Evate!
4: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
5: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
6: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
7: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola. Sabato 23 maggio, ore 21.
8: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: deve pure. Tanto,
1: si
0: va
1: per iperbole.
0: Si va per iperbole. Non vado per iperbole perché ce l'ha aggiunto adesso Marco Bisacchi.
2: Ciao a tutti.
0: Ma dove sei?
2: Sono una testa tra le nuvole.
1: Ma cosa fai?
3: Su una nuvola.
2: Sono nel mondo, nel mondo reale. Voi siete nei vostri salottini, sono nel mondo reale. Cioè io vado tra la gente, cerco storie, mi sporca anche un po' le mani. Di cosa volete parlare? Di questo tempo meraviglioso o di qualcos'altro?
0: Visto che hai le mani in pasta, parla un pochettino del genere di quello che è successo ieri con l'ovazione finale. Lascia perdere la sconfitta molto molto ingenua, mai l'abbiamo in qualche modo già analizzata, e parlami di quel nuovo della Sampdoria, perché mi ha detto Alex Linetti che Lionetti mi ha detto, sai, cioè potrebbe esserci un'anima sampdoriana e un'anima estera. Sei d'accordo?
2: A me pare che purtroppo l'anima estera sia quella preponderante, perché se arriverà davvero la Samp anche ad avere un nuovo CDA, perché c'è anche l'ipotesi di questo inserimento di Walker, così come di Tei, nel CDA della Sampdoria. Quindi Tei, vabbè, lo conosciamo, o meglio, non lo conosciamo, ma lo conosciamo, perché in realtà continua a non presentarsi per davvero al mondo blu cerchiato, però lui è l'azionista di Singapore. Nathan Walker in qualche modo è legato a lui. Io ho la sensazione che siano quasi soci i due, cioè il manager inglese dell'isola di Man è l'uomo che in qualche modo regge un po' il giochino, no? Manovra le decisioni sportive. Ho la sensazione che sarà un'altra estate di cambiamenti, ancora di rivoluzioni. Poi mettiamo sempre che Lombardo lo hanno messo alla porta e non hanno neppure pensato di fare un comunicato, una dichiarazione. È stato lui stesso che lo ha detto, abbiamo sentito giovedì quando eravamo in diretta, è stato Lombardo a dirlo, come dire, guardate che hanno deciso loro, non ho deciso io. Quindi Lombardo, neanche un grazie e già siamo alla rivederci. Andrea Mancini comunque è stato così, un uomo importante in questi anni, anche lui è in bilico. Gianni Invernizzi forse un po' sottovalutato, anche Invernizzi in questo momento è diciamo così subiudice legato ad Andrea Mancini, quindi è un'altra fase di transizione.
0: Ha sempre un anno di contratto, è anche Gianni Invernizzi?
2: Sì, voglio specificare.
0: Perché così noi vogliamo essere proprio puntuali, precisi nelle cose.
1: Un dipendente e poi certo. Ti trovi nello scopicino.
2: Ma voglio dire, la situazione di oggi è che la sensazione che la Samp a distanza di 3 anni non abbia ancora imparato dei suoi errori, ma io continuo a ripetere le stesse cose, visto che poi è il tormentone che mi piace ribadire, visto che gli sfottò dei tifosi del Genoa, in questo caso li voglio prendere, i ragazzi della quarta B sarà il tormentone di quest'anno, perché la Sampdoria va a giocare il quarto campionato di Serie B di fila ed è chiaramente inaccettabile il fatto che per 3 anni comunque hai beccato soltanto delusioni, e per il quarto anno, insomma, se queste sono le premesse, diventa complicato pensare a un ritorno in Serie A. Quindi, siccome la stagione sarà questa, ancora comunque in Serie B, con prospettive quali? Ci fosse l'idea di dire facciamo una squadra forte, proviamo a vincere il campionato. Vedi che il Palermo ci prova da anni, ieri ha perso 3-0 col Catanzaro, quindi forse non ci riesce neanche quest'anno, ma la sensazione è che la Samp quest'anno sarà ancora una stagione complicata, c'è cioè il punto interrogativo. Quindi il fatto che possano arrivare ancora degli uomini stranieri mi lascia un po' perplesso, proprio perché Aquilani, oggi ne ho parlato anche su primocanale.it, e poteva essere l'uomo giusto, ma mi pare che stia già sfuggendo, perché ci sono da una parte le incertezze della Samp e dall'altra le sirene della Serie A.
0: Perfetto,
2: quindi
0: molto molto bene, questo è il tuo punto di vista. Io
1: come sempre
0: perfetto, l'avevamo già detto noi giovedì, ma lui non era d'accordo, che io ho fatto un cazziatone giovedì in diretta, poi mi dice
2: perché sono
0: convinto che bisogna essere sinceri con la gente, bisogna prendersi, se uno occupa un ruolo di responsabilità in una società, certo, deve dire le cose agli altri in faccia e non fare annunciare agli altri. Questo significa, secondo me, essere chiari con i dipendenti, con il pubblico, con i tuoi clienti. Questo secondo me è assolutamente fondamentale,
1: al netto di quelle che possono essere le decisioni rispettabili del tuo datore di lavoro. Quantomeno tre righe di ringraziamento.
4: Però l'impressione è che finché non ci sarà il nuovo consiglio d'amministrazione non si potrà parlare espressamente di Mancini esonerato.

0: Perché Mancini di fatto, cioè, è come a Cardi,
1: no, ma io,
0: o viene esonerato o continuerà a fare il suo lavoro.
1: Su Mancini non sta, ma su Lombardo.
0: Anche Lombardo,
1: che no,
0: cioè, è vero.
1: Uno
0: però
1: dice, pensiamo di fare un'altra cosa, punto e basta.
0: Però Lombardo, diciamo che ha il suo ruolo, lui è stato assunto per fare il collaboratore tecnico, poi è stato inserito come allenatore, ha fatto benissimo, perché la sua media punti è una delle più alte della storia della Sampdoria in Serie B.
2: Tre righe di ringraziamento, non di buonuscita,
0: sono
2: di
0: d'accordissimo,
3: però scusate,
0: sono d'accordissimo.
3: Scusate se mi intrometto in un campo che non è mio,
2: no, ma ci mancherebbe.
1: Anche da Genova,
3: ha fatto una dichiarazione Lombardo giovedì sera dove ha detto il futuro mio dipende da me.
2: Certo, ha ragione.
3: Quindi
2: ma
3: sono io a decidere poi, in ultima istanza.
1: Certo.
3: Quindi questa è stata la premessa è stata, avete letto
2: etica.
3: Tutti che cosa sarà, il mio futuro dipende da me. Il futuro di De Rossi è sulla panchina del Genoa, è sulla panchina del Genoa, perché ha dichiarato, io ho detto 100 cose, ne ho detta una che poteva essere interpretata in una maniera non in linea con quello che sta, le altre 99 e tutti quanti a mettere l'occhio, il dito lì in quella in mezzo di
1: io ti ho visto ti ho visto sul palco insieme a De Rossi, quindi mi aspettavo e mi aspetto che tu mi dia delle notizie di grande livello.
3: De Rossi,
1: allora, resta.
3: De Rossi resta.
1: Al 100%.
3: Non c'è ombra di dubbio che rimanga.
2: Andiamo.
3: De Rossi.
1: 13, 23, 20. Andrea Rivellini, resta De Rossi. Stop.
4: Graziano. Allora, Graziano. Ma non è che l'ho detto Rivellini.
3: Il tema della panchina del Genoa non è una notizia. Cioè, il Genoa, con il suo allenatore, sta programmando il futuro in maniera scientifica, senza gli algoritmi, ma con le persone, perché noi abbiamo un direttore sportivo, Diego Lopez, ci sono degli scout, capo scout, persone fisiche, tra cui Marco Rossi ha un ruolo importante in questa struttura.
2: C'è un organigramma ben definito.
3: E voglio dire, il futuro del Genoa dell'anno prossimo passa attraverso uno di noi, certamente. Daniele De Rossi, uno di noi. Voglio dire, lui ha grande piacere.
4: Graziano,
1: dimmi Marco.
4: Graziano, ma ora Andrea Rivellini conosce benissimo le vicende del Genoa, quindi sicuramente dice delle cose che sono assolutamente quelle che stanno succedendo, ma lo ha detto De Rossi, quindi non c'è bisogno che lui si trova bene a Genoa, che sta da Dio al Genoa e che è pronto anche a lavorare per il miglioramento. Dopodiché, quel non si sa mai o mai dire mai che ha detto De Rossi e che lui stesso ha in qualche modo un po' chiarito, è legato al fatto che comunque in Serie A si possono creare delle situazioni, delle occasioni clamorose, perché c'è un balzo di panchine, sono dei, e quindi magari una porta aperta ci può anche stare, ma in questo momento, diciamo, se giochiamo con le percentuali, possiamo dare un 90%, forse anche qualcosa in più per la panchina del Genoa De Rossi dell'anno prossimo. È chiaro che poi, insomma,
3: no,
4: del
3: però,
4: non per certezza,
3: però Marco, se tu dici lascia una porta aperta, passa un messaggio che secondo me non è nelle corde di Daniele De Rossi, per come lo conosco io, perché è una persona seria, cioè lui crede fermamente nel progetto Genoa, non è che ha un retropensiero, e poi è anche una persona secondo me anche molto intelligente. Capisce che nel suo processo di crescita mantenere e migliorare sulla panchina del Genoa è il migliore viatico per migliorare la sua carriera futura.
2: De Rossi ha detto due cose importanti: sono giovane e poi oltretutto, voglio dire, la sua carriera finora non ha avuto
3: un po' se tu vuoi ambire a essere, come è giusto che sia, è legittimo che sia,
2: anche
3: a essere un allenatore da top club, tu devi dimostrare in una piazza come è quella di Genova, che è una piazza importante, cioè noi non la consideriamo a sufficienza, ma la piazza del Genoa è una piazza importante a livello nazionale. Se tu fai bene qua, poi sei legittimato a poter sederti sulla panchina di un top club.
2: Dobbiamo
3: il curso.
1: E voglio fare questa cosa.
5: Ha detto anche di più, De Rossi.
1: Aspetta, ma

0: Marco,
1: ha detto anche di più, oltre queste garanzie che appunto che ha lui stesso diciamo sottoscritto. Ha detto: primo, resto qui e vorrei restarci a lungo, sì, no? Sì. Secondariamente vorrei anche vincere qualcosa, cioè vincere nel migliore senso.
2: Guarda, mi ha detto portare... che l'unica squadra dove vorrebbe andare, se la chiamassero domani mattina, è il Boca Junior. Sì, ma non lo chiamo la Boca Junior, quindi rimane.
1: Esatto, allora diciamo che in quel 1% di probabilità ci sta il Boca Junior, ecco, diciamolo come caratteristica. Allora,
3: lui ha parlato molto di miglioramenti, eh?
1: Sì, lui ha detto che vorrei, ecco, adesso vorrei... non vorrei riportare una frase non testuale, ma mi sembra che ha detto vorrei almeno andare in Europa, ha parlato di Europa.
2: Ha detto che è molto difficile, perché il livello delle squadre
1: è legato al fatto che vorrei restare a lungo, proprio. Poter lavorare,
2: il livello delle squadre come può essere l'Atalanta, il Bologna, sì, che sono diciamo il target a cui mirare, è comunque elevato, cioè certo, il livello si è molto alzato, certo, però ci sono le condizioni, perché comunque il Genoa sta facendo un grandissimo lavoro con i giovani, cioè, certo, e quindi la possibilità di...
3: Fermati, perché i giovani sono molto importanti, perché stiamo veramente arrivando a una situazione in cui ci sono delle situazioni nel Genoa molto molto importanti del Genoa. Intanto avete visto in sovrappressione nella banda che arriva sotto di me qua, sì, che visto il Genoa gioca alle 20:45
2: al Via del Mare.
3: In Via del Mare, quindi già fatto tutto quello, giustamente molti hanno protestato per quella che è stato un caos per le partite. No?
2: Vado,
3: anche ieri
2: vado.
3: In Gradinata Nord c'era un bello striscione che ricordava bene come ci sia grande facilità.
4: Il calcio mi sembra che sia all'ordine della notte.
3: Sì, sì, assolutamente sì, direi che è proprio questo.
5: Graziano, no, certo, io ti dico una cosa, visto che questo cielo azzurro mi ispira no, pensieri.
3: Sembri in alto, agli sembri amici, sommo.
5: Agli amici di Calcio e Pepe.
4: No,
5: allora,
4: stare.
5: Siccome prima parlavo dei ragazzi della quarta B, e parliamo dei ragazzi della quarta B, la Sampdoria che per il quarto anno di fila fa la Serie B, ma la Sampdoria che ha quasi 80 anni, di festeggio ad agosto, ne ha fatti 66 di Serie A. Quindi non dimentichiamo che la Sampdoria è una società che per storia e tradizione dovrebbe stare in A, ma non ci sta. Il Genoa, altra squadra sicuramente di grande tradizione, sono invece i ragazzi della quarta A di fila, perché comunque quarto anno di fila in Serie A.
4: Io poi fammi dire una cosa su queste cose scolastiche. Non vorrei che facessimo la quinta B, che ci danno il diploma, ma...
2: Pensa che poteva essere i ragazzi della terza C, invece no.
3: Io non vorrei che questo clima di Calcio e Pepe facesse venire i poeti, filosofi, latinisti.
5: Graziano, il discorso completato è che, lo ribadisco, l'ho detto l'altra volta, lo ribadisco oggi, se il Genoa fa le cose per bene, cioè rimane De Rossi, non stravolge la squadra e fa crescere qualche ragazzo che comunque è lì sotto, che può subentrare, questo Genoa può bussare alla parte sinistra della classifica e forse chissà giocarsi qualche chance di irrompere nelle zone più nobili. E non è facile, intendiamoci, non certo, è facile, perché c'è ancora un gap notevole, lo vediamo la classifica, però se a De Rossi una fiducia dall'inizio, un lavoro dall'inizio, io sono fiducioso in De Rossi, mi piace molto questo allenatore, e questa squadra, se non smembrata, anzi se rafforzata, può secondo me bussare alla porta di quelle che sono davanti, perché io vedo una Lazio comunque in difficoltà, un Bologna che cambierà qualcosa, l'Atalanta che ancora fatica, cioè perché no il Genoa, io
3: bravo,
5: mi chiedo.
3: Bravo, mi piace.
2: Ma Marco, stare all'aria aperta ti fa proprio bene, perché
5: corrobo,
2: commenti anche i cartelli,
5: sì, sì, certo,
2: e li commenti in maniera molto, come dire, con grande
5: ossigeno
2: capacità.
5: Al cervello.
2: Devo farti un applauso. Questa ripresa dal basso verso l'alto, oltre a slanciarti, ti apre la mente.
4: No, ma rende.
5: Ho chiamato Marti Scorsese.
1: Sì, hai ragione, Marco. Beh, in effetti, no, secondo me, ora, senza fare i profeti, poi nel calcio fa parlare e fa tacere. Però in effetti esiste un trend in discesa di squadre che fino a qualche tempo fa, fino a ieri, avevano invece dimostrato un trend in salita. E faccio tre nomi: Lazio, che è stato fatto anche da Marco, Atalanta e Bologna. Cioè sono squadre che sembra, sottolineo sembra, che abbiano un po' finito la loro spinta propulsiva. Voi per motivi economici, vedi Lazio, voi per motivi di piazza dove è scemato un certo entusiasmo, vedi Bergamo. E vuoi la stessa Fiorentina, mettere. Poi magari la Fiorentina un altro anno ci va in Europa.
2: Sì, sono,
1: ecco,
2: ci sono
1: dire,
2: delle realtà.
1: Però c'è un centro classifico. che è molto magmatico,
3: ballerino,
1: no? È ballerino,
3: è ballerino, ma io potresti inserirti con Alex, perché me l'ho interrotto, mi ha

0: detto, poi ti voglio dire un'altra cosa. Puoi finire quel concetto sulla sandoianità, i foresti, gli esteri, gli europei,
1: No, appunto, diciamo questo, che l'impressione, perché ovviamente di ufficiale non c'è ancora nulla, l'impressione è che questa nuova proprietà, perché di fatto prima era diciamo metà te e metà Manfredi, questa nuova proprietà e quindi questo nuovo CDA che arriverà, l'impressione è che voglia mettere da parte un po' i sandoriani interno alla società, che hanno un po' a che fare anche quei tifosi, no? Quindi parliamo di Andrea Mancini, che in un'intervista recente ha detto che il suo Real Madrid è la Sampdoria e quindi lui chiaramente vuole rimanere nella Sampdoria. È chiaro che ad oggi nessuno sa se verrà esonerato, perché di fatto come Accardi potrebbe anche essere esonerato, certo, e sarebbe un grandissimo dispiacere, davvero, perché
2: arrivare
1: secondo
2: a una risoluzione,
1: secondo me alla fin fine lui ha lavorato comunque molto bene con poche risorse finanziarie, che io non so francamente se Tei vorrà mettere seriamente per acquistare dei giocatori. Lombardo stesso, Lombardo non potrà essere sicuramente il primo allenatore, ma nemmeno il secondo allenatore, perché chiunque arriverà non penso che non abbia il suo secondo, quindi o rimane nello staff o probabilmente anche
2: solo
1: Lombardo.
2: Solo Lombardo non ha pioppato un secondo,
1: solo Lombardo,
2: società,
1: esatto,
2: no, voglio dire,
1: un altro amico di Fredberg. Però diciamo questo, che la mia impressione è che diciamo la figura del prossimo allenatore sarà veramente determinante per capire qual è la strada che vuole seguire questa nuova società. Esatto, esatto.
2: No,
1: io infatti io dico questo, infatti, se per assurdo dovesse venire, e io mi auguro veramente di no, dovesse venire esonerato Andrea Mancini, Lombardo non dovesse più far parte di questa società, come del resto Gianni Invernizzi, e dovessero prendere un allenatore straniero, cioè io credo che i tifosi una protesta pacifica la debbano fare, che non deve essere quella non voglio fare l'abbonamento, cioè, l'abbonamento i tifosi sampdoriani lo devono fare tutti, perché non è una protesta corretta quella lì, perché comunque voglio dire, cioè la Sampdoria ha bisogno dei suoi tifosi, i tifosi non possono protestare disertando lo stadio.
2: Dico una cosa fortissima.
0: Aspetta,
2: questi signori,
0: mi fai andare in pubblicità per questa cosa fortissima, perché io devo
3: sapere. Prepariamoci.
0: Andiamo. Vi faccio parlare tutti, perché so che è un argomento molto molto interessante, perché rende molto. Io però devo salutare una persona, ed è mamma Barbara. E gli faccio vedere il suo bambino.
1: Sì, magari con un altro screen dietro.
3: È bellissimo. È Lionetti con la gradinata nord dietro. È bellissimo. È bellissimo. Giusto. Adesso possiamo andare in reclame.
0: Va bene.
4: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
5: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
6: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
7: Da Piume sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana Biopresto detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi, 3 pezzi a solo 8,97 euro.
6: Piume, la bellezza ha trovato casa.
0: Allora, sono molto molto indietro. Angelo mi dice: continuate a sostenere Vitigna, giocatore assolutamente innocuo.
3: No, ma perché? Chi è Angelo?

0: Angelo.
1: Vabbè,
0: Angelo,
1: allora, è una sua idea.
0: Va bene, Angelo, ti dico solo questo. DDR, che un po' di calcio se ne intende ed è ormai universalmente considerato come l'allenatore che ci ha salvato in maniera importante. Sai chi ha detto che ieri è stato il migliore in campo?
2: Vitigna.
0: Dopo io riporto quello che ha detto De Rossi. De Rossi ha detto questo perché è un giocatore che si danna l'anima, è un giocatore che dà il 120% e lo ha indicato come esempio di genuanità. E a proposito di algoritmi, noi non li cerchiamo con gli algoritmi,
1: bravo, cerchiamo giocatori adatti all'ambiente del Genoa, mi chiedono
3: con le mani congiunte come per pregare per il prossimo anno. Mi dice alle Genoate: parlate di cambiare attacco, ci vogliono giocatori che la montano dentro.
4: Ma ieri si è visto. Ieri, allora, più che una rappresentativa della città di Milano, ieri era scesa in campo nel primo tempo una rappresentativa di Milano Marittima, cioè edizione balneare. Io non ho mai visto un Milan negli ultimi decenni così dimesso, così arzigogolato, così macchinoso, così poco anche convinto delle proprie possibilità. Nel secondo tempo, devo dire, purtroppo complice quella nefandezza involontaria che ci ha costato il primo gol, purtroppo la squadra ha sentito il contraccolpo e il Milan ha acquisito progressivamente anche un po' più di, come dire, di amor proprio, ecco, hanno capito che si giocavano qualcosa e si sono comportati di conseguenza. Ecco, il problema purtroppo, e vedi Vitigna, abbiamo anche il caso di Vitigna. Allora, Vitigna mi fa vedere in mente Pirandello, sei personaggio in cerca d'autore, lui è solo, però sta cercando una zona di campo. Allora, Vitigna è stato provato come seconda punta, come centravanti, come esterno di centrocampo, a volte ha giocato anche come terzino e adesso fa tutta la fascia. Secondo me è un giocatore che è alla ricerca della sua collocazione. No. Forse De Rossi.
5: Quindi uno nessuno,
4: no, Rossi
5: 100.000.
4: Ha capito probabilmente.
1: Non ha capito.
0: No, uno nessuno 100.000 è una mancanza di rispetto nei confronti di Vitor Vitigna.
6: Ma sarebbe il fumati a Pascal.
0: Allora, ha detto sempre per riportare il pensiero di De Rossi, perché qua bisogna portare il pensiero di De Rossi. Se portassi il pensiero mio su Vitor Vitigna, giocherebbe sempre davanti insieme ad un'altra punta centrale e io lo farei giocare lì. Siccome non sono io, riporto il pensiero dell'allenatore. L'allenatore dice: io voglio alzare la qualità dei quinti e quindi voglio gente che mi salti l'uomo, che giochi e mi faccia anche... Perché piace tanto a De Rossi Vitigna? Perché fa la fase d'attacco, ma si sacrifica anche tanto. Poi è ovvio che è meno lucido.
3: Vengo da voi, ragazzi, perché Lombardo mi dice: si legge, Maurizio, che Lombardo non sarà più allenatore della Sampdoria. No, non è che si legge, non è. Detto questo, vorrei che anche il suo vice se ne andasse, facesse un giro.
4: Che
3: sapete niente, non lo so.
4: Ma chi è il vice?
3: Non lo so. Quello che è il vice. Esatto, anche il suo vice prendesse aria. Ecco.
4: Ma quello fa parte della cordata estera. E quella è la cordata estera.
5: Graziano, però, io vorrei un po' contestare. Intanto qui vedete il cielo che è sempre più blu, forse sì, forse no, non lo so.
0: È quasi nuvoloso in questo momento.
5: Qualche nuvola in meno. Sarebbe meglio se fosse qualche nuvola in meno.
0: Veramente è sempre più bianco-azzurro. Bianco-azzurro, scusa.
4: Ci sono delle nuvole dietro.
5: Allora, l'amico Leonetti diceva, sosteneva che ci fosse stato un, tra virgolette, cambio di proprietà. Non è così. Io aggiungo purtroppo, perché il signor Tei era quello che c'era con Manfredi a Castellammare e la Sampdoria è andata in Serie C. Il signor Tei era comunque quello che ha dato i finanziamenti a Manfredi e comunque ha poi se vogliamo sostenuto anche la posizione di Nathan Walker, che ha portato Donati, che ha portato Fredberg, che ha portato gli algoritmi. Cioè questi signori, il signor Tei non è una novità per la Sampdoria, c'era già prima. Poi oggi magari può avere un ruolo più centrale nelle dinamiche, ma questo non vuol dire, cioè speriamo chiaramente che facciano le cose per bene, ma questi praticamente da 2 anni e mezzo, 3 anni stanno andando sempre nel muro. A me pare che il loro interesse sia soprattutto rivolto

0: quanto a diciamo così queste transazioni di mercato, a mio avviso poco chiare, perché non capisco quale sia il modello di business di dare un sacco di soldi ai giocatori e non comprare giocatori di proprietà ed essere sempre nella zona bassa del campionato di Serie B, se, continuando a spendere soldi, continuando questo giro vorticoso di soldi. Quindi io non lo capisco, e non sono soltanto io a non capirlo, perché vi avevo detto di quello che aveva detto il presidente dell'Entella, lui sì, Gozzi, che arriva diciamo da con soldi veri sul mercato e fa un certo tipo di lavoro. Quindi mettiamo un po' i mondi diversi, perché oggi il calcio è veramente in molti momenti poco trasparente. Il problema è che oggi c'è finita di mezzo la Sampdoria. Io sinceramente con questi alla guida faccio fatica a pensare che un domani la Sampdoria possa andare in Serie A.
1: Ti faccio signori il discorso anche Alex Leonetti, perché ha qualcosa da dire.
2: Perché ho percepito, non si capiva bene, ma ho percepito che mi stavi dicendo che la proprietà è sempre la stessa. Allora, la gestione amministrativa e finanziaria e anche quella sportiva era in quota a Manfredi. Sportiva perché è vero che gli algoritmi, abbiamo visto Fredberg che ha gestito il mercato estivo con Donati, Ciuni, Narro, eccetera, però poi il mercato di gennaio lo ha fatto Andrea Mancini e voglio dire la parte amministrativa e finanziaria la facevano Fiorella e Manfredi, quindi di fatto questa comunque è una nuova gestione, cioè la gestione non ce l'aveva Tei direttamente, ce l'aveva il presidente Manfredi e Fiorella che era amministratore delegato da Lucio Cerchiati, quindi in questo senso è una società nuova, se vogliamo.
1: È una società, giusta. Fermatevi perché vado da Domenico. Roberto ti chiama e mi dice: scusate, ma parlate di Genoa-Milan come fosse stata una partita vera. A mio parere è stata una partita vera. Ho visto un Allegri che è uscito peggio di me,
3: scanicciato. Verissima. Si davano dei calci veri.
4: Però il Milan poi oltretutto appunto ha tirato fuori anche insomma un gioco, dire maschio, dire un eufemismo.
1: Gabbia ha dato 2 o 3 volte, mica appunto, da ridere.
4: E poi c'è anche tra i giocatori ci sono state anche molte baruffe,
1: Poi, quando ha segnato Vasquez
4: partita vera.
1: Io nel mio archivio sempre di Roberto di Chiavari voglio leggere qualche cosa, caro Marco, benvenuto. Sì, la data è il 27 aprile 2026, l'ora sono le 13:16. Ottoa farebbe fatica a trovare la titolarità nel Ligorna.
3: Robertino.
1: Io
3: vi
1: ho detto, voi mi dite queste cose, ma io tengo tutto, poi lo metto lì e poi ve le faccio vedere, perché Ottoa...
3: Robertino, ieri Ottoa ha giocato benissimo e De Rossi ha detto è una delle 5 o 6 certezze dalle quali ripartire. Centrale, Ottoa ha fatto una bellissima partita e sconcordo con te, Marcandalli. Grande, sì,
5: guarda, Graziano.
1: Io tengo tutto, ragazzi.
3: C'è una memoria storica. State attenti.
1: Io,
3: a casa.
1: Ragazzi, non ho filtri. Ve lo dico sinceramente, non ho filtri. Non mi arrabbio se mi dicevano. Come
3: legge tutto, soprattutto se sono su di me.
1: Mi scivola tutto, sono talmente abituato. Quindi mi piace questa cosa qua, no? Quello che dite, come lo diciamo noi. Noi abbiamo chiesto scusa a Marcandalli. Ho detto, sono stato il primo a dire, non metterò mai più un cartello di Marcandalli perché ci siamo sbagliati.
4: Sì.
5: Il calcio è fatto per questo, dimostra.
4: Però vedi, esatto. Ottoa sta riproponendo l'itinerario sofferto, il piccolo calvario iniziale di Marcandalli. Io mi ricordo anche tra il pubblico, siccome andiamo allo stadio, siamo circondati da gente che tifano come noi, no? Nel giusto, nello sbagliato.
3: Tu andavi contro Marcandalli, me lo ricordo. No, me lo ricordo.
4: Cioè, va
3: bene. Sì, citavi le frasi in latino contro Marcandalli.
4: No, in latino penso proprio di no.
5: Che diventa di no. Arma impropria. Io te lo dico da giurista.
4: No, però se ci ricordiamo, Marcandalli era stato quasi predestinato a un ruolo non di anonimo da un signor difensore che era Nesta. Quando Marcandalli giocava nella Reggiana in prestito, addirittura a gennaio, io mi ricordo, era stato addirittura opzionato dal Milan, poi l'opzione era decaduta. Quindi ciò cosa dimostra?
3: Bonucci.
4: Che bisogna lasciarli anche
3: Bonucci,
4: un po'
3: che è uno che notoriamente di calcio ci capisce.
1: Magari sì.
3: No? Ha dichiarato che
1: è venuto apposta.
3: L'unico giocatore della rosa del Genoa in quel momento, quando era venuto a vedere, era Marcandalli.
1: Vi leggo un messaggio perché Francesco, questa giornata di calcio è stata spalmata tutta una roba così, fa schifo, insomma, tanto per dire così, non c'è rispetto.

0: per i tifosi, però perché abbiamo un proprietario, poi mi dice perché purtroppo sarà l'ultimo anno che vediamo il Genoa in Serie A, ed è molto fermo, è ottimista lui.
1: È l'ottimismo, è il sale della vita.
0: Una proprietà senza palanche.
1: Allora, questa è una frase francamente che lascia non solo, non mi verrebbe neanche da commentarla, perché quando tu hai a che fare con una proprietà che invece è presente, è concreta e soprattutto le palanche ce le ha messe, sono vere le palanche che sono state messe nel Genoa.
0: Lo sappiamo, ma
1: perché continuiamo a dire che siamo senza palanche?
0: Ma per fate un dispetto a te!
1: Ma no, perché non rendi, non rendi giustizia a chi invece le palanche ce le ha messe e ce le ha messe veramente.
0: Secondo i suoi ospiti potrebbe essere possibile in orizzonte mercato, scusate, cedere il portiere e prendere Perì, poi parleremo anche del portiere del Genoa, vendere Frendrup e prendere Rovella, vendere Vitigna e prendere Castro del Bologna. Personalmente venderei anche Norton, Caffi e Vasche, mi dice Alessio, li vende tutti Alessio.
2: Che non faccia il direttore sportivo del Genoa, signore.
3: No, ma tra l'altro voglio dire, queste proposte anche dal punto di vista del mercato, degli equilibri del mercato, mi sembrano anche un po' così vagheggianti, perché scusate, cioè tu vendi Frendrum, prendi Rovella, vendi Bettigna, prendi Castro, cioè mi sembra, capisci?
1: No, ma allora,
3: ti do un cane che vale 1000 e ti do due gatti da 500.
1: Ma poi voglio
3: cioè,
1: dire,
3: non è che si fa così il mercato.
1: Voglio dire che ci saranno delle cessioni e questo è fuori di, dubbio.
3: Certo, ma
1: fare questo no, tipo di incastro no, secondo me non esiste. E io ritengo che comunque Vitigna rimarrà. Rimarrà perché è un giocatore da Genoa, lo ha detto proprio Daniele De Rossi. Daniele De Rossi sarà l'allenatore dall'anno prossimo e da questi giocatori lo ha indicato come esempio da seguire per individuare giocatori del futuro, perché Andrea, verranno individuati non solo per le qualità tecniche ma anche per le qualità temperamentali.
0: Prima di andare in pubblicità, Marco, perché c'ho Filippo. Niente. Via Lombardo, via Mancini, ai tifosi non va bene, non rinnovate l'abbonamento a stadio vuoto, dai ragazzi,
4: l'ho detto prima,
0: però
2: dall'altra parte, no, per l'amor di Dio, io siamo sempre stati qua da sempre, poi io penso di non essere sospetto, però io temo, ora volevo usare una frase però poi non la uso, diciamo così, perché non bisogna mai confondere i termini, però che questa società si faccia scudo della sandorianità dicendo tanto i 30.000 comunque vengono, non è nemmeno corretto nei confronti delle persone. Cioè, e questo sta diventando, io temo, che sia veramente un'idea che la... E allora poi passi anche un po' per... per sciocco, cioè i tifosi sandoriani meritano rispetto. Lo capisco, non andare allo stadio è una cosa bruttissima, però qui c'è qualcuno, una parte della società, che usa questo concetto, lo scudo della Sandoria, come uno scudo.
0: Bravissimo. Guarda,
2: e non è bello.
0: Fermo a tutti, perché poi devo andare in pubblicità, devo andare in club, come dice Ribellini, e poi devo recapitare. C'è posta per te, Marco, da lassù in alto.
1: Quella reclam. Stiamo tutti quanti qua aspettando per la posta.
5: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
6: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
7: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Vado subito da Marco Bisacchi, perché ha preso il bus. Che bus hai preso, Marco?
1: No, perché io vi porto nel paese reale.
2: Grande!
1: Perché oggi c'è lo sciopero.
3: Ma fai il paradiso, anche se sei caprone.
1: C'è lo sciopero dei treni, quindi per tornare verso Genova, verso la grande Genova, bisogna...
0: Avevo detto, c'è un messaggio per te. Vorrei ricordare, dottor Bisacchi, che il Genoa, mi dice Giovanni Dalbaro, dal 2007 ad oggi ha sempre giocato in Serie A, tranne l'anno del Only One Year,
1: certo,
0: altro che ragazzi della quarta, con stima e simpatia.
1: No, ma me lo ricordo perfettamente, lo so bene, per carità, è giusto, va bene l'amico a sottolinearlo, ma io sottolineavo il fatto di questi 4 anni. Comunque, dopo la retrocessione del Genoa in B, non era scontato fare 4 anni di Serie A, e insomma lo sta facendo. Mi pare che si stia anche un po', come posso dire, consolidando nella posizione.
2: Secondo me è,
0: ragazzi,
2: era
0: dobbiamo
2: meno,
0: abbandonarlo, sì, perché poi
2: ciao Marco, però era meno scontato francamente che la Sampdoria rimanesse per 4 anni in Serie B rispetto al Genoa,
1: vero,
2: che rimanesse per 4 anni in Serie A, a mio avviso, devo dire,
1: è quello che ti ho detto prima, infatti è quello su cui punterò tutto l'anno, guarda, i ragazzi della quarta B.
0: Perfetto, ciao Marco, buon ritorno,
1: tutti,
0: buon viaggio, grazie
2: Marco,
0: grazie. Mi volevi dire qualche cosa, sì, Alex, tu, rispetto a quello che diceva del popolo che di non andiamo allo stadio,
4: che
0: profondamente
4: quando
0: non riesco a sentire.
3: Però grazie, scusa, quando, sì, io non ho detto questo,
0: ho detto
3: che dobbiamo noi
0: parlavo
3: denunciare
0: del nostro
3: il fatto che questa società, come dire, ci marcia su questa cosa, su questo grande amore. E allora non è detto che se tu perdi donna, questo l'altro si è autorizzato,
0: esatto,
3: a trattarti male.
4: Sì, ok,
3: ma questo ho detto, no.
4: Io contestavo,
3: poi io capisco, i tifosi vadano allo stadio, per l'amor di Dio,
4: contestavo
3: un grandissimo
4: il fatto
3: amore.
4: Che a parte quello che dicevi tu prima, anche che molti tifosi dicono non facciamo l'abbonamento, no? Allora, quando la Sampdoria ha avuto veramente la fase discendente più bassa, i tifosi, quelli più caldi, diciamo, sono andati a Bogliasco a farsi sentire, e la Sampdoria ha vinto 3 partite di fila. Molti dicevano non andiamo più allo stadio, cioè se non fossimo andati più allo stadio finivamo in Serie C. Cioè, no, quindi se io dico una protesta verso questa società, se veramente dovessero mandare via Gianni Invernizzi, Attilio Lombardo e Andrea Mancini, deve essere una protesta non facciamo l'abbonamento, deve essere una protesta formale alla società.
3: Però sai,
4: diversa.
3: Sai qual è, Ale, e chiudo velocemente, qual è la difficoltà con queste proprietà, come dire, che stanno un po' nel cloud, no? È che, detta in maniera molto spiccia, mi assumo, una volta tu andavi sotto casa di Garrone, andavi sotto la sede della Erghe e più o meno facevi la tua protesta sul territorio. Ci sono stati casi in cui andavi a inseguire qualcuno, andava a inseguire Ferrero al ristorante e c'era la protesta. Oggi su questa società molto cloud, cosa fai? Ti trasferisci all'isola di Man o vai in Thailandia? Cioè è molto più difficile focalizzare, occorrerà che la tifoseria trovi nuove soluzioni per
2: infatti sono andati al campo di allenamento,
3: sì, ma prendendosela con la squadra e dando un'indicazione come se la squadra non avesse voluto fare. Quella è una protesta transitoria nei confronti del rendimento della squadra, non una protesta contro la società, perché nei momenti di emergenza, nell'economia di guerra, tu vai sul concreto e ti dimentichi, ma il problema
2: comunque
3: sta sempre là.
2: Comunque la cosa saltando di nuovo dalla parte del Genoa, perché
3: di palo diciamo, in frasca
2: un
3: se
2: po'
3: ti
2: di
3: piace.
2: Un po' di ping pong, sì. Diciamo che
0: senti,
2: si apre,
0: vai allora Luisa mi chiede come ha abitato Sozza.
2: Non mi è piaciuto,
0: ecco,
2: tanto, non mi è, francamente, sì, non mi è piaciuto come arbitraggio, non
0: permissivo?
2: Non ha fatto cose eclatanti, no, ma è intervenuto in maniera diciamo chirurgica, c'erano un
0: se
2: paio
0: ti
2: di
0: dico
2: fanni.
0: Che invece di essere preventivo è stato permissivo?
2: Sì, e poi soprattutto la cosa che ha dato un po' noia è certi falli che erano, secondo me, anche cattivi, dovevano essere gestiti un po' diversamente, però l'arbitro ha inciso relativamente poco. Invece voglio dire, secondo me si apre una stagione, quella della della campagna di rafforzamento estiva,

0: che mette le basi per il Genoa del domani nei migliori degli auspici. Cioè abbiamo la licenza UEFA, ricordiamocelo, dopo 4 anni il Genoa riconquista la licenza UEFA, importante perché vuol dire che la situazione da un punto di vista economico e patrimoniale sta migliorando. Abbiamo una dirigenza compatta e coesa, senza all'interno situazioni di frizione come in precedenza. Abbiamo un allenatore, abbiamo un settore giovanile di grande livello.
1: Assolutamente sì. Allora io vado indietro, il 14 marzo 2026 l'Inter che vuole Ostiga, quando è che ci lasceranno in pace? Marcandalla alla Juventus il 13 aprile, Ostiga, Marcandalla alla Juve, Ostiga all'Inter, quando è che finirà questo stilicidio? Oh, vi do una chicca.
0: Vai.
1: Oggi lui mi dà una chicca.
0: Dai,
1: lui
0: dicela,
1: ci dà una chicca.
2: Ma chi?
1: Lui che scrive. Non posso dare il numero,
2: però mi dà. Okay.
1: Vi do una chicca, la Roma non riscatterà Venturino che verrà tutto il combo per 12 milioni.
0: E là, grande!
2: Grande mercato!
1: Grande qua, mercato!
2: Ragazzi,
1: grande mercato!
2: Com'era Maurizio Mosca lì col Venturino, le bombe di mercato!
1: Noi abbiamo qua anche esperti di mercato, ragazzi.
0: Voglio dire, finché il Genoa avrà giocatori che vengono, diciamo, inseguiti da altre squadre più blasonate, dobbiamo essere solo che felici. Okay. Perché
1: giustizio.
0: Vuol dire che il Genoa ha la capacità di creare dei campioni.
1: Ecco. Posso ringraziarvi tutti per oggi?
0: Facciamo.
1: Assolutamente. Noi ringraziamo tutti gli spettatori che ci manda tantissimi messaggi. Sì. In regia ci sono Alex e Mario. Io ve lo dico sempre, cosa dovete fare? Continuare a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buona giornata!
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

0: E dalla Newsroom 28 siamo con il professor Andrea Pirni, che è presidente del Centro Sicurezza e Rischio Vulnerabilità dell'Università di Genova. Ben trovato, prof.
1: Ben trovato, grazie.
0: Perché abbiamo chiesto al professor Pirni di raggiungerci qui oggi? Perché mercoledì e giovedì, ci sono due giornate di lavori molto importanti che costituiscono la terza edizione di Invulnerabilia. Tanto, prof, le chiedo per un istante di spiegare che cos'è Invulnerabilia e poi ci fermeremo un attimo dal parlare di questo importante avvenimento, perché vorrei chiederle anche un'altra cosa un po' più personale, un po' più legata all'università. Però intanto facciamo un quadro: che cos'è Invulnerabilia?
1: Allora, Invulnerabilia è ormai la terza edizione di questo evento, iniziativa pensata dal Centro Strategico Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova, e che ha l'occasione di impegnare molte colleghe e molti colleghi, e non solo, per tre giorni, dal 20 al 22 di maggio al Palazzo della Borsa. Questo impegno è quest'anno particolarmente importante, anche perché vorrei subito, chiedo scusa se lo faccio immediatamente, rivolgere un pensiero alla collega e a tutte le persone che sono rimaste vittime di questo incidente, che ha sicuramente colpito.
0: Ed era questa la cosa personale che volevo chiedere: la scomparsa della professoressa Monica Montefalcone, che era impegnata in una trasferta alle Maldive insieme peraltro con la figlia e altre persone, che è rimasta vittima di un incidente i cui contorni non sono ancora ovviamente chiari, ma che appunto ha lasciato un grave dolore, un grave lutto in tutta l'università.
1: Certamente l'emozione è quella del dolore per lei e tutti i suoi cari. Le vittime.
0: Non c'è dubbio, ovviamente emozione alla quale mi associo naturalmente con tutto l'affetto che si può provare in un momento come questo. Tornando in Vulnerabilia, mi sembra proprio il classico evento da Università di Genova, cioè da università generalista che ama mettere assieme le diverse competenze, perché vi incrociate in ambiti molto diversi,

0: per cercare di capire come si affrontano le vulnerabilità.
1: Allora, ha usato proprio un termine che si presta. Noi siamo un'università generalista, il centro strategico è una sua espressione, ma generalista significa anche capacità di comporre le specialità, le specificità. Ecco, il centro sicurezza, rischio e vulnerabilità è strategico, questa è una sua dicitura completa, perché fa questo. All'interno delle grandi, delle molteplici diversificazioni di competenze, cerca di produrre dei trasversali lungo l'asse articolato sicurezza, rischio e vulnerabilità. Quindi sono tante letture, tanti scienziati, tante scienziate che interagiscono fra loro e allo stesso modo non solo dentro alle mura dell'Ateneo, ma al di fuori, è la ragione per cui non è in Ateneo questa iniziativa.
0: Ecco, la parola sicurezza la usiamo spesso, cybersicurezza, la sicurezza pubblica. È più difficile invece parlare di vulnerabilità, forse partendo dalla vulnerabilità che si capisce dove siamo in pericolo e dove mettiamo a rischio la nostra sicurezza.
1: È centrata l'osservazione, perché la sicurezza sappiamo comunque essere limitata, quale che sia il campo, la sicurezza, esistendo il rischio, non è mai totale, in quale che sia il campo di riferimento. La consapevolezza delle proprie vulnerabilità invece è un campo certamente indefinito e immenso, ma allo stesso modo più ne abbiamo consapevolezza, più abbiamo fatto passi in avanti, da quale che sia il punto di vista anche in questo caso, nel senso che il tema della vulnerabilità, ovvero delle vulnerabilità, riguarda la salute, riguarda le esportazioni, riguarda l'ambiente, riguarda le persone, le istituzioni, ma anche le vulnerabilità in termini di legate ai rischi naturali, le vulnerabilità legate alla gestione di dati e informazioni personali. Quindi è un campo dove naturalmente ciascuno di noi si ritrova gioco forza immerso, tutti noi ci muoviamo in un mondo di vulnerabilità e da persone queste vulnerabilità non sono separate le une dalle altre, ma sono intrecciate. Il nostro tentativo è, senza volontà di esaurire quel campo, di cercare di favorire composizioni, incontri.
0: Peraltro possiamo dire che a Genova le abbiamo quasi tutte, ci mancano forse i terremoti che non sono così, diciamo, normali qui, però poi per il resto dal dissesto, le infrastrutture deboli, il porto e i suoi rischi, la logistica complicata, il clima che spesso in alcune stagioni soprattutto è molto avverso e rischioso, c'è tutto.
1: Effettivamente questa è stata un'intuizione dell'Ateneo, quella di attivare dopo il centro del mare, che è il fratello maggiore del centro sicurezza, rischio e vulnerabilità, di attivare il centro sicurezza, rischio e vulnerabilità, perché effettivamente questo tipo di attenzione trova, sfortunatamente per un verso e fortunatamente per l'altro, un campo di sviluppo importante nella città, nel territorio, e in qualche modo mi viene da dire suggerisce, se non financo indirizza, verso un tipo di riflessione anche innovativa in questo ambito, cercando di appunto fare ciò che normalmente non viene. Le scienze sono verticali, sono specialistiche, evviva, ed è bene opportuno che proseguano in questa direzione. Lo sforzo, e mi viene proprio questo termine perché non è immediato far dialogare le scienze fra loro, è quello di cercare di integrare o definire aree di sovrapposizione in cui poter affrontare queste molteplici vulnerabilità. Credo che vada a beneficio di tutti.
0: Tantissimi argomenti, tra gli altri ce n'è uno molto interessante che peraltro noi trasmetteremo in diretta mercoledì pomeriggio a partire dalle 15, ed è un confronto sugli ETS. Ora è un tema che potrebbe sembrare molto tecnico, però in realtà mette assieme, credo, due diverse sostenibilità che nella mia visione del mondo dovrebbero sempre andare insieme, cioè quella ambientale e quella economica. Purtroppo l'Europa in alcune sue decisioni è sembrata privilegiare quella ambientale rispetto a quella economica, generando un dumping negativo su se stessa. Succede con gli ETS che si applicano in Europa, ma non per esempio in Nord Africa, che sono, diciamo, i porti prospicienti ai nostri e con i quali dobbiamo confrontarci. Anche quello è un tema importantissimo, perché le vulnerabilità ci sono diciamo, da ogni lato in cui si osservi questa situazione.

0: Sì, il tema dell'Emission Trading System è un tema particolarmente rilevante e pone effettivamente questioni che sembrano agli antipodi, quella delle transazioni economiche, dell'export e quella ambientale, ma che appunto pienamente nella logica del centro è necessario, come dire, riportare, permettetemi l'espressione, nello stesso alveo, perché nello stesso alveo sono, e quindi trovare all'interno di questo equilibri,
1: Certo.
0: o indirizzi verso equilibri.
1: Esatto, e questo è quello che cercheremo di fare, quindi vi aspettiamo alle 15 di mercoledì in diretta per ascoltare diversi importanti relatori, tra gli altri insomma, imprenditori. Poi c'è anche questo tema che vorrei affrontare, proprio perché appunto ci sono i professori universitari, ci sono gli imprenditori, ci sono i manager che lavorano nei settori diversi che si toccano in queste giornate di lavoro. Vorrei capire com'è il dialogo tra l'università e il resto del mondo. Si parla spesso della terza missione dell'università, che è appunto quella di dialogare con il territorio, e il territorio dialoga? C'è una terza missione del territorio sull'università?
0: Allora, il dialogo è la premessa necessaria per anche ogni prodotto scientifico. In questo caso sappiamo tutti che dialogare diventa sempre più difficile per molte ragioni strutturali, che possono essere contingenze di tempi, esigenze operative, specificità di linguaggi e non solo. È difficile il dialogo tra tutte queste componenti, non posso dire che non sia così, ma siamo alla terza edizione di Invulnerabilia e questo dialogo va crescendo, va consolidandosi, va migliorando. Credo che il territorio, l'Ateneo, la nostra terza missione, che peraltro come Ateneo ha appena ottenuto un risultato molto significativo, sia un driver di questo. Un contributo che il centro può dare sulle tematiche di competenza a quello che è le sinergie, i dialoghi e le interazioni.
1: Intelligenza artificiale, rischio o opportunità di mitigazione del rischio?
0: Tutte e due le cose naturalmente, e anche in questo caso, come dire, un approccio polarizzato al tema ci allontana dalle possibilità di dialogo. Quindi anche in questo caso è necessario, ed è quello che si farà all'interno del panel dedicato, è necessario portare gli elementi che pro e contro, come dicono anche in molte lingue, bilanciare e contornarne questo. Un esempio per rimanere su questo anche in un altro panel previsto è quello di capire come l'intelligenza artificiale può essere sia strumento per la salvaguardia e la sicurezza sul lavoro, ma allo stesso tempo può produrre effetti legati al controllo del lavoratore e della lavoratrice e della lavoratrice. Quindi è necessario trovare equilibri.
1: Certo, armonia, come sempre, si parla di libertà di ricerca, con un ricordo anche di Giulio Regeni. Forse in Italia il problema non è tanto la censura sulla ricerca, il problema è che se non la finanzi, se non trovi il denaro giusto, e i filoni giusti, diventa poi difficile anche garantirla questa libertà.
0: Parto da questo secondo aspetto, il finanziamento della ricerca è e resta una questione molto problematica perché la ricerca richiede continuità, diversamente si generano dei picchi e anche quando non c'è continuità si rischia anche che si inibisca un po' quella libertà di cui faceva cenno. L'iniziativa del panel dedicato a 10 anni dalla scomparsa, dall'uccisione, dalla tragedia che ha coinvolto Giulio Regeni è un follow-up, è una prosecuzione di un'iniziativa cui l'Università di Genova ha aderito sul lancio della senatrice a vita Elena Cattaneo, che ha riguardato il 17 di aprile scorso è stato presentato e proiettato il documentario su Giulio Regeni nell'ambito di questa iniziativa all'interno dell'Ateneo e questo è un secondo momento in cui appunto si sviluppa un'ulteriore tavola rotonda che prova ad affrontare la libertà nella ricerca, ma anche la sicurezza nella ricerca.
1: Non c'ho dubbio. Tempo è scaduto, però, insomma, la domanda: qual è la più grande vulnerabilità attuale dell'Occidente? Si sente di rispondere?
0: Transitoriamente, però più che di rispondere e mettere un elemento, ecco, la nostra sempre più scarsa

0: scarsa capacità di dialogare.
1: Mm-hmm. E quindi anche di capire che siamo molto interconnessi, no? Quello che serve a te potrebbe servire anche a me e viceversa, e non sempre contrapporle. Magari forse anche talvolta non si conoscono le posizioni diverse che sono sul tavolo, potrebbero dialogare molto meglio, no?
0: Se posso su questo, e proprio per concludere in vulnerabilità di quest'anno, avremo anche la possibilità di avere le candidate e i candidati al rettorato che presenteranno

0: siete persi, c'è il dibattito, il confronto tra i candidati che è andato in onda proprio su Primo Canale, e allora ovviamente vi invito a cercarlo sul nostro sito primocanale.it. Poi adesso nel corso delle prossime giorni, settimane, andremo anche a risentirli singolarmente, così che appunto tutti gli aventi diritto al voto, ma anche non tanto, non solo loro, anche quelli che poi più in generale in città hanno rapporti, capiscono l'importanza dell'università, possano farsi un'idea appunto del lavoro di questi candidati e di che cosa sarà l'Università di Genova nel futuro. Grazie professor Andrea Pirni, ci vediamo mercoledì per quel che riguarda Primo Canale a partire dalle 15, per quel che riguarda invece il convegno a partire dalle 9, 8 e mezza, insomma soliti registrazioni e inizio, come si fa sempre in questi casi, al Palazzo della Borsa di Genova.
1: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
4: Andiamo a salutare il professor Vittorio Coletti, emerito di storia della lingua e accademico della Crusca. Buongiorno professore.
5: Buongiorno, buongiorno a voi.
4: Allora, abbiamo ricevuto diversi messaggi, diverse mail con richieste di aiuto per quanto la riguarda sugli errori più comuni della lingua italiana. E allora, ne abbiamo messo insieme un po', partiamo con il primo cartello, cosa dice?
5: Va bene.
4: Allora, diamo regia con il primo cartello. Vi ricordo che potete continuare a scriverci al 347-6766-291 oppure mandarci una mail a redazione@primocanale.it con i vostri quesiti. E allora, partiamo con quelli che sono già arrivati, che sono poi quelli più comuni. Prego, professore.
5: Sì, beh, intanto diciamo subito, i problemi maggiori li abbiamo con la lingua scritta, no? Non c'è nessun problema su qual è quando lo parliamo, ne voglio un po' quando parliamo, è quando scriviamo che abbiamo delle esitazioni, e quando scriviamo perché dobbiamo rispondere alle regole della ortografia, e l'ortografia è qualcosa di convenzionale ma anche qualcosa di rigido, va bene, è fissato nel tempo, si cambia col tempo ma molto lentamente, e perciò bisogna conoscerla. Risponde naturalmente a delle convenzioni. Una delle convenzioni è che in italiano quando cade una vocale perché poi segue una parola che comincia per vocale a sua volta, c'è un'elisione e quindi questa si segna con l'apostrofo. Quando invece cade una vocale o addirittura anche una sillaba finale, indipendentemente dalla parola che poi segue, anche se non segue più niente, si è di fronte a un troncamento, e il troncamento in genere, bene, non ha nessun segno. Allora, qual è? È un troncamento o è un'elisione? È una discussione che si rinnova periodicamente da tutte le parti. Per avere una prova basta fare questa verifica. Si ha qual soltanto di fronte a vocale, qual è, qual era, o anche di fronte a consonante. Se io dico qual buon vento ti porta, poi comincia con una vocale, no? È sempre de qual. E quindi non ha un comportamento legato alla parola che segue.

0: cioè alle o all'era della parola successiva. Perciò siamo di fronte a un troncamento. Per consuetudine, va bene, nella grafia italiana il troncamento non si segna, non si segna con, in nessun modo, diversamente appunto dall'apostrofo. Ma che differenza c'è tra appunto l'elisione, cioè quella caduta di vocale che si segna con l'apostrofo, e il troncamento, che è quella caduta che in genere, ripeto, in genere non si segna? Se vogliamo fare una verifica, provino i nostri ascoltatori a scrivere su un foglietto due parole: bel tomo e bell'amico. Quindi bel tomo e bell'amico. Naturalmente in bell'amico ci sarà un apostrofo dopo la seconda L e prima di amico. Poi si prendono queste due parole come se fossero delle parole uniche e si provano a sillabare, quando si fa la sillabazione per andare a capo. No? Ecco. Allora, se noi facciamo la sillabazione di bel tomo, cosa abbiamo? Bel tomo. Se facciamo la ed è un troncamento. Quindi, se facciamo la sillabazione dell'elisione di bell'amico, come abbiamo? Bel, la, quindi la seconda L va nella, con la A di amico, bel, la, mico, cioè diventa quasi una parola unica, perché il bel si divide, per così dire, tra la prima sillaba con una sola L e la seconda sillaba che già fa parte di amico con l'altra L. Quindi l'elisione in sostanza cosa vuol dire? Che c'è una coesione maggiore tra la parola elisa e quella che segue, mentre il troncamento è una maggiore autonomia, c'è una maggiore autonomia. E quindi scriviamo qual è senza apostrofo, anche se naturalmente è sempre più diffuso scriverlo con l'apostrofo perché è più difficile da memorizzare, ma io invito a scriverlo senza apostrofo. L'altro caso è un caso, perché dicevo prima il troncamento in genere non si segna, perché invece abbiamo un caso in cui il troncamento si segna, no? Quel po' che abbiamo visto prima, po' sta per poco, anche questo è un troncamento, addirittura non cade una vocale ma cade una sillaba intera, poco, no? Il colpo di finale. Ora, se in genere il troncamento, ripeto, non si segna, se noi diciamo vediamo, partiamo, pensate nelle canzoni, nella musica, nella poesia, amor, dolor, non c'è nessun segno, va bene, ecco. Invece quando in alcuni casi, con alcune di queste parole, questo troncamento viene segnato, con che cosa? Con un apostrofo. Con un apostrofino, quindi sono le convenzioni della lingua. E poi perciò non si segna con l'accento, come a volte si scrive, come più spesso capita anche con le per via della grafia dei nostri computer, dei nostri cellulari, che ovviamente ci sta complicando la vita a noi degli italiani. Quindi po' si segna con l'apostrofo per indicare. Così come, ma si usa poco, mo, no? A mo di esempio, ecco, mo, apostrofino, perché sta per modo, naturalmente, caduta l'intera sillaba do.
1: Se abbiamo ecco qualche qua, altro così caso, questo l'abbiamo, ecco. Definito. Andiamo avanti con il cartello successivo. Eccoci.
0: Ecco, qui abbiamo due casi abbastanza interessanti. Un'altra ragione per cui si usano questi segni che si chiamano diacritici, cioè segni che si aggiungono, per così dire, alla parola, alle vocali, alle consonanti, in qualche caso, qualche lingua, per differenziare l'una dall'altra, è perché appunto servono a differenziare, a non equivocare sul valore, sul significato, sulla funzione della parola. Il caso di da, del primo, è molto significativo, perché se io dico viene da Roma, preposizione da, non c'è nessun accento, la preposizione è, così dire, atona, cioè è priva di accento, si appoggia sulla parola che segue, va bene, e quindi non si mette nessun segno grafico. Se invece dico Giorgio dà un libro a Mario, verbo dare, naturalmente, che non ha niente a che fare con la preposizione da, anche se si scrive allo stesso modo e si pronuncia allo stesso modo, ecco che noi mettiamo l'accento perché è tonica, cioè perché è forte. Giorgio dà un libro a Mario. Poi ci può essere anche il da imperativo. Giorgio dà un libro a Mario. Allora, Questo da si segna spesso con l'apostrofo perché? Perché l'altra forma, anzi la forma più

0: diciamo, etimologica dell'imperativo è dai, la seconda persona del presente indicativo, che fa anche da forma dell'interrogativo, dell'imperativo. E quindi sarebbe come dire: Giorgio, dai un libro a Mario. Se invece di dire dai, diciamo da, scrivendo, dobbiamo mettere l'apostrofino per indicare che è accaduto qualcosa, quel lì. Diverso, perché molto più recente, è la questione di se stesso. Come tutti sanno, se, pronome personale, si scrive con l'accento. Viene con sé, lo dice con sé, va bene. Parla tra sé e sé. Tutte le volte si scrive se con l'accento acuto. Ma la tradizione scolastica vuole che di fronte a stesso se si scriva senza accento, perché in fondo si dice, perché si mette l'accento sul se pronome, per distinguo dal se congiunzione, se stesso da distinguere da se parlassi con te. E invece dice, quando c'è poi c'è stesso, stessi o stesse, non ci sono confusioni. E allora è inutile mettere l'accento. Intanto non è vero, perché se io dico se stessi, sia il plurale del pronome, sia il plurale del verbo stare, al congiuntivo naturalmente. E quindi è stato suggerito in tempi recenti dall'autorevole compianto Luca Seriani di mettere sempre l'accento in sé. Se ha sempre l'accento, anche se poi segue stesso. È inutile crearci un'eccezione che in fondo non ha senso, e fino in fondo perlomeno non ha senso, perché quegli equivoci ci possono essere anche se dopo se segue, se non stesso, stessi, lo stesso.
1: Andiamo avanti con il terzo cartello. Eccoci.
0: Ah, vabbè, qui è tutto molto più semplice, naturalmente. come d'accordo, è un caso. Non... Sono ancora due parole distinte. Sono ancora due parole distinte. Di e accordo. Poi con l'elisione che si crea, che infatti viene segnata con l'apostrofo, la grafia corretta è d'accordo. Non escludo affatto che col tempo, coi decenni, se non coi secoli, poi si finirà per scriverla tutto attaccato, perché che so io, buonanima, buon apostrofo anima, ma ormai uno lo scrive molto spesso tutto attaccato, quindi si perde l'apostrofo. Però per il momento scriviamo d'accordo, farebbe un segno di non padroneggiare la lingua, che come fate elementare, scriverla tutto attaccato senza indicare l'elisione della I di D. Invece il caso successivo è anche qui un po' come il da di prima, no? La stessa parolina che ha funzioni e storie anche diverse. In ne vedo uno, che cosa si dice questo ne? Si dice vedo uno di qualche cosa, cioè è un pronome, no? Va bene. Invece nel secondo caso non sento né vedo nessuno, vuol dire e non. Sta per neppure, e non è un né, è un non rafforzato con una congiunzione, con una e. E allora ecco la differenza grafica, che in questo caso non è soltanto una differenza di grafia, ma è anche una differenza di intonazione, perché il né vedo uno, il né è atono, l'accento va su vedo decisamente, invece non sento né vedo, si sente che è forte, che è accentato, e quindi si mette l'accento. Io posso avere anche un altro né, se dico sono stato in università, ne esco adesso, ecco, anche questo né è un avverbio, da lì esco adesso, non è accentato, è atono, si appoggia sulla parola successiva, e quindi non c'è nessuna ragione per segnare alcun accento, tanto più che segniamo invece quando è congiunzione, come ne, così lo differenziamo anche graficamente dai suoi altri usi di avverbio o di pronome personale.
1: Grazie al professor Vittorio Coletti. Potete ancora e sempre continuare a scriverci i vostri dubbi al 347-6766-291 oppure via mail a redazione@primocanale.it. Tanto io le mando quelle che sono già arrivate questa settimana, professore, va bene? Così la faccio lavorare. Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsy perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.
4: Il fumo uccide. Non fumare.
5: La generale. Fidati. Allungati la vita.
6: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola. Sabato 23 maggio, ore 21.

0: Ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. No, mi sto lasciando andare perché non... E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me.
1: Si parla tanto delle mamme coraggio, ma a volte si trascura che ci sono anche uomini, papà, che in silenzio reggono il peso, il macigno, una montagna di dolore e angosce di una famiglia che il destino ha sgretolato troppo presto. Questa è la storia di Enzo, uomo, marito e papà, che ha chiesto di raccontarsi a Michè perché a un certo punto anche i supereroi non sanno più dove trovare la forza per continuare a volare e superare gli abissi che sembrano sul punto di inghiottirti. 57 anni, giunto dalla Sicilia quando era ancora un bambino, lui nella vita ha sempre lottato e a un certo punto pensava di avercela fatta, una moglie che amava, un figlio, un lavoro da portinaio che per lui era tutto. Poi il buio, il tracollo, la malattia di lei e anche del figlio che lo travolgono e gli fanno perdere lavoro e casa. Lui, ingenuo, pensava che a quel punto qualcuno, lo Stato, i servizi sociali, chissà un amico, lo avrebbero aiutato. Io sono sempre stato un cittadino corretto, esemplare, non possono abbandonarmi così. E invece lui, Enzo, si è ritrovato terribilmente solo. La conferma in una frase alla fine dell'intervista. Ora sto già meglio, avevo bisogno di essere ascoltato. Ammette a microfono spento, quasi in lacrime.
2: Enzo, tu hai una storia molto particolare e piena di difficoltà perché ti trovi dopo una vita normale di lavoro,
0: certo,
2: con una famiglia, ti ritrovi con un figlio da solo, un figlio con un deficit mentale pesante, no?
0: Lui è invalido al 100%.
2: Raccontaci cos'ha tuo figlio, quanti anni ha?
0: Allora, mio figlio ha 29 anni e è stato diagnosticato un lieve ritardo mentale, cioè lui è seguito al centro salute mentale di San Pierdarena, la Fiumara, ha avuto tanti ricoveri e gli ho fatto fare anche un ricovero a spese mia a Milano, alla Villa Turro a San Raffaele, gli hanno fatto la risonanza magnetica e gli è risultato che c'ha qualcosa al cervello da tenerlo sotto controllo, però io, dato che lui, la mamma è morta di una malattia a cuore di Huntington, io conosco bene i sintomi e lui sta facendo come faceva sua mamma, questa malattia qua, che si chiama cuore di Huntington.
2: Malattia grave.
0: È una malattia incurabile ed è grave, porta fino alla morte, che ancora tuttora non c'è cura.
2: Tu l'hai detto ai medici?
0: I medici. E allora i medici loro dicono per il momento, loro non vedono i

0: questi sintomi. Loro, io li conosco bene perché ci ho vissuto con sua madre, le manie, quello che fa, lui non ragiona, lui è come un bambino, cioè lui non...
1: Cioè, è violento?
0: È aggressivo, sì. Qualche volta non ci siamo presi a botte perché lui dopo fa quello che vuole lui e poi tante cose. Cioè...
1: Il problema è che tu convivi anche con la tua mamma,
0: esatto,
1: che è anziana e che lui hai paura possa far da male a lei.
0: Esatto, perché lui già ha avuto, gli ha tirato un pugno l'altra volta, che sono venuto anche alla polizia, l'hanno portato all'ospedale, perché lui cioè,
1: ha dei problemi.
0: Ha dei problemi, non ragiona.
1: Ha delle crisi.
0: Ha delle crisi, ha paura di tutto, lui sente le voci, dice quello ce l'hanno tutti con me.
1: Ma lui ha una vita sociale, incontra qualcuno, vede, è capace, può uscire?
0: Lui no, esce solo con me, solo con me. Io sono impegnato tutto il pomeriggio, solo la mattina che lui e lei, io dico vado a fare la spesa.
1: Che dorme, cosa fa?
0: Sì, o dorme o sta lì. Lui anche il telefono non lo vuole, non guarda televisione. Lui c'ha tutti questi...
1: È isolato completamente?
0: Sì, è isolato, sì, è isolato.
1: Non ha degli amici?
0: Niente, niente. Magari se le vede fuori, tu lo vedi fuori, ti è educato, ti saluta. Anche all'ospedale mi ha detto che lui è educato, gentile. Cioè, lui vive in un altro mondo. Cioè, però se io non lo accontento, lui grida, diventa
1: aggressivo.
0: Io faccio...
1: E tu ti senti solo, hai bisogno di che cosa?
0: Io ho bisogno, uno, sono fuori di casa e ho paura per mia madre. Tra l'altro mia mamma ha la casa piccola e anche umido, come ho chiamato, mia mamma ha dato anche dall'arte con le foto, tutto.
1: Dove, in che zona siete voi?
0: Noi siamo a Rivarolo, via Pierino Negrotto Cambiaso, in via Bezzani. E io ho paura, mia mamma c'ha il diabete, va a insulina, e io ho paura. Ora mia mamma è partita 20 giorni per lasciarci da soli, perché anche lei diventiamo nervosi tutti in casa, io grido, io dico la verità, io inizio a giocare, io mi sto ammalando. E io ne racconto uno, io sono una persona ipertesa, ho lasciato la cura, io soffro di... ho la pressione sempre alta, ipertensione, la minima sempre alta, non mi sto più curando.
1: Perché?
0: Perché non mi ricordo più, mi sto lasciando andare, ecco, mi sto lasciando andare.
1: Però questo mettici un po' di impegno,
0: lo so.
1: Prendersi la pastiglia la mattina, la sera, no?
0: Però io vi dico la verità, non ho più voglia di vivere, cioè è un inferno diventato vivere così, perché mi vengono i traumi, le paure, è un contagio.
1: Sì, ma tu reggi tutto, se crolli tu crolla tutto.
0: Lo so, me l'hanno detto, però qua l'istituzione, io mi sono rivolto a tutti, ma zero, zero, lo sanno. Perché anni che io faccio questa battaglia, ho perso anche il lavoro con mio...
1: Cioè, tu che lavoro facevi?
0: Io facevo il portinaio in via Cantore e lui era pieno di... lui era seguito a CSM, puntura.
1: Quanti anni fa questo?
0: Allora io sono entrato a fare il portinaio nel 2017, era tutto ok nel 2017, poi lui ha conosciuto...
1: Sua moglie?
0: Mia moglie è mancata nel 2000, è morta 17 anni fa. Mio figlio aveva 12 anni e
1: lì è iniziato le difficoltà.
0: Difficoltà di tutto, poi aveva anche a scuola ricevuto quella pallonata. Che
1: ecco,
0: tutto...
1: quale pallonata?
0: E giocavano, lui guardava in palestra, giocavano a pallone i suoi compagni, lui era seduto, ha ricevuto una pallonata nell'occhio, sembrava una cosa da niente. Alla mattina lo porto in farmacia, mi ha detto che aveva l'occhio rosso. Mi ha detto guarda, lo porti subito al pronto soccorso perché è una cosa che è grave, qua io la vedo grave. E gli hanno riscontrato che aveva perso la retina e lui vede a puntine in un occhio, è rimasto permanente. Poi noi abbiamo chiesto i danni alla scuola, 8 anni di calvario, tribunale, scontato di testimoni, un ragazzo ha dichiarato, anche la professoressa, quello che è successo. Vabbè, fin dei conti, poi è stato risarcito e si era anche scritto sul giornale, sul
1: sito. Vabbè, non importa.
0: Comunque, dopo tanto hanno fatto ricorso, oltre danno la beffa, hanno fatto ricorso, hanno vinto, perché loro sostengono che non c'entra l'assicurazione, perché essendo che c'era la professoressa, non dovevano risarcirlo. Io i soldi non ce l'ho più, perché l'ho spesi per mio figlio.
1: Hai chiesto di restituirli?
0: Di restituirli, gli hanno sequestrato, mi hanno... Mio figlio ha i conti sequestrati alla posta, alla banca, perché

0: La pensione.
1: Ora la pensione, sì, ora, la pensione gli hanno dato ora.
0: Ecco, torniamo sul filone principale, no? Tu hai difficoltà quotidiane, sì. Com'è la tua giornata? Raccontaci.
1: La mia giornata, io la mattina riesco ad avere un po' di libertà perché dico che vado a fare la spesa. La verità, aiuto mia mamma che ha 80 anni, andiamo a fare la spesa.
0: Lui ti aspetta.
1: Lui sta lì, al pomeriggio devo stare con lui, devo fare quel, cioè andiamo a fare il giro, c'è stato un periodo che prendevamo il treno, mi ha portato a fare anche ad Asti. Ad Asti ho detto Davide, io no, sono qua 50 euro di viaggio andata e ritorno, poi mangi
0: perché
1: qualcosa.
0: Vuole andare a Asti.
1: Lui dice che si sente tranquillo, si rilassa sul treno. Ora ad esempio tutti i giorni prendevamo treno, ora questi giorni non l'abbiamo preso perché gli ho detto che l'abbonamento sta scadendo, perché io ho l'abbonamento a MT come lui e non ho i soldi per rinnovarla, facendo voltri e nervi che non pago. Ho l'abbonamento, oggi è l'ultimo giorno che l'abbonamento, fine. Io spero che da domani lui si rende conto, se no mi tocca.
0: Cioè sul treno lui si calma, diventa
1: gestibile. Lui dice che gli piace il treno.
0: Uno dei problemi che tu dici è la casa.
1: È la casa.
0: Avreste bisogno di una casa.
1: Perché io non riesco a gestirlo, perché il casa di mia mamma, oltre ad essere piccolo, poi mia mamma...
0: Raccontaci com'è la casa dove vivete voi.
1: Allora, la casa c'è una camera da letto, una cucina, e l'ingresso e il bagno. E tra l'altro è umido, ho fatto le foto, sono andata anche all'arte 3-4 volte, sì, veniamo, ma non
0: ma
1: so
0: è piccola
1: mai.
0: Soprattutto, dove
1: è
0: dormite?
1: E in una camera da letto, e che siamo i tre, più il cane, c'ho anche il cane.
0: E dormite la nonna, tu e il figlio, tutti nella stessa cameretta?
1: Nella camera,
0: capisci? Così è dura?
1: È dura, sì, ma la mia paura è che è per mia mamma, che se gli viene un infarto, lui grida, fino anche ieri sera, lui alle volte grida.
0: Poi aveste bisogno di una... Hai chiesto la casa?
1: Sì, ho chiesto. Allora, la casa, io gli ho detto, loro mi hanno detto che dovevo avere lo sfratto. Io lo sfratto l'ho avuto, io facevo il portinaio in via Cantore. Io lo sfratto l'ho avuto, però loro dico che non dovevano consegnare le chiavi, perché io mi davano 80 punti. E dovevo aspettare la pubblica assicurazione, l'ufficiale giudiziario, però io ho detto, ma se il tribunale mi ha detto di... Io non posso andare contro la legge, io sono
0: ma adesso comunque c'è un modo per avere una casa popolare, visto che tu il reddito, che reddito hai in questo momento?
1: Io sono, prendo in ASPI 600 rotti euro.
0: La disoccupazione?
1: Disoccupazione.
0: Quando hai lavorato l'ultima volta?
1: Io ho finito di lavorare nel 2024 ad aprile, mi è scaduto...
0: Come portinaio?
1: Sì, mi hanno licenziato. Ho
0: e l'altro lavoro non lo trovi?
1: Niente, perché poi anche mio figlio così, io...
0: Non riesce a lavorare?
1: No, come faccio? Devo stare a seguire lui, loro lo sanno.
0: Che lavoro potresti fare tu?
1: Io facevo anche il magazziniere. Io ho fatto magazziniere a Lansaldo, 13 anni di cooperativa. L'ultimo lavoro era questo, ho fatto anche...
0: Tu hai studiato?
1: Io fino alla terza media. Ho avuto negozio sia all'edicola, in centro, e sia merceria Molassana. Che io abitavo a Molassana, avevo una vita tranquilla.
0: Ma economicamente riuscite ad avere... riuscire ad arrivare a fine mese?
1: Siamo presi perché lui ha delle esigenze, nel senso voglio questo, voglio quello.
0: Cosa vuole?
1: Oltre a mangiare, coprimi questo, il maglione, coprimi quello. Prima c'erano i soldi, ha fatto dei casini per l'iPhone, ho dovuto andargliela a comprare, se no...
0: E lo usa adesso?
1: No, l'ho dovuto, lui vuole che i telefoni devono stare in magazzino. Io ho la cantina, pago 100 euro al mese perché... dove le mettevo mobili quella
0: sì.
1: E l'ho dovuto mettere in cantina l'iPhone che ha fatto casino e poi gli dico uno appena un paio di giorni fa mi ha spaccato il telefono sai perché? Perché mia mamma quando era a Palermo doveva fargli le preghiere lui dice nonna fammi la preghiera perché lui fa le preghiere anche alla sera
0: è molto credente
1: sì lui fa le
0: aiuta
1: preghiere
0: questo.
1: Sì e
0: lui sei credente?
1: Io no lo ero, ma ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso. Perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Te l'ho detto, no, mi sto lasciando andare. Perché non. E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me. Perché io devo stare dietro anche a mia madre.
0: Che ti posso dare una mano?
1: No, non posso avere perché con lui in questo casino io sono anni che sono da solo, mi sono anche abituata a stare da sola, cioè voglio dire.

0: ho avuto una relazione con una persona al di fuori 2 anni, però ho dovuto mollare, perché mio figlio, essendo, non ho più vita io sono, cioè, capisci, cioè.
1: E non poi si immagina una storia così dall'esterno, la gente che ti vede, ti conosce, non sa le tue difficoltà.
0: Sì, conoscono, sono indignati anche loro, perché dico, com'è possibile che vi lasciano così?
1: Anche quando mi solidarietà.
0: Guarda, ti dico una cosa, mi è rimasto impresso, io ho speso più di 1500, quasi 1800 euro, sono andato in albergo, da quando gli ha dato il pugno, ho detto io ho paura.
1: Ah, per non stare in casa?
0: Per non stare in casa, in piazza Massena. Devo dire grazie all'albergatore, quello che mi ha fatto un po' di sconto, sapendo questa situazione.
1: Vedi,
0: e mi è rimasto, ha detto una bella frase che noi non lo diciamo, perché io al telefono ho detto guarda, lascio la stanza, io ti ringrazio di quello che hai fatto, quello che non hanno fatto loro. Sa cosa mi ha risposto? Siamo italiani. Una bella frase.
1: Cioè, insomma, se era uno straniero non cambiava niente.
0: No, ma voglio dire, lui ha detto, modo di dire, aiutiamoci, no, perché lui c'ha tanti.
1: Sì, dico, però.
0: No, è un'umanità, voglio dire.
1: L'umanità deve essere umanità per tutti.
0: Per tutti,
1: no?
0: sì,
1: per italiani.
0: Ma io conosco, io ho più amici stranieri,
1: Sì, ma io non dico però.
0: Sì.
1: Se c'era una difficoltà la famiglia tunisina non è che cambiava qualcosa.
0: No, assolutamente.
1: Sì.
0: L'umanità deve esistere in qualsiasi colore. Io ho amici tanti stranieri. Vado più d'accordo più con loro che con gli italiani stessi, perché noi non siamo uniti.
1: Noi speriamo che raccontando questa tua storia possa servirti a dare più aiuto da parte delle istituzioni, magari, e anche magari speriamo che la domanda per la casa c'è adesso.
0: No, esce a settembre, però gli dico la verità, non ci credo. No. Anche facendo la domanda, non me la danno.
1: C'è un'emergenza abitativa la tua?
0: Sì, però loro non me la danno. Io ho la mia paura che succede qualcosa. Io ho timore. Sì, molto, molto.
1: Hai
0: io sono traumatizzato con mio figlio. Io ora sono qua, ma la mia testa è a casa da mia mamma.
1: Hai paura che possa fare una sciocchezza?
0: Sai, vai a sapere quando. Roba di testa, non è una gamba, un braccio, cioè voglio dire, roba di testa non. Ti dirò, alle volte succede a gente che sta bene, dice ma possibile, era sempre stato.
1: Può anche. Hai paura che possa fare del male a tua mamma, davvero?
0: Cioè io ora c'è anche di mezzo la polizia giudiziaria, perché la stessa sociale ha mandato gli atti a loro e anche il dottore primario di San Piero d'Arena. 101, ma no, non va bene 101. Lui ha bisogno di una CAUP, perché lui.
1: Una CAUP cos'è? Una residenza per.
0: Una CAUP è una casa abitativa che c'è il dottore, c'è l'educatore.
1: Sì, tu non puoi gestirlo più da solo.
0: Perché lui con gli estranei riesce a seguirli, da noi no. Cioè lui ha, come ha detto agli poliziotti, ringrazio anche la polizia, che mi sono stati vicini. Devo dire che grazie a loro, perché anche a Milano
1: io,
0: comunque ho avuto tanti interventi, io devo dire grazie a loro.
1: Milano che c'entra, scusa?
0: E Milano mi era successo quando l'ho portato a Palermo, ho perso un sacco di soldi, lui non voleva più tornare a Genova. Quando io lavoravo.
1: L'hai portato a Milano o a Palermo?
0: No, è successo che io l'ho portata, siamo stati 10 giorni a Palermo per farlo sbagare, non voleva più tornare a Genova. Niente, non c'era verso, ho bisogno di volta alla polizia, lui si è fatto ricoverare a Palermo per non partire. Ho perso 300 passeri di biglietti, non voleva più venire, perché dice che Genova non vola. E perché lui ogni tanto ci vengono le fobie, gli passa una e gliene viene un'altra. Da lì mi ha fatto andare a Milano. Da Milano.
1: Raccontiamo questa storia, la raccontiamo, la rendiamo pubblica, perché speriamo qualcuno possa darti una mano.
0: Io?
1: Di più non possiamo fare, cercheremo di sensibilizzare anche noi, sia i servizi della sanità che quelli sociali.
0: Io spero che qualcuno si muova, me lo auguro, perché non è facile, cioè io
1: paura,
0: non lo auguro a nessuno, ho paura, io sono traumatizzato. Grazie di tutto.
1: Grazie a te, grazie.
0: Ok.

0: tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
1: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Vie, ufficio internazionale delle esposizioni, ha affidato alla città di Genova il compito di organizzare una Expo per il 1992, dedicata, oltre che a Colombo e alla cartografia, anche all'affascinante avventura dell'uomo, legata alla nave e alla navigazione.
1: La Fondazione Colombiana, che fa capo alla Regione Liguria, ha inaugurato la sua nuova sede a Palazzo Serra Gerace, di fronte all'ingresso principale del porto di Genova.
0: L'architetto Renzo Piano, genovese, uno dei progettisti del Beaubourg di Parigi, realizzerà nel Molo Vecchio, riattivando i magazzini del cotone, il Palazzo dell'Esposizione del 1992, che sarà il centro delle iniziative colombiane.
1: Nel 1992, almeno già da un anno, dovrà essere in funzione il Teatro dell'Opera Carlo Felice, distrutto durante l'ultima guerra. Non si esclude una rappresentazione a sfondo colombiano. Anthony Burgess, l'autore dell'Arancia Meccanica, sta lavorando da anni a un'opera in prosa e in musica.
0: L'edificio del XVII secolo, che sorge là dove forse viveva la famiglia Colombo nella seconda metà del 400, è in fase di restauro. Si tratta di una piccola casa, oltre che di un chiostro, certamente di taglio medievale, che saranno riattivati per i turisti e gli studiosi nel giro di un anno.
2: Una domanda a Rinaldo Magnani, Presidente Regione Liguria. Signor Presidente, sarà possibile riunire in un unico ente al di sopra delle parti e con funzioni manageriali l'intera macchina colombiana?
3: Io mi auguro di sì, perché questa è, diciamo, una necessità. Noi abbiamo le elezioni amministrative nel 90, se tutto va bene, anche se in Italia questo non succederà, ci saranno nel 92 con le politiche. È necessario che noi dobbiamo delegare e quindi attivare un consorzio che insieme alla fondazione riesca, diciamo, ad avere continuità nella realizzazione e quindi unica gestione. Devo dire che un passo in avanti, questa è un'anteprima che posso dare, è stato fatto in questi giorni. Pare che ci sia un accordo che sia il Comitato Nazionale, che la Fondazione Colombiana, che il Consorzio, che l'Expo avranno un unico logotipo, cioè si presenteranno in Italia e al mondo con un'unica immagine.
0: Cristoforo Colombo, anche nel massimo splendore, quando era ammiraglio del mare oceano e viceré delle Indie, non si dimenticò mai di Genova. Lo assillava il cruccio d'una piccola tassa arretrata e non voleva passare per distratto dinanzi ai protettori del Banco di San Giorgio. Precisò che sarebbe stato Don Diego, suo figlio maggiore, a render conto delle imposte ancora pendenti, ma scrisse anche: «Benché il mio corpo si trovi qui, in Spagna, il mio cuore è lì di continuo». Non dimenticò mai la sua origine e la sua patria. La lettera è del 2 aprile 1502.
4: Prosegue la ricostruzione del Teatro dell'Opera Carlo Felice, che venne realizzato oltre 160 anni fa e venne poi distrutto durante un bombardamento durante l'ultima guerra. Il comune di Genova si è impegnato a ricostruirlo in 1000 giorni. Il termine scadrà nella primavera del 1990. Siamo quindi verso la metà dell'opera. L'edificio cresce di giorno in giorno. Il football è lo sport nazionale italiano e pochi sanno che è nato proprio a Genova nel 1893, quando genovesi e inglesi fondarono il Genoa Cricket and Football Club. Oggi il Genoa

0: è prima in classifica in Serie B. La seconda squadra della città, la Sampdoria, fondata nel 1946, è in Serie A ed è al terzo posto. Sono in corso i preparativi del Festival della Canzone Italiana che si svolgerà a Sanremo alla fine di febbraio. Quest'anno cambia la formula perché è cambiata l'organizzazione. Sarà una maratona musicale di una settimana, con collegamenti televisivi mondovisivi. Il festival sarà uno dei punti di richiamo per le celebrazioni colombiane del 1992. Il consorzio Colombo 92, che deve organizzare l'esposizione internazionale Colombo, la nave e il mare, che si terrà a Genova nel 1992, sta lavorando per decollare con i vapori. Nel giro di pochi mesi si abbatteranno in porto gli edifici inutili e si delimiterà l'area di intervento all'interno della quale si svolgerà l'esposizione. Il vecchio porto e il centro storico cambieranno il loro aspetto e Genova assomiglierà di nuovo a quella di Cristoforo Colombo. Signor Sindaco, con l'assegnazione dell'appalto Italimpianti per la realizzazione dell'Expo, progetti e speranze per Genova diventeranno realtà. È d'accordo?
1: Cioè, certo, sono d'accordo. È solo che l'area portuale, a parte i 300 miliardi che si investono nella realizzazione delle opere permanenti che poi resteranno nella città, dico della zona portuale, l'amministrazione comunale dovrà decidere, deciderà quanto prima il sottopasso di Piazza Caricamento, quindi e l'arredo di Piazza per il Caricamento. Quindi Genova si troverà una bellissima piazza con al centro il Palazzo San Giorgio, e senza contare, se riuscissimo a avere finanziamenti in tempo, la realizzazione della metropolitana. Intanto nei prossimi 6 mesi partirà l'allargamento di via Gramsci, cioè guadagniamo una corsia a mare occupando uno spazio attualmente utilizzato dal consorzio del porto. Insomma, è un momento di grande trasformazione.
0: Uno dei primi monumenti che vengono indicati al turista di passaggio a Genova è la Casa di Colombo, facile da trovare e da raggiungere perché si trova in pieno centro. È di un piccolo edificio oggi coperto di piante rampicanti, dietro al quale spicca un elegante chiostro. Un pizzico di emozione ci prende in questa zona che è il cuore della City, tra banche, assicurazioni, sede della borsa, di società armatrici e della regione, dove risiede il governo del territorio. Tra grattacieli ed eleganti palazzi sorge il quartiere medievale del Colle, sovrastato dalla Porta Soprana, che risale al XII secolo. Il turista, però, deve subire una piccola delusione. La casa è dell'inizio del XVII secolo, mentre il chiostro è del XIV secolo. Colombo è nato, si sa, nel 1451. Allora, è un falso? Neppure questo è del tutto vero. Il padre di Colombo, Domenico, quando il navigatore era ancora bambino, ebbe la carica politica di custode della porta. La sua casa quindi sorgeva a pochi passi, quasi certamente proprio dove tutti si fermano a scattare foto ricordo. È giusto quindi pensare che Colombo abitò proprio qui, e qui è giusto che sia venerato e ricordato. È un villaggio di pescatori che resta incastrato come un'isola preservata miracolosamente in mezzo alla città. Di colpo si dimentica il frastuono del traffico, non si avverte più il gas degli scappamenti. Le case tornano ad essere basse, arroccate sulla roccia, addossate le una alle altre. Oggi Boccadasse, che vuol dire in dialetto sbocco di torrente, mantiene intatto il fascino di un piccolo nucleo urbano fuori dalle mura così com'era almeno nel XVII secolo e certamente anche prima nel Medioevo. I segni del passato sono evidenti. Le stradine che si infilano come serpenti tra le case, scavate nella pietra. I piccoli giardini chiusi tra i muretti a secco. La fontana di fronte alle spiaggette dove le donne un tempo lavavano il pesce appena pescato per poi salarlo nei vasi di vetro o di coccio. Boccadasse è stata per fortuna difesa dalla speculazione e dal cemento. Oggi è piena di piccoli ristoranti, tutti caratteristici, dove si gusta il pesce e dove d'estate si può restare a trascorrere parte della notte in riva al mare. A cominciare dal 1988, il mese di ottobre a Genova è stato organizzato come il mese dell'ospitalità. Nei 30 giorni del mese si svolgono le celebrazioni dell'anniversario colombiano, il premio Paganini di violino e il Salone Nautico Internazionale. Così negli alberghi i turisti trovano regali, artigianato, profumi, fiori, frutta e nei ristoranti cantanti e gruppi folk rievocano aspetti caratteristici della tradizione genovese e ligure.

0: è stata inaugurata il 12 ottobre alla presenza delle principali autorità liguri e genovesi e con la partecipazione di Gelindo Bordin, il campione della maratona vincitore delle ultime Olimpiadi di Seul, il Columbus 92 Countdown. L'elegante struttura, progettata dall'architetto Renzo Piano e voluta dalla società Columbus 92, rappresenta lo scandire del tempo che separa Genova dal 12 ottobre 1992, cinquecentenario della scoperta dell'America. Il 14 ottobre, la signora Maria Canessa Sanguinetti, consorte del Presidente della Repubblica dell'Uruguay, ha partecipato a Genova ad una conferenza su la presenza ligure nell'Uruguay. È in corso a Genova la mostra dei bozzetti per un monumento da collocare di fronte alla nuova aerostazione di Genova. Il tema è legato allo spazio e alle scoperte. L'aeroporto di Genova è infatti titolato a Cristoforo Colombo. Onorevole Bemporad, lei è stato nominato commissario generale del governo italiano per l'esposizione internazionale specializzata di Genova 92 intitolata Cristoforo Colombo, la nave e il mare. Quali sono i suoi compiti?
1: I miei compiti sono di rappresentare il governo italiano presso l'ente Esposizione Internazionale Specializzata Genova 1992, di stabilire i collegamenti fra il governo e in modo particolare il Ministero dei Beni Culturali, che è il ministero competente per l'esposizione, e l'ente. Poi di curare i rapporti fra il governo italiano e i governi dei vari stati dei quali auspichiamo la più larga partecipazione e al più alto livello.
0: Quali sono, onorevole, i problemi attuali dell'ente?
1: Ma i problemi più urgenti sono quelli di dare inizio al più presto, possibilmente entro il gennaio dell'anno prossimo, ai lavori per la preparazione delle aree nel porto di Genova, fra i magazzini del Cotone e il ponte Spinola, dove dovranno sorgere gli edifici dell'esposizione. Gli edifici dell'esposizione, vorrei ricordarlo, almeno per quanto riguarda i magazzini del Cotone, costituiranno un grosso restauro, un risanamento di tutta la zona del porto antico, per preparare appunto i locali nei quali sarà ospitata la esposizione.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

Lunedì 18 maggio 2026, ben ritrovati, sono le ore 15, iniziamo una nuova settimana, una settimana insieme a voi e ovviamente insieme a Pomeriggio Live, il nostro contenitore dove dentro c'è davvero un po' di tutto, ma soprattutto ci siete voi con le vostre telefonate, ma soprattutto con i vostri messaggi, con i vostri WhatsApp. Ogni giorno abbiamo un argomento su cui ovviamente poi possiamo argomentare, e ne parliamo con voi, ne parliamo naturalmente anche con i nostri telespettatori anche da fuori la Liguria, perché abbiamo anche la fortuna che insomma ci seguono attraverso lo streaming anche da fuori. Sono i 15.01, un ben ritrovati, saremo insieme sino alle ore 18, anche oggi avremo i nostri spazi dedicati all'intrattenimento, se lo vogliamo definire così, i nostri giochi insomma per cercare di alleggerire un po' tutto quello che succede intorno a noi, quindi avremo il bimbo misterioso, avremo naturalmente anche Indovina il frame, quindi bisogna indovinare anche il film, anche perché in questa settimana di Cannes mi sembrava giusto e doveroso. Poi ovviamente parleremo spesso e volentieri, lo faremo, di tutto quello che invece ruota intorno alla nostra regione Liguria, non solo, con tutte le ultime notizie che potrete anche leggere attraverso il nostro sito e che vedete già attraverso

0: anche la nostra grafica proprio sotto di me. Quindi grazie, parleremo di tanti eventi, ce n'è stato uno bellissimo, tra qualche istante lo andremo a vedere, a Varazze, pensate, 40.000 persone hanno invaso pacificamente per vedere e vivere una giornata meravigliosa con le frecce tricolore. Ma adesso è venuto il momento di andare a vedere che giornata è oggi, come sempre, con le nostre telecamere dal 30° piano a 120 metri di altezza, Terrazza Colombo, andiamo a vedere com'è il tempo. Allora, tanto partiamo non da Terrazza ma da Camogli, eh? Eccola qua la nostra bella Camogli, bella, poi siamo nuovamente a Terrazza lato Foce, tanto per intenderci lato Levante, una bella giornata, anche se dicono che potrebbe poi rimettersi un po' al brutto, speriamo di no. Da qui dove andiamo? Vediamo adesso le nostre telecamere, tanto vi ricordo insomma anche gli appuntamenti quotidiani di Primo Canale, siamo verso Ponente lato Lanterna, la nostra bella Lanterna con il porto di Genova, il nostro centro storico, quindi la nostra bella Genova, c'è un po' qualche nuvola, infatti sta arrivando, lo vedete, sta arrivando dai monti lassù del Monte Faiallo, come si dice, a quasi 900 metri di altezza. Un buon pomeriggio, se volete iniziare a salutare il Frank, e io ringrazio anche la regia, numero verde 800 640 771, oppure tra qualche istante lo vedrete, tanto mi vado a sedere, eccolo qua il nostro WhatsApp con il quale potete interagire, e lo vedete tra qualche istante, ricordatevi sempre 347 67 66 291. Oggi parleremo anche di quello che insomma, come questa settimana è stata una settimana, quella appena trascorsa, e diciamo gli ultimi 15 giorni piena, ricca di eventi, con la donata nazionale degli alpini, tanti eventi che si sono svolti, le frecce tricolori, insomma è stata una 15 giorni molto molto impegnativa anche per tutti coloro che hanno dovuto lavorare per poi organizzare il tutto, quindi stiamo parlando naturalmente anche un ringraziamento a tutti coloro che fanno parte delle associazioni, non solo ovviamente la Protezione Civile, ma tutti coloro che poi operano per la nostra sicurezza. Allora, vado subito a salutare e ringraziare anche la nostra, ciao Cristina, buon pomeriggio, la nostra Cristina è la prima a salutare, ciao Frank, buon pomeriggio a tutti voi, grazie, ieri anch'io ero a Varazze, ma adesso poi vi faremo vedere le immagini. Dunque, all'interno della nostra trasmissione avremo il consueto appuntamento con Live on the Road, i comuni al voto, sono 18 i comuni della Liguria che andranno al voto per le elezioni amministrative, per eleggere il proprio sindaco, e questo avverrà il 24 e il 25 di maggio. Tutto questo con il nostro pullman, con la regia mobile, in giro ovviamente per la Liguria. Quest'oggi la nostra Giorgia Fabiocchi con la troupe di Primo Canale si trova in quel di Santo Stefano d'Aveto, un posto meraviglioso, bellissimo. Ci vuole un po' per arrivarci, bisogna essere sinceri, però quando arrivi lassù sei poi veramente in una sorta di paradiso, molto molto bello, complimenti, perché è un luogo spettacolare. E anche lì il 24 e il 25 di maggio si eleggerà il nuovo sindaco o la sindaca, per l'amor di Dio, perché sennò poi dicono che facciamo guai guai guai. E attenzione, anche in questo caso ovviamente poi la nostra Giorgia non va soltanto ad ascoltare i candidati sindaci, ma come sentirete ci sono anche le persone che vivono in quella parte di territorio. E a proposito allora di parte di territorio, se il nostro Andrea Beneggiano è pronto insieme al nostro Alessio Calcinai, che adesso insomma oggi gli hanno fatto un bellissimo regalo, beato lui, e vabbè, pazienza, ognuno c'ha le sue, a me non hanno mai regalato nulla, a lui regalano tutto. Allora, la nostra Giorgia Fabiocchi a Santo Stefano d'Aveto ha intervistato prima un vigile e poi un pasticcere, per dirvi proprio le persone che vivono nel territorio e che possono parlare ovviamente a ragione insomma del luogo e del comune dove vivono. Allora, se Andrea mi dà l'ok, io potrei anche lanciarlo, così entriamo ovviamente anche un po' in questa realtà che è Santo Stefano d'Aveto, che il 24 e il 25 di maggio andrà al voto per eleggere il proprio sindaco o la propria sindaca. Prego.
1: Prosegue il nostro viaggio a Santo Stefano d'Aveto per raccontare un comune di 950 abitanti circa, un comune che si è spopolato un po' negli ultimi anni, che però resta una delle chicche della Liguria, è davvero l'unico paese di montagna in realtà vero e proprio che esiste nella

0: in Liguria. Siamo in compagnia di Elisa Chichisola, che è agente della polizia locale. La prima cosa che le chiedo, agente, è questa: come si comportano qui a Santo Stefano d'Aveto? Sono bravi, si comportano bene sulla viabilità, il decoro urbano, sono un po' birichini?
1: Ma allora, diciamo che in linea di massima si comportano bene sulla viabilità e sul decoro urbano, ci tengono molto ad avere il paese pulito, quindi sono i primi, diciamo, i nostri compaesani a tenere il paese ordinato e pulito.
0: Compaesani sono così, turisti come sono?
1: Ma no, anche loro abbastanza, è ovvio che poi in estate, quando triplichiamo, purtroppo magari qualcuno un pochino più birichino, se possiamo così definirlo, c'è sicuramente.
0: Birichino rende l'idea. Invece ci racconta com'è una sua giornata tipo, comunque come si lavora qui come agente della polizia locale, che tipo di mansioni poi si svolgono? Intanto partiamo da una considerazione: vi conoscete tutti veramente?
1: Sì, qui essendo comunque un comune piccolo, io ci sono nata, ci conosciamo tutti, quindi è inevitabile conoscere i nomi e cognomi di tutti, diciamo, i residenti. E qua la mia giornata tipo è un po' particolare, non è come l'agente di polizia locale che noi possiamo trovare nelle grandi città, perché comunque il nostro compito è anche di fare molto lavoro a livello burocratico amministrativo, quindi lavoro d'ufficio. Come a volte diciamo e definiamo, il nostro lavoro di polizia locale è 3 mesi all'anno, quindi i mesi estivi, dove poi ci sono eventi, manifestazioni e tanto turismo, mentre i restanti 9 mesi facciamo principalmente lavoro poi di ufficio, comunque inerente alla parte amministrativa.
0: Si fa un po' tutto. L'estate si sta avvicinando, oramai manca un mesetto più o meno all'estate. Siete pronti ad accogliere questo 2026? Le sensazioni come sono? Positive rispetto anche all'afflusso che c'è soprattutto nel mese di agosto, no? Mi pare di capire.
1: Esattamente, sì, le sensazioni sono sicuramente positive. Abbiamo ricevuto anche tante richieste poi per le strutture ricettive, per cui ci aspettiamo comunque un grande afflusso, sempre legato principalmente al periodo di agosto, alle 2 settimane principali del mese di agosto, ma anche poi da luglio fino poi a settembre, dove abbiamo anche poi tanti eventi che fanno sì che anche nel fine settimana le persone possano tornare a trovarci.
0: Curve permettendo, se siete come me, auguri, soprattutto se uno mangia e poi deve salire su, se uno mangia poi deve scendere giù. Battute a parte, qui c'è una chicca, chiudiamo con questa. So che lei è molto ligia, è anche un po' severa e non è per nulla, è diciamo intransigente, no? Non le lascia passare. Ha multato suo fratello, ma è vero?
1: È vero, è vero, è stato un po' poco collaborativo, mettiamola così, e il motto è punirne uno, educarne 100. E così
0: questo è il suo motto.
1: Questo è il mio motto, esatto. Devo dire che ha funzionato, perché anche gli altri hanno capito che sono abbastanza severe, quindi si devono comportare bene.
0: Mamma mia, quindi mi raccomando, Francesco Righi, dove è parcheggiato il van, non lo diciamo, va bene, ok? grazie ad Elisa Chichisola. Bello questo racconto, vi facciamo un altro racconto alquanto gustoso, anzi molto prelibato. Buongiorno, Sandro Cella, lei è un pasticcere di Santo Stefano d'Aveto, e come si lavora qui, bene?
2: Si lavora bene, perché insomma l'ambiente è piacevole, poi come dappertutto il lavoro.
0: Il lavoro è lavoro, e questo è un periodo dove si scaldano un po' i motori poi in vista dell'estate.
2: Sì, è un po' un periodo, diciamo, interlocutorio, perché si passa dai ponti primaverili all'attesa per quello che sarà l'estate. Speriamo che sia un'attesa piena di promesse, ecco.
0: Lavoro migliorato o peggiorato negli ultimi anni? Che sensazione avete? Si parla spesso anche delle difficoltà, pensiamo a quelle che si stanno vivendo in questi mesi, la guerra di anni, ormai da anni in Ucraina, quello che sta accadendo a livello internazionale nella guerra del Golfo. Sentite voi un po' il peso anche dell'aumento delle materie prime, l'aumento della benzina? È un'incognita totale che c'è verso il futuro, o qui si è un po' un borgo protetto?
2: No, lo sentiamo assolutamente, in particolare essendo un po' defilati riguardo in riferimento alle vie di comunicazione, la gente per venire qua ovviamente ha una spesa aggiuntiva e sicuramente influisce poi sulle decisioni delle persone di spostarsi, muoversi o meno. Per quanto riguarda le materie prime, siamo praticamente a livello di tutte le altre attività di città. Ci sono gli aumenti, poi ci sono i cali, aggiungerei ci sono le speculazioni, sì, che purtroppo quelle sono ingiustificate, però cerchiamo di assecondare un po' tutte queste manifestazioni e tenere i prezzi sempre a un livello accettabile, ecco.
0: E questa credo vi fa molto

0: porta onore, ci porta all'interno del suo laboratorio. Qui abbiamo alla nostra destra il locale, quindi la pasticceria. Vendete dolce, salato, vendete tutto?
1: Noi vendiamo pane, facciamo focaccia, quindi dolce, salato, torte salate e le nostre specialità dolci.
0: Qui siamo all'interno del laboratorio, Sandro. Sì. È un laboratorio dove qui che cosa lavorate? Ovviamente dolci, ne vediamo un po'.
1: Guarda, questa

0: Perché abbiamo due laboratori, uno separato per i prodotti focaccia, pane, torte, salate, e questo è dedicato esclusivamente ai dolci, dove io, diciamo, mi muovo.
1: Si diletta la grande,
0: Sì,
1: quindi crostata, beh, quella l'ho riconosciuta
0: vabbè,
1: anch'io che non ci
0: sì.
1: capisco niente di cucina.
0: Questa
1: Questa?
0: è la pinolata, che è la nostra torta più rappresentativa, più tipica, che ha una storia anche abbastanza lunga, visto che siamo nati come attività nel 1920, e quindi con mia nonna si è partiti con l'attività, poi c'è stata mia mamma, adesso ci siamo io e mio fratello che portiamo avanti.
1: Mi sembra di capire che un po' di realtà le stiamo raccontando, c'è molta tradizione di famiglia, no? E se quella si dovesse inceppare diventa poi un problema.
0: Diventa un problema. Perché comunque i giovani ormai tendono a prendere altre strade, giustamente mettono in primo piano l'istruzione, lo studio, e quindi queste attività rischiano veramente di trovarsi senza un futuro.
1: E questo è un problema. Per chiudere, questi sono i cannoli
0: Questi sono i cannoli, sì.
1: classici.
0: Che non so se volete, si può anche fare un assaggio.
1: Ah, così in diretta
0: Sì,
1: proprio.
0: proprio perché noi li riempiamo di crema al
1: Ah,
0: momento
1: allora
0: per
1: vediamolo,
0: tenerli in
1: si
0: maniera
1: merita.
0: fragrante. E per
1: Ah, quindi lei li riempie volta per volta.
0: sì, assolutamente, assolutamente.
1: Vediamo.
0: Quindi si
1: Questa
0: prende
1: come
0: il
1: si chiama
0: cannolo.
1: più questa
0: Questa è la
1: impasto?
0: sac à
1: Sacaposche.
0: poche piena di crema pasticcera. Non si
1: Sì.
0: fa altro che strabordare di crema.
1: Che bello. Ah, lo assaggio proprio?
0: Io direi di
1: Ah,
0: sì.
1: questo è il bello della diretta.
0: Anche
1: Questo non mi era ancora
0: perché
1: capitato in oltre 10 anni di carriera. Sentiamo.
0: così fa anche una pausa per le corde vocali che
1: Delizioso.
0: grazie.
1: No, e posso dirlo adesso, non sono una grande amante dei cannoli, però questo è veramente ottimo.
0: La
1: Che voto
0: ringrazio.
1: dà alla sua pasticceria?
0: Io la metterei un voto alto, non vorrei esagerare, però un po' un'eccellenza, perché la gente, posso testimoniare che tanti turisti salgono a Santo Stefano per comprarsi i miei dolci.
1: E devo dire complimenti, Sandro.
0: Grazie.
1: Allora portatela avanti, ovviamente, lei, la sua
0: Grazie.
1: famiglia e tutti. Grazie,
0: Senz'altro, faremo il possibile.
1: allora io
0: Grazie a voi.
1: vi saluto così.
2: Hai capito? Hai capito? Ti saluto così e tanto si è mangiato 45 cannoli. Vabbè, beata lei, insomma, altra parte. C'è chi può e c'è chi non può. Buon pomeriggio ancora per chi si fosse sintonizzato solo in questo istante. Siamo in diretta rigorosamente con voi sino alle ore 18 con Pomeriggio Live, questo grande contenitore che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì, sempre insieme a voi con il Frank. Dunque, abbiamo ascoltato la Giorgia, poi la rincontreremo tra un quarto d'ora circa per gli altri collegamenti da Santo Stefano d'Avito, perché ricordiamo con Live and Tour, in questo caso col nostro tour e col nostro Pullman Video, stiamo girando un po' in tutta la Liguria per andare a scoprire i candidati, ma non solo, scoprire anche un po' come si vive nei vari comuni che andranno al voto per le elezioni amministrative, quindi per eleggere i nuovi sindaci. Si vota il 24 e il 25 di maggio, e lo ricordiamo, i comuni interessati, in questo caso, se non vado errato, sono 18, 18, 18. Allora, tanto vi faccio vedere subito il nuovo bambino misterioso da indovinare quest'oggi. Eccolo qua, grazie ad Andrea, ve lo facciamo vedere. E chi è questo bambino misterioso? Con tanto di... guarda, gli manca il papillon, perché una volta ci mettevano anche il papillon. Se lo facciamo vedere Andrea in figura intera, un attimo, ti ringrazio, così lo vediamo. Eccolo qua. Chi è il bambino misterioso? Se volete partecipare, lo potete fare in diretta attraverso il nostro 800 numero verde, oppure via WhatsApp, che ormai dovreste conoscerlo, ok? Lo vedete? Eccolo qua, eccolo qua. Chi sarà questo bambino misterioso? Bravo, brutto, cattivo, bello? Ma non lo sappiamo. Nel frattempo un saluto anche alla nostra Giorgia, che non è la Giorgia Fabiocchi, ma la nostra Giorgia di Cornigliano. Un saluto Frank. Anch'io ieri volevo andare a Varazze, ma poi c'era troppo bordello, nel senso troppa gente. Infatti ieri poi ne parleremo e poi ve lo faremo vedere. Ma adesso volevo ancora salutare ancora un po' di persone, salutare anche Miriam, salutare la nostra Gianna, buon pomeriggio, una da Serraricò, l'altra da San Pier d'Arena. Ciao Frank, quando andrai in vacanza? Sì,

Ne parla, se tutto va bene, a fine settembre, quindi. E invece tanti auguri a chi potrà andare in vacanza. A proposito, ci stiamo avvicinando poi al weekend del primo e delle due, quindi il giorno poi della festa della Repubblica, il 2 giugno, quindi chissà dove andrete di bello anche voi. Allora, iniziate a giocare con il bimbo, nel frattempo un saluto anche ad Alessio dal Venga. Ciao Alessio, buon pomeriggio, portaci un po' di pesche nella piana di Albenga, avete tanta di quella frutta buonissima, porta qualcosa, portate qualcosa qui al povero Frank che lo sentite ancora costipato. Allora, dunque, adesso possiamo farvi vedere queste meravigliose immagini che abbiamo girato ieri in quel di Varazze, perché ieri è andata in scena una giornata meravigliosa, ve ne abbiamo anche dato informazione, ma soprattutto le immagini sono quelle a parlare. Eccole qua, se vuoi togliere questa brutta faccia, guardate, tanto erano 40.000 le persone presenti a Varazze, guardate che cosa riuscivano a fare. Prima di arrivare le frecce tricolori c'è stato tutto un spettacolo meraviglioso di aerei invece monoposto, Piper, che facevano delle evoluzioni, ragazzi, veramente incredibili. Guardate queste robe che riescono a fare queste persone qui. Ma guardate, c'è da veramente soltanto da rimanere pazzesco. Tantissima gente, oltre 40.000 persone erano presenti, mai vista una roba così. C'era Varazze praticamente totalmente chiusa, tutta la via Aurelia. E poi infatti c'è stato un po' di problemi al ritorno, perché insomma c'erano tantissime persone. Guardate, guardate anche questo, Sinerpica fino alla sua in cima, fino a non ci ricordava lo speaker, fino a non arrivare più ad avere gas per poi lasciarsi andare indietro, pazzesco. E non solo, perché poi ovviamente le frecce, tantissime persone con i telefonini, hanno girato mille vie. Guardate questo, vi prego, è un deltaplano del 1921, ci ricorda un po' il film anche di Indiana Jones, è spaziale perché è tutto in legno, eppure guardate, è ovvio, non fa l'evoluzione che abbiamo visto fare prima. Guardate la marea di gente che c'era, non c'era nemmeno uno spillo, incredibile. Poi era una giornata caldissima, guardate ancora. Poi arriva l'elicottero dell'esercito, hanno fatto anche parecchie immagini bellissime che abbiamo girato, anche di opzioni di salvamento, in questo caso ovviamente tutto falso, diciamo nel senso buono del termine. Ecco, guardate qua, hanno simulato praticamente la caduta di un uomo in mare, poi l'elicottero, peraltro guardate che belle queste immagini girate anche al rallentatore, e l'elicottero fa una manovra particolare, torna indietro per non creare problemi, poi la persona in mare accende ovviamente questi fumogeni che ha due funzioni, ci dicevano, una per far capire dove sei, l'altra per far capire il vento dove sta tirando, in modo maniera che il comandante dell'elicottero sa come arrivarci su quel punto, quindi sono tutti dettagli molto belli. Eccolo qua che c'è questa ovviamente opzione, in questo caso del militare che sta scendendo giù con il vericello per andare a recuperare questa persona che è caduta in mare. Sono immagini sempre molto belle, molto suggestive, tenete presente che ci dicevano gli stessi operatori, e questo è stato fatto con una giornata meravigliosa, senza vento, senza mare mosso. Immaginatevi quando devono recuperare con quel mare agitato, il vento incredibile. Guardate ancora questa immagine, l'elicottero che si gira verso le autorità e fa una sorta di inchino per salutare davvero tutte le persone. Ma non è terminato, perché adesso vedrete ancora tantissime immagini, guardate quanta gente, eccola qua, è quando arrivano loro, ragazzi, arrivano loro. La pattuglia acrobatica, sono le frecce tricolore, guardate che spettacolo. E guardate adesso, è l'inquadratura, quando poi si allarga, vedrete che cosa forma, praticamente un cerchio, adesso eccolo qua, mamma mia, togli queste brutte immagini, mamma mia, va bene, brutte immagini io e non loro. Quindi erano, ecco, guardate che roba, signori, nel cielo di Varazze hanno formato veramente questo arco, bellissimo. Nel frattempo sono le 15:22 minuti primi, spero, magari raccontateci se siete stati a Varazze, che giornata è stata anche per voi. Dunque, tranne quelli che invece si sono un po' lamentati perché per ritornare indietro una massa di persone che avevano scelto ovviamente di venire in treno, perché tanto Varazze era tutta bloccata, poi al ritorno c'era una massa di persone impressionante. Va bene, allora andiamo avanti.
Pietro, un saluto, caro Frank, che fine fa la Samp? Cosa vuoi che ti dica? Che fine fa la Samp? Cosa vuoi che ti dica? Qui sei sempre peggio ogni giorno, ti prego, non parliamo di cose brutte, cerchiamo di parlare di cose belle. Allora, poi, tra poco meno di un

0: quarto d'ora ci collegheremo anche con il nostro Andrea Popolano. E Andrea, dimmi se abbiamo un altro collegamento pronto con la Giorgia. C'è? Mi dici solo qual era. Ah, perfetto. Sempre per quel discorso che la Giorgia non va solo a cercare i candidati, va proprio a cercare e intervistare le persone che vivono lì. In questo caso un cittadino normalissimo e poi abbiamo anche un ferramenta, se non sbaglio. Quindi anche gli operatori commerciali, il tessuto commerciale. Sempre da Santo Stefano e Davito in diretta, la nostra Giorgia Fabiocchi. Giorgia, vai!
1: Siamo nella struttura multimediale, una novità a Santo Stefano Davito per avvantaggiare lo smart working, il co-working e per creare aggregazione e comunità. Entriamo dentro adesso, è dedicata alla memoria del sindaco Roberto Pareti, vedete alla memoria del caro sindaco Roberto Pareti che è scomparso prematuramente, lo raccontavamo a fine novembre del 2025. Allora andiamo, ci addentriamo, andiamo a conoscere chi sta già iniziando a usufruire di questo spazio. Buongiorno, ciao Alola Palmieri, tu sei una delle principali in questo momento, intanto aspiranti cittadine di Santo Stefano Davito, ma che sta già usufruendo di questa aula multimediale.
2: Esattamente, io ho la fortuna di poter lavorare molto in smart working, per cui questo spazio, sia la sala multimediale per le videochiamate, sia lo spazio di co-working qui, per me è perfetto per poter fare con calma, a studiare, videochiamate eccetera, per cui appena posso ne approfitto sempre per venire qua.
1: Dicevamo come poterti presentare, sei giovanissima, hai detto ma come aspirante abitante cittadina di Santo Stefano Davito, perché tu in realtà vivi a Chiavari però hai la casa anche a Santo Stefano.
2: Esatto, vivo a Rapallo, però abbiamo una seconda casa qui ad Allegrezza, in realtà nella frazione qui vicino, ne stiamo rifacendo anche un'altra e ci piace tantissimo vivere qui, sia per la città in sé ma anche per l'ambiente, per cui è proprio una nostra aspirazione poter venire qua e stare più qua il possibile.
1: Quindi questa è una buona notizia, perché abbiamo raccontato un po' questa mattina questo rischio di spopolamento, che in realtà è più di un rischio, è qualcosa che si è un po' concretizzato negli ultimi anni. C'è anche chi invece magari vuole provare, ha voglia di tornare qui, di avvicinarsi. Ci sono un po' di limiti, forse la distanza è uno dei primi limiti che ci sono, perché davvero ci vuole tempo a raggiungere Santo Stefano.
2: Sì, sicuramente purtroppo la strada tutta curve e con magari anche varie problematiche di lavori eccetera non è delle migliori, per cui un'ora, un quarto, un'ora e venti di viaggio bisogna metterlo in conto, però io oramai lo faccio quasi tutti i giorni o comunque a giorni alterni e non mi pesa, per cui secondo me è molto una questione di abitudine e del sapere di stare andando in un posto che ti piace e che quindi il tempo ti passa.
1: E allora tra poco magari ti chiedo un po' di raccontarci cosa ami di Santo Stefano, magari possiamo dare uno sguardo veloce, Lola, per capire e raccontare cosa troviamo. Queste sono i banchi multimediali che praticamente permettono agli abitanti di Santo Stefano di venire qui.
2: Esatto, qui c'è ovviamente una connessione internet, tutte le scrivanie sono dotate di prese elettriche di vario tipo per poter connettere PC, telefoni e così via. E c'è anche più in là una sala comunque di spazio. Venga a lavorare qui e possa rilassarsi e staccare un momento, e poi secondo me la parte migliore di questo posto è la vista comunque che c'è dalle finestre, perché veramente ti aiuta a concentrarti e a rilassarti comunque, ad affrontare le sfide quotidiane.
1: Confermo, perché la prima cosa che ho notato è la vista, perché davvero sembra di immergersi in un altro mondo, in un altro territorio, difficilmente affiancabile alla Liguria per come la conosciamo, no? C'è il mare, un po' di collina, la città e poi però c'è anche la montagna. Come sta andando? È aperta da poco, dedicata al vostro ex sindaco?
2: Esatto, è dedicata al sindaco che purtroppo è venuto a mancare a novembre dell'anno scorso, Roberto Pareti, e è lui che ha avuto l'idea di questo progetto e quindi è stato portato a termine nel suo nome, e è stata inaugurata recentemente a marzo di quest'anno, e attualmente comunque ci sono già molte persone che vengono qui, sia studenti che magari devono studiare ma anche persone come me che devono fare smart working.
1: Come sta andando? Si sta già recependo o sei ancora un po'? Questo intanto lo possiamo vedere, la zona caffè, la si

0: sta recependo, oppure è ancora un po' difficile entrare nell'ottica che si può usufruire di questo spazio, che questo è lo spazio relax, esatto, che tanto è di moda nei paesi soprattutto anglosassoni, quelli americani.
1: No, devo dire che fin dall'inizio la popolazione, soprattutto magari i ragazzi giovani, hanno subito reagito, diciamo, con molto entusiasmo di poter avere questo spazio, tant'è che comunque spesso la prenotano per poter venire a studiare qui, soprattutto magari durante i weekend o comunque le pause scolastiche. Per cui da quel punto di vista lì no, siamo contenti, e il messaggio direi che è stato recepito da parte della popolazione di poter avere questo spazio anche per corsi e così via.
0: Questo è un'ottima notizia. E dove si può arrivare con questo spazio? Qual è l'obiettivo poi finale per creare anche comunità? È un luogo dove ritrovarsi, un luogo di aggregazione che nei posti così piccoli forse si sente ancora di più.
1: Sì, esattamente. L'obiettivo penso anche che sia il comunque cercare di organizzare corsi di vario tipo. Adesso ci sono magari corsi minori come il corso del cucito e cose del genere, ma a lungo andare quello di sfruttare il più possibile questo ambiente per veramente riunire la popolazione e fare attività che possono coinvolgere tutti ad ogni fascia d'età.
0: Allora, l'ultima cosa che ti chiedo, Lola, è questa. Prima dicevi io amo molto Santo Stefano e quindi oramai quasi vivo su, poi faccio un po' avanti indietro, cosa ami di Santo Stefano d'Aveto e perché poi sei pronta a lasciare un comune non grande, Rapallo sicuramente non è Genova, però qua è tutta un'altra dimensione rispetto a quello a cui magari sei abituata giù a valle.
1: Personalmente, vabbè, io di formazione ho studiato scienze naturali, sono una naturalista, aspirante guida ambientale, per cui la prima cosa che mi attira di questo luogo è la natura, l'ambiente. Ci sono dei monti che sembra di essere veramente sulle Dolomiti, sulle Alpi, diciamo della Valle d'Aosta a volte, per cui da un punto di vista naturalistica, di turismo ambientale così, è un posto secondo me con delle potenzialità enormi che io un giorno spero anche magari facendo guida ambientale di poter valorizzare ulteriormente insieme ai miei colleghi che già lo stanno facendo in campo, ma in generale comunque a parte il lato naturalistico a me piace anche molto la comunità che c'è qua, che comunque è proprio un po' come una grande famiglia, proprio perché è un paese piccolo, e questa cosa mi piace tantissimo.
0: E allora in bocca al lupo per tutti, complimenti, perché puoi magari davvero aprire la strada, dare là a un ripopolamento di un posto fantastico come dicevi tu.
1: Lo spero proprio.
0: Grazie.
2: Grazie, grazie ancora a Giorgia Fabiocchi e i suoi collegamenti con Santo Stefano d'Aveto, ne avremo altri nel corso del pomeriggio, come poi avremo i collegamenti anche con la redazione giornalistica, e vi invito comunque per essere sempre aggiornati a consultare il nostro sito, anzi poi chiedo ad Andrea se riesce cortesemente a farmi vedere solo la home page per farvi vedere insomma che ce ne sono tantissime di notizie, come poi adesso andremo anche poi a vedere subito dopo un po' la situazione sulle nostre autostrade, sulla nostra sopra elevata Aldo Moro di Genova, insomma tutte le notizie e le vedete passare anche sotto di me, ma vi invito davvero a seguire tutto e tutto quello che succede sempre in tempo reale sulla nostra home page di Primo Canale. Dall'Atletica alla Vela torna la festa dello sport, ne abbiamo parlato e ne parleremo anche tanto con il nostro Andrea Popolano. Allora arriva l'home page, eccola qua. Allora tanto la notizia forse più drammatica, che lo sapevamo, ma insomma diventa ancora più triste per la tragedia delle Maldive. Riprendono le ricerche dei sub dispersi nell'atollo di Viavu, si immerge il team di esperti della Finlandia. Insomma anche qui se ne sta parlando tanto e forse anche troppo, però giustamente questa è l'informazione. Se scorriamo ancora un po' più giù, andiamo giù, grazie Andrea, eccolo qua, troverete tutte le nostre home page, anche quella ovviamente di Viaggio in Liguria, lo vedete, le metti il bilancio, la cabinovia con la sindaca Salis che dice la città non sale a bordo, neppure il centro-sinistra. Insomma, comunque tutte le informazioni, e soprattutto esiste anche la pagina YouTube di Primo Canale, ovviamente di Facebook, di X, dove lì troverete tutti i nostri contenuti social creati dalla nostra Chiara Ruda, la nostra Aurora Bottino, che vi invitiamo davvero a seguire. Poi un saluto dalla nostra, ciao Caterina, buon pomeriggio. Allora Caterina, finalmente lo possiamo dire, ti sei rimessa in piedi, riesci di nuovo a camminare, questo è un bel messaggio. Sappiamo che Caterina insomma mi aveva scritto un po' di settimane fa, aveva

0: avuto un piccolo incidente domestico, insomma era caduta mentre puliva le tende. Fate molta molta attenzione, vi prego, perché insomma non si scherza. E insomma adesso sembra che dopo 15-20 giorni di riabilitazione riesca comunque almeno a camminare, zoppicando ma a camminare, quindi tanta roba. Caterina, mi raccomando, non andare più a pulire le tende, fallo fare a qualcun altro, va bene? Poi saluto anche la nostra Giulia, buon pomeriggio Giulia, ciao Giulia. Allora, chi è l'uomo? Mario Braga? Mario Brega forse volevi dire, perché Braga, Mario lavorava con Verdone, quell'omone grosso, potrebbe, no? Penso, non vorrei dire una stupidità. Sarà lui? Ma può darsi, alle ore 17 come sempre lo sveleremo. E dunque, dobbiamo andare in pubblicità? No. Va bene, allora ci fermiamo un attimo per davvero un breve stacco pubblicitario. Non andate via perché abbiamo ancora tante cose da dirvi e soprattutto tante cose ancora da farvi vedere. Prego!
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 22 al 24 maggio, 22esima Festa dello Sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Woman Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con quattro nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré, e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli, diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una Volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

15.37 ancora in diretta con Pomeriggio Live, il Frank con voi sino alle ore 18. Tante le notizie in questi giorni, anche una mi ha lasciato, è anche difficile da commentare, ne avrà parlato Enrico, ne hanno parlato un po' tutti, insomma, è quella di questi tre idioti, non lo so, 3-4 idioti che in una tappa del Giro d'Italia, in una delle curve, provavano a fare cadere questi ciclisti. Adesso io non lo so, veramente, non so se c'è se poi trovi Andrea una foto, qualcosa, vedete voi, ma anche dopo, però veramente, dimmi la verità, sì, ma ditemi la verità, ma si può arrivare a un grado di deficienza così? Adesso tutto quello che vuoi, ma qui siamo veramente arrivati, vuol dire che sei senza valori, sei vuoto, non hai nuovo, devi far cadere delle persone che stanno facendo una gara, ma io veramente no. E c'era un altro cretino dietro che li riprendeva, ma vuol dire veramente vuoto totale, di che cosa stiamo parlando? Ci facciamo tanti problemi, il futuro, dobbiamo andare avanti, e dopo il Covid saremo stati tutti più bravi, più buoni, tutti più comprensivi, ma di che cosa stiamo parlando? Allora, andiamo a vedere, poi ne parliamo, andiamo a vedere un attimo per favore, aspetta, prima abbiamo una

0: telefonata? Ah, la prendiamo, allora. Eccoci, buon pomeriggio. Però deve spegnere la televisione, se no non riusciamo a comunicare.
1: Buon pomeriggio.
0: Vediamo.
2: Pronto?
0: Eccoci, ciao cara, chi sei?
2: Buongiorno, guardi, buona giornata.
0: Buona giornata.
2: Speriamo che vada tutto bene e non vorrei mai più vedere quella fare lì che ho visto al giro ieri.
0: Ah,
2: perché
0: sì,
2: guardi,
0: sì.
2: Quel ragazzo lì che veniva tirato indietro da altri e sì, continuava ad andare là a spingere i corridori. Guardi, una cosa proprio, ma bisogna che certi ragazzi non c'hanno più di cervello, è impossibile.
0: Certo, posso aggiungere.
2: E cosa mi pensa?
0: Sì,
2: la
0: posso...
2: vista quella scena
0: è come,
2: lì?
0: E come, ne ho parlato, Margherita, ne abbiamo parlato proprio adesso, in questo preciso istante, pensavo che tu mi avessi anche sentito. Però posso dire una cosa, non facciamo di tutta un'erba un fascio, perché ci sono ragazzi e ragazzi, questi sono solo cretini, con tutto rispetto, perché non c'è altra spiegazione, quindi voglio dire, buttare giù delle persone che stanno svolgendo peraltro anche una loro professione, con la cosa che ti fanno anche cadere, e hanno anche rischiato di prendere anche una sberla forte, perché uno di questi ciclisti passando gli ha proprio provato a dare una sberla e non l'ha preso, e poi c'era l'altro cretino invece che faceva le riprese per poi metterli ovviamente sul social, ma per che cosa? Comunque Margherita, è così. Allora senti, invece, prima di dare poi la linea al nostro Andrea Popolano, vuoi mica provare a indovinare chi è il nostro bambino misterioso?
2: Ah, non l'ho visto perché è acceso adesso.
0: Guarda, te lo facciamo di nuovo vedere bene, eccolo qua. Secondo
2: chi
0: te?
2: Sarà?
0: Chi sarà? Chi sarà? Prova a lanciarti, dimmi
2: Madonna.
0: Un nome. Dimmi un
2: e
0: nome.
2: Quello lì sarà dei miei tempi, ma.
0: Sì.
2: È un bel bambino, ma non saprei proprio.
0: È un bambino bello
2: non
0: pacioccone.
2: Non può darmi un'indicazione? Una volta si diceva, mi dà un'indicazione, non lo so proprio.
0: Beh, ti posso dire che è rimasto sempre un po' pacioccone.
2: Non lo so. Non saprei proprio dire una cosa proprio sballata.
0: Dai, vi do ancora un aiuto. Vi do ancora aiuto.
2: È di Genova?
0: Non posso dirti questo, ma ti dico che fa parte del mondo dello spettacolo, molto famoso.
2: Non lo so. Immagino, però non mi viene in mente.
0: Vabbè, Margherita,
2: niente.
0: fai così.
2: Ascolto gli altri.
0: Brava,
2: poi.
0: Prova ad ascoltare, eventualmente ci
2: domani.
0: Sentiamo dopo. Un bacio. Ciao, grazie Margherita. Allora, sopraelevata, il nostro Andrea ci fa vedere la sua... tutto tranquillo, ragazzi, mamma mia, sembra quasi... Ma è aperta, siamo sicuri, perché verso Levante pochissime macchine, verso Ponente un po' di coda c'è sempre, ma non è tanta coda, ma c'è un po' di rallentamenti, sempre perché in fondo c'è il famoso restringimento della rampa che non si sa ormai da quanti mesi è stata chiusa. Ragazzi, quella rampa lì era stata inaugurata non più tardi di 2 anni fa, incredibile, io non so. Vabbè, comunque la situazione è questa, e se non sbaglio se n'è andato via anche un po' il sole, o sbaglio regia? Sì, forse sì, mi sa di sì, si è un po' coperto, guardate qui, vabbè, Portofino ragazzi, a Portofino c'è sempre il sole, perché Portofino giustamente è il posto più bello, anche verso da noi, così si sta un po' riannuvolando. Allora, siamo pronti a collegarci con il nostro Andrea, se mi date l'ok, ancora no, vabbè, comunque si sta preparando, perché adesso è venuto anche il momento di parlare di sport, e quando si parla di sport inevitabilmente parliamo di festa dello sport, con il nostro amico Michele Corti, che è un po' insomma il deus ex machina di tutto, insomma, che da tanti anni mette in scena insieme a tanti collaboratori ovviamente questo che ormai è diventato un punto di riferimento al Porto Antico, con tantissime discipline di sport, tantissimi bambini che si possono divertire insomma in queste giornate molto molto belle. E sentiremo il nostro Andrea Popolano, che ha scoperto anche insomma alcune discipline che si potranno provare in questi giorni davvero particolari. Poi dobbiamo fare i complimenti a Sua Maestà Sinner, sì signori, perché si è vinto anche insomma in quel di Roma un altro trofeo importante, quindi è molto molto bello, e adesso si sta già preparando anche per il Roland Garros, quindi tanti complimenti a Sinner.

0: Re di Roma, l'hanno definito così perché veramente è un campione, è veramente un campione. E poi insomma, poi ci sono quelli che dice ma in realtà non è proprio italiano, è altoaltesino, insomma non va tanto, quando l'ha invitato Mattarella non ci è andato, tutte ste robe qua. Però ragazzi, lascia perdere tutto l'altro discorso, ma è veramente uno stracampione, ok? Allora siamo arrivati alle 15:44, siamo pronti con Popu? Chiedo. Sì, ok, così perlomeno ci colleghiamo con Andrea Popolano per metterci d'accordo per quanto riguarda tutto il discorso delle notizie e dello sport. Poi avremo anche lo spazio dedicato, come sempre, al Medico Risponde con Tiziano Berti, parleremo con lei ovviamente, e nel frattempo arrivano altri messaggi per provare poi a indovinare. Dunque, allora, c'è la nostra Marina che dice il bambino, se me lo fate vedere ancora un attimo, grazie Alessio, potrebbe essere Magalli, il famoso conduttore televisivo, Marina Bogliasco. Ciao Marina, grazie, salutami la bella Bogliasco. Potrebbe anche essere lui. Alle ore 17 andremo a vedere. Poi altre persone. Laura dice: ciao Frank, secondo me il bambino potrebbe essere Gerry Scotti. Buon pomeriggio live a tutti. Ciao Laura, un bacio e grazie come sempre e un saluto. Se non sbaglio, Laura, e io non dimentico mai, mi avevi chiesto i lavori ad Arenzano, non vorrei sbagliare. Mi dico bene, sai che insomma non si sa ancora nulla, insomma adesso cercherò poi di informarmi di più, però insomma per adesso la vedo dura che si possa poi posteggiare in quel tratto lì dell'Aurelia, perché i lavori andranno ancora avanti ancora un bel po', anche perché poi lì c'è anche tutta la polemica del paramassi sì, paramassi no, insomma tutta sta roba qua. Comunque continuate a dirmi chi è sto bambino misterioso, va bene? Avete detto già Gerry Scotti, avete detto anche Magalli, c'è chi ha detto invece Mario Braga, o secondo me è Brega, però va bene. Insomma, poi un saluto anche da Tiziana, che non è la nostra Tiziana, anche a te, e salutami la bella Nervi. Finalmente siamo pronti per collegarci con la Newsroom 28 e dare il buon pomeriggio al nostro Andrea Popolano. Tanto Andrea, buon pomeriggio, eccoci.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ok, vai, riprendiamo, non vi preoccupate. Allora, cerchiamo solo di ottimizzare un attimo il collegamento, quando è pronto lo riascolteremo. Nel frattempo ci sono persone che continuano a scrivere. Un buon pomeriggio anche dalla nostra Giusy. Ciao Giusy da San Pier d'Arena, un caro saluto. Io ieri ero a Varazze e ho vissuto una giornata meravigliosa. Hai visto, abbiamo fatto vedere le immagini, complimenti. Un po' meno per quando sono dovuta ritornare indietro, perché era col treno, infatti un po' tutti. Allora sì. Sì, ero io, ho chiesto informazioni, grazie mille, grazie Laura, grazie. Appena avremo informazioni te le faremo sapere. Dunque, allora, buon pomeriggio ancora, eccoci Andrea, ci sei?
2: Sì, adesso sì, ho risolto Bene. I miei problemi con il microfono, insomma.
0: Allora, Andrea, senti, ma dopo quello lì, se non vado errato, dicevo prima che tu ti collegassi con noi, che ci farai un po' del punto della situazione su questo che ormai è diventato un punto di riferimento per tutti gli amanti dello sport, soprattutto per le famiglie e i bambini. E tu hai anche una chicca particolare, se non sbaglio, perché insomma tra le tantissime discipline che ci sono, ce ne sono alcune proprio un po' anche molto belle, molto particolari, o sbaglio?
2: Eh sì, esatto, hai ragione, perché intanto lo diciamo chiaramente, da venerdì fino a domenica Genova sarà una sorta di capitale dello sport, perché torna al Porto Antico la festa dello sport, con ben 135 discipline protagoniste in città, tantissime, oltre agli sport classici, quindi passiamo dall'atletica alla vela, al calcio, alla pallavolo. Ci sono anche tante attività un po' più particolari, come ad esempio l'aerobica, ma anche ad esempio i videogiochi e non solo, insomma una lunghissima lista che potete poi trovare sul sito primocanale.it, che permetterà a tutti, soprattutto i più giovani, ma non solo, di poter testare le diverse discipline, ovviamente tutto in maniera gratuita. Ovviamente protagonisti anche i grandi campioni dello sport, e ci racconta tutto Michele Corti, sentiamolo.
3: Tre giornate straordinarie, la prima è quella storicamente dedicata alle scuole, abbiamo più di 2200 studenti iscritti all'Olimpiade delle scuole, su cui lavoriamo da mesi, ma attenzione anche al palco.

0: Al Palio Remiero delle scuole con l'ufficio scolastico regionale, un'altra magia con oltre 200 studenti in acqua a remare sotto il Bigo. C'è la Peter Ball Cup il venerdì pomeriggio con altri 300 ragazzi delle scuole che giocheranno a basket e poi tutta l'attività dello sport integrato a cui teniamo moltissimo con gli amici del BIC Genova. Il bello dello sport che con 11.285 elaborati ha segnato quest'anno un record incredibile, 79 sono gli studenti selezionati con i loro scritti e i loro disegni, saranno premiati il sabato mattina alla festa dello sport in Piazza delle Feste e poi tante stelle sportive perché avremo con noi Francesco Bocciardo, le azzurre della nazionale di Velasco che giocheranno al Palasport e saranno nostri ospiti alla festa e sabato pomeriggio immagino un gran putiferio per l'abbraccio del mondo della ginnastica alle due grandi stelle, Alice e Asia D'Amato, che saranno con noi in Piazza delle Feste, quindi tre giornate da vivere insieme, calzoncini e scarpe, tutti al Porto Antico.
1: Insomma, abbiamo sentito ovviamente quello che è il racconto di cosa sarà questa festa dello sport arrivata alla 22esima edizione.
2: Senti Andrea, ma come ricordava Michele, pronto con pantaloncini, calzette, preparare per andare anche te giù?
1: Devo essere sincero, non ho capito perché non sento benissimo.
2: No, dicevo, tu sei pronto anche a calarti nelle vesti e andare a fare qualcosa anche tu giù a livello sportivo?
1: Ah, certo, assolutamente sì.
2: E qual è la tua disciplina?
1: La mia disciplina, in realtà la mia disciplina è la ruota, perché non è un vero e proprio sport, però diciamo che anche in redazione lo sapete.
2: Bella, questa mi piace, poi me la devi spiegare. Senti Andrea, arriva il momento più tragico di tutta la giornata, lo sai qual è, no?
1: Lo so, purtroppo lo so.
2: Tu lo sai che sei uno dei pochi che non ha ancora azzeccato una volta?
1: Ma forse sono l'unico che non ha mai azzeccato.
2: Allora andiamo un attimo a vederlo, dai, allora ti do un aiuto. Allora, è rimasto paffutello anche da grande e fa parte del mondo dello spettacolo, molto molto famoso, non posso dirti ovviamente di più, se no poi aiuto troppo anche gli altri.
1: Ok, allora, devo dire che il viso qualcosa mi dice, ho un vago ricordo.
2: Sì?
1: Però non so bene.
2: Lanciati.
1: Mi devo lanciare.
2: Vai.
1: Ma parliamo di ambiente genovese o comunque ligure?
2: Non posso dirti
1: non
2: tanto.
1: Puoi adattarmi,
2: non
1: no.
2: Posso. Potrebbe allora, anche.
1: Potrebbe anche. Non lo so, quel viso tondo.
2: Quindi?
1: Vai, mi lancio. Facciamo Paolo Villaggio?
2: Paolo Villaggio, va bene, non ti posso dire nulla, alle ore 17 sveleremo tutto. Andre, se dovessi vincere stavolta, insomma, paghi da bere a tutti, perché insomma...
1: Ovviamente sì.
2: Grazie Andrea, buon lavoro a te e a tutta la redazione, ovviamente giornalistica di Primo Canale. Allora, adesso, se non sbaglio, abbiamo un altro collegamento con la nostra Giorgia, giusto Andrea? Dimmi se sei pronto, se ce l'abbiamo, se siamo già in diretta. Dimmi tu. Allora, nel frattempo saluto anche la Monica. Buon pomeriggio, Monica. Provate a indovinare questo bambino misterioso, ragazzi. Il nostro Andrea Popolano ha detto Paolo Villaggio. Potrebbe anche essere un grande Paolo Villaggio. Allora, ditemi, ce l'abbiamo. Chi abbiamo questa volta, Andrea? Ah, allora, se avete bisogno di viti, bulloni o tutto quello che volete, allora dovete andare su da questa ferramenta fino a Santo Stefano Davido, che se parti da Genova è comodo, ci metti solo quelle 4 ore e mezza e 5, ti passi tutta la giornata per andare però a prendere una vite. Scherzi a parte, andiamo a sentire questo altro operatore del commercio di Santo Stefano Davido insieme alla nostra Giorgia Fabiocchi.
3: Siamo sempre a Santo Stefano Davido per raccontare le varie realtà del paese, 950 abitanti, siamo il punto più alto, sopra i 1000 metri, il punto più alto in Liguria, un vero e proprio paesino di montagna, è un po' il Trentino della Liguria, lo abbiamo definito così. Ci sono un po' di problemi legati allo spopolamento di Santo Stefano, soprattutto negli ultimi anni ha perso abitanti e questo è chiaro che rischia di essere un problema. Poi però ci sono anche le buone notizie, comunque si tenta anche di riuscire a avviare delle attività, giocarsela un po', come si suol dire, magari rischiarsela, però dire ok, apriamo un'attività a Santo Stefano, vediamo come può andare. E allora è il caso di un ferramenta, il ferramenta che diventa punto di riferimento del paese, ce lo facciamo un po' raccontare. Prima ho fatto due chiacchiere con la signora Elena Elena Calamari.

0: entriamo qui nel suo regno e ci facciamo raccontare un po' questa follia, o non so come la possiamo definire. Buongiorno Elena. Allora, io non è una follia, era una battuta ovviamente, però la voglia di dire ci provo, apro un'attività.
1: Sì.
0: È andata così?
1: Sì, con mio marito abbiamo detto, ma proviamo, poi io gli ho detto, proviamo, se va, va,
0: se non va.
1: Almeno ci abbiamo provato.
0: Ecco, è proprio nuova di zecca, la si sente anche un po' l'odore di nuovo dentro il locale.
1: Sì.
0: È un ferramenta, state da quanto siete aperti intanto?
1: Un mesetto.
0: Già ha iniziato a vendere qualcosa?
1: Sì. No, per essere comunque l'inizio, cioè, la gente molto magari non lo sa ancora. Però abbiamo fatto l'inaugurazione il 3 di maggio. Per primo c'era avuto tempo, una cosa, l'altra, e quindi...
0: Nel paese lo si sa comunque. Ok, nel paese, quindi diciamo c'è ormai la notizia che ci siete voi, può essere anche un modo per vendere più cose diverse, oppure siete solo specializzati in un...
1: No, beh, abbiamo cose per gli agricoli, cose per elettricisti, carpentieri, casalinghi no.
0: Ok, non casalinghi, penso, no. Magari poi in futuro?
1: Non penso.
0: Cioè, quindi cose anche per il magari giardinaggio, cose di questo tipo.
1: Sì.
0: Okay. Quindi qual è l'auspicio che se dovesse farsi un augurio a se stessa, a suo marito per questa attività?
1: E che io ci ho provato e speriamo, speriamo che vada bene.
0: Vada bene, quindi c'è un po' da sollecitare.
1: Sì, partire da zero, tutto non abbiamo perché... un po' che bisogna capire la gente cosa vuole.
0: Certo.
1: Un po' che anche le spese.
0: Ci sono le spese, sì.
1: Cioè, partire da zero non è facile comunque.
0: Le spese in realtà poi sono legate anche alla luce, alla corrente. Su questo si sente un po' di più, forse anche un po' il peso del periodo che stiamo vivendo con l'aumento dell'elettricità.
1: Sì, anche.
0: Va bene, allora come si suol dire in bocca al lupo per questa estate, c'è tutta l'estate davanti, quindi può essere...
1: Sì, quello sì.
0: Aiuta perché magari vengono...
1: Ci sono dei giorni, come oggi, va bene, è lunedì, c'è chiuso dappertutto, però ci sono dei giorni che comunque, non che si lavora come... però un po' si lavoricchia comunque.
0: Lunedì è una giornata un po' morta.
1: Sì.
0: Però il weekend, sì, siete aperti, sì... E poi arriva l'estate, quindi magari si popola e si vende di più.
1: Eh sì.
0: E allora in bocca al lupo.
1: Repilupo.
2: Grazie a Giorgio Fabiocchi e naturalmente ai suoi ospiti. Come avete visto non solo candidati, ma insomma c'è un po' tutto il tessuto umano, quello che vive, che respira e che può ovviamente dire anche la sua. Ci collegheremo ancora altre volte con Santo Stefano Davito per questa nostra ormai rubrica, è diventata davvero tutti i giorni qualcosa di importante, e scopriamo anche che cosa vuole dire vivere in questi comuni. Ognuno ha le sue priorità e le sue esigenze. Allora, abbiamo parlato tanto di sport, abbiamo parlato anche tanto di teatro, ovvio in questo caso ricordiamo anche, come sempre, come facciamo sempre, insomma, tutti gli eventi tramite la nostra agenda, che potrete anche scoprire sul nostro sito ufficiale www.primocanale.it. troverete tutti gli eventi che poi vanno in scena durante la settimana. Ok, allora altra cosa, tanto devo salutare ancora un po' di persone, fammi salutare un'altra signora che dice: anche per me potrebbe essere Gerry Scotti il bambino, perché è vero, in realtà è rimasto anche poi bello tracagnotto anche da grande, no? Poi vedremo. Il nostro invece Andrea Popolano ha detto Paolo Villaggio, non lo sappiamo. Salutiamo anche la nostra, ciao Miriam, buon pomeriggio. Poi un saluto da Concetta, ciao Concetta, anche lei, buon pomeriggio, che bello, ieri sono stata anch'io a Varazze e mi sono divertito con le frecce tricolore, che splendide le immagini che avete proposto. Poi se vuole la regia ogni tanto, quando vuole, ve le facciamo vedere, perché sono splendide, sono molto molto belle. Poi devo salutare ancora chi, ciao Michelone, guardate che immagini belle con le nostre telecamere personalizzate di Primo Canale, che vi fanno vedere queste evoluzioni incredibili. E poi la bandiera italiana, guardate questa inquadratura, 40.000 persone presenti a Varazze, e insomma abbiamo vissuto anche nella nostra pagina dell'informazione ieri sera, avete visto proprio un bel pezzo, e sono evoluzioni. Pensate che questo pilota nella vita di tutti i giorni è un cardiologo, ok, e ha però la passione poi del volo, e da un paio di anni a questa parte

ha voluto dedicare tutta la sua parte di hobby all'aviazione, in questo caso al discorso legato all'aereo, e ha preso ci raccontava, ha preso il brevetto di volo ormai da tanti anni e si è messo a fare queste robe qui. Girano praticamente tutto il mondo, perché poi fanno queste, guardate qui, a testa in giù con la fusoliera al contrario, mamma mia ragazzi, che meraviglia. E poi vedete tanta gente con i telefonini tutti su, guardate, vi prego, questo ve l'ho fatto vedere prima, è un biplano del 1921, e ogni volta che vediamo questo biplano ci ricorda un po' il famoso film di Indiana Jones, no? Vi ricordate che avevano usato proprio un biplano? Guardate la marea di gente che ieri insomma, era presente anche il presidente della regione Liguria, Marco Bucci, ovviamente il sindaco di Varazze e tanti. E poi che bello quando arriva l'elicottero della Marina Militare che compie questa operazione di salvataggio, ovviamente simulata, ci mancherebbe altro, simulata però con una giornata meravigliosa, con assenza di vento, con il mare tranquillo, e ci hanno detto che invece quando vanno a recuperare, ecco, guardate che immagini splendide che sono queste qua, la persona che cade in mare, e l'elicottero che al contrario si allontana per non creare problemi, vedete magari la persona sotto perché alzerebbe tantissimo, poi la persona che lancia ovviamente il fumogeno, che serve per due tipologie, uno per indicare dove si trova e l'altro, vedete dove va il vento, lo sta indicando il fumo, dove va il vento, in modo e maniera che l'elicottero sa come arrivare sulla persona. E poi queste immagini suggestive ovviamente dell'operazione di salvataggio da parte di un operatore, ovviamente, che si cala in mare, eccolo che arriva giù, guardate che belle che sono queste immagini, si cala giù e prenderà la persona ovviamente in difficoltà che è caduta in mare e se lo tira piano piano su, insomma sono operazioni molto particolari. Eccola qua, il vericello che ormai ha tirato su in cima tutte e due le persone, in questo caso erano due militari perché uno aveva simulato la caduta in acqua, e poi guardate l'elicottero che si gira verso le autorità e fa una sorta di inchino, di saluto, le tante persone che applaudono. Ma il momento più bello di tutta la giornata sicuramente è stato questo, quando sono arrivate le frecce tricolori che formano insomma la nostra bandiera. Guardate questa inquadratura, attenzione, li seguiamo e poi formeranno praticamente un arco, una sorta, ecco, guardate che roba, mamma mia che spettacolo, questa è un'immagine bellissima, veramente molto bella. Bene, vi abbiamo fatto vedere ancora una volta le immagini di insomma delle frecce, perché meritavano, ma non solo le frecce, di questo grande spettacolo. Poi andiamo avanti, attenzione, c'è un'amica che dice: Santo Stefano d'Aveto, dove è andata la Giorgia, è un piccolo angolo di paradiso, un esempio pratico di come monti e mare sanno convivere in una piccola striscia di territorio che è la nostra Liguria. Poi, ma dove la trovi una regione che in uno spazio così limitato offre ambienti e climi così differenti? Viva la Liguria sempre, saluti Laura. La nostra Laura è una sorta di poeta, no? Timmy? Sì, assolutamente, sì. Volevo solo dire che grazie Laura, perché sono bellissime queste parole, complimenti. Allora, io adesso mi devo un attimo fermare, un secondo. Sì, ovvio, sì, però poi mi fermo perché poi mi devo prendere un bicchiere d'acqua, perché il povero Frank, lo vedete, ormai non ce la fa più. No, allora, questa sera alle ore 21 la trasmissione ovviamente dedicata al mondo della politica con il nostro direttore Matteo Angeli, come sempre tanti ospiti, anzi adesso poi vedremo se riusciamo magari a fare un mini collegamento con il nostro direttore, ci facciamo un attimo raccontare un po' quali saranno gli argomenti e di che cosa si parlerà. Eccolo qua, comunque lo vedete alle ore 21, non perdetelo, ma insomma non voglio spoilerare troppo, perché se riusciamo magari a farcelo dire da lui capiremo davvero di che cosa si parla. Comunque sono sempre temi molto importanti, legati ovviamente alla vita della nostra regione e ovviamente non solo. Adesso mi fermo davvero per pochi secondi, rimanete con noi perché il pomeriggio è ancora molto lungo per stare insieme.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 22 al 24 maggio, 22esima festa dello sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova

0: di numerose discipline, allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Woman Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con quattro nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré, e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli, diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una Volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

5 minuti dopo le ore 16 continuiamo a stare insieme in vostra compagnia e continuate, vedo, a cercare di indovinare questo benedetto bambino che vi faccio vedere ancora una volta. Eccolo qua. Allora, dunque, c'è la Daria, la nostra amica Daria, che oggi mi tocca il tempo perché dice: ciao Frank, ti devo correggere perché il biplano è stato usato per il film La mia Africa. Sì, è vero, ma l'hanno usato anche in una scena di non mi ricordo se era quello, sì, no, era quello con Harrison Ford, però non mi ricordo più se era nel primo o nella seconda serie. Comunque va bene, comunque hai fatto bene, perché io questo non lo sapevo. Anche ieri con le frecce ho visto varie volte, ma è sempre emozionante. Il bimbo potrebbe essere Gerry Scotti. Bacioni da Daria. Ciao cara Daria, un bacio anche a te, buon pomeriggio, salutami tuo marito. Oh, ma Gerry Scotti sta andando per la maggiore, ragazzi, ma dici che potrebbe veramente essere lui? Alle ore 17 sveleremo, e qui lo possiamo dire, oggi ci sono quasi 42 miliardi di abbracci, che non sono pochi, perché abbiamo anche comprato un pullman apposta, ci sarà il nostro Alessio che vi porterà in settimana tutto, quindi ok? Con l'ape, ha comprato un'ape particolare, va bene. Allora, poi un saluto anche dalla Susi che dice: conosco la zona di Santo Stefano d'Aveto, è molto molto bella, soprattutto tutta la zona dietro dei monti. E beh, certo, ovvio, è tutta montagna lì, quindi hai ragione, giusto? Poi andiamo ancora avanti. Un po' di immagini di Santo Stefano d'Aveto, dove la nostra Giorgia Fabiocchi in queste ore sta realizzando ovviamente il nostro tour in giro per scoprire quali sono i comuni che andranno a voto il 24 e il 25 di maggio per le elezioni amministrative. Allora, lo dobbiamo dire, per arrivarci ci vuole un po', perché la salita sembra tipo un gran tour della montagna, sai, di quelli. Però ragazzi, quando arrivi lassù veramente arrivi a toccare il cielo con un dito, perché è veramente un piccolo paradiso, e vi dico anche la verità, si mangia molto molto bene, quindi però dovete prendere in considerazione il fatto che se andate lì dovete partire di mattina presto e godervi tutta la giornata, perché ripeto, per arrivarci ci vuole un po'. Nel frattempo, la vedete la notizia, Genova, città capitale mondiale della lotta alle dipendenze, sono sempre troppe, sono sempre in aumento, e poi avete visto anche insomma tutto quello che sta succedendo, insomma ci sono persone che soffrono e a volte non vengono prese in considerazione. Poi succedono le cose che sono successe l'altro giorno, non che voglio dare la colpa, perché

0: hanno colpa le istituzioni in questo caso, per l'amor di Dio. Dico solo che uno ha preso una macchina e perché non stava bene col cervello ha messo sotto 6-7 persone, quindi va bene. Allora andiamo avanti prima di lanciare il servizio di Matteo. Arrivo. Ciao Frank, ieri sono stata a vedere le frecce, bellissime. Il bambino potrebbe essere Gerry Scotti o Paolo Villaggio. Saluti da Lori. Amore mio, o Gerry Scotti o Paolo Villaggio, non posso accettarle tutte e due, quindi riscrivimi e scegli tu quella che vuoi, perché alle ore 17 poi ovviamente sveleremo il tutto. Ma adesso lascio la parola al nostro Matteo Cantile, come sempre elegantissimo, con un suo ospite, perché se non vado errato si parla di security. Andiamo ad ascoltarlo.
1: E dalla Newsroom 28 siamo con il professor Andrea Pirni, che è presidente del Centro Sicurezza e Rischio Vulnerabilità dell'Università di Genova. Ben trovato, prof.
2: Ben trovato, grazie.
1: Perché abbiamo chiesto al professor Pirni di raggiungerci qui oggi? Perché mercoledì e giovedì, ci sono due giornate di lavori molto importanti che costituiscono la terza edizione di Invulnerabilia. Tanto, prof, le chiedo per un istante di spiegare che cos'è Invulnerabilia e poi ci fermeremo un attimo dal parlare di questo importante avvenimento, perché vorrei chiederle anche un'altra cosa un po' più personale, un po' più legata all'università. Però intanto facciamo un quadro. Che cos'è Invulnerabilia?
2: Allora, Invulnerabilia è ormai la terza edizione di questo evento, iniziativa pensata dal Centro Strategico Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova, e che ha l'occasione di impegnare molte colleghe e molti colleghi, e non solo, per tre giorni, dal 20 al 22 di maggio al Palazzo della Borsa. Questo impegno è quest'anno particolarmente importante, anche perché vorrei subito, chiedo scusa se lo faccio immediatamente, rivolgere un pensiero alla collega e a tutte le persone che sono rimaste vittime di questo incidente, che ha sicuramente colpito.
1: Ecco, ed era questa la cosa personale che volevo chiedere: la scomparsa della professoressa Monica Montefalcone, che era impegnata in una trasferta alle Maldive insieme peraltro con la figlia, vittima di un incidente i cui contorni non sono ancora ovviamente chiari, ma che appunto ha lasciato un grave dolore, un grave lutto in tutta l'università.
2: Certamente l'emozione è quella del dolore per lei e tutti i suoi cari. E tutte le vittime.
1: Non c'è dubbio, ovviamente emozione alla quale mi associo naturalmente con tutto l'affetto che si può provare in un momento come questo. Tornando in Invulnerabilia, mi sembra proprio il classico evento da Università di Genova, cioè da università generalista che ama mettere assieme le diverse competenze, perché vi incrociate in ambiti molto diversi per cercare di capire come si affrontano le vulnerabilità.
2: Allora, ha usato proprio un termine che si presta. Noi siamo un'università generalista, il centro strategico è una sua espressione, ma generalista significa anche capacità di comporre le specialità, le specificità. Ecco, il centro sicurezza, rischio e vulnerabilità è strategico, questa è una sua dicitura completa, perché fa questo. All'interno delle grandi, delle molteplici diversificazioni di competenze, cerca di produrre dei trasversali lungo l'asse articolato sicurezza, rischio e vulnerabilità. Quindi sono tante letture, tanti scienziati, tante scienziate che interagiscono fra loro, e allo stesso modo non solo dentro alle mura dell'Ateneo, ma al di fuori. È la ragione per cui non è in Ateneo questa iniziativa.
1: Ecco, la parola sicurezza la usiamo spesso, cybersicurezza, la sicurezza pubblica. È più difficile invece parlare di vulnerabilità. Forse è partendo dalla vulnerabilità che si capisce dove siamo in pericolo e dove mettiamo a rischio la nostra sicurezza.
2: È centrata l'osservazione, perché la sicurezza sappiamo comunque essere limitata, quale che sia il campo. La sicurezza, esistendo il rischio, non è mai totale, in quale che sia il campo di riferimento. La consapevolezza delle proprie vulnerabilità invece è un campo certamente indefinito e immenso, ma allo stesso modo più ne abbiamo consapevolezza, più abbiamo fatto passi in avanti, da quale che sia il punto di

di vista anche in questo caso, nel senso che il tema della vulnerabilità, ovvero delle vulnerabilità, riguarda la salute, riguarda le esportazioni, riguarda l'ambiente, riguarda le persone, le istituzioni, ma anche le vulnerabilità in termini di legate ai rischi naturali, le vulnerabilità legate alla gestione di dati e informazioni personali. Quindi è un campo dove naturalmente

0: Queste vulnerabilità non sono separate le une dalle altre, ma sono intrecciate. Il nostro tentativo è, senza volontà di esaurire quel campo, di cercare di favorire composizioni, incontri.
1: Peraltro possiamo dire che a Genova le abbiamo quasi tutte. Ci mancano forse i terremoti, che non sono così, diciamo, normali qui, però poi per il resto, dal dissesto, le infrastrutture deboli, il porto e i suoi rischi, la logistica complicata, il clima che spesso in alcune stagioni soprattutto è molto avverso e rischioso. C'è tutto.
0: Effettivamente questa è stata un'intuizione dell'Ateneo, quella di attivare dopo il centro fratello maggiore del centro sicurezza, rischio e vulnerabilità, di attivare il centro sicurezza, rischio e vulnerabilità, perché effettivamente questo tipo di attenzione trova, sfortunatamente per un verso e fortunatamente per l'altro, un campo di sviluppo importante nella città, nel territorio, e in qualche modo mi viene da dire suggerisce, se non financo indirizza, verso un tipo di riflessione anche innovativa in questo ambito, cercando di appunto fare ciò che normalmente non viene. Le scienze sono verticali, sono specialistiche, evviva, ed è bene opportuno che proseguano in questa direzione. Lo sforzo, e mi viene proprio questo termine perché non è immediato far dialogare le scienze, di integrare o definire aree di sovrapposizione in cui poter affrontare queste molteplici vulnerabilità. Credo che vada a beneficio di tutti.
1: Tantissimi argomenti, tra gli altri ce n'è uno molto interessante che peraltro noi trasmetteremo in diretta mercoledì pomeriggio a partire dalle 15, ed è un confronto sugli ETS. Ora è un tema che potrebbe sembrare molto tecnico, però in realtà mette assieme, credo, due diverse sostenibilità che nella mia visione del mondo dovrebbero sempre andare insieme, cioè quella ambientale e quella economica. Purtroppo l'Europa in alcune sue decisioni è sembrata privilegiare quella ambientale rispetto a quella economica, generando un dumping negativo su se stessa. Succede con gli ETS che si applicano in Europa, ma non per esempio in Nord Africa, che sono, diciamo, i porti prospicienti ai nostri e con i quali dobbiamo confrontarci. Anche quello è un tema importantissimo, perché le vulnerabilità ci sono diciamo, da ogni lato in cui si osservi questa situazione.
0: Sì, il tema dell'Emission Trading System è un tema particolarmente rilevante e pone effettivamente questioni che sembrano agli antipodi, quella delle transazioni economiche, dell'export e quella ambientale, ma che appunto pienamente nella logica del centro è necessario, come dire, riportare, permettetemi l'espressione, nello stesso alveo, perché nello stesso alveo sono, e quindi trovare all'interno di questo equilibri,
1: certo,
0: o indirizzi verso equilibri.
1: Esatto, e questo è quello che cercheremo di fare, quindi vi aspettiamo alle 15 di mercoledì in diretta per ascoltare diversi importanti relatori, tra gli altri insomma, imprenditori. Poi c'è anche questo tema che vorrei affrontare, proprio perché appunto ci sono i professori universitari, ci sono gli imprenditori, ci sono i manager che lavorano nei settori diversi che si toccano in queste giornate di lavoro. Vorrei capire com'è il dialogo tra l'università e il resto del mondo. Si parla spesso della terza missione dell'università, che è appunto quella di dialogare con il territorio, e il territorio dialoga. C'è una terza missione del territorio sull'università?
0: Allora, il dialogo è la premessa necessaria per anche ogni prodotto scientifico. In questo caso sappiamo tutti che dialogare diventa sempre più difficile per molte ragioni strutturali, che possono essere contingenze di tempi, esigenze operative, specificità di linguaggi e non solo. È difficile il dialogo tra tutte queste componenti, non posso dire che non sia così, ma siamo alla terza edizione di Invulnerabilia e questo dialogo va crescendo, va consolidandosi, va migliorando. Credo che il territorio, l'Ateneo, la nostra terza missione, che peraltro appena ottenuto un risultato molto significativo, sia un driver di questo, un contributo che il centro può dare sulle tematiche di competenza a quello che è le sinergie, i dialoghi e le interazioni.
1: Intelligenza artificiale, rischio o opportunità di mitigazione del rischio?
0: Tutte e due le cose naturalmente, e anche in questo caso, come

0: dire, un approccio polarizzato al tema ci allontana dalle possibilità di dialogo. Quindi anche in questo caso è necessario, ed è quello che si farà all'interno del panel dedicato, è necessario portare gli elementi che pro e contro, come dicono anche in molte lingue, bilanciare questi due aspetti e contornarne l'esito. Un esempio, per rimanere su questo anche in un altro panel previsto, è quello di capire come l'intelligenza artificiale può essere sia strumento per la salvaguardia e la sicurezza sul lavoro, ma allo stesso tempo può produrre effetti legati al controllo del lavoratore e della lavoratrice e della lavoratrice. Quindi è necessario trovare equilibri.
1: Certo, armonia, come sempre. Si parla di libertà di ricerca, con un ricordo anche di Giulio Regeni. Forse in Italia il problema non è tanto la censura sulla ricerca, il problema è che se non la finanzi, se non trovi il denaro giusto e i filoni giusti, diventa poi difficile anche garantirla questa libertà.
0: Parto da questo secondo aspetto: il finanziamento della ricerca è e resta una questione molto problematica, perché la ricerca richiede continuità, diversamente si generano dei picchi, e anche quando non c'è continuità si rischia anche che si inibisca un po' quella libertà di cui faceva cenno. L'iniziativa del panel dedicato a 10 anni dalla scomparsa, dall'uccisione, dalla tragedia che ha coinvolto Giulio Regeni è un follow up, è una prosecuzione di un'iniziativa a cui l'Università di Genova ha aderito sul lancio della senatrice a vita Elena Cattaneo, che ha riguardato quasi tutte le università in Italia. Il 17 di aprile scorso è stato presentato e proiettato il documentario su Giulio Regeni nell'ambito di questa iniziativa all'interno dell'Ateneo, e questo è un secondo momento in cui appunto si sviluppa un'ulteriore tavola rotonda che prova ad affrontare la libertà nella ricerca, ma anche la sicurezza nella ricerca.
1: Non c'ho dubbio. Tempo è scaduto, però insomma la domanda: qual è la più grande vulnerabilità attuale dell'Occidente? Si sente di rispondere?
0: Transitoriamente, però più che di rispondere, mettere un elemento, ecco, la nostra sempre più scarsa capacità di dialogare.
1: Mm-hmm. E quindi anche di capire che siamo molto interconnessi, no? Quello che serve a te potrebbe servire anche a me e viceversa, e non sempre contrapporle. Magari forse anche talvolta non si conoscono le posizioni diverse che sono sul tavolo, potrebbero dialogare molto meglio, no?
0: Se posso su questo, e proprio per concludere in vulnerabilità di quest'anno, avremo anche la possibilità di avere le candidate e i candidati al rettorato che presenteranno le loro idee di università per il sessennio 2026-2032, in modo che possa, certo, essere chiaro il confronto della nostra capacità anche interna di dialogare.
1: E se ve lo siete persi, c'è il dibattito, il confronto tra i candidati che è andato in onda proprio sul Primo Canale, e allora ovviamente vi invito a cercarlo sul nostro sito primocanale.it. Poi adesso, nel corso delle prossime giorni e settimane, andremo anche a risentirli singolarmente, così che appunto tutti gli aventi diritto al voto, ma anche non tanto, non solo loro, anche quelli che poi più in generale in città hanno rapporti, capiscono l'importanza dell'università, possano farsi un'idea appunto del lavoro di questi candidati e di che cosa sarà l'Università di Genova nel futuro. Grazie professore.
0: Grazie
1: Andrea Pirni, ci vediamo mercoledì per quel che riguarda Primo Canale a partire dalle 15, per quel che riguarda invece il convegno a partire dalle 9, 8 e mezza, insomma soliti registrazioni e inizio, come si fa sempre in questi casi, al Palazzo della Borsa di Genova.

16:23, ben ritrovati ancora con il Frank sino alle ore 18 con pomeriggio live, un pomeriggio che come avete visto si snoda attraverso i tanti collegamenti, i servizi che abbiamo, naturalmente parliamo un po' di tutto, giochiamo insieme a voi, lo rifaremo di nuovo, ma adesso vorrei subito collegarmi

0: con la nostra Giorgia Fabiocchi, che sono scesi da Santo Stefano d'Avito e sono ritornati a valle, diciamo così, perché insomma il viaggio è abbastanza lungo e tortuoso, perché naturalmente adesso la nostra Giorgia ha avvicinato altri ospiti per la nostra trasmissione e la puntata, appunto, che l'abbiamo detto più di una volta, è in riferimento a tutto quello che è il discorso legato alle nuove amministrative che si terranno il 24 e il 25 di questo mese in tutta la Liguria. Allora, Giorgia è già pronta, la vedo, gli do subito la linea. Buon pomeriggio, eccoci Giorgia.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati, perché è proseguito il nostro tour, un tour che ha raccontato molto da vicino, con tante realtà, Santo Stefano d'Avito, e poi si torna a valle, come si suol dire, si va in cima e poi si riscende, e lo sa bene chi conosce a menadito il mondo del rally. Allora, siamo in compagnia di Riccardo Fugazzi, che è segretario del gruppo sportivo Allegrezze, che coordina e co-organizzatore con Lanterna Rally del rally Val d'Aveto. Riccardo, intanto grazie per essere con noi. Partiamo subito dal ruolo del rally, poi arriviamo a parlare anche di del rally che si terrà a settembre. Devo dire che è una disciplina sportiva che sta tirando molto, come si dice in gergo.
2: Sì, buongiorno a tutti. Sì, direi che il rally ormai è una disciplina che tra i giovani e anche tra gli over, diciamo, è comunque in auge, nel senso che sia in Liguria ma anche in altre parti d'Italia è una disciplina ormai conosciuta e diciamo vissuta da tutti, giovani e non, perché comunque dà la possibilità anche a chi vuole iniziare un percorso diciamo a livello automobilistico di poter in qualche modo, appunto, riuscire tramite, appunto, sforzi, sponsor eccetera eccetera a riuscire, diciamo, a intraprendere questa strada nel mondo dei motori. Questo è molto importante, ecco, e a livello anche di locale, appunto, stiamo cercando di organizzare ancora una volta il rally in Val d'Aveto, perché è molto sentito, ecco, per noi, per il paese, per tutti, ecco, nel senso.
1: Rispetto a questo, quello che avrei subito domandato, cosa significa organizzarlo? Come si fa poi anche a livello di macchina organizzativa a portarlo a termine, a organizzarlo? E poi mi sembra di capire che il feedback ci sia molto positivo da parte anche degli abitanti del posto, quindi è qualcosa a cui non si può rinunciare.
2: Diciamo che ultimamente ormai noi come gruppo sportivo Allegrezze, con Lanterna Rally, che è l'organizzatore, diciamo, della scuderia di Genova, che ci dà una mano, un supporto importante, è la passione che ormai è da più di 15 anni che collaboriamo insieme, prima con la Ronde Val d'Aveto, poi con Rally Val d'Aveto e Lanterna Rally uniti, e adesso, appunto, ultimamente di nuovo con una ritorno al Rally Val d'Aveto come Coppa Italia di zona. Noi ce la mettiamo sempre tutta, perché vediamo che è una manifestazione che attira molto pubblico e anche molti piloti, navigatori e equipaggi che vengono da tutto il nord Italia. Infatti basti pensare che il nostro comune di Santo Stefano e anche Reggio Aglio sono praticamente al confine con Parma, Piacenza, con l'Emilia, con il Piemonte, con la Lombardia, e quindi attira molto, diciamo, questa disciplina anche il nostro territorio, territorio che in passato
1: si presta
2: molto bene, e quindi diciamo abbiamo anche delle prove percorse negli anni 80 dal mondiale rally, quindi li stiamo, appunto, come si dice, rappresentando e presentando sempre nel migliore dei modi.
1: Rispetto a questo, Riccardo, come vi state preparando, appunto, all'evento di settembre? Come lo si riesce a preparare? E poi un accenno lo si faceva già prima, ovvero bisogna essere in qualche modo aiutati, ci vuole anche l'intervento comunque dell'amministrazione o comunque delle istituzioni per far sì che questa disciplina non muoia, anzi, ma si incrementi sempre di più.
2: La macchina organizzativa è già partita, nel senso che abbiamo già studiato quale sarà il percorso, quindi prima di tutto ci sono tutte le varie fasi burocratiche, ossia il permesso di chiedere, appunto, al prefetto e altre istituzioni la possibilità di chiudere dei pezzi di strada che poi rappresentano le prove speciali. Dopodiché, appunto, come ben detto, c'è il supporto di tutte le amministrazioni locali, quindi Comune di Reggio Aglio, Comune di Santo Stefano, che danno sempre

0: un appoggio importantissimo a questa manifestazione. Quest'anno appunto riprenderanno in auge molte due prove fondamentali che erano prove diciamo ripetute in passato, che sono le prove del Monte Penna e le prove che collegano le due valli, cioè Barba Gelata e Monte Bruno e il Passo del Fregarolo. Vediamo appunto se riusciamo appunto a arrivare in fondo a questo percorso, perché comunque è un percorso che inizia già da almeno 5-6 mesi prima della data del rally, quindi ci vuole appunto tempo per ottenere appunto tutte le autorizzazioni necessarie per le chiusure delle strade.
1: A proposito di rally, come si avvicinano le persone, per esempio appassionate, anche per dare un là a chi magari vuole, è affascinato e vuole entrare in questa dimensione? Come si può entrare? Bisogna avere delle caratteristiche particolari, specifiche, o potremmo farlo quasi tutti, oppure in realtà ci vuole una predisposizione vera e propria?
0: Ma in realtà vabbè, io sono coorganizzatore, quindi non guido, ma sono appassionato e vedo che sia i giovani ma anche appunto gli over hanno la possibilità di cimentarsi in un percorso guidato facendo dei test, ovviamente, perché ci sono degli step appunto da seguire, innanzitutto avere la patente e poi ovviamente avere la possibilità di fare dei test su delle macchine performanti come sono quelle da rally. E i navigatori invece devono fare dei corsi veri e propri organizzati dall'ACI e dalle scuderie appunto qua di Genova, ricordiamo sia Lanterna Rally sia Racing for Genova, che sono le scuderie della Liguria che organizzano questi corsi navigatori che permettono ai giovani e di cimentarsi in un percorso teorico e poi pratico per arrivare quindi a sedersi sul sedile di destra nelle macchine da rally. Ecco.
1: Ha un ruolo fondamentale, giusto, il navigatore, non nulla togliere a chi guida la macchina da rally, però il navigatore è un connubio che non potrebbe esistere.
0: Certamente, il navigatore ha un ruolo importantissimo nella manifestazione del rally, perché comunque sia aiuta molto, cioè dà le note al pilota, quindi ci deve essere un commistio di saper guidare la macchina, ma anche un'abilità a saper leggere le note, quindi le curve a destra, la curva a sinistra, l'impostazione del volante, eccetera, eccetera. Ecco, questo il navigatore fa il 70-80% dell'equipaggio.
1: Allora direi tutto pronto, qual è l'ultimo paio di cose? Qual è intanto l'auspicio per questo rally di settembre da una parte, poi cosa si può fare per crescere sempre di più?
0: Allora, in quest'anno si correrà il rally della Val d'Aveto il 5 e il 6 di settembre tra il comune di Santo Stefano e il comune di Brezzoaglia, appunto, come abbiamo detto. Essendo Coppa Italia di zona, perché fino all'anno scorso era diventato nuovo rally nazionale, quest'anno, avendo la validità Coppa Italia di zona, c'è la possibilità di raccogliere un buon numero di adesioni. La zona 2, dove è inserito questo rally, fa parte del Piemonte, di una parte del Piemonte e della Liguria, dove si correrà anche il rally di Sanremo, il rally delle Palme e anche il rally della Lanterna appunto a luglio. Rally della Val d'Aveto appunto si correrà nelle prove speciali che hanno fatto diciamo negli ultimi anni le prove speciali appunto più belle, più interessanti, nel senso che più suggestive, perché c'è appunto, si correrà senz'altro la prova del Penna e altre due prove che sono state corse in passato. Si spera in un buon numero di iscritti e la macchina organizzativa appunto si sta dando da fare per cercare di ottenere un maggior numero di adesioni, e grazie appunto anche al supporto a tutti gli sponsor che daranno una mano appunto per questa buona riuscita alla manifestazione.
1: E allora in bocca al lupo, sogni, progetti futuri, qualcosa che bolle in pentola?
0: Ma noi cerchiamo sempre di mettercela tutta per crescere. Ovviamente già è stato buono il passaggio tra rally nazionale, quindi con nessuna validità, tra virgolette, un rally della domenica, se si può dire, a un rally di Coppa Italia, che permette appunto di cimentarsi, acquisire dei punteggi per arrivare a una finale nazionale di tutta Italia. E questo è quello che ci speriamo anche, diciamo, grazie alla crescita appunto che abbiamo avuto in questi anni, di poter portare avanti questa cosa.

0: In bocca al lupo, c'è una parola chiave che si deve dire, un motto, uno slogan, niente.
1: Ma
0: Qualcosa, in teatro si dice una cosa che adesso non si può dire, però non si può dire. Buona corsa.
1: buona corsa a tutti e speriamo di vederci, di vedervi in tanti a Santo Stefano d'Aveto il 5-6 di settembre.
0: Grazie davvero, buon lavoro.
1: Buona serata.
2: E allora tutti pronti con le nostre macchine da corsa, io andrò su con la mia Topolino del 49 e affronterò tutte le curve. Grazie Giorgia, grazie naturalmente anche perché abbiamo parlato anche di sport, di rally, insomma che Primo Canale segue ormai da tanti anni, anche gli appassionati, anche il nostro editore, lo sappiamo. Quindi. Allora, siamo arrivati alle 16:35, andiamo a vedere un po' com'è la situazione sulle nostre autostrade, ma certo che sì, certo che sì. E allora la prima tratta autostradale che vi presentiamo, vediamo cosa abbiamo in lista. Allora, anche perché insomma questo è sempre un orario un po' particolare, un orario di. Allora, siamo sulla 7, Busalla Sud, e la situazione fortunatamente qui è tranquilla, però il problema sussiste poi un po' prima dell'uscita, dove ci sono tutti i lavori, quello lì sicuramente. Però, insomma, avendo giusto aperto anche la seconda corsia, la situazione è decisamente migliorata, anzi sembra quasi una giornata dove non ci sia. No, c'è qualche, ma proprio pochissima macchina, ma. Poi vorrei vedere se possiamo solo una a 10, quella che volete, magari quella verso Spotorno, Figlino, Spotorno, quelle lì, Finale, tutto Borghetto Santo Spirito, vedete voi, perché sono quelle un po' sempre un po' più trafficate. Per quanto riguarda invece poi la situazione generale, ce la faremo fare dal nostro Andrea Popolano, però insomma era giusto per far capire un attimo. Ecco, qua siamo a Arenzano, itinere est, ma scusa, o c'è un po' di nebbia o è la telecamera di Autostrade per l'Italia che non l'hanno pulita bene, insomma, perché è un po' così, però va bene. Allora, ragazzi, state provando a indovinare il bambino misterioso. Peraltro, abbiamo anche altre risposte. Paolo Villaggio va per insieme a Jerry Scotti va per la maggiore, però insomma, in tanti avete detto tanti nomi, quindi grazie, un saluto anche alla Caterina, buon pomeriggio Frank, buon pomeriggio a tutti voi di Primo Canale. Grazie come sempre per tenerci compagnia. Ciao Caterina, buon pomeriggio a te. Grazie. Se vuoi giocare anche tu, eccolo qua. Questo bambino paffutello con quella bella con queste due belle gote che poi rimane anche insomma da adulto un po' paffutello, chi è, chi non è? Provate, avete tempo ancora una ventina di minuti perché poi come consueto alle 17 sveleremo il tutto. C'è chi ha detto anche Jerry Scotti, potrebbe anche Jerry Scotti, perché no? Perché no? Il nostro, il grande poi. Allora, adesso dobbiamo andarcene dove di preciso? Qual è il posto bello che la Tiziana. Dove? Allora ce ne andiamo in Norvegia, esattamente nella sua capitale, siamo ad Oslo, quindi andiamo nel triangolo del nord, quindi andiamo nel freddo, in quei paesi che io adoro e che mi piacciono in modo particolare. Per chi non conoscesse, quei pochissimi non conoscessero il mondo è questa bella rubrica che Tiziano Berti conduce da tanti anni, che ci fa scoprire persone che non vivono più in Liguria, ma sono assolutamente liguri. Ovviamente sono andati in diversi paesi per le più diverse insomma, motivazioni, chi per lavoro, chi per amore, chi per qua, chi per là. Oggi andiamo ad Oslo e vediamo Tiziana chi ci fa conoscere. Non andate via perché dobbiamo ancora giocare con voi, dobbiamo farvi vedere ancora tante cose, parlare della puntata di Take Take oggi molto particolare. Rimanete insieme a noi, prego, andiamo ad Oslo, si vola.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono, lavorano, studiano all'estero, andiamo ad Oslo, oggi in Norvegia, a salutare Jacopo Fazzari Vasino. Buongiorno, ciao Jacopo.
1: Buongiorno, ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come mai ti trovi ad Oslo?
1: Mi trovo ad Oslo per il primo anno di magistrale di un programma di marketing, un anno a Oslo e un anno a Roma. Sono quasi al termine del primo anno, ecco.
0: E come hai scelto Oslo? Ti è capitato oppure volevi proprio questa città?
1: Dopo un'esperienza all'estero in Olanda ho voluto sperimentare ancora più a nord e quindi ho detto quale

0: posto migliore della Norvegia, più su di così sarebbe difficile andare. E quindi io ho voluto optare appunto per Oslo e la Scandinavia in generale come setting, sì.
1: Partiamo da queste immagini anche che stiamo vedendo, da che città è, da come ti stai trovando?
0: È una città molto giovane, estremamente giovane, tranquilla. Non ho mai avuto un minimo pensiero all'interno di questa città e mi sto trovando molto bene, devo dire. Comunque la qualità della vita è molto alta. I mezzi di trasporto sono puntuali, la città è estremamente pulita e per quanto la popolazione sia fredda, sono comunque molto disponibili nell'aiutare, diciamo, chiunque senza guardare in faccia a nessuno, ecco.
1: Ecco, il costo della vita è caro? Per esempio
0: Sì.
1: l'affitto, andare al ristorante, fare la spesa?
0: Sì, è molto caro. Io vivo in uno studentato, ho avuto la fortuna comunque di essere stato preso in uno studentato, quindi l'affitto pago come in Italia, pago circa 650 euro al mese. La spesa e uscire la sera sono due fattori molto cari, sì, sicuramente. Infatti, diciamo, bisogna stare molto attenti perché qua è tutto estremamente caro. Sì.
1: Ci fai qualche esempio, Jacopo?
0: Il primo esempio che mi viene in mente è quello che racconto sempre, diciamo, ad amici e
1: Sì?
0: familiari, è il prezzo delle verdure. Qua una zucchina, per esempio, può arrivare a costare fino a 6 euro al pezzo.
1: Oh, mamma mia.
0: Sì, diciamo che ecco, quello è il cibo da fuori sede, come molti definiscono, ma qua è impegnativo.
1: Proibitivo,
0: Ma altri
1: direi.
0: esempi. È estremamente proibitivo. Altri esempi, se uno vuole andare a mangiare fuori una pizza in momenti di malinconia, che non è male, devo dire, qua, però come minimo sono 25-30 euro per una margherita che in Italia, ecco, si trova abbastanza ovunque a prezzi più
1: Più
0: abbordabili,
1: abbordabili. E
0: sicuramente.
1: senti, le persone come sono? È facile fare amicizia, tu dicevi una città molto giovane.
0: È una città molto giovane, però culturalmente loro sono freddi, come ci si può aspettare, ma allo stesso tempo hanno un gran rispetto dello spazio personale e quindi è difficile fare amicizia con sconosciuti, magari uscire in un bar la sera e fare amicizia con sconosciuti perché rispettano molto i gruppi. E sono molto divisi all'interno di contesti sociali. Però qua loro, la prima cosa che ci hanno detto all'università è che se un norvegese si ubriaca inizia a parlare con chiunque. E in
1: Diciamo
0: effetti ho notato che è così.
1: si
0: Appena
1: sciolgono.
0: bevono, si
1: Si
0: sciolgono
1: sciolgono con
0: subito.
1: l'alcol, ok.
0: Sì.
1: Ed è
0: Quindi diciamo ci
1: diverso
0: vuole quello.
1: l'approccio universitario rispetto all'Italia?
0: Rispetto all'Italia direi di sì, beh, partiamo dal presupposto che i voti sono dati su una scala diversa, quindi loro qua vanno da A a F come in America e il metodo universitario è diverso, è molto azioni, pochi orali, pochi esoneri. Sono più presentazioni e poi esame finale che vale una percentuale del voto totale, ecco, come in America.
1: E dal punto di vista proprio delle lezioni, c'è una parte che è molto più pratica rispetto all'Italia, anche rivolta al mondo del lavoro, o è simile, diciamo?
0: Allora, io parlo ovviamente per quello che faccio io
1: Certo.
0: e loro sono pratici perché comunque danno molta attenzione al workshop come tipo di lezione.

0: A semestre noi abbiamo tre o quattro workshop dove ti fanno lavorare su casi reali, e però come tipo di lezione la cosa più diversa dall'Italia è il rapporto col professore. Qua è
1: Cioè?
0: molto, molto, è molto intimo. I professori si chiamano per nome e gli si dà del tu. Sì, infatti io non mi sono ancora abituato a questa cosa, ecco. Dovendo tornare in Italia, meglio se non mi abituo. Però qua sono molto intimi, ma capita anche che magari io mi sono ritrovata a lavorare con un professore durante quest'anno e mi ha offerto una cena alla fine, dopo aver dato il suo esame, mi ha offerto una cena di lavoro, quindi sono comunque contesti molto più, diciamo, intimi, ecco.
1: Insomma, cerchi di non abituarti troppo, ovviamente. Dal punto di vista del
0: Esatto.
1: meteo, ti sei abituato?
0: No.
1: No.
0: Stamattina qua facevano 3 gradi.
1: E
0: Non
1: fa
0: credo mi
1: caldo.
0: riuscirei mai ad abituare. Fa caldo, si suda, ecco, diciamo, se è estate. Però no, il meteo è impegnativo. Quest'inverno ho visto meno 25 gradi per
1: E
0: qualche
1: mamma.
0: giorno di fila. Devo dire, è impegnativo, però basta coprirsi e si sopravvive, ecco.
1: Che cos'è che in questi mesi ti è mancato di più di Genova?
0: Per quanto Oslo sia una città di mare, devo dire che il fiordo non ha nulla a che fare col mare di Genova e quello è qualcosa che mi manca sempre, quello. Beh, la lingua, sicuramente sentire parlare in italiano per strada manca. E vabbè, il pesto, purtroppo sono un gran fanatico, ovviamente, quindi sì, queste cose
1: E
0: qua.
1: della lingua hai imparato qualcosa? La stai studiando? Oppure intanto tutti parlano inglese, quindi.
0: Loro parlano tutti inglese, sono tutti madrelingua praticamente. E ho lavorato in un ristorante per 9 mesi mentre studiavo e ho imparato qualcosina, ma è una lingua veramente complicata, diciamo, non si può imparare lavorando, bisogna studiarla e anche tanto. Sì,
1: Tu
0: sì, sì.
1: tornerai in Italia per terminare gli studi, pensi che la Norvegia e Oslo potrebbe essere una città dove costruirsi una vita o fare per un periodo un'esperienza ancora più lunga?
0: Non lo escludo perché dal momento in cui sono arrivato qua ho detto è una città dove uno può mettere su famiglia perché è perfetta per quello. E anche se sono giovane, non è ancora il mio pensiero primario, però non si sa mai.
1: Quindi c'è molta
0: Loro
1: attenzione
0: lavorano.
1: alle famiglie anche dal punto di vista lavorativo.
0: Sì, loro qua lavorano all'incirca 37 ore alla settimana e quindi hanno tempo per stare dietro la famiglia e
1: Andare a
0: accudire i
1: prendere i bambini
0: figli.
1: all'asilo, a scuola. Un
0: Sì,
1: altro mondo.
0: assolutamente sì.
1: Allora, Jacopo, il saluto in norvegese però ce lo fai. Come
0: Adbra, è l'unica cosa che
1: si
0: riesco
1: dice?
0: a.
1: Aspetta.
0: Ci provo, spero non ci sia un norvegese all'ascolto, ecco, dalla Liguria. Adbra, che
1: Adebra, che
0: vorrebbe
1: vorrebbe
0: dire
1: dire ciao.
0: arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci, sì. Ci
1: Vabbè,
0: ho provato.
1: grazie. Grazie mille a Jacopo Fazzari Vasino, genovese a Oslo, Norvegia. Ciao, grazie.
0: Grazie, arrivederci, grazie.

7:47 rientriamo nuovamente in studio e mamma mia, il tempo sta cambiando, ragazzi, mamma mia, abbiamo visto dalle immagini inquadrate, anche adesso ve le proponiamo, mamma mia, sono proprio brutto, come dicevano, nel senso c'era il sole fino a poche ore fa, anche meno, anche un'oretta fa, adesso è cambiato tutto, si è alzato anche il vento, speriamo che non arrivi anche la pioggia. Eccola lì, mamma mia, che

0: brutti nuvolacci. Guardate, è diventato tutto buio, anche verso Levante, verso il promontorio di Portofino. Mamma mia, speriamo bene, speriamo bene. Allora, dunque, vi devo leggere un po' di messaggi che arrivano, che lo sapete, sono, insomma, quando si parla un po' di tutto, vi invitiamo anche a mandare messaggi segnalando anche cose che secondo voi non vanno, insomma, osservazioni, suggerimenti, di tutto e di più. La nostra Ilaria ci dice: buongiorno, mi faccio una domanda e ve la pongo. Il prossimo fine settimana Genova ospiterà, dopo decenni, delle gare al top della nazionale di pallavolo. Dopo le presentazioni avvenute alcune settimane fa, non se ne parla più, non ci sono pubblicità di cartellonistica da parte del comune, eppure di social c'è il silenzio totale. Da parte mia, dice Ilaria, nessun problema, in quanto da iscritta FIBA ho già tutte le informazioni del caso, eppure il biglietto anche molto costoso. Secondo voi, da cosa dipende questo silenzio da parte un po' di tutti, e soprattutto del comune, che comunque pare si sia fatto anche promotore, dice Ilaria, nel cercare di attirare questi eventi? Ho visto che delle tre giornate solo una è quasi sold out, si rischia un mezzo flop nelle altre due giornate. Grazie, confido in una vostra risposta, Ilaria. Allora, Ilaria, tanto stiamo vedendo delle immagini molto belle che ci rappresentano un po' uno degli sport, forse anche, ma lo dico con estrema sincerità, più belli, più coinvolgenti. Poi il calcio lo sappiamo, però il calcio ci ha veramente tanto tanto stancato e anche un po' stufato, però la pallavolo, poi sappiamo anche, insomma, l'Italia ha grandi atleti e grandi atleti, quindi complimenti, e hai assolutamente ragione. Però io, cara Ilaria, non so di darti una risposta, il perché, come dici tu, di questo un po' mezzo silenzio. Speriamo bene, detto tu, insomma, ci auguriamo che in queste tre giornate siano tre giornate di festa, ma anche di grande grande sport, e nel caso dovessimo scoprire qualcosa di più, Ilaria, ovviamente te lo faremo sapere. Poi altri messaggi. Ciao Frank, sono Angelo da Genova. Tre giorni fa sono andato a farmi due passi sulla balconata di Corso Andrea Podestà. Arrivi ad un punto che le transenne ti portano quasi al centro della strada, che condividi con il passaggio delle auto. Direi molto molto pericoloso. Quanto durerà questa situazione? Sai dirmi qualcosa? Allora, Angelo, prima di collegarmi con il mio collega poi in redazione, Andrea Popolano, cercheremo di cercare di capire, di darti almeno un'informazione, di capire quanto durerà questa situazione. Però hai fatto bene Angelo, perché, come diciamo sempre, segnalateci tutte le cose che secondo voi non vanno, anche con delle fotografie, ce le mandate, poi noi le mandiamo in onda, ok? Allora, il nostro Andrea ci sta facendo vedere la nostra sopraelevata, e come vedete, in maniera abbastanza però importante, il traffico, soprattutto verso Levante, è aumentato, eh? Quindi vedete, insomma, le macchine, insomma, ci sono, ma Dio grazias che abbiamo questa sopraelevata, ragazzi. Io veramente, quando abbiamo parlato, io non so come la pensate, vi ricorderete certamente, si era parlato e si era ventilata l'ipotesi, ma nemmeno troppo ipotesi, di tagliarne alcuni pezzi di questa sopraelevata, o addirittura buttarne giù. Io non lo so, secondo me sarebbe, nel mio piccolo, io non sono nessuno per dirlo, però sarebbe una mezza follia, perché, insomma, la sopraelevata è troppo troppo importante, ce ne accorgiamo quando rimane bloccata, perché rimane bloccata tutta la città, quindi mi raccomando, eh. Poi il tunnel sul Portuale ben venga, ma la sopraelevata continuiamo a tenerla. E allora io adesso devo ancora salutare, dimmi Andrea, ti ascolto. Ah, perfetto. Allora, nel frattempo, sì, allora Andrea, io so di chiederti una cosa, che ovviamente non mi puoi rispondere adesso, però ti chiedo magari poi di trovare l'informazione anche per magari domani o quando. Però c'è l'amico Angelo che dice che è andato a fare questi due passi sulla balconata di Corso Andrea Podestà, e dice: arrivi a un punto che le transenne ti portano quasi al centro della strada, che condividi anche con il passaggio delle auto, e dice: secondo me è molto molto pericoloso. E allora ci chiede, insomma, quanto potrebbe durare questa situazione. È ovvio che non ti chiedo una risposta adesso, adesso, perché te lo sto chiedendo in questo istante. Se però riesci poi nel giro, insomma, prima del termine della trasmissione o anche per domani, avere qualche informazione, ci faresti una cortesia. Nel frattempo invece, Andrea, adesso ti do la linea, perché con te come al solito intorno a quest'ora facciamo sempre un po' il punto della situazione, autostrade e quant'altro. Andrea Popolano.
1: Sì, esatto, partiamo proprio dalle autostrade, perché la giornata è complicata, come spesso

accade e possiamo vedere con l'aiuto del nostro touchscreen la situazione lungo la A10 nel tratto savonese, dove al momento sono ben 6 km di coda tra Spotorno e Savona in direzione Genova, proprio alla per la presenza di un cantiere che sta creando non poche code sulla zona. Se ci spostiamo nel nodo autostradale genovese, non mancano anche qui le diverse criticità. Partiamo con il tratto tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7, dove ho segnalati rallentamenti e coda per traffico intenso. In A12 un chilometro di coda tra Genova Nervi e Genova Est, quindi in direzione Genova, per chiarirci tra di noi, un chilometro di coda, dicevamo, per la presenza di un veicolo in avaria. Anche in A7, in questo caso, sono protagonisti i lavori, con un chilometro di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla. E poi infine l'ultima segnalazione è quella che ci porta sulla A26 con la coda che parte dal bivio con la A10 fino a Masone, un chilometro di coda, quindi attenzione a chi si deve mettere in viaggio in questa giornata. Ma visto che abbiamo fatto quella che è una panoramica per quanto riguarda la situazione dell'autostrada, andiamo a fare un'altra panoramica che riguarda in questo caso il sito primocanale.it. L'apertura ci porta ovviamente alla tragedia delle Maldive. Sono stati infatti ritrovati all'interno di una grotta i corpi dei 4 dispersi. Si trovano nella grotta di Alimattà e verranno recuperati, meteo permettendo, ovviamente nelle prossime ore. Guardando sempre il sito, l'abbiamo raccontato e lo stiamo raccontando da questa mattina, ovviamente l'attenzione focalizzata sulle elezioni comunali. Live on the road con Giorgia Fabiocchi quest'oggi è andata a Santo Stefano d'Avete. Abbiamo raccolto le diverse testimonianze di uno dei tanti 18 comuni che andranno al voto. E poi ancora la questione di AMT, l'abbiamo raccontato nelle scorse settimane, abbiamo visto anche i diversi approfondimenti sul tema con l'approvazione di quello che è il nuovo piano di risanamento, ma c'è ancora il mistero di che fine ha fatto il bilancio del 2024, che ancora non è stato approvato dai soggetti ovviamente che devono dare il via libera all'assemblea dei soci nello specifico. E poi ancora la questione della cabinovia, l'abbiamo seguita la settimana scorsa, la commissione che ha affrontato nel dettaglio il tema di questo progetto di mobilità, o meglio bisogna chiamarlo con il proprio nome, di studio del Politecnico di Milano per la mobilità in Val Bisagno, una situazione che sta creando non poche polemiche. L'abbiamo sentito, i territori insomma manifestano qualche dubbio, soprattutto i comitati, tante le perplessità relative a questa ipotesi per garantire la mobilità in Val Bisagno. Poi parliamo anche di cronaca, precipita in un dirupo in Val Fontana Buona, grave, un 70enne subito soccorso ovviamente dai vigili del fuoco e portato in codice rosso all'ospedale. Chiudiamo con le ultime due notizie presenti nella parte alta, diciamo, del sito primocanale.it. Questa mattina un po' di polemica in commissione, si parlava insomma della situazione legata al riconoscimento fondamentalmente delle coppie di fatto, in qualche modo si parlava anche da questo punto di vista. L'opposizione però ha deciso di non presentarsi in aula nella commissione per la mancanza della risposta da parte della Salis, della sindaca Salis, o meglio della presa di posizione rispetto alle parole dette alcune settimane fa dalla consulente Gibelli. C'è da dire obiettivamente che la stessa Gibelli si era scusata e questa mattina la sindaca comunque ha detto: non vedo per quale motivo debba prendere le distanze rispetto a una cosa, un aspetto che diciamo si è già risolto. L'approfondimento ovviamente sul sito primocanale.it. Chiudiamo con i temi legati al porto. Il presidente dell'autorità portuale del Mar Ligure Occidentale, Paroli, proprio a Terrazza Incontra, ha parlato di quelli che sono i progetti di espansione del porto di Pra. Questa mattina Elisabetta Biancalani è andata a sentire la voce dei cittadini della zona, che appunto esprimono le proprie perplessità, o meglio la loro contrarietà rispetto a questo aspetto, diciamo, di espansione. E tutti i dettagli ovviamente poi sul sito Primo Canale.

0: tante altre notizie che potete trovare sul sito e sui social.
1: Ok, ok, e questo è quanto. Siamo arrivati alle 16.59 e a quest'ora, Andrea, dobbiamo andare a scoprire il nostro personaggio misterioso. E ti teniamo in diretta ancora 40 secondi perché tu puoi dire ancora chi avevi detto, chi poteva essere il nostro bambino misterioso?
0: Allora, avevo detto Paolo Villaggio.
1: Paolo Villaggio. Allora, sempre, signori, per tutti coloro che hanno detto Paolo Villaggio, voi avete detto mille nomi, adesso siamo pronti per andare finalmente a esaudire. Allora noi facciamo il countdown con calma, 10, 9, piano, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mamma mia ragazzi, ha vinto anche Andrea Popolano, ce l'ha fatta, dopo 42 puntate è riuscita a azzeccare. Grande Andrea, complimenti.
0: Finalmente, possiamo dirlo.
1: Grazie Andrea, buon lavoro, grazie, grazie. E ovviamente complimenti a tutti coloro che hanno detto Paolo Villaggio, insieme anche all'amico Diego che aveva detto ma sì, è Fantocci, Fantocci. Ciao Frank, ciao caro, in tantissimi. Adesso invece vi faccio vedere una foto che ce la manda Fabio da Camogli, che però attualmente si trova sul passo del Brennero, perché dice: Frank, guarda dove mi trovo, sono qui, sono tutti fuori di testa, guardate i prezzi dei carburanti. Allora, se li andiamo un po' a zoomare, allora, se non sbaglio, Andrea, aiutami, il diesel 2509, dico bene? Perfetto, diesel. La benzina normale 2509 e il super, che sarà una benzina particolare, okay? 3009, mamma mia, ma vi rendete conto, ragazzi? Noi ci lamentiamo. Questi sono i veri problemi, è inutile che tutto il resto che ci raccontano, ci fanno i discorsetti per tenerci distanti. Questi sono i veri problemi, quando vai lì e devi pagare, gente che magari con, insomma, camion e quant'altro deve fare la propria vita facendo il calcolo anche con questi nuovi prezzi. Poi saluto anche dalla Titti, buon pomeriggio, ciao carissima, un saluto anche a te. Abbiamo il nostro Michelone, ciao Michelone, un saluto anche a te, salutami la bella. Oh, Borgo Ratti, da quant'è che non ci vediamo, ciao cara. Allora, abbiamo svelato tutti coloro che avevano detto Paolo Villaggio, hanno indovinato. Per quelli che invece hanno detto Gerry Scotti, no, però posso dirvi che veramente poteva essere anche lui. Dunque, noi siamo arrivati a 17.01, tra pochi minuti, una decina di minuti, avremo Take Take, che se non sbaglio è dedicato questa settimana ai cani eroi. Voi sapete che a San Rocco di Camogli ogni anno si svolge questo evento molto molto interessante, dove praticamente vengono premiati i cani che si sono distinti durante l'arco dell'anno per operazioni di salvataggio. Ci sono persone che cani che hanno salvato vite alle persone, quindi ogni anno c'è questa bella premiazione. E Primo Canale è sempre presente con le proprie telecamere, e in questo caso qui penso che sia un'edizione di un paio di anni fa, però è sempre molto bello, magari qualcuno riconosce anche il proprio cane. Quindi, ma tutto questo tra una decina di minuti. Allora, abbiamo parlato ancora di quello che sarà anche la settimana, abbiamo parlato anche di questo discorso legato al gioco della pallavolo, quindi allo sport della pallavolo, speriamo bene, anche lo diciamo per questa nostra amica. C'è la nostra Cristiana, buon pomeriggio Cristiana, ciao Cristiana, che dice: Frank, ti vedo leggermente migliorato. Meno male, perché se mi vedi migliorato, pensa come sono, senti che roba. Ragazzi, io non so, ma anche a voi è venuto l'influenza, anche voi avete preso in questi giorni, insomma, questo, mamma mia, mamma mia. A parte la regia che sta sempre bene, pazienza, peccato, perché ogni tanto anche loro qualcosa. Io farei ancora tanti tanti auguri ad Andrea Beniziano e Alessio Calcinai, perché insomma sono sempre in bolla, fortuna per loro. Allora, dunque, ragazzi, mi devo fermare un attimo perché volevo, se riusciamo, Andrea, facciamo vedere l'agenda. Ce l'abbiamo in lista? Ce l'abbiamo. L'agenda, quella degli eventi che ci saranno, se c'è, ok. Va bene, perché? Perché ogni settimana, prima del termine della puntata, andiamo a vedere anche tutto quello che succederà durante la settimana all'interno, ovviamente, non solo del Comune di Genova, ma di tutta la Liguria. Quindi la nostra agenda, e poi tra poco meno di due minuti ritorniamo in studio. Grazie.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 22 al 24 maggio, 22esima Festa dello Sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio disponibile.

0: posizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Woman Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con quattro nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré, e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli, diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Eccoci, ben ritrovati ancora in diretta, sono 17.06 minuti primi. Abbiamo visto tramite insomma il nostro consueto appuntamento l'agenda della settimana, quante cose belle si potranno fare proprio in settimana, dove andare. Tenete presente che ci avviciniamo a grandi passi verso il weekend, quello del primo e del 2 di giugno, quindi la festa della Repubblica, quindi saranno due giornate importanti, domenica e lunedì, e iniziano anche tante sagre. Noi come sempre anche con Viaggio in Liguria cercheremo anche di raccontarvene alcune, ce ne sono di molto molto belle. Ad esempio, se non sbaglio, il 2 di giugno ce n'è una molto bella dove c'è il Festival delle Fisarmoniche, non so se a Cengio, penso, sopra Savona, ma ce ne sono delle più disparate. Poi ricordate sempre che in queste saghe si possono ovviamente poi assaggiare le cose un po' tipiche del territorio, quindi ce ne sono davvero tante. Poi ovviamente parleremo anche, non domani perché domani lo sapete c'è lo spazio dedicato alla politica, e a proposito di politica si facciamo ancora vedere un attimo, grazie, la grafica per quanto riguarda la trasmissione di questa sera. Vi ricordo che alle ore 21, rigorosamente in diretta, con il nostro direttore Matteo Angeli, appuntamento in questo caso con lo spazio dedicato alla politica, quindi il programma politico di Primo Canale. Saranno tanti gli ospiti, ovviamente sul piatto sempre i tanti argomenti che interessano tutti noi, interessano ovviamente il mondo della politica, ma interessano anche il mondo dei cittadini. Si parla ovviamente non soltanto di Genova, ma un po' di tutta la Liguria, e insomma vi ricordo che saranno tanti gli ospiti. Non voglio spoilerare nessuno perché sennò poi togliamo anche un po' quella suspense. Comunque ore 21, appuntamento con il programma politico col nostro direttore Matteo Angeli, e anche questo l'abbiamo detto. Poi voglio, prima di lanciare take, poi salutare anche le ultime persone che hanno mandato i messaggi. Ad esempio saluto anche la nostra Maurizia da Sestri Ponente. Ciao Frank, vi seguo sempre, scusami se non riesco ad arrivare in anticipo per giocare con il bambino misterioso, ma finisco di lavorare, arrivo a casa e accendo subito il televisore. Ci mancherebbe, grazie. Poi Mirko dice: noi ci lamentiamo, tanto la benzina sta aumentando a livelli esponenziali, guerre e chi più ne ha più ne metta. È così, è per quello che noi cerchiamo dal pomeriggio, nel nostro piccolo, senza fare niente di eccezionale, di giocare anche con questi giochi molto molto molto tranquilli, niente di che. A proposito, poi avremo anche il gioco, ritornerà però questo da mercoledì, il gioco dedicato invece a scopri il film, il titolo del film con un fermo immagine. È il nostro Lorenzo Vigo, per mercoledì viene preparato uno veramente molto molto difficile. Poi peccato, ci dice la nostra Carmen da Cornigliano, ciao Carmen, buona serata, peccato perché anch'io avrei detto Paolo Villaggio. E vabbè, dai, comunque Paolo Villaggio, ragazzi, c'è bisogno che vi dica tanto, ci ha fatto insomma ridere, ma ridere anche con grande intelligenza, perché il ragionier Fantozzi non era solo un personaggio, era uno spaccato di vita, di quella quotidiana.

che rappresentava gli anni 60, 70, 80, il classico ragioniere vessato anche un po' dai colleghi, ma soprattutto dai suoi direttori. Poi abbiamo un altro saluto, ciao anche dalla nostra Raffaella, buon pomeriggio Raffaella, che ci scrive da Pieve Ligure, la bella Pieve Ligure. Prima di salutarci però, come al solito, andiamo a vedere ancora un po' il tempo, perché è cambiato, quindi mi raccomando, tenetevi sempre un piccolo ombrellino dietro. Mamma mia, guardate che nuvoloni sono arrivati. Mi dispiace per Alessio Calcinai, che prenderà anche tanta acqua con lo scooter, perché inizierà a piovere sicuramente. Allora, guardate, noi ci permettiamo sempre un po' di scherzare anche con i colleghi in regia, insomma, anzi grazie ancora per tutto il lavoro che fanno tutti, perché insomma, se noi siamo qui a fare i belli davanti alle telecamere, lo dobbiamo a loro, belli per modo di dire. Guardate che nuvoloni che ci sono verso ponente, brutto, vediamo un attimo a levante, Andrea, grazie. Sì, andiamo verso la promontorio di Portofino per andare a vedere un attimo com'è la situazione, ma non è bella, non è bella. Nel frattempo guardate la nostra Genova alle nostre spalle, saluto anche Miriam, buon pomeriggio Miriam, grazie, anch'io sono ritornata da lavoro e ho acceso subito primo canale. Che onore, grazie cara. Eccola, verso Levante, verso la foce, verso il promontorio di Portofino, un po' meno nuvole, ma stanno arrivando anche lì. Poi, ce l'hai già? Allora, vabbè, però la facciamo vedere, ma giochiamo da mercoledì. Allora, va bene, l'anticipiamo perché il nostro Lorenzo Vigo ha detto questa volta ne faccio una difficile. E allora, andiamo a vedere questa copertina. È un frame, come diciamo noi in gergo, è un fermo immagine. Che tipo di film è questo? Che titolo ha? Ragazzi, questo è un film particolarissimo, ok? Tanto là intravediamo la Statua della Libertà, non è la nostra lanterna, anche se per loro era la nostra lanterna. Non lo so, ragazzi, non potete ancora partecipare, lo potrete fare da mercoledì, poi giovedì. Non è facile, non è facile, va bene? Questo è il titolo del film che dovrete indovinare, va bene? Grazie a Lorenzo Vigo per aver trovato questo frame, perché la bellezza di questo, chiamiamo gioco, qual è? Darti un'indicazione su un frame, ma non farti vedere gli attori principali, va bene? Ok, basta, siamo arrivati alla fine, grazie a tutti voi, ci vediamo mercoledì, un saluto da Franco Nativo, buona serata con i programmi di Primo Canale. A proposito, ancora ricordate, questa sera alle ore 21 il programma di politica di Primo Canale, ci vediamo mercoledì, buon pomeriggio, e non andate via perché i programmi di Primo Canale proseguono.

0: Sono tornati a casa Don Luciano di Vona, parroco della chiesa di San Giovanni Battista di Via Prasca, Quarto, e Fanny, la signora ecuadoregna che si occupa della canonica, ad accoglierli prima fra tutti Lady, una cagnetta di 4 anni, nera come il suo padrone, un incrocio tra pastore tedesco e Doberman, forse un po' sovrappeso, 29 kg di coccole anche gastronomiche, che però ha salvato letteralmente la vita alla sua famiglia. Quando, una settimana fa, Lady ha avvertito il pericolo del perfido monossido di carbonio che stava saturando l'aria della casa e di conseguenza uccidendone gli abitanti, non ha esitato, ha abbaiato e guaito, ha leccato e morsicchiato disperatamente il viso del suo padrone per risvegliarlo dal torpore in cui era caduto e poter così chiamare i soccorsi.
1: Certo, gli animali non hanno niente da insegnare agli uomini, o almeno dovrebbe essere così. Gli uomini non dovrebbero avere messaggi da animali, perché sono esseri inferiori. Però rimane il fatto che, come mi ha accolto lei quando sono ritornato, l'accoglienza che lei mi ha fatto, magari ce lo facessero tutti quelli che ci vogliono bene, sia nel saperlo

dover esprimere, perché molte volte c'è e non lo sappiamo esprimere, mentre invece loro sono spontanei e davvero lo sanno esprimere. E mi pare che questa fedeltà, l'accoglienza, il saper perdonare, perché poi qualche volta gli si dà qualche scolaccione perché è cattivo, ma dopo un pochino è lei che viene a chiedere scusa anziché essere noi di aver di, di,

0: che fanno con spontaneità, diciamo pure che lo fanno per istintività, e pur tuttavia hanno davvero da insegnare a noi in questa generosità che hanno di rapporto.
1: Se l'amico si vede nel momento del bisogno, le storie di Leo e Natalina confermano che il cane resta il miglior amico dell'uomo. Il sesto senso di due cani meticci ha infatti salvato la vita a diverse persone nei giorni delle alluvioni spezzine. Storie che sono state raccontate nella sala del Consiglio Provinciale alla presenza del presidente Fiasella. Si parte da Leo, adottato a distanza in Serbia dal signor Pierpaolo Paradisi, che poi lo ha voluto con sé a Vernazza, nelle Cinque Terre. E lui, il cane, ha contraccambiato l'affetto in quel tragico 25 ottobre 2011, mentre insieme al suo nuovo padrone percorreva in auto una strada.
2: Poco prima di una curva, prima di arrivare a casa nostra, noi abitiamo fra Vernazza e Corniglia, in località Prevo, sotto San Bernardino. E lì, poco prima di una curva, mi è saltato addosso, impedendomi di continuare a guidare l'auto. A quel punto mi sono dovuto bloccare e in quella frazione di secondo la montagna che c'era davanti a noi è collassata su se stessa, trascinando sul burrone un'auto che ci precedeva.
1: Poi c'è Natalina, altro meticcio. Si torna indietro nel tempo, al Natale 2010. Una frana stava per travolgere un'abitazione di Vezzano Ligure e lei ha tratto in salvo la padrona, Carla Tozzi, e gli ospiti che aveva a cena.
3: Il 24 dicembre del 2009, e eravamo tutti a casa per festeggiare in attesa della vigilia. Il cane era già circa mezz'ora, tre quarti d'ora che cominciava a essere, era nervoso, e siccome aveva imparato da sola ad aprire la porta, apriva la porta e cercava di portarci fuori. Nessuno aveva capito la situazione e sinceramente eravamo anche un po', non dico scocciati, però magari non la consideravamo per il fatto che era. A un certo punto, quando ha visto che nessuno era retta, ha aperto nuovamente la porta, ha preso mia mamma per i calzoni e l'ha portata fuori dalla porta, proprio nel luogo dove in quel momento cominciava a scendere la frana.
1: I due cani eroi hanno ricevuto una bandana disegnata a mano dai giovani stilisti del corso moda del professionale Einaudi Chiodo. Pronta anche una maglietta realizzata per beneficenza, il ricavato contribuirà ad assistere i cani sopravvissuti all'alluvione, sparpagliati oggi in più canili della Liguria e della Toscana, perché anche l'uomo si ricordi che il suo miglior amico ogni tanto va aiutato.
4: Ha affrontato il pericolo per salvare la vita ad un cercatore di funghi senza mai essere addestrato alla ricerca o al salvataggio. È Pongo, un labrador milanese di 6 anni, il vincitore della 49esima edizione del premio fedeltà del cane a San Rocco di Camogli.
5: È andato giù diretto, io ho gridato, ho detto dove vai, dove vai, dove vai. Poi chiaramente ho capito che c'era qualcosa che non andava e l'ho raggiunto, e poi c'era questa persona giù e lui che cercava di trascinarselo verso la riva. Lui, quello lì, era... non si muoveva, non faceva nessun gesto, e a quel punto abbiamo chiamato i soccorsi. E lui continuava a tenerselo lì a riva, se lo teneva a riva, fin quando sono arrivati i soccorsi, e poi l'ha mollato. A quel punto l'ha mollato e poi siamo riusciti a tirarlo su.
4: Non sono da meno Cody, della scuola cani da ricerca di Trento, e Rocky, che da solo ha trovato la strada per tornare a casa, da Salerno a Carrara, per più di 600 chilometri.
6: L'ho trovato sdraiato sulla destra con la zambe. Cosa faccio io? Come conosco dopo 3 anni? Uscita la parola Rocky dal mio bocca senza sentimento, senza dire. Con questa parola ha fatto terremoto dentro la macchina, poi esce dal tetto, dal finestra, ha volato e ferso mi, buttatemi il terra, mordi fino al sangue, anche fino ora mi fiata. È ritornata la sua papo.
4: Non si può però dimenticare anche chi rifonde negli amici a quattro zampe la stessa generosità che loro hanno dimostrato di riservare a noi.
7: Vado spesso in vacanza in Sardegna da 30 anni e si trovano spesso cani per la strada, oppure maltrattati, oppure morenti, e con mia moglie li abbiamo presi, curati, fatti vaccinare, li abbiamo portati qua in Liguria e abbiamo cercato qualche famiglia ad adottarli. Ecco, è una cosa del tutto individuale, spontanea.
8: Noi facciamo la festa patronale di San Rocco e la festa del paese, e abbiniamo la festa del paese con il premio fedeltà del cane, perché San Rocco era protettore dei cani, e quindi cerchiamo, oltre che descrivere delle storie interessanti, far vedere cosa i cani fanno per gli uomini, e possibilmente, visto che prendiamo anche i bambini che fanno i disegni sulle storie di fedeltà, cerchiamo di promuovere una buona educazione dei bambini e delle persone, che vengano stimolate nell'affetto e nella fedeltà da quello che fanno i cani.
9: Lei è Maya ed è uno dei cani che ha partecipato a una grandissima tragedia che ha colpito Genova. Stiamo parlando delle vittime a Mologiano lo scorso maggio. Ecco, è un cane dei Vigili del Fuoco. La vediamo adesso inquadrata ed è stata anche lei, insieme a voi, un eroe per ciò che avete fatto.

0: Sì, anche lei ha partecipato insieme alle altre 12 unità regionali dei Vigili del Fuoco alla ricerca dei presunti superstiti. Abbiamo lavorato giorno e notte per parecchi giorni.
1: Perché in mare c'erano i sommozzatori, a terra tra le macerie c'eravate voi e c'erano quanti cani come mai?
0: Esattamente, noi come cani hanno girato in più volte però tutte le 12 unità che abbiamo in regione come Vigili del Fuoco. Noi cercavamo chiaramente sulle macerie, sulle banchine e in acqua c'erano i colleghi sommozzatori e di altri enti che cercavano purtroppo corpi degli operai che lavoravano alla torre piloti.
2: Una notte è successo che Bianca è andata nel letto dei miei genitori e ha iniziato a lamentarsi e praticamente la mia mamma si è svegliata e è andata in camera mia per vedere se era successo qualcosa. Mi misurò la glicemia e avevo 30, che è un valore glicemico molto basso. Presi del glucosio per fare risalire la glicemia e dopo andò bene. E insomma, Bianca mi ha salvato.
3: Allora, lo diciamo per chi magari non l'avesse capito, Gianmarco ha il diabete, quindi perché al diabete possono capitare queste crisi ipoglicemiche. Qualcuno si può chiedere che come ha fatto insomma, Bianca ad avvertire questo pericolo? Lo chiediamo alla mamma, Barbara.
4: Io credo che Bianca abbia sentito la differenza di respirazione di Gianmarco. I cani che vengono educati a questo tipo di riconoscimento normalmente riconoscono una molecola presente nella saliva della persona affetta da diabete di tipo 1. Quella notte credo che Bianca abbia sentito che Gianmarco rantolava perché aveva proprio cambiato modo di respirare e mi ha avvisato, cosa che lei normalmente non fa, di abbaiare. Quella sera ringhiava, mi è venuta addosso e ringhiava, poi si è tranquillizzata fino a che ha aspettato che Gianmarco stesse bene, quindi credo che riconoscano qualcosa o nella respirazione o nell'alito.
3: Gianmarco, è vero che vi siete un po' scelti a vicenda all'inizio?
2: Sì, perché quando sono andata a prenderla c'era in questo campo, cioè un allevamento era, c'era una grande tovaglia dei signori che pranzavano e c'erano tre cani, c'era lei, il suo fratello e un altro cagnetto, e mi abbassai per vedere chi c'era, quali canini c'erano, e c'era proprio questi tre cani e fra tutti è uscita lei, Bianca, che è venuta vicino a me praticamente per abbracciarmi e mi ha baciato.
3: Mi perdoni il gioco, lei si chiama la manna dal cielo un po' è stato Sansone per lei.
5: Eh sì, proprio dirlo.
3: Cos'è successo?
5: In tutti i sensi. Sono stato falciato da un'auto pirata e la mia fortuna era appunto avere a fianco Sansone, perché mio angelo custode mi ha completamente rianimato, mi ha fatto prendere conoscenza, essendo un momento difficile perché stavo diventando padre per la prima volta, quindi insomma è stato un momento proprio delicato, difficile, però ringraziando sempre che avevo lui a fianco che mi ha rianimato e mi ha dato una vita in più.
3: Proprio vero, lei era a piedi, attraversava la strada?
5: No, ero su una banchina esterna, giù di strada. E un'auto si vede che ha perso il controllo e mi ha falciato praticamente prendendomi alle spalle, quindi non mi sono accorto di nulla. Mi sono solamente risvegliato vedendo lui che mi stava leccando il viso.
3: E dopo quanto?
5: Penso saranno passati un 5-10 minuti, credo, dall'impatto. Siamo passati quella tempistica lì. Poi mi ha preso dal giubbino perché era freddo, stiamo parlando di febbraio, e ha cercato proprio di strattonarmi verso casa perché aveva sentito che ero in pericolo e non c'è un forte passaggio di traffico, quindi se non avrei avuto Sansone speravo che passasse qualche macchina, ma meno male che avevo lui a fianco, meno male.
3: Senta, com'è cambiato il vostro rapporto dopo questo episodio?
5: Si è rinforzato ancora di più, era già forte prima, adesso un po' di più. Diciamo che il mio primo figlio è lui.
3: E poi gli altri.
5: E poi c'è il nuovo arrivato che è qui con noi oggi.
3: Quindi la sua indole difensiva si è subito fatta vedere qua.
5: Sì, vuol dirlo forte.
3: Del resto si chiama Sansone, non è un nome a caso.
5: In tutti i sensi.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Numero verde per le vostre domande in diretta 800 640 771, oppure via WhatsApp 347 67 66 291. Parliamo nuovamente di antivirus per cercare di fare il punto con lei e quindi intanto che cos'è, quali sono i sintomi e a che punto siamo arrivati?
1: Allora, rispetto alla settimana scorsa mancavano alcuni elementi. Il primo è che la nave Ondius nel frattempo è arrivata alle Canarie e sono stati sbarcati tutti i passeggeri a questo punto, e addirittura la nave in questo momento è a Rotterdam dove verrà fatta una disinfestazione. Allora facciamo il punto. Il punto è questo: il primo di aprile sale sulla nave Ondius un signore che era andato a fare osservazione degli uccelli in una discarica a Ushuaia in Argentina, si contagia probabilmente da un topo con l'antivirus, in particolare si contagia con la variante Andes dell'antivirus, che è l'unico in grado di essere trasmissibile da uomo a uomo, sale sulla nave e contagia altre persone. Ad oggi ci sono 11 casi correlati appunto a quella crociera, di cui purtroppo 3 mortali. Durante questa crociera, il 24 di aprile, scendono alcuni passeggeri per tornare a casa, in particolare 30, ma quella che preoccupa di più è la moglie del caso indice, che sale su un aereo di linea indirizzato verso Johannesburg con i sintomi della malattia, tanto è vero che un giorno dopo, arrivata poi a Johannesburg, muore per questa infezione. Quindi oggi la pressione qual è? Non tanto per quanto riguarda la nave, che evidentemente è stata messa in sicurezza, tutte le persone sono state messe in quarantena, quanto per i potenziali contatti che ha avuto soprattutto questa signora, ma anche gli altri passeggeri che potenzialmente potevano incubare il virus, e quindi si stanno cercando di tracciare tutte queste persone, facendo l'unica cosa possibile che noi abbiamo oggi, che è l'isolamento. Studio scientifico più importante su questo antivirus Andes, che è stato pubblicato nel 2020 su una rivista scientifica molto prestigiosa, forse la più prestigiosa del mondo, che si chiama New England Journal of Medicine, dice che se tu non fai nessun intervento, l'indice di trasmissibilità, cioè l'R con 0, quello che abbiamo capito, è pari a 2.1. Se invece tu intervieni con l'isolamento, la quarantena, quello che insomma in qualche modo si sta cercando di fare, scende a 0,8, quindi si riduce di un terzo. Ricordiamo una cosa, perché ho sentito dire anche alcune inesattezze di questo virus. Si è detto che è un virus non contagioso da uomo a uomo. È sbagliato, è meno contagioso del Covid nella sua fase più esplosiva, che è arrivata ad avere un R con 0 pari a 7, ma nella realtà 2 di indice di riproducibilità, cioè 2 di R con 0, è uguale a quello che abbiamo con l'influenza nell'epoca influenzale. Quindi non è che non sia contagioso, anzi lo è, e quindi è questa la pressione, la preoccupazione che c'è in questo momento nel mondo. Se poi vuole sapere i sintomi, io preferirei evitarli di dirli, perché siccome in una fase iniziale assomiglia davvero molto all'influenza o a un'infezione respiratoria, non vorrei che ci trovassimo qualcuno che pensa di andare al pronto soccorso perché ha questi sintomi, oppure ancora peggio di fare come hanno fatto a Messina, che hanno ricoverato una signora che era arrivata a Roma con un volo dall'Argentina. Ecco, evitiamo fughe in avanti, evitiamo inutili allarmismi, evitiamo fake news, perché qui c'è di nuovo un'infodemia paurosa su questo virus. Nessuno ha voglia di avere una nuova pandemia, ma per evitare di avere problemi dobbiamo tutti avere una massima attenzione. Quindi chi è stato messo in isolamento deve rimanerci per almeno 42 giorni, perché questo è il tempo di incubazione, senza voler fare le cose diverse. Ieri sera leggevo che il CDC di Atlanta, che insomma per anni è stato il punto di riferimento di tutti noi, ha deciso che l'isolamento dei passeggeri americani della nave non è più obbligatorio. E mi

0: Ma com'è possibile dire a un passeggero che era su una nave su cui c'era un virus che ha il 40% di letalità che l'isolamento non è obbligatorio ma è facoltativo? Bisognerebbe che gli isolamenti fossero tutti obbligatori, cioè dovremmo fare come ha fatto la Francia, che come sempre o come molto frequentemente dimostra di essere, dal punto di vista sanitario e non solo, un paese molto più evoluto di tanti altri, compreso l'Italia.
1: Professor Bassetti, le faccio una domanda che sicuramente molti dei nostri telespettatori vorrebbero farle, e cioè qual è la differenza con il Covid e con quello che abbiamo vissuto?
0: Ma allora, col Covid è profondamente diverso perché, allora, uno, il Covid non era conosciuto quando è arrivato, che si era, poi si è scoperto arrivare dai pipistrelli. La seconda differenza grande è la contagiosità. Da subito il Covid ha dimostrato di avere una velocità di contagiare le persone maggiore rispetto a quello che ha questo virus. Se su quella nave, anziché l'antivirus, ci fosse stato il SARS-CoV-2, probabilmente oggi, anziché 11 casi, ne avremmo visti 30 o 40. Quindi fondamentalmente una maggior velocità di contagiare le persone. La terza considerazione è la differenza grande nell'incubazione, cioè fondamentalmente col Covid o te lo prendi nel giro di 3-4 giorni o non te lo prendi più, qui puoi avercelo dopo così tanto tempo e quindi una grande differenza anche in termini naturalmente probabilmente di carica virale all'interno dell'organismo. E la quarta però differenza, che è quella che come dire, a noi fa più paura, è la mortalità. Cioè la letalità del Covid non è mai stata superiore al 2-3%, qui abbiamo una letalità nella forma grave polmonare che arriva al 40%. Quindi bisogna fare un po' di attenzione differenziando le due cose. C'è da dire una cosa, che un virus così mortale delle forme polmonari si autoestingue, cioè praticamente è poco intelligente, se vogliamo dire, perché naturalmente se è un virus così mortale, il virus muore con l'ospite e quindi alla fine è quasi un bene per quella che è la diffusibilità, certamente non per il paziente che viene colpito, ma per pensare a uno scenario pandemico, credo che nessuno è qua a dire che sarà la futura pandemia, siamo qua a dire che però bisogna fare molta attenzione e siccome anche questa volta sono stati commessi veramente tantissimi errori, ecco, evitiamo ora che gli occhi del mondo sono puntati su questo virus di commetterne degli altri. Io credo
1: Quali
0: che sia
1: errori sono stati
0: giusto,
1: fatti, professor Bassetti?
0: beh, su quella nave è la nave degli, più che è la nave degli errori, oltre che degli orrori. Cioè, primo errore. Il comandante, quando muore il primo paziente, dice: state tutti tranquilli, non è un'infezione, è morto di morte naturale, potete tornare a fare la vita di prima. Immaginate una nave, che cosa vuol dire? È il posto perfetto per diffondere un'infezione. Il secondo errore è quando il medico di bordo, muoiono due pazienti, ce ne sono altri tre che stanno male, devi dire: ma qui siamo di fronte a una malattia infettiva. Quale? Cerchiamo aiuto, sponda, chiamo le autorità internazionali, chiamo la mia compagnia, signori, venite a bordo, fate delle indagini perché io sono di fronte a un virus e quindi non lascio uscire nessuno da una nave, non faccio partire 30 persone per casa loro fino a che non so qual è il virus di fronte al quale io mi trovo. E l'ultima, mi spiace, l'oncologo poverino che si è trovato a fare il medico della nave ha classificato come crisi d'ansia una povera passeggera francese che adesso è intubata in ECMO all'ospedale di Parigi. Quindi ci sono stati una serie di errori. Dopodiché, tutti commessi probabilmente in buona fede, però ecco, ora basta, cioè, bisogna fermarsi, perché io mi sarei augurato che le autorità sanitarie informate vietassero lo sbarco il 24. Se avessero vietato lo sbarco il 24 di aprile, noi oggi saremmo qua a parlare di un'epidemia contenuta all'interno della nave, nessun problema, tutti tranquilli.
1: Professore, iniziamo con i messaggi 347-6766-291 e le leggo questo di Rita che credo un po' sintetizzi anche quello che molti pensano. Buongiorno, ho letto e ho sentito anche da lei che non è un nuovo virus. E allora come mai non abbiamo mai sentito parlare? Adesso c'è tutta questa attenzione. Ho letto anche che ci sono ogni anno diverse decine di morti.
0: Allora, il problema è molto semplice. Perché finché un'infezione si trova in un'area del mondo dove è

0: endemica,
1: Giusto.
0: problemi sono di quell'area del mondo, cioè fondamentalmente della fin du mundo, come la chiamava Papa Francesco, perché è proprio la fin du mundo quella
1: La
0: lì, stiamo
1: Ushuaia.
0: parlando Ushuaia, la fine del mondo. E quindi un conto è nella provincia remota dell'Argentina, dove c'è un abitante ogni 2 chilometri e dove un'infezione è difficile che possa, come dire, diffondersi. Un conto è salire su una nave ed arrivare su un aeroplano dove ci sono 100 passeggeri seduti a fianco a uno che sputacchia virus. Mi pare abbastanza evidente qual è la preoccupazione, no? Cioè, un conto è, ripeto ancora una volta, la provincia remota di Ushuaia a guardare i pinguini e il Perito Moreno, un conto è una nave e poi tutto quello che rappresentano cittadini che provengono da 12 nazionalità diverse che tornano a casa con potenzialmente il rischio di avere addosso un virus in incubazione. Quindi si sposta il problema e naturalmente quando un problema si sposta da una parte all'altra del mondo, lo abbiamo visto evidentemente già con altre infezioni, no? Voglio dire, il Covid è certamente una di quelle.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, le domande dei nostri telespettatori.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 22 al 24 maggio, 22esima festa dello sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Woman Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con quattro nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una Volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Eccoci ancora insieme con il professor Matteo Passetti, stiamo parlando di antivirus, vado avanti con un nuovo messaggio. Silvana scrive: buongiorno, volevo sapere se ci sono consigli per chi deve viaggiare verso l'Argentina e gli aerei adesso saranno sicuri? Grazie.
0: Allora, diciamo una cosa per tutti, non c'è in questo momento nessuna preclusione a fare viaggi in qualunque parte del mondo, ivi compresa l'Argentina, dove non ci sono rischi specifici e particolari. Stiamo parlando di chi è andato a fare osservazione degli uccelli in una discarica. Cioè, voglio dire, stiamo parlando di qualcuno che ha adottato dei comportamenti completamente sbagliati, perché questa persona che si è contagiata non è che si è contagiata andando a guardare il Perito Moreno dalle barche, nella navigazione negli iceberg, o che è andata a guardare i pinguini da lontano. È andata a fare che non andava fatta, evidentemente, cioè bisognava sconsigliarla, cioè andare in una discarica dove ci sono gli uccelli che mangiano le carcasse di altri uccelli non è il massimo della vita, perché naturalmente ci saranno anche dei topi e da lì evidentemente si è contagiato. Quindi nessun rischio per chi va in Argentina specifico, nessun rischio per chi piglia un aeroplano per qualunque destinazione del mondo. Sono moltissimi quelli che negli ultimi giorni mi stanno scrivendo

0: Io devo andare qua, ci vado, non ci vado. Ecco, andateci tranquillamente. Oggi la situazione è assolutamente sotto controllo. Dobbiamo avere la massima attenzione nei confronti di chi è stato un contatto per metterlo in isolamento e una volta messi in isolamento, come mi auguro che stiano facendo e che stanno facendo, speriamo nel giro di 3-4 settimane di poter dire che l'epidemia si è contenuta.
1: Allora, cambiamo argomento perché Piera scrive: Buongiorno professore, intorno a me sono tutti malati. Come mai? Febbre alta, mal di gola, tosse? Beh, forse è
0: Ci
1: il
0: sono i
1: meteo,
0: mali
1: non
0: di
1: so.
0: stagione. Allora, normalmente le persone pensano che le infezioni vengano esclusivamente di inverno e in autunno, e questo è un errore clamoroso. Infatti, molti pensano che sia il freddo che fa venire l'infezione, in realtà assolutamente no. Diciamo che è la contagiosità dei virus o dei batteri che fa sì che in qualche modo si diffondano di più e di meno. Quindi, siccome è un periodo in cui siamo pieni di virus parainfluenzali, per esempio, noi ne vediamo davvero tanti. Virus parainfluenzali quali sono? Sono virus minori rispetto a quello dell'influenza, possono essere adenovirus, picorna, metapneumovirus, virus respiratorio sincitiale, altri virus minori insieme ad altre infezioni batteriche che fanno sì che tutti siano malati, quindi o che la sensazione è che molti siano malati.
1: Buongiorno, volevo chiedere al professore se l'antivirus può mutare.
0: Beh, guardi, i virus mutano tutti. Ad oggi quello che possiamo dire è che il virus che era stato descritto nel 2018, che era, diciamo, l'epidemia precedente, e quello di oggi sembra non aver avuto una mutazione significativa. Però quello che dobbiamo vedere è una cosa importante: che cosa succederà quando questo virus evidentemente passerà da una persona a un'altra, una persona a un'altra, perché naturalmente il virus ha come caratteristiche e capacità qualunque tipo di virus di mutare. Poi bisogna vedere se sono delle mutazioni significative oppure se sono delle piccole mutazioni, però i virus normalmente mutano. Questo sembrerebbe non essere mutato rispetto al virus precedente. Poi però la considerazione delle mutazioni vale per che cosa? Se io ho sviluppato un vaccino per un virus e adesso ce n'è uno che è mutato e quindi questo vaccino non funziona più su un virus mutato, perché poi le altre mutazioni, cioè è una cosa molto ormai tutti sono diventati virologi, no? Però voglio dire, la mutazione è un concetto che a me personalmente fa piacere che un virus muti. Abbiamo visto col Covid, no? Il Covid è mutato in meglio, è diventato evidentemente più contagioso, ma alla fine paradossalmente meno aggressivo, capacità anche di dare alcuni tipi di manifestazione. Quindi non sempre la mutazione deve essere vista come negativa.
1: Lei, professore, prima ci ha spiegato perché non è il Covid, perché non è una nuova pandemia, però in maniera, diciamo, forse anche un po' così, mi viene da dire, con tutto quello che ci siamo detti in questi anni, se fosse stato effettivamente un virus come quello, come SARS-CoV-2, noi non mi sembra che siamo tanto pronti, saremmo stati tanto pronti.
0: Sarebbe stato un disastro, perché abbiamo fatto nuovamente un disastro. Purtroppo, vede,
1: Com'è
0: io credo,
1: possibile? Non ci
0: è
1: abbiamo proprio imparato
0: possibile, ma
1: niente.
0: vede, il problema è questo: noi non abbiamo. Allora, a livello internazionale va bene, ci sono state una serie di disattenzioni su quella nave, però poi nel momento in cui si è capito che c'era un problema, devo dire che le autorità sanitarie di tutti i paesi coinvolti di quella nave hanno fatto il massimo. Io ho visto addirittura gli inglesi hanno paracadutato degli militari sull'isola di Tristan per assistere un loro
1: Sì.
0: concittadino, i francesi hanno messo la quarantena obbligatoria con sanzioni pesanti, hanno organizzato un ospedale. Gli stessi americani, che non è che hanno avuto sempre una visione così negli ultimi anni, si sono organizzati e sono organizzati bene. Non parliamo degli spagnoli, che addirittura hanno prestato a una serie di sforzi importanti alle Canarie. Ecco, di tutti devo dire che quelli che mi sorprende come sempre di più rimane l'Italia, perché l'Italia, avendo una parte purtroppo significativa del nostro paese, dobbiamo dirlo, che non ha mai digerito il fatto

0: fatto che sia arrivato il Covid come di un problema sanitario, continua a negare che il Covid sia stato un problema, continua a negare che i vaccini l'abbiano aiutato, continua a negare che alcune misure siano state utili. Evidentemente queste persone sono le stesse che dicono che l'antivirus non è un problema, per cui qui c'è la gara al politico con la spada più grossa, dicendo ma no, non ne parliamo più, fate finta che non esista. Cioè, questo è l'atteggiamento purtroppo di alcuni politici anche in posizioni molto importanti nel nostro paese. E purtroppo anche sulle infezioni siamo riusciti a dividerci tra Guelfi e Ghibellini, e quindi c'è chi dice che
1: Eh sì.
0: parlare dei virus si faccia male. Io ritengo e mi auguro che non succeda niente, perché è che tutto si fermi nel giro di delle prossime 3-4 settimane, ma se per caso dovesse non essere così e dovesse esserci un caso che non è direttamente correlato alla nave, credo che a Roma inizieranno ad avere qualche mal di pancia.
1: Buongiorno professore, lei ha detto di stare molto attenti. Cosa dobbiamo fare? Mascherine sull'aereo, ad esempio? Grazie.
0: No, ma mascherine sull'aereo non ha nessun senso oggi, non siamo di fronte a quello scenario. Nel momento in cui dovesse succedere, come ho appena detto, che si trovasse un caso di antivirus Andes non correlato alla nave, allora lo scenario è completamente diverso, perché vuol dire che quel virus è uscito dalla nave, è uscito dall'Argentina ed è probabilmente tra di noi, e quindi se, ripeto, e solo se ci sarà un caso che non è correlato direttamente a nessuno dei passeggeri di quella nave, e allora a quel punto evidentemente sarà da preoccuparsi e bisognerà capire come difendersi.
1: Buongiorno, ho letto che esistono dei super diffusori, cioè persone che sono più
0: Esatto.
1: contagiose. Che cosa vuol dire?
0: È
1: Grazie,
0: quello che
1: Luigi.
0: dicevo prima, nell'epidemia del 2018, che ha riguardato 33 casi in Argentina, di cui 11 sono morti, c'erano dei super diffusori, cioè erano delle persone che erano in grado di diffondere questo virus molto più di altri. Ma soprattutto quello che bisogna dire è che c'erano delle persone che non avevano avuto nessun contatto con il caso per essersi contagiate. Quindi erano persone che magari erano state all'interno di un negozio, giusto all'interno di un mezzo di trasporto, e si erano lo stesso contagiate. Quindi è quello che dico: attenzione alle fughe in avanti che qualcuno ha fatto. Ah no, non è trasmissibile, devi soltanto essere molto vicino a una persona infetta per poterti contagiare. Non è vero, è smentito dai super diffusori di questo articolo. Ed è qui anche la preoccupazione che abbiamo e che hanno le autorità internazionali, perché, ripeto, c'è una passeggera che scende dalla nave, che sale su un aereo e poi muore il giorno dopo, è su un aereo di linea, ma prima di salire su quell'aereo di linea, dove è stata questa passeggera? Avrà preso un taxi per arrivare all'aeroporto? Sarà andata al duty free? Sarà andata in un ristorante? Quando poi avete capito qual è il problema? Perché il tracciare i contatti è ciò che di più importante ci sia, no? Ovviamente, proprio per questo discorso. Speriamo che questa paziente non fosse una super diffusora, diciamo, ma qualora lo fosse stata, è evidente che dobbiamo stare molto attenti a quelli che sono stati i contatti potenziali.
1: Grazie, grazie a professor Matteo Bassetti, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.

0: Il rapporto tra sistema pubblico e imprese private nella realizzazione delle grandi opere. Di questo si è parlato a Genova in una giornata di lavori a Palazzo San Giorgio organizzata da AIFER.
1: AIFER è un'associazione di imprese ferroviarie che è nata 7 anni fa proprio con questo scopo, cioè di riunire liberi professionisti, operatori economici ed aziende che lavorano, operano nel settore marittimo, stradale, ma soprattutto ferroviario, e vuole rappresentare un momento di sinergia e avere un confronto con le istituzioni.

0: istituzioni centrali, rappresentando quelle che sono le criticità del settore e trovare, non creare opposizioni, ma trovare insieme, ecco da qui il nostro slogan, insieme per sui binari del futuro, perché si vuole rappresentare un modo per trovare delle soluzioni condivisibili, quindi non soltanto avere delle opposizioni, dei muri contro muri, ma creare invece delle soluzioni condivisibili e trovare il modo per raggiungere un sistema a livello nazionale infrastrutturale sempre migliore.
1: Lo Stato deve semplificare il proprio linguaggio, le proprie infrastrutture, la burocrazia in particolare deve darsi degli obiettivi che devono essere quelli di rafforzare il sistema industriale nazionale, soprattutto nel settore degli appalti, nel settore delle opere pubbliche che rappresentano insieme alla logistica le arterie e il sistema venoso del nostro organismo, ossia del sistema produttivo nazionale. È evidente che abbiamo bisogno di incrementare la capacità delle nostre aziende, di farle crescere anche in momenti difficili come questi, dove per tensioni geopolitiche globali i costi delle materie prime, degli approvvigionamenti, i mercati di riferimento cambiano continuamente, mettendo in forte discussione le regole base del sistema e della legislazione italiana, che consuetudinariamente ha avuto schemi rigidi anche sull'adeguamento dei prezzi degli appalti. Questo è un elemento che oggi mal si addice a tempi in cui appunto anche solo banalmente ultimamente il costo del carburante o delle materie plastiche varia non di mese in mese ma di settimana in settimana.
0: I ritardi nelle tempistiche sono un qualcosa che produce danni alle aziende non indifferenti. Abbiamo degli accordi quadro che magari stipulati 3 anni fa, 2 anni fa devono ancora avere i contratti applicativi in partenza, quindi questo voi capite bene che non consente alle aziende di pianificare le proprie attività e di calcolare quello che sia il rischio d'impresa e quello che sia invece la possibile produttività. Sono situazioni molto molto critiche ed è per questo che si deve lavorare insieme ai vertici del gruppo FS, di RFI, dell'ANAS, di tutto quello che è il sistema istituzionale del nostro paese, per trovare delle soluzioni condivisibili e che siano volte a migliorare il nostro sistema nazionale delle infrastrutture.

0: Le nostre imprese sono molto brave, lo dimostrano i cantieri che stanno andando avanti in ambito portuale, periportuale. Adesso siamo di fronte ad una sfida rispetto alla quale il traguardo è visibile. Le imprese sono virtuose, ci hanno dato grandissime infrastrutture, dobbiamo fare l'ultimo colpo di rene affinché le interconnessioni, tra le quali quelle ferroviarie, come oggi è emerso chiaramente, sono fondamentali, raggiungano gli obiettivi prefissati e dal PNRR e dalle nostre aspettative di conclusione lavori, per rendere il porto di Genova e di Savona veramente interconnessi con un'infrastruttura ferroviaria, oltre che stradale, che ci consenta di raggiungere mercati oggi preclusi. Il virtuosismo tra le esigenze del pubblico e le capacità imprenditoriali del privato, oggi mi sembra di poter dire, è veramente a portata di mano. Obiettivo raggiunto.
1: Il rapporto, nell'ambito di un concetto di rispetto della legalità, dovrebbe riguardare sia la stazione appaltante pubblica sia l'affidatario delle opere privato. Questo passa attraverso un rispetto del codice degli appalti, una capacità da parte del legislatore di adattare il codice degli appalti e dei contratti pubblici alle dinamiche economiche di un paese, di un determinato anche settore geografico, e soprattutto della capacità, per quanto riguarda stazioni appaltanti e imprese affidatarie, di darsi regole certe nell'ambito di modelli organizzativi efficaci, efficienti, conformi a questo punto alla legge, e che consentano anche un'integrazione di chi opera nell'ambito del territorio in cui si opera, perché effettivamente ci possa essere uno sviluppo non soltanto effettivo, ma davvero sostenibile nei tempi.
2: Sappiamo che il nostro percorso amministrativo è un percorso sempre complesso e quindi i commissariamenti consentono di accelerare le tempistiche, di attribuire ai commissari dei poteri speciali. Questa accelerazione però, come la struttura commissariale per la ricostruzione di Genova ha sempre dimostrato, vuol dire velocità, ma vuol dire comunque mantenere rigore, controllo e qualità nel lavoro.

0: e questo è un aspetto importante che a mio avviso Genova può esportare in tutta Italia e dare alle altre strutture commissariali un know-how importante acquisito ormai in tanti anni di esperienza. Stiamo assistendo a una stagione dove la velocità di evoluzioni tecnologiche, il caro materiali dovuto alle situazioni geopolitiche e alle situazioni emergenziali sta portando ovviamente ad avere difficoltà nelle coperture dei quadri economici e necessità spesso di rifinanziare con risorse pubbliche che non sempre sono a disposizione. A questo si aggiunge una lentezza della macchina amministrativa, partiamo dalle analisi costi-benefici, ai PFTE, alle validazioni, fino ad arrivare ai PE, che richiedono anni, e in questi anni tanto spesso cambiano le cose, quindi le strutture commissariali hanno un valore aggiunto in questo percorso, non risolvono con la bacchetta magica naturalmente nessuna di queste problematiche, ma riescono a dare alle imprese maggiore certezza e soprattutto un interlocutore unico con cui confrontarsi giornalmente.
1: Rete Ferroviaria ha un obiettivo molto chiaro, che è quello di mantenere e promuovere lo sviluppo della rete ferroviaria per connettere al meglio le persone e per favorire il trasporto delle merci su ferro. Basa il proprio lavoro su principi molto solidi, che sono la sicurezza, l'affidabilità, la sostenibilità e l'innovazione. Ma questi valori rimarrebbero solo sulla carta se poi non ci fosse una filiera di imprese in grado di metterli in pratica, di attuarli. Se pensiamo alle grandi opere infrastrutturali, il pensiero naturalmente corre veloce a uno dei grandi progetti che oggi abbiamo in corso e che interessa il territorio che ci ospita. Mi riferisco al progetto del nodo di Genova del Terzo Valico dei Giovi, che è uno dei più grandi progetti strategici, appunto, che è in attuazione. Per strategici sia sotto il profilo nazionale che sotto il profilo internazionale, perché rinforza il collegamento del sistema portuale ligure con la rete ferroviaria nazionale, con i grandi itinerari di trasporto su ferro della Unione Europea. Ma il Terzo Valico e il Nodo di Genova sono anche grandissimi esempi di quanto sia importante la filiera delle imprese che poi eseguono i lavori. Il Terzo Valico in particolare è il più grande progetto che abbiamo oggi in corso per coinvolgimento di imprese. Nel Terzo Valico lavorano oltre 2.500 fornitori e subfornitori, il 99% di queste imprese sono italiane, dunque queste imprese, come capite, tantissime imprese, coprono una gamma praticamente estremamente ampia di lavori spazia in tutto l'ambito dell'ingegneria ferroviaria, dallo scavo delle gallerie alle impermeabilizzazioni, alle tecnologie, le trazioni elettriche, al segnalamento, i prefabbricati e via dicendo. Quindi noi abbiamo a che fare con una filiera in cui le piccole e medie imprese svolgono un ruolo primario, che è in grado di offrire competenze e capacità attuative in un progetto estremamente complesso che richiede appunto una multidisciplinarità estremamente ampia.
2: Le piccole e medie imprese che partecipano agli appalti si trovano di fronte a un sistema giuridico che spesso non le aiuta. Nato per aiutarle rispetto alla debolezza col grande appaltatore, alla fine si traduce in vincoli, burocrazie, tempi e costi molto, molto duri per le piccole e medie imprese. Io credo che si debba trovare, l'ha detto anche stamattina il viceministro Edoardo Rixi, una soluzione legislativa che tuteli le piccole e medie imprese rispetto a queste grandi stazioni appaltanti, ma non appesantisca le forme, i tempi degli appalti. E poi soprattutto il secondo tema di cui vorrei mi sono occupato è quello degli extra costi, cioè gli appalti, l'ho detto bene stamattina Rixi, spesso scontano che tra il momento dell'appalto e il momento dell'esecuzione i costi aumentano e alla fine su chi gravano? Sull'appaltatore, quando l'appaltatore piccolo e medio non può finanziare lui l'opera. Ecco, devo dire, ci sono strumenti legislativi che questo governo

ha fatto e ha messo in essere anche a dicembre con la finanziaria, che aiutano le piccole e medie imprese garantendo un adeguamento dei costi che talvolta purtroppo le grandi stazioni appaltanti si sono sempre rifiutate di riconoscere.

Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Sono stati individuati i corpi dei quattro italiani morti giovedì durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Per il recupero ci vorrà però ancora qualche giorno. Prosegue il progetto di Primo Canale per raccontare i comuni al voto il prossimo fine settimana, 24 e 25 maggio. Oggi siamo andati alla scoperta di Santo Stefano d'Aveto e dei candidati a sindaco. Genova ospita da oggi a Palazzo Ducale il simposio sulle dipendenze, appuntamento internazionale dedicato alla prevenzione e alle nuove marginalità sociali. Chiude oggi con record di visitatori e ospiti a Torino il Salone del Libro 2026, dove si conferma ricco di interesse lo spazio agli editori e autori liguri. Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale in apertura. Torniamo ancora sulla storia della professoressa e della figlia morte in un incidente mentre stavano svolgendo un'immersione alle Maldive. Dall'ambasciata italiana è arrivata oggi la notizia che segna un punto importante in queste giornate di dolore. I corpi dei quattro italiani dispersi sarebbero infatti stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, ci racconta Aurora Bottino.
1: Sono stati individuati i corpi dei quattro sub-italiani morti giovedì scorso durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Dopo la ripresa delle ricerche, alle quali partecipa anche un team di tre sommozzatori finlandesi, i cadaveri sono stati trovati nel segmento più profondo della grotta di Tinguakandu, detta anche Grotta degli Squali. L'immersione, iniziata intorno alle 8:30 di mattina, è durata circa 3 ore. Per l'effettivo recupero bisognerà però aspettare i prossimi giorni. Le operazioni rimangono tecnicamente impegnative e emotivamente intense e operativamente complesse, fa sapere Dan Europe, l'associazione che assiste e protegge i subacquei di tutto il mondo. La polizia locale e la procura di Roma hanno avviato le indagini, ma le cause del disastro risultano ancora sconosciute. Le autorità delle Maldive, che indagano sull'incidente, hanno appurato che solo 3 sub avevano le autorizzazioni per immergersi oltre i 30 metri. La figlia della biologa, spiegano, e la guida non erano in lista. Sono invece atterrati all'aeroporto di Malpensa i 20 italiani che erano a bordo dello yacht Duke of York insieme ai 5 sub dispersi. I 20 sono partiti dalla capitale Malé e hanno fatto scalo a Dubai prima di arrivare in Italia, dove sono stati fatti uscire dallo scalo in maniera riservata, lontano dallo sguardo di fotografi e giornalisti.
0: Genova ospita da oggi al 20 maggio il simposio mondiale della World Federation of Therapeutic Communities, appuntamento internazionale dedicato alla prevenzione, alla cura delle dipendenze e alle nuove marginalità sociali.
1: La città di Genova diventa la capitale mondiale della lotta alle dipendenze tutte e soprattutto del ruolo fondamentale delle comunità terapeutiche. I lavori sono iniziati nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, dove centinaia di esperti del settore si sono riuniti per il simposio.

0: Symposium WWF FTC, Assise Mondiale, in collaborazione con la Fondazione Chase Genova e la Federazione Italiana Comunità Terapeutiche. Al termine della 3 giorni di incontri verrà redatta la Carta di Genova, un testo unico che verrà per 10 anni messo a disposizione delle istituzioni per modellare al meglio gli interventi terapeutici. Genova è stata scelta, ha spiegato Enrico Costa, presidente della Fondazione Chase Genova, come sede non per caso. È un omaggio a questa città che riconosce le capacità e la sensibilità della stessa città nell'accoglienza e nel sostegno delle persone più vulnerabili. E proprio parlando di Genova, non è stato possibile non citare il problema legato alla droga, specificamente il crack, che da tempo viene denunciato soprattutto nel centro storico cittadino.
1: Abbiamo dei tavoli sulla sicurezza, dei tavoli sociosanitari che sono operativi con la questura, col prefetto, che ringrazio, col comune, proprio per mettere in atto delle azioni che abbiano da un lato l'obiettivo di arginare l'utilizzo, prevenendo questa situazione. È qui che le comunità terapeutiche iniziano a lavorare, nella prevenzione, nel cercare di intercettare precocemente tutti quei giovani che in qualche modo, per disagi sociali, situazioni familiari, condizioni socio-economiche, possono essere più propense all'utilizzo di queste sostanze.
2: Continua il nostro viaggio alla scoperta dei comuni che andranno al voto domenica e lunedì prossimi. Oggi la nostra Giorgia Fabiocchi con la sua troupe è andata alla scoperta di Santo Stefano d'Aveto.
3: Live on the road, comuni al voto. A Santo Stefano d'Aveto si conclude il nostro tour per quanto riguarda i comuni che vanno al voto il 24 e il 25 maggio nella città metropolitana di Genova. Sono due candidati, da una parte Mattia Cruccioli, candidato a sindaco con la lista Meghi Progetto Val d'Aveto, che però è già vice sindaco facente funzioni perché si è tornati al voto a causa della scomparsa prematura di Roberto Pareti, del sindaco di Santo Stefano d'Aveto. Cruccioli viene sfidato da Giancarla Armerini con la lista civica La Montagna Vive. Andiamo a sentire le parole di Mattia Cruccioli, il suo progetto e la sua visione per Santo Stefano d'Aveto. Dobbiamo dire che la candidata Armerini è stata contattata più volte da Primo Canale, però per vari motivi, probabilmente suoi personali vicissitudini, non è riuscita a rilasciarci l'intervista. Quindi sentiamo Cruccioli e poi comunque sul sito primocanale.it trovate tutto.
4: Qui in una città, in un paese montano, è il comune più alto della Liguria, la cosa principale direi che è l'accessibilità. E quindi su questo noi vogliamo avere i piedi molto posati a terra. Abbiamo già ottenuto finanziamenti per 1 milione di euro, abbiamo fatto asfalti praticamente in quasi tutte le frazioni, oltre che nel capoluogo, e la messa in sicurezza. Il territorio di Santo Stefano è molto fragile, ci sono spessissimo frane, uno ancora la settimana scorsa, e anche su questo abbiamo avuto l'attenzione veramente encomiabile da parte delle istituzioni sovraordinate, in particolare la regione, che ci ha fornito i mezzi per fare grossi lavori di ristrutturazione. L'ultimo è qui sulla strada tra Casa Fredda e Gramizza, che è ancora in corso.
2: Troppi errori nella raccolta differenziata dell'umido da parte dei genovesi. Il comune chiede maggiore attenzione da questo punto. L'obiettivo è essere aumentare la raccolta proprio dell'umido, ci racconta Andrea Popolano.
5: La raccolta dell'umido a Genova è ancora bassa, lo dicono i numeri ufficiali diffusi da Regione Liguria. Gli ultimi parlano di una frazione organica che rappresenta il 20,48% del totale. Si parla di quasi 28.000 tonnellate di umido raccolte in un anno. Se si torna indietro di un decennio c'è stato un incremento di 12.000 tonnellate, ma secondo le analisi specificate dalla stessa AMIU, nella quotidianità oltre il 30% dei rifiuti prodotti dalle famiglie è composto dall'umido. Ma a Genova non tutti la fanno bene, e questo crea un problema.
6: Un'altra frazione che a Genova deve essere conquistata è quella dell'umido, perché pochi cittadini genovesi fanno la raccolta dell'umido, e quei pochi non benissimo. Non voglio con questo penalizzare chi è virtuoso, ma anzi stimolarlo, perché l'idea è una frazione ricca che può portare anche dei benefici in termini economici che dobbiamo potenziare.
5: Per l'avvio della tarifazione della TARI in base ai rifiuti prodotti ancora presto. Oggi la differenziata è arrivata al 53%, l'obiettivo è il 70%. Rispetto ad altre città, Genova però è in ritardo.
6: Io credo che ci sia un problema culturale a Genova.

0: perché avendo sempre avuto la discarica qua a disposizione, la città è rimasta indietro da questo punto di vista rispetto a altri territori anche italiani. Però la discarica Scarpino sta per chiudere a breve, lo vedremo praticamente all'interno di questo ciclo amministrativo, e quindi bisogna che noi corriamo.
1: Non vogliamo una quarta nave nel porto di Pra. I comitati del Ponente si oppongono a quanto illustrato dal presidente del porto Paroli al nostro Terrazza Incontra. Ci spiega perché Elisabetta Biancalani.
2: Io mi trovo a Pra per parlare della possibile espansione del porto di PSA, del terminal di PSA. Avete sentito le dichiarazioni del presidente del porto di Genova Savona, Matteo Paroli, durante Terrazza Incontra del 4 maggio. Lui, nel nostro mega LED wall, ha indicato con la mano quella che potrebbe essere l'espansione del terminal contemplata in un piano regolatore portuale che si sta disegnando proprio in questi mesi. Paroli ha detto già nel piano regolatore portuale del 2001 era previsto un ampliamento fino al Rio San Giuliano, non è necessario farlo così ampio, ma qualche centinaio di metri in più rispetto a dove arriva oggi il terminal per consentire l'attracco di una quarta nave. Oggi possono attraccare in contemporanea tre navi. Siamo qua per raccogliere le reazioni del coordinamento dei comitati del Ponente. Giuseppina, cosa ne pensa?
3: Allora, io ne penso in primis che quello che ha detto Paroli in riferimento alle poche parole che avevo detto nell'intervista, cioè che noi non ne soffriremo perché non ce ne accorgeremo neanche, è quasi impossibile. Bisognerebbe che lui avesse la bacchetta magica, perché anche soltanto che quelli che lui chiama pochi metri avrebbero delle conseguenze enormi. Allora, qua siamo a Palmaro, quei pochi metri farebbero sì che la gente di Palmaro dalle case neanche lo vede più il mare. Si distanzierebbe ancora di più, ci sarebbe ancora cemento, porto al posto di quello che è un piccolo specchio di mare, e in più ci sarebbe una quarta nave, e una quarta nave porterebbe un disagio enorme, perché il disagio c'è già adesso con le navi che ci sono per quanto riguarda i fumi, per quanto riguarda i rumori.
1: Chiude oggi con un record di visitatori e ospiti a Torino il Salone del Libro 2026, dove si conferma ricco l'interesse per lo spazio agli editori, autori della nostra regione. Sentiamo.
4: Si conferma come un'esperienza di successo lo stand di Regione Liguria al Salone del Libro di Torino.
5: Il bilancio è molto favorevole, oramai è il terzo anno, gli editori sono sempre collaborativi, ci siamo tutti anche quest'anno, la Regione continua a supportarci perché l'investimento culturale ripaga sulla media lunga distanza, siamo contenti quindi di proseguire.
4: Spazio naturalmente anche a delle anteprime letterarie, tra cui il nuovo libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio, e Liguria d'autore di Marco Ferrari.
6: Non ridono mai. Sono sempre brontoloni, apparentemente sì, in realtà poi sappiamo che sanno ridere benissimo e che hanno dato i natali a alcuni tra i comici più bravi di questi ultimi anni, penso a Govi, penso a Paolo Villaggio, tanto per citarne due. Ecco, questo attraverso una serie di articoli su personaggi di Genova degli anni 90 e poi su invece commenti fatti sulla newsletter di Primo Canale recenti degli ultimi 5-6 anni sulla Genova di oggi. È un ritratto della città ad uso soprattutto di quelli che noi chiamiamo con un atteggiamento i foresti.
7: La Liguria presenta molte presenze artistiche, da Ponente a Levante. Pensiamo alla Sanremo di Calvino, pensiamo alla spiaggia del Lupo di Gina Lagorio a Varigotti, pensiamo alla Genova di Caproni, sino all'estremo Levante, Ligure. Il viaggio di questo libro si conclude a Bocca di Magra, dove Giulia Einaudi teneva il suo grande cenacolo con grandi firme della letteratura.
1: Da venerdì a domenica prossimi a Genova c'è la grande festa dello sport, occasione nella quale la nostra città si trasforma nella capitale dello sport, che vedrà in tutto 135 discipline che appassionati e curiosi potranno testare gratuitamente.
8: Dall'aerobica al Zumba Fitness, passando per il simulatore del VAR, il calcio balilla, la scherma con le spade laser, i videogiochi sportivi, accanto alle discipline tradizionali come atletica e vela, ci sono anche loro nella tre giorni di festa dello sport, che andrà in scena al Porto Antico di Genova da venerdì 22 a domenica 24 maggio.
9: Tre giornate straordinarie, la prima è quella storicamente dedicata alle scuole, abbiamo più di 2200 studenti iscritti all'Olimpiade delle scuole.

su cui lavoriamo da mesi, ma attenzione anche al palio remiero delle scuole con l'ufficio scolastico regionale, un'altra magia con oltre 200 studenti in acqua a remare sotto il Bigo. C'è la Peter Ball Cup il venerdì pomeriggio con altri 300 ragazzi delle scuole che giocheranno a basket e poi tutta l'attività dello sport integrato a cui teniamo

0: perché avremo con noi Francesco Bocciardo, le azzurre della nazionale di Velasco che giocheranno al Palasport e saranno nostre ospiti alla festa. E sabato pomeriggio immagino un gran putiferio per l'abbraccio del mondo della ginnastica alle due grandi stelle, Alice e Asia D'Amato, che saranno con noi in Piazza delle Feste. Quindi tre giornate da vivere insieme, calzoncini e scarpe, tutti al Porto Antico.
1: Ed eccoci alla pagina sportiva, ci ha raggiunto in studio Andrea Popolano, ciao Andrea.
2: Sì, buonasera Matteo, buonasera a tutti. Partiamo ovviamente dal Genoa, dopo l'ultima in casa al Ferraris di ieri contro il Milan. Resta una giornata dove i rossoblù sfideranno il Lecce, ancora in piena lotta per evitare la retrocessione. Poi ci sarà ovviamente il rompete le righe, le vacanze, ma ci fa il punto su tutto il nostro Carlo Danani, sentiamolo.
3: Buonasera, Lecce-Genoa, ultima di campionato, si giocherà domenica alle 20.45 in contemporanea con le altre quattro partite che riguardano la volata per i piazzamenti in Champions, Europa League e la corsa alla salvezza. Il Grifone, dopo aver incrociato il discorso Champions nella partita col Milan, domenica in Puglia toccherà la volata salvezza sfidando un Lecce in piena corsa con la Cremonese. A proposito, De Rossi non potrà contare su Vitinha, che finisce qui la sua stagione. Il portoghese, in diffida e ammonito ieri, sarà squalificato per un turno. L'ultima settimana di campionato comincia con due giorni di riposo concessi da DDR. Al centro Signorini la squadra tornerà in campo da mercoledì. Intanto club rossoblù già sul mercato, in addirittura d'arrivo l'ingaggio di Marcelo Vaz, classe 2007, proveniente dalla Varesina e dalla Serie D, che si accinge a firmare un triennale. Probabile che il promettente terzino venga poi girato in prestito in Serie B o in Serie C.
2: Passando alla Sampdoria, si apre quella che potrebbe essere una settimana decisiva per definire il futuro sia da quello che è il lato societario sia da quello che è la guida tecnica dopo l'addio di Lombardo. Tra i nomi segnati nella lista c'è anche quello di Alberto Aquilani, protagonista però in queste ore con il suo Catanzaro nei play. Vittoria netta nel semifinale contro il Palermo, quindi un nome che si fa anche decisamente complicato. Ma facciamo il punto con Marco Bisacchi.
4: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Prosegue questa fase di transizione che è ancora in corso in questo momento, tutto un po' da definire, soprattutto il fronte, quello che più interessa i tifosi, quello legato alle scelte sportive e tecniche. Intanto l'insediamento a Bogliasco di Claudio Morelli, il nuovo direttore generale, il nuovo AD, il CEO della parte amministrativa, dirigente di 55 anni, svizzero, ha un'esperienza soprattutto nel mondo bancario, prende il posto di Fiorella, ma ha anche una passione per il calcio, anche da allenatore, pensate, nelle serie minori in Svizzera. Poi a livello tecnico in realtà tutto è ancora da definire, perché in questo momento sappiamo che Lombardo non sarà più il primo allenatore della squadra, sappiamo che rimane comunque in bilico Andrea Mancini come direttore sportivo, anche se ha comunque un contratto di ancora un anno con i blucerchiati. Da capire anche quello che sarà poi il prossimo allenatore, perché per esempio associato a Mancini c'era un nome, ci sarebbe un nome molto interessante, quello di Alberto Aquilani, allenatore che Mancini Junior conosce già dai tempi della Fiorentina nel settore giovanile dei Viola. Aquilani in questo momento è protagonista più che mai col Catanzaro, che ieri ha travolto il Palermo 3-0 nella semifinale di andata dei playoff promozione. Però in questo momento l'incertezza in casa Samp e anche le sirene dalla Serie A, perché non è un mistero che per esempio Aquilani piaccia molto a Sassuolo in Serie A, potrebbero poi in realtà fare cambiare un po' tutti gli scenari. Quindi la Samp rischia anche di perdere qualche occasione interessante, suggestiva in questa fase. Vedremo se di cambiamento delle situazioni tecniche, che sono sempre in mano di fatto a Walker e Fredberg, spetterà loro poi prendere le decisioni con anche la possibilità di andare su allenatori stranieri o anche direttori sportivi stranieri. Intanto il CDA dovrebbe andare verso un rinnovamento con perfino Tei, l'investitore di Singapore, che potrebbe entrare nel board, nella stanza dei bottoni, oltre che lo stesso Walker. Quindi anche Walker potrebbe entrare nel CDA, insomma si

0: annuncia un'estate piuttosto calda per i lucerchiati, ma al momento è un po' tutto fermo a livello tecnico e sportivo.
1: Anche lo Spezia, dopo la retrocessione, deve riprogrammare la nuova stagione in Serie C. Questa settimana incontri del presidente Stilitano direttamente negli States per cercare di definire da una parte quello che è il budget necessario per ricostruire fondamentalmente la rosa, una rosa che dovrà essere quasi completamente rivoluzionata in vista intanto della nuova categoria, quindi soprattutto anche in vista dei costi da limitare. Da questo punto di vista molti resteranno ovviamente in Serie B e poi c'è da definire anche quale sarà il futuro della guida tecnica con Luca D'Angelo, destinato a restare ad allenare in Serie B. Per lui si parla dell'Avellino. Per quanto riguarda sempre lo Spezia, una nota conclusiva riguarda i giovani. Tanti giovani lanciati quest'anno, ben tre sono quelli più presenti, tra i più presenti nella categoria. Si tratta di Moscardi, Romano e Comotto. Ultima notizia invece per quanto riguarda il Vado Ligure, e quindi ci spostiamo, o meglio restiamo in Serie C, ma dopo la promozione il Vado sta giocando quella che è la pole scudetto. Ieri la vittoria nel gironcino contro la Folgore Caratese, ora la squadra di Vado affronterà in semifinale il Barletta, la sfida domenica in Puglia, quella settimana successiva poi il ritorno al Chitolina di Vado. Ed è tutto, diciamo, per lo sport.
2: Grazie ad Andrea Popolano, è tutto anche per il nostro primo giornale che torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì la pressione atmosferica tornerà gradualmente ad aumentare sulla Liguria. Una giornata in prevalenza assolata, solo con qualche nuvola di passaggio. Diamo uno sguardo nel dettaglio. Sull'Imperiese prevarrà sì il sole, ma avremo a tratti della variabilità nelle aree interne. Attenzione al vento che si farà sentire sulle zone costiere. Uno sguardo adesso sulla provincia di Savona. Anche qui il vento si farà sentire, specialmente nella prima parte del giorno. Prevarrà il sole con temperature massime non oltre i 20-21 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Genova, cielo sereno o al più con qualche nuvola di passaggio, temperature minime che toccheranno i 12-13 gradi, le massime sfioreranno i 18-20 gradi. Uno sguardo adesso alla situazione sul Tigullio, dove avremo un contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime localmente in rialzo. E per quanto riguarda lo Spezzino, clima nel complesso asciutto, eccetto della variabilità nelle aree interne. Nella giornata di mercoledì l'alta pressione sarà dominante su di assoluta stabilità atmosferica con ampie zone di sereno e soprattutto con temperature massime diurne che localmente tenderanno a guadagnare anche qua. La Pedi Trebi Meteo.
1: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
2: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
4: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei.

0: La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola. Sabato 23 maggio, ore 21.

0: Sono stati individuati i corpi dei quattro italiani morti giovedì durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Per il recupero ci vorrà però ancora qualche giorno. Prosegue il progetto di Primo Canale per raccontare i comuni al voto il prossimo fine settimana, 24 e 25 maggio. Oggi siamo andati alla scoperta di Santo Stefano d'Aveto e dei candidati a sindaco. Genova ospita da oggi a Palazzo Ducale il simposio sulle dipendenze, appuntamento internazionale dedicato alla prevenzione e alle nuove marginalità sociali. Chiude oggi con record di visitatori e ospiti a Torino il Salone del Libro 2026, dove si conferma ricco di interesse lo spazio agli editori e autori liguri. Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale in apertura. Torniamo ancora sulla storia della professoressa e della figlia morte in un incidente mentre stavano svolgendo un'immersione alle Maldive. Dall'ambasciata italiana è arrivata oggi la notizia che segna un punto importante in queste giornate di dolore. I corpi dei quattro italiani dispersi sarebbero infatti stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, ci racconta Aurora Bottino.
1: Sono stati individuati i corpi dei quattro subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Dopo la ripresa delle ricerche, alle quali partecipa anche un team di tre sommozzatori finlandesi, i cadaveri sono stati trovati nel segmento più profondo della grotta di Tinguakandu, detta anche Grotta degli Squali. L'immersione, iniziata intorno alle 8:30 di mattina, è durata circa 3 ore. Per l'effettivo recupero bisognerà però aspettare i prossimi giorni. Le operazioni rimangono tecnicamente impegnative e emotivamente intense e operativamente complesse, fa sapere Dan Europe, l'associazione che assiste e protegge i subacquei di tutto il mondo. La polizia locale e la procura di Roma hanno avviato le indagini, ma le cause del disastro risultano ancora sconosciute. Le autorità delle Maldive, che indagano sull'incidente, hanno appurato che solo 3 sub avevano le autorizzazioni per immergersi oltre i 30 metri. La figlia della biologa, spiegano, e la guida non erano in lista. Sono invece atterrati all'aeroporto di Malpensa i 20 italiani che erano a bordo dello yacht Duke of York insieme ai 5 sub dispersi. I 20 sono partiti dalla capitale Malé e hanno fatto scalo a Dubai prima di arrivare in Italia, dove sono stati fatti lo scalo in maniera riservata, lontano dallo sguardo di fotografi e giornalisti.
0: Genova ospita da oggi al 20 maggio il simposio mondiale della World Federation of Therapeutic Communities, appuntamento internazionale dedicato alla prevenzione, alla cura delle dipendenze e alle nuove marginalità sociali.
1: La città di Genova diventa la capitale mondiale della lotta alle dipendenze tutte e soprattutto del ruolo fondamentale delle comunità terapeutiche. I lavori sono iniziati nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, dove centinaia di esperti del settore si sono riuniti per il Symposium WFTC, assise mondiale in collaborazione con la Fondazione CEIS Genova e la Federazione Italiana Comunità Terapeutiche. Al termine della 3 giorni di incontri verrà redatta la Carta di Genova, un testo unico che verrà per 10 anni messo a disposizione delle istituzioni per modellare al meglio gli interventi terapeutici. Genova è stata scelta, ha spiegato Enrico Costa, presidente della Fondazione CEIS Genova, come sede non per caso. È un omaggio a questa città che riconosce le capacità e la sensibilità della stessa città nell'accoglienza e nel sostegno delle persone più vulnerabili. E proprio parlando di Genova non è stato possibile non citare il problema legato alla droga, specificamente il crack, che da tempo viene denunciato soprattutto nel centro storico cittadino.
2: Abbiamo dei tavoli sulla sicurezza, dei tavoli sociosanitari che sono operativi.

0: con la questura, col prefetto che ringrazio, col comune, proprio per mettere in atto delle azioni che abbiano da un lato l'obiettivo di arginare l'utilizzo, prevenendo queste situazioni. È qui che le comunità terapeutiche iniziano a lavorare, nella prevenzione, nel cercare di intercettare precocemente tutti quei giovani che in qualche modo, per disagi sociali, situazioni familiari, condizioni socio-economiche, possono essere più propense all'utilizzo di queste sostanze.
1: Continua il nostro viaggio alla scoperta dei comuni che andranno al voto domenica e lunedì prossimi. Oggi la nostra Giorgia Fabiocchi con la sua troupe è andata alla scoperta di Santo Stefano d'Aveto.
2: Live on the road, comuni al voto. A Santo Stefano d'Aveto si conclude il nostro tour per quanto riguarda i comuni che vanno al voto il 24 e 25 maggio nella città metropolitana di Genova. Sono due candidati, da una parte Mattia Cruccioli, candidato a sindaco con la lista Maggie Progetto Val d'Aveto, che però è già vice sindaco facente funzioni perché si è tornati al voto a causa della scomparsa prematura di Roberto Pareti, del sindaco di Santo Stefano d'Aveto. Cruccioli viene sfidato da Giancarla Armerini con la lista civica La Montagna Vive. Andiamo a sentire le parole di Mattia Cruccioli, il suo progetto e la sua visione per Santo Stefano d'Aveto. Dobbiamo dire che la candidata Armerini è stata contattata più volte da Primo Canale, però per vari motivi, probabilmente suoi personali vicissitudini, non è riuscita a rilasciarci l'intervista. Quindi sentiamo Cruccioli e poi comunque sul sito primocanale.it trovate tutto.
3: Qui in una città, in un paese montano, è il comune più alto della Liguria, la cosa principale direi che è l'accessibilità. E quindi su questo noi vogliamo avere i piedi molto posati a terra. Abbiamo già per 1 milione di euro abbiamo fatto asfalti praticamente in quasi tutte le frazioni, oltre che nel capoluogo, e la messa in sicurezza. Il territorio di Santo Stefano è molto fragile, ci sono spessissimo frane, uno ancora la settimana scorsa, e anche su questo abbiamo avuto l'attenzione veramente encomiabile da parte delle istituzioni sovraordinate, in particolare la regione, che ci ha fornito i mezzi per fare grossi lavori di ristrutturazione. L'ultimo è qui sulla strada tra Casa Fredda e Gramizza, che è ancora in corso.
1: Troppi errori nella raccolta differenziata dell'umido da parte dei genovesi. Il comune chiede maggiore attenzione da questo punto. L'obiettivo è essere aumentare la raccolta proprio dell'umido, ci racconta Andrea Popolano.
4: La raccolta dell'umido a Genova è ancora bassa, lo dicono i numeri ufficiali diffusi da Regione Liguria. Gli ultimi parlano di una frazione organica che rappresenta il 20,48% del totale. Si parla di quasi 28.000 tonnellate di umido raccolte in un anno. Se si torna indietro di un decennio c'è stato un incremento di 12.000 tonnellate, ma secondo le analisi specificate dalla stessa AMIU, nella quotidianità oltre il 30% dei rifiuti prodotti dalle famiglie è composto dall'umido. Ma a Genova non tutti la fanno bene. E questo crea un problema.
5: Un'altra frazione che a Genova deve essere conquistata è quella dell'umido, perché pochi cittadini genovesi fanno la raccolta dell'umido e quei pochi non benissimo. Non voglio con questo penalizzare chi è virtuoso, ma anzi stimolarlo, perché l'idea è una frazione ricca che può portare anche dei benefici in termini economici che dobbiamo potenziare.
4: Per l'avvio della tariffazione della TARI in base ai rifiuti prodotti è ancora presto. Oggi la differenziata è arrivata al 53%, l'obiettivo è il 70%. Rispetto ad altre città, Genova però è in ritardo.
5: Io credo che ci sia un problema culturale a Genova, perché avendo sempre avuto la discarica qua a disposizione, la città è rimasta indietro da questo punto di vista rispetto a altri territori anche italiani. Però la discarica Scarpino sta per chiudere a breve, lo vedremo praticamente all'interno di questo ciclo amministrativo, e quindi bisogna che noi corriamo.
1: Non vogliamo una quarta nave nel porto di Pra. I comitati del Ponente si oppongono a quanto illustrato dal presidente del porto Paroli al nostro Terrazza Incontra. Ci spiega perché Elisabetta Biancalani.
6: Io mi trovo a Pra per parlare della possibile espansione del porto di PSA, del terminal di PSA. Avete sentito le dichiarazioni del presidente del porto di Genova Savona, Matteo Paroli, durante Terrazza Incontra del 4 maggio. Lui

0: nel nostro mega LED wall, ha indicato con la mano quella che potrebbe essere l'espansione del terminal contemplata in un piano regolatore portuale che si sta disegnando proprio in questi mesi. Paroli ha detto: già nel piano regolatore portuale del 2001 era previsto un ampliamento fino al Rio San Giuliano. Non è necessario farlo così ampio, ma qualche centinaio di metri in più rispetto a dove arriva oggi il terminal per consentire l'attracco di una quarta nave. Oggi possono attraccare in contemporanea tre navi. Siamo qua per raccogliere le reazioni del coordinamento dei comitati del Ponente. Giuseppina, cosa ne pensa?
1: Allora, io ne penso in primis che quello che ha detto Paroli in riferimento alle poche parole che avevo detto nell'intervista, cioè che noi non ne soffriremo perché non ce ne accorgeremo neanche, è quasi impossibile. Bisognerebbe che lui avesse la bacchetta magica, perché anche soltanto che pochi quelli che lui chiama pochi metri avrebbero delle conseguenze enormi. Allora, qua siamo a Palmaro, quei pochi metri farebbero sì che la gente di Palmaro dalle case neanche lo vede più il mare, si distanzierebbe ancora di più, ci sarebbe ancora cemento, porto al posto di quello che è un piccolo specchio di mare, e in più ci sarebbe una quarta nave, e una quarta nave porterebbe un disagio enorme, perché il disagio c'è già adesso con le navi che ci sono per quanto riguarda i fumi, per quanto riguarda i rumori.
2: Chiude oggi con un record di visitatori e ospiti a Torino il Salone del Libro 2026, dove si conferma ricco l'interesse per lo spazio agli editori, autori della nostra regione. Sentiamo.
3: Si conferma come un'esperienza di successo lo stand di Regione Liguria al Salone del Libro di Torino.
4: Il bilancio è molto favorevole, oramai è il terzo anno, gli editori sono sempre collaborativi, ci siamo tutti anche quest'anno, la Regione continua a supportarci perché l'investimento culturale ripaga sulla media lunga distanza.
3: Spazio naturalmente anche a delle anteprime letterarie, tra cui il nuovo libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio, e Liguria d'autore di Marco Ferrari.
5: Non ridono mai? Sono sempre brontoloni? Apparentemente sì, in realtà poi sappiamo che sanno ridere benissimo e che hanno dato i natali a alcuni tra i comici più bravi di questi ultimi anni. Penso a Govi, penso a Paolo Villaggio, tanto per citarne due. Ecco, questo attraverso una serie di articoli su personaggi di Genova degli anni 90 e poi su invece commenti fatti sulla newsletter di Primo Canale recenti degli ultimi 5-6 anni sulla Genova di oggi. È un ritratto della città ad uso soprattutto dei quelli che noi chiamiamo con un atteggiamento i foresti.
6: La Liguria presenta molte presenze artistiche, da Ponente a Levante. Pensiamo alla Sanremo di Calvino, pensiamo alla spiaggia del Lupo di Gina Lagorio a Varigotti, pensiamo alla Genova di Caproni, sino all'estremo Levante, Ligure. Il viaggio di questo libro si conclude a Bocca di Magra, dove Giulia Einaudi teneva il suo grande cenacolo con grandi firme della letteratura.
2: Da venerdì a domenica prossimi a Genova c'è la grande festa dello sport, occasione nella quale la nostra città si trasforma nella capitale dello sport, che vedrà in tutto 135 discipline che appassionati e curiosi potranno testare gratuitamente.
7: Dall'aerobica al Zumba Fitness, passando per il simulatore del VAR, il calcio balilla, la scherma con le spade laser, i videogiochi sportivi, accanto alle discipline tradizionali come atletica e vela, ci sono anche loro nella tre giorni di festa dello sport, che andrà in scena al Porto Antico di Genova da venerdì 22 a domenica 24 maggio.
8: Tre giornate straordinarie, la prima è quella storicamente dedicata alle scuole, abbiamo più di 2200 studenti iscritti all'Olimpiade delle scuole, su cui lavoriamo da mesi, ma attenzione anche al Palio Remiero delle scuole con l'ufficio scolastico regionale, un'altra magia con oltre 200 studenti in acqua a remare sotto il Bigo. C'è la Peter Ball Cup il venerdì pomeriggio con altri 300 ragazzi delle scuole che giocheranno a basket, e poi tutta l'attività dello sport integrato a cui teniamo moltissimo con gli amici del BIC Genova. Il bello dello sport che con 11.285 elaborati ha segnato quest'anno un record incredibile, 79 sono gli studenti selezionati con i loro scritti e i loro disegni, saranno premiati il sabato mattina alla festa dello sport in Piazza delle Feste, e poi tante stelle sportive perché avremo con noi Francesco Bocciardo, le azzurre della nazionale di Velasco che giocheranno al Palasport e saranno nostri ospiti alla festa, e sabato pomeriggio immagino

0: gran putiferio per l'abbraccio del mondo della ginnastica alle due grandi stelle, Alice e Asia D'Amato, che saranno con noi in Piazza delle Feste. Quindi tre giornate da vivere insieme, calzoncini e scarpe, tutti al Porto Antico.
1: Ed eccoci alla pagina sportiva, ci ha raggiunto in studio Andrea Popolano. Ciao Andrea.
2: Sì, buonasera Matteo, buonasera a tutti. Partiamo ovviamente dal Genoa dopo l'ultima in casa al Ferraris di ieri contro il Milan. Resta una giornata dove i rossoblù sfideranno il Lecce ancora in piena lotta per evitare la retrocessione. Poi ci sarà ovviamente il rompete le righe, le vacanze, ma ci fa il punto su tutto il nostro Carlo Danani. Sentiamolo.
3: Buonasera, Lecce-Genoa, ultima di campionato, si giocherà domenica alle 20:45 in contemporanea con le altre quattro partite che riguardano la volata per i piazzamenti in Champions, Europa League e la corsa alla salvezza. Il Grifone, dopo aver incrociato il discorso Champions nella partita col Milan, domenica in Puglia toccherà la volata salvezza sfidando un Lecce in piena corsa con la Cremonese. A proposito, De Rossi non potrà contare su Vitinha, che finisce qui la sua stagione. Il portoghese, in diffida e ammonito ieri, sarà squalificato per un turno. L'ultima settimana di campionato comincia con due giorni di riposo concessi da DDR. Al centro Signorini la squadra tornerà in campo da mercoledì. Intanto club rossoblu già sul mercato, in addirittura d'arrivo l'ingaggio di Marcelo Vaz, classe 2007, proveniente dalla Varesina e dalla Serie D, che si accinge a firmare un triennale. Probabile che il promettente terzino venga poi girato in prestito in Serie B o in Serie C.
2: Passando alla Sampdoria, si apre quella che potrebbe essere una settimana decisiva per definire il futuro sia da quello che è il lato societario sia da quello che è la guida tecnica dopo l'addio di Lombardo. Tra i nomi segnati nella lista c'è anche quello di Alberto Aquilani, protagonista però in queste ore con il suo Catanzaro nei playoff promozione con la vittoria netta nel semifinale contro il Palermo, quindi un nome che si fa anche decisamente complicato, ma facciamo il punto con Marco Bisacchi.
4: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. In casa Sampdoria prosegue questa fase di transizione che è ancora in corso in questo momento, tutto un po' da definire, soprattutto il fronte, quello che più interessa i tifosi, quello legato alle scelte sportive e tecniche. Intanto l'insediamento a Bogliasco di Claudio Morelli, il nuovo direttore generale, il nuovo AD, il CEO della parte amministrativa, dirigente di 55 anni, svizzero, ha un'esperienza soprattutto nel mondo bancario, prende il posto di Fiorella, ma ha anche una passione per il calcio, anche da allenatore, pensate, nelle serie minori in Svizzera. Poi a livello tecnico in realtà tutto è ancora da definire, perché in questo momento sappiamo che Lombardo non sarà più il primo allenatore della squadra, sappiamo che rimane comunque in bilico Andrea Mancini come direttore sportivo, anche se ha comunque un contratto di ancora un anno con i blucerchiati. Da capire anche quello che sarà poi il prossimo allenatore, perché per esempio associato a Mancini c'era un nome, ci sarebbe un nome molto interessante, quello di Alberto Aquilani, allenatore che Mancini Junior conosce già dai tempi della Fiorentina nel settore giovanile dei Viola. Aquilani in questo momento è protagonista più che mai col Catanzaro, che ieri ha travolto il Palermo 3-0 nella semifinale di andata dei playoff promozione. Però in questo momento l'incertezza in casa Samp e anche le sirene dalla Serie A, perché non è un mistero che per esempio Aquilani piaccia molto a Sassuolo in Serie A, potrebbero poi in realtà fare cambiare un po' tutti gli scenari. Quindi la Samp rischia anche di perdere qualche occasione interessante, suggestiva in questa fase. Vedremo se di cambiamento delle situazioni tecniche, che sono sempre in mano di fatto a Walker e Fredberg, spetterà loro poi prendere le decisioni con anche la possibilità di andare su allenatori stranieri o anche direttori sportivi stranieri. Intanto il CDA dovrebbe andare verso un rinnovamento con perfino Tei, l'investitore di Singapore, che potrebbe entrare nel board, nella stanza dei bottoni, oltre che lo stesso Walker. Quindi anche Walker potrebbe entrare nel CDA. Insomma, si annuncia un'estate piuttosto calda per i blucerchiati, ma al momento è un po' tutto fermo a livello tecnico e sportivo.
2: Anche lo Spezia, dopo la

0: Cessione deve riprogrammare la nuova stagione in Serie C. Questa settimana incontri del presidente Stilitano direttamente negli States per cercare di definire da una parte quello che è il budget necessario per ricostruire fondamentalmente la rosa, una rosa che dovrà essere quasi completamente rivoluzionata in vista intanto della nuova categoria, quindi soprattutto anche in vista dei costi da limitare da questo punto di vista. Molti resteranno ovviamente in Serie B e poi c'è da definire anche quale sarà il futuro della guida tecnica con Luca D'Angelo destinato a restare ad allenare in Serie B. Per lui si parla dell'Avellino. Per quanto riguarda sempre lo Spezia, una nota conclusiva riguarda i giovani. Tanti giovani lanciati quest'anno, ben tre sono quelli più presenti, tra i più presenti nella categoria. Si tratta di Moscardi, Romano e Comotto. Ultima notizia invece per quanto riguarda il Vado Ligure, e quindi ci spostiamo, o meglio restiamo in Serie C, ma dopo la promozione il Vado sta giocando quella che è la pole scudetto. Ieri la vittoria nel gironcino contro la Folgore Caratese, ora la squadra di Vado affronterà in semifinale il Barletta, la sfida domenica in Puglia, poi la settimana successiva poi il ritorno al Chitolina di Vado. Ed è tutto, diciamo, per lo sport.
1: Grazie ad Andrea Popolano, è tutto anche per il nostro primo giornale che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

Sono stati individuati i corpi dei quattro italiani morti giovedì durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Per il recupero ci vorrà però ancora qualche giorno. Prosegue il progetto di Primo Canale per raccontare i comuni al voto il prossimo fine settimana, 24 e 25 maggio. Oggi siamo andati alla scoperta di Santo Stefano d'Aveto e dei candidati a sindaco. Genova ospita da oggi a Palazzo Ducale il simposio sulle dipendenze, appuntamento internazionale dedicato alla prevenzione e alle nuove marginalità sociali. Chiude oggi con record di visitatori ospiti a Torino il Salone del Libro 2026, dove si conferma ricco di interesse lo spazio agli editori e autori liguri. Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale in apertura. Torniamo alla storia della professoressa e della figlia morte in un incidente mentre stavano svolgendo un'immersione alle Maldive. Dall'ambasciata italiana è arrivata oggi la notizia che segna un punto importante in queste giornate di dolore. I corpi dei quattro italiani dispersi sarebbero infatti stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu,

0: ci racconta Aurora Bottino.
1: Sono stati individuati i corpi dei quattro subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Dopo la ripresa delle ricerche, alle quali partecipa anche un team di tre sommozzatori finlandesi, i cadaveri sono stati trovati nel segmento più profondo della grotta di Tinwakandu, detta anche Grotta degli Squali. L'immersione, iniziata intorno alle 8:30 di mattina, è durata circa 3 ore. Per l'effettivo recupero bisognerà però aspettare i prossimi giorni. Le operazioni rimangono tecnicamente impegnative e emotivamente intense e operativamente complesse, fa sapere Dan Europe, l'associazione che assiste e protegge i subacquei di tutto il mondo. La polizia locale e la procura di Roma hanno avviato le indagini, ma le cause del disastro risultano ancora sconosciute. Le autorità delle Maldive, che indagano sull'incidente, hanno appurato che solo 3 sub avevano le autorizzazioni per immergersi oltre i 30 metri. La figlia della biologa, spiegano, e la guida non erano in lista. Sono invece atterrati all'aeroporto di Malpensa i 20 italiani che erano a bordo dello yacht Duke of York insieme ai 5 sub dispersi. I 20 sono partiti dalla capitale Malé e hanno fatto scalo a Dubai prima di arrivare in Italia, dove sono stati fatti uscire dallo scalo in maniera riservata, lontano dallo sguardo di fotografi e giornalisti.
0: Genova ospita da oggi al 20 maggio il simposio mondiale della World Federation of Therapeutic Communities, appuntamento internazionale dedicato alla prevenzione, alla cura delle dipendenze e alle nuove marginalità sociali.
1: La città di Genova diventa la capitale mondiale della lotta alle dipendenze tutte e soprattutto del ruolo fondamentale delle comunità terapeutiche. I lavori sono iniziati nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, dove centinaia di esperti del settore si sono riuniti per il Symposium WFTC, assise mondiale in collaborazione con la Fondazione CEIS Genova e la Federazione Italiana Comunità Terapeutiche. Al termine della 3 giorni di incontri verrà redatta la Carta di Genova, un testo unico che verrà per 10 anni messo a disposizione delle istituzioni per modellare al meglio gli interventi terapeutici. Genova è stata scelta, ha spiegato Enrico Costa, presidente della Fondazione CEIS Genova, come sede non per caso. È un omaggio a questa città che riconosce le capacità e la sensibilità della stessa città nell'accoglienza e nel sostegno delle persone più vulnerabili. E proprio parlando di Genova non è stato possibile non citare il problema legato alla droga, specificamente il crack, che da tempo viene denunciato soprattutto nel centro storico cittadino.
2: Abbiamo dei tavoli sulla sicurezza, dei tavoli sociosanitari che sono operativi con la questura, col prefetto, che ringrazio, col comune, proprio per mettere in atto delle azioni che abbiano da un lato l'obiettivo di arginare l'utilizzo, prevenendo questa situazione. È qui che le comunità terapeutiche iniziano a lavorare, nella prevenzione, nel cercare di intercettare precocemente tutti quei giovani che in qualche modo, per disagi sociali, situazioni familiari, condizioni socio-economiche, possono essere più propense all'utilizzo di queste sostanze.
0: Continua il nostro viaggio alla scoperta dei comuni che andranno al voto domenica e lunedì prossimi. Oggi la nostra Giorgia Fabiocchi con la sua troupe è andata alla scoperta di Santo Stefano d'Aveto.
3: Live on the road, comuni al voto. A Santo Stefano d'Aveto si conclude il nostro tour per quanto riguarda i comuni che vanno al voto il 24 e 25 maggio nella città metropolitana di Genova. Sono 2 candidati, da una parte Mattia Cruccioli, candidato a sindaco con la lista Maggie Progetto Val d'Aveto, che però è già vice sindaco facente funzioni perché si è tornati al voto a causa della scomparsa prematura di Roberto Pareti, del sindaco di Santo Stefano d'Aveto. Cruccioli viene sfidato da Giancarla Armerini con la lista civica La Montagna Vive. Andiamo a sentire le parole di Mattia Cruccioli, il suo progetto e la sua visione per Santo Stefano d'Aveto. Dobbiamo dire che la candidata Armerini è stata contattata più volte da Primo Canale, però per vari motivi, probabilmente suoi personali vicissitudini, non è riuscita a rilasciarci l'intervista. Quindi sentiamo Cruccioli e poi comunque sul sito primocanale.it trovate tutto.
4: Qui in una città, in un paese montano, è il comune più alto della Liguria, la cosa principale direi che è l'accessibilità. E quindi su questo noi vogliamo avere i piedi molto posati a terra. Abbiamo già ottenuto finanziamenti per 1 milione di euro, abbiamo fatto asfalti praticamente in quasi tutte le frazioni, oltre che nel capoluogo, e la messa in sicurezza. Il territorio di Santo Stefano è molto fragile, ci sono spessissimo frane, uno ancora la settimana scorsa.

0: e anche su questo abbiamo avuto l'attenzione veramente encomiabile da parte delle istituzioni sovraordinate, in particolare la Regione, che ci ha fornito i mezzi per fare grossi lavori di ristrutturazione. L'ultimo è qui sulla strada tra Casafredda e Gramizza, che è ancora in corso.
1: Troppi errori nella raccolta differenziata dell'umido da parte dei genovesi. Il comune chiede maggiore attenzione da questo punto. L'obiettivo è essere aumentare la raccolta proprio dell'umido, ci racconta Andrea Popolari.
2: È ancora bassa, lo dicono i numeri ufficiali diffusi da Regione Liguria. Gli ultimi parlano di una frazione organica che rappresenta il 20,48% del totale. Si parla di quasi 28.000 tonnellate di umido raccolte in un anno. Se si torna indietro di un decennio c'è stato un incremento di 12.000 tonnellate, ma secondo le analisi specificate dalla stessa AMIU, nella quotidianità oltre il 30% dei rifiuti prodotti dalle famiglie è composto dall'umido. Ma a Genova non tutti la fanno bene e questo crea un problema.
3: Un'altra frazione che a Genova deve essere conquistata è quella dell'umido, perché pochi cittadini genovesi fanno la raccolta dell'umido e quei pochi non benissimo. Non voglio con questo penalizzare chi è virtuoso, ma anzi stimolarlo, perché l'idea è una frazione ricca che può portare anche dei benefici in termini economici che dobbiamo potenziare.
2: Per l'avvio della tarifazione della Tari in base ai rifiuti prodotti è ancora presto. Oggi la differenziata è arrivata al 53%, l'obiettivo è il 70%. Rispetto ad altre città, Genova però è in ritardo.
3: Io credo che ci sia un problema culturale a Genova, perché avendo sempre avuto la discarica qua a disposizione, la città è rimasta indietro da questo punto di vista rispetto a altri territori anche italiani. Però la discarica Scarpino sta per chiudere a breve, lo vedremo praticamente all'interno di questo ciclo amministrativo, e quindi bisogna che noi corriamo.
1: Non vogliamo una quarta nave nel porto di Pra. I comitati del Ponente si oppongono a quanto illustrato dal presidente del porto Paroli al nostro Terrazza Incontra. Ci spiega perché Elisabetta Biancalani.
4: Io mi trovo a Pra per parlare della possibile espansione del porto di PSA, del terminal di PSA. Avete sentito le dichiarazioni del presidente del porto di Genova Savona, Matteo Paroli, durante Terrazza Incontra del 4 maggio. Lui, nel nostro mega LED wall, ha indicato con la mano quella che potrebbe essere l'espansione del terminal contemplata in un piano regolatore portuale che si sta disegnando proprio in questi mesi. Paroli ha detto già nel piano regolatore portuale del 2001 era previsto un ampliamento fino al Rio San Giuliano, non è necessario farlo così ampio, ma qualche centinaio di metri in più rispetto a dove arriva oggi il terminal per consentire l'attracco di una quarta nave. Oggi possono attraccare in contemporanea tre navi. Siamo qua per raccogliere le reazioni del coordinamento dei comitati del Ponente. Giuseppina, cosa ne pensa?
5: Allora, io ne penso in primis che quello che ha detto Paroli in riferimento alle poche parole che avevo detto nell'intervista, cioè che noi non ne soffriremo perché non ce ne accorgeremo neanche, è quasi impossibile. Bisognerebbe che lui avesse la bacchetta magica, perché anche soltanto che pochi quelli che lui chiama pochi metri avrebbero delle conseguenze enormi. Allora, qua siamo a Palmaro, quei pochi metri farebbero sì che la gente di Palmaro dalle case neanche lo vede più il mare, si distanzierebbe ancora di più, ci sarebbe ancora cemento, porto al posto di quello che è un piccolo specchio di mare, e in più ci sarebbe una quarta nave, e una quarta nave porterebbe un disagio enorme, perché il disagio c'è già adesso con le navi che ci sono per quanto riguarda i fumi, per quanto riguarda i rumori.
1: Chiude oggi con un record di visitatori e ospiti a Torino il Salone del Libro 2026, dove si conferma ricco l'interesse per lo spazio agli editori, autori della nostra regione. Sentiamo.
6: Si conferma come un'esperienza di successo lo stand di Regione Liguria al Salone del Libro di Torino.
7: Il bilancio è molto favorevole, oramai è il terzo anno, gli editori sono sempre collaborativi, ci siamo tutti anche quest'anno, la Regione continua a supportarci perché l'investimento culturale ripaga sulla media lunga distanza, siamo contenti quindi di proseguire.
6: Spazio naturalmente anche a delle anteprime letterarie, tra cui il nuovo libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio, e Liguria d'autore di Marco Ferrari.
8: Non ridono mai. Sono sempre brontoloni, apparentemente sì, in realtà poi sappiamo che sanno ridere.

0: grandissimo e che hanno dato i natali a alcuni tra i comici più bravi di questi ultimi anni. Penso a Govi, penso a Paolo Villaggio, tanto per citarne due. Ecco, questo attraverso una serie di articoli su personaggi di Genova degli anni 90 e poi su invece commenti fatti sulla newsletter di Primo Canale recenti degli ultimi 5-6 anni sulla Genova di oggi. È un ritratto della città ad uso soprattutto di quelli che noi chiamiamo con un atteggiamento i foresti.
1: La Liguria presenta molte presenze artistiche, da Ponente a Levante. Pensiamo alla Sanremo di Calvino, pensiamo alla spiaggia del Lupo di Gina Lagorio a Varigotti, pensiamo alla Genova di Caproni, sino all'estremo Levante, Ligure. Il viaggio di questo libro si conclude a Bocca di Magra, dove Giulia Einaudi teneva il suo grande cenacolo con grandi firme della letteratura.
2: Da venerdì a domenica prossimi a Genova c'è la grande festa dello sport, occasione nella quale la nostra città si trasforma nella capitale dello sport, che vedrà in tutto 135 discipline che appassionati e curiosi potranno testare gratuitamente.
3: Dall'aerobica al Zumba Fitness, passando per il simulatore del VAR, il calcio balilla, la scherma con le spade laser, i videogiochi sportivi, accanto alle discipline tradizionali come atletica e vela, ci sono anche loro nella tre giorni di festa dello sport, che andrà in scena al Porto Antico di Genova da venerdì 22 a domenica 24 maggio.
4: Tre giornate straordinarie, la prima è quella storicamente dedicata alle scuole, abbiamo più di 2200 studenti iscritti all'Olimpiade delle scuole, su cui lavoriamo da mesi, ma attenzione anche al Palio Remiero delle scuole con l'ufficio scolastico regionale, un'altra magia con oltre 200 studenti in acqua a remare sotto il Bigo. C'è la Peter Ball Cup il venerdì pomeriggio con altri 300 ragazzi delle scuole che giocheranno a basket e poi tutta l'attività dello sport integrato a cui teniamo moltissimo con gli amici del BIC Genova. Il bello dello sport che con 11.285 elaborati ha segnato quest'anno un record incredibile, 79 sono gli studenti selezionati con i loro scritti e i loro disegni, saranno premiati il sabato mattina alla festa dello sport in Piazza delle Feste e poi tante stelle sportive perché avremo con noi Francesco Bocciardo, le azzurre della nazionale di Velasco che giocheranno al Palasport e saranno nostre ospiti alla festa e sabato pomeriggio immagino un gran putiferio per l'abbraccio del mondo della ginnastica alle due grandi stelle Alice e Asia D'Amato che saranno con noi in Piazza delle Feste, quindi tre giornate da vivere insieme, calzoncini e scarpe, tutti al Porto Antico.
2: Ed eccoci alla pagina sportiva, ci ha raggiunto in studio Andrea Popolano, ciao Andrea.
5: Sì, buonasera Matteo, buonasera a tutti. Partiamo ovviamente dal Genoa dopo l'ultima in casa al Ferraris di ieri contro il Milan. Resta una giornata dove i rossoblù sfideranno il Lecce ancora in piena lotta per evitare la retrocessione. Poi ci sarà ovviamente il rompete le righe, le vacanze, ma ci fa il punto su tutto il nostro Carlo Danani, sentiamolo.
6: Buonasera, Lecce-Genoa, ultima di campionato, si giocherà domenica alle 20.45 in contemporanea con le altre quattro partite che riguardano la volata per i piazzamenti in Champions, Europa League e la corsa alla salvezza. Il Grifone, dopo aver incrociato il discorso Champions nella partita col Milan, domenica in Puglia toccherà la volata salvezza sfidando un Lecce in piena corsa con la Cremonese. A proposito, De Rossi non potrà contare su Vitinha, che finisce qui la sua stagione. Il portoghese, in diffida e ammonito ieri, sarà squalificato per un turno. L'ultima settimana di campionato comincia con due giorni di riposo concessi da DDR. Al centro Signorini la squadra tornerà in campo da mercoledì. Intanto club rossoblù già sul mercato, in addirittura d'arrivo l'ingaggio di Marcelo Vaz, classe 2007, proveniente dalla Varesina e dalla Serie D, che si accinge a firmare un triennale. Probabile che il promettente terzino venga poi girato in prestito in Serie B o in Serie C.
5: E passando alla Sampdoria, si apre quella che potrebbe essere una settimana decisiva per definire il futuro sia da

0: quello che è il lato societario sia da quello che è la guida tecnica dopo l'addio di Lombardo. Tra i nomi segnati nella lista c'è anche quello di Alberto Aquilani, protagonista però in queste ore con il suo Catanzaro nei playoff promozione, con la vittoria netta nel semifinale contro il Palermo, quindi un nome che si fa anche decisamente complicato. Ma facciamo il punto con Marco Bisacchi.
1: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Prosegue questa fase di transizione che è ancora in corso in questo momento, tutto un po' da definire, soprattutto il fronte, quello che più interessa i tifosi, quello legato alle scelte sportive e tecniche. Intanto l'insediamento a Bogliasco di Claudio Morelli, il nuovo direttore generale, il nuovo AD, il CEO della parte amministrativa, dirigente di 55 anni, svizzero, ha un'esperienza soprattutto nel mondo bancario, prende il posto di Fiorella, ma ha anche una passione per il calcio, anche da allenatore, pensate, nelle serie minori in Svizzera. Poi a livello tecnico in realtà tutto è ancora da definire, perché in questo momento sappiamo che Lombardo non sarà più il primo allenatore della squadra, sappiamo che rimane comunque in bilico Andrea Mancini come direttore sportivo, anche se ha comunque un contratto di ancora un anno con i blucerchiati. Da capire anche quello che sarà poi il prossimo allenatore, perché per esempio associato a Mancini c'era un nome, ci sarebbe un nome molto interessante, quello di Alberto Aquilani, allenatore che Mancini Junior conosce già dai tempi della Fiorentina nel settore giovanile dei Viola. Aquilani in questo momento è protagonista più che mai col Catanzaro, che ieri ha travolto il Palermo 3-0 nella semifinale di andata dei playoff promozione. Però in questo momento l'incertezza in casa Samp e anche le sirene dalla Serie A, perché non è un mistero che per esempio Aquilani piaccia molto a Sassuolo in Serie A, potrebbero poi in realtà fare cambiare un po' tutti gli scenari. Quindi la Samp rischia anche di perdere qualche occasione interessante, suggestiva in questa fase, vedremo se di cambiamento delle situazioni tecniche, che sono sempre in mano di fatto a Walker e Fredberg. Spetterà loro poi prendere le decisioni, con anche la possibilità di andare su allenatori stranieri o anche direttori sportivi stranieri. Intanto il CDA dovrebbe andare verso un rinnovamento, con perfino Tei, l'investitore di Singapore, che potrebbe entrare nel board, nella stanza dei bottoni, oltre che lo stesso Walker. Quindi anche Walker potrebbe entrare nel CDA. Insomma, si annuncia un'estate piuttosto calda per i blucerchiati, ma al momento è un po' tutto fermo a livello tecnico e sportivo.
0: Anche lo Spezia, dopo la retrocessione, deve riprogrammare la nuova stagione in Serie C. Questa settimana incontri del presidente Stilitano direttamente negli States per cercare di definire da una parte quello che è il budget necessario per ricostruire fondamentalmente la rosa, una rosa che dovrà essere quasi completamente rivoluzionata in vista intanto della nuova categoria, quindi soprattutto anche in vista dei costi da limitare. Da questo punto di vista molti resteranno ovviamente in Serie B, e poi c'è da definire anche quale sarà il futuro della guida tecnica, con Luca D'Angelo destinato a restare ad allenare in Serie B. Per lui si parla dell'Avellino. Per quanto riguarda sempre lo Spezia, una nota conclusiva riguarda i giovani. Tanti giovani lanciati quest'anno, ben tre sono quelli più presenti, tra i più presenti nella categoria. Si tratta di Moscardi, Romano e Comotto. Ultima notizia invece per quanto riguarda il Vado Ligure, e quindi ci spostiamo, o meglio restiamo in Serie C, ma dopo la promozione il Vado sta giocando quella che è la pole scudetto. Ieri la vittoria nel gironcino contro la Folgore Caratese, ora la squadra di Vado affronterà in semifinale il Barletta, la sfida domenica in Puglia, poi la settimana successiva poi il ritorno al Chitolina di Vado. Ed è tutto, diciamo, per lo sport.
2: Grazie ad Andrea Popolano, è tutto anche per il nostro primo giornale che torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente, ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami e a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF Cisle Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
5: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
6: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
7: Da Più Me sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana Pril tutto in uno, gel lavastoviglie, tre flaconi da 35 lavaggi a solo 8,95 euro.
6: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
8: Amici di Primo Canale, bentrovati da Clara Ventura di 3D Meteo. Nella giornata di martedì la pressione atmosferica tornerà gradualmente ad aumentare sulla Liguria. Una giornata in prevalenza assolata, solo con qualche nuvola di passaggio. Diamo uno sguardo nel dettaglio. Sull'Imperiese prevarrà sì il sole, ma avremo a tratti della variabilità nelle aree interne. Attenzione al vento che si farà sentire sulle zone costiere. Uno sguardo adesso sulla provincia di Savona. Anche qui il vento si farà sentire, specialmente nella prima parte del giorno prevarrà il sole con temperature massime non oltre i 20-21 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Genova, cielo sereno o al più con qualche nuvola di passaggio, temperature minime che toccheranno i 12-13 gradi, le massime sfioreranno i 18-20 gradi. Uno sguardo adesso alla situazione sul Tigullio, dove avremo un contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime localmente in rialzo. E per quanto riguarda lo Spezzino, clima nel complesso asciutto, eccetto della variabilità nelle aree interne. Nella giornata di mercoledì l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria. Garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con ampie zone di sereno e soprattutto con temperature massime diurne che localmente tenderanno a guadagnare anche qualche grado. Tutti i dettagli in merito sull'app di 3B Meteo.
9: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
10: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
11: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.

0: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana a Genova. Al MEI, la storia degli

tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: Sei sicuro di te? Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: C'è qualcosa di oggettivamente rischioso nel tentativo di trasformare un mito in un oggetto cinematografico. Con Michael, Antoine Fuqua si avventura in questo territorio scivoloso con l'aria di chi cerca di maneggiare non tanto una biografia quanto una reliquia pop. Il pubblico è avido di drammatizzazioni sulla vita dei propri artisti preferiti, desideroso di sbirciare dietro le quinte di ciò che li ha resi talenti monumentali, ed è dunque inevitabile che Michael Jackson ricevesse questo trattamento, nonostante in passato ci siano state numerose rappresentazioni non autorizzate della sua vita. Ciò che rende questo film più speciale è che ha ottenuto la benedizione degli eredi, più un male, direi, che un bene. Come ci si può aspettare, ripercorre la vita e la carriera esplosiva dell'artista, probabilmente la più grande pop star di tutti i tempi. O almeno ne ripercorre gli inizi, partendo dalla formazione dei Jackson 5 con i suoi fratelli, sotto la rigida supervisione del padre Joseph. Sebbene formino un gruppo unito, è innegabile che il piccolo Michael sia dotato di un talento unico che cattura l'attenzione e desidera ardentemente liberarsi dal crudele controllo del patriarca. Quando un Michael più adulto inizia a rendersi conto del proprio potenziale, comincia a esplorare tutte le strade possibili. La devozione alla famiglia, soprattutto ai fratelli e alla madre, lo tiene legato, ma il desiderio di indipendenza culmina durante l'ultima esibizione del Victory Tour con la vecchia band, quando Michael promette una nuova avventura come artista solista, che continuerà, ma fuori dal film, che omette gli ultimi 20 anni della sua vita. La sensazione di trovarsi davanti a un progetto che vuole essere insieme tutto e il contrario di tutto, celebrare un genere irripetibile e allo stesso tempo contenere, o forse aggirare, il peso di una biografia tra le più controverse della cultura pop contemporanea. Proprio quando sembra sul punto di interrogare davvero la propria materia, Michael arretra. Le zone d'ombra restano tali, non tanto per scelta poetica, quanto per una certa cautela strutturale. Il risultato è un film che preferisce evocare piuttosto che analizzare e che costruisce un altare più che un ritratto. Funziona meglio quando smette di essere biografia e si lascia andare alla pura performance. Le sequenze musicali diventano il cuore del progetto grazie all'interpretazione di Jafar Jackson, il vero nipote di Michael, che è quanto di più vicino si possa ottenere alla resurrezione del re del pop. Momenti in cui Fuqua abbandona la rigidità narrativa per entrare in una dimensione più sensoriale, dove il mito può ancora respirare senza contraddizioni. Ma è nelle transizioni tra palco e vita privata che il film rivela le sue fragilità. Michael sembra continuamente sul punto di affrontare le zone più complesse della vita dell'artista, salvo poi ritirarsi verso una forma più controllata, quasi museale. Nella vita di Michael Jackson ci sono capitoli molto scuri che non ci si può aspettare da un film con la piena approvazione dei suoi eredi. È comprensibile, persino prevedibile, ma finisce per dipingere il protagonista come qualcosa di poco meno di un santo. Visivamente, il film è curato e coerente con il suo obiettivo spettacolare. Non cerca soluzioni particolarmente innovative, ma costruisce immagini solide, pulite, pensate per esaltare la figura centrale. Anche questo riflette la natura del progetto, più monumento che indagine, più celebrazione che dissezione. In definitiva, Michael guarda il suo protagonista da vicino, ma non entra davvero dentro di lui. Lo circonda, lo ricostruisce, lo mette in scena, ma raramente lo mette in discussione. E dunque, come biopic, nel senso più pieno del termine,

La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

0: Storia di Genova nei suoi commerci, edito da Stefano Termanini Editore, due autori oltre a Stefano Termanini, Carlo degli Abbati. Ecco, storico o economista?
1: Un economista con tanta qualità di storia.
0: E allora partiamo subito dalla parte storica, da questa Genova sì, piena di soldi che mantiene tutti in qualche maniera.
1: Però che comincia in condizioni difficilissime la sua esistenza, essendo una ripa a mare in un posto scosceso, circondato da montagne ed in foga incessante, come scriveva Jacques Hers. E quindi con delle condizioni di partenza estremamente modeste, come racconta Sebastiano Lopez, nel V secolo è un semplice vicus, ma lo ritroviamo nel primo documento reale che riguarda la città, nella cronaca del vescovo di Cremona, che ne fa il primo documento scritto e parla di un saccheggio, il saccheggio di Genova fatto dai Fatimidi nel 934, ed ecco che si vede che qualche secolo dopo già Genova è in condizioni di trattare la seta gattaia che viene dalla Cina. Come è riuscita in pochi secoli Genova ad essere una ripa difficile, ad avere già questa importanza? Nasce per il fatto che uomini di mare e di costruzione di garee erano diventate le flotte che difendevano dalle grandi invasioni arabe i feudi francesi e spagnoli. Quindi il controllo genovese del terreno occidentale permette a Genova di avere una notevole importanza già prima del 1000. Importanza che poi si moltiplica.
0: Poi diventa la cassaforte del
1: esattamente
0: mondo.
1: Esattamente. Questo ci arriva per una serie di scelte, che sono delle scelte interessanti, perché sono sia scelte di carattere diplomatico. Per esempio, noi abbiamo prima il controllo della terza riviera, vale a dire della Corsica, che è fondamentale per Genova, soprattutto per la parte della costruzione navale. La Corsica ha dei meravigliosi pini marittimi che permettono la costruzione degli alberi di Maestra, per cui è fondamentale per la maniera italiana il controllo della Corsica, non è solo il Bonifacio, certo, Oculus Genova, ma anche attraverso quindi un successo grande nel campo diplomatico che permette a Genova, per esempio, nel 1261 l'estensione all'intero Mar Nero, scacciando per gli accordi con i paleologhi dal Mar Nero i veneziani, e quindi la città attualmente di Istanbul, cioè Costantinopoli, diventa la quarta riviera e si arricchisce di tutte le grandi colonie che sono un po' una sorta di Commonwealth genovese, come diceva Gio Pistarino.
0: Esatto.
1: E come Lucchetto in genovese dice: i senesi tanto van che dunde van la nuova Sena fan. Ed ecco che questo grande Commonwealth di colonie organizza tutti i traffici che fanno capo alla città di Genova. E diventa così già il Mar Nero, con tutte le ricchezze che poi provengono, certo, sia che dalla Persia che dalla Cina, attraverso la via Mongola, diventa la quarta riviera. Ma non basta, perché alla fine del 200

0: grazie ad un'avventura di Benedetto Zaccaria, console di Laodicea, i genovesi arrivano sino a Bruges, entrano nelle Fiandre, hanno capito l'interesse del mondo borgognone ed ecco che abbiamo anche nelle Fiandre, ed ecco la mostra attuale a Van Dijk, abbiamo nelle Fiandre la quinta riviera di questa città. È tutto ciò che permette poi la parte di cui lei dice, vale a dire il ricco momento in cui i genovesi diventano i finanziatori della corona spagnola, quindi il famoso siglos de los genoveses che comincia con Andrea Doria nel 1528. Ma questo è il risultato di, da una parte, una riuscita attività diplomatica, la presenza delle colonie e poi l'enorme inventiva nell'ambito del naviglio marittimo, perché Genova crea la cocca, crea la nave a vela e con questa nave a vela trasporta anche carichi poveri e pesanti.
1: Invece Stefano Termanini, editore e scrittore, ha curato un'altra parte della storia di Genova nei suoi commerci, cioè dei ritratti di personaggi.
2: 5 ritratti di personaggi. Abbiamo immaginato che questa Genova, raccontata dal professor Carlo Degli Abbati in maniera cronologica, sia anche una Genova fatta di persone. Naturalmente era una Genova fatta di persone. E allora abbiamo individuato 5 ritratti che in qualche modo diano carne e ossa ai genovesi lungo un tempo.
1: Molto diversi l'uno dall'altro.
2: E diciamo, questo è stato anche un po' il nostro gioco, il nostro trucco. Abbiamo scelto un notaio, Giovanni Scriba, del XII secolo, perché Genova è una città fortemente notarile, in cui tutto si scrive, si scrivono i commerci, si scrivono gli accordi fra le persone che poi vanno per mare, bisogna che tutto sia scritto perché i patti abbiano forza di legge e quindi la figura del notaio è fondamentale. Abbiamo scelto Santa Caterina Fieschi Adorno.
1: Siamo ad
2: avere a che fare con un personaggio molto diverso, ma Caterina Fieschi Adorno è una mistica, ma è anche una santa molto genovese che si occupa dei poveri, che si consacra addirittura ai poveri fino alla consunzione. Abbiamo poi dedicato il terzo ritratto, immancabilmente vorrei dire, ad Andrea Doria, interprete della Realpolitik genovese, colui che riesce a dare impulso alla città. Luca Cambiaso è il quarto. Luca,
1: siamo Cambiaso, nell'arte più alta.
2: Colui che importa il Rinascimento, comunque colui che dà veramente una spinta all'arte genovese, ma che poi confluisce nei vari, come dire, confluisce nell'itinerario di tanti genovesi, perché muore in Spagna nel 1585 al servizio di un Filippo II che lo fa letteralmente scoppiare di lavoro. Infine Andrea Spinola. L'ultimo ritratto, Andrea Spinola. Andrea Spinola è una sorta di Machiavelli genovese, una sorta di Guicciardini di Machiavelli genovese, che va in giro per il mondo a scoprire come si governino le città perché i genovesi imparino a governare meglio.
1: Certo, perché non bastavano i soldi.
2: Andrea Spinola, anzi Andrea Spinola è suntuario. Andrea Spinola dice: abbiamo troppi soldi, siamo diventati troppo ricchi, oramai non dovremmo essere più sobri, e quindi richiama l'antica sobrietà come una sorta di Catone del Seicento.
1: E quindi tutto quello che avete letto nella prima parte, quella del professor Degli Abbati, lo trovate poi nella realtà spiegato da questi personaggi. Storia di Genova nei suoi commerci, Stefano Termanini, editori. Buona lettura a tutti e grazie.
2: Grazie.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di 3D Meteo. Nella giornata di martedì la pressione atmosferica tornerà gradualmente ad aumentare sulla Liguria. Una giornata in prevalenza assolata solo con qualche nuvola di passaggio. Diamo uno sguardo nel dettaglio. Sull'Imperiese prevarrà sì il sole, ma avremo a tratti della variabilità nelle aree interne. Attenzione al vento che si farà sentire sulle zone costiere. Uno sguardo adesso sulla provincia di Savona. Anche qui il vento si farà sentire, specialmente nella prima parte del giorno prevarrà il sole con temperature massime non oltre i 20-21 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Genova, cielo sereno o al più con qualche nuvola di passaggio, temperature minime che toccheranno i 12-13 gradi, le massime sfioreranno i 18-20 gradi. Uno sguardo adesso

0: adesso alla situazione sul Tigullio, dove avremo un contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime localmente in rialzo. E per quanto riguarda lo Spezzino, clima nel complesso asciutto, eccetto della variabilità nelle aree interne. Nella giornata di mercoledì l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria. Garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con ampie zone di sereno e soprattutto con temperature massime diurne che localmente tenderanno a guadagnare anche qualche grado. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
2: La notizia passa di bocca in bocca.
3: Come, come?
2: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
3: Perché?
2: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
3: Oh, finalmente!
2: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
3: Oh!
2: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
3: Va bene.
2: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.

0: Puoi amare, non puoi non amare la libertà, la musica è prima di tutto libertà. Libertà del pensiero, libertà della fantasia, libertà dell'immaginazione, libertà del surreale, quindi è difficile smettere di amare la musica, insomma, è molto difficile. Poi, vabbè, c'è sempre il discorso, ma canti le canzoni, canti 10 volte in un mese, quante volte hai cantato, ma la questione è che ogni volta si crea un qualche cosa, non è mai la stessa cosa, perché è sempre un dialogo, non è un monologo, è un dialogo con quelli che ascoltano in fondo.
1: Mi aveva colpito una volta, avevo letto in un'intervista, che sempre per parlare di musica, che lei aveva detto la musica e le donne sono la stessa cosa.
0: Sì, perché c'è esattamente lo stesso mistero, cioè io credo che un uomo sia estremamente interessato da ciò che non capisce, non, da ciò che non afferra, da ciò che non afferra fino in fondo. E la musica e le donne in questo senso sono molto simili, nel senso che il mondo femminile, chi dice ho capito le donne, è chiaramente un imbecille. E per quante ne conosci, per quanto hai potuto frequentarle, rimane questo mistero della donna, ed è quello che ti appassiona di più, chiaramente. Se no andrebbero bene anche gli uomini, invece no, gli uomini sono chiari, facili da capire e da intuire. E la musica un po' ha la stessa natura, c'è questo mistero perché c'è qualche cosa di astratto nella musica, c'è un'astrazione, quindi è qualche cosa dove ti infili dentro senza capire fino in fondo, ma cercando di afferrare un'emozione. Un'emozione che te la dà, cioè tu entri dentro e lei te la dà. È una specie di un sentire che non, a cui è difficile rinunciare, direi.

0: approcciarsi alla sua musica, alle canzoni che scrive? È rimasto sempre lo stesso, è sempre differente?
1: Ma è sempre lo stesso ed è sempre differente. È sempre lo stesso nel senso che c'è sempre la stessa incazzatura, perché tradurre un'emozione che è un fatto astratto con qualcosa di concreto come parole e note è sempre una cosa difficile, in fondo è una traduzione di un'emozione. Traduzione, quindi, traduzione in qualche maniera è anche tradimento in fondo, no? C'è qualche cosa che non è proprio esattamente quello che volevi fare e quindi c'è sempre questa ansia di farlo e soprattutto che sia qualcosa che... C'è anche un utilitarismo nell'arte, deve servire a qualcuno, se non serve a nessuno ha un po'... perde una parte, una componente di quello che l'arte è. L'arte deve in qualche maniera servire a chi la pratica, ma deve servire anche a chi la ascolta o la legge o la vede.
2: È difficile amarmi, credo. È per questo che e a Genova non le ho mai mandate a dire. Per questo sto dicendo che la Genova di stasera mi stupisce perché mi mostra un affetto al quale non sono abituato. E poi comunque l'affetto mi stupisce sempre, mi emoziona sempre.
0: Neanche uno come Gino Paoli, che per carattere e l'emozione è abituato a tenersele strette dentro, è riuscito ad evitare la commozione quando il rettore Gaetano Bignardi gli ha fatto dono di una medaglia dell'Ateneo Genovese. Ma come fare ad evitare il ricatto dei sentimenti in una festa così magica come quella organizzata per onorare la carriera di un artista davvero unico? Questa Genova sempre così musona, un po' come lui, così riservata, un po' come lui, così compassata, un po' come lui, per una sera ha fatto un'eccezione e gli si è stretto intorno regalandogli un abbraccio inedito ed emozionante. Un appuntamento fortemente voluto dai Buonavoglia che ha riempito il Carlo Felice, portando sul palco anche gli amici di una vita, i più cari, Mario Luzzatto Fegiz, Gianfranco Reverberi, Arnaldo Bagnasco, Gianni Borgna, Massimo Boldi, Renzo Arbero, con cui Paoli ha anche duettato in Reginella.

0: improvvisato, adesso lo fate voi.
1: Una serata davvero suggestiva, molte parole in libertà, ricordi, memorie, testimonianze regalate da Margherita Rubino dell'impegno politico e sociale di Paoli, svolto sempre in silenzio, lontano dai media, e tanti auguri, non solo di Renzo Piano e Beppe Grillo, ma anche importantissimi, quelli letti dal presidente onorario dei Buonavoglia, Gianna Schelotto.
2: Caro Gino, desidero farti giungere un augurio affettuoso nel ricordo dell'esperienza parlamentare che vivemmo insieme e a cui spero non ti dispiaccia tornare con la memoria. Vedo che sei in ottima forma e continui a lavorare intensamente facendo dono al pubblico del tuo talento. Me ne compiaccio e ti saluto molto cordialmente. Firmato Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica.
1: Poi ovviamente molta musica, così come si addice di un personaggio che ha profondamente contribuito a rinnovare la canzone italiana. Un omaggio a Genova con l'immancabile Ma se che penso, un inedito duetto con Massimo Boldi ad accompagnarlo con la batteria e poi ovviamente i suoi grandi successi. La canzone è un attaccapanni e ci attacchi quello che vuoi, ha detto. Se questa affermazione è vera, è altrettanto vero che nelle sue canzoni di cose appese ce ne sono un'infinità, a cominciare dalle mille emozioni che ha regalato a tutti noi, persone normali non baciate dal talento, e di cui ci siamo spesso appropriati, ladri consapevoli e un po' scorretti.

Lei ha avuto successo con la gatta nel 60. Si dice che i gatti hanno 7 vite. Lei quante vite ha avuto? Quante vite? Quante volte? Quante vite ha

0: cominciato?
1: Beh, 2 o 3 me le sono già consumate per diverse ragioni, insomma. Dovevo chiudere già 2 o 3 volte, poi invece non è andata così. Però, beh sì, io tutto sommato se c'è un animale in cui mi riconosco è il gatto. Perché? Perché il gatto è la libertà. In fondo sotto ogni cosa che amo c'è di base la libertà. La libertà che in fondo... anche questo qui è una cosa che la libertà te la toglie. Te la toglie subito. Comunque... Perché? Perché il gatto è un selvatico che riesce a vivere libero dove gli altri animali non possono. È talmente furbo, talmente intelligente, talmente che riesce in questo spazio dove vigono le regole dell'uomo a seguire le sue regole senza rompere le palle a nessuno. Il che è, per me, la libertà è quella, non rompere le palle a nessuno, ma essere comunque libero. Libero di te stesso.
0: Quindi non si sente prigioniero di quella canzone?
1: La gatta era un bozzetto, che era in fondo un raccontare la fine di una boa dove la mia vita fino a quel punto era di un certo genere, la mia vita di bohème, di pittore, eccetera, aveva preso una svolta e diventava un'altra vita. C'era una morte e una nascita, insomma. E quindi era proprio il racconto con una specie di metafora con la gatta che era il personaggio. Fino allora io avevo vissuto in una maniera, cioè a bocca d'asino, in una soffitta, a fare il pittore, con la fame, con i problemi, eccetera. Improvvisamente la mia vita era cambiata ed era un'altra. E quindi c'era questa fine e inizio.
2: C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu.
0: C'è una canzone a cui lei è più legato di quelle che ha scritto oppure sono tutti i suoi figli?
1: Beh, di solito le canzoni a cui sei più legato sono quelle che magari non hanno avuto successo, come del resto ami di più il figlio che
0: più sfortunato,
1: che sia un po' più sfigato. Però e di solito poi in fondo è l'ultima che hai scritto perché ti rappresenta di più. Io adesso ho scritto una canzone, c'è Walter Veltroni che sta facendo un film su Berlinguer e mi aveva chiesto una canzone per questo film. E io ho scritto questa canzone che si chiama Un addio, che trovo che sia giusta e che sia in fondo in qualche maniera mi rappresenti di più in questo momento, come del resto una canzone che si chiama Fingere di te, che forse quella sera lì la farò, ed è un'altra canzone che mi rappresenta di più. Poi non è che sia meglio, più bella, meno bella, è che a un certo punto è più importante la canzone che ti rappresenta piuttosto che quella che ti rappresentava.
3: Ti lascio una canzone da cantare, una canzone che tu potrai cantare a chi? A chi tu amerai dopo di me.
4: Grazie e auguri.
5: Gino Paoli, grazie.
6: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
7: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.

0: La generale. Fidati. Allungati la vita.
1: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola. Sabato 23 maggio, ore 21.

0: Il rapporto tra sistema pubblico e imprese private nella realizzazione delle grandi opere. Di questo si è parlato a Genova in una giornata di lavori a Palazzo San Giorgio organizzata da AIFER.
1: AIFER è un'associazione di imprese ferroviarie che è nata 7 anni fa proprio con questo scopo, cioè di riunire liberi professionisti, operatori economici ed aziende che lavorano, operano per settore, nel settore marittimo, stradale, ma soprattutto ferroviario, e vuole rappresentare un momento di sinergia e avere un confronto con le istituzioni centrali, rappresentando quelle che sono le criticità del settore e trovare, non creare opposizioni, ma trovare insieme, ecco da qui il nostro slogan, insieme per sui binari del futuro, perché si vuole rappresentare un modo per trovare delle soluzioni condivisibili, quindi non soltanto avere delle opposizioni, dei muri contro muri, ma creare invece delle soluzioni condivisibili e trovare il modo per raggiungere un sistema a livello nazionale, infrastrutturale, sempre migliore.
2: Lo Stato deve semplificare il proprio linguaggio, le proprie infrastrutture, la burocrazia in particolare deve darsi degli obiettivi che devono essere quelli di rafforzare il sistema industriale nazionale, soprattutto nel settore degli appalti, nel settore delle opere pubbliche che rappresentano insieme alla logistica le arterie e il sistema venoso del nostro organismo, ossia del sistema produttivo nazionale. È evidente che abbiamo bisogno di incrementare la capacità delle nostre aziende, di farle crescere anche in momenti difficili come questi, dove per tensioni geopolitiche globali i costi delle materie prime, degli approvvigionamenti, i mercati di riferimento cambiano continuamente, mettendo in forte discussione le regole base del sistema e della legislazione italiana, che consuetudinariamente ha avuto schemi rigidi anche sull'adeguamento dei prezzi degli appalti. Questo è un elemento che oggi mal si addice a tempi in cui appunto anche solo banalmente ultimamente il costo del carburante o delle materie plastiche varia non di mese in mese ma di settimana in settimana.
1: I ritardi nelle tempistiche sono un qualcosa che produce danni alle aziende non indifferenti. Abbiamo degli accordi quadro che magari stipulati 3 anni fa, 2 anni fa, devono ancora avere i contratti applicativi in partenza. Quindi questo voi capite bene che non consente alle aziende di pianificare le proprie attività e di calcolare quello che sia il rischio di impresa e quello che sia invece la possibile produttività. Sono situazioni molto, molto critiche ed è per questo che si deve lavorare insieme. Insieme ai vertici del gruppo FS, di RFI, dell'ANAS, di tutto quello che è il sistema istituzionale del nostro paese, per trovare delle soluzioni condivisibili e che siano volte a migliorare il nostro sistema, il sistema nazionale delle infrastrutture.

Le nostre imprese sono molto brave, lo dimostrano i cantieri che stanno andando avanti in ambito portuale, periportuale. Adesso siamo di fronte ad una sfida rispetto alla quale il traguardo è visibile. Le imprese sono virtuose, ci hanno dato grandissime infrastrutture, dobbiamo fare l'ultimo colpo di rene affinché le interconnessioni, tra le quali quelle ferroviarie, come oggi è emerso chiaramente, sono fondamentali, raggiungano gli obiettivi prefissati e dal PNRR e dalle nostre aspettative di conclusione lavori, per rendere il porto di Genova e di Savona veramente interconnessi con un'infrastruttura ferroviaria, oltre che stradale, che ci consenta di raggiungere mercati oggi preclusi. Il virtuosismo tra le esigenze del pubblico e le capacità

0: imprenditoriali del privato, oggi mi sembra di poter dire è veramente a portata di mano. Obiettivo raggiunto.
1: Il rapporto nell'ambito di un concetto di rispetto della legalità dovrebbe riguardare sia la stazione appaltante pubblica sia l'affidatario delle opere privato. Questo passa attraverso un rispetto del codice degli appalti, una capacità da parte del legislatore di adattare il codice degli appalti e dei contratti pubblici alle dinamiche economiche di un paese, di un determinato anche settore geografico, e soprattutto della capacità, per quanto riguarda stazioni appaltanti e imprese affidatarie, di darsi regole certe nell'ambito di modelli organizzativi efficaci, efficienti, conformi a questo punto alla legge, e che consentano anche un'integrazione di chi opera nell'ambito del territorio in cui si opera, perché effettivamente ci possa essere uno sviluppo non soltanto effettivo ma davvero sostenibile nei tempi.
2: Sappiamo che il nostro percorso amministrativo è un percorso sempre complesso e quindi i commissariamenti consentono di accelerare le tempistiche, di attribuire ai commissari dei poteri speciali. Questa accelerazione però, come la struttura commissariale per la ricostruzione di Genova ha sempre dimostrato, vuol dire velocità, ma vuol dire comunque mantenere rigore, controllo e qualità nel lavoro, e questo è un aspetto importante che a mio avviso Genova può esportare in tutta Italia e dare alle altre strutture commissariali un know-how importante acquisito ormai in tanti anni di esperienza. Stiamo assistendo a una stagione dove la velocità di evoluzioni tecnologiche, il caro materiali dovuto alle situazioni geopolitiche, alle situazioni emergenziali, sta portando ovviamente ad avere difficoltà nelle coperture dei quadri economici e necessità spesso di rifinanziare con risorse pubbliche che non sempre sono a disposizione. A questo si aggiunge una lentezza della macchina amministrativa, partiamo dalle analisi costi-benefici, ai PFTE, alle validazioni, fino ad arrivare ai PE, che richiedono anni, e in questi anni tanto spesso cambiano le cose, quindi le strutture commissariali hanno un valore aggiunto in questo percorso, non risolvono con la bacchetta magica naturalmente nessuna di queste problematiche, ma riescono a dare alle imprese maggiore certezza e soprattutto un interlocutore unico con cui confrontarsi giornalmente.
3: Rete Ferroviaria ha un obiettivo molto chiaro, che è quello di mantenere e promuovere lo sviluppo della rete ferroviaria per connettere al meglio le persone e per favorire il trasporto delle merci su ferro. Basa il proprio lavoro su principi molto solidi, che sono la sicurezza, l'affidabilità, la sostenibilità e l'innovazione. Ma questi valori rimarrebbero fosse una filiera di imprese in grado di metterli in pratica, di attuarli. Se pensiamo alle grandi opere infrastrutturali, il pensiero naturalmente corre veloce a uno dei grandi progetti che oggi abbiamo in corso e che interessa il territorio che ci ospita. Mi riferisco al progetto del nodo di Genova del Terzo Valico dei Giovi, che è uno dei più grandi progetti strategici, appunto, che è in attuazione. Per strategici sia sotto il profilo nazionale che sotto il profilo internazionale, perché rinforza il collegamento del sistema portuale ligure con la rete ferroviaria nazionale e con i grandi itinerari di trasporto su ferro della Unione Europea. Ma il Terzo Valico e il Nodo di Genova sono anche grandissimi esempi di quanto sia importante la filiera delle imprese che poi eseguono i lavori. Il Terzo Valico in particolare è il più grande progetto che abbiamo oggi in corso per coinvolgimento di imprese. Nel Terzo Valico lavorano oltre 2.500 fornitori e fornitori. Il 99% di queste imprese sono italiane. Dunque, queste imprese, come capite, tantissime imprese, coprono una gamma praticamente estremamente ampia di lavori spazia in tutta l'ambito dell'ingegneria ferroviaria, dallo scavo delle gallerie alle impermeabilizzazioni, alle tecnologie, batterie, le trazioni elettriche, il segnalamento, i prefabbricati

0: e via dicendo. Quindi noi abbiamo a che fare con una filiera in cui le piccole e medie imprese svolgono un ruolo primario, che è in grado di offrire competenze e capacità attuative in un progetto estremamente complesso che richiede appunto una multidisciplinarietà estremamente ampia.
1: Le piccole e medie imprese che partecipano agli appalti si trovano di fronte a un sistema giuridico che spesso non le aiuta. Nato per aiutarle rispetto alla debolezza col grande appaltatore, alla fine si traduce in vincoli, burocrazie, tempi e costi molto, molto duri per le piccole e medie imprese. Io credo che si debba trovare, l'ha detto anche stamattina il vice ministro Edoardo Rixi, una soluzione legislativa che tuteli le piccole e medie imprese rispetto a queste grandi stazioni appaltanti, ma non appesantisca le forme, i tempi degli appalti. E poi soprattutto il secondo tema di cui mi sono occupato è quello degli extra costi. Cioè gli appalti, l'ho detto bene stamattina Rixi, spesso scontano che tra il momento dell'appalto e il momento dell'esecuzione i costi aumentano e alla fine su chi gravano? Sull'appaltatore, quando l'appaltatore piccolo e medio non può finanziare lui l'opera. Ecco, devo dire, ci sono strumenti legislativi che questo governo ha fatto e ha messo in essere anche a dicembre con la finanziaria, che aiutano le piccole e medie imprese garantendo un adeguamento dei costi che talvolta purtroppo le grandi stazioni appaltanti si sono sempre rifiutate di riconoscere.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
2: A Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
3: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
3: Sì, dai, papà, andiamo, su.
5: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
6: Buongiorno e benvenuto a Calcio e Pepe. Si è chiusa il campionato casalingo, molto ingenua, tutto sommato indolore, però con un grande affetto da parte del pubblico per la parte tecnica di Dier in primis, ma anche per la squadra, per i tanti giovani che nelle ultime domeniche o nelle ultime partite di campionato De Rossi ha lanciato. Quindi c'è questo affetto enorme del popolo genuano per una stagione che con De Rossi è lievitata. La Sampdoria, non stiamo aspettando qualche cosa che potrebbe arrivare nei prossimi giorni, è già arrivato a Bogliasco il nuovo amministratore delegato Morelli, di cui si dice un gran bene, anche un profondo conoscitore di calcio. Certo però che noi siamo preoccupati per l'organigramma

0: non tanto societario, ma sicuramente per quello tecnico. Non si sa ancora niente dell'allenatore, di quello che succederà, anche se, lo dobbiamo dire con molta franchezza, Lombardo, Andrea Mancini e Gianni Vernizzi hanno tutti ancora un contatto con la società. Nulla di nuovo a Spezia. Il presidente Stilitano sta parlando col proprietario Roberts, Gazzoli sembra in dubbio, l'amministratore delegato certamente non è più in dubbio, ma sta cercando una via d'uscita, il direttore sportivo Melissano. Tutto bene a Chiavari. Finito il campionato, Chiappella ha confermato che è un allenatore da categoria superiore. Fino all'anno scorso aveva allenato in Serie C, adesso per potenziare la rosa si è preso una settimana di tempo e poi guarderemo quello che farà la Virtus Entella, sempre con molta sincerità, lealtà e soprattutto senza mai andare oltre i propri limiti di bilancio. Tutti silenzio oggi, ma che bravi, ma che bravi!
1: Quando parla bravi, il conduttore, il silenzio è d'obbligo.
0: Buongiorno Andrea Rivelini.
1: Buongiorno a voi. Buongiorno a voi, buongiorno a casa, buongiorno a tutti. È stato, ieri è stata l'epilogo di una stagione che era iniziata malissimo, ma che invece è finita molto bene, anche se il risultato non è stato positivo, comunque il tifo è stato di grandissimo livello, una scenografia,
0: guarda,
1: una coreografia.
0: Io non sono ruffiano, perché non fa parte del mio carattere essere ruffiano, però devo dire che questa cosa che io ho visto da Milano ha veramente commosso quelli che con me stavano vedendo anche la partita.
1: No, è stata molto bella. La coreografia della Nord è stata eccezionale. E secondo me è stato eccezionale lo spettacolo dopo i 100 minuti della partita, perché chiamare sotto di sé tutti i giocatori, tributare un'ovazione dovuta e molto sentita a Ruslan Malinovskyj, applaudire tutti i ragazzi e soprattutto inneggiare in maniera importante a Daniele De Rossi, che giovedì sera ho avuto il piacere di premiare come rosso blu cerchiato del se è stata l'apoteosi.
2: Perché devo intervenire, scusa se ti sconvolgo la scaletta,
0: Marco,
2: perché
0: benvenuto, buongiorno.
2: Ormai è risaputo e pago pegno che insomma questo che ormai io definisco il vate rosso blu, perché insomma, ma tra l'altro io ogni volta vedo che sui reel accumulano sempre più, ora c'è qualcuno quello che non è troppo convinto,
0: anche un po' di
2: insulti, ci sta, perché è veramente uno che spacca. Poi l'ho visto protagonista giustamente in settimana, voglio sottolineare, insieme a De Rossi, e io voglio immaginare che poi del famoso dietro le quinte probabilmente certo, qualcosa che magari si vuole celare. Se permetti questa intrusione, però vorrei arrivare alla Sampdoria.
0: Sono permesso, certo, perché il pubblico del Genoa ieri è stato così, ma io mi ho permesso di fare un altro impar, ve lo ripeto, io non sono morto, però guardate, questa al tuo fianco io sarò, la Sud, sono immensi questi tifosi,
2: Sì.
0: E questo è quello però, che rimane di questa stagione.
2: Sono indubbiamente i vincitori di questa stagione, stagione
0: esatto,
2: un po' così, però veniamo alla cronaca.
0: Certo.
2: No? Allora, se permetti, io insomma dopo le ultime notizie, ora sta arrivato pure l'amministratore delegato, però una bella iniezione di fosforo.
1: Bellissimo.
2: Vorrei che qualcuno insomma in società la facesse, perché ne abbiamo sentito, e cito qua un meme di ogni, e qui insomma chi ha seguito i social sa, ne sentiamo di ogni, e poi due libri per così, no? Allora, se vuoi uno, vabbè, qui siamo fin troppo ovvi, però La scena del ballo, Non c'è Dario, però Tommasi Lampedusa, Tutto vabbè, cambia finché nulla cambi,
0: sì,
2: poi
0: sì.
2: Invece questo mi intrigava di più perché mi sembra rispondente Il deserto dei tartari, dove si attende per tutta una vita e non succede mai nulla, ecco, vabbè. So, però il fosforo insomma magari
0: è un po',
2: sicuramente.
0: Chi ha tanto sforzo, chi ha saggio, chi ha sempre delle cose importanti da dire, Domenico Ravenna.
3: Che? Bene, grazie per l'apertura di credito. Niente, che dobbiamo dire? Si chiude questo campionato ancora una volta in Serie A. per il momento bisogna accontentarsi di queste salvezze anticipate, se Dio vuole.
0: Domenica. Sì. Domenico, resta De Rossi?
3: Ma penso di sì.
0: Oh,
3: penso.
0: Salvo, dimmi sì.
3: Salvo clamorose chiamate.
0: Salvo clamorose chiamate.
3: Dai, sai, poi tutto è possibile nel calcio.
1: No, no, però, rimane. Rimane.
2: Non gliel'ha detto.

0: rimane
1: dietro le quinte, dai, rimane. Sa
2: lui,
1: tutto
2: lui. Rimane, rimane. Tutto. Me ricordo un po' più,
1: ma, vabbè, no, cioè,
2: ma anche secondo me rimane, però sì. Sai, io ti dico, io ho fatto una vita al giornalista, se improvvisamente mi chiamasse il Corriere della Sera, nonostante la mia veneranda età, ci andrei anche di cosa, cioè, voglio dire, come dire, come si suol dire, tutto ha un prezzo, cioè tutto ha una gloria, cioè di fronte a, come dire, a scenari più ambiziosi, umanamente è normale, però direi che ovviamente calato tutto nel contesto della realtà, mi pare abbastanza improbabile che all'ultimo possa venire, anche se ci sono alcune situazioni, c'è questo risico delle panchine che credo che sia originato da Firenze, Bologna, Milano,
3: sì, oh, cioè,
2: sai,
1: però scusa, tutti. Ma uno lo dico, no. Io penso di non essere sospettato, cioè nel senso,
3: scusate, mi fate presentare la sobrietà,
1: certo,
3: l'eleganza, no,
1: ragione,
3: perché poi, poi siete
0: lasciate presentare sua eleganza,
3: sì, la sobrietà.
4: Oggi sono molto sportivo,
3: sono molto contento di averlo qua, perché lui mi porta sempre una parola di saggezza, di
1: ecco,
3: saggezza
1: ce la becchiamo, no? Ecco, no. Se lui è saggio
0: e noi invece niente, niente.
2: Ha dato il saggio anche a me, quindi
3: e allora gli faccio subito una domanda.
1: Vabbè, ho già capito
3: devo
1: che io e te
3: farla questa domanda, non lo so, probabilmente l'organigramma sa quello che sarà, non lo so, ma pensi che si voglia tagliare completamente la sandoianità oppure è necessario per...
4: Ma allora, partiamo dalle poche certezze che abbiamo in questo momento. Beh, innanzitutto sapevamo che il 28-29 ci sarà il CDA riunito insieme ai soci per così, la firma del bilancio, l'approvazione del bilancio. Il nuovo consiglio d'amministrazione dovrebbe insediarsi, secondo me, circa un 15 giorni dopo, diciamo. Ovviamente è uscito Manfredi, sia per quanto riguarda la sua carica di presidente, sia per quanto riguarda le quote. Quindi il primo dato certo è che a fine mese avremo, diciamo così, la firma e l'approvazione del bilancio. L'altra situazione certa, prima in sovraimpressione, si parlava appunto di Claudio Morelli, che oggi è a Bogliasco, è arrivato oggi. Claudio Morelli sarà il sostituto di Fiorella nella Blu Cerchiati come amministratore delegato, certo. Una figura che mette insieme sia la parte sportiva, perché ha fatto l'allenatore, il video analyst, attualmente ricopriva l'incarico nell'Academy del Servette,
3: quindi algoritmi?
4: Algoritmi, ah, algoritmi. Sicuramente, tra l'altro, è una figura anche con competenze finanziarie, certo. Perché collabora con una società, una banca svizzera che tratta asset e patrimoni, quindi ha la doppia funzione. Sicuramente è un ritorno sempre più forte degli algoritmi, perché non ricordiamoci che la Sampdoria spende 400.000 euro l'anno per Football Radar. Tra l'altro i proprietari della Football Radar sono...
1: non erano buttati e devi tirare lo sciacquone, poi da domani
3: che non funziona,
1: ma un radar è un po' nebbiato.
4: I proprietari della Football Radar sono
1: rispetto, saranno professionisti,
4: i proprietari, cioè, anche del Viborg, società da, guarda caso, da cui arriva Fedberg. E quindi sembra che appunto le due fazioni sono quelle dei, chiamiamoli, sandoriani, Andrea Mancini, Vernizzi, Lombardo,
3: dei Foresti,
4: che sono, diciamo, sicuramente più vicini alla parte emozionale degli esseri umani, mentre dall'altra parte abbiamo invece gli esperti dell'algoritmo che, ricordiamoci, hanno portato a Cuni, a Cucche e a questi personaggi qua.
3: Ti fermo, perché poi
1: tra competenti e incompetenti.
3: No, perché poi voglio sentire anche l'altra impressione.
1: Mi piace dirlo, però contano i risultati nel calcio. Una volta si diceva, se tu arrivava l'allenatore nuovo, gli buttavi il pallone lì e vedevi se questo si inciampava nel pallone oppure se te lo acchiappava e te lo palleggiava. Calcio, come quasi tutte le attività professionali, contano i risultati. I risultati di questa parte, che è andata avanti in un certo modo, sono stati veramente deficitari. Dall'altra parte c'è chi, pur sbagliando, perché voglio dire, diceva Paolo Borea che il miglior dirigente è quello che ne sbaglia meno degli altri, però insomma comunque hanno portato la baracca a casa. Gente di calcio, gente pratica, gente che conosce la situazione italiana. Poi, per l'amor di Dio, benvenuto all'amministratore delegato, che fa tra l'altro moltissime cose, per cui vuol dire avrà un raggio importante di attività da espletare.
4: Sì, diciamo che...
3: Aspetta, perché devo andare in pubblicità, però avete visto in sovraimpressione, è passata la vittoria del Ligona per 5-3 col Varese, ha vinto anche il Teramo.

0: Con quindi probabilmente sarà più difficile che possa essere pescato Ligorna. Sicuramente c'è una grande voglia di far bene a Vado, perché la Vado è arrivata nelle semifinali del pur scudetto e quindi potrà giocare col Desenzano, col Barletta, l'altra non me la ricordo.
1: E allora adesso dobbiamo riflettere su questi temi, andiamo in reclama,
0: no,
1: però
0: no,
1: riprendiamo.
0: Noi dobbiamo riflettere su questi temi perché fortunatamente la regione Liguria ha anche qualche cosa a Ponente. Qualche cosa. Cominciamo a riflettere anche, cioè un movimento un po' più trasversale.
1: Che vada ad abbracciare le due riviere? Reclame!
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
4: Hai una nuova Smart TV collegata a Internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
5: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
6: Da Più Me sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana Bio Presto, detersivo lavatrice liquido, assortito 35 lavaggi, 3 pezzi a solo 8,97€.
5: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
0: No, continuate pure a parlare, no, divertitevi pure, tanto.
7: Si va per iperbole.
0: Si va per iperbole. Non vado per iperbole perché ci ha raggiunto. Adesso Marco Bisacchi.
8: Ciao a tutti. Ciao a tutti.
0: Ma dove sei? Sono
8: con la testa tra le nuvole.
9: Su una nuvola.
7: Ma cosa fai?
9: Su una nuvola.
8: Sono nel mondo, sono nel mondo reale. Voi siete nei vostri salottini, sono nel mondo reale. Cioè io vado tra la gente, cerco storie, mi diciamo così, mi sporca anche un po' le mani. Di cosa volete parlare? Di questo tempo meraviglioso o di qualcos'altro?
0: Visto che hai le mani in pasta, parla un pochettino del Genoa, di quello che è successo ieri con l'ovazione finale. Lascia perdere la sconfitta molto molto ingenua, ma l'abbiamo in qualche modo già analizzata, e parlami di quel nuovo della Sampdoria, perché mi ha detto Alex Linetti che Lionetti mi ha detto, sai, c'è, potrebbe esserci un'anima sampdoriana e un'anima estera. Sei d'accordo?
8: A me pare che purtroppo l'anima estera sia quella preponderante, perché se arriverà davvero la Samp anche ad avere un nuovo CDA, perché c'è anche l'ipotesi di questo inserimento di Walker, così come di Tei, nel CDA della Sampdoria. Quindi Tei, vabbè, lo conosciamo, o meglio, non lo conosciamo, ma lo conosciamo, perché in realtà continua a non presentarsi per davvero al mondo blucerchiato, però lui è l'azionista di Singapore. Nathan Walker in qualche modo è legato a lui, io ho la sensazione che siano quasi soci i due, cioè il manager inglese dell'isola di Man è l'uomo che in qualche modo regge un po' il giochino, no? Manovra le decisioni sportive. E ho la sensazione

0: che sarà un'altra estate di cambiamenti, ancora
1: no,
0: di rivoluzioni.
1: Ti
0: in
1: prego.
0: Questo no, poi mettiamo sempre che il Lombardo lo hanno messo alla porta e no, non hanno neppure pensato di fare un comunicato, una dichiarazione. No. È stato lui stesso che lo ha detto. Abbiamo sentito giovedì quando eravamo in diretta. È stato Lombardo a dirlo. Come dire, guardate che hanno deciso loro, non ho deciso io. Quindi Lombardo, neanche un grazie, e già siamo alla rivederci. Andrea Mancini.

0: è stato così, un uomo così importante in questi anni, anche lui è in bilico. Invernizzi, Gianni Invernizzi, forse un po' sottovalutato, anche Invernizzi in questo momento è diciamo così subiudice legato ad Andrea Mancini, quindi è un'altra fase di transizione.
1: Ha sempre un anno di contratto,
0: è
1: anche Gianni Invernizzi?
0: Sì, ha un altro anno di contratto, però
1: voglio specificare, sono... perché così noi vogliamo essere proprio puntuali, precisi nelle cose.
2: Un dipendente e poi certo ti trovi nello sì, sgabuzzino.
0: Ma voglio dire, la situazione di oggi è che la sensazione che la Samp, a distanza di 3 anni, non abbia ancora imparato dei suoi errori, ma io continuo a ripetere le stesse cose, visto che poi è un il tormentone che mi piace ribadire, visto che gli sfottò dei tifosi del Genoa, in questo caso li voglio prendere. I ragazzi della quarta B. I ragazzi della quarta B sarà il tormentone di quest'anno,
1: proprio,
0: perché la Sampdoria va a giocare
1: .
0: Il quarto campionato di Serie B di fila ed è chiaramente inaccettabile il fatto che per 3 anni comunque hai beccato soltanto delusioni, e per il quarto anno, insomma, se queste sono le premesse, diventa complicato pensare a un ritorno in Serie A. Quindi, siccome la stagione sarà questa, ancora comunque in Serie B, con prospettive quali? Ci fosse l'idea di dire facciamo una squadra forte, proviamo a vincere il campionato. Vedi che il Palermo ci prova da anni, ieri ha perso 3-0 col Catanzaro, quindi forse non ci riesce neanche quest'anno, ma la sensazione è che la Samp quest'anno sarà ancora una stagione complicata, c'è il punto interrogativo, quindi il fatto che possano arrivare ancora degli uomini stranieri mi lascia un po' perplesso, proprio perché Aquilani, oggi ne ho parlato anche su primocanale.it, e poteva essere l'uomo giusto, ma mi pare che stia già sfuggendo, perché ci sono da una parte le incertezze della Samp e dall'altra le sirene della Serie A.
1: Perfetto,
0: quindi...
1: molto molto bene, questo è il tuo punto di vista. Io però, sì,
2: come sempre
1: perfetto. L'avevamo già detto noi giovedì, ma lui non era d'accordo, che io ho fatto un cazziatone giovedì in diretta, poi mi dice
0: perché sono
1: convinto che bisogna essere sinceri con la gente, bisogna prendersi, se uno occupa un ruolo di responsabilità in una società, certo, deve dire le cose agli altri in faccia e non fare annunciare dagli altri. Questo significa, secondo me, essere chiari con i dipendenti, con il pubblico, con i tuoi clienti. Questo, secondo me, è assolutamente fondamentale.
2: Al netto di quelle che possono essere le decisioni rispettabili,
1: sì,
2: il tuo datore di lavoro, quantomeno tre righe di ringraziamento.
3: Però l'impressione è che finché non ci sarà il nuovo consiglio di amministrazione non si potrà parlare espressamente di Mancini esonerato, perché Mancini di fatto, cioè, è come Accardi, viene esonerato o continuerà a fare il suo lavoro.
1: Su Mancini non sta, ma su Lombardo,
3: anche Lombardo,
1: no?
3: È vero,
1: uno
3: però
1: dice pensiamo di fare un'altra cosa, punto e basta.
3: Però Lombardo, diciamo che ha il suo ruolo, lui è stato assunto per fare il collaboratore tecnico, poi è stato inserito come allenatore, ha fatto benissimo, perché la sua media punti è una delle più alte della storia della Sampdoria in Serie B.
2: Di ringraziamento, non di buonuscita,
3: sono
2: di
3: d'accordissimo,
2: per
4: scusate se mi intrometto in un campo che non è mio.
2: Ma ci mancherebbe,
1: anche da Genova,
4: ha fatto una dichiarazione Lombardo giovedì sera, dove ha detto il futuro mio dipende da me.
2: Certo, ha ragione.
4: Quindi sono io a decidere poi, in ultima istanza.
1: Certo.
4: Quindi questa è stata la premessa: è stata avete letto tutti che cosa sarà, il mio futuro dipende da me. Il futuro di De Rossi è sulla panchina del Genoa. È sulla panchina del Genoa, perché ha dichiarato: io ho detto 100 cose, ne ho detta una che poteva essere interpretata in una maniera non in linea con quello che sta le altre 99, e tutti quanti a mettere l'occhio, il dito lì in quella in mezzo alla dichiarazione.
1: Io ti ho visto, ti ho visto sul palco insieme a De Rossi, quindi mi aspettavo e mi aspetto che tu mi dia delle notizie di grande livello.
4: De Rossi,
1: allora, resta.
4: De Rossi resta.
1: Al 100%.
4: Non c'è ombra di dubbio che rimane.
2: Andiamo.
4: De Rossi.
1: 13, 23, 20. Andrea Rivellini, resta De Rossi. Stop.
0: Graziano. Allora,
4: Il tema della panchina del Genoa non è una notizia. Cioè, il Genoa, con il suo allenatore, sta programmando il futuro in maniera scientifica, senza gli algoritmi, ma con le persone, perché noi abbiamo un direttore sportivo, Diego Lopez, ci sono degli scout

0: capo scout, persone fisiche, tra cui Marco Rossi ha un ruolo importante in questa struttura.
1: C'è un organigramma ben definito.
0: E voglio dire, il futuro del Genoa dell'anno prossimo passa attraverso uno di noi, certamente. Daniele De Rossi, uno di noi. Voglio dire, lui,
2: sì,
0: lui ha
2: perfetto.
0: Pia grande piacere.
3: Graziano,
2: dimmi Marco.
3: Graziano, ma ora Andrea Rivellini conosce benissimo le vicende del Genoa, quindi sicuramente dice delle cose che sono assolutamente quelle che stanno succedendo, ma lo ha detto De Rossi, quindi non c'è bisogno che lo si ribadisca a noi. Cioè, De Rossi ha detto che lui si trova bene al Genoa, che sta da Dio al Genoa e che è pronto anche a lavorare per il miglioramento. Dopodiché quel non si sa mai o mai dire mai che ha detto De Rossi e che lui stesso ha in qualche modo un po' chiarito è legato al fatto che comunque in Serie A si possono creare delle situazioni, delle occasioni clamorose, perché
2: certo,
3: c'è un balzo di panchine, sono dei, e quindi magari una porta aperta ci può anche stare, ma in questo momento, diciamo, se giochiamo con le percentuali, possiamo dare, diciamo, un 90%, forse anche qualcosa in più, per la panchina del Genoa De Rossi dell'anno prossimo. È chiaro che poi, insomma,
0: no,
3: del
0: però,
3: domando per certezza,
0: però Marco, se tu, dici, se tu dici lascia una porta aperta, passa un messaggio che secondo me non è nelle corde di Daniele De Rossi, per come lo conosco io, perché è una persona seria, cioè lui crede fermamente nel progetto Genoa, non è che ha un retropensiero, e poi è anche una persona secondo me anche molto intelligente. Capisce,
3: sì.
0: Capisce che nel suo processo di crescita mantenere e migliorare sulla panchina del Genoa è il migliore viatico per migliorare la sua carriera futura.
1: De Rossi ha detto due cose importanti: sono giovane e poi oltretutto, voglio dire, la sua carriera finora non ha avuto, come dire,
0: no,
1: è stato
0: vuoi,
1: un po'
0: se
1: un
0: tu
1: topo,
0: vuoi
1: no?
0: ambire poi, a essere, come è giusto che sia, è legittimo,
1: certo,
0: che sia,
1: anche giovane,
0: a essere un allenatore da top club, tu devi dimostrare in una piazza come è quella di Genova, che è una piazza importante, cioè noi non la consideriamo a sufficienza, ma la piazza del Genoa è una piazza importante a livello nazionale. Se tu fai bene qua, poi sei legittimato a poter sederti sulla panchina di, di un top club. Sì. E hai il curso.
2: Voglio fare questa cosa. Sì, ha detto anche di più,
3: no,
2: De Rossi. Marco, ha detto anche di più, oltre queste garanzie che appunto che ha lui stesso, diciamo, sottoscritto. Ha detto: primo, resto qui e vorrei restarci a lungo, sì, no? Sì. Secondariamente vorrei anche vincere qualcosa, cioè vincere nel senso,
0: guarda, a me ha detto che l'unica squadra dove vorrebbe andare, se la chiamassero domani mattina, è il Boca Junior. Ma non lo chiamo la Boca Junior, quindi rimane.
2: Esatto, allora diciamo che in quel 1% di probabilità ci sta il Boca Junior, ecco, diciamola come caratteristica. Allora,
4: lui ha parlato molto di miglioramenti, eh?
2: Sì, lui ha detto che vorrei, ecco, adesso vorrei... non vorrei riportare una frase non testuale, ma mi sembra che ha detto vorrei almeno andare in Europa, ha parlato di Europa.
0: No. ha detto che è molto difficile, perché il livello delle squadre
2: è legato al fatto che vorrei restare a lungo. Lavorare,
0: il livello delle squadre come può essere l'Atalanta, il Bologna, che sono, diciamo, il target a cui mirare, è comunque elevato, cioè il livello si è molto alzato, però ci sono le condizioni, perché comunque il Genoa sta facendo un grandissimo lavoro con i giovani. E quindi la possibilità di...
4: Fermati, perché i giovani sono molto importanti, perché stiamo veramente arrivando a una situazione in cui ci sono delle situazioni nel Genoa molto molto importanti del Genoa. Intanto avete visto in sovrappressione nella banda che arriva sotto di me qua, che visto il Genoa gioca alle
0: 20:45 al Via del Mare.
4: In Via del Mare, quindi già fatto tutto quello, giustamente molti hanno protestato per quella che è stato un caos per le partite, no?
0: Vado.
4: In Gradinata Nord c'era un bello striscione, che ricordava bene come ci sia grande facilità.
1: Il calcio mi sembra che sia all'ordine della notte.
4: Sì, assolutamente sì, direi che è proprio questo.
3: Graziano, no, certo. Vi dico una cosa, visto che questo cielo azzurro mi ispira
4: no,
3: pensieri.
4: Sembri in alto,
3: agli
4: sembri
3: amici,
4: sommo.
3: Agli amici di calcio
4: sommo.
3: E
1: pepe.
3: No, allora,
1: stare.
3: Siccome prima parlavo dei ragazzi della quarta B, e parliamo dei ragazzi della quarta B, la Sampdoria che per il quarto anno di fila fa la Serie B, ma la Sampdoria che ha quasi 80 anni, di festeggio ad agosto, ne ha fatti 60.

0: 66 di Serie A, quindi non dimentichiamo che la Sampdoria è una società che per storia e tradizione dovrebbe stare in A, ma non ci sta. Il Genoa, altra squadra sicuramente di grande tradizione, sono invece i ragazzi della quarta A di fila, perché comunque quarto anno di fila in Serie A.
1: Io poi fammi dire una cosa su queste cose scolastiche, non vorrei che facessimo la quinta B che ci danno il diploma, ma
2: pensa che poteva essere i ragazzi della terza C, invece no.
3: Io non vorrei che questo clima di calcio e pepe facesse venire poeti, filosofi, latinisti.
0: Il discorso completato è che, lo ribadisco, l'ho detto l'altra volta, lo ribadisco oggi, se il Genoa fa le cose per bene, cioè rimane De Rossi, non stravolge la squadra e fa crescere qualche ragazzo che comunque è lì sotto, che può subentrare, questo Genoa può bussare alla parte sinistra della classifica e forse chissà giocarsi qualche chance di irrompere nelle zone più nobili. E non è facile, intendiamoci, non certo. È facile, perché c'è ancora un gap notevole, lo vediamo la classifica, però se a De Rossi una fiducia dall'inizio, un lavoro dall'inizio, io sono fiducioso in De Rossi, mi piace molto questo allenatore e questa squadra, se non smembrata, anzi se rafforzata, può secondo me bussare alla porta di quelle che sono davanti, perché io vedo una Lazio comunque in difficoltà, un Bologna che cambierà qualcosa, l'Atalanta che ancora fatica, cioè perché no il Genoa, io
2: bravo,
0: mi chiedo.
2: Bravo, mi piace.
4: Ma Marco, stare all'aria aperta ti fa proprio bene, perché corrono, commenti anche i cartelli,
0: sì, certo.
4: E li commenti in maniera molto, come dire, con grande
0: ossigeno
4: capacità.
0: Al cervello.
4: Devo farti un plauso. Questa ripresa dal basso verso l'alto, oltre a slanciarti, ti apre la mente.
1: No, ma direi,
0: ho chiamato Martin Scorsese.
3: Sì, hai ragione, Marco. Beh, in effetti, no, secondo me, ora, senza fare i profeti, poi nel calcio fa parlare e fa tacere. Però in effetti esiste un trend in discesa di squadre che fino a qualche tempo fa, fino a ieri, avevano invece dimostrato un trend in salita. E faccio tre nomi: Lazio, che è stato fatto anche da Marco, Atalanta e Bologna. Cioè sono squadre che sembra, sottolineo sembra, che abbiano un po' finito la loro spinta propulsiva. Voi per motivi economici, vedi Lazio, voi per motivi di piazza dove è scemato un certo entusiasmo, vedi Bergamo. E vuoi la stessa Fiorentina, mettere. Poi magari la Fiorentina un altro anno ci va in Europa.
2: Ci sono delle realtà.
3: Però c'è un centro classifica che è molto magmatico.
5: È ballerino.
3: Quindi
5: ma io
3: potresti inserirti
5: con Alex, perché l'ho interrotto, mi ha detto, poi ti voglio dire un'altra cosa. Però puoi finire quel concetto sulla sandoianità, i foresti, gli esteri, gli europei,
6: No, appunto, diciamo questo, che l'impressione, perché ovviamente di ufficiale non c'è ancora nulla, l'impressione è che questa nuova proprietà, perché di fatto prima era diciamo metà te e metà Manfredi, questa nuova proprietà e quindi questo nuovo CDA che arriverà, l'impressione è che voglia mettere da parte un po' i sandoriani interno alla società, che hanno un po' a che fare anche con quei tifosi, no? Quindi parliamo di Andrea Mancini, che in un'intervista recente ha detto che il suo Real Madrid è la Sampdoria e quindi lui chiaramente vuole rimanere nella Sampdoria. È chiaro che ad oggi nessuno sa se verrà esonerato, perché di fatto, come a Cardi, potrebbe anche essere esonerato, certo. E sarebbe un grandissimo dispiacere, davvero, perché secondo me alla fin fine lui ha lavorato comunque molto bene, con poche risorse finanziarie, che io non so francamente se Tei vorrà mettere seriamente per acquistare dei giocatori. Lombardo non potrà essere sicuramente il primo allenatore, ma nemmeno il secondo allenatore, perché chiunque arriverà non penso che non abbia il suo secondo, quindi o rimane nello staff o probabilmente anche
1: solo
6: Lombardo.
1: Solo Lombardo non ha pioppato un secondo, questa
6: solo Lombardo,
1: società,
6: esatto.
1: No, voglio dire,
6: un
1: Alessandro,
6: altro amico di Fredberg. Però diciamo questo, che la mia impressione è che diciamo la figura del prossimo allenatore sarà veramente determinante per capire qual è la strada che vuole seguire questa nuova società. Esatto. Io infatti io dico questo, infatti,
1: tutta
6: per assurdo,
1: la Genova Sandoriana,
6: se per assurdo dovesse venire, e io mi auguro veramente di no, no, dovesse venire esonerato Andrea Mancini, Lombardo non dovesse più far parte di questa società, come del resto Gianni Invernizzi, e dovessero prendere un allenatore straniero, cioè io credo che i tifosi una protesta pacifica

0: specifica la debbano fare, che non deve essere quella, non voglio fare l'abbonamento. Vale. L'abbonamento i tifosi sampdoriani lo devono fare tutti, perché non è una protesta corretta quella lì, perché comunque voglio dire, la Sampdoria ha bisogno dei suoi tifosi, i tifosi non possono protestare disertando lo stadio.
1: Dico una cosa fortissima.
2: Aspetta,
1: questi signori,
2: mi fai andare in pubblicità per questa cosa fortissima, perché io devo salire.
3: Prepariamoci.
2: Andiamo. Vi faccio parlare tutti, perché so che è un argomento molto molto interessante, perché rende moltissimo. Io però devo salutare una persona, ed è mamma Barbara. E gli faccio vedere il suo bambino.
0: Sì, magari con un altro screen dietro.
3: È bellissimo. È Lionetti con la gradinata nord dietro. È bellissimo. È bellissimo. Giusto. Adesso possiamo andare in reclamo.
2: Va bene.
4: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
5: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
6: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
7: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
8: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
7: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
9: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
10: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: Allora ragazzi, comincio a leggervi qualche messaggio, perché sono molto molto indietro. Angelo mi dice: continuate a sostenere Vitinha, giocatore assolutamente innocuo.
1: No, ma perché? Chi è? Angelo? Angelo.
0: Vabbè,
1: Angelo.
0: Allora, è una sua idea.
1: Va bene, Angelo, ti dico solo questo. DDR, che un po' di calcio se ne intende ed è ormai universalmente considerato come l'allenatore che ci ha salvato in maniera importante, sai chi ha detto che ieri è stato il migliore in campo?
2: Vitinha.
1: Dopo io riporto quello che ha detto De Rossi. De Rossi ha detto questo perché è un giocatore che si danna l'anima, è un giocatore che dà il 120% e lo ha indicato come esempio di genuanità. E a proposito di algoritmi, noi non li cerchiamo con gli algoritmi,
0: bravo, fermati,
1: cerchiamo giocatori adatti.

0: fermati,
1: fermati al, che devo leggere
2: all'ambiente
1: roba.
2: Del genere.
1: Allora, mi
2: quindi,
1: chiedono
2: di tignare
1: mi chiedono con il lanternino, sì, mi chiedono con le mani congiunte come per pregare per il prossimo anno. Mi dice alle giornate, parlate di cambiare attacco, ci vogliono giocatori che la montano dentro.
3: Beh, ma ieri si è visto, ieri allora, più che una rappresentativa della città di Milano, ieri era scesa in campo nel primo tempo una rappresentativa di Milano Marittima, cioè edizione balneare. Io non ho mai visto un Milan negli ultimi decenni così dimesso, così arzigogolato, così macchinoso, così poco anche convinto delle proprie possibilità. Nel secondo tempo, devo dire, purtroppo complice quella nefandezza involontaria che ci ha costato il primo gol, purtroppo la squadra ha sentito il contraccolpo e il Milan ha acquisito progressivamente anche un po' più di, come dire, di amor proprio, ecco, hanno capito che si giocavano qualcosa e si sono portati di conseguenza. Ecco, il problema purtroppo, e vedi Vitigna, abbiamo anche il caso di Vitigna. Allora Vitigna mi fa vedere in mente Pirandello, sei personaggio in cerca d'autore, lui è solo, però sta cercando una zona di campo. Allora Vitigna è stato provato come seconda punta, come centravanti, come esterno di centrocampo, a volte ha giocato anche come terzino e adesso fa tutta la fascia. Secondo me è un giocatore che è alla ricerca della sua collocazione. No. Forse De Rossi.
4: Quindi uno nessuno,
3: no, ma De Rossi ha capito probabilmente.
0: Non ho capito. No, uno nessuno e 100.000 è una mancanza di rispetto nei confronti di Vito Vitigna.
5: Sarebbe il fumati a Pascal.
0: Allora, ha detto De Rossi, sempre per riportare il pensiero di De Rossi, perché qua bisogna portare il pensiero di De Rossi. Se portassi il pensiero mio su Vitor Vitigna, giocherebbe sempre davanti insieme ad un'altra punta centrale e io lo farei giocare lì, ma siccome non sono io riporto il pensiero dell'allenatore dice: io voglio alzare la qualità dei quinti e quindi voglio gente che mi salti l'uomo, che giochi e mi faccia anche, perché piace tanto a De Rossi Vitigna, perché fa la fase d'attacco, ma si sacrifica anche tanto. Poi è ovvio che è meno lucido.
1: Vengo da voi ragazzi, perché Lombardo mi dice: si legge, Maurizio, che Lombardo non sa più, non sarà più allenatore della Sampdoria. No, non è che si legge, non è. Detto questo, vorrei che anche il suo vice se ne andasse, facesse un giro. Chi sapete
3: è
1: niente, non lo so. Quello che è
3: il
1: vice, esatto, no, anche il suo vice prendesse aria. Ecco, cioè,
3: ma quello fa parte della cordata estera. E quella è la cordata estera.
4: Graziano, Graziano, però io vorrei un po' contestare. Intanto qui vedete il cielo che è sempre più blu, forse sì, forse no, non lo so.
0: È quasi nuvoloso in questo momento.
4: Questo qualche nuvolo in meno. Sarebbe meglio se fosse qualche nuvolo in meno.
0: Veramente è sempre più bianco azzurro. Lì è bianco azzurro, scusa.
3: Ci sono delle
4: nuvole. Allora, l'amico Leonetti diceva, sosteneva che ci fosse stato un tra virgolette cambio di proprietà. Non è così. E aggiungo purtroppo, perché il signor Tei era quello che c'era con Manfredi a Castellammare e la Sampdoria è andata in Serie C. Il signor Tei era comunque quello che ha dato i finanziamenti a Manfredi e comunque ha poi, se vogliamo, sostenuto anche la posizione di Nathan Walker, che ha portato Donati, che ha portato Fredberg, che ha portato gli algoritmi. Cioè questi il signor Tei non è una novità per la Sampdoria, c'era già prima. Poi oggi magari può avere un ruolo più centrale nelle dinamiche, ma questo non vuol dire, cioè speriamo chiaramente che facciano le cose per bene, ma questi praticamente da 2 anni e mezzo, 3 anni stanno andando sempre nel muro. A me pare che il loro interesse sia soprattutto rivolto a queste transazioni di mercato, a mio avviso poco chiare, perché non capisco quale sia il modello di business di dare un sacco di soldi ai giocatori e non comprare giocatori di proprietà ed essere sempre nella zona bassa del campionato di Serie B, continuando a spendere soldi, continuando questo giro vorticoso di soldi. Quindi io non lo capisco, e non sono soltanto io a non capirlo, perché vi avevo detto di quello che aveva detto il presidente dell'Entella, lui sì, Gozzi, che arriva diciamo con soldi veri sul mercato e fa un certo tipo di lavoro. Quindi mettiamo un po' i mondi diversi, perché oggi il calcio è veramente in molti momenti poco trasparente. Il problema è che oggi si è finita di mezzo la Sampdoria. Io sinceramente con questi alla guida faccio fatica a pensare che un domani la Sampdoria possa andare in Serie A.
1: Ti faccio
4: signori
1: il discorso anche Alex Leonetti, perché ha qualcosa da dire,
6: perché ho percepito, non si capiva bene, ma ho percepito che mi sta

0: vi dicendo che la proprietà è sempre la stessa. Allora, la gestione amministrativa e finanziaria e anche quella sportiva era in quota a Manfredi. Sportiva perché è vero che gli algoritmi, abbiamo visto Fredberg che ha gestito il mercato estivo con Donati, Ciuni, Narro, eccetera, però poi il mercato di gennaio lo ha fatto Andrea Mancini e voglio dire, la parte amministrativa e finanziaria la facevano Fiorella e Manfredi, quindi di fatto questa comunque è una nuova gestione, cioè la gestione non ce l'aveva Tei direttamente, ce l'aveva il presidente Manfredi e Fiorella, che era l'amministratore delegato da cui cerchiati. Quindi in questo senso è una società nuova, se vogliamo.
1: È una società, giusta. Fermatevi, perché vado da Domenico. Roberto ti chiama e mi dice: scusate, ma parlate di Genoa-Milan come fosse stata una partita vera. A mio parere è stata una partita vera. Ho visto un Allegri che è uscito peggio di me,
2: scanicciato. Verissima. Si davano dei calci veri. Calci veri.
3: Però il Milan poi oltretutto appunto ha tirato fuori anche, insomma, un gioco, dire maschio, dire un eufemismo. Gabbia
1: ha dato due o tre volte, mica da ridere.
3: E poi c'è anche tra i giocatori, ci sono state anche molte baruffe,
1: Poi, quando ha segnato Vasquez,
3: è stata
1: però io nel mio archivio, sempre di Roberto di Chiavari, voglio leggere qualche cosa, caro Marco, benvenuto. Sì, la data è il 27 aprile 2026, l'ora sono le 13:16. Ottoa farebbe fatica a trovare la titolarità nel Ligorna.
2: Robertino.
1: Io vi ho detto, voi mi dite queste cose, ma io tengo tutto, poi lo metto lì e poi ve le faccio vedere, perché Ottoa...
2: Robertino, ieri Ottoa ha giocato benissimo e De Rossi ha detto è una delle 5 o 6 certezze dalle quali ripartire. Centrale, Ottoa ha fatto una bellissima partita e sconcordo con te, Marcandalli. Grande,
4: Graziano.
1: No,
4: tiene tutto,
1: io tengo tutto, ragazzi.
2: C'è una memoria storica. State attenti.
1: Io,
2: a casa.
1: Ragazzi, non ho filtri. Ve lo dico sinceramente, non ho filtri. Io non mi arrabbio se mi dite, mi dicevano come.
2: Legge tutto, soprattutto se sono su di me.
1: Perché mi scivola tutto, sono talmente abituato. Quindi mi piace questa cosa qua, no? Quello che dite, come lo diciamo noi. Noi abbiamo chiesto scusa a Marcandalli. Ho detto, sono stato il primo a dire, non metterò mai più un cartello di Marcandalli perché ci siamo sbagliati.
4: Il calcio è fatto per dimostrare,
3: però vedi, esatto, Ottoa sta riproponendo l'itinerario sofferto, il piccolo calvario iniziale di Marcandalli. Io mi ricordo anche tra il pubblico, siccome andiamo allo stadio siamo circondati da gente che tifano come noi, no? Nel giusto, nello sbagliato,
2: tu andavi però contro Marcandalli, me lo ricordo, citavi le frasi in latino, ecco, contro Marcandalli,
3: no, in latino penso proprio di no.
4: Che diventa di no. Arma impropria. Io però, te lo dico da giurista.
3: No, però se ci ricordiamo, Marcandalli era stato quasi predestinato a un ruolo non di anonimo da un signor difensore che era Nesta. Quando Marcandalli giocava nella Reggiana in prestito, addirittura a gennaio, io mi ricordo, era stato addirittura opzionato dal Milan, poi l'opzione era decaduta. Quindi ciò cosa dimostra?
2: Bonucci.
3: Che bisogna lasciarli a
2: Bonucci, che è uno che notoriamente di calcio ci capisce.
1: Magari sì.
2: No? Ha dichiarato che
1: è venuto apposta.
2: L'unico giocatore della rosa del Genoa in quel momento, quando era venuto a vedere, era Marcandalli.
1: Vi leggo un messaggio perché Francesco, questa giornata di calcio è stata spalmata tutta una roba così, fa schifo, insomma, tanto per dire così, non c'è rispetto per i tifosi, però perché abbiamo un proprietario, poi mi dice perché purtroppo sarà l'ultimo anno che vediamo il Genoa in Serie A, ed è molto fermo, è ottimista lui,
2: è l'ottimismo,
1: perché abbiamo
2: sale della vita,
1: una proprietà senza palanche.
2: Allora questa è una frase francamente che lascia non solo, non mi verrebbe neanche da commentarla, perché quando tu hai a che fare con una proprietà che invece è presente, è concreta e soprattutto le palanche ce le ha messe, sono vere le palanche che sono state messe nel Genoa. Perché continuiamo a dire che siamo senza palanche?
1: Ma per fate un dispetto a te!
2: Ma no, perché non rendi, non rendi giustizia a chi invece le palanche ce le ha messe veramente.
1: Secondo i suoi ospiti.

0: Potrebbe essere possibile in orizzontale, in orizzonte mercato, scusate, cedere il portiere e prendere Perin, poi parleremo anche del portiere del Genoa, vendere Frendrup e prendere Rovella, vendere Vitigna e prendere Castro del Bologna. Personalmente venderei anche Norton, Caffi e Vasche, mi dice Alessio, li vende tutti Alessio.
1: Che non faccia il direttore sportivo del Genoa, signore.
2: Se no, se, no, ma tra l'altro, voglio dire, queste proposte, anche dal punto di vista del mercato, degli equilibri del mercato, mi sembrano anche un po' così vagheggianti, perché scusate, cioè tu vendi Frendrum, prendi Rovella, vendi Bettigna, prendi Castro, no. Cioè mi sembra, capisci,
3: no, ma allora,
2: ti do un cane che vale 1000 e ti do due gatti da 500,
3: ma poi voglio
2: cioè,
3: dire,
2: non è che si fa così il mercato.
3: Voglio dire che ci saranno delle cessioni, e questo è fuori di, sì, è fuori di dubbio, certo, ma fare questo no, tipo di incastro no, non, secondo me non esiste. E io ritengo che comunque Vitigna rimarrà, rimarrà, perché è un giocatore da Genoa, lo ha detto proprio Daniele De Rossi
2: certo,
3: sarà l'allenatore dall'anno prossimo, e da questi giocatori lo ha indicato come esempio da seguire per individuare giocatori del futuro, perché Andrea, verranno individuati non solo per le qualità tecniche ma anche per le qualità temperamentali.
0: Prima di andare in pubblicità, Marco, perché c'ho Filippo, via Lombardo, via Mancini, ai tifosi non va bene, non rinnovate l'abbonamento, sta io voto, dai ragazzi,
4: l'ho detto prima,
0: dai,
1: Graziano,
0: io non sono,
1: però cioè, dall'altra parte, no, per l'amor di Dio, io siamo sempre stati qua da sempre, poi io penso di non essere sospetto, però io temo, ora volevo usare una frase però poi non la uso, diciamo così,
3: così. Dai.
1: No perché non bisogna mai confondere i termini, però che questa società si faccia scudo della sandorianità dicendo tanto i 30.000 comunque vengono, non è nemmeno corretto nei confronti,
0: certo,
1: delle persone.
0: Ah, certo.
1: Cioè, e questo sta diventando, io temo che sia veramente un'idea che la. E allora poi passi anche un po' per, so come dire, per sciocco. Cioè, i tifosi sandoriani meritano rispetto. Lo capisco, non andare allo stadio è una cosa bruttissima, però qui c'è qualcuno, una parte della società, che usa questo concetto, lo scudo della Sampdoria, come uno scudo.
0: Bravissimo. Perché poi devo andare in pubblicità, devo andare in club, come dice Rivellini, e poi devo ricapitare. C'è posta per te, Marco, da lassù in alto.
3: Quella, reclam. Stiamo tutti quanti qua aspettando per la posta.
5: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
6: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcislliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.

0: Vado subito da Marco Bisacchi, perché hai preso il bus. Che bus hai preso, Marco?
1: No, perché io vi porto nel paese reale.
2: Grande!
1: Oggi c'è lo
3: sciopero. Ma vai in paradiso con la cremagliera. Ma cosa sei, caproni?
1: C'è lo sciopero dei treni, quindi per tornare verso Genova, verso la grande Genova, bisogna...
0: Avevo detto, c'è un messaggio per te. Vorrei ricordare al dottor Bisacchi che Genova, mi dice Giovanni Dalbaro, dal 2007 ad oggi ha sempre giocato in Serie A, tranne l'anno del One Only One Year,
1: certo,
0: altro che ragazzi della quarta, con stima e simpatia, caro Marco.
1: No, ma me lo ricordo, me lo ricordo perfettamente, lo so bene, per carità, è giusto, va bene l'amico a sottolinearlo, ma io sottolineavo il fatto di questi 4 anni. Comunque, dopo la retrocessione del Genoa in B, non era scontato fare 4 anni di Serie A, e insomma lo sta facendo, mi pare che si stia anche un po', come posso dire, consolidando nella posizione.
2: Secondo me
0: dobbiamo abbandonarlo,
2: sì.
0: Perché poi deve pagare.
2: Ciao Marco, però era meno scontato, francamente, che la Sampdoria rimanesse per 4 anni in Serie A.

0: Io aviso, devo dire.
1: È quello che ti ho detto prima, infatti è quello su cui punterò tutto l'anno, guarda, i ragazzi della quarta B.
2: Perfetto, ciao Marco, buon ritorno,
1: ciao a tutti,
2: buon viaggio, grazie
1: Marco,
2: grazie. Mi volevi dire qualche cosa, Alex, tu, rispetto a quello che diceva del popolo che di non andiamo allo stadio,
3: no,
2: che
3: dicevo
2: per me profondamente
3: quando
2: non riesco a sentire.
4: No, grazie, scusa, quando,
3: sì.
4: Io non ho detto questo,
2: ho detto
4: che dobbiamo noi denunciare il fatto che questa società, come dire, ci marcia su questa cosa, su questo grande amore. E allora non è detto che se tu perdi la testa per un uomo o per una donna, questo l'altro sia autorizzato,
2: esatto,
4: a trattarti male.
3: Sì, ok,
4: questo,
3: ma io
4: questo ho detto, no.
3: Io contestavo,
4: poi io lo capisco, i tifosi vadano allo stadio, per l'amor di Dio,
3: contestavo
4: un
3: il fatto
4: amore.
3: Che a parte no. quello che dicevi tu prima, anche che molti tifosi dicono non facciamo l'abbonamento, no? Allora, quando la Sampdoria ha avuto veramente la fase discendente più bassa, i tifosi, quelli più caldi, diciamo, sono andati a Bogliasco a farsi sentire e la Sampdoria ha vinto 3 partite di fila. Molti dicevano non andiamo più allo stadio, cioè se non fossimo andati più allo stadio finivamo in Serie C. Cioè, no, quindi se io dico una protesta verso questa società, se veramente dovessero mandare via Gianni Invernizzi, Attilio Lombardo e Andrea Mancini, deve essere una protesta non facciamo l'abbonamento, deve essere una protesta formale alla società.
4: Però sai,
3: diversa.
4: Sai qual è, Ale, e chiudo velocemente, qual è la difficoltà con queste proprietà, come dire, che stanno un po' nel cloud, no? È che, detta in maniera molto spiccia, mi assumo, una volta tu andavi sotto casa di Garrone, andavi sotto la sede della Erghe e più o meno facevi la tua protesta sul territorio. Ci sono stati casi in cui andavi a inseguire qualcuno, andava a inseguire Ferrero al ristorante e c'era la protesta. Oggi su questa società molto cloud, cosa fai? Ti trasferisci all'isola di Man o vai in Thailand? Cioè è molto più difficile focalizzare, occorrerà che la tifoseria trovi nuove soluzioni per
0: infatti
4: la
0: sono andati infatti sono andati al campo di allenamento,
4: sì, ma prendendosela con la squadra male. E dando un'indicazione come se la squadra non avesse voluto fare, quella è una protesta diciamo così transitoria nei confronti del rendimento della squadra, non una protesta contro la società,
2: perché
4: nei momenti di emergenza, nell'economia di guerra, tu vai sul concreto e ti dimentichi, ma il problema
0: comunque,
4: sta sempre là,
0: comunque la cosa saltando di nuovo dalla parte del Genoa, perché
4: di diciamo, palo in frasca, se
0: un po' di un po' di ping pong, sì. Diciamo che
2: senti,
0: si apre.
2: Vai dalla, allora Luisa mi chiede come ha abitato Sozza.
0: Non mi è piaciuto,
2: ecco.
0: Tanto non mi è francamente, sì, non mi è piaciuto come arbitraggio, non
2: permissivo?
0: Non ha fatto cose eclatanti, no, ma sì, è intervenuto in maniera diciamo chirurgica, c'erano un
2: se
0: paio di fanni.
2: Se invece di essere preventivo è stato permissivo?
0: Sì, e poi soprattutto la cosa che ha dato un po' noia è certi falli che erano secondo me anche cattivi, dovevano essere gestiti un po' diversamente, però l'arbitro ha inciso relativamente poco.
5: No,
0: invece voglio dire, secondo me si apre una stagione, quella della campagna di rafforzamento estiva, che mette le basi per il Genoa del domani nei migliori degli auspici. Cioè abbiamo la licenza UEFA, ricordiamocelo, dopo 4 anni il Genoa riconquista la licenza UEFA, importante perché vuol dire che la situazione da un punto di vista economico e patrimoniale sta migliorando. Abbiamo una dirigenza compatta e coesa, senza all'interno situazioni di frizione come in precedenza, abbiamo un allenatore, abbiamo un settore giovanile di grande livello.
2: Assolutamente sì. Allora io vado indietro, 14 marzo 2026 l'Inter che vuole Ostiga, quando è che ci lasceranno in pace? Marcandalla alla Juventus il 13 aprile, Ostiga, Marcandalla alla Juve, Ostiga all'Inter, quando è che finirà questo stilicidio? Oh, vi do una chicca.
0: Vai.
2: Oggi lui mi dà una chicca.
0: Dai,
2: lui ci dà una chicca.
4: Lui
2: che scrive.
4: Lui,
2: non posso dare nulla, però
4: okay.
2: Vi do una chicca. La Roma non riscatterà Venturino che verrà giunto al Como per 12 milioni.
0: Vai là, grande.
4: Grande mercato.
2: Grande mercato, grande mercato.
4: Com'era Maurizio Mosca lì col Venturino, bombe di mercato.
2: Noi abbiamo anche esperti di mercato, ragazzi.
0: Voglio dire, finché il Genoa avrà giocatori che vengono diciamo inseguiti da altre squadre più blasonate, dobbiamo essere solo che felici, perché vuol dire che il Genoa ha la capacità di creare dei campioni.
2: Non posso ringraziarvi tutti.

0: oggi.
1: Facciamo.
0: Noi ringraziamo i telespettatori che ci manda tanti tantissimi messaggi. Sì. In regia ci sono Alex e Mario. Io ve lo dico sempre: cosa dovete fare? Continuare a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buona giornata!
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 22 al 24 maggio, 22esima festa dello sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Woman Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con quattro nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré, e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli, diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
5: Pronto?
6: Nonno, posso venire a parlare del ciò cosa tua?
5: Lui vedi, costruisce 20 giga. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
6: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
5: Nel termoponente, me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
7: E con la super promo gas e luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
8: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
9: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
10: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola. Sabato 23 maggio, ore 21.
11: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì la pressione atmosferica tornerà gradualmente ad aumentare sulla Liguria. Una giornata in prevalenza assolata, solo con qualche nuvola di passaggio. Diamo uno sguardo nel dettaglio. Sull'Imperiese prevarrà sì il sole, ma avremo a tratti della variabilità nelle aree interne. Attenzione al vento che si farà sentire sulle zone costiere. Uno sguardo adesso sulla provincia di Savona. Anche qui il vento si farà sentire, specialmente nella prima parte del giorno prevarrà il sole con temperature massime non oltre i 20-21 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Genova, cielo sereno o al più con qualche nuvola di passaggio, temperature minime che

0: toccheranno i 12-13 gradi, le massime sfioreranno i 18-20 gradi. Uno sguardo adesso alla situazione sul Tigullio, dove avremo un contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime localmente in rialzo. E per quanto riguarda lo Spezzino, clima nel complesso asciutto, eccetto della variabilità nelle aree interne. Nella giornata di mercoledì l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria, garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con ampie zone di sereno e soprattutto con temperature massime diurne che localmente tenderanno a guadagnare anche qualche grado. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 22 al 24 maggio, 22esima festa dello sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Women Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con quattro nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré, e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli, diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una Volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Ben ritrovati come ogni lunedì al programma politico di Primo Canale. Tanti temi che affronteremo questa sera, da AMT per arrivare alla Cabinovia, ma anche l'emergenza criminalità in città con gli ultimi episodi che riguardano naturalmente il centro storico soprattutto, ma il centro di Genova in generale, ma anche il Ponente con la rissa che ha fatto anche un po' il giro del web di ieri mattina a Cornigliano. Buonasera e bentrovato da Armando Sanna, consigliere regionale del Partito Democratico.
1: Buonasera direttore, buonasera a tutti i vostri telespettatori.
0: Buonasera anche a Fabio Geraudo, presidente del municipio di Medio Ponente. Buonasera, ben trovato.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera anche a Lorenzo Pellerano. Buonasera, consigliere comunale di Noi Moderati.
3: Buonasera a tutti.
0: E a Mario Mascia, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale.
4: Grazie.
0: Allora Mascia, iniziamo un attimo da lei, visto che è preparato su MT. Cosa
3: pronti
0: sta succedendo?
3: Via. Pronti via.
0: Partiamo subito su MT.
3: Abbiamo presentato come Forza Italia un emendamento alla proposta di delibera con cui la giunta delle sinistre al governo del comune ci ha presentato un prendere o lasciare. Ci ha detto: questo è il piano di risanamento approvato dal CDA di AMT, tenetevelo e votate a favore del sostegno a questo piano di risanamento. Noi ci siamo permessi, ho fatto un emendamento ad hoc, di chiedere la modifica della prima parte dell'impegnativa che riguardava la possibilità appunto di ritoccare questo piano di risanamento in modo tale da far emergere di più diciamo il mood del servizio a favore dei cittadini, quindi la garanzia ad esempio

0: delle corse nelle zone anche collinari, la garanzia del personale, perché non dimentichiamoci che ci sono appunto dei dipendenti di AMT che stanno alla finestra e stanno cercando di capire quale sarà lo scenario cui saranno evidentemente esposti per il futuro, ma ci è stato detto di no. Quindi così è, se vi pare, tenetevelo, e è ovvio che di fronte a questo tipo di atteggiamento l'astensione da parte nostra è stato un atto dovuto, e così l'astensione anche da parte di tutte le forze di opposizione di centrodestra in Consiglio Comunale. Tra l'altro faccio sommessamente presente che manco grazie è stato detto alla Regione Liguria rispetto al cospicuo finanziamento che è stato erogato a monte di questa delibera e che ha permesso di adottare questa delibera. Un po' come se avessero preso la palla dei 40 milioni investiti da parte di Bucci e della maggioranza di centrodestra in Regione e se la fossero portata via o avessero la pretesa di portarsela via senza dover rendere conto a nessuno, perché poi il problema è che noi stiamo ragionando di un piano di risanamento approvato solo e esclusivamente dal CDA di AMT senza un bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci.
1: Ecco, quindi... questa è la grande domanda, Armando Sanna, perché questo bilancio deve essere ancora, manca della relazione del collegio sindacale, manca ancora dell'ok da parte della società di revisione, insomma manca ancora qualcosina.
2: Sì, tanto grazie per la domanda, ma soprattutto per la domanda che ha fatto il consigliere Mascia, che ben conosce la situazione, anche perché lui faceva parte di quella giunta, anche se non aveva incarichi né di bilancio né di trasporto pubblico. Di bilancio, che è una cosa diversa. Approvare il progetto di bilancio vuol dire parlare con
1: progetto di bilancio
2: vuol dire parlare con tutti, quindi tribunale, creditori, Regione, che ha fatto la sua parte approvando i 40 milioni. Mi permetto anche di dire che abbiamo fatto la nostra parte, perché io ho subito preso parola in aula in Consiglio regionale e ho provato questa proposta di legge anche con un mio emendamento proprio per dar voce ai sindacati. È stato un gesto di grande responsabilità da parte di tutta la minoranza in Consiglio regionale, dopodiché Città Metropolitana. Questo passaggio è servito per fare poi i vari passaggi che in una crisi di negoziazione iniziale servivano per mettere tutti d'accordo per arrivare poi al passaggio finale. Quindi Regione fa la sua parte mettendo 40 milioni, delibera in Consiglio Comunale, che incredibilmente il centrodestra, che ha creato questo grandissimo problema MT, va verso l'astensione, e in Città Metropolitana. Dopodiché il secondo passaggio sarà creditori e tribunale per arrivare poi alla fiducia del tutto, dopodiché si porterà l'approvazione del bilancio, molto probabilmente fra luglio e settembre. Agosto è sempre un mese bianco, ma fra luglio e settembre arriverà questa approvazione. Ma perché l'approvazione del bilancio non è avvenuta subito da parte dei soci? Guardi, per una semplicità, e gliela spiego a lei, Mascia, ma lei la conosce.
0: Grazie.
2: Molto bene.
0: Colgo la lezione
2: perché
0: con umiltà.
2: Ci sono due passaggi fondamentali. Approvare oggi quel bilancio, quindi il bilancio dei soci, voleva dire continuità in un'azienda che perdeva 4 milioni al mese, in un'azienda che all'interno proprio del proprio bilancio metteva il 40% di riscossione delle multe a fronte di una media del 3, 4, 5% esagerando, quindi un bilancio molto importante di numeri non veritieri, e soprattutto la liquidazione di quest'ultima. Quindi fare questi passaggi è servito, e lo spiego con molta semplicità, con pochi tecnicismi, non perché non mi fido di chi ci sta seguendo a casa, che sono sicuro che anche se andassi sulla parte molto tecnica capirebbe le mie parole, ma per una parte politica che sta continuando in questo momento a non raccontare la verità. Quindi questo passaggio, e ringraziare oggi il CDA per aver fatto tutti questi passaggi, per aver messo al tavolo tutti, consentire di avere una quadra generale molto chiara, serve a far uscire questa nave dal mare Forza 10 che si trovava a un mare un pochettino più tranquillo. È evidente che una nave senza un vero comandante è difficile, che rischi anche comunque di non andare in porto sicuro, ma con una direzione. Da lì partiranno investimenti, ma soprattutto oggi abbiamo portato, soprattutto nella fase regionale, quindi con l'approvazione della legge, oggi abbiamo dato ascolto a coloro che lavorano all'interno di AMT, alle loro famiglie, al servizio pubblico. È evidente che da consigliere regionale quello che abbiamo in maniera molto accesa voluto rimarcare in aula, che il TPL oggi va garantito anche nelle altre province. Quindi oggi è un problema che parliamo.

0: di Genova, ma anche le altre province hanno bisogno dello stesso ascolto, ed è per quello che abbiamo elaborato e abbiamo lavorato all'interno di questa legge.
1: I 40 milioni, se hanno però, non dico l'elastico, ma possono anche essere, non andare a buon fine nel caso,
0: non le sarà,
1: per esempio, il tribunale.
0: Non le sarà scappato la mia prima parola che ho detto, il lavoro fatto dal CDA all'inizio è stato fatto con tutti, proprio in una crisi molto importante, e si è dialogato con tutti affinché si arrivasse a questa soluzione. Nessuno è sprovveduto all'interno del CDA, da parte mia va il ringraziamento, perché sono passati un po' di mesi, ma sono stati mesi intensi di lavoro proprio per non far fallire completamente l'azienda. Il testimone, il centrodestra ce l'ha passato, ma questo è un altro tema politico che nel mio discorso non voglio neanche, come dire, entrare nel ragionamento, ma il ragionamento che voglio fare è che questo passaggio è stato fatto grazie all'interlocuzione Regione, Città Metropolitana, Comune di Genova, creditori e tribunale. Penso che tutti i passaggi sono stati fatti oggi per consentire che quei 40 milioni non torneranno indietro, ve lo assicuro, anzi serviranno per salvare quell'azienda che purtroppo, come vi ho detto, viveva in una fase drammatica, e l'approvazione di quel bilancio, proprio di quel bilancio dei soci, avrebbe consentito la sua totale liquidazione, portando, so che è una parola forte, i libri in tribunale.
1: Pellerano,
0: quindi
1: cosa non la
0: un po' di responsabilità
1: dicendo,
0: da
1: ma,
0: parte di tutti.
1: Sanna adesso.
2: Ma, allora, chi ha un po' di memoria della città sa che nel 2013 a Genova c'era stato uno sciopero di 5 giorni che poi ha portato a una vicenda molto simile a quella che è avvenuto nelle ultime settimane, cioè la regione guidata da Claudio Burlando aveva fatto un'immissione di liquidità nei conti di AMT. Quindi il tema del trasporto pubblico locale purtroppo è strutturalmente estremamente complicato. Prima il collega Sanna, o meglio il consigliere regionale del PD Sanna, parlava del bilancio 2024 e di una voce, quella del recupero dell'evasione. Quelli lì erano 100 milioni di euro che da decenni non erano mai stati recuperati, e con il centrodestra era iniziata un'opera di recupero passando attraverso il tribunale. Da questo punto di vista sarà interessante vedere come nel bilancio 2024 verranno appostate queste voci, perché se vengono svalutate completamente è come dire che 100 milioni non esistono più. Prima Sanna diceva potrebbero essere il 5, il 6, il 7%, ma su 100 milioni quella voce ha un valore. L'apporto che c'è stato da noi, come noi moderati, in questa discussione di bilancio è stata quella di essere costruttivi. Certamente abbiamo votato in regione, come tutti, l'assegno in bianco, l'assegno da 40 milioni di euro che la regione ha dato al Comune di Genova per poter, diciamo, rimettere liquidità in AMT. Dall'altra parte c'è una parte costruttiva che è molto incerta. A novembre 2025 la giunta, diciamo, Salis aveva fatto un piano tariffario dove, esempio, gli abbonamenti verticali per gli ascensori e la funicolare di Sant'Anna era messa a 160 euro all'anno. Quell'abbonamento non l'ha fatto praticamente nessuno. La proposta che è venuta da noi è dire facciamolo a 70 euro e facilmente a quella cifra lì gran parte degli abitanti di Castelletto, piuttosto che delle alture del Ponente e di tutte le linee collinari, andranno a fare l'abbonamento. Questo, con i numeri attuali che sono 750 abbonati fatti ad oggi a 160 euro, sono 210.000 euro di incassi per AMT. Se abbassiamo quell'abbonamento certamente raddoppiamo le entrate per AMT. Questo per dire che, magari ampliando anche l'abbonamento a tutte le funicolari tipo Zeccarighi, Cremagliera del Granarolo, questo è un ragionamento che va fatto. Evidentemente nessuno ha la bacchetta magica. È chiaro che in comune la minoranza ha deciso di astenersi, quindi con un voto che non è stato certamente contrario alla messa in sicurezza di AMT, ma noi vogliamo avere chiarezza, vogliamo avere il bilancio del 2024 e farci un'idea chiara e partecipare a una nuova pagina per AMT che sia a tutela dei cittadini, e noi ad oggi non sappiamo quali.
1: Però
2: linee
1: c'è una cosa, Pellerano, che rispetto a quello che dice Sanna, adesso convoco ovviamente anche Ceraudo, Sanna dice abbiamo fatto tutto per mesi, parlando con chi dovevamo parlare, quindi abbiamo fatto tutto il quadro e poi presenteremo il bilancio. Voi dite no, prima ci vuole il bilancio e poi si fa tutto il resto. Sono due visioni, diverse.
0: Allora, volevate portare
2: certamente
0: i libri in tribunale.
2: Quello che abbiamo letto come piano di composizione della crisi non è nel dettaglio. Cioè, ad oggi noi sappiamo che verranno tagliati dei milioni di chilometri di corse, ma non ci è stato detto quali linee verranno tagliate, dove si andrà ad agire. Da questo punto di vista sarà un lavoro che avverrà nei prossimi mesi. Io capisco anche che l'operazione dovesse essere conclusa mettendo insieme tutti i pezzi.

0: Sì, però ad oggi il bilancio poteva essere nel dettaglio, quello che noi abbiamo visto in comune.
1: Se il collegio sindacale dovesse avere qualcosina da dire su questo bilancio?
0: Potrebbe essere un bel problema, nel senso che tutta l'architettura che è stata messa in piedi rischierebbe di
1: crollare. Gerardo, così coinvolgiamo anche lei, ovviamente è un po' dico spettatore.
2: Io un passaggio politico vorrei però premetterlo, cioè perché il fatto già di riconoscere che adesso ci vuole un risanamento

0: adesso
1: l'hanno appena messo.
0: Ha introdotto,
1: quindi stanno discutendo di un risanamento finalmente, quindi stanno ammettendo che c'è stato un problema di bilancio, problema che io all'ultimo bilancio a cui ho assistito, in cui ero consigliere comunale, capogruppo, chiesi giustificazioni del perché non fu presentato. Le motivazioni poi erano chiare, c'erano un problema strutturale, un problema che si è visto. Oggi parliamo di tariffe abbassate, prima si parlava di gratuità totale. Quindi questa era la realtà fantascientifica che vedevamo all'interno del Consiglio Comunale. Ora però dobbiamo prendere in mano la situazione e dire anche grazie alla Regione, dove c'è l'ex sindaco che ha portato avanti questo tipo di politica, mi sembra anche un paradosso. Perché ringraziare la Regione con soldi dei contribuenti per coprire quello che è stato fatto prima in Consiglio Comunale da un sindaco che guidava quella partecipata, a mio parere, cioè, insomma, ci vuole anche un po' di coraggio. Anche perché lo stesso sindaco non è che abbia mai ringraziato il decreto Genova, ad esempio, quando poi c'è stata la ricostruzione del ponte, fatto ad esempio dal ministro Toninelli e dal Movimento 5 Stelle, si è sempre preso un merito unilaterale. Quindi la domanda è: coprire adesso un bilancio, un buco di bilancio di 40 milioni con soldi dei contribuenti, perché dalla Regione non escono soldi da parte di un ente terzo, e un ente comunque che risponde ai contribuenti, per coprire quello che è stato creato, a mio parere l'ultima cosa che dobbiamo fare è ringraziare. Poi c'è da coprire e mettere a posto quello che è la base di tutto, cioè il mantenimento dei posti di lavoro, la continuità lavorativa, e questo secondo me è quello che poi il sindacato porterà avanti, perché vorrà che ci sia una struttura che abbia l'opportunità di mantenere una dignità del lavoro all'interno di AMT, che è quello che poi si faceva nel 2013, ha ricordato il consigliere Pellerano, ci fu lo stesso identico problema, io ero in piazza con i manifestanti ai tempi della manifestazione di AMT e mi ricordo quel momento di crisi profonda, un momento di crisi che poi si è passato, si è trasformato con un piano industriale che però poi non è stato portato avanti. Per quello ci siamo trovati di fronte a questo buco, proprio per coprire quelle problematiche che già dal 2013
2: esistevano. Anche il Covid, nel piano di negoziazione della crisi c'è scritto che una delle cause dello squilibrio nei conti di AMT è stato il Covid, nel senso che è cambiato anche il contesto della città, è diminuita la popolazione, è diminuita la partecipazione, cioè i temi, e oltre a una sottocompensazione, cioè dal fatto che anche i comuni fuori Genova hanno contribuito al servizio di AMT in maniera inferiore, per cui le cause sono complesse, e nel 2013 comunque non è stato solamente un piano industriale a mettere a posto le cose, è stato anche una forte iniezione di liquidità da parte della Regione.
3: Sì, la verità, direttore, è che però il cerino in mano è stato messo in mano alla maggioranza non silenziosa ma silenziata del Consiglio Comunale, delle sinistra in Consiglio Comunale, perché questo è un piano di risanamento che prevede, pensate, meno 197 dipendenti del personale viaggiante per il 2027, 12,1 milioni di corse, di chilometri di corse in meno sugli itinerari che gli autobus in gioco forza fanno sul territorio genovese. Il taglio dei debiti con tutti i fornitori tranne Trenitalia, che con cui evidentemente c'è in previsione di aprire. Io capisco che Trenitalia non sia percepita come una minaccia, un pericolo, anche perché gestisce un altro tipo di trasporto su rotaia, che comunque è giusto anche mettere in asse, però proprio da chi ha sempre fatto del trasporto pubblico un mantra intoccabile, aprire a comunque sia un privato rappresenta una scelta che fa abbastanza impressione. Io ho l'idea in testa che questo passaggio a scatola chiusa, il più grande rischio, lei prima chiedeva cosa succede se il collegio sindacale non valida in qualche maniera questa operazione, o l'assemblea dei soci ad esempio non approva il bilancio, che è uno scenario che non sarebbe neanche da escludere, e succede che i primi ad essersi o la società di revisione, i primi che si sono assunti la responsabilità in toto, sui quali è stata scaricata anche dalla giunta la responsabilità, sono i consiglieri comunali.

0: che hanno votato a favore nell'ambito del Consiglio Comunale. Con questo non dico che ovviamente... Vabbè. Questo scenario me lo auguro o lo auguro a qualcuno, perché sennò sarei un, diciamo, un portarogna come, no, come no, tanti delle sinistre, perché a volte godono che le cose vadano a valle per poi dire l'abbiamo salvate voi. Con questo mi auguro anzi che il piano di risanamento vada a buon fine, però un accorgimento utile anche a cautelare i consiglieri di maggioranza oltre che i membri della giunta, tutti in consiglio comunale, avrebbe potuto tranquillamente essere quello di ammettere la possibilità di modificare questo piano di risanamento. Nessuno, questa è una delibera di indirizzo.
1: Cioè, avete lasciato un'azienda con la cassa zero e i debiti in banca.
0: Poi
1: facciamo
0: questa
1: un perché questa è la verità.
0: Perché
1: ma lo facciamo quando volete.
0: La voce multa di cui parlava
1: però,
0: il capogruppo Sanna, il consigliere regionale Sanna.
1: Prima è passata.
0: Lo sa che praticamente
1: prima è passata in regione questa legge.
0: Mi sono chiesto veramente dove fosse in questo progetto di bilancio.
1: Guardi, le posso dire, Mascia, le dico una cosa.
0: Insieme col prospetto dei ricavi.
1: Guardi, sono stato chiaro fin dall'inizio.
0: Insieme col prospetto
1: dei ricavi. Sono stato chiaro fin dall'inizio. Lei era seduto in giunta. Sicuramente aveva altre deleghe e non sentiva di... No, avete tirato fuori il 2000... Guardate, avete tirato fuori, pensate, avete tirato fuori il 2013 creando scientificamente confusione e terrorismo. Io penso che oggi, se mi fa finire, chiudo il ragionamento, che era molto semplice, ma per spiegarlo a voi, il ragionamento della quadra di bilancio lo rendo semplice per spiegarlo a voi. Voi ringraziate Regione nel nome del presidente della regione, che era sindaco di Genova, che è colui che ha lasciato questa eredità. Cioè, capite già le
0: sembra
1: basi
0: un
1: assurde,
0: vecchio, tutte le
1: assurde,
0: volte che
1: assurde col quale voi
0: cose,
1: però noi abbiamo avuto la responsabilità
0: sindaco, e l'avete fatto voi.
1: Direttore,
0: mamma
1: mi dica se
0: mia,
1: posso.
0: Ma cambiate un po' il registro.
1: Direttore,
0: fonico,
1: mi dica se posso, perché
2: prego,
1: chi sta parlando in questo momento è colui
0: la
1: che
0: techno music.
2: Prego,
1: cambiate, mi dica, se parliamo di cose serie,
0: musica.
1: Io intervengo, se no mi taccio. Perché se non sbaglio, il sottoscritto insieme a tutta l'opposizione ha votato a favore la legge, portando anche degli emendamenti, perché l'ha detto prima il collega, oggi i sindacati saranno una parte importante anche per capire come risolve la situazione. In primis noi stiamo lavorando sul personale, quindi trasporto, personale, azienda, famiglie, cioè un indotto molto importante. La vostra eredità è stato lasciare oggi una situazione di AMT che se veniva, io lo continuo a ripetere, forse non è chiaro, se veniva approvato dai soci il bilancio così com'era e si andava in tribunale, cioè. Ma non l'abbiamo detto noi, la procura
0: però
1: ha già fatto delle azioni.
0: Pensate come siamo liberali,
1: abbiate
0: che
1: pazienza.
0: Noi gli emendamenti li
1: abbiate
0: accogliamo
1: pazienza,
0: in regione
1: pazienza.
0: Come centro destra e voi comune neanche a vederli.
1: Avete governato
0: scritti.
1: 10 anni, continuate a governare la regione, i 40 milioni voi non li regalate, voi
0: come
1: non
0: noi.
1: Li regalate, li togliete dalle altre parti delle province, li togliete alla regione, al fondo strategico. Quando ai comuni direte che non ci sono più i soldi è perché avete dovuto mettere 40 milioni all'interno di un buco che avete lasciato voi.
0: Però,
1: poi se si può dire sempre sta parola buco, perché non si capisce, io non sto usando tecnicismi, se vogliamo usare tecnicismi ricordo lo possiamo fare, anche
2: lei
1: perché
2: ha
1: anche
2: detto,
1: noi
2: per onestà ha parlato di 200 milioni a un certo punto proprio
0: sì
2: qui.
0: Abbiamo sparato.
1: Guardi, non so se vecchia, io non so come dire, appena ci sarà il bilancio
2: che non è di 200 milioni.
1: Ma, no. Lei deve fare la somma di tutto, eh? Lei deve fare la somma di tutto. Deve fare la somma di tutto. Guarda che il 40% di multe inserite, che qualcheduno mi ha tirato prima, detto in maniera molto, per l'amor di Dio, a livello di bilancio potrebbe anche, come dire, trovare una sponda per gli equilibri di bilancio, che il 40%, ma è 10 anni che si fa. Sono tanti,
0: poi
1: perché chi ha governato
0: vedere
1: anche un piccolo comune sa che più del 3-4-5% sarà
0: che verrà
1: difficilissimo riuscire a
0: nel bilancio che verrà,
1: dai.
0: Direttore, siamo, vorrò vedere come verranno impostate le multe.
1: Vi siete anche astenuti,
0: e come
1: avete
0: messi
1: fatto il danno e vi siete astenuti, ma un minimo,
0: anche
1: ma un
0: i debiti
1: minimo,
0: coi fornitori
1: minimo.
0: Vorrei vedere come saranno iscritti queste due sole voci.
1: Immagino.
0: Ce lo spiegherà il Sanna nella terza lezione stasera, quando deciderà di
1: elargircelo. E lei lo sa, prima di parlare penso come tutti noi, chi fa politica studia, uno studia gli atti,
0: ecco.
1: E questa è la sintesi molto semplice, l'ho detto all'inizio, di quello che noi abbiamo trovato un paio di mesi fa, proprio appena siamo entrati all'interno proprio del comune di Genova.
0: Sì. Però un paio di mesi fa siete entrati
1: purtroppo
0: nel comune di
3: Genova. Fino allo stesso tempo
1: davate la gratuità.
0: Un paio di mesi fa siete entrati nel comune di Genova.
1: Davate la gratuità.
0: Un paio di mesi fa
1: prima della campagna elettorale. Voi non facevate pagare
0: ormai...
1: i

0: servizio, 20 milioni in un'azienda che perdeva soldi, è normale?
1: Se posso. Il tempo vola, ma un paio di mesi fa mi sembra
0: non è ancora un anno, quindi
2: anche un anno.
0: Siamo 11 mesi, un paio di mesi fa.
3: No, volevo solamente dire al consigliere Sanna, che dice quando siamo arrivati in comune. Quando Silvia Salis è arrivata in comune, ha parlato di un buco, è stata lei a parlare di un buco, e diceva che nei conti del bilancio del comune di Genova c'era un buco di 50 milioni di euro. Quando a fine anno abbiamo chiuso l'anno 2025, abbiamo fatto il rendiconto, è venuto fuori che il buco non c'era, il comune ha chiuso i conti con un avanzo di 2 milioni e mezzo disponibili, Sanna sa benissimo di cosa parliamo, e contestualmente in rendiconto hanno accantonato 18 milioni di euro, il che vuol dire che c'erano 18 milioni di euro nei conti del comune, per cui certo la partita di AMT è complicata, ma le risorse c'erano e il buco di bilancio di Silvia Salis non c'era, era completamente falso, per cui anche sul tema di AMT permetteteci di avere, come dire, l'accortezza di dire la vicenda va affrontata, il centrodestra non si è tirato indietro e certamente la parte sua l'ha fatta anche con un contributo dalla regione significativo, la vogliamo fare anche in comune, però in un rapporto di serietà in cui ci diciamo le cose come stanno. Il buco di bilancio nel comune non c'era, parlare dei debiti di una società come se fossero un buco è una cosa assurda, perché tutte le società italiane hanno dei debiti, ma hanno anche dei ricavi. Allora, per cui far passare il messaggio pubblico che avere 200 milioni di debiti vuol dire avere un buco di 200 milioni è palesemente sbagliato, fuorviante e pericoloso, perché poi le banche che ti hanno prestato i soldi per andare avanti nella tua continuità potrebbero anche spaventarsi nel momento in cui tu dai delle comunicazioni completamente destituite dei fondamenti.
2: Geraldo?
4: Io ripeto, prima delle elezioni parlavamo di un'azienda che continuava a dare un servizio gratuito e puntava sul futuro del servizio gratuito. Quindi quello che mi lascia perplesso è questo. Oggi sappiamo, e lo sapete anche voi, che invece si parla di risanamento. State facendo emendamenti, l'avete fatto emendamenti anche sulla questione dei costi e anche quindi sulla bigliettazione, sugli abbonamenti, quindi voi stessi state rinnegando quello che prima in campagna elettorale affermavate.
3: Ma anche voi
4: la domanda che mi sono chiesto io quando ero consigliere comunale capogruppo durante i bilanci era perché non avevamo di fronte a una gratuità il bilancio approvato da MT. Non ci fu fornito nulla, nulla. Addirittura in commissione non ci fu presentato neanche una parte del bilancio. Quindi la domanda era lì. Cioè, dobbiamo capire dove è arrivato quel buco, non può essere solo il Covid. Nel 2013 era l'allarme, da lì bisognava iniziare a ragionare, perché Mascia ha iniziato a fare i numeri, a parlare, secondo me anche, perché sostanzialmente tu hai detto che oggi ci sono dei tagli lineari, è normale, una società che è in crisi deve fare tagli lineari, è la normalità, ma era cose che dovevano essere strutturali e costruite con dei piani industriali, quello che non è avvenuto anche per Amiu, ad esempio, dove portavamo i rifiuti fuori, continuiamo a portare i rifiuti fuori, perché in tutti questi anni i piani strutturali per fare un piano di rifiuti strutturale e di riciclo non c'è stato, quindi è lì la base, cioè fare spot elettorali eravamo buoni tutti, ma se poi ci troviamo di fronte a un bilancio di questo genere che mette a rischio la stessa società e addirittura ha messo, e lo sapete benissimo, a rischio il bilancio del comune di Genova,
1: che poteva
2: senza il bilancio di AMT ne consolidato, come si può...
1: Io credo che avrebbero fatto molto meglio ad accogliere gli emendamenti, come è stato fatto peraltro in regione, dove giustamente Sanna dice noi abbiamo fatto gli emendamenti, sono stati accolti. Grazie, noi siamo in regione, c'è la maggioranza di centrodestra al governo, non ci fa schifo quando l'opposizione fa un emendamento. Non so se 40 milioni siano tanto pochi per i compagni della sinistra,
0: è la costruzione di una legge fatta apposta dopo il caos che hanno combinato.
1: Ci saremmo aspettati un atteggiamento parimenti, diciamo, aperto e disponibile anche a livello comunale, perché se tu metti in conto le modifiche del piano di risanamento e la possibilità di modificare il piano di risanamento, cauteli anche la maggioranza silenziata che c'è in consiglio comunale, perché non è possibile dare un pacchetto

0: chiuso, preconfezionato, prendere o lasciare ad una maggioranza che vota. È un modo di lasciarle il cerino in mano. Questo credo che lo sappiamo tutti. Abbiamo passato anni a sentirci da parte di qualche esponente dell'attuale maggioranza, che era in opposizione, discettare della necessità di vedere il piano industriale, le carte. Voi avete fatto una votazione veramente record in cui avete votato il sostegno a un piano di risanamento che si appoggia a un bilancio che non c'è, tecnicamente non esiste. E l'avete chiamato questo piano di risanamento progetto di risanamento.
1: Ma non è così, non è così.
0: Progetto di risanamento non c'è neanche nei manuali di diritto.
1: Io capisco che dal vostro
0: progetto di risanamento.
1: Cioè, io vi capisco. È giusto che la mettiate sulla confusione, sul terrorismo e su non far capire. Ma è semplice.
0: Che non ci siano già più gli autobus.
1: Se non c'era un progetto di bilancio, se non c'era un progetto di bilancio condiviso, noi a quest'ora questa azienda sarebbe fallita.
0: Ma non, forse,
1: per colpa vostra, avremo un'azienda fallita.
0: È invece la realtà.
2: Si fa da casa. Perché si parla di progetto di bilancio e non di bilancio?
1: Ma perché si fa così? Si fa un progetto di bilancio insieme a tutti.
0: Terza lezione.
1: È la quarta, secondo me. Allora, si fa quarta.
2: Però mi risponderò con la velocità.
1: Aspetta,
2: mi fermiamo solo qualche istante.
0: Attendiamo con ansia la fine.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente, ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
5: Allora, chiusa non del tutto questa parentesi sul presente, ma sull'immediato futuro, quello che vorrei capire io sono due cose. Se questo, Sanna, se questi 40 milioni, o comunque se dovesse andare, diciamo così come speriamo tutto, la partita, la nave in porto, diciamo così. E poi, perché la gente si chiede, questi 40 milioni, i tagli, tutto, poi però MT che vita ha, che autonomia ha? Perché non ha un'autonomia infinita, no? Anche con questa iniezione di denaro, con questi tagli che si potranno fare, con queste esuberi, prepensionamento, qualcosa anche di personale. Però poi, insomma, ce la farà a camminare con le proprie gambe?
6: Beh, penso
5: in che modo?
6: Sia fondamentale, però, perché anche prima il consigliere Mascia diceva che gli sono stati bocciati.

0: gli emendamenti da parte della maggioranza, io ho portato tanti emendamenti anche ordini del giorno, solo uno per fortuna è stato approvato, correttivo una legge con 3 articoli, quindi serviva a mio avviso proprio per parlare di futuro e sedere al tavolo i sindacati. È un emendamento importante perché lì si parla anche del futuro dei lavoratori. È evidente che serviva in questo momento inserire dei liquidi, del contante all'interno proprio di MT, perché come vi ho detto il progetto di bilancio era è semplice nella sua fase iniziale, coinvolgere tutti, arrivare a una soluzione condivisa per poi fare tutti quei passaggi che porteranno all'approvazione di bilancio. Fatto prima, lo ripeto, era impossibile, voleva dire portare i libri in tribunale. Dopodiché è evidente che la riorganizzazione dell'azienda andrà fatta però in questo caso, mi permetto di dire, con un comandante, un vicecomandante e un'imbarcazione e dei sottufficiali preparati a gestire il trasporto pubblico della nostra città. Quello che non è avvenuto in questi anni, negli anni precedenti, a me dispiace continuare a puntare il dito, ma se io mi trovo un presidente di regione oggi, che è stato sindaco, che deve approvare proprio questi soldi, togliendo i soldi dalla regione, ma io voglio essere chiaro, togliendo i soldi alle altre province, noi abbiamo dovuto fare anche un'operazione garantendo anche le altre province, perché c'è Spezia, c'è Savona, c'è Imperia, ci sono tutte situazioni dove il trasporto pubblico, quello è vero, quello
1: che avete detto è vero, però la domanda è questo, perché tutte le aziende,
0: il TPL a livello nazionale oggi sta soffrendo, ma è evidente che se in quell'operazione dove l'azienda soffriva è stata inserita la gratuità, io continuo a dire la gratuità, sono stati oggi inseriti voci di bilancio che non hanno aiutato sicuramente l'equilibrio di quest'ultimo, quello è un problema. Oggi l'azienda va, all'interno dell'azienda va costruito un piano chiaro, è evidente che si sta facendo anche investimenti proprio sul trasporto pubblico nella città e su quello bisognerà ripartire, garantendo anche quelli che sono i collegamenti con l'entroterra, perché io l'ho sentito anche il cosiddetto terrorismo che si sta portando avanti sulla soppressione delle corse e tutto. Guardi, io arrivo da uno di quei comuni che ha sempre battagliato affinché vengano messe più corriere, più risorse. Oggi va anche un po' rivisto il trasporto pubblico locale, proprio per garantire il servizio di quest'ultimo. E va anche, io se parlo di, prima è stato, se si è un attimo parlato di ferro, guardate, ci sono dei treni che passano oggi nel nostro territorio dove vanno dritti nelle stazioni principali tipo Bolzaneto e Ponte Decimo, e sono treni che arrivano in Emilia Romagna. Basterebbe nulla.
1: È favorevole all'ingresso dei treni in Italia?
0: Basterebbe nulla per riuscire a garantire.
1: Ma
0: io guardi, le posso dire, in questo momento sa cosa sono favorevole? A quell'operazione che ha fatto il CDA di grandissimo coraggio, cercando di risanare un'azienda che stava collassando.
1: E l'abbiamo capito, dopodiché, sarebbe...
0: Ma guardi,
2: non le risponderà
0: mai. No, non è che non le rispondo, sono molto più chiaro. Prima risolleviamo questa azienda e poi apriamo tutti gli scenari, ma lo si fa, come vi ho detto, non nel mare in forza 10 che ci hanno lasciato loro, ma in un mare dove si naviga in acque più tranquille, perché la responsabilità oggi c'è, poi non sarò io a dire di chi è stata la responsabilità, ma soprattutto c'è un impegno che la sindaca Salis insieme alla giunta si è presa di fronte ai cittadini e ai lavoratori. Dopodiché
1: sarebbe favorevole l'ingresso eventuale tra l'Italia?
0: Ma come fa? Scusi, però sarò serio. Scusa, come faccio a rispondere a una domanda al quale non conosco oggi quali sono le forme contrattuali di quest'ultima? Questa domanda a me in regione.
2: Ma c'era scritto nel progetto di risanamento, è lo strumento partecipativo.
0: Io parlo solo quando leggo le cose, è il mio lavoro, proprio perché approvo leggi, a differenza di chi è il consiglio comunale che fa.
2: Così mi dà la quinta lezione.
0: L'operazione del tutto più semplice amministrativa.
2: Se no, io la do io.
0: È diverso. Quando arriva qualcheduno, si valuta la proposta, si valida oggi cosa c'è sul tavolo, dopodiché si fanno le azioni conseguenziali. Non penso che sono io colui che deve rispondere. No, se fossi sindaco di Genova, mi siedo a un tavolo e dopo aver salvato l'azienda, come sta facendo la sindaca e i suoi assessori e tutto il consiglio,
2: se
0: posso
2: fossi
0: dire
2: sindaco,
0: però, di maggioranza, perché la minoranza non si è assunta neanche la responsabilità.
2: responsabilità
0: di votare a favore
2: neanche,
0: ed è un po' una vergogna.
2: Ma non ci
0: questo,
2: penso neanche se
0: anche perché lì c'era seduto il vice sindaco facente funzione che aveva

0: va la delega al bilancio, quindi vergognoso.
1: Quello attuale.
0: Dopodiché si fanno tutte le operazioni.
1: Precedente.
0: Quindi non si chiude e non si apre una porta, a priori, senza conoscere quello che è il futuro davanti, per salvare l'azienda e i lavoratori.
2: Se posso,
1: grazie per la quinta.
2: Anche gli umili consiglieri comunali, adesso il consigliere regionale Sanna ci ha spiegato che i consiglieri
0: voi avete governato a fianco Pellerano, a fianco un assessore, assessore Marcia,
1: non fare
0: illustrissimo assessore,
2: noto che a sinistra ultimamente c'è una certa
0: guarda, sono in minoranza in regione da tanti anni oramai,
1: sono silenti in consiglio,
2: però faccio solo una domanda. Nel bilancio, nel piano di negoziazione della crisi, e penso che sia rivolto ai cittadini, c'è scritto che Trenitalia rinuncia a una gran parte di un grande credito che è legato a quella che era l'integrazione del biglietto treno-ferro, e gli viene riconosciuto una parte solo più piccola del credito, quindi viene stralciata gran parte del credito, ma a Trenitalia viene dato uno strumento partecipativo. Allora, lo strumento partecipativo, ci è stato detto dal vice sindaco, riguarderebbe gli utili. Ma a voi sembra probabile che nei prossimi 2 o 3 anni AMT arrivi a fare degli utili tali da poter restituire a Trenitalia una cifra significativa? Secondo me è estremamente improbabile, nel senso che siamo in una situazione di equilibrio rispetto al quale evidentemente Trenitalia non può avere grandi prospettive di recuperare. Teniamo conto che a breve, nel giro di 2 o 3 anni, il servizio di trasporto pubblico locale a Genova dovrà essere riassegnato, quindi o ripassa attraverso un'assegnazione diretta in house a AMT o va a gara. Allora, qual è questo ruolo che vogliamo dare a Trenitalia? Forse sarebbe bello e anche corretto nei confronti dei cittadini che il centro-sinistra della città dicesse esattamente qual è questa prospettiva di strumento partecipativo di Trenitalia dentro un piano di negoziazione della crisi così significativo. Se è l'integrazione ferro-gomma, possiamo discuterne. A Genova certamente integrare la ferrovia, quindi il nuovo nodo ferroviario che va da Levante a Ponente e va verso la Valpolcevera, lo vogliamo integrare.
0: Che avete tagliato.
2: Diciamocelo, però allora ci diciamo che con Trenitalia si sta facendo un ragionamento e che questa è la strada. Invece andare avanti e dire che gli diamo una partecipazione all'utile di AMT, francamente non regge tanto.
3: Ceraudo?
4: Su questo ultimo punto oltretutto c'è anche da fare un'analisi.
3: Su Trenitalia?
4: Sì, su Trenitalia è chiaro.
3: Lei sarebbe favorevole all'ingresso di un privato?
4: Intanto c'è un'analisi, quindi c'era un credito. E quindi di nuovo è dimostrabile che quindi Trenitalia chiedeva un credito e quindi sul bilancio era già fornito questo già in precedenza e quindi sottovalutato sui conti totali. Oggi si è trovato quella formula. Se la formula l'ha accettata Trenitalia degli utili, se poi non ci saranno gli utili, quello si verificherà se all'interno c'è altro. Loro hanno accettato una clausola che è quella degli utili, sapendo di andare incontro probabilmente anche alla possibilità che non ci siano utili e che siano in equilibrio, sia appunto un patto parasociale.
1: C'è già un patto sociale, non parasociale.
4: E quindi lo è, quindi è già all'interno.
1: Quindi ce lo dicessero se c'è già un patto, perché si è detto che non c'è niente.
4: Questo meccanismo, cioè nel rischio di impresa. Quindi se Trenitalia ha accettato questa clausola, ha accettato tranquillamente di stralciare quella parte del debito per, nel caso, avere degli utili, parteciperà probabilmente anche alla costruzione del piano industriale, sarà presente, avrà una sua delegazione, magari capirà e avrà il polso della situazione. Quindi ad oggi questo è quello che noi abbiamo.
3: Quindi l'ingresso di un privato come Trenitalia lei lo vederebbe? Ovvio, come dice Sana, bisogna conoscere le carte.
4: Intanto parliamo che Trenitalia non è un privato, iniziamo un po' a smentire questa parte, perché sì, c'è una parte privata, ma sostanzialmente Trenitalia è comunque parte statale. E già da questo lo partiamo, è in parte. Dall'altro è comunque parte statale. In ogni caso, a oggi non c'è questa opzione, non è stata definita.
2: L'importante è parlarsi chiaro, dirsi le cose come stanno. Per adesso su questa cosa
1: si valuterà
4: nella situazione, perché comunque, ripeto, la situazione è drammatica. Quindi se noi dobbiamo tutelare i lavoratori e un'azienda che è in house e che vogliamo mantenere in house proprio perché alla fine è un bene della città, la mobilità pubblica, bisogna anche

0: affrontare determinati problemi.
1: Ci fermiamo solo un attimo, rimaniamo in tema di mobilità e di trasporto, perché tra poco apriremo un altro tema piuttosto caldo, che ha scaldato e scalda, anzi forse non scalda, i genovesi, quello della cabinovia nella Val Bisagno.
2: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: La cabinovia o il progetto, neanche lo studio di una cabinovia in Val Bisagno. La settimana scorsa la commissione in comune, tra l'altro poi con la spiacevole parentesi delle telecamere allontanate, fatte allontanare, telecamere di primo canale fatte allontanare dalla commissione. Vabbè, questo è un altro tema che poi affronteremo magari con calma, perché insomma lascia, non so se...
1: No, io ero favorevole all'allontanamento delle telecamere.
2: La chiamate
1: è la volta buona che insomma riusciamo a fare le cose senza essere osservati o criticati.
0: Vabbè, insomma,
1: no, a parte gli scherzi, sì, è stata una commissione surreale anche per questo,
0: no, è un
1: questo
0: peccato,
1: motivo,
0: perché insomma chi guardava da casa c'era il professor Coppola, sì, che faceva vedere le slide,
1: ha capito che a un certo punto non poteva guardarvi niente,
0: esatto,
1: perché avevano chiuso le telecamere,
0: perché le slide però, non si vedevano, perché sì, le parole della sala non si sentivano.
1: Io credo che poi alla fine anche diciamo negli atteggiamenti forse bisognerebbe capire che dall'altra parte della telecamera poi c'è veramente qualcuno che ti guarda, e non è solo qualcuno ma sono molti cittadini genovesi da questo punto di vista. Però mi sembra di fare veramente una captatio benevolenze proprio qui questa sera.
0: Infatti,
1: qua, e me la risparmio, e la risparmio soprattutto a chi ci sta guardando. Però è stata un'altra commissione surreale, perché abbiamo scoperto che non è neanche un progetto, è un'idea, uno spunto, sì, progettuale, cioè uno studio, ecco, scusate, perché mentre il piano di risanamento abbiamo scoperto stasera che è un progetto di risanamento.
0: Progetto di
1: piano. E il bilancio non c'è.
2: Progetto di bilancio.
1: Abbiamo
2: progetto
1: scoperto, è progetto di bilancio, abbiamo coniato anche un altro termine che è relativo alla cabinovia, che non è il progetto di cabinovia, nonostante chi l'ha illustrato parlasse poi diciamo di progettisti che sono stati coinvolti nell'ambito di questo studio. Quindi devo capire un attimino se i progettisti fanno parte dello studio, come fanno ad essere un progetto. Però senza stare lì a sindacare nei termini, perché non sono di sinistra, quindi non mi appiglio a tutte le virgole e alle consonanti e alle vocali, però devo dire che è stata un'altra commissione surreale. Ho apprezzato molto che abbia voluto presenziare la sindaca, devo dire la verità, questo l'ho apprezzato, anche perché avendo diciamo presentato prima che alla commissione consiliare e al consiglio comunale questo studio, mi devo fare un po' di violenza per non dire progetto, in conferenza stampa, evidentemente, e sì, era un atto dovuto ma non era neanche un atto scontato, quindi ho apprezzato che abbia presenziato diciamo in commissione, lo devo dire onestamente. Però devo dire altrettanto onestamente che quello che ci è stato propinato è un progetto che è assolutamente fuori dalla realtà del territorio della Val Bisagno. Non a caso io l'unica domanda che avrei voluto fare è quanti sopralluoghi ci sono stati da parte di chi ha redatto questo studio in loco.

0: perché io credo che sia stato fatto, come è stato riferito in commissione, solo ed esclusivamente con i simulatori, con Google Maps o comunque con strumenti analoghi di misurazione del territorio, ma una visita ad portas per verificare tutti quelli che sono gli impatti reali e visibili e soprattutto anche sulla popolazione, la tipologia di popolazione che c'è in Val Bisagno, che sappiamo essere una popolazione anziana.
1: Prima di coinvolgere anche gli altri, naturalmente vi faccio sentire quello che ha detto il presidente dell'aeroporto di Genova, il professor Musso, già esperto anche di mobilità e quindi insomma uno che di mobilità ne capisce, e come proprio sul questo progetto, no, su questo studio.
0: Studio, si chiama studio, santa pace.
2: Via per la Val Bisagno che è stata presentata era un'ipotesi che girava già da un po' di anni, a suo tempo l'avevamo anche considerata e poi l'avevamo scartata, anche se in alcune città del mondo ci sono degli esempi di questo genere. Per il caso della Val Bisagno non sembra presentare alcune criticità, ecco. La principale forse è un tema di capacità complessiva, ecco, quando mi ero occupato del piano della mobilità di Genova mi si era detto che lì la domanda a cui far fronte era dell'ordine dei 3.500 passeggeri per ora per direzione. Con questo sistema siamo a un terzo, quindi assolutamente non è adeguato alla domanda che risulta esserci. Un altro tema importante è la velocità, cioè rispetto ad altri progetti di tipo metropolitano, SkyMetro, che vanno a 35 km all'ora di velocità commerciale, questo va, nel caso di Parigi, il punto di riferimento che è stato anche esplicitamente presentato, a una velocità commerciale di 15 km all'ora, quindi siamo alla metà, e significa che il percorso Brignole-Molassana si fa in poco meno di mezz'ora. E qui viene una terza criticità che è legata al vento, non tanto il vento sopra i 70 km all'ora che sarà magari due giornate all'anno in cui l'impianto si deve fermare, ma il vento quasi normale dei 35-40 km all'ora richiede un ulteriore rallentamento dell'ordine dei 12-13 km all'ora. Questo significa che per andare da Brignole-Molassana ci vuole più di mezz'ora, a quel punto non è competitivo con l'autobus alla fine, e quindi diciamo che vanifica un po' l'effetto. D'altra parte la portata della singola cabina sarebbe di 10 posti, ora un autobus da 18 metri di quelli che usiamo a Genova ne tiene 150, quindi equivale a 15 cabine. Anche se la cabina arriva ogni 30 secondi, c'è da chiedersi quando arriverà una cabina con un posto libero, quindi le attese diventano lunghe e così via.
1: Insomma, il professor Musso ha più o meno stroncato questo studio.
0: Sì, mi ha fatto un po' impressione vedere il sommergibile dietro alle spalle di Musso. Non vorrei che a sinistra qualcuno saltasse in mente di fare i sommergibili lungo il Bisagno, perché sarebbe veramente il coronamento, diciamo, di questa follia onirica della cabinovia col vento.
3: Ma un po' di sommergibili sul tema cabinovia.
0: Come il famoso film della cabinovia col vento.
1: Arrivo, Pellerano. Coinvolgo Sanna e Cerato, che naturalmente non hanno non titolo per parlare di questo, però sono insomma nell'area di centrosinistra, insomma ne hanno comunque facoltà. Perché dico questo? Perché in questo momento è sembrato, anzi sembra in maniera piuttosto certa, che nessuno si sia schierato del centrosinistra a favore di questo studio. Insomma c'è un po' di imbarazzo, un po' di silenzio, un po' di... Tra poco sentiremo Stefano Giordano, che invece è intervenuto qualche sera fa da noi, però insomma in generale non ha una grande spinta, non ha una spinta dalla popolazione, insomma, che molti comitati si sono detti contrari, anche quelli che erano contrari allo SkyMetro, e insomma anche dal punto di vista politico non c'è una grande animosità proprio per appoggiare questo studio. Sanna.
4: Ma allora, tanto parte dal presupposto che il progetto fallimentare dello SkyMetro, l'unica cosa che prevedeva di certo era l'abbattimento di una scuola, e l'inizio proprio dello SkyMetro partiva garantendo la mobilità in Val Bisagno, arrivando fino, non vi dico a Struppa, ma chi conosce il giro del Fulle, quindi un pochettino più in basso, per poi scendere a Molassana, per poi arrivare a Marassi, per poi buttare giù una scuola. Questo è il progetto che in 8 anni il centrodestra ha voluto vendere, con le solite falsità, con una divisione fra la bassa Val Bisagno, la media Val Bisagno, l'altra la bassa Val Bisagno, con situazioni che ogni giorno cambiavano nel proprio, come sempre, nei propri annunci e nel proprio modello di infrastruttura.

0: struttura che loro volevano portare. È evidente che la sindaca ha subito preso in mano la situazione, una volta che oramai, come dire, questa favola decantata al centrodestra, la cosiddetta favola che purtroppo di lieto fine aveva poco, creando uno studio, lavorando con uno studio insieme a MT, che è una, che insieme, come dire, nello studio dei flussi di traffico, cercando di portare in questo studio del tutto embrionale, uno studio che ancora deve fare tanti di quei passaggi, prima di tutto la partecipazione, quindi verrà portata sui territori, ma dopodiché l'elaborazione proprio di un per poi costruire un eventuale progetto che oggi garantisca il trasporto pubblico nella valle, che è evidente che in questo momento porta delle grandissime criticità. Chi abita lì ogni giorno deve vivere veramente 30-40 minuti di coda, ma soprattutto in uno studio che desse già un'idea di realizzo di qualcosa. Già di per sé, se parliamo di studio e realizzo di qualcosa, il centrodestra in questi anni invece, prima Mascia nella sua classica, come dire, simpatia e battuta, continuava a dire che non sono stati fatti neanche i sopralluoghi. Sullo Sky Metro vi assicuro che se sono stati fatti i sopralluoghi, avrei, come dire, terrore di dare in mano a qualcheduno la progettazione anche di un semplice muretto per il giardino di casa.
1: Però è provato dal ministero,
0: detto,
1: insomma.
0: Punto.
2: Sono 50 piloni di Cabino Via, ragazzi.
3: Deroga,
2: 50
3: deroga,
2: piloni.
0: Una legge regionale.
2: 50 piloni di Cabino Via.
0: Con tutte le problematiche del caso. Sono state dette tante inesattezze in questi anni. Quindi quello che doveva fare la Giunta Salis correttamente era portare uno studio. Da lì un'elaborazione. Che sarà questo, non sarà questo, che sarà solo già di per sé la partenza su quelli che sono i flussi oggi di traffico, le esigenze di un territorio. Ma perlomeno partire da qualcosa. Quel qualcosa non esisteva fino a 11 mesi fa, non esisteva
1: 12.
0: Perché era stata 11 per
1: martedì sono 12,
0: ma ancora 11. È stata raccontata,
1: vabbè,
0: è stata raccontata la classica favola del centro
2: di Antani, degli
0: dove?
2: Amici miei, praticamente.
0: No,
2: questo
0: dove?
2: Studio è l'Antani,
0: guardate,
2: come se fosse Antani.
0: Guardate, questi
2: così
0: soldi qua all'inizio ci dovevano essere, dove si doveva portare un progetto fino a compimento in una zona per poi ridurlo. Guardate, l'avete fatto in questi giorni con la metropolitana.
2: Comunque,
0: quindi, come
2: questo,
0: sempre, come sempre, voi
3: voglio ricordare il del supporto,
0: sì, beh, il tunnel, le altre cose,
2: guarda,
0: ce ne sono tantissimi esempi da portare, come sempre i grandi annunci, ma in realtà il governo della Liguria e di Genova si è dimenticato. Quindi lo studio, no, non sono bravissimo,
1: è un politico ormai navigato,
0: no, non sono navigato,
1: studio, io l'ho fatto,
0: non sono navigato
2: senza soldi, l'ha fatto,
1: lasciamo perdere lo
2: schermetto.
0: Allora, a me piace perché lei fa le domande dirette bypassando quello che è un filo logico della politica. Le spiego, ma le spiego, guardi, faccio il capogruppo gruppo in regione.
1: E io faccio giornalista,
0: faccio,
1: le dico,
0: ma
1: no,
0: io non sto commentando lei.
1: È inutile continuare a parlare dello schermetto, cosa
0: ha fatto,
1: cosa è stato fatto. Io l'ho chiesto,
0: quindi,
1: questo studio le piace oppure no?
0: Allora, noi cosa facciamo? Ma no, guardi,
2: non
0: elaboriamo tranquillamente.
2: Ma come non
0: ma non mi faccio fare le domande da Pellerano e Mascia, ma dai,
2: ma
0: no, siamo più seri, siamo più seri.
2: Non te le fai fare nessuno.
0: Allora, quando noi prendiamo uno studio, partiamo da qualcosa e da lì elaboriamo quello che è oggi il progetto migliore. Se le dico che il progetto migliore è la Cabino Via, oggi non ho neanche, penso un po' come tutti, i dati per dire oggi cos'è il progetto migliore, definitivo, per quella valle. Come prima le ho detto di Trenitalia, in realtà MT deve rimanere pubblica, questo è chiarezza.
2: Allora,
0: ma è chiarezza fin dall'inizio.
2: Retromarcia,
0: però,
2: quindi.
0: Ma che retromarcia, non ho mai detto l'incontrario. Dico solo che se arriva qualcheduno oggi che presenta un progetto, oggi siamo ancora alla fase embrionale di uno studio, viene analizzato e va soprattutto portato, non come avete fatto voi negli anni, voi di centrodestra, calato dall'alto e andiamo avanti. L'avete fatto ovunque, avete rovinato questa città e questa regione ovunque, e non datevi contro perché vi porto anche dei dati, quel poco che avete fatto.
2: Rovinato.
0: Ma in realtà,
2: portaceli come sul progetto di risanamento,
0: sì, è vero, però li hanno iniziati, che ancora peggio, perché è un conto un incompiuto, è un conto è ben diverso.
1: Zero.
0: Il problema grosso è che ancora oggi c'è tutto un percorso che deve essere fatto partecipato proprio sul territorio, e da lì si potrà scoprire se questo studio è uno studio funzionale alle esigenze di un territorio, ascoltando i comitati, ascoltando i cittadini, oppure no. Quindi nessun passo avanti, nessun passo indietro, ma una base di partenza che voi in questi
2: nessun
0: anni non avete creato.
1: Armando Sanna, cittadino genovese, non può

0: politico, non appartenente al Partito Democratico. Abitasse in Val Bisagno, si sentirebbe, non dico sicuro, ma così, avere questo mezzo di trasporto per arrivare in centro?
1: Sicurezza penso di sì.
0: No,
1: dire che è un mezzo, se questa è l'unica soluzione ufficiale per garantire la mobilità in Val Bisagno, secondo me lo studio mi può aiutare a capire che se non è la migliore questa, ce ne possono essere altre, ma è una fase embrionale di tutto.
0: Per esempio, molti critici dicono...
1: Però io sotto, se non ho i numeri, come faccio a rispondere? Però
2: tutti col cappello, col pompon a prendere la cabina.
0: Per esempio, molti critici, lo dico anche a Cerato, così coinvolgo anche lui,
2: di Prato Nevoso,
0: dicono, per esempio,
2: non di Prato,
0: che lo SkyMeter ha sbagliato giusto, ormai non entriamo più, però un qualcosa su un tram, piuttosto che qualcosa sul ferro, un mezzo di trasporto sul ferro, sono integranti a una rete di trasporto pubblico. Qualcosa appeso per aria si fatica un po' a vedere come qualcosa proprio di integrante, di funzionale proprio con il resto della città. Ecco, questa per esempio
2: ci
0: è una critica che
2: sono 50 piloni, non è appeso per aria.
3: Vabbè, lo SkyMeter non 200 piloni,
2: sì, ma
3: voglio
2: sono 50 ben messi,
3: è agopuntura 200 piloni in deroga. Ma no, ma è giusto perché 200 piloni e 200
1: avete approvato una legge,
3: però abbiamo detto lasciamo da parte lo SkyMeter. Che è stato un semplice rendering, lì non ci sono neanche andati oltre tutte le problematiche che avrebbe creato.
2: Ma c'erano i finanziamenti,
3: con i 200 cantieri, 200 piloni, non 50, 200, e tutta la manutenzione, perché io poi mettevo in campo anche quello, visto che poi la gestione di quegli impianti, la mia prima domanda venendo dal mondo delle manutenzioni era: chi prenderà in carico le manutenzioni di questo impianto?
0: Vale, anche per la
3: Govia. Sì, ma la risposta è AMT, quindi un impianto complesso porta anche una manutenzione complessa.
0: Anche questo vuol dire.
3: Io continuo a essere innamorato del tram, ma è una mia.
2: È l'attaccati al tram
3: vedere,
2: che ha reso famoso.
3: Vedere il tipo di trasporto pubblico con dei sacrifici, ma fare degli studi di fattibilità che permettano di verificare quello che è, Mussola ha anche detto, era già stato anche da parte loro verificato, quindi farlo per capire se c'è una disponibilità, una possibilità, metterla in campo e verificarlo non significa farlo. E questa è la dimostrazione che noi non ragioniamo al contrario, noi non caliamo il progetto dall'alto, noi facciamo fare lo studio, poi avevamo il percorso partecipativo. Quel percorso partecipativo, vi ricordo, che voi con lo SkyMeter non avete fatto. I comitati, lo SkyMeter, la maggior parte, e l'avete visto con le elezioni,
2: il Politecnico
3: martedì,
2: con chi l'ha fatto,
3: ricordo,
2: il percorso partecipativo?
3: L'avete
2: con,
3: perso lì,
2: con la giunta l'ha fatto.
3: Quindi se lo SkyMeter,
2: con chi l'ha fatto il Politecnico, il percorso partecipativo?
3: Se lo SkyMeter fosse stata l'idea vincente, quel municipio lo prendevate, non lo è stata, perché la gente ha capito, oltre a essere non realizzabile, sarebbe stato un ecomostro che avrebbe consegnato alla città dei debiti per anni e anni in futuro,
2: e quindi l'abbiamo
3: anni.
2: 400 milioni l'abbiamo mandato nel cestino e via.
3: I 400 milioni come hai accettato quelli del sub portuale a scapito dei cittadini, che oggi ha un sovraccosto di quasi il doppio, diventa un'opera irrealizzabile. Quindi un conto è mettere
2: una cabina via per la quale
3: conto,
2: non c'è
3: quello
2: neanche
3: uno studio.
2: Finanziamento.
3: Intanto quello è uno studio, e poi i finanziamenti li vai
2: proprio
3: a cercare, cioè, come avete cercati voi, come l'avete cercati voi. Prima fai uno studio, poi lo metti in pratica e poi cerchi i finanziamenti. Così è la prassi, così che funziona.
0: Lei che idea si è fatto di questo studio?
4: Ma io mi sono fatto un'idea, diciamo, di errori di metodo. Di merito e di metodo. La sindaca è partita, ricordiamocelo, perché ora il PD fa uno storytelling un po' diverso, ma siamo partiti da un'assemblea, che non un'assemblea, ma una conferenza stampa a porte chiuse, in cui i consiglieri di municipio sono stati tenuti fuori, in cui la sindaca ha detto: questo è il progetto. Se ai cittadini ne parleremo in maggioranza, poi faremo una commissione. Se ai cittadini non va bene, non si lamentino. Poi da lì in avanti
0: non si lamentino più.
4: Non si lamentino più.
0: O è questo o basta.
4: O questo o nient'altro. Poi a ogni passo che facciamo.
0: E questo l'ha detto Sanna.
4: Questo è stato detto, è innegabile. Nel senso, abbiamo le registrazioni, nel senso che quella volta forse Primo Canale ha potuto partecipare, invece altre volte viene tenuto alla porta. Ma al netto di questo.
0: Non si lamentino più, era una frase. Adesso non mi ricordo la memoria, ma era come dire: se non vi va bene questo, poi che non si lamentino più. Ecco.
4: Salvo che poi di lì in avanti sono venute fuori. A parte che la presentazione l'ha fatta in una settimana in cui c'è stato un vento incredibile, e ancora settimana scorsa il vento in Val Bisagno è uno

0: non è una variabile così dire casuale, è abbastanza costante, per cui già solamente quel tema, e il professor Musso, che è esperto di materia, dice quello a 70 km all'ora può essere una o due volte all'anno, ma già se c'è a una velocità più bassa rallenta. E noi pensiamo a questa situazione: da Molassana le persone salgono sull'ovetto da 10 persone, ce ne salgono 4, poi ne salgono altre 4 alla Sciorba, ne salgono altre 4 alla fermata successiva. Quando arriva in Costa Sardegna succede come quando parti con lo ski lift, che l'ovetto è pieno e tu non entri. E quindi il rischio che questo mezzo sia anche proprio poco funzionale rispetto a un trasporto di questo tipo è abbastanza grosso. Anche l'afflusso, non so, per un evento significativo in zona stadio, per cui magari
1: verrebbe chiuso durante la partita.
0: Sì, ma già l'afflusso di chi magari da Brignole vorrebbe andare verso la Val Bisagno, anche saltando la fermata.
1: Ha detto il professor Coppola, in caso quando ci saranno le partite di calcio allo stadio,
2: le guardano dalla cabina via. Guardano dall'alto la partita di calcio.
3: Pensa che voi trovate al quarto piano della signora
2: sì.
3: Maria.
2: Ah sì.
3: Ma, pensa ma, un po'. Che
2: ma invece
3: dentro al quarto piano della signora Maria uscivate da lì.
2: Ci sono
3: da
2: fino a 40 metri, c'è un pilone che è 40 metri. Sai quanto è 40 metri di pilone per la cabinovia? Sembra di essere sulle Dolomiti, un anziano della Val Bisagno.
3: Dentro i piloni, dentro al Bisagno.
0: Ma se posso, un altro tema caro alla sinistra è che la funivia che avrebbe fatto Principe via Bari con un'utilità trasportistica immediata forti non andava bene perché passava davanti alle case di qualche cittadino.
2: 4 piloni.
0: Ma su 6 chilometri di funivia della Val Bisagno si passa davanti alla casa di qualcuno o no?
2: Alla faccia.
0: Perché la coerenza del Movimento 5 Stelle, di AVS, del PD vorrebbero che se si passa davanti alla casa di qualcuno dovrebbero essere contrari.
1: Stefano Giordano, sentiamo quello che ha detto Movimento 5 Stelle, consigliere regionale, sentiamo quello che ha detto proprio sulla cabinovia.
4: È molto trasparente la nostra posizione, abbiamo espresso dei dubbi su questa idea che diciamo è stata studiata dal Politecnico di Milano con l'ingegner Coppola, che ha descritto diciamo in un paio di incontri che abbiamo fatto come maggioranza questa idea. Stiamo attendendo lo studio diciamo di questa idea un po' più corposo, che contiene insomma 200 pagine a quanto sembra, che avremo necessità di studiare e di essere parte attiva in questo percorso. Poi come Vigile del Fuoco, io lo dico molto chiaramente, ho espresso anche i miei dubbi dal punto di vista anche di percezione del vento. Insomma, ricordavo che la nostra città, insieme ad altre città sul territorio nazionale, ha come allerta l'allerta vento, e quindi su questo insomma storicamente dal 97 svolgo quel lavoro e so perfettamente che cosa significa il vento nella nostra città.
1: Prima di passare all'ultimo argomento, Cerato, lei che dice sono esperto proprio anche di manutenzione, io mi immagino la scena di qualcuno che va in ufficio o la signora che va a fare la spesa che rimane bloccata, perché può succedere che per un guasto, per qualsiasi cosa, che venga poi, non so come verrebbe tirata giù con una scala. Con
5: la parte manutentiva non va mai sottovalutata da un punto di vista economico, proprio sui bilanci. Perché poi si sottovaluta
1: un fabbricato per il ricovero notturno,
5: il famoso tram,
1: quel lavoro che dai,
5: il famoso tram
2: esistono
5: costa
2: anche i paracadute,
5: tanto all'inizio, ma poco dopo sulle manutenzioni. Quindi c'è un valore diverso da un punto di vista e delle scelte che vanno fatte. Però, ripeto, è uno studio, va verificato. E va messo poi.
1: Va bene, chiudiamo l'argomento cabinovia, apriamo quello legato anche all'emergenza microcriminalità, insomma in città, centro storico soprattutto naturalmente, a Conigliano, come ci spiegherà Fabio Geraudo tra poco, è successo un qualcosa di grave anche domenica mattina, però insomma è una città come tutte le città, va detto, queste non più di altre, però c'è alcune situazioni soprattutto dentro il centro storico, nel ponente Genova, in tanti casi che insomma che va tenuta sotto controllo e va soprattutto si deve provare a migliorare, perché in certi momenti, in certe situazioni, in certi luoghi è davvero difficile vivere.
6: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Passione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza.

0: Tu, noi, CGIL.
1: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Ceraudo, cosa è successo ieri mattina dalle vostre parti?
1: Domenica mattina, precisamente, anche ieri succede. Mattina. Sì, domenica mattina. Purtroppo lì c'è un club che si chiama L'Havana Club, che è lì a Cornigliano in via San Giovanni d'Acri, che è un periodo già abbastanza lungo, qualche mese, che crea delle problematiche all'interno della delegazione. Come vedete, questa è una di quelle, e cioè una rissa a fine mattinata. Oltretutto, quello che ci lascia perplessi appunto è che questo locale tiene aperto fino a tardi, poi la mattina quello che accade molte volte, questo è un avvenimento come altri che sono successi, e crea queste condizioni qua di pericolo sia per la gente.
0: Mattina, per capire che ora erano?
1: Ma lì sarà stato intorno alle 8 di mattina, 7 e mezza, 8 di mattina. Però non è il primo avvenimento. Io avevo già scritto un mese fa al questore, il prefetto, perché l'intervento, l'articolo 100 del TUMS è applicato per la possibilità di chiusura di un locale da parte del prefetto e del questore, più del prefetto, il questore fa parte delle indagini, per riuscire a chiedere che questo locale venisse attenzionato e poi nel caso chiuso. Noi a livello amministrativo avevamo già fatto un intervento già nei primi mesi, a settembre avevamo fatto un intervento, era stata data una sanzione di 13.000 euro alla persona che aveva il locale e la sospensione momentanea della licenza, però poi questa persona ha ripreso, e questo è uno degli avvenimenti che sicuramente vanno condannati. Io oggi ho riscritto nuovamente al prefetto, il questore, chiedendo un'attenzione particolare per verificare e per mettere in sicurezza il territorio.
0: Gerardo, ci aiuti a capire, queste persone che noi vediamo in questo video che è circolato nelle ultime ore parecchio, chi sono? Non i nomi,
1: non sono,
0: ovviamente. Ma...
1: Non sono persone...
0: Cioè, sono persone che hanno passato la notte comunque lì nel bar,
1: nel locale,
0: fino a tarda mattina.
1: Sì,
0: fino a
1: non
0: tarda
1: sono
0: mattina.
1: Quasi mai persone che poi vivono a Cornigliano. A Cornigliano abbiamo altre problematiche che vanno poi visitate, revisionate, verificate e monitorate. Però questo caso qua specifico, queste persone non fanno parte, diciamo, di Cornigliano. Sì, solitamente sudamericani.
0: Per aiutare a
1: in questo
0: capire
1: caso,
0: chi ci guarda,
1: con ciò non significa che non avvengano avvenimenti anche con gli italiani. Questo caso specifico.
0: Per inquadrare la.
1: Questo caso specifico, sì, quel club è un club solitamente dove comunque vanno sudamericani, come succede, è successo a San Pier d'Arena, nei vicoli. Bisogna che questi club. E che questa situazione vengano comunque verificate e controllate. Io dico una cosa che per me è fondamentale, tante volte, come è successo in questi anni da parte di questo governo, che si annunciava come fosse il governo che avrebbe aiutato il più possibile le forze dell'ordine, posso di dare solidarietà, dovrebbero dare stipendi adeguati, uomini e mezzi per poter combattere insieme a noi certi tipi di situazioni che possono degenerare naturalmente, e che comunque noi stiamo controllando, perché con la polizia locale

e ringrazio sia il comandante Manzo che i responsabili della delegazione, compreso Pieri, che si adattano e danno un contributo attivo per il presidio, ma la polizia locale ha una parte amministrativa, dobbiamo capirlo, non può sostituirsi a quello che sono le forze dell'ordine. Però... quindi chiariamolo bene, c'è un'amministrazione precedente che ha voluto militarizzare

0: ruolo di collaborazione e di gestione, ma non si può sostituire alle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine sono quelle che tutelano il territorio e quindi le responsabilità tante volte vanno distinte, anche perché nella polizia locale non abbiamo tantissimi uomini, abbiamo problemi di personale, lo vediamo, vengono concentrati molto al centro e quindi anche gli altri quartieri possono avere difficoltà, quindi dobbiamo capire che non possono essere sostituiti da chi dovrebbe essere tutelati,
1: tutelare la sicurezza. A parte questa narrazione per cui sarebbe colpa del governo, mi assomiglia un po' a se avesse l'accento svizzero ai resoconti del poliziotto Uber degli svizzeri di Aldo Giovanni e Giacomo sul le opere, diciamo, di salvataggio del territorio, io credo che un ragionamento serio, se
0: vai
1: vogliamo uscire dalla gag del
0: poliziotto
1: Uber
0: e dei carabinieri e vediamo
1: Pound
0: cosa ti raccontano,
1: hanno una volante politica di dire che è colpa del governo o è colpa dell'amministrazione precedente, perché ha questo tipo di atteggiamento? Non ha nessun significato. La verità è che è un problema complesso che va affrontato su diversi piani, non solo con le forze dell'ordine, perché se Ceraudo mi dice che l'antidoto sono i poliziotti, dallo stato di polizia al comune di polizia, siamo fuori strada e mi dispiace dirlo dal centrodestra che a volte passa invece per essere quello che vuole la mano un po' più pesante. Se me lo dice uno dei 5 Stelle inizio a preoccuparmi.
0: Parlato del locale.
1: Allora, secondo me il discorso piuttosto potrebbe essere quello di innanzitutto studiare come si fa a livello anche, diciamo, di prevenzione dei reati, assumere informazioni di circa la provenienza di quei ragazzi, valutare quelle che sono le derivazioni, le frequentazioni di quei ragazzi e sedare e far spegnere sul nascere quei circoli di persone. Non voglio banalizzarla perché, ripeto, è un discorso complesso, ma il discorso complesso non significa mandare allo sbaraglio le forze di polizia, fossero anche la polizia di Stato, quindi non solo della polizia locale, ad affrontare persone energumeni che poi possono essere armati, avere i cocci di bottiglia, avere un atteggiamento che sicuramente è molto meno civile delle forze dell'ordine a Genova, ma anche della polizia locale, ma anche della polizia di Stato. Quindi credo che un approccio serio sia depurato da queste. Noi non vogliamo, diciamo, sentirci addossare delle colpe che non abbiamo, né vedere francamente il presidente del municipio che va a fare lo sceriffo in giro per il territorio, anche perché a quel punto diventa anche un lavoro abbastanza facile, soprattutto quando si è accompagnati dalle forze dell'ordine. Anche le sfilate in centro storico con le forze dell'ordine in accompagnamento le faccio anch'io, a quel punto non mi sento assolutamente in pericolo. Il problema è quando si spengono le luci e le fotografie, i reel, e diventa invece il presidio delle forze dell'ordine
0: fare,
1: l'unico ancoraggio della popolazione nel centro storico.
0: Io vado anche da solo
1: a San Pier d'Arena, dove non a caso ci siete sempre voi al governo, e allora diventa un problema di presidio del territorio che, ripeto, lo dico veramente con il massimo di serietà possibile, deve essere affrontato in maniera serena, in maniera spoliticizzata, perché fare lo scaricabarile sul colore politico di un'amministrazione, di un governo, è assolutamente, credo, fuori luogo. Poi, dopodiché, se volete che ne parliamo insieme anche in comune, lo facciamo tranquillamente. Io non mi sentirete mai come Forza Italia mettermi a fare opposizione strumentale su argomenti così importanti come la sicurezza. Devo dare atto, peraltro, anche alla sindaca, che sull'argomento sicurezza ha fatto delle aperture significative, perché da sinistra la ricetta era sempre stata prospettata con la pacca sulle spalle, il comprendiamo le persone che delinquono perché vanno recuperate, benissimo, la riabilitazione anche, diciamo, sociale è fondamentale, però attenzione, qua si tratta di andare a prevenire anche dei reati e non si deve arrivare al punto che queste situazioni scoppino. Bisogna fare in modo che a livello delle radici di questi disagi e di questi, diciamo, comportamenti si riescano a studiare, analizzare ed estirpare. Però andare a dire è successo questo perché è colpa del governo di centrodestra della Meloni o Bucci e la giunta di centrodestra con Bucci che ha

0: militarizzato la polizia locale mi sembra veramente un approccio non, diciamo, serissimo. Grazie.
1: Avete provato a militarizzare, che è diverso.
0: Appunto, tra l'altro non l'abbiamo mai fatto, questa è un'accusa diverso. Completamente avete fuori provato. Luogo perché non l'abbiamo che mai diverso. Fatto.
2: Ma secondo me, caro direttore, serve molto equilibrio, non si può minimizzare, non si può invece creare propaganda poi come in qualche battuta, vabbè, Masha fa sempre le battute, però purtroppo nelle battute che vengono fatte spesso esce quella propaganda politica. Il tema c'è, è reale, c'è l'ascolto del territorio, dei quartieri, che per chi governa un quartiere non è una partita facile, è una partita difficile. Io arrivo da una zona periferica quale Bolzaneto, quindi abbiamo se non problemi simili, ma problemi che oggi portano a un'attenzione del territorio. È evidente che il tema centrale ci deve essere, perché le risorse del governo sono sempre meno, non può ricadere solo sulle spalle dei primi cittadini. Questo è stato anche dibattito di un convegno poche settimane fa, proprio per la sicurezza. La parola sicurezza è una parola che non può essere declinata a una forza politica a fronte di un'altra. Noi dobbiamo rispondere a quelle che sono, da quelle che sono i territori. E poi è evidente che il tema proprio sociale del welfare, il tema oggi di progetti che noi abbiamo sempre fatto, di tanti progetti proprio educativi, attivi di strada, progetti di attenzione al territorio, sono progetti che se costruiti nel tempo portano a sicuramente a delle risposte, dei risultati. E servono tante risorse, ma serve un indirizzo politico chiaro, è per quello che poi la politica entra nel merito sulle scelte che oggi vengono fatte, le risorse del governo che devono essere stanziate sicuramente più in forma regionale, ma a sostegno dei primi cittadini. Dopodiché è evidente che i fatti che sono accaduti pochi giorni fa anche fuori dalla nostra regione sono sicuramente fatti che sempre di più, e di scene oggi del genere ne vediamo sempre di più, purtroppo ti fanno capire oggi come un problema ci sia, un problema reale, un problema anche oggi che tocca spesso i ragazzi minorenni, quindi le famiglie e tutto quello che ne comporta. Lo dico perché sono esperienze che purtroppo pensavo di non vivere anche sui miei territori e ora stiamo vivendo. Quindi il lavoro da fare è serio, equilibrato, ma un lavoro che senza risorse, senza un piano programmato, strumentalizzando le cose, oggi non portiamo a nulla, anzi ci rimettiamo solo. Quindi penso che il mio sostegno va veramente ai sindaci, ai presidenti di municipi, alla polizia municipale che oggi si trova spesso a lavorare in condizioni non ottimali.
3: Pellerano, parlavamo naturalmente di Cornigliano, del Ponente, spesso viene purtroppo anche sale alla ribalta per situazioni di questo tipo, poi c'è il centro storico di Genova, è un altro problema enorme.
4: Sì, io devo dire che il centro storico sicuramente Sestri la conosco bene, ma il centro storico molto di più. Il centro storico nell'ultimo periodo sta vivendo veramente un momento di profonda tensione, di preoccupazione, anche in comune sono venute le associazioni del territorio a manifestare zona per zona quelle che sono le criticità. Certamente il centro storico ha delle sue peculiarità e anche lì la soluzione non può essere una soltanto, c'è il tema del tessuto commerciale, c'è il tema delle tossicodipendenze, perché comunque il centro storico è anche abitato e frequentato da tante persone anche che da fuori città vengono su Genova a consumare, quindi il fatto anche di riuscire a gestire questi ragazzi e strapparli alle dipendenze, ma anche farli uscire da un contesto dove poi si trovano sempre a delinquere e peggiora la situazione. Nelle ultime settimane però il livello è veramente preoccupante, cioè settimana scorsa c'è stata in sottoripa un regolamento di conti legato allo spaccio con un ragazzo che adesso non si capisce se ha coltellato, ferito la testa, in condizioni molto gravi. In Vico Casana una ragazza è stata presa a pugni nello stomaco per rubare un cellulare. Secondo me rispetto a questo tema bisogna superare una posizione anche un po' ideologica e dirsi che fra le tante soluzioni che ci sono c'è anche quella però di un presidio. Io nel weekend ero a Milano. A Milano capita che giri per la città e trovi una presenza dell'esercito, delle forze di polizia fisse. In centro storico due settimane fa c'è stata una persona che è andata ad aggredire anche una ludoteca con dentro dei bambini in pieno giorno. E qualche settimana fa noi avevamo proposto di fare anche dei presidi fissi di polizia, cioè fare dei presidi fissi che possano essere in Piazza delle Vigne, in Santa Fede, piuttosto che alla Commenda, perché comunque una presenza fissa vuol dire

0: sicurezza vuol dire che anche in caso di intervento intervieni più rapidamente, o una persona che subisce una situazione problematica, che sia un genovese o che sia un turista, se nell'arco di 50, di 100 metri ha incontrato una pattuglia, sa dove andare. Non ci si può dire che ci sono le pattuglie che girano, perché io non so dov'è la pattuglia nel momento in cui mi succede qualcosa. E un presidio fisso nel centro storico consente anche, proprio per come è fatto, di intercettare i passaggi all'interno del centro storico. Io francamente, da assessore Viscogliosi, insisto su questo punto. In un momento nel quale c'è una certa tensione, c'è un livello di preoccupazione alta, fra le tante misure che mettiamo in campo, mettiamo anche in campo, insieme alle forze di polizia, un presidio fisso. Piuttosto che avere una camionetta dell'esercito in Piazza dei Ferrari, mettiamola in Piazza delle Vigne, così che almeno in mezzo al centro storico abbiamo un punto fisso. Sono cose da valutare insieme, con le risorse dello Stato, con l'impegno del Comune e senza ideologie.
1: Zona va bene, storica, poi alla darsene in questo momento, è una situazione fuori controllo completamente. Ceraudo, non so se la conosce come la sua zona, però insomma la zona da darsene in questo ultimi mesi è una situazione,
2: tutto
1: è una situazione
2: contesto,
1: molto molto complicata. Alla luce del giorno si fuma crack, si spaccia proprio nelle ore.
2: Sono situazioni complicate che il rischio è che si complicano ulteriormente, però la sicurezza è un messaggio trasversale. Ha detto bene la sindaca, non è né di sinistra né di destra, è trasversale. Bisogna capire che sulla sicurezza non c'è una visione di un certo tipo, c'è la visione di trovare delle soluzioni, e ogni quartiere, ogni delegazione ha delle criticità e vanno risolte con responsabilità, con dei sistemi, però servono risorse, e oggi le risorse, e per quello che parlavo del governo, vengono meno. Perché ne abbiamo poche. Quando prima volevo intervenire era perché io ad esempio ho un contatto stretto con la polizia, i carabinieri, io ogni mese, ogni due settimane mi incontro sempre con il comandante sia dei carabinieri che della stazione della polizia, guardiamo gli esposti che sono stati fatti, verifichiamo quello che è successo, perché mi voglio interessare sul territorio. Per la polizia a Cornigliano, molte volte hanno una volante e devono seguire Cornigliano, Begato, Certosa e San Perdarena. Ora io vi ho detto solo quattro posti, ora ditemi dove fa il presidio fisso, sceglietene uno e vedrete che gli altri sono scoperti. L'esempio è palese. Servono risorse, mezzi, uomini, serve persone che possano dare l'opportunità di essere presidio e sicurezza.
1: Anche perché è impossibile, siamo in chiusura, di avere di nuovo 300.000 alpini che scorazzano per la città in quei giorni. Obiettivamente, a detta di tutti, è sparito magicamente, è ovvio, è una cosa temporanea per due giorni, quindi è qualcosa di impensabile. Però quando è quello che è un po' la sintesi, no, di quello che stavamo dicendo adesso, quando c'è un presidio, quando c'è luce, quando c'è vita,
2: certo.
1: E poi tutto il resto tende un po' a scomparire.
3: Io mi accontenterei che ci fosse una collaborazione istituzionale a tutti i livelli, senza pregiudizi e senza giochetti al rimpallo.
2: Io, sulla sicurezza,
3: ecco, io credo che sia importante.
2: L'assessore Viscogliosi sta costruendo questo strumento.
3: Ma al di là dell'assessore Viscogliosi, io credo che sia importante, perché sennò l'assessore Viscogliosi diventa il ricettacolo di tutti i problemi, non potendoli probabilmente risolvere autonomamente. Però la collaborazione istituzionale significa che a me non interessa che al governo ci sia il centrodestra o che in comune ci sia la sinistra, a me interessa che si risolva il problema. Quindi se io devo prendere e andare a chiedere al mio sindaco o al governo di stanziare ulteriori, si fa blocco comune, ulteriori risorse di personale o finanziarie o di auto della polizia o di forze dell'ordine assortite, io vado e faccio blocco comune. Così si faceva un tempo i parlamentari di tutti gli schieramenti dalla Liguria facevano blocco e rappresentavano gli interessi anche dei Liguri, no? Quindi bisogna cercare di riprendere quel tipo di approccio, perché io capisco che comunicativamente faccia più breccia nell'elettorato dipingere l'avversario politico come la causa di tutti i mali. Questo è un sistema veramente di populismo banalotto, che non condivido, uso lo stesso termine, diciamo, che ha utilizzato incontrato la sindaca proprio oggi, e condivido anche, diciamo, il fatto che non sia

0: il modo di affrontare i problemi, ma il modo di affrontare i problemi, sì sì, ma lo condivido, no,
1: diciamo lo, che lo condivido, è stato
0: lo condivido come epiteto, che epiteto, perché lo accetto di buon grado,
1: a tutti noi,
2: a tutti noi, perché,
3: Mascia, però, lei
0: noi facciamo
3: lei
0: solo populismo paralotto, però è anche vero.
3: Lei ha un potere, siete al governo, no. Governate,
0: potere avere,
3: oggi servono più risorse,
0: questa
3: per la sicurezza,
0: sicurezza.
3: No, lei ha un potere, a differenza mio, che sono
0: decima
3: in opposizione,
0: però,
3: sono in opposizione al governo, voi avete questo potere,
0: però,
3: qua, oggi c'è bisogno che il governo,
1: enorme,
3: che il governo metta delle risorse
0: in
3: più,
0: lei, però,
3: perché quello che diciamo è fondamentale, ma senza risorse non lavoriamo né nella sicurezza né nel sociale.
0: Non è uno sprovveduto, è anzi un politico di lungo corso, sa perfettamente che un conto è che quando le richieste vengano recapitate dal blocco di tutte le forze trasversali politiche,
1: l'appello di
3: Mascia,
0: ci sono,
3: ci sono,
0: un conto,
3: ci sono,
0: ma non credo, perché noi stiamo continuando,
3: io un po' le ho lette,
0: comunque,
3: se volete ve le
0: un po' la,
3: però,
0: al rimpallo
3: io,
0: delle responsabilità,
3: io, ma no, no,
0: visto
3: anzi, guardi, l'ho detto,
0: e lo
3: no,
0: vediamo tutti i giorni,
3: no, non lo vediamo,
0: non
3: stasera,
0: è quel rimpallo,
3: no, io ho aperto di dicendo che ci vuole equilibrio, ma abbiamo bisogno di risorse, lei che è di Forza Italia e avete un assessore, un ministro importante
0: in particolare, perché si faccia portavoce,
3: mi raccomando,
0: di una nuova collaborazione col centrodestra in regione,
3: e basta con questi decreti quando succedono le cose.
1: L'appello di Mascia ai nostri parlamentari. Grazie per averci seguiti anche questo lunedì sera, noi ci rivediamo fra 7 giorni.

0: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
1: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
4: La generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola. Sabato 23 maggio, ore 21.

Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

Il rapporto tra sistema pubblico e imprese private nella realizzazione delle grandi opere. Di questo si è parlato a Genova in una giornata di lavori a Palazzo San Giorgio organizzata da AIFER.

0: AIFER è un'associazione di imprese ferroviarie che è nata 7 anni fa proprio con questo scopo, cioè di riunire liberi professionisti, operatori economici ed aziende che lavorano, operano per settore, nel settore marittimo, stradale, ma soprattutto ferroviario, e vuole rappresentare un momento di sinergia e avere un confronto con le istituzioni centrali, rappresentando quelle che sono le criticità del settore e trovare, non creare opposizioni, ma trovare insieme, ecco da qui il nostro slogan, insieme per sui binari del futuro, perché si vuole rappresentare un modo per trovare delle soluzioni condivisibili, quindi non soltanto avere delle opposizioni, dei muri contro muri, ma creare invece delle soluzioni condivisibili e trovare il modo per raggiungere un sistema a livello nazionale, infrastrutturale, sempre migliore.
1: Lo Stato deve semplificare il proprio linguaggio, le proprie infrastrutture, la burocrazia in particolare deve darsi degli obiettivi che devono essere quelli di rafforzare il sistema industriale nazionale, soprattutto nel settore degli appalti, nel settore delle opere pubbliche che rappresentano insieme alla logistica le arterie e il sistema venoso del nostro organismo, ossia del sistema produttivo nazionale. È evidente che abbiamo bisogno di incrementare la capacità delle nostre aziende, di farle crescere anche in momenti difficili come questi, dove per tensioni geopolitiche globali i costi delle materie prime, degli approvvigionamenti, i mercati di riferimento cambiano continuamente, mettendo in forte discussione le regole base del sistema e della legislazione italiana, che consuetudinariamente ha avuto schemi rigidi anche sull'adeguamento dei prezzi degli appalti. Questo è un elemento che oggi mal si addice a tempi in cui appunto anche solo banalmente ultimamente il costo del carburante o delle materie plastiche varia non di mese in mese ma di settimana in settimana.
0: I ritardi nelle tempistiche sono un qualcosa che produce danni alle aziende non indifferenti. Abbiamo degli accordi quadro che magari stipulati 3 anni fa, 2 anni fa, devono ancora avere i contratti applicativi in partenza. Quindi questo, voi capite bene, che non consente alle aziende di pianificare le proprie attività e di calcolare quello che sia il rischio d'impresa e quello che sia invece la possibile produttività. Sono situazioni molto, molto critiche ed è per questo che si deve lavorare insieme ai vertici del gruppo FS, di RFI, dell'ANAS, di tutto quello che è il sistema istituzionale del nostro paese, per trovare delle soluzioni condivisibili e che siano volte a migliorare il nostro sistema nazionale delle infrastrutture.

0: Le nostre imprese sono molto brave, lo dimostrano i cantieri che stanno andando avanti in ambito portuale, periportuale. Adesso siamo di fronte ad una sfida rispetto alla quale il traguardo è visibile. Le imprese sono virtuose, ci hanno dato grandissime infrastrutture. Dobbiamo fare l'ultimo colpo di rene affinché le interconnessioni, tra le quali quelle ferroviarie, come oggi è emerso chiaramente, sono fondamentali, raggiungano gli obiettivi prefissati e dal PNRR e dalle nostre aspettative di conclusione lavori, per rendere il porto di Genova e di Savona veramente interconnessi con un'infrastruttura ferroviaria, oltre che stradale, che ci consenta di raggiungere mercati oggi preclusi. Il virtuosismo tra le esigenze del pubblico e le capacità imprenditoriali del privato, oggi mi sembra di poter dire, è veramente a portata di mano. Obiettivo raggiunto.
1: Il rapporto, nell'ambito di un concetto di rispetto della legalità, dovrebbe riguardare sia la stazione appaltante pubblica, sia l'affidatario delle opere privato. Questo passa attraverso un rispetto del codice degli appalti, una capacità da parte del legislatore di adattare il codice degli appalti e dei contratti pubblici alle dinamiche economiche di un paese, di un determinato anche settore geografico, e soprattutto della capacità, per quanto riguarda stazioni appaltanti e imprese affidatarie, di darsi regole certe nell'ambito di modelli organizzativi efficaci, efficienti, conformi a questo punto alla legge, e che consentano anche un'integrazione.

0: di chi opera nell'ambito del territorio in cui si opera, perché effettivamente ci possa essere uno sviluppo non soltanto effettivo ma davvero sostenibile nei tempi.
1: Sappiamo che il nostro percorso amministrativo è un percorso sempre complesso e quindi i commissariamenti consentono di accelerare le tempistiche, di attribuire ai commissari dei poteri speciali. Questa accelerazione però, come la struttura commissariale per la ricostruzione di Genova ha sempre dimostrato, vuol dire velocità, ma vuol dire comunque mantenere rigore, controllo e qualità nel lavoro, e questo è un aspetto importante che a mio avviso Genova può esportare in tutta Italia e dare alle altre strutture commissariali un know-how importante acquisito ormai in tanti anni di esperienza. Stiamo assistendo a una stagione dove la velocità di evoluzioni tecnologiche e il caro materiali dovuto alle situazioni geopolitiche e alle situazioni emergenziali sta portando ovviamente ad avere difficoltà nelle coperture dei quadri economici e necessità spesso di rifinanziare con risorse pubbliche che non sempre sono a disposizione. A questo si aggiunge una lentezza della macchina amministrativa, partiamo dalle analisi costi-benefici, ai PFTE, alle validazioni, fino ad arrivare ai PE, che richiedono anni, e in questi anni tanto spesso cambiano le cose, quindi le strutture commissariali hanno un valore aggiunto in questo percorso, non risolvono con la bacchetta magica naturalmente nessuna di queste problematiche, ma riescono a dare alle imprese maggiore certezza e soprattutto un interlocutore unico con cui confrontarsi giornalmente.
2: Rete Ferroviaria ha un obiettivo molto chiaro, che è quello di mantenere e promuovere lo sviluppo della rete ferroviaria per connettere al meglio le persone e per favorire il trasporto delle merci su ferro. Basa il proprio lavoro su principi molto solidi, che sono la sicurezza, l'affidabilità, la sostenibilità e l'innovazione. Ma questi valori rimarrebbero solo sulla carta se poi non ci fosse una filiera di imprese in grado di metterli in pratica, di attuarli. Se pensiamo alle grandi opere infrastrutturali, il pensiero naturalmente corre veloce a uno dei grandi progetti che oggi abbiamo in corso e che interessa il territorio che ci ospita. Mi riferisco al progetto del nodo di Genova del Terzo Valico dei Giovi, che è uno dei più grandi progetti strategici, appunto, che è in attuazione. Per strategici sia sotto il profilo nazionale che sotto il profilo internazionale, perché rinforza il collegamento del sistema portuale ligure con la rete ferroviaria nazionale e con i grandi itinerari di trasporto su ferro della Unione Europea. Ma il Terzo Valico e il Nodo di Genova sono anche grandissimi esempi di quanto sia importante la filiera delle imprese che poi eseguono i lavori. Il Terzo Valico in particolare è il più grande progetto che abbiamo oggi in corso per coinvolgimento di imprese. Nel Terzo Valico lavorano oltre 2.500 fornitori e fornitori. Il 99% di queste imprese sono italiane. Dunque, queste imprese, come capite, tantissime imprese, coprono una gamma praticamente estremamente ampia di lavori spazia in tutta l'ambito dell'ingegneria ferroviaria, dallo scavo delle gallerie alle impermeabilizzazioni, alle tecnologie, alle trazioni elettriche, al segnalamento, ai prefabbricati e via dicendo. Quindi noi abbiamo a che fare con una filiera in cui le piccole e medie imprese svolgono un ruolo primario, che è in grado di offrire competenze e capacità attuative in un progetto estremamente complesso che richiede appunto una multidisciplinarietà estremamente ampia.
3: Le piccole e medie imprese che partecipano agli appalti si trovano di fronte a un sistema giuridico che spesso non le aiuta. Nato per aiutarle rispetto alla debolezza col grande appaltatore, alla fine si traduce in vincoli, burocrazie, tempi e costi molto, molto duri per le piccole e medie imprese. Io credo che si debba trovare, l'ha detto anche stamattina il viceministro Edoardo Rixi, una soluzione legislativa che tuteli le piccole e medie imprese.

imprese rispetto a queste grandi stazioni appaltanti, ma non appesantisca le forme, i tempi degli appalti. E poi soprattutto il secondo tema di cui mi sono occupato è quello degli extra costi, cioè gli appalti, l'ho detto bene stamattina Rixi, spesso scontano che tra il momento dell'appalto e il momento dell'esecuzione i costi aumentano, e alla fine su chi gravano? Sull'appaltatore, quando l'appaltatore piccolo e medio non può finanziare lui l'opera. Ecco, devo dire, ci sono strumenti legislativi che questo governo ha fatto e ha messo in essere anche a dicembre con la finanziaria, che aiutano le piccole e medie imprese garantendo un adeguamento dei costi che talvolta purtroppo le grandi stazioni appaltanti si sono sempre rifiutate di riconoscere.

0: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
1: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF Cisle Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
3: E dalla Newsroom 28 siamo con il professor Andrea Pirni, che è presidente del Centro Sicurezza e Rischio Vulnerabilità dell'Università di Genova. Ben trovato, prof.
4: Ben trovato, grazie.
3: Perché abbiamo chiesto al professor Pirni di raggiungerci qui oggi? Perché mercoledì e giovedì, ci sono due giornate di lavori molto importanti che costituiscono la terza edizione di Invulnerabilia. Tanto, prof, le chiedo per un istante di spiegare che cos'è Invulnerabilia e poi ci fermeremo un attimo dal parlare di questo importante avvenimento, perché vorrei chiederle anche un'altra cosa un po' più personale, un po' più legata all'università. Però intanto facciamo un quadro. Che cos'è Invulnerabilia?
4: Allora, Invulnerabilia è ormai la terza edizione di questo evento, iniziativa pensata dal Centro Strategico Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova, e che ha l'occasione di impegnare molte colleghe e molti colleghi, e non solo, per tre giorni, dal 20 al 22 di maggio al Palazzo della Borsa. Questo impegno è quest'anno particolarmente importante, anche perché vorrei subito, chiedo scusa se lo faccio immediatamente, rivolgere un pensiero alla collega e a tutte le persone che sono rimaste vittime di questo incidente, che ha sicuramente colpito.
3: Ecco, ed era questa la cosa personale che volevo chiedere: la scomparsa della professoressa Monica Montefalcone, che era impegnata in una trasferta alle Maldive insieme peraltro con la figlia e altre persone, che è rimasta vittima di un incidente i cui contorni non sono ancora ovviamente chiari, ma che appunto ha lasciato un grave dolore, un grave lutto in tutta l'università.
4: Certamente l'emozione è quella del dolore per lei e tutti i suoi cari. Non e tutte le vittime.
3: Non c'è dubbio, ovviamente emozione alla quale mi associo naturalmente con tutto l'affetto che si può provare in un momento come questo. Tornando in Invulnerabilia, mi sembra proprio il classico evento da Università di Genova, cioè da Università

0: generalista che ama mettere assieme le diverse competenze, perché vi incrociate in ambiti molto diversi per cercare di capire come si affrontano le vulnerabilità.
1: Allora, ha usato proprio un termine che si presta. Noi siamo un'università generalista, il centro strategico è una sua espressione, ma generalista significa anche capacità di comporre le specialità, le specificità. Ecco, il centro sicurezza, rischio e vulnerabilità è strategico, questa è una sua dicitura completa, perché fa questo. All'interno delle grandi, delle molteplici diversificazioni di competenze, cerca di produrre dei trasversali lungo l'asse articolato sicurezza, rischio e vulnerabilità. Quindi sono tante letture, tanti scienziati, tante scienziate che interagiscono fra loro e allo stesso modo non solo dentro alle mura dell'Ateneo, ma al di fuori. È la ragione per cui non è in Ateneo questa iniziativa.
0: Ecco, la parola sicurezza la usiamo spesso, cybersicurezza, la sicurezza pubblica. È più difficile invece parlare di vulnerabilità. Forse partendo dalla vulnerabilità che si capisce dove siamo in pericolo e dove mettiamo a rischio la nostra sicurezza.
1: È centrata l'osservazione, perché la sicurezza sappiamo comunque essere limitata, quale che sia il campo, la sicurezza, esistendo il rischio, non è mai totale, in quale che sia il campo di riferimento. La consapevolezza delle proprie vulnerabilità invece è un campo certamente indefinito e immenso, ma allo stesso modo più ne abbiamo consapevolezza, più abbiamo fatto passi in avanti, da quale che sia il punto di vista anche in questo caso, nel senso che il tema della vulnerabilità, ovvero delle vulnerabilità, riguarda la salute, riguarda le esportazioni, riguarda l'ambiente, riguarda le persone, le istituzioni, ma anche le vulnerabilità in termini di legate ai rischi naturali, le vulnerabilità legate alla gestione di dati e informazioni personali. Quindi è un campo dove naturalmente ciascuno di noi si ritrova gioco forza immerso, tutti noi ci muoviamo in un mondo di vulnerabilità e da persone queste vulnerabilità non sono separate le une dalle altre, ma sono intrecciate. Il nostro tentativo è, senza volontà di esaurire quel campo, di cercare di favorire composizioni, incontri.
0: Peraltro possiamo dire che a Genova le abbiamo quasi tutte, ci mancano forse i terremoti che non sono così, diciamo, normali di qui, però poi per il resto dal dissesto, le infrastrutture deboli, il porto e i suoi rischi, la logistica complicata, il clima che spesso in alcune stagioni soprattutto è molto avverso e rischioso, c'è tutto.
1: Effettivamente questa è stata un'intuizione dell'Ateneo, quella di attivare dopo il centro del mare, che è il fratello maggiore del centro sicurezza, rischio e vulnerabilità, di attivare il centro sicurezza, rischio e vulnerabilità, perché effettivamente questo tipo di attenzione trova, sfortunatamente per un verso e fortunatamente per l'altro, un campo di sviluppo importante nella città, nel territorio, e in qualche modo mi viene da dire suggerisce, se non financo indirizza, verso un tipo di riflessione anche innovativa in questo ambito, cercando di appunto fare ciò che normalmente non viene. Le scienze sono verticali, sono specialistiche, evviva, ed è bene opportuno che proseguano in questa direzione. Lo sforzo, e mi viene proprio questo termine perché non è immediato far dialogare le scienze fra loro, è quello di cercare di integrare o definire aree di sovrapposizione in cui poter affrontare queste molteplici vulnerabilità. Credo che vada a beneficio di tutti.
0: Tantissimi argomenti, tra gli altri ce n'è uno molto interessante che peraltro noi trasmetteremo in diretta mercoledì pomeriggio a partire dalle 15, ed è un confronto sugli ETS. Ora è un tema che potrebbe sembrare molto tecnico, però in realtà mette assieme, credo, due diverse sostenibilità che nella mia visione del mondo dovrebbero sempre andare insieme, cioè quella ambientale e quella economica. Purtroppo l'Europa in alcune sue decisioni è sembrata privilegiare quella ambientale rispetto a quella economica, generando un dumping negativo su se stessa. Succede con gli ETS che si applicano in Europa, ma non per esempio in Nord Africa, che sono, diciamo, i porti prospicienti ai nostri e con i quali dobbiamo confrontarci. Anche quello

0: è un tema importantissimo, perché le vulnerabilità ci sono diciamo da ogni lato in cui si osservi questa situazione.
1: Sì, il tema dell'emission trading system è un tema particolarmente rilevante e pone effettivamente questioni che sembrano agli antipodi, quella delle transazioni economiche, dell'export e quella ambientale, ma che appunto pienamente nella logica del centro è necessario, come dire, riportare, permettetemi l'espressione, nello stesso alveo, perché nello stesso alveo sono, e quindi trovare all'interno di questo equilibri,
0: certo,
1: o indirizzi verso equilibri.
0: Esatto, e questo è quello che cercheremo di fare, quindi vi aspettiamo alle 15 di mercoledì in diretta per ascoltare diversi importanti relatori, tra gli altri insomma, imprenditori. Poi c'è anche questo tema che vorrei affrontare, proprio perché appunto ci sono i professori universitari, ci sono gli imprenditori, ci sono i manager che lavorano nei settori diversi che si toccano in queste giornate di lavoro. Vorrei capire com'è il dialogo tra l'università e il resto del mondo. Si parla spesso della terza missione dell'università, che è appunto quella di dialogare con il territorio, e il territorio dialoga. C'è una terza missione del territorio sull'università?
1: Allora, il dialogo è la premessa necessaria per anche ogni prodotto scientifico. In questo caso sappiamo tutti che dialogare diventa sempre più difficile per molte ragioni strutturali, che possono essere contingenze di tempi, esigenze operative, specificità di linguaggi e non solo. È difficile il dialogo tra tutte queste componenti, non posso dire che non sia così, ma siamo alla terza edizione di Invulnerabilia e questo dialogo va crescendo, va consolidandosi, va migliorando. Credo che il territorio, l'Ateneo, la nostra terza missione, che peraltro appena ottenuto un risultato molto significativo, sia un driver di questo, un contributo che il centro può dare sulle tematiche di competenza a quello che è le sinergie, i dialoghi e le interazioni.
0: Intelligenza artificiale, rischio o opportunità di mitigazione del rischio?
1: Tutte e due le cose naturalmente, e anche in questo caso, come dire, un approccio polarizzato al tema ci allontana dalle possibilità di dialogo. Quindi anche in questo caso è necessario, ed è quello che si farà all'interno del panel dedicato, è necessario portare gli elementi che pro e contro, come dicono anche in molte lingue, bilanciare questi due aspetti e contornarne questo. Un esempio, per rimanere su questo anche in un altro panel previsto, è quello di capire come l'intelligenza artificiale può essere sia strumento per la salvaguardia e la sicurezza sul lavoro, ma allo stesso tempo può produrre effetti legati al controllo del lavoratore e della lavoratrice e della lavoratrice. Quindi è necessario trovare equilibri.
0: Certo, armonia, come sempre. Si parla di libertà di ricerca, con un ricordo anche di Giulio Regeni. Forse in Italia il problema non è tanto la censura sulla ricerca, il problema è che se non la finanzi, se non trovi il denaro giusto e i filoni giusti, diventa poi difficile anche garantirla questa libertà.
1: Parto da questo secondo aspetto: il finanziamento della ricerca è e resta una questione molto problematica, perché la ricerca richiede continuità, diversamente si generano dei picchi, e anche quando non c'è continuità si rischia anche che si inibisca un po' quella libertà di cui faceva cenno. L'iniziativa del panel dedicato a 10 anni dalla scomparsa, dall'uccisione, dalla tragedia che ha coinvolto Giulio Regeni è un follow-up, è una prosecuzione di un'iniziativa a cui l'Università di Genova ha aderito sul lancio della senatrice a vita Elena Cattaneo, che ha riguardato quasi tutte le università in Italia. Il 17 di aprile scorso è stato presentato e proiettato il documentario su Giulio Regeni nell'ambito di questa iniziativa all'interno dell'Ateneo, e questo è un secondo momento in cui appunto si sviluppa un'ulteriore tavola rotonda che prova ad affrontare la libertà nella ricerca, ma anche la sicurezza nella ricerca.
0: Non c'ho dubbio. Tempo è scaduto, però insomma la domanda: qual è la più grande vulnerabilità attuale dell'Occidente? Si sente di rispondere?
1: Transitoriamente, però

0: più che di rispondere, mettere un elemento, ecco, la nostra sempre più scarsa capacità di dialogare.
1: Mm-hmm. E quindi anche di capire che siamo molto interconnessi, no? Quello che serve a te potrebbe servire anche a me e viceversa, e non sempre contrapporle. Magari forse anche talvolta non si conoscono le posizioni diverse che sono sul tavolo, potrebbero dialogare molto meglio, no?
0: Se posso su questo, e proprio per concludere in vulnerabilia di quest'anno, avremo anche la possibilità di avere le candidate e i candidati al rettorato che presenteranno le loro idee di università per il sessennio 2026-2032, in modo che anche interna di dialogare.
1: E se ve lo siete persi, c'è il dibattito, il confronto tra i candidati che è andato in onda proprio sul Primo Canale, e allora ovviamente vi invito a cercarlo sul nostro sito primocanale.it. Poi adesso nel corso delle prossime giorni, settimane, andremo anche a risentirli singolarmente, così che appunto tutti gli aventi diritto al voto, ma anche non tanto, non solo loro, anche quelli che poi più in generale in città hanno rapporti, capiscono l'importanza dell'università, possano farsi un'idea appunto del lavoro di questi candidati e di che cosa sarà l'Università di Genova nel futuro. Grazie, professor Andrea Pirni. Ci vediamo mercoledì per quel che riguarda Primo Canale a partire dalle 15, per quel che riguarda invece il convegno a partire dalle 9, 8 e mezza, insomma, soliti registrazioni e inizio, come si fa sempre in questi casi, al Palazzo della Borsa di Genova.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Sono stati individuati i corpi dei quattro italiani morti giovedì durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Per il recupero ci vorrà però ancora qualche giorno. Prosegue il progetto di Primo Canale per raccontare i comuni al voto il prossimo fine settimana, 24 e 25 maggio. Oggi siamo andati alla scoperta di Santo Stefano d'Aveto e dei candidati a sindaco. Genova ospita da oggi a Palazzo Ducale il simposio sulle dipendenze, appuntamento internazionale dedicato alla prevenzione e alle nuove marginalità sociali. Chiude oggi con record di visitatori ospiti a Torino il Salone del Libro 2026, dove si conferma ricco di interesse lo spazio agli editori e autori liguri. Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale in apertura. Torniamo ancora sulla storia della professoressa e della figlia morte in un incidente mentre stavano svolgendo un'immersione alle Maldive. Dall'ambasciata italiana è arrivata oggi la notizia che segna un punto importante in queste giornate di dolore. I corpi dei quattro italiani dispersi sarebbero infatti stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, ci racconta Aurora Bottino.
1: Sono stati individuati i corpi dei quattro subitaliani morti giovedì scorso durante

0: Un'immersione in una grotta alle Maldive dopo la ripresa delle ricerche, alle quali partecipa anche un team di 3 sommozzatori finlandesi. I cadaveri sono stati trovati nel segmento più profondo della grotta di Tinguakandu, detta anche grotta degli squali. L'immersione è iniziata intorno alle 8:30 di mattina, è durata circa 3 ore. Per l'effettivo recupero bisognerà però aspettare i prossimi giorni. Le operazioni rimangono tecnicamente impegnative, emotivamente intense e operativamente complesse, fa sapere Dan Europe, l'associazione che assiste e protegge i subacquei di tutto il mondo. La polizia locale e la procura di Roma hanno avviato le indagini, ma le cause del disastro risultano ancora sconosciute. Le autorità delle Maldive, che indagano sull'incidente, hanno appurato che solo 3 sub avevano le autorizzazioni per immergersi oltre i 30 metri. La figlia della biologa, spiegano, e la guida non erano in lista. Sono invece atterrati all'aeroporto di Malpensa i 20 italiani che erano a bordo dello yacht Duke of York insieme ai 5 sub dispersi. I 20 sono partiti dalla capitale Malé e hanno fatto scalo a Dubai prima di arrivare in Italia, dove sono stati fatti uscire dallo scalo in maniera riservata, lontano dallo sguardo di fotografi e giornalisti.
1: Genova ospita da oggi al 20 maggio il simposio mondiale della World Federation of Therapeutic Communities, appuntamento internazionale dedicato alla prevenzione, alla cura delle dipendenze e alle nuove marginalità sociali.
0: La città di Genova diventa la capitale mondiale della lotta alle dipendenze tutte e soprattutto del ruolo fondamentale delle comunità terapeutiche. I lavori sono iniziati nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, dove centinaia di esperti del settore si sono riuniti per il Symposium WFTC, assise mondiale in collaborazione con la Fondazione CEIS Genova e la Federazione Italiana Comunità Terapeutiche. Al termine della 3 giorni di incontri verrà redatta la Carta di Genova, un testo unico che verrà per 10 anni messo a disposizione delle istituzioni per modellare al meglio gli interventi terapeutici. Genova è stata scelta, ha spiegato Enrico Costa, presidente della Fondazione CEIS Genova, come sede non per caso. È un omaggio a questa città che riconosce le capacità e la sensibilità della stessa città nell'accoglienza e nel sostegno delle persone più vulnerabili. E proprio parlando di Genova non è stato possibile non citare il problema legato alla droga, specificamente il crack, che da tempo viene denunciato soprattutto nel centro storico cittadino.
2: Abbiamo dei tavoli sulla sicurezza, dei tavoli sociosanitari che sono operativi con la questura, col prefetto, che ringrazio, col comune, proprio per mettere in atto delle azioni che abbiano da un lato l'obiettivo di arginare l'utilizzo, prevenendo questa situazione. È qui che le comunità terapeutiche iniziano a lavorare, nella prevenzione, nel cercare di intercettare precocemente tutti quei giovani che in qualche modo, per disagi sociali, situazioni familiari, condizioni socio-economiche, possono essere più propense all'utilizzo di queste sostanze.
1: Continua il nostro viaggio alla scoperta dei comuni che andranno al voto domenica e lunedì prossimi. Oggi la nostra Giorgia Fabiocchi con la sua troupe è andata alla scoperta di Santo Stefano d'Aveto.
3: Live on the road, comuni al voto. A Santo Stefano d'Aveto si conclude il nostro tour per quanto riguarda i comuni che vanno al voto il 24 e 25 maggio nella città metropolitana di Genova. Sono 2 candidati, da una parte Mattia Cruccioli, candidato a sindaco con la lista Maggie Progetto Val d'Aveto, che però è già vice sindaco facente funzioni perché si è tornati al voto a causa della scomparsa prematura di Roberto Pareti, del sindaco di Santo Stefano d'Aveto. Cruccioli viene sfidato da Giancarla Armerini con la lista civica La Montagna Vive. Andiamo a sentire le parole di Mattia Cruccioli, il suo progetto e la sua visione per Santo Stefano d'Aveto. Dobbiamo dire che la candidata Armerini è stata contattata più volte da Primo Canale, però per vari motivi, probabilmente suoi personali vicissitudini, non è riuscita a rilasciarci l'intervista. Quindi sentiamo Cruccioli e poi comunque sul sito primocanale.it trovate tutto.
4: Qui in una città, in un paese montano, è il comune più alto della Liguria, la cosa principale direi che è l'accessibilità. E quindi su questo noi vogliamo avere i piedi molto posati a terra. Abbiamo già ottenuto finanziamenti per 1 milione di euro. Abbiamo fatto asfalti praticamente in quasi tutte le frazioni, oltre che nel capoluogo, e la messa in sicurezza. Il territorio di Santo Stefano è molto fragile, ci sono spessissimo frane, uno ancora la settimana scorsa, e anche su questo abbiamo avuto l'attenzione veramente encomiabile da parte delle istituzioni.

0: sovraordinate, in particolare la regione, che ci ha fornito i mezzi per fare grossi lavori di ristrutturazione. L'ultimo è qui sulla strada tra Casafredda e Gramizza, che è ancora in corso.
1: Troppi errori nella raccolta differenziata dell'umido da parte dei genovesi. Il comune chiede maggiore attenzione da questo punto. L'obiettivo è essere aumentare la raccolta proprio dell'umido, ci racconta Andrea Popolano.
2: La raccolta dell'umido a Genova è ancora bassa, lo dicono i numeri ufficiali diffusi da Regione Liguria. Gli ultimi parlano di una frazione organica che rappresenta il 20,48% del totale. Si parla di quasi 28.000 tonnellate di umido raccolte in un anno. Se si torna indietro di un decennio c'è stato un incremento di 12.000 tonnellate, ma secondo le analisi specificate dalla stessa AMIU, nella quotidianità, oltre il 30% dei rifiuti prodotti dalle famiglie è composto dall'umido. Ma a Genova non tutti la fanno bene. E questo crea un problema.
3: Un'altra frazione che a Genova deve essere conquistata è quella dell'umido, perché pochi cittadini genovesi fanno la raccolta dell'umido e quei pochi non benissimo. Non voglio con questo penalizzare chi è virtuoso, ma anzi stimolarlo, perché l'idea è una frazione ricca che può portare anche dei benefici in termini economici che dobbiamo potenziare.
2: Per l'avvio della tarifazione della TARI in base ai rifiuti prodotti ancora presto. Oggi la differenziata è arrivata al 53%, l'obiettivo è il 70%. Rispetto ad altre città, Genova però è in ritardo.
3: Io credo che ci sia un problema culturale a Genova, perché avendo sempre avuto la discarica qua a disposizione, la città è rimasta indietro da questo punto di vista rispetto a altri territori anche italiani. Però la discarica Scarpino sta per chiudere a breve, lo vedremo praticamente all'interno di questo ciclo amministrativo, e quindi bisogna che noi corriamo.
1: Non vogliamo una quarta nave nel porto di Pra. I comitati del Ponente si oppongono a quanto illustrato dal presidente del porto Paroli al nostro Terrazza Incontra. Ci spiega perché Elisabetta Biancalani.
4: Io mi trovo a Pra per parlare della possibile espansione del porto di PSA, del terminal di PSA. Avete sentito le dichiarazioni del presidente del porto di Genova Savona, Matteo Paroli, durante Terrazza Incontra del 4 maggio. Lui, nel nostro mega LED wall, ha indicato con la mano quella che potrebbe essere l'espansione del terminal contemplata in un piano regolatore portuale che si sta disegnando proprio in questi mesi. Paroli ha detto già nel piano regolatore portuale del 2001 era previsto un ampliamento fino al Rio San Giuliano. Non è necessario farlo così ampio, ma qualche centinaio di metri in più rispetto a dove arriva oggi il terminal, per consentire l'attracco di una quarta nave. Oggi possono attraccare in contemporanea tre navi. Siamo qua per raccogliere le reazioni del coordinamento dei comitati del Ponente. Giuseppina, cosa ne pensa?
5: Allora, io ne penso in primis che quello che ha detto Paroli in riferimento alle poche parole che avevo detto nell'intervista, cioè che noi non ne soffriremo perché non ce ne accorgeremo neanche, è quasi impossibile. Bisognerebbe che lui avesse la bacchetta magica, perché anche soltanto che pochi quelli che lui chiama pochi metri avrebbero delle conseguenze enormi. Allora, qua siamo a Palmaro, quei pochi metri farebbero sì che la gente di Palmaro dalle case neanche lo vede più il mare, si distanzierebbe ancora di più, ci sarebbe ancora cemento, porto al posto di quello che è un piccolo specchio di mare, e in più ci sarebbe una quarta nave, e una quarta nave porterebbe un disagio enorme, perché il disagio c'è già adesso con le navi che ci sono per quanto riguarda i fumi, per quanto riguarda i rumori.
1: Chiude oggi con un record di visitatori e ospiti a Torino il Salone del Libro 2026, dove si conferma ricco l'interesse per lo spazio agli editori, autori della nostra regione. Sentiamo.
6: Si conferma come un'esperienza di successo lo stand di Regione Liguria al Salone del Libro di Torino.
7: Il bilancio è molto favorevole, oramai è il terzo anno, gli editori sono sempre collaborativi, ci siamo tutti anche quest'anno, la Regione continua a supportarci perché l'investimento culturale ripaga sulla media lunga distanza, siamo contenti quindi di proseguire.
6: Spazio naturalmente anche a delle anteprime letterarie, tra cui il nuovo libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio, e Liguria d'autore di Marco Ferrari.
8: Non ridono mai. Sono sempre brontoloni, apparentemente sì, in realtà poi sappiamo che sanno ridere benissimo e che hanno dato i natali a alcuni tra i comici più bravi di questi ultimi anni, penso a Gogh.

penso a Paolo Villaggio, tanto per citarne due. Ecco, questo attraverso una serie di articoli su personaggi di Genova degli anni 90 e poi su invece commenti fatti sulla newsletter di Primo Canale recenti degli ultimi 5-6 anni sulla Genova.

0: presenze artistiche da Ponente a Levante. Pensiamo alla Sanremo di Calvino, pensiamo alla spiaggia del Lupo di Gina Lagorio a Varigotti, pensiamo alla Genova di Caproni, sino all'estremo Levante Ligure. Il viaggio di questo libro si conclude a Bocca di Magra, dove Giulia Einaudi teneva il suo grande cenacolo con grandi firme della letteratura.
1: Da venerdì a domenica prossimi a Genova c'è la grande festa dello sport, occasione nella quale la nostra città si trasforma nella capitale dello sport, che vedrà in tutto 135 discipline che appassionati e curiosi potranno testare gratuitamente.
2: Dall'aerobica al Zumba Fitness, passando per il simulatore del VAR, il calcio balilla, la scherma con le spade laser, i videogiochi sportivi, accanto alle discipline tradizionali come atletica e vela, ci sono anche loro nella tre giorni di festa dello sport, che andrà in scena al Porto Antico di Genova da venerdì 22 a domenica 24 maggio.
3: Tre giornate straordinarie, la prima è quella storicamente dedicata alle scuole, abbiamo più di 2200 studenti iscritti all'Olimpiade delle scuole, su cui lavoriamo da mesi, ma attenzione anche al Palio Remiero delle scuole con l'ufficio scolastico regionale, un'altra magia con oltre 200 studenti in acqua a remare sotto il Bigo. C'è la Peter Ball Cup il venerdì pomeriggio con altri 300 ragazzi delle scuole che giocheranno a basket e poi tutta l'attività dello sport integrato a cui teniamo moltissimo con gli amici del BIC Genova. Il bello dello sport che con 11.285 elaborati ha segnato quest'anno un record incredibile, 79 sono gli studenti selezionati con i loro scritti e i loro disegni, saranno premiati il sabato mattina alla festa dello sport in Piazza delle Feste, e poi tante stelle sportive perché avremo con noi Francesco Bocciardo, le azzurre della nazionale di Velasco che giocheranno al Palasport e saranno nostri ospiti alla festa, e sabato pomeriggio immagino un gran putiferio per l'abbraccio del mondo della ginnastica alle due grandi stelle Alice e Asia D'Amato che saranno con noi in Piazza delle Feste. Quindi tre giornate da vivere insieme, calzoncini e scarpe, tutti al Porto Antico.
1: Ed eccoci alla pagina sportiva, ci ha raggiunto in studio Andrea Popolano, ciao Andrea.
4: Sì, buonasera Matteo, buonasera a tutti. Partiamo ovviamente dal Genoa, dopo l'ultima in casa al Ferraris di ieri contro il Milan. Resta una giornata dove i rossoblù sfideranno il Lecce, ancora in piena lotta per evitare la retrocessione. Poi ci sarà ovviamente il rompe il punto su tutto il nostro Carlo Danani, sentiamolo.
5: Buonasera, Lecce-Genoa, ultima di campionato, si giocherà domenica alle 20.45 in contemporanea con le altre quattro partite che riguardano la volata per i piazzamenti in Champions, Europa League e la corsa alla salvezza. Il Grifone, dopo aver incrociato il discorso Champions nella partita col Milan, domenica in Puglia toccherà la volata salvezza sfidando un Lecce in piena corsa con la Cremonese. A proposito, De Rossi non potrà contare su Vitinha, che finisce qui la sua stagione. Il portoghese, in diffida e ammonito ieri, sarà squalificato per un turno. L'ultima settimana di campionato comincia con due giorni di riposo concessi da DDR. Al centro Signorini la squadra tornerà in campo da mercoledì. Intanto club rossoblù già attivo sul mercato, in dirittura d'arrivo l'ingaggio di Marcelo Vaz, classe 2007, proveniente dalla Varesina e dalla Serie D, che si accinge a firmare un triennale. Probabile che il promettente terzino venga poi girato in prestito in Serie B o in Serie C.
4: Passando alla Sampdoria, si apre quella che potrebbe essere una settimana decisiva per definire il futuro sia da quello che è il lato societario sia da quello che è la guida tecnica dopo l'addio di Lombardo. Tra i nomi segnati nella lista c'è anche quello di Alberto Aquilani, protagonista però in queste ore con il suo Catanzaro nei playoff promozione con la vittoria netta nel semifinale contro il Palermo, quindi un nome che si fa anche decisamente complicato, ma facciamo il punto con Marco Bisacchi.
6: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. In casa Sampdoria prosegue questa fase di transizione che è ancora in corso in questo momento, tutto un po' da definire, soprattutto il fronte, quello

0: che più interessa i tifosi, quello legato alle scelte sportive e tecniche. Intanto l'insediamento a Bogliasco di Claudio Morelli, il nuovo direttore generale, il nuovo AD, il CEO della parte amministrativa, dirigente di 55 anni, svizzero, ha un'esperienza soprattutto nel mondo bancario, prende il posto di Fiorella, ma ha anche una passione per il calcio, anche da allenatore, pensate, nelle serie minori in Svizzera. Poi a livello tecnico, in realtà, tutto è ancora da definire, perché in questo momento sappiamo che Lombardo non sarà più il primo allenatore della squadra. Sappiamo che rimane comunque in bilico Andrea Mancini come direttore sportivo, anche se ha comunque un contratto di ancora un anno con i blucerchiati. Da capire anche quello che sarà poi il prossimo allenatore, perché per esempio associato a Mancini c'era un nome, ci sarebbe un nome molto interessante, quello di Alberto Aquilani, allenatore che Mancini Junior conosce già dai tempi della Fiorentina nel settore giovanile dei Viola. Aquilani in questo momento è protagonista più che mai col Catanzaro, che ieri ha travolto il Palermo 3-0 nella semifinale di andata dei playoff promozione. Però in questo momento l'incertezza in casa Samp e anche le sirene dalla Serie A, perché non è un mistero che per esempio Aquilani piaccia molto a Sassuolo in Serie A, potrebbero poi in realtà fare cambiare un po' tutti gli scenari. Quindi la Samp rischia anche di perdere qualche occasione interessante, suggestiva in questa fase. Vedremo se di cambiamento delle situazioni tecniche, che sono sempre in mano di fatto a Walker e Fredberg, spetterà loro poi prendere le decisioni, con anche la possibilità di andare su allenatori stranieri o anche direttori sportivi stranieri. Intanto il CDA dovrebbe andare verso un rinnovamento, con perfino Tei, l'investitore di Singapore, che potrebbe entrare nel board, nella stanza dei bottoni, oltre che lo stesso Walker. Quindi anche Walker potrebbe entrare nel CDA. Insomma, si annuncia un'estate piuttosto calda per i blucerchiati, ma al momento è un po' tutto fermo a livello tecnico e sportivo.
1: Anche lo Spezia, dopo la retrocessione, deve riprogrammare la nuova stagione in Serie C. Questa settimana incontri del presidente Stilitano direttamente negli States per cercare di definire da una parte quello che è il budget necessario per ricostruire fondamentalmente la rosa, una rosa che dovrà essere quasi completamente rivoluzionata in vista intanto della nuova categoria, quindi soprattutto anche in vista dei costi da limitare. Da questo punto di vista molti resteranno ovviamente in Serie B, e poi c'è da definire anche quale sarà il futuro della guida tecnica, con Luca D'Angelo destinato a restare ad allenare in Serie B. Per lui si parla dell'Avellino. Per quanto riguarda sempre lo Spezia, una nota conclusiva riguarda i giovani. Tanti giovani lanciati quest'anno, ben tre sono quelli più presenti, tra i più presenti nella categoria. Si tratta di Moscardi, Romano e Comotto. Ultima notizia invece per quanto riguarda il Vado Ligure, e quindi ci spostiamo, o meglio restiamo in Serie C, ma dopo la promozione il Vado sta giocando quella che è la pole scudetto. Ieri la vittoria nel gironcino contro la Folgore Caratese, ora la squadra di Vado affronterà in semifinale il Barletta, la sfida domenica in Puglia, poi la settimana successiva poi il ritorno al Chitolina di Vado. Ed è tutto, diciamo, per lo sport.
2: Grazie ad Andrea Popolano, è tutto anche per il nostro primo giornale, che torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì la pressione atmosferica tornerà gradualmente ad aumentare sulla Liguria. Una giornata in prevalenza assolata, solo con qualche nuvola di passaggio. Diamo uno sguardo nel dettaglio. Sull'Imperiese prevarrà sì il sole, ma avremo a tratti della variabilità nelle aree interne. Attenzione al vento che si farà sentire sulle zone costiere. Uno sguardo adesso sulla provincia di Savona. Anche qui il vento si farà sentire, specialmente nella prima parte del giorno. Prevarrà il sole con temperature massime non oltre i 20-21 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Genova, cielo sereno o al più con qualche nuvola di passaggio, temperature minime che toccheranno i 12-13 gradi, le massime sfioreranno i 18-20 gradi. Uno sguardo adesso alla situazione sul Tigullio, dove

0: Avremo un contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime localmente in rialzo. E per quanto riguarda lo spezzino, clima nel complesso asciutto, eccetto della variabilità nelle aree interne. Nella giornata di mercoledì l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria. Garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con ampie zone di sereno e soprattutto con temperature massime diurne che localmente tenderanno a guadagnare anche qualche grado. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
4: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.
6: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
7: Da Più Me sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana Pril tutto in uno, gel lavastoviglie, 3 flaconi da 35 lavaggi a solo 8,95 €.
6: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
8: Buongiorno e benvenuto al Calcio Pepe. Si è chiusa il campionato casalingo del Genoa con una sconfitta molto ingenua, tutto sommato indolore, però con un grande affetto da parte del pubblico per la parte tecnica di Diere in primis, ma anche per la squadra, per i tanti giovani che nelle ultime domeniche o nelle ultime partite di campionato De Rossi ha lanciato. Quindi c'è questo affetto enorme del popolo genuano per una stagione che con De Rossi è lievitata. La Sampdoria, non stiamo aspettando qualche cosa che potrebbe arrivare nei prossimi giorni, è già arrivato a Bogliasco il nuovo amministratore delegato Morelli, di cui si dice un gran bene, anche un Buffon conoscitore di calcio. Certo però che noi siamo preoccupati per l'organigramma, non tanto societario ma sicuramente per quello tecnico. Non si sa ancora niente del natore di quello che succederà, anche se lo dobbiamo dire con molta franchezza: Lombardo, Andrea Mancini e Gianni Vernizzi hanno tutti ancora un contatto con la società. Nulla di nuovo a Spezia. Il presidente Stilitano sta parlando col proprietario Roberts. Gazzoli sembra in dubbio, l'amministratore delegato certamente non è più in dubbio, ma sta cercando una via d'uscita, il direttore sportivo Melissano. Tutto bene a Chiavari. Finito il campionato, Chiappella ha confermato che è un allenatore da categoria superiore, fino all'anno scorso aveva allenato in Serie C, adesso per potenziare la rosa si è preso una settimana di tempo e poi guarderemo quello che farà la Virtus Entella, sempre con molta sincerità, lealtà e soprattutto senza mai andare oltre i propri limiti di bilancio. Tutti silenzio!

0: Ma che bravi, ma che bravi.
1: Quando parla bravi, il conduttore, il silenzio è d'obbligo.
0: Buongiorno Andrea Iverini.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a voi, buongiorno a casa, buongiorno a tutti. È stato, ieri è stata l'epilogo di una stagione che era iniziata malissimo, ma che invece è finita molto bene, anche se il risultato non è stato positivo, comunque il tifo è stato di grandissimo livello. Una scenografia, guarda, una coreografia.
0: Io non sono ruffiano perché non fa parte del mio carattere essere ruffiano, però devo dire che questa cosa che io ho visto da Milano ha veramente commosso quelli che con me stavano vedendo anche la partita.
1: No, è stata molto bella. La coreografia della Nord è stata eccezionale. E secondo me è stato eccezionale lo spettacolo dopo i 100 minuti della partita. Perché chiamare sotto di sé tutti i giocatori, tributare un'ovazione dovuta e molto sentita a Ruslan Malinovskyj, applaudire tutti i ragazzi e soprattutto inneggiare in maniera importante a Daniele De Rossi, che giovedì sera ho avuto il piacere di premiare come rosso blu cerchiato è stata l'apoteosi.
2: Perché devo intervenire, scusa se ti sconvolgo la scaletta,
0: Marco,
2: perché
0: benvenuto, buongiorno.
2: Ormai è risaputo e pago pegno che insomma questo che ormai io definisco il vate rosso blu, perché insomma, ma tra l'altro io ogni volta vedo che sui reel accumulano sempre più, ora c'è qualcuno quello che non è troppo convinto,
0: anche un po' di
2: insulti, ci sta, perché è veramente uno che spacca. Poi l'ho visto protagonista giustamente in settimana, voglio sottolineare, insieme a De Rossi, e io voglio immaginare che poi del famoso dietro le quinte probabilmente certo, qualcosa che magari si vuole celare. Se permetti questa intrusione, però vorrei arrivare alla Sampdoria.
0: Sono permesso, certo, perché il pubblico del Genoa ieri è stato così, ma io mi ho permesso di fare un altro impar, ve lo ripeto, io non sono morto, però guardate, questa al tuo fianco io sarò, la Sud, sono immensi questi tifosi,
2: Sì.
0: E questo è quello che rimane di questa stagione.
2: Sono indubbiamente i vincitori di questa stagione, stagione
0: esatto,
2: un po' così, però veniamo alla cronaca.
0: Certo.
2: No? Allora, se permetti, io insomma dopo le ultime notizie, ora sta arrivato pure l'amministratore delegato, però una bella iniezione di fosforo.
1: Bellissimo.
2: Vorrei che qualcuno insomma in società la facesse, perché ne abbiamo sentito, e cito qua un meme di ogni, e qui insomma chi ha seguito i social sa, ne sentiamo di ogni, e poi due libri per così, no? Allora, se vuoi uno, vabbè, qui siamo fin troppo ovvi, però la scena del ballo, non c'è Dario, però Tommasi Lampedusa, tutto vabbè, cambia finché nulla cambi,
0: sì,
2: poi
0: sì.
2: Invece questo mi intrigava di più perché mi sembra rispondente il deserto dei Tartari, dove si attende per tutta una vita e non succede mai nulla, ecco, vabbè, so, però il fosforo insomma magari
0: un po', sicuramente. Chi ha tanto sforzo, chi ha saggio, chi ha sempre delle cose importanti da dire, Domenico Ravenna.
3: Che? Bene, grazie per l'apertura di credito. Niente, che dobbiamo dire? Si chiude questo campionato ancora una volta in Serie A. Per il momento bisogna accontentarsi di queste salvezze anticipate, se Dio vuole.
0: Domenica. Sì. Domenico, resta De Rossi?
3: Ma penso di sì.
0: Oh,
3: penso.
0: Salvo, dimmi sì.
3: Salvo clamorose chiamate. Dai, sai, poi tutto è possibile nel calcio.
1: No, però, rimane.
2: Gliel'ha detto dietro le quinte, dai.
0: Rimane. Domenico è un po' più.
3: Ma anche secondo me rimane, però.
2: Sì.
3: Sai, io ti dico, io ho fatto una vita al giornalista, se improvvisamente mi chiamasse il Corriere della Sera, nonostante la mia veneranda età, ci andrei anche di cosa. Voglio dire, come si suol dire, tutto ha un prezzo, cioè tutto ha una gloria, cioè di fronte a, come dire, a scenari più ambiziosi, umanamente è normale, però direi che ovviamente calato tutto nel contesto della realtà, mi pare abbastanza improbabile che all'ultimo possa avvenire, anche se ci sono alcune situazioni, c'è questo risico delle panchine che credo che sia originato da Firenze, Bologna, Milano,
2: io penso di non essere sospettato, cioè nel senso,
0: scusate, mi fate presentare la sobrietà,
2: certo,
0: l'eleganza,
2: hai ragione,
0: poi siete
2: è vero.

0: Lasciate qua presentare sua eleganza,
1: sì, la sobrietà.
2: Oggi sono allora, molto sportivo. Io
1: sono molto contento di averlo qua perché lui mi porta sempre una parola di saggezza. Di
3: ecco,
1: saggezza.
3: Ce la becchiamo, no? Ah, ecco, no. Se lui è il saggio.
0: E noi invece niente, niente.
4: Ha dato il saggio anche a me. Quindi
1: e allora gli faccio subito una domanda.
3: Vabbè, ho già capito che
1: devo
3: io e te.
1: Devo fargliela questa domanda. Non lo so, probabilmente l'organigramma sa quello che sarà, non lo so. Ma pensi che si voglia tagliare completamente la sandoianità oppure è necessario per...
2: Ma allora, partiamo dalle poche certezze che abbiamo in questo momento. Beh, innanzitutto sapevamo che il 28-29 ci sarà il CDA riunito insieme ai soci per così, la firma del bilancio, l'approvazione del bilancio. Il nuovo consiglio d'amministrazione dovrebbe insediarsi, secondo me, circa un 15 giorni dopo, diciamo. Ovviamente è uscito Manfredi sia per quanto riguarda la sua carica di presidente, sia per quanto riguarda le quote. Quindi il primo dato certo è che a fine mese avremo, diciamo così, la firma e l'approvazione del bilancio. L'altra situazione certa, prima in sovraimpressione, si parlava appunto di Claudio Morelli, che oggi è a Bogliasco, è arrivato oggi. Claudio Morelli sarà il sostituto di Fiorella nella Blu Cerchiati come amministratore delegato, certo. Una figura che mette insieme sia la parte sportiva, perché ha fatto l'allenatore, il video analyst e attualmente ricopriva l'incarico nell'Academy del Servette.
1: Quindi algoritmi?
2: Algoritmi. Sicuramente, tra l'altro è una figura anche con competenze finanziarie, certo. Perché collabora con una società, una banca svizzera che tratta asset e patrimoni, quindi ha la doppia funzione. Sicuramente è un ritorno sempre più forte degli algoritmi, perché non ricordiamoci che la Sampdoria spende 400.000 euro l'anno per Football Radar. Tra l'altro i proprietari della Football Radar sono
3: finora erano buttati e devi tirare lo sciacquone, poi da domani
1: che non funziona,
3: ma un radar un po' nebbiato.
2: I proprietari della Football Radar
3: sono professionisti,
2: i proprietari anche del Viborg, società da guarda caso da cui arriva Fredberg. E quindi sembra che appunto le due fazioni sono quelle dei, chiamiamoli, sandoriani, Andrea Mancini, Vernizzi, Lombardo
1: e dei Foresti,
2: che sono, diciamo, sicuramente più vicini alla parte emozionale degli esseri umani, mentre dall'altra parte abbiamo invece gli esperti dell'algoritmo che ricordiamoci hanno portato a Cuni, a Cucche e a questi personaggi qua.
1: Ti fermo perché
3: cioè,
1: poi
3: tra competenti e incompetenti,
1: no, perché poi voglio sentire anche l'altra impressione.
3: Mi piace dirlo, però contano i risultati nel calcio. Una volta si diceva, se tu arrivava l'allenatore nuovo, gli buttavi il pallone lì e vedevi se questo si inciampava nel pallone oppure se te lo acchiappava e te lo palleggiava. Calcio, come quasi tutte le attività professionali, contano i risultati. I risultati di questa parte che è andata avanti. Dall'altra parte c'è chi, pur sbagliando, perché voglio dire, diceva Paolo Borea che il miglior dirigente è quello che ne sbaglia meno degli altri, però insomma comunque hanno portato la baracca a casa, gente di calcio, gente pratica, gente che conosce la situazione italiana. Poi, per l'amor di Dio, benvenuto all'amministratore delegato, che fa tra l'altro moltissime cose, per cui voglio dire avrà un raggio importante di attività da espletare.
2: Sì, diciamo che
1: aspetta, perché devo andare in pubblicità, però avete visto in sovraimpressione, è passata la vittoria del Ligona per 5-3 col Varese, ha vinto anche il Teramo con quindi probabilmente sarà più difficile che possa essere ripescato Ligona. Sicuramente c'è una grande voglia di far bene a Vado, perché la Vado è arrivata nelle semifinali del pur Scudetto e quindi potrà giocare col Desenzano, col Barletta, l'altra non me la ricordo.
0: E allora adesso dobbiamo riflettere su questi temi, andiamo in reclama, però
1: no,
0: riprendiamo.
1: Noi dobbiamo riflettere su questi temi perché fortunatamente la regione Liguria ha anche qualche cosa a Ponente. Qualche cosa, cominciamo a riflettere anche, cioè un movimento un po' più trasversale.
0: Che vada ad abbracciare le due riviere? Reclam!
3: Evate.
5: tutti i temi della politica

0: Regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
1: Dopo continuate pure a parlare, no, divertitevi vabbè, pure, tanto.
2: Si va per iperbole.
1: Si va per iperbole, non vado per iperbole perché ci ha aggiunto adesso Marco Bisacchi.
3: Ciao a tutti, ciao a tutti.
1: Ma dove sei?
3: Sono una testa tra le nuvole.
4: Su una nuvola.
2: Sembri cacca. Ma cosa fai?
4: Su una nuvola.
3: Sono nel mondo, sono nel mondo reale. Voi siete nei vostri salottini, sono nel mondo reale. Cioè io vado tra la gente, cerco storie, mi diciamo così, mi sporca anche un po' le mani. Di cosa volete parlare? Di questo tempo meraviglioso o di qualcos'altro?
1: Dai, visto che hai le mani in pasta, parla un pochettino del Genoa, di quello che è successo ieri, dell'ovazione finale. Lascia perdere la sconfitta molto molto ingenua, ma l'abbiamo in qualche modo già analizzata. E parlami di quel nuovo della Sampdoria, perché mi ha detto Alex Linetti che Lionetti mi ha detto, sai, c'è potrebbe esserci un'anima sampdoriana e un'anima estera. Sei d'accordo?
3: A me pare che purtroppo l'anima estera sia quella preponderante, perché se arriverà davvero la Samp anche ad avere un nuovo CDA, perché c'è anche l'ipotesi di questo inserimento di Walker, così come di Tei, nel CDA della Sampdoria. Quindi Tei, vabbè, lo conosciamo, o meglio, non lo conosciamo, ma lo conosciamo, perché in realtà continua a non presentarsi per davvero al mondo blu cerchiato, però lui è l'azionista di Singapore. Nathan Walker in qualche modo è legato a lui. Io ho la sensazione che siano quasi soci i due, cioè il manager inglese dell'isola di Man è l'uomo che in qualche modo regge un po' il giochino, no? Manovra le decisioni sportive. Ho la sensazione che sarà un'altra estate di cambiamenti, ancora
1: no,
3: di rivoluzioni.
1: Ti
3: in
1: prego.
3: Questo no, poi mettiamo sempre che Lombardo lo hanno messo alla porta e no, non hanno neppure pensato di fare un comunicato, una dichiarazione. No. È stato lui stesso che lo ha detto. Abbiamo sentito giovedì quando eravamo in diretta. È stato Lombardo a dirlo. Come dire, guardate che hanno deciso loro, non ho deciso io. Quindi Lombardo, neanche un grazie e già siamo alla rivederci. Andrea Mancini, comunque, è stato
1: così,
3: un uomo
1: così
3: importante in questi anni, anche lui è in bilico. Gianni Invernizzi, forse un po' sottovalutato, anche Invernizzi in questo momento è, diciamo così, sub iudice legato ad Andrea Mancini, quindi è un'altra fase di transizione.
1: Ha sempre un anno di contratto, è anche Gianni Invernizzi?
3: Sì, vabbè, un altro anno di contratto, però...
1: Voglio specificare, perché così noi vogliamo essere proprio puntuali, precisi nelle cose.
2: Rimanere un dipendente e poi
1: certo
2: ti trovi nello sciopero.
3: Sì, ma voglio dire, la situazione di oggi è che la sensazione che la Samp a distanza di 3 anni non abbia ancora imparato dei suoi errori, ma io continuo a ripetere le stesse cose, visto che poi è il tormentone che mi piace ribadire, visto che gli sfottò dei tifosi del Genoa, in questo caso li voglio prendere, i ragazzi della quarta B sarà il tormentone di quest'anno,
1: proprio,
3: perché la Sampdoria va a giocare il quarto campionato di Serie B di fila ed è chiaramente inaccettabile il fatto che per 3 anni comunque hai beccato soltanto delusioni e per il quarto anno, insomma, se queste sono le premesse diventa complicato pensare a un ritorno in Serie A. Quindi, siccome la stagione sarà questa, ancora comunque in Serie B, con prospettive quali? Ci fosse l'idea di dire facciamo una squadra forte, proviamo a vincere il campionato. Vedi che il Palermo ci prova da anni, ieri ha perso 3-0 col Catanzaro, quindi forse non ci riesce neanche quest'anno, ma la sensazione è che la Samp quest'anno sarà ancora una stagione complicata, c'è il punto interrogativo, quindi il fatto che possano arrivare ancora degli uomini stranieri mi lascia un po' perplesso, proprio perché Aquilani, oggi ne ho parlato anche su primocanale.it, e poteva essere l'uomo giusto, ma mi pare che stia già sfuggendo, perché ci sono da una parte le incertezze della Samp e dall'altra le sirene della Serie A.
1: Perfetto,
3: quindi
1: molto molto bene, questo è il tuo punto di vista. Io però, sì,
2: come sempre
1: perfetto. L'avevamo già detto noi giovedì, ma lui non era d'accordo, che io ho fatto un cazziatone giovedì in diretta, poi mi dice
3: perché sono convinto
1: che bisogna essere sinceri con la gente, bisogna prendersi, se uno occupa un ruolo di responsabilità in una società, certo, deve dire le cose agli altri in faccia e non fare annunciare agli altri. Questo significa, secondo me, essere chiari con i dipendenti, con il pubblico, con i tuoi clienti. Questo, secondo me, è assolutamente fondamentale.
2: Al netto di quelle che possono

0: devono essere le decisioni rispettabili, sì, il tuo certo. Datore di lavoro. Ma quantomeno tre righe di ringraziamento.
1: Ma certo, sì.
0: Tre
1: ma
0: righe di ringraziamento.
1: Ringraziamento.
2: Però l'impressione è che finché non ci sarà il nuovo consiglio d'amministrazione non si potrà parlare espressamente di Mancini esonerato, perché Mancini di fatto, cioè, è come Accardi,
1: no, ma io,
2: o viene esonerato o continuerà a vedi, fare
1: su,
2: il suo lavoro.
1: Su Mancini non sta, ma su
2: ma
1: Lombardo,
2: anche Lombardo,
1: no,
2: cioè, è vero,
1: uno
2: però
1: dice pensiamo di fare un'altra cosa, punto e basta.
2: Però Lombardo, diciamo che ha il suo ruolo, lui è stato diciamo assunto per fare il collaboratore tecnico, poi è stato inserito come allenatore e ha fatto benissimo, perché la sua media punti è una delle più alte
0: ragione.
2: Della storia della Sampdoria in Serie B.
0: Tre righe di ringraziamento, non di buonuscita,
2: sono
0: di
2: d'accordissimo.
3: Però
0: per
3: scusate,
0: sono d'accordissimo.
3: Scusate se mi intrometto in un campo che non è mio.
0: No, ma ci mancherebbe.
1: Anche da Genova,
3: ha fatto una dichiarazione Lombardo giovedì sera dove ha detto il futuro mio dipende da me. Da me,
0: certo, ha ragione.
3: Quindi
0: ma
3: sono io a decidere poi, in ultima istanza.
1: Certo.
3: Quindi questa è stata la premessa è stata avete letto tutti che cosa sarà, certo, però certo. Il mio futuro dipende da me. Il futuro di De Rossi è sulla panchina del Genoa, è sulla panchina del Genoa, perché ha dichiarato, io ho detto 100 cose, ne ho detta una che poteva essere interpretata in una maniera non in linea con quello che sta, no, le altre 99 onesta. E tutti quanti no. A mettere l'occhio e il dito dai. Lì in quella
1: no,
3: in mezzo di dichiarazione.
1: Io ti ho visto, ma ti ho visto sul palco insieme a De Rossi, quindi mi aspettavo e mi aspetto che tu mi dia delle notizie di grande livello.
3: De Rossi,
1: allora, resta.
3: De Rossi resta.
1: Al 100%.
3: Ma non c'è ombra di
0: perfetto.
3: Dubbio che rimane.
0: No, quindi, no.
3: Cioè
0: no,
3: non c'è ombra di
0: andiamo.
3: De Rossi.
1: 13, 23, 20. Andrea Rivellini, resta De Rossi. Stop.
4: Graziano.
3: Allora,
4: ma non
3: no,
4: mica l'ha detto Rivellini.
3: Il tema della panchina del Genoa non è una notizia. Cioè il Genoa con il suo allenatore sta programmando il futuro in maniera scientifica, senza gli algoritmi, ma con le persone, perché noi abbiamo un direttore sportivo, Diego Lopez, ci sono degli scout, capo scout, persone fisiche, tra cui Marco Rossi ha un ruolo importante in questo struttura.
0: Un organigramma ben definito.
3: E voglio dire, il futuro del Genoa dell'anno prossimo
1: guarda.
3: Passa attraverso uno di noi, certamente Daniele De Rossi, uno di noi. Voglio dire, lui,
4: sì, però,
3: lui ha
4: perfetto.
3: Grande piacere.
4: Graziano,
1: dimmi Marco.
4: Graziano, ma ora Andrea Rivellini conosce benissimo le vicende del Genoa, quindi sicuramente dice delle cose che sono assolutamente quelle che stanno succedendo, ma lo ha detto De Rossi, quindi non c'è bisogno che lo si ribadisca a noi. Cioè De Rossi ha detto che lui si trova bene al Genoa, che sta da Dio al Genoa e che è pronto anche a lavorare per il miglioramento. Dopodiché quel non si sa mai o mai dire mai che ha detto De Rossi e che lui stesso ha in qualche modo un po' chiarito è legato al fatto che comunque in Serie A si possono creare delle situazioni, delle occasioni clamorose, perché
1: certo,
4: c'è un balzo
1: bravo,
4: di panchine, sono dei e quindi magari una porta aperta ci può anche stare, ma in questo momento, diciamo, se giochiamo con le percentuali, possiamo dare, diciamo, un 90%, forse anche qualcosa in più, per la panchina del Genoa a De Rossi dell'anno prossimo. È chiaro che poi, insomma,
3: no,
4: del
3: però,
4: domando per certezza,
3: però Marco, se tu, dici, se tu dici lascia una porta aperta, passa un messaggio che secondo me non è nelle corde di Daniele De Rossi, per come lo conosco io, perché è una persona seria, cioè lui crede fermamente nel progetto Genoa, non è che ha un retropensiero, e poi è anche una persona secondo me anche molto intelligente. Capisce,
4: sì.
3: Capisce che nel suo processo di crescita mantenere e migliorare sulla panchina del Genoa è il migliore viatico per migliorare la sua carriera futura.
0: De Rossi ha detto due cose importanti: sono giovane e poi oltretutto, voglio dire, la sua carriera finora non ha avuto, come dire,
3: no,
0: è stato
3: vuoi,
0: un po'
3: se tu
0: tocca,
3: vuoi
0: no?
3: ambire poi, a essere, come è giusto che sia, legittimo
0: certo,
3: che sia,
0: anche
3: a essere un allenatore da top club, tu devi dimostrare in una piazza come è quella di Genova, che è una piazza importante, cioè noi non la consideriamo a sufficienza, ma

0: La piazza del Genoa è una piazza importante a livello nazionale. Se tu fai bene qua, poi sei legittimato a poter sederti sulla panchina di, una to- di un top club. Sì. E, no, e hai il curso,
1: e voglio fare questa, sì, questa
2: ha detto anche di più, no, De Rossi, ha detto.
1: No, aspetta, Marco,
2: ha detto anche di più oltre queste garanzie che appunto che ha lui stesso diciamo sottoscritto. Ha detto: primo, resto qui e vorrei restarci a lungo. No? Secondariamente vorrei anche vincere qualcosa, cioè vincere nel senso,
0: guarda, mi ha detto portare... che l'unica squadra dove vorrebbe andare, se la chiamassero domani mattina, è il Boca Junior. Ma non lo chiamo la Boca Junior, quindi rimane.
2: Esatto, allora diciamo che in quel 1% di probabilità ci sta il Boca Junior, ecco, diciamola come caratteristica. Allora,
1: lui ha parlato molto di miglioramenti, eh?
2: Sì, lui no, ha detto che vorrei, ecco, adesso vorrei... non vorrei riportare una frase non testuale, ma mi sembra che ha detto vorrei almeno andare in Europa, ha parlato di Europa.
0: No. Ha detto mi che piace, è molto difficile, perché il livello delle squadre
2: è legato al fatto che vorrei restare a lungo. Sì,
0: a livello delle squadre come può essere l'Atalanta, il Bologna, sì, che sono diciamo il target a cui mirare, è comunque elevato, cioè il livello si è molto alzato, però ci sono le condizioni, perché comunque il Genoa sta facendo un grandissimo lavoro con i giovani. E quindi la possibilità di...
1: Fermati, perché i giovani sono molto importanti, perché stiamo veramente arrivando a una situazione in cui ci sono delle situazioni nel Genoa molto molto importanti del Genoa. Intanto avete visto in sovrappressione nella banda che arriva sotto di me qua, che visto il Genoa gioca alle 20:45
0: al Via del Mare.
1: In Via del Mare, quindi già fatto tutto quello. Giustamente molti hanno protestato per quella che è stato un caos per le partite, no?
0: Anche ieri
1: in Gradinata Nord c'era un bello striscione, che ricordava bene come ci sia grande facilità.
3: Il calcio mi sembra che sia all'ordine della notte.
1: Sì, assolutamente sì, direi che è proprio questo.
4: Graziano, no, certo. Io ti dico una cosa, visto che questo cielo azzurro mi ispira no, pensieri.
1: Sembri in alto, agli sembri amici, sommo.
4: Agli amici di Calcio e Pepe.
3: No,
4: allora,
3: stare.
4: Siccome prima parlavo dei ragazzi della quarta B, e parliamo dei ragazzi della quarta B, la Sampdoria che per il quarto anno di fila fa la Serie B, ma la Sampdoria che ha quasi 80 anni, di festeggio ad agosto, ne ha fatti 66 di Serie A. Quindi non dimentichiamo che la Sampdoria è una società che per storia e tradizione dovrebbe stare in A, ma non ci sta. Il Genoa, altra squadra sicuramente di grande tradizione, sono invece i ragazzi della quarta A di fila, perché comunque quarto anno di fila in Serie A.
3: Io poi fammi dire una cosa su queste cose scolastiche. Non vorrei che facessimo la quinta B, che ci danno il diploma, ma...
0: No, pensa che poteva essere i ragazzi della terza C, invece no.
1: Io non vorrei che questo clima di Calcio e Pepe facesse venire in posizione di poeti, filosofi, latinisti.
4: Graziano, il discorso completato è che, lo ribadisco, l'ho detto l'altra volta, lo ribadisco oggi, se il Genoa fa le cose per bene, cioè rimane De Rossi, non stravolge la squadra e fa crescere qualche ragazzo che comunque è lì sotto, che può subentrare, questo Genoa può bussare alla parte sinistra della classifica e forse chissà giocarsi qualche chance di irrompere nelle zone più nobili. E non è facile, intendiamoci, non è facile, perché c'è ancora un gap notevole, lo vediamo la classifica, però se a De Rossi una fiducia dall'inizio, un lavoro dall'inizio, io sono fiducioso in De Rossi, mi piace molto questo allenatore, e questa squadra, se non smembrata, anzi se rafforzata, può secondo me bussare alla porta di quelle che sono davanti, perché io vedo una Lazio comunque in difficoltà, un Bologna che cambierà qualcosa, l'Atalanta che ancora fatica, cioè perché no il Genoa, io
1: bravo,
4: mi chiedo.
1: Bravo, mi piace.
0: Ma Marco, stare all'aria aperta ti fa proprio bene, perché commenti anche i cartelli,
4: sì, certo,
0: e li commenti in maniera molto, come dire, con grande capacità.
4: Devo
0: farti un applauso. Questa ripresa dal basso verso l'alto, oltre a slanciarti, ti apre la mente.
3: No, ma direi,
4: ho chiamato Martin Scorsese.
2: Hai ragione, Marco. Beh, in effetti, no, secondo me, ora, senza fare i profeti, poi nel calcio fa parlare e fa tacere, però in effetti esiste un trend in discesa di squadre che fino a qualche tempo fa, fino a ieri, avevano invece dimostrato un trend in salita. E faccio tre nomi: Lazio, che è stato fatto anche da Marco, Atalanta e Bologna. Cioè sono squadre che sembra, sottolineo sembra, che abbiano un po' finito la loro spinta propulsiva, voi per motivi economici, vedi Lazio, voi per motivi

0: tipi di piazza dove è scemato un certo entusiasmo, vedi Bergamo, e vuoi la stessa Fiorentina, ci possiamo ci anche sono... mettere. Poi magari la Fiorentina un altro anno ti va in Europa.
1: Ci sono,
0: ecco,
1: ci
0: voglio
1: sono
0: dire.
1: Delle realtà.
0: Però che... c'è un centro classifica che è molto magmatico.
2: Ballerino.
0: No? È ballerino.
2: È ballerino.
0: Quindi
2: ma io
0: potresti inserirti
2: con
0: in
2: Alex,
0: questa.
2: Perché me l'ho interrotto, mi ha detto, poi ti voglio dire un'altra cosa. Però puoi finire quel concetto sulla sandoianità, i foresti, gli esteri, gli europei,
3: No, appunto, diciamo questo, che l'impressione, perché ovviamente di ufficiale non c'è ancora nulla, l'impressione è che questa nuova proprietà, perché di fatto prima era diciamo metà te e metà Manfredi, questa nuova proprietà e quindi questo nuovo CDA che arriverà, l'impressione è che voglia mettere da parte un po' i sandoriani interno alla società, che hanno un po' a che fare anche con quei tifosi, no? Quindi parliamo di Andrea Mancini, che in un'intervista recente ha detto che il suo Real Madrid è la Sampdoria e quindi lui chiaramente vuole rimanere nella Sampdoria. È chiaro che ad oggi nessuno sa se verrà esonerato, perché di fatto come a Cardi potrebbe anche essere esonerato, certo. E sarebbe un grandissimo dispiacere, davvero, perché
4: arrivare
3: secondo
4: a una risoluzione
3: me, secondo me alla fin fine lui ha lavorato comunque molto bene con poche risorse finanziarie, che io non so francamente se Tei vorrà mettere seriamente per acquistare dei giocatori. Lombardo non potrà essere sicuramente il primo allenatore, ma nemmeno il secondo allenatore, perché chiunque arriverà non penso che non abbia il suo secondo, quindi o rimane nello staff o probabilmente anche
4: solo
3: Lombardo.
4: Solo Lombardo non ha pioppato un secondo,
3: solo Lombardo,
4: società,
3: esatto,
4: no, voglio dire,
3: un Alessandro, altro amico di Fredberg. Però diciamo questo, che la mia impressione è che diciamo la figura del prossimo allenatore sarà veramente determinante per capire qual è la strada che vuole seguire questa nuova società. Esatto. Io infatti io dico questo, infatti, se per assurdo, se per assurdo dovesse venire, e io mi auguro veramente di no, dovesse venire esonerato Andrea Mancini, Lombardo non dovesse più far parte di questa società, come del resto Gianni Invernizzi, e dovessero prendere un allenatore straniero, cioè io credo che i tifosi una protesta pacifica la debbano fare, che non deve essere quella non voglio fare l'abbonamento, cioè, l'abbonamento i tifosi sampdoriani lo devono fare tutti, perché non è una protesta corretta quella lì, perché comunque voglio dire, certo. Cioè la Sampdoria ha bisogno dei suoi tifosi, i tifosi non possono protestare disattando lo stadio.
4: Dico una cosa fortissima.
2: Aspetta,
4: questi signori,
2: mi fai andare in pubblicità per questa cosa fortissima, perché io devo
1: salutare. Prepariamoci.
2: Vi faccio parlare tutti, perché so che è un argomento molto molto interessante, perché rende molti. Io però devo salutare una persona, ed è mamma Barbara. E gli faccio vedere il suo bambino.
3: Sì, magari con un altro screen dietro.
1: È bellissimo. È Lionetti con la gradinata nord dietro. È bellissimo. È bellissimo. Giusto. Adesso possiamo andare in reclamo.
2: Va bene.
5: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
6: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
7: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
8: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
9: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
8: e con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

0: I Can with Palsy.
1: Allora ragazzi, comincio a leggervi qualche messaggio, perché sono molto molto indietro. Angelo mi dice: continuate a sostenere Vitigna, giocatore assolutamente innocuo.
2: No, ma perché? Chi è? Angelo? Angelo.
1: Vabbè,
2: Angelo.
1: Allora, è una sua idea.
2: Va bene, Angelo, ti dico solo questo. DDR, che un po' di calcio se ne intende ed è ormai universalmente considerato come l'allenatore che ci ha salvato in maniera importante, sai chi ha detto che ieri è stato il migliore in campo?
3: Vitigna.
2: Dopo io riporto quello che ha detto De Rossi. De Rossi ha detto questo perché è un giocatore che si danna l'anima, è un giocatore che dà il 120% e lo ha indicato come esempio di genuinità. E a proposito di algoritmi, noi non li cerchiamo con gli algoritmi,
1: bravo, mi chiedono con le mani congiunte come per pregare per il prossimo anno. Mi dice alle giornate: parlate di cambiare attacco, ci vogliono giocatori che la buttano dentro.
4: Ma ieri si è visto. Ieri, allora, più che una rappresentativa della città di Milano, ieri era scesa in campo nel primo tempo una rappresentativa di Milano Marittima, cioè edizione balneare. Io non ho mai visto un Milan negli ultimi decenni così dimesso, così arzigogolato, così macchinoso, così poco anche convinto delle proprie possibilità. Nel secondo tempo, devo dire, purtroppo complice quella nefandezza involontaria che ci ha costato il primo gol, purtroppo la squadra ha sentito il contraccolpo e il Milan ha acquisito progressivamente anche un po' più di, come dire, di amor proprio, ecco, hanno capito che si giocavano qualcosa e si sono comportati di conseguenza. Ecco, il problema purtroppo, e vedi Vitigna, abbiamo anche il caso di Vitigna. Allora, Vitigna mi fa vedere in mente Pirandello, sei personaggio in cerca d'autore, però sta cercando una zona di campo. Allora, Vitigna è stato provato come seconda punta, come centravanti, come esterno di centrocampo, a volte ha giocato anche come terzino e adesso fa tutta la fascia. Secondo me è un giocatore che è alla ricerca della sua collocazione. No. Forse De Rossi.
5: Quindi uno, nessuno,
4: ma De Rossi ha capito probabilmente.
2: No, uno nessuno e 100.000 è una mancanza di rispetto nei confronti di Vitor Vitigna.
6: Ma sarebbe il fumati a Pascal.
2: Allora, ha detto di De Rossi, perché qua portare il pensiero mio su Vitor Vitigna, giocherebbe sempre davanti insieme ad un'altra punta centrale e io lo farei giocare lì, ma siccome non sono io, riporto il pensiero dell'allenatore dice: io voglio alzare la qualità dei quinti e quindi voglio gente che mi salti l'uomo, che giochi e mi faccia anche, perché piace tanto a De Rossi Vitigna, perché fa la fase d'attacco, ma si sacrifica anche tanto. Poi è ovvio che è meno lucido.
1: Vengo da voi ragazzi, perché Lombardo mi dice: si legge, Maurizio, che Lombardo non sarà più allenatore della Sampdoria. No, non è che si legge, non è. Detto questo, vorrei che anche il suo vice se ne andasse, facesse un giro.
4: Chi
1: sapete niente? Non lo so.
4: Ma che è il vice?
1: Pozzi. Quello che
6: Graziano,
1: è dei vice. Esatto,
6: no,
1: anche il suo vice prendesse aria. Ecco.
4: Ma quello fa parte della cordata estera. E quella è la cordata estera.
5: Graziano, però, io vorrei un po' contestare. Intanto qui vedete il cielo che è sempre più blu, forse sì, forse no, non lo so.
2: È quasi nuvoloso in questo momento.
1: Questo
5: qualche nuvolo in meno. Sarebbe meglio se fosse qualche nuvolo in meno.
2: Veramente è sempre più bianco-azzurro. È bianco-azzurro. Scusa.
4: Ci sono delle nuvole dietro.
5: Allora, l'amico Leonetti diceva, sosteneva che ci fosse stato un, tra virgolette, cambio di proprietà. Non è così. E aggiungo purtroppo, perché il signor Tei era quello che c'era con Manfredi a Castellammare e la Sampdoria è andata in Serie C. Il signor Tei era comunque quello che ha dato i finanziamenti a Manfredi e comunque ha poi, se vogliamo, sostenuto anche la posizione di Nathan Wolff.

0: Walker, che ha portato Donati, che ha portato Fredberg, che ha portato gli algoritmi. Cioè, questi signori, il signor Tei non è una novità per la Sampdoria, c'era già prima. Poi oggi magari può avere un ruolo più centrale nelle dinamiche, ma questo non vuol dire, cioè, speriamo chiaramente che facciano le cose per bene, ma questi praticamente da 2 anni e mezzo, 3 anni stanno andando sempre nel muro. A me pare che il loro interesse sia soprattutto rivolto a diciamo così, queste transazioni di mercato, a mio avviso poco chiare, perché non capisco quale sia il modello di business di dare un sacco di soldi ai giocatori e non comprare giocatori di proprietà ed essere sempre nella zona bassa del campionato di Serie B, continuando a spendere soldi, continuando questo giro vorticoso di soldi. Quindi io non lo capisco, e non sono soltanto io a non capirlo, perché vi avevo detto di quello che aveva detto il presidente dell'Entella, lui sì, Gozzi, che arriva diciamo da con soldi veri sul mercato e fa un certo tipo di lavoro. Quindi mettiamo un po' i mondi diversi, perché oggi il calcio è veramente in molti momenti poco trasparente. Il problema è che oggi c'è finita di mezzo la Sampdoria. Io sinceramente con questi alla guida faccio fatica a pensare che un domani la Sampdoria possa andare in Serie A.
1: Ti faccio sentire il discorso anche Alex Ionetti, perché ha qualcosa da dire.
2: Perché ho percepito, non si capiva bene, ma ho percepito che mi stavi dicendo che la proprietà è sempre la stessa. Allora, la gestione amministrativa e finanziaria e anche quella sportiva era in quota a Manfredi. Sportiva perché è vero che gli algoritmi, abbiamo visto Fredberg che ha gestito il mercato estivo con Donati, Ciuni, Narro, eccetera, però poi il mercato di gennaio lo ha fatto Andrea Mancini e voglio dire, la parte amministrativa e finanziaria la facevano Fiorella e Manfredi, quindi di fatto questa comunque è una nuova gestione, cioè la gestione non ce l'aveva Tei direttamente, ce l'aveva il presidente Manfredi e Fiorella, che era amministratore delegato della Bucerchiati. Quindi in questo senso è una società nuova, se vogliamo.
1: È una società, giusta. Fermati, perché vado da Domenico. Roberto ti chiama e mi dice: scusate, ma parlate di Genoa-Milan come fosse stata una partita vera. A mio parere è stata una partita vera. Ho visto un Allegri che è uscito peggio di me.
3: Verissima. Si davano dei calci veri.
4: Però il Milan poi oltretutto appunto ha tirato fuori anche insomma un gioco, dire maschi, dire un eufemismo.
1: Gabbia ha dato 2 o 3 volte mica da ridere.
4: E poi c'è anche tra i giocatori ci sono state anche molte baruffe.
1: Poi quando ha segnato Vasquez
4: partita vera.
1: C'è la partita. Però io nel mio archivio, sempre di Roberto di Chiavari, voglio leggere qualche cosa, caro Marco. Minuto. La data è il 27 aprile 2026, l'ora sono le 13:16. Ottoa farebbe fatica a trovare la titolarità nel Ligorna.
3: Robertino,
1: perché io
3: Robertino.
1: Ho detto, voi mi dite queste cose, ma io tengo tutto, poi lo metto lì. E poi ve le faccio vedere, perché Ottoa...
3: Robertino, ieri Ottoa ha giocato benissimo e De Rossi ha detto è una delle 5 o 6 certezze dalle quali ripartire. Centrale, Ottoa ha fatto una bellissima partita. E sconcordo con te, Marcandalli. Grande,
5: grande. Graziano,
1: io tengo tutto, ragazzi.
3: C'è una memoria storica. State attenti.
1: Io,
3: a casa.
1: Ragazzi, non ho filtri. Ve lo dico sinceramente, non ho filtri. Io non mi arrabbio se mi dite, mi dicevano come.
3: Legge
1: come...
3: tutto, soprattutto
1: no,
3: se sono su di me.
1: Perché
3: tutto.
1: Mi scivola tutto, sono talmente abituato. Quindi mi piace questa cosa qua, no? Quello che dite, come lo diciamo noi. Noi abbiamo chiesto scusa a Marcandalli. Ho detto, sono stato il primo a dire, non metterò mai più un cartello di Marcandalli perché ci siamo sbagliati.
5: Il calcio è fatto per dimostra
4: però vedi, esatto, Ottoa sta riproponendo l'itinerario sofferto, il piccolo calvario iniziale di Marcandalli. Io mi ricordo anche tra il pubblico, siccome andiamo allo stadio siamo circondati da gente che tifano come noi, no? Nel giusto, nello sbagliato,
3: tu andavi però... contro Marcandalli, me lo ricordo, me lo ricordo, sì,
4: cioè, va bene,
3: sì, citavi le frasi in latino, ecco. Contro Marcandalli,
4: no, in latino penso proprio di no.
5: Che diventa arma impropria.
6: io però, te lo dico da giurista.
4: No, però se ci ricordiamo, Marcandalli era stato quasi predestinato a un ruolo non di anonimo da un signor difensore che era Nesta. Quando Marcandalli giocava nella Reggiana in prestito, addirittura a gennaio, io mi ricordo, era stato addirittura opzionato dal Milan, poi l'opzione era decaduta. Quindi ciò cosa dimostra?
3: Bonucci.
4: Che bisogna lasciarli
3: Bonucci, che è uno che notoriamente di calcio.

0: se ci capisce.
1: Magari sì.
0: No? Ha dichiarato che
1: è venuto apposta.
0: L'unico giocatore della rosa del Genoa in quel momento, quando era venuto a vedere, era Marcandale.
1: Vi leggo un messaggio perché Francesco, questa giornata di calcio è stata spalmata tutta una roba così, fa schifo insomma, tanto per dire così, non c'è rispetto per i tifosi, però perché abbiamo un proprietario, poi mi dice perché purtroppo sarà l'ultimo anno che vediamo il Genoa in Serie A, ed è molto fermo, è ottimista lui,
0: è l'ottimismo, perché abbiamo
1: una,
0: della vita.
1: Una proprietà senza palanche.
0: Ma, allora questa è una frase francamente che lascia non solo, non mi verrebbe neanche da commentarla, perché quando tu hai a che fare con una proprietà che invece è presente, è concreta e soprattutto le palanche ce le ha messe, sono vere le palanche che sono state messe nel Genoa.
1: Lo sappiamo, ma
0: perché continuiamo a dire che siamo senza palanche?
1: Ma per fate un dispetto a te!
0: Ma no, perché non rendi, non rendi giustizia a chi invece le palanche ce le ha messe e ce le ha messe veramente.
1: Secondo i suoi ospiti potrebbe essere possibile in orizzonte mercato, scusate, cedere il portiere e prendere Perin. Poi parleremo anche del portiere del Genoa. Vendere Frendup e prendere Rovella. Vendere Vitigna e prendere Castro del Bologna. Personalmente venderei anche Norton, Caffi e Vasche, mi dice Alessio, li vende tutti Alessio.
2: Che non faccio il direttore sportivo del Genoa, signore.
3: No, ma tra l'altro voglio dire, queste proposte anche dal punto di vista del mercato, degli equilibri del mercato, mi sembrano anche un po' così vagheggianti, perché scusate, cioè tu vendi Frendrum, prendi Rovella, vendi Bettigna, prendi Castro, cioè mi sembra, capisci,
0: no, ma allora,
3: ti do un cane che vale 1000 e ti do due gatti da 500,
0: ma poi voglio
3: cioè,
0: dire,
3: non è che si fa così il mercato.
0: Voglio dire che ci saranno delle cessioni, e questo è fuori di, è fuori di dubbio,
3: certo,
0: ma fare questo tipo di incastro secondo me non esiste. E io ritengo che comunque Vitigna rimarrà, rimarrà, perché è un giocatore da Genoa, lo ha detto proprio Daniele De Rossi. Daniele De Rossi,
1: certo,
0: sarà l'allenatore dall'anno prossimo e da questi giocatori lo ha indicato come esempio da seguire per individuare giocatori del futuro, perché Andrea, verranno individuati non solo per le qualità tecniche ma anche per le qualità temperamentali.
1: Prima di andare in pubblicità, Marco, perché c'ho Filippo, via Lombardo, via Mancini, ai tifosi non va bene, non rinnovate l'abbonamento, sta io voto, dai ragazzi,
4: l'ho detto prima,
2: dall'altra parte, no, per l'amor di Dio, io siamo sempre stati qua da sempre, poi io penso di non essere sospetto, però io temo, ora volevo usare una frase però poi non la uso, diciamo così, perché non bisogna mai confondere i termini, però che questa società si faccia scudo della sandorianità dicendo tanto i 30.000 comunque vengono, non è nemmeno corretto nei confronti,
1: certo,
2: delle persone.
1: Ah,
2: cioè,
1: certo.
2: E questo sta diventando, io temo che sia veramente un'idea che la. E allora poi passi anche un po' per, so come dire, per sciocco. Cioè, i tifosi sandoriani meritano rispetto. Lo capisco, non andare allo stadio è una cosa bruttissima, però qui c'è qualcuno, una parte della società, che usa questo concetto, lo scudo della Sampdoria, come uno scudo.
1: Bravissimo. Guarda, perché poi devo andare in pubblicità, devo andare in club, come dice Rivellini, e poi devo ricapitare. C'è posta per te, Marco, da lassù in alto.
0: Quella, reclam. Stiamo tutti quanti qua aspettando per la posta.
5: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
6: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
7: Il fumo uccide. Non fumare.
8: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
9: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola, sabato 23 maggio, ore 21.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Vado subito da Marco Bisacchi, perché ha preso il bus, che bus hai preso?

0: tornare verso Genova, verso la grande Genova, bisogna...
1: Avevo detto, c'è un messaggio per te, vorrei ricordare al dottor Bisacchi che Genova, mi dice Giovanni Dalbaro, dal 2007 ad oggi ha sempre giocato in Serie A, tranne l'anno del One... Only one year.
0: Certo,
1: altro che ragazzi della quarta, certo. Con stima e simpatia, caro Marco.
0: No, ma me lo ricordo perfettamente, lo so bene, per carità, è giusto, va bene l'amico a sottolinearlo, ma io sottolineavo il fatto di questi 4 anni. Comunque, dopo la retrocessione del Genoa in B, non era scontato fare 4 anni di Serie A, e insomma lo sta facendo, mi pare che si stia anche un po', come posso dire, consolidando nella posizione.
2: Secondo me è
1: ragazzi, era dobbiamo meno... abbandonarlo, sì. Perché poi deve pagare.
2: Ciao Marco, però era meno scontato, francamente, che la Sampdoria rimanesse per 4 anni in Serie B rimanesse per quattro anni in Serie A. A mio avviso, devo dire.
0: È quello che ti ho detto prima, infatti, è quello su cui punterò tutto l'anno. Guarda, i ragazzi della quarta B.
1: Perfetto, ciao Marco, buon ritorno,
0: ciao a tutti,
1: buon viaggio,
0: grazie.
1: Mi volevi dire qualche cosa, sì. Alex, tu, rispetto a quello che diceva del popolo che di non andiamo allo stadio,
3: no,
1: che
3: dicevo
1: per me
3: che
1: profondamente quando la, non riesco a
4: però, grazie, scusa, quando, sì. Io non ho detto questo,
1: ho detto
4: che dobbiamo noi
1: parlavo
4: denunciare il fatto che questa società come dire, ci marcia su questa cosa, su questo grande amore. E allora non è detto che se tu perdi la testa per un uomo o per una donna, questo l'altro si è autorizzato,
1: esatto,
4: a trattarti male.
3: Sì, ok,
4: ma questo ho detto, no.
3: Io contestavo,
4: poi io capisco, i tifosi vadano allo stadio, per l'amor di Dio,
3: contestavo
4: un
3: il fatto
4: amore.
3: Che a parte quello che dicevi tu prima, anche che molti tifosi dicono non facciamo l'abbonamento, no? Allora, quando la Sampdoria ha avuto veramente la fase discendente più bassa, i tifosi, quelli più caldi, diciamo, sono andati a Bogliasco a farsi sentire e la Sampdoria ha vinto 3 partite di fila. Molti dicevano non andiamo più allo stadio, cioè se non fossimo andati più allo stadio finivamo in Serie C. Cioè, quindi, se io dico una protesta verso questa società, se veramente dovessero mandare via Gianni Invernizzi, Attilio Lombardo e Andrea Mancini, deve essere una protesta non facciamo l'abbonamento, deve essere una protesta formale alla società.
4: Però sai,
3: diversa.
4: Sai qual è, Ale, e chiudo velocemente, qual è la difficoltà con queste proprietà, come dire, che stanno un po' nel cloud, no? È che, detta in maniera molto spiccia, mi assumo, una volta tu andavi sotto casa di Garrone, andavi sotto la sede della Erghe e più o meno facevi la tua protesta sul territorio. Ci sono stati casi in cui andavi a inseguire qualcuno, andava a inseguire Ferrero al ristorante e c'era la protesta. Oggi su questa società molto cloud, cosa fai? Ti trasferisci all'isola di Man o vai in Thailand? Cioè è molto più difficile focalizzare, occorrerà che la tifoseria trovi nuove soluzioni per
2: infatti sono andati al campo di allenamento,
4: sì, ma perché prendendosela con la squadra male. E dando un'indicazione come se la squadra non avesse voluto fare, quella è una protesta transitoria nei confronti del rendimento della squadra, non una protesta contro la società,
1: perché
4: nei momenti di emergenza, nell'economia di guerra, tu vai sul concreto e ti dimentichi, ma il problema
2: comunque,
4: sta sempre là.
2: Comunque la cosa saltando di nuovo dalla parte del Genoa, perché
4: di palo in frasca,
2: un po' di ping pong, sì. Diciamo che
1: senti,
2: si apre.
1: Vai dalla parte. Allora Luisa mi chiede come ha arbitrato Sozza.
2: Non mi è piaciuto,
1: ecco.
2: Tanto non mi è francamente non mi è piaciuto come arbitraggio, non ha fatto cose eclatanti, no, ma è intervenuto in maniera diciamo chirurgica, c'erano un
1: se
2: paio
1: di
2: fanni,
1: invece di essere preventivo è stato permissivo,
2: sì, e poi soprattutto la cosa che ha dato un po' noia è certi falli che erano secondo me anche cattivi, dovevano essere gestiti un po' diversamente, però l'arbitro ha inciso relativamente poco. Invece voglio dire, secondo me si apre una stagione, quella della campagna di rafforzamento estiva, che mette le basi per il Genoa del domani nei migliori degli auspici, cioè abbiamo la licenza UEFA, ricordiamocelo, dopo 4 anni il Genoa riconquista la licenza UEFA, importante perché vuol dire che la situazione da un punto di vista economico e patrimoniale sta migliorando. Abbiamo una dirigenza compatta e coesa, senza all'interno situazioni di frizione come in precedenza, abbiamo un allenatore, abbiamo un settore giovanile di grande livello,
1: assolutamente sì. Allora io vado indietro, 14 marzo 2026 l'Inter che vuole Ostriga, quando è che ci lasceranno in pace? Marcandalla la Juventus il 13

0: Ciapile, ostica Macandale alla Juve, ostica all'Inter. Quando è che finirà questo stilicidio? Oh, vi do una chicca.
1: Vai.
0: Oggi lui mi dà una chicca.
1: Dai,
0: lui
1: ci dà
0: una chicca.
2: Lui
0: che scrive. Non posso dare nulla,
2: proprio
0: mi dà.
2: Okay.
0: Vi do una chicca. La Roma non riscatterà Venturino che verrà tutto al combo per 12 milioni.
1: Vai là, grande.
2: grande mercato. Maurizio Mosca lì col Venturino, bombe di mercato.
0: Noi abbiamo qua anche esperti di mercato, ragazzi.
1: Voglio dire, finché il Genoa avrà giocatori che vengono, diciamo, inseguiti da altre squadre più blasonate, dobbiamo essere solo che felici, perché vuol dire che il Genoa ha la capacità di creare dei campioni.
0: Posso ringraziarvi tutti per oggi?
1: Facciamo.
0: Assolutamente. Noi ringraziamo i telespettatori che ci manda tantissimi messaggi. Sì. In regia ci sono Alex e Mario. Io ve lo dico sempre. Cosa dovete fare? Continuare a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buona giornata!
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
1: La notizia passa di bocca in bocca.
2: Come, come?
1: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
2: Perché?
1: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
2: Oh, finalmente!
1: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
2: Oh!
1: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
2: Va bene.
1: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
3: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: Ben ritrovati come ogni lunedì al programma politico di Primo Canale. Tanti temi che affronteremo questa sera, da AMT per arrivare alla Cabinovia, ma anche l'emergenza criminalità in città con gli ultimi episodi che riguardano naturalmente il centro storico soprattutto, ma il centro di Genova in generale, ma anche il Ponente con la rissa che ha fatto anche un po' il giro del web di ieri mattina a Cornigliano. Buonasera e bentrovato da Armando Sanna, consigliere regionale del Partito Democratico.
1: Buonasera direttore, buonasera a tutti i vostri telespettatori.
0: Buonasera anche a Fabio Geraudo, presidente del municipio di Medio Ponente. Buonasera, ben trovato.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera anche a Lorenzo Pellerano. Buonasera, consigliere comunale di Noi Moderati.
3: Buonasera a tutti.
0: E a Mario Mascia, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comune.

0: comunale.
1: Grazie.
0: Allora, Masha, iniziamo un attimo da lei, visto che è preparato su MT. Cosa
1: pronti
0: sta succedendo?
1: Via. Pronti via.
0: Partiamo subito su MT.
1: Abbiamo presentato come Forza Italia un emendamento alla delibera, alla proposta di delibera con cui la giunta delle sinistre al governo del comune ci ha presentato un prendere o lasciare. Ci ha detto: questo è il piano di risanamento approvato dal CDA di AMT, tenetevelo e votate a favore del sostegno a questo piano di risanamento. Noi ci siamo permessi, ho fatto un emendamento ad hoc, di chiedere la modifica della prima parte dell'impegnativa che riguardava la possibilità appunto di ritoccare questo piano di risanamento in modo tale da far emergere di più diciamo il mood del servizio a favore dei cittadini, quindi la garanzia ad esempio delle corse nelle zone anche collinari, la garanzia del personale, perché non dimentichiamoci che ci sono appunto dei dipendenti di AMT che stanno alla finestra e stanno cercando di capire quale sarà lo scenario cui saranno evidentemente esposti per il futuro, ma ci è stato detto di no. Quindi così è, se vi pare, tenetevelo. È ovvio che di fronte a questo tipo di atteggiamento l'astensione da parte nostra è stato un atto dovuto, e così l'astensione anche da parte di tutte le forze di opposizione di centrodestra in Consiglio Comunale. Tra l'altro faccio sommessamente presente che manco grazie è stato detto alla Regione Liguria rispetto al cospicuo finanziamento che è stato erogato a monte di questa delibera e che ha permesso di adottare questa delibera. Un po' come se avessero preso la palla dei 40 milioni investiti da parte di Bucci e della maggioranza di centrodestra in Regione e se la fossero portata via o avessero la pretesa di portarsela via senza dover rendere conto a nessuno, perché poi il problema è che noi stiamo ragionando di un piano di risanamento approvato solo e esclusivamente dal CDA di AMT senza un bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci.
0: Ecco, quindi questa è la grande domanda, Armando Sanna, perché questo bilancio deve essere ancora, manca della relazione del collegio sindacale, manca ancora dell'ok da parte della società di revisione, insomma manca ancora qualcosina.
2: Sì, tanto grazie per la domanda, ma soprattutto per la domanda che ha fatto il consigliere Mascia, che ben conosce la situazione, anche perché lui faceva parte di quella giunta, anche se non aveva incarichi né di bilancio né di trasporto pubblico. È evidente che il CDA ha approvato il progetto di bilancio, che è una cosa diversa. Approvare il progetto di bilancio vuol dire parlare con progetto di bilancio vuol dire parlare con tutti, quindi tribunale, creditori, Regione, che ha fatto la sua parte approvando i 40 milioni. Mi permetto anche di dire che abbiamo fatto la nostra parte, perché io ho subito preso parola in aula in Consiglio regionale e ho approvato questa proposta di legge anche con un mio emendamento proprio per dar voce ai sindacati. È stato un gesto di grande responsabilità da parte di tutta la minoranza in Consiglio regionale, dopodiché città metropolitana. Questo passaggio è servito per fare poi i vari passaggi che in una crisi di negoziazione iniziale servivano per mettere tutti d'accordo per arrivare poi al passaggio finale. Quindi Regione fa la sua parte mettendo 40 milioni, delibera in Consiglio Comunale, che incredibilmente il centrodestra, che ha creato questo grandissimo problema MT, va verso l'astensione, e in città metropolitana. Dopodiché il secondo passaggio sarà creditori e tribunale per arrivare poi alla fiducia del tutto, dopodiché si porterà l'approvazione del bilancio, molto probabilmente fra luglio e settembre. Agosto è sempre un mese bianco, ma fra luglio e settembre arriverà questa approvazione. Ma perché l'approvazione del bilancio non è avvenuta subito da parte dei soci? Guardi, per una semplicità, e gliela spiego a lei, Masha, ma lei la conosce.
1: Grazie.
2: Molto bene.
1: Colgo la lezione
2: perché
1: con umiltà.
2: Ci sono due passaggi fondamentali. Approvare oggi quel bilancio, quindi il bilancio dei soci, voleva dire continuità in un'azienda che perdeva 4 milioni al mese, in un'azienda che all'interno proprio del proprio bilancio metteva il 40% di riscossione delle multe a fronte di una media del 3, 4, 5% esagerando, quindi un bilancio molto importante di numeri non veritieri, e soprattutto la liquidazione di quest'ultima. Quindi fare questi passaggi è servito, e lo spiego con molta semplicità, con pochi tecnicismi, non perché non mi fido di chi ci sta seguendo a casa, che sono sicuro che

0: anche se andasse sulla parte molto tecnica capirebbe le mie parole, ma per una parte politica che sta continuando in questo momento a non raccontare la verità. Quindi questo passaggio e ringraziare oggi il CDA per aver fatto tutti questi passaggi, per aver messo al tavolo tutti, consentire di avere una quadra generale molto chiara, serve a far uscire questa nave dal mare Forza 10 che si trovava a un mare un pochettino più tranquillo. È evidente che una nave senza un vero comandante è difficile che rischi anche comunque di mandare in porto sicuro, ma con una direzione, da lì partiranno investimenti, ma soprattutto oggi abbiamo portato soprattutto nella fase regionale, quindi con l'approvazione della legge, oggi abbiamo dato ascolto a coloro che lavorano all'interno di MT, alle loro famiglie, al servizio pubblico. È evidente che da Consiglio regionale quello che abbiamo in maniera molto accesa voluto rimarcare in aula, che il TPL oggi va garantito anche nelle altre province. Quindi oggi è un problema che parliamo di Genova, ma anche le altre province hanno bisogno dello stesso ascolto, ed è per quello che abbiamo elaborato e abbiamo lavorato all'interno di questa legge.
1: I 40 milioni, se hanno però, non dico l'elastico, ma possono anche essere, non andare a buon fine nel caso, non le sarà, per esempio, il Tribunale...
0: Non le sarà scappato la mia prima parola che ho detto. Il lavoro fatto dal CDA all'inizio è stato fatto con tutti, proprio in una crisi molto importante, e si è dialogato con tutti affinché si arrivasse a questa soluzione. Nessuno è sprovveduto all'interno del CDA. Da parte mia va il ringraziamento, perché sono passati un po' di mesi, ma sono stati mesi intensi di lavoro proprio per non far fallire completamente l'azienda. Il testimone il centrodestra ce l'ha passato, ma questo è un altro tema politico che nel mio discorso non voglio neanche, come dire, entrare nel ragionamento. Ma il ragionamento che voglio fare è che questo passaggio è stato fatto grazie all'interlocuzione regione, città metropolitana, comune di Genova, creditori e tribunale. Penso che tutti i passaggi sono stati fatti oggi per consentire che quei 40 milioni non torneranno indietro, ve lo assicuro, anzi serviranno per salvare quell'azienda che purtroppo, come vi ho detto, viveva in una fase drammatica, e l'approvazione di quel bilancio, proprio di quel bilancio dei soci, avrebbe consentito la sua totale liquidazione, portando, so che è una parola forte, i libri in tribunale.
1: Pellerano,
0: quindi
1: cosa non la
0: un po' di responsabilità
1: dicendo,
0: da parte di tutti.
1: Sanna adesso.
2: Allora, chi ha un po' di memoria della città sa che nel 2013 a Genova c'era stato uno sciopero di 5 giorni che poi ha portato a una vicenda molto simile a quella che è avvenuto nelle ultime settimane, cioè la regione guidata da Claudio Burlando aveva fatto un'immissione di liquidità nei conti di AMT. Quindi il tema del trasporto pubblico locale purtroppo è strutturalmente estremamente complicato. Prima il collega Sanna, o meglio il consigliere regionale del PD Sanna, parlava del bilancio 2024 e di una voce, quella del recupero dell'evasione. Quelli lì erano 100 milioni di euro che da decenni non erano mai stati recuperati, e con il centrodestra era iniziata un'opera di recupero passando attraverso il tribunale. Da questo punto di vista sarà interessante vedere come nel bilancio 2024 verranno appostate queste voci, perché se vengono svalutate completamente è come dire che 100 milioni non esistono più. Prima Sanna diceva potrebbero essere il 5, il 6, il 7%, ma su 100 milioni quella voce ha un valore. L'apporto che c'è stato da noi come noi moderati costruttivi, certamente abbiamo votato in regione come tutti l'assegno in bianco, l'assegno da 40 milioni di euro che la regione ha dato al comune di Genova per poter, diciamo, rimettere liquidità in AMT. Dall'altra parte c'è una parte costruttiva che è molto incerta. A novembre 2025 la giunta, diciamo, Salis aveva fatto un piano tariffario dove, esempio, gli abbonamenti verticali per gli ascensori e la funicolare di Sant'Anna era messa a 160 euro all'anno. Quell'abbonamento non l'ha fatto praticamente nessuno. La proposta che è venuta da noi è dire facciamolo a 70 euro e facilmente a quella cifra lì gran parte degli abitanti di Castelletto, piuttosto che delle alture del Ponente e di tutte le linee collinari, andranno a fare l'abbonamento. Questo con i numeri attuali, che sono 750 abbonati fatti ad oggi a 160 euro, sono 210.000 euro di incassi per AMT. Se abbassiamo quell'abbonamento certamente raddoppiamo le entrate per AMT. Questo per dire che, magari ampliando anche l'abbonamento a tutte le funicolari tipo Zeccarighi, Cremagliere del Granarolo, questo è un ragionamento che va fatto. Evidentemente nessuno ha la bacchetta magica. È chiaro che in comune la minoranza ha deciso di astenersi, quindi con un voto che non è stato certamente contrario alla messa in sicurezza

0: di AMT, ma noi vogliamo avere chiarezza, vogliamo avere il bilancio del 2024 e farci un'idea chiara e partecipare a una nuova pagina per AMT che sia a tutela dei cittadini, e noi ad oggi non sappiamo quali
1: però
0: linee...
1: Però c'è una cosa, Pellerano, che rispetto a quello che diceva Sanna, adesso convoco ovviamente anche Ceraudo, Sanna dice... abbiamo fatto tutto per mesi, parlando con chi dovevamo parlare, quindi abbiamo fatto tutto il quadro e poi presenteremo il bilancio. Voi dite no, prima ci vuole il bilancio ma e poi si fa tutto il resto. Sono due visioni, diverse.
2: Allora, dovevate portare
0: certamente
2: in tribunale.
0: Quello che abbiamo letto come piano di composizione della crisi non è nel dettaglio. Cioè, ad oggi noi sappiamo che verranno tagliati dei milioni di chilometri di corse. Ma non ci è stato detto quali linee verranno tagliate, dove si andrà ad agire. Da questo punto di vista sarà un lavoro che avverrà nei prossimi mesi. Io capisco anche che l'operazione dovesse essere conclusa mettendo insieme tutti i pezzi, però ad oggi il bilancio poteva essere nel dettaglio, quello che noi abbiamo visto in comune.
1: E se il collegio sindacale dovesse avere qualcosina da dire su questo bilancio?
0: Potrebbe essere un bel problema, nel senso che tutta l'architettura che è stata messa in piedi rischierebbe di...
1: Allora. Gerardo, così coinvolgiamo anche lei, ovviamente. Prego. È un po' dico spettatore.
3: Io però... un passaggio politico vorrei però premetterlo, cioè, perché il fatto già di riconoscere che adesso ci vuole un risanamento e che la gratuità era una forma strettamente elettorale è già un bel fatto di ammissione, cioè, quindi questo passaggio politico
1: chi è che l'ha messo?
4: Lui adesso l'ha introdotto,
3: quindi stanno discutendo di un risanamento finalmente. Quindi stanno ammettendo che c'è stato un problema di bilancio. Problema che io all'ultimo bilancio a cui ho assistito, in cui ero consigliere comunale, capogruppo, chiesi giustificazioni del perché non fu presentato. Le motivazioni poi erano chiare, c'erano un problema strutturale, un problema che si è visto. Oggi parliamo di tariffe abbassate, prima si parlava di gratuità totale. Quindi questa era la realtà fantascientifica che vedevamo all'interno del Consiglio Comunale. Ora però dobbiamo prendere in mano la situazione e dire anche grazie alla Regione, dove c'è l'ex sindaco che ha portato avanti questo tipo di politica, mi sembra anche un paradosso. Perché ringraziare la Regione con soldi dei contribuenti per coprire quello che è stato fatto prima in Consiglio Comunale da un sindaco che guidava quella partecipata, a mio parere, cioè, insomma, ci vuole anche un po' di coraggio. Anche perché lo stesso sindaco non è che abbia mai ringraziato il decreto Genova, ad esempio, quando poi c'è stata la ricostruzione del ponte, fatto ad esempio dal ministro Toninelli e dal Movimento 5 Stelle, si è sempre preso un merito unilaterale. Quindi la domanda è: coprire adesso un bilancio, un buco di bilancio di 40 milioni con soldi di contribuenti, perché dalla Regione non escono soldi da parte di un ente terzo, è un ente comunque che risponde ai contribuenti, per coprire quello che è stato creato, a mio parere l'ultima cosa che dobbiamo fare è ringraziare. Poi c'è da coprire e mettere a posto quello che è la base di tutto, cioè il mantenimento dei posti di lavoro, la continuità lavorativa, e questo secondo me è quello che poi il sindacato porterà avanti, perché vorrà che ci sia una struttura che abbia l'opportunità di mantenere una dignità del lavoro all'interno di AMT, che è quello che poi si faceva nel 2013, ha ricordato il consigliere Pellerano, ci fu lo stesso identico problema, io ero in piazza con i manifestanti ai tempi della manifestazione di AMT e mi ricordo quel momento di crisi profonda, un momento di crisi che poi si è passato, si è trasformato con un piano industriale che però poi non è portato avanti, non è stato portato avanti, per quello ci siamo trovati di fronte a questo buco, proprio per coprire quelle problematiche che già dal 2013
0: però
3: esistevano.
0: Anche il Covid, nel piano di negoziazione della crisi c'è scritto che una delle cause dello squilibrio nei conti di AMT è stato il Covid, nel senso che è cambiato anche il contesto della città, è diminuita la popolazione, è diminuita la partecipazione, cioè i temi, e oltre a una sottocompensazione, cioè dal fatto che anche i comuni fuori Genova hanno contribuito a, diciamo, al servizio di AMT in maniera inferiore, per cui le cause sono complesse. E nel 2013 comunque non è stato solamente un piano industriale a mettere a posto le cose, è stato anche una forte iniezione di liquidità da parte della regione.
5: Sì, la verità, direttore, è che però il Cerinemanno è stato messo in mano alla maggioranza non silenziosa ma silenziosa.

0: del Consiglio Comunale, delle sinistre in Consiglio Comunale, perché questo è un piano di risanamento che prevede, pensate, meno 197 dipendenti del personale viaggiante per il 2027, 12,1 milioni di corse, di chilometri di corse in meno sugli itinerari che gli autobus in gioco forza fanno sul territorio genovese, il taglio dei debiti con tutti i fornitori tranne Trenitalia, che con cui evidentemente c'è in previsione di aprire. Io capisco che Trenitalia non sia percepita come una, diciamo, una minaccia, un pericolo, anche perché gestisce un altro tipo di trasporto su rotaia, che comunque è giusto anche mettere in asse, però proprio da chi ha sempre fatto del trasporto pubblico una diciamo un mantra intoccabile, aprire a comunque sia un privato rappresenta una scelta che fa l'idea in testa che questo passaggio a scatola chiusa, il più grande rischio, lei prima chiedeva cosa succede se il collegio sindacale non valida in qualche maniera questa operazione, o l'assemblea dei soci ad esempio non approva il bilancio, che è uno scenario che non sarebbe neanche da escludere, o e succede che i primi ad essersi o la società di revisione, i primi che si sono assunti la responsabilità in toto, cui, sui quali è stata scaricata anche dalla giunta la responsabilità, sono i consiglieri comunali che hanno votato a favore nell'ambito del Consiglio Comunale. Con questo non dico che ovviamente questo scenario me lo auguro o lo auguro a qualcuno, perché sennò sarei un, diciamo, un portarogna come, no, come tanti delle sinistre, perché a volte godono che le cose vadano a valle per poi dire l'abbiamo salvate voi. Con questo mi auguro anzi che il piano di risanamento vada a buon fine, però un accorgimento utile anche a cautelare i consiglieri di maggioranza, oltre che i membri della giunta, tutti in consiglio comunale, avrebbe potuto tranquillamente essere quello di ammettere la possibilità di modificare questo piano di risanamento. Nessuno, questa è una delibera di indirizzo. Cioè,
1: avete
0: nessuno,
1: lasciato un'azienda
0: nessuno,
1: con la cassa zero e i debiti in banca.
0: Poi
1: facciamo
0: la verità.
1: Questa è la verità.
0: Perché
1: ma lo facciamo quando volete.
0: La voce multa di cui parlava capogruppo Sanna, il consigliere regionale
1: Sanna. Prima è passata.
0: Lo sa che praticamente
1: prima è passata in regione
0: questa legge. Mi sono chiesto
1: legge.
0: Veramente dove fosse in questo progetto di bilancio.
1: Guardi, le posso dire, Mascia, le dico una cosa.
0: Insieme col prospetto dei ricavi.
1: Guardi, sono stato chiaro fin dall'inizio.
0: Insieme col prospetto dei ricavi.
1: Sono stato chiaro fin dall'inizio. Lei era seduto in giunta. Sicuramente aveva altre deleghe e non sentiva di... No, avete tirato fuori il 2000... Guardate, avete tirato fuori, pensate, avete tirato fuori il 2013 creando scientificamente confusione e terrorismo. Io penso che oggi, se mi fa finire, chiudo il ragionamento, che era molto semplice, ma per spiegarlo a voi, il ragionamento della quadra di bilancio, lo rendo semplice per spiegarlo a voi. Voi ringraziate Regione nel nome del presidente della regione, che era sindaco di Genova, che è colui che ha lasciato questa eredità. Cioè, capite già le
0: sembra
1: basi
0: un
1: assurde,
0: vecchio, tutte le
1: assurde,
0: volte che
1: assurde col quale voi
0: cose,
1: però noi abbiamo avuto la responsabilità
0: sindaco, e l'avete
1: posso?
0: Fatto voi
1: direttore
0: Mamma
1: mi dica se
0: mia,
1: posso
0: ma cambiate un po' il registro
1: direttore
0: fonico,
1: mi dica se posso perché
2: prego,
1: chi sta parlando in questo momento
0: mettete
1: è colui
0: la
1: che
0: techno music
2: prego
1: cambiate, mi dica se parliamo di cose serie
0: musica.
1: Io intervengo, se no mi taccio, perché se non sbaglio il sottoscritto insieme a tutta l'opposizione ha votato a favore la legge, portando anche degli emendamenti, perché ha detto prima il collega, oggi i sindacati saranno una parte importante anche per capire come risolve la situazione. In primis noi stiamo lavorando sul personale, quindi trasporto, personale, azienda, famiglie, cioè un indotto molto importante. La vostra eredità è stato lasciare oggi una situazione di AMT che se veniva, io lo continuo a ripetere, forse non è chiaro, se veniva approvato dai soci il bilancio così com'era e si andava in tribunale, cioè. Ma non l'abbiamo detto noi, la procura
0: però
1: ha già fatto delle azioni.
0: Pensate come siamo liberali,
1: abbiate
0: che
1: pazienza.
0: Noi gli emendamenti li accogliamo
1: pazienza,
0: in regione
1: pazienza.
0: Come centro destra e voi comune neanche a vederli
1: avete governato
0: scritti.
1: 10 anni continuate a governare la regione, i 40 milioni voi non li regalate.
0: Pensa
1: voi,
0: come siamo
1: voi
0: liberali
1: come non
0: noi.
1: Li regalate, li togliete dalle altre parti delle province, li togliete alla regione, al fondo strategico. Quando ai comuni direte che non ci sono più i soldi è perché avete dovuto mettere 40 milioni all'interno di un buco che avete lasciato voi.
0: Però,
1: poi se si può dire sempre

0: questa parola buco perché non si capisce. Io non sto usando tecnicismi. Se vogliamo usare tecnicismi, ricordo, lo possiamo fare, anche perché anche noi
1: per onestà ha parlato di 200 milioni a un certo punto, proprio
2: sì,
1: qui.
2: Abbiamo sparato.
0: Guardi, non so se vi è chiaro, io non so come dire, appena ci sarà il bilancio
1: che non è di 200 milioni.
0: Ma, no. Lei deve fare la somma di tutto, eh? Lei deve fare la somma di tutto. Deve fare la somma di tutto. Guarda che il 40% di multe inserite, che qualcuno mi ha tirato prima detto in maniera molto, per l'amor di Dio, a livello di bilancio potrebbe anche, come dire, trovare una sponda per gli equilibri di bilancio, che il 40%, ma è 10 anni che si fa. Sono tanti, perché chi ha governato anche un piccolo comune sa che più del 3, 4, 5% sarà difficilissimo riuscire a
2: recuperare. Nel bilancio che verrà, direttore, vorrò vedere come verranno impostate le multe.
0: Vi siete anche astenuti, avete fatto il danno e vi siete astenuti, ma un minimo.
2: Anche i debiti
0: con
2: i fornitori, vorrei vedere come saranno iscritti queste due sole voci.
0: Immagino.
2: Ce lo spiegherà il San nella terza lezione stasera, quando deciderà di
0: elargircelo. E lei lo sa, prima di parlare, penso come tutti noi, chi fa politica studia, uno studia gli atti, e questa è la sintesi molto semplice, l'ho detto all'inizio, di quello che noi abbiamo trovato un paio di mesi fa, proprio appena siamo entrati all'interno proprio del comune di Genova.
2: Un paio di mesi fa siete entrati in campagna elettorale.
0: Voi non facevate pagare il servizio 20 milioni in un'azienda che perdeva soldi. È normale?
2: Se posso. Il tempo vola, ma un paio di mesi fa mi sembra un po' pochino.
0: Non è ancora un anno, quindi. Siamo 11 mesi, un paio di mesi fa.
3: No, volevo solamente dire al consigliere Sanna, che dice quando siamo arrivati in comune. Quando Silvia Salis è arrivata in comune, ha parlato di un buco, è stata lei a parlare di un buco, e diceva che nei conti del bilancio del comune di Genova c'era un buco di 50 milioni di euro. Quando a fine anno abbiamo chiuso l'anno 2025, abbiamo fatto il rendiconto, è venuto fuori che il buco non c'era, il comune ha chiuso i conti con un avanzo di 2 milioni e mezzo disponibili, Sanna sa benissimo di cosa parliamo, e contestualmente in rendiconto hanno accantonato 18 milioni di euro, il che vuol dire che c'erano 18 milioni di euro nei conti del comune, per cui certo la partita di AMT è complicata, ma le risorse c'erano e il buco di bilancio di Silvia Salis non c'era, era completamente falso, per cui anche sul tema di AMT permetteteci di avere, come dire, la cortesia di dire la vicenda va affrontata, il centrodestra non si è tirato indietro e certamente la parte sua l'ha fatta anche con un contributo dalla regione significativo, la vogliamo fare anche in comune, però in un rapporto di serietà in cui ci diciamo le cose come stanno. Il buco di bilancio nel comune non c'era, parlare dei debiti di una società come se fossero un buco è una cosa assurda, perché tutte le società italiane hanno dei debiti ma hanno anche dei ricavi, allora per cui far passare il messaggio pubblico che avere 200 milioni di debiti vuol dire avere un buco di 200 milioni è palesemente sbagliato, fuorviante e pericoloso, perché poi le banche che ti hanno prestato i soldi per andare avanti nella tua continuità potrebbero anche spaventarsi nel momento in cui tu dai delle comunicazioni completamente destituite di fondamento.
1: Geraldo?
4: Io ripeto, prima delle elezioni parlavamo di un'azienda che continuava a dare un servizio gratuito e puntava sul futuro del servizio gratuito. Quindi quello che mi lascia perplesso è questo. Oggi sappiamo, e lo sapete anche voi, che invece si parla di risanamento. State facendo emendamenti, l'avete fatto emendamenti anche sulla questione dei costi e anche quindi sulla bigliettazione, sugli abbonamenti, quindi voi stessi state rindegando quello che prima in campagna elettorale affermavate.
3: Ma anche voi
4: la domanda che mi sono chiesto io quando ero consigliere comunale capogruppo durante i bilanci era perché non avevamo di fronte a una gratuità il bilancio approvato da MT. Non ci fu fornito nulla. Addirittura in commissione non ci fu presentato neanche una parte del bilancio. Quindi la domanda era lì. Cioè, dobbiamo capire dove è arrivato quel buco. Non può essere solo il Covid. Nel 2013 era l'allarme. Da lì bisognava iniziare a ragionare, perché Mascia ha iniziato a fare i numeri, a parlare, perché sostanzialmente tu hai detto che oggi ci sono dei tagli lineari. È normale, una società.
2: Invece non ci sono.
4: Una società società che è in crisi deve fare tagli lineari, e la normalità

0: ma era cose che dovevano essere strutturali e costruite con dei piani industriali, quello che non è avvenuto anche per Amio, ad esempio, dove portavamo i rifiuti fuori, continuiamo a portare i rifiuti fuori, perché in tutti questi anni i piani strutturali per fare un piano di rifiuti strutturale e di riciclo non c'è stato. Quindi è lì la base, cioè fare spot elettorali eravamo buoni tutti, ma se poi ci troviamo di fronte a un bilancio di questo genere che mette a rischio la stessa società e addirittura ha messo, e lo sapete benissimo, a rischio il bilancio del Comune di Genova,
1: che poteva
2: senza il bilancio di AMT consolidato, come si può...
1: Io credo che avrebbero fatto molto meglio ad accogliere gli emendamenti, come è stato fatto peraltro in Regione, dove giustamente Sanna dice noi abbiamo fatto gli emendamenti, sono stati accolti. Grazie, noi siamo in Regione, c'è la maggioranza di centrodestra al governo, non ci fa schifo quando l'opposizione fa un emendamento.
3: Non era una legge dignitosa.
1: Non so se 40 milioni siano tanto pochi per i compagni della sinistra.
3: È la costruzione di una legge fatta apposta dopo il caos
1: noi
3: che hanno combinato.
1: Ci saremmo aspettati un atteggiamento parimenti, diciamo, aperto e disponibile anche
3: differenti.
1: A livello comunale, perché se tu metti in conto le modifiche del piano di risanamento e la possibilità di modificare il piano di risanamento, cauteli anche la maggioranza silenziata che c'è in consiglio comunale, perché la cauteli perché non è possibile dare un pacchetto chiuso, preconfezionato, prendere o lasciare ad una maggioranza che vota. È un modo di lasciarle il cerino in mano. Questo credo che lo sappiamo tutti. Abbiamo passato anni a sentirci da parte di qualche esponente dell'attuale maggioranza, che era in opposizione, discettare della necessità di vedere il piano industriale, le carte. Voi avete fatto una votazione veramente record in cui avete votato il sostegno a un piano di risanamento che si appoggia a un bilancio che non c'è tecnicamente. Non esiste, e l'avete chiamato questo piano di risanamento, progetto di risanamento.
3: Ma non è così, io capisco che
1: non c'è neanche nei manuali di diritto.
3: Io vi capisco, è giusto che la mettiate sulla confusione, sul terrorismo e su non far capire, ma è semplice.
1: Che non ci siano già più gli autobus,
3: se non c'era un progetto di bilancio, se non c'era un progetto di bilancio condiviso, noi a quest'ora
1: e non ci sono gli stipendi,
3: fallita.
1: Ma non, forse
3: per colpa
1: non
3: vostra
1: capito,
3: avremo un'azienda
1: politica.
3: Fallita
1: è invece la realtà
2: si fa da casa, perché si parla di progetto di bilancio e non di
3: ma
2: bilancio,
3: ma perché si fa così, si fa un progetto di bilancio insieme
1: terza
3: a tutti
1: lezione. Terza lezione
3: è la quarta questo. Secondo me allora si fa quarta.
2: Mi rispondere dopo la pubblicità,
3: aspetta,
2: mi fermiamo solo qualche istante,
1: attendiamo con ansia la fine.
2: Allora, chiusa non del tutto questa parentesi sul presente, ma sull'immediato futuro, quello che vorrei capire io sono due cose. Se questo, Sanna, se questi 40 milioni, o comunque se dovesse andare, diciamo così come speriamo tutto, la partita, la nave in porto, diciamo così, e poi, perché la gente si chiede questi 40 milioni, i tagli, tutto, poi però AMT che vita ha, che autonomia ha, perché non ha un'autonomia infinita, no? Anche con questa iniezione di denaro, con questi tagli che si potranno fare, con queste esuberi, prepensionamento, qualcosa anche di personale, però poi insomma ce la farà a camminare con le proprie gambe?
3: Beh, penso
2: in che modo?
3: Sia fondamentale però, perché anche prima il consigliere Mascia diceva che gli sono stati bocciati gli emendamenti da parte della maggioranza, io ho portato tanti emendamenti anche ogni giorno, solo uno per fortuna è stato approvato, correttivo una legge con tre articoli, quindi serviva a mio avviso proprio per parlare di futuro e sedere al tavolo i sindacati. È un emendamento importante perché lì si parla anche del futuro dei lavoratori. È evidente che serviva in questo momento inserire dei liquidi, del contante all'interno proprio di AMT, perché come vi ho detto il progetto di bilancio è semplice nella sua fase iniziale, coinvolgere tutti, arrivare a una soluzione condivisa per poi fare tutti quei passaggi che porteranno all'approvazione di bilancio. Fatto prima, lo ripeto, era impossibile, voleva dire portare i libri in tribunale. Dopodiché è evidente che la riorganizzazione dell'azienda andrà fatta però in questo caso, mi permetto di dire, con un comandante, un vicecomandante e un'imbarcazione e dei sottufficiali preparati a gestire il trasporto pubblico della nostra città.

0: Quello che non è avvenuto in questi anni, negli anni precedenti, a me dispiace continuare a puntare il dito, ma se io mi trovo un presidente di regione oggi, che è stato sindaco, che deve approvare proprio questi soldi, togliendo i soldi dalla regione, ma io voglio essere chiaro, togliendo i soldi alle altre province, noi abbiamo dovuto fare anche un'operazione garantendo anche le altre province, perché c'è Spezia, c'è Savona, c'è Imperia, ci sono tutte situazioni dove il trasporto pubblico, quello è vero, quello
1: che avete detto è vero, la domanda è questo, perché
0: il trasporto pubblico, il TPL a livello nazionale oggi sta soffrendo, ma è evidente che se in quell'operazione dove l'azienda soffriva è stata inserita la gratuità, io continuo a dire la gratuità, sono stati oggi inseriti voci di bilancio che non hanno aiutato sicuramente l'equilibrio di quest'ultimo, quello è un problema. Oggi l'azienda va, all'interno dell'azienda va costruito un piano chiaro, è evidente che si sta facendo anche investimenti proprio sul trasporto pubblico nella città e su quello bisognerà ripartire, garantendo anche quelli che sono i collegamenti con l'entroterra, perché io l'ho sentito anche il cosiddetto terrorismo che si sta portando avanti sulla soppressione delle corse e tutto. Guardi, io arrivo da uno di quei comuni che ha sempre battagliato affinché vengano messe più corriere, più risorse. Oggi va anche un po' rivisto il trasporto pubblico locale, proprio per garantire il servizio di quest'ultimo. E va anche, io se parlo di, prima è stato, se si è un attimo parlato di ferro, guarda, ci sono dei treni che passano oggi nel nostro territorio dove vanno dritti nelle stazioni principali tipo Bolzaneto e Ponte Decimo e sono treni che arrivano in Emilia Romagna. Basterebbe nulla.
1: È favorevole all'ingresso dei treni in Italia?
0: Basterebbe nulla per riuscire a garantire.
1: Ma
0: io guardi, le posso dire, in questo momento sa cosa sono favorevole? A quell'operazione che ha fatto il CDA di grandissimo coraggio, cercando di risanare un'azienda che stava collassando.
1: E l'abbiamo capito, dopodiché,
0: ma guardi,
2: non le risponderà
0: mai. No, non è che non le rispondo, sono molto più chiaro. Prima risolleviamo questa azienda e poi apriamo tutti gli scenari, ma lo si fa, come vi ho detto, non nel mare in forza 10 che ci hanno lasciato loro, ma in un mare dove si naviga in acque più tranquille, perché la responsabilità oggi c'è, poi non sarò io a dire di chi è stata la responsabilità, ma soprattutto c'è un impegno che la sindaca Salis insieme alla giunta si è presa di fronte ai cittadini e ai lavoratori. Dopodiché
1: sarebbe favorevole l'ingresso eventuale tra l'Italia?
0: Ma come fa? Scusi, però sarò serio. Come faccio a rispondere a una domanda al quale non conosco oggi quali sono le forme contrattuali di quest'ultima? Questa domanda a me in regione.
2: Ma c'era
0: la
2: scritto
0: fanno
2: nel progetto di risanamento, è lo strumento partecipativo.
0: Masha, io parlo solo quando leggo le cose, è il mio lavoro, proprio perché approvo leggi,
2: di
0: a differenza di chi è il consiglio comunale che fa.
2: Così mi dà la quinta lezione.
0: Del tutto più semplice amministrativa.
2: No, gliela do io.
0: È diverso. Quando arriva qualcheduno, si valuta la proposta, si valida oggi cosa c'è sul tavolo, dopodiché si fanno le azioni conseguenziali. Non penso che sono io colui che deve rispondere. No, ho detto che io sono aperto. Guardi, se fossi sindaco di Genova io, mi siedo a un tavolo e dopo aver salvato l'azienda, come sta facendo la sindaca e i suoi assessori e tutto il consiglio, posso dire però, di maggioranza, perché la minoranza non si è assunta neanche la responsabilità
2: credo,
0: di votare a favore
2: neanche,
0: ed è un po' una vergogna,
2: ma non ci
0: questo,
2: penso neanche,
0: anche perché lì c'era seduto il vice sindaco
2: patria,
0: facente funzione che aveva la delega al bilancio, quindi vergognoso
2: quello attuale.
0: Dopodiché si fanno tutte le operazioni
2: precedente.
0: Quindi non si chiude e non si apre una porta a priori senza conoscere quello che è il futuro davanti per salvare l'azienda e i lavoratori.
3: Se posso,
2: grazie per la quinta.
3: Anche gli umili consiglieri comunali, adesso il consigliere regionale Sanna ci ha spiegato che i consiglieri
0: voi avete governato
3: non sanno le cose,
0: a fianco Pellerano, a fianco un assessore, un assessore Marcia, illustrissimo assessore,
3: noto che a sinistra ultimamente c'è una certa
0: di minoranza in regione da tanti anni oramai,
2: sono silenti in consiglio,
3: però faccio solo una domanda. Nel bilancio, nel piano di negoziazione della crisi, e penso che sia rivolto ai cittadini, c'è scritto che Trenitalia rinuncia a una gran parte di un grande credito che è legato a quella che era l'integrazione del biglietto treno-ferro, e gli viene riconosciuto una parte solo più piccola del credito, quindi viene stralciata gran parte del

0: credito, ma in Italia viene dato uno strumento partecipativo. Allora, lo strumento partecipativo, ci è stato detto dal vice sindaco, riguarderebbe gli utili. Ma a voi sembra probabile che nei prossimi 2 o 3 anni AMT arrivi a fare degli utili tali da poter restituire a Trenitalia una cifra significativa? Secondo me è estremamente improbabile, nel senso che siamo in una situazione di equilibrio rispetto al quale evidentemente Trenitalia non può avere grandi prospettive di recuperare. Teniamo conto che a breve, nel giro di 2 o 3 anni, il servizio di trasporto pubblico locale a Genova dovrà essere riassegnato, quindi o ripassa attraverso un'assegnazione diretta in house a AMT o va a gara. Allora, qual è questo ruolo che vogliamo dare a Trenitalia? Forse sarebbe bello e anche corretto nei confronti dei cittadini che il centro-sinistra della città dicesse esattamente qual è questa prospettiva di strumento partecipativo di Trenitalia dentro un piano di negoziazione della crisi così significativo. Se è l'integrazione ferro-gomma, possiamo discuterne. A Genova certamente integrare la ferrovia, quindi il nuovo nodo ferroviario che va da Levante a Ponente e va verso la Valpolcevera, lo vogliamo integrare.
1: E la metro che avete tagliato.
0: Diciamocelo, però allora ci diciamo che con Trenitalia si sta facendo un ragionamento e che questa è la strada. Invece andare avanti e dire che gli diamo una partecipazione all'utile di AMT, francamente non regge tanto.
2: Ceraudo?
3: Su questo ultimo punto oltretutto c'è anche da fare un'analisi.
2: Su Trenitalia?
3: Sì, su Trenitalia è chiaro.
2: Lei sarebbe favorevole all'ingresso di un privato?
3: Intanto c'è un'analisi, quindi c'era un credito e quindi di nuovo è dimostrabile che quindi Trenitalia chiedeva un credito e quindi sul bilancio era già fornito questo già in precedenza e quindi sottovalutato sui conti totali. Oggi si è trovato quella formula. Se la formula l'ha accettata Trenitalia degli utili, se poi non ci saranno gli utili, quello si verificherà se all'interno c'è altro. Loro hanno accettato una clausola che è quella degli utili, sapendo di andare incontro probabilmente
4: sociale,
3: anche alla possibilità che non ci siano utili e che siano in equilibrio. Sì, appunto un patto parasociale.
4: C'è già un patto sociale, quindi, non parasociale.
3: E quindi lo è, quindi è già all'interno.
4: Questo meccanismo,
3: cioè nel rischio di impresa. Quindi se Trenitalia ha accettato questa clausola, ha accettato tranquillamente di avere, stralciare quella parte del debito per, nel caso avere degli utili, parteciperà probabilmente anche alla costruzione del piano industriale, sarà presente, avrà una sua delegazione, magari capirà e avrà il polso della situazione. Quindi ad oggi questo è quello che noi abbiamo.
2: Quindi l'ingresso di un privato come Trenitalia lei lo vederebbe? Beh, intanto, è ovvio, come dice Sana, bisogna conoscere
3: parliamo che Trenitalia non è un privato, iniziamo un po' a smentire questa parte, perché sì, c'è una parte privata, ma sostanzialmente Trenitalia è comunque parte statale. E già da questo lo partiamo, è in parte. Dall'altro è comunque parte statale. In ogni caso, a oggi non c'è questa opzione, non è stata definita.
0: È importante parlarsi chiaro, dirsi le cose come
3: oggi
0: stanno.
3: Per
0: adesso su questa
3: si valuterà nella situazione, perché comunque, ripeto, la situazione è drammatica. Quindi se noi dobbiamo tutelare i lavoratori e un'azienda che è in house e che vogliamo mantenere in house proprio perché alla fine è un bene della città, la mobilità pubblica, bisogna anche affrontare determinati problemi.
2: Ci fermiamo solo un attimo, rimaniamo in tema di mobilità e di trasporto, perché tra poco apriremo un altro tema piuttosto caldo che ha scaldato e scalda, anzi forse non scalda, i genovesi, quello della cabinovia nella Val Bisagno. La cabinovia o il progetto, neanche lo studio di una cabinovia in Val Bisagno. La settimana scorsa la commissione in comune, tra l'altro poi con la spiacevole parentesi delle telecamere allontanate, fatte allontanare, telecamere di primo canale fatte allontanare dalla commissione. Vabbè, questo è un altro tema che poi affronteremo magari con calma, perché insomma non so se...
4: No, io ero favorevole all'allontanamento delle telecamere.
1: La chiamate mai.
4: Volta buona che insomma riusciamo a fare le cose senza essere osservati o criticati.
2: Vabbè, insomma,
4: a parte gli scherzi, sì, è stata una commissione surreale anche.

0: che per questo,
1: no, è un
0: questo
1: peccato
0: motivo.
1: Perché insomma chi guardava da casa c'era il professor Coppola, sì, che faceva vedere le slide.
0: Certo punto non poteva guardarvi niente,
1: esatto,
0: perché avevano chiuso le telecamere,
1: perché le slide però, non si vedevano, perché sì, le parole della sala non si sentivano.
0: Io credo che poi alla fine anche, diciamo, negli atteggiamenti forse bisognerebbe capire che dall'altra parte della telecamera poi c'è veramente qualcuno che ti guarda, e non è solo qualcuno ma sono molti cittadini genovesi da questo punto di vista. Però mi sembra di fare veramente una captatio benevolenze proprio qui questa sera.
1: Infatti,
0: qua,
1: no,
0: e me la risparmio, e la risparmio soprattutto a chi ci sta guardando. Però è stata un'altra commissione surreale, perché abbiamo scoperto che non è neanche un progetto, è un'idea, uno spunto, sì, progettuale, cioè uno studio, ecco, scusate, perché mentre il piano di risanamento abbiamo scoperto stasera che è un progetto di risanamento.
1: Progetto di
0: e il bilancio non c'è.
2: Progetto di bilancio.
0: Abbiamo
2: progetto
0: scoperto,
1: di bilancio.
0: Progetto di bilancio, abbiamo coniato anche un altro termine che è relativo alla cabinovia, che non è il progetto di cabinovia, nonostante chi l'ha illustrato parlasse poi, diciamo, di progettisti che sono stati coinvolti nell'ambito di questo studio. Quindi devo capire un attimino se i progettisti fanno parte dello studio, come fanno ad essere un progetto. Però senza stare lì a sindacare nei termini, perché non sono di sinistra, quindi non mi appiglio a tutte le virgole e alle consonanti e alle vocali. Però devo dire che è stata un'altra commissione surreale. Ho apprezzato molto che abbia voluto presenziare la sindaca, devo dire la verità, questo l'ho apprezzato, anche perché avendo, diciamo, presentato prima che alla commissione consiliare e al consiglio comunale questo studio, mi devo fare un po' di violenza per non dire progetto, in conferenza stampa, evidentemente, e sì, era un atto dovuto ma non era neanche un atto scontato, quindi ho apprezzato che abbia presenziato, diciamo, in commissione, lo devo dire onestamente. Però devo dire altrettanto onestamente che quello che ci è stato propinato è un progetto che è assolutamente fuori dalla realtà del territorio della Val Bisagno. Non a caso io l'unica domanda che avrei voluto fare è quanti sopralluoghi ci sono stati da parte di chi ha redatto questo studio in loco, perché io credo che sia stato fatto, come è stato riferito in commissione, solo ed esclusivamente con i simulatori, con Google Maps o comunque con strumenti analoghi di misurazione del territorio, ma poi alla fine non ci sia stato veramente una visita ad portas per verificare tutti quelli che sono gli impatti reali e visibili, e soprattutto anche sulla popolazione, la tipologia di popolazione che c'è in Val Bisagno, che sappiamo essere una popolazione
1: anziana. Prima di coinvolgere anche gli altri, naturalmente vi faccio sentire quello che ha detto il presidente dell'aeroporto di Genova, il professor Musso, già esperto anche di mobilità, e quindi insomma uno che di mobilità ne capisce, e come proprio sul questo progetto, no, su questo studio.
0: Studio, si chiama studio. Santa pace.
3: Via per la Val Bisagno, che è stata presentata, era un'ipotesi che girava già da un po' di anni, a suo tempo l'avevamo anche considerata e poi l'avevamo scartata, anche se in alcune città del mondo ci sono degli esempi di questo genere. Per il caso della Val Bisagno non sembra presentare alcune criticità, ecco. La principale forse è un tema di capacità complessiva, ecco, quando mi ero occupato del piano della mobilità di Genova mi si era detto che lì la domanda a cui far fronte era dell'ordine di 3.500 passeggeri per ora per direzione. Con questo sistema siamo a un terzo, quindi assolutamente non è adeguato alla domanda che risulta esserci. Un altro tema importante è la velocità, cioè rispetto ad altri progetti di tipo metropolitano, Sky Metro, cosa, che vanno a 35 km all'ora di velocità commerciale, questo va, nel caso di Parigi, il punto di riferimento che è stato anche esplicitamente presentato, a una velocità commerciale di 15 km all'ora, quindi siamo alla metà, e significa che il percorso Brignole-Molassana si fa in poco meno di mezz'ora. E qui viene una terza criticità che è legata al vento, non tanto il vento sopra i 70 km all'ora che sarà magari due giornate all'anno in cui l'impianto si deve fermare, ma il vento quasi normale dei 35-40 km all'ora richiede un ulteriore rallentamento dell'ordine dei 12-13 km all'ora. Questo significa che per andare da Brignano a Molasana ci vuole più di mezz'ora, a quel punto non è competitivo.

0: arrivo con l'autobus alla fine, e quindi diciamo che vanifica un po' l'effetto. D'altra parte la portata della singola cabina sarebbe di 10 posti, ora un autobus a 18 metri di quelli che usiamo a Genova ne tiene 150, quindi equivale a 15 cabine. Anche se la cabina arriva ogni 30 secondi, c'è da chiedersi quando arriverà una cabina con un posto libero, quindi le attese diventano lunghe e così via.
1: Insomma, il professor Musso ha più o meno stroncato questo studio.
2: Sì, mi ha fatto un po' impressione vedere il sommergibile dietro alle spalle di Musso. Non vorrei che a sinistra qualcuno saltasse in mente di fare i sommergibili lungo il Bisagno, perché sarebbe veramente il coronamento, diciamo, di questa follia onirica della cabinovia col vento.
3: Ma un po' di sommergibili sul tema cabinovia ci sono già.
2: Come il famoso film della cabinovia col vento.
1: Arrivo Pellerano. Coinvolgo Sanna e Ceraudo, che naturalmente non hanno non titolo per parlare di questo, però sono insomma nell'area di centrosinistra, insomma ne hanno comunque facoltà. Perché dico questo? Perché in questo momento è sembrato, anzi sembra in maniera piuttosto certa, che nessuno si sia schierato del centrosinistra a favore di questo studio. Insomma c'è un po' di imbarazzo, un po' di silenzio, un po' di... Tra poco sentiremo Stefano Giordano, che invece è intervenuto qualche sera fa da noi, però insomma in generale non ha una grande spinta, non ha una spinta dalla popolazione, insomma che molti comitati si sono detti contrari, anche quelli che erano contrari allo SkyMetro, e insomma anche dal punto di vista politico non c'è una grande animosità proprio per appoggiare questo studio. Sanna.
4: Ma allora, tanto parte dal presupposto che il progetto fallimentare dello SkyMetro, l'unica cosa che prevedeva di certo era l'abbattimento di una scuola, e l'inizio proprio dello SkyMetro partiva garantendo la mobilità in Val Bisagno, arrivando fino, non vi dico a Struppa, ma chi conosce il giro del Fulle, quindi un pochettino più in basso, per poi scendere a Molassana, per poi arrivare a Marassi, per poi buttare giù una scuola. Questo è il progetto che in 8 anni il centrodestra ha voluto vendere, con le solite falsità, con una divisione fra la bassa Val Bisagno, la media Val Bisagno, l'alta la bassa Val Bisagno, con situazioni che ogni giorno cambiavano nel proprio, come sempre, nei propri annunci e nel proprio modello di infrastruttura che loro volevano portare. È evidente che la sindaca ha subito preso in mano la situazione, una volta che oramai, come dire, questa favola decantata al centrodestra, la cosiddetta favola che purtroppo di lieto fine aveva poco, creando uno studio, lavorando con uno studio insieme a MT, che è una, che insieme, come dire, nello studio dei flussi di traffico, cercando di portare in questo studio del tutto embrionale, uno studio che ancora deve fare tanti di quei passaggi, prima di tutto la partecipazione, quindi verrà portata sui territori, ma dopodiché l'elaborazione proprio di un per poi costruire un eventuale progetto che oggi garantisca il trasporto pubblico nella valle, che è evidente che in questo momento porta delle grandissime criticità. Chi abita lì ogni giorno deve vivere veramente 30-40 minuti di coda, ma soprattutto in uno studio che desse già un'idea di realizzo di qualcosa. Già di per sé, se parliamo di studio e realizzo di qualcosa, il centrodestra in questi anni invece, prima Mascia nella sua classica, come dire, simpatia e battuta, continuava a dire che non sono stati fatti neanche i sopralluoghi. Sullo SkyMetro vi assicuro che se sono stati fatti i sopralluoghi avrei, come dire, terrore di dare in mano a qualcheduno la progettazione anche di un semplice muretto per il giardino di casa.
1: Però è stato approvato dal ministero,
4: detto,
1: insomma.
4: Punto.
2: Sono 50 piloni di cabinovia, ragazzi.
5: Deroga,
2: 50 piloni.
4: La legge regionale.
2: 50 piloni di cabinovia.
4: Con tutte le problematiche del caso. Sono state dette tante inesattezze in questi anni. Quindi quello che doveva fare la giunta Salis correttamente era portare uno studio. Da lì un'elaborazione. Che sarà questo, non sarà questo, che sarà solo già di per sé la partenza su quelli che sono i flussi oggi di traffico, le esigenze di un territorio. Ma perlomeno partire da qualcosa. Quel qualcosa non esisteva fino a 11 mesi fa, non esisteva,
1: 12.
4: Perché era stata 11 per
1: martedì sono 12.
4: Ma ancora 11. È stata raccontata.
1: Vabbè,
4: è stata raccontata la classica favola del centrodestra.
2: Lantani degli
4: dove?
2: Amici miei, praticamente.
4: No,
2: questo
4: dove?
2: Studio è Lantani,
4: guardate,
2: come se fosse Antani.
4: Guardate, questi soldi qua all'inizio ci dovevano essere, dove si doveva portare un progetto fino a compimento di una zona per poi ridurlo. Guardate, l'avete fatto in questi giorni con la metropolitana. Come

0: quindi questo, come sempre, come sempre voi
1: voglio ricordare il tunnel sul portuale,
0: sì, beh, il tunnel, le altre cose,
2: guarda,
0: ce ne sono tantissimi esempi da portare, come sempre i grandi annunci, ma in realtà il governo però, della Liguria e di Genova si è dimenticato, quindi lo studio, no, non sono bravissimo,
3: è un politico ormai navigato,
0: no, non sono navigato,
3: io l'ho fatto,
0: non sono

0: quindi
1: questo studio le piace oppure no?
0: Allora, noi cosa facciamo? Ma guardi, non elaboriamo
2: tranquillo.
0: Ma come non ma non mi faccio fare le domande da Pellerano e Mascia, ma dai, siamo più seri, siamo più seri. Allora, quando noi prendiamo uno studio, partiamo da qualcosa e da lì elaboriamo quello che è oggi il progetto migliore. Se le dico che il progetto migliore è la cabinovia, oggi non ho neanche, penso un po' come tutti, i dati per dire oggi cos'è il progetto migliore, definitivo, per quella valle. Come prima le ho detto di Trenitalia, in realtà MT deve rimanere pubblica, questo è chiarezza. Allora, ma è chiarezza fin dall'inizio. Però, ma che retromarcia, non ho mai detto l'incontrario. Dico solo che se arriva qualcheduno oggi che presenta un progetto, oggi siamo ancora alla fase embrionale di uno studio, viene analizzato e va soprattutto portato, non come avete fatto voi negli anni, voi di centrodestra, calato dall'alto e andiamo avanti. L'avete fatto ovunque, avete rovinato questa città e questa regione ovunque, e non datevi contro, perché vi porto anche dei dati, quel poco che avete fatto.
2: Rovinato. Ma in realtà, c'è lì come sul progetto di risanamento,
0: sì, è vero, però li hanno iniziati, che ancora peggio, lezione. Perché è un conto un'incompiuta. Il problema grosso è che ancora oggi c'è tutto un percorso che deve essere fatto partecipato proprio sul territorio, e da lì si potrà scoprire se questo studio è uno studio funzionale alle esigenze di un territorio, ascoltando i comitati, ascoltando i cittadini, oppure no. Quindi nessun passo avanti, nessun passo indietro, ma una base di partenza che voi in questi anni non avete creato.
1: Armando Sanna, cittadino genovese, non politico, non appartenente al Partito Democratico. Abitasse in Val Bisagno, si sentirebbe, non dico sicuro, ma così, avere questo mezzo di trasporto per arrivare in centro?
0: Sicurezza penso di sì. No, dire che è un mezzo, se questa è l'unica soluzione ufficiale per garantire la mobilità in Val Bisagno, secondo me lo studio mi può aiutare a capire che se non è la migliore questa, ce ne possono essere altre, ma è una fase embrionale di tutto.
1: Per esempio, molti critici dicono,
0: però io sotto, se non ho i numeri, come faccio a rispondere? Però,
2: tutti col cappello, col pompon a prendere la cabina.
1: Per esempio, molti critici lo dicono, che così coinvolgo anche lui,
2: il Prato Nevoso,
1: per esempio,
2: Prato,
1: che
2: Molassana,
1: lo Sky Meter ha sbagliato, giusto, ormai non entriamo più, però un qualcosa su un tram piuttosto che qualcosa sul ferro, un mezzo di trasporto sul ferro, sono integranti a una rete di trasporto pubblico. Qualcosa appeso per aria si fatica un po' a vedere come qualcosa proprio di integrante, di funzionale proprio con il resto della città. Ecco, questa per esempio
2: sono
1: è una critica che
2: piloni,
1: emersa,
2: non
1: esempio.
2: È appeso per aria.
3: Vabbè, lo Sky Metro è un 200 piloni,
2: sì, ma
3: voglio
2: sono 50 ben messi,
3: piloni in deroga. Ma no, ma è giusto perché 200 piloni e 200.
0: Avete approvato una legge,
3: però abbiamo detto lasciamo da parte lo Sky Metro. Che è stato un semplice rendering, lì non ci sono neanche andati oltre tutte le problematiche che avrebbe creato
2: i finanziamenti
3: con i 200 cantieri, 200 piloni, non 50, non 200, e tutta la manutenzione, perché io poi mettevo in campo anche quello, visto che poi la gestione di quegli impianti, la mia prima domanda venendo dal mondo delle manutenzioni era: chi prenderà in carico le manutenzioni di questo impianto? La risposta è AMT, quindi un impianto complesso porta anche una manutenzione complessa.
1: Anche questo vuol dire.
3: Io continuo a essere innamorato del tram, ma è una mia.
2: È l'attaccati al tram
3: vedere,
2: che ha reso famoso.
3: Vedere il tipo di trasporto pubblico con dei sacrifici, ma fare degli studi di fattibilità che permettano di verificare quello che è, Musso l'ha anche detto, era già stato anche da parte loro verificato, quindi farlo per capire se c'è una disponibilità, una possibilità, metterla in campo e verificarlo non significa farlo. E questa è la dimostrazione che noi non ragioniamo al contrario, noi non caliamo il progetto dall'alto, noi facciamo fare lo studio, poi avevamo il percorso partecipativo. Quel percorso partecipativo, vi ricordo, che voi con lo Sky Metro non avete fatto. I comitati, lo Sky Metro, la maggior parte, e l'avete visto con le elezioni,
2: il Politecnico
3: martedì,
2: con chi l'ha fatto,
3: ricordo,
2: il percorso partecipativo?
3: L'avete
2: con,
3: perso lì,
2: con la giunta l'ha fatto.
3: Quindi se lo Sky Metro
2: chi l'ha fatto il Politecnico, il percorso
3: vincente,
2: partecipativo?
3: Se lo Sky Metro fosse stata l'idea vincente, quel municipio lo prendevate, non lo è stata, perché la gente ha capito,
2: eventualmente,
3: che quel progetto,
2: ma non per il consenso,
3: oltre a essere non realizzabile, sarebbe stato un ecomostro che avrebbe consegnato alla città dei debiti per anni.

0: anni in futuro.
1: E quindi l'abbiamo anni. 400 milioni l'abbiamo mandato in cestino e via.
0: I 400 milioni come hai accettato quelli del sub portuale a scapito dei cittadini, che oggi ha un sovraccosto di quasi il doppio, diventa un'opera irrealizzabile. Quindi
1: sempre
0: un conto è mettere
1: una cabinovia per la quale
0: conto,
1: non c'è
0: quello
1: neanche
0: uno
1: finanziamento.
0: Intanto quello è uno studio e poi i finanziamenti li vai a cercare, cioè, come avete cercati voi, come l'avete cercati voi. Prima fai uno studio, poi lo metti in pratica e poi cerchi i finanziamenti. Così è la prassi, che funziona.
2: Lei che idea si è fatto di questo studio?
3: Ma io mi sono fatto un'idea, diciamo, di errori di merito. La sindaca è partita, ricordiamocelo, perché ora il PD fa uno storytelling un po' diverso, ma siamo partiti da un'assemblea, che non un'assemblea ma una conferenza stampa a porte chiuse, in cui i consiglieri di municipio sono stati tenuti fuori, in cui la sindaca ha detto: questo è il progetto, se ai cittadini ne parleremo in maggioranza, poi faremo una commissione, se ai cittadini non va bene non si lamentino. Poi da lì in avanti
2: non si lamentino più, o è questo o basta,
3: o questo o nient'altro. Poi a ogni passo che facciamo,
2: e questo l'ha detto Sanna,
3: questo è stato detto, è innegabile, nel senso abbiamo le registrazioni, nel senso che quella volta forse Primo Canale ha potuto partecipare, invece altre volte viene tenuto alla porta, ma al netto di questo
2: non si lamentino più, era una frase, adesso non ricordo la memoria più. Ma era come dire: se non vi va bene questo, poi che non si lamentino più, ecco.
3: Salvo che poi di lì in avanti sono venute fuori, a parte che la presentazione l'ha fatta in una settimana in cui c'è stato un vento incredibile, e ancora settimana scorsa il vento in Val Bisagno non è una variabile, così dire, casuale, è abbastanza costante, per cui già solamente quel tema, e il professor Musso, che è esperto di materia, dice: quello a 70 km all'ora può essere una o due volte all'anno, ma già se c'è a una velocità più bassa rallenta. E noi pensiamo a questa situazione: da Molassana le persone salgono sull'ovetto da 10 persone, ce ne salgono 4, poi ne salgono altre 4 alla Sciorba, ne salgono altre 4 alla fermata successiva. Quando arriva in Costa Sardegna succede come quando parti con lo ski lift, che l'ovetto è pieno e tu non entri. E quindi il rischio che questo mezzo sia anche proprio poco funzionale rispetto a un trasporto di questo tipo è abbastanza grosso. Anche l'afflusso, non so, per un evento significativo in zona stadio, per cui magari
2: verrebbe chiuso durante la partita.
3: Sì, ma già l'afflusso di chi magari da Brignole vorrebbe andare verso la Val Bisagno, anche saltando la fermata.
2: Ha detto il professor Coppola, in caso quando ci saranno le partite di calcio allo stadio,
4: le guardano dalla cabinovia. Guardano dall'alto la partita di calcio.
5: Pensa che voi trovate al quarto piano della signora Maria.
4: Ah sì,
5: pensa un po'.
4: Ma invece
5: dentro al quarto piano della signora Maria uscivate
4: fino a 40 metri, c'è un pilone che è 40 metri. No, quanto è 40 metri di pilone per la cabinovia? Sembra di essere sulle Dolomiti, un anziano della Val Bisagno.
5: Dentro i piloni, dentro al Bisagno.
3: Ma se posso, un altro tema caro alla sinistra è che la funivia che avrebbe fatto Principe via Bari con un'utilità trasportistica immediata forti non andava bene, perché passava davanti alle case di qualche cittadino.
4: 4 piloni.
3: Ma su 6 chilometri di funivia della Val Bisagno si passa davanti alla casa di qualcuno o no? Perché la coerenza del Movimento 5 Stelle, di AVS, del PD vorrebbero che se si passa davanti alla casa di qualcuno dovrebbero essere contrari.
2: Stefano Giordano, sentiamo quello che ha detto Movimento 5 Stelle, consigliere regionale, sentiamo quello.
6: È molto trasparente la nostra posizione, abbiamo espresso dei dubbi su questa idea che, diciamo, è stata studiata dal Politecnico di Milano con l'ingegner Coppola, che ha descritto, diciamo, in un paio di incontri che abbiamo fatto come maggioranza questa idea. Stiamo attendendo lo studio, diciamo, di questa idea un po' più corposo, che contiene, insomma, 200 pagine a quanto sembra, e avremo necessità di studiare e di essere parte attiva in questo percorso. Poi, come vigile del fuoco, io lo dico molto chiaramente, ho espresso anche i miei dubbi dal punto di vista anche di percezione del vento. Insomma, ricordavo che la nostra città, insieme ad altre città sul territorio nazionale, ha come allerta l'allerta vento, e quindi su questo, insomma, storicamente dal 97 svolgo quel lavoro e so perfettamente che cosa significa il vento nella nostra città.
2: Prima di passare all'ultimo argomento, Cerato, lei che dice: sono esperto proprio anche di manutenzione, io mi immagino la scena di qualcuno che va in ufficio o la signora che va a fare la spesa che rimane bloccata.

0: perché può succedere che per un certo guasto, per qualsiasi cosa, che venga poi, non so come verrebbe tirata giù con le scale, con
1: la parte
0: fuoco.
1: Manutentiva non va mai sottovalutata da un punto di vista economico, proprio sui bilanci, perché poi
0: sarà
1: anche si sottovaluta
0: un fabbricato per il ricovero, il
1: famoso
0: notturno,
1: il famoso
0: insomma,
1: tram,
0: tutto quel lavoro che hai deciso,
1: famoso
0: no?
1: Tram
2: esistono
1: costa
2: anche i paracadute,
1: tanto all'inizio ma poco dopo sulle manutenzioni, quindi c'è un valore diverso da un punto di vista e delle scelte che vanno fatte, però ripeto, è uno studio, va verificato e va messo poi.
0: Va bene, chiudiamo l'argomento Caminovia, apriamo quello legato anche all'emergenza microcriminalità, insomma in città, centro storico soprattutto naturalmente, a Conigliano, come ci spiegherà Fabio Geraudo tra poco, è successo un qualcosa di grave anche domenica mattina, però insomma è una città come tutte le città, va detto, questa non più di altre, però sono alcune situazioni soprattutto dentro il centro storico, nel ponente Genova, in tanti casi che insomma che va tenuta sotto controllo e va soprattutto si deve provare a migliorare, perché in certi momenti, in certe situazioni, in certi luoghi è davvero difficile vivere. Geraudo, cosa è successo ieri mattina dalle vostre parti?
1: Domenica mattina precisamente, anche
0: ieri
1: succede
0: mattina.
1: Sì, domenica mattina. Beh, purtroppo lì c'è un club che si chiama L'Havana Club, che è lì a Conigliano in via San Giovanni d'Acri, che è un periodo già abbastanza lungo, qualche mese, che crea delle problematiche all'interno della delegazione. Come vedete, questa è una di quelle, e c'è cioè una rissa a fine mattinata. Oltretutto, e quello che ci lascia perplessi appunto è che questo locale tiene aperto fino a tardi, poi la mattina quello che accade molte volte, questo è un avvenimento come altri che sono successi, e crea queste condizioni qua di pericolo sia
0: la mattina,
1: per la gente,
0: per capire che ora erano?
1: Ma lì sarà stato intorno alle 8 di mattina, 7 e mezza, 8 di mattina. Però non è il primo avvenimento, io avevo già scritto un mese fa al questore, il prefetto, perché l'intervento, l'articolo 100 del TUMS è applicato per la possibilità di chiusura di un locale da parte del prefetto e del questore, più del prefetto, il questore fa parte delle indagini, per riuscire a chiedere che questo locale venisse attenzionato e poi nel caso chiuso. Noi a livello amministrativo avevamo già fatto un intervento già nei primi mesi, a settembre avevamo fatto un intervento, era stata data una sanzione di 13.000 euro alla persona che aveva il locale e la sospensione momentanea della licenza, però poi questa persona ha ripreso e questo è uno degli avvenimenti che sicuramente vanno condannati. Io oggi ho riscritto nuovamente al prefetto, il questore, chiedendo un'attenzione particolare per verificare e per mettere in sicurezza il territorio.
0: Gerardo, ci aiuti a capire, queste persone che noi vediamo in questo video che è circolato nelle ultime ore parecchio, chi sono? Non i nomi, ovviamente. Ma
1: non sono persone,
0: cioè sono persone che hanno passato la notte comunque lì nel bar,
1: sì, sì, nel locale,
0: fino a tarda mattina.
1: Sì,
0: fino a
1: non
0: tarda
1: sono
0: mattina.
1: Quasi mai persone che poi vivono a Conigliano. A Conigliano abbiamo altre problematiche che vanno poi visitate, revisionate, verificate e monitorate. Però questo caso qua specifico, queste persone non fanno parte, diciamo, di Conigliano. Sì, sì, solitamente sudamericani.
0: Vabbè, per aiutare
1: in questo
0: a capire
1: caso,
0: chi ci guarda,
1: con ciò non significa che non avvengano avvenimenti anche con gli italiani. Questo
0: no,
1: caso
0: però,
1: specifico.
0: Per inquadrare la.
1: Questo caso specifico, sì, quel club è un club solitamente dove comunque vanno sudamericani, come succede, è successo a San Pier d'Arena, nei vicoli. Bisogna che questi club e che questa situazione vengano comunque verificate e controllate. Io dico una cosa che per me è fondamentale, tante volte come è successo in questi anni da parte di questo governo, che si annunciava come fosse il governo che avrebbe aiutato il più possibile le forze dell'ordine, posso di dare solidarietà, dovrebbero dare stipendi adeguati, uomini e mezzi per poter combattere insieme a noi certi tipi di situazioni che possono

0: generare, naturalmente. E che comunque noi stiamo controllando, perché con la polizia locale, e ringrazio sia il comandante Manzo che i responsabili della delegazione, compreso Pieri, che si adattano e danno un contributo attivo per il presidio. Ma la polizia locale ha una parte amministrativa, dobbiamo capirlo, non può sostituirsi a quello che sono le forze dell'ordine. Però... quindi chiariamolo bene, c'è un'amministrazione precedente che ha voluto militarizzare, pensando di poter costruire un percorso differente.
1: È la colpa del centrodestra.
0: La polizia locale ha un ruolo di collaborazione e di gestione, ma non si può sostituire alle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine sono quelle che tutelano il territorio, e quindi le responsabilità tante volte vanno distinte, anche perché nella polizia locale non abbiamo tantissimi uomini, abbiamo problemi di personale, lo vediamo, vengono concentrati molto al centro, e quindi anche gli altri quartieri possono avere difficoltà. Quindi dobbiamo capire che non possono essere sostituiti da chi dovrebbe essere tutelati.
1: Ma io, a parte questa narrazione per cui sarebbe colpa del governo, mi assomiglia un po' a se avesse l'accento svizzero ai resoconti del poliziotto Uber degli svizzeri di Aldo Giovanni e Giacomo sulle opere, diciamo, di salvataggio del territorio. Io credo che un ragionamento serio, se vogliamo uscire dalla gag del poliziotto Uber
0: e dei carabinieri, e vediamo cosa ti raccontano.
1: Della strumentalizzazione politica, capito. Di dire che è colpa del governo o è colpa dell'amministrazione precedente, perché ha questo tipo di atteggiamento? Non ha nessun significato. La verità è che è un problema complesso che va affrontato su diversi piani, non solo con le forze dell'ordine, perché se Ceraudo mi dice che l'antidoto sono i poliziotti,
0: meno che mai,
1: dallo stato di polizia al comune di polizia, siamo fuori strada, e mi dispiace dirlo dal centrodestra, che a volte passa invece per essere quello che vuole la mano un po' più pesante. Se me lo dice uno dei 5 Stelle inizio a preoccuparmi.
0: Parlato del locale,
1: allora secondo me il discorso piuttosto potrebbe essere quello di innanzitutto studiare come si fa a livello anche di prevenzione dei reati, assumere informazioni di circa la provenienza di quei ragazzi, valutare quelle che sono le derivazioni, le frequentazioni di quei ragazzi, e sedare e far spegnere sul nascere quei circoli di persone. Non voglio banalizzarla, perché ripeto, è un discorso complesso, ma il discorso complesso non significa mandare allo sbaraglio le forze di polizia, fossero anche della polizia di Stato, quindi non solo della polizia locale, ad affrontare persone energumeni che poi possono essere armati, avere i cocci di bottiglia, avere un atteggiamento che sicuramente è molto meno civile delle forze dell'ordine a Genova, ma anche della polizia locale, ma anche della polizia di Stato. Quindi credo che un approccio serio sia depurato da queste. Noi non vogliamo sentirci addossare delle colpe che non abbiamo, né vedere francamente il presidente del municipio che va a fare lo sceriffo in giro per il territorio, anche perché a quel punto diventa anche un lavoro abbastanza facile, soprattutto quando si è accompagnati dalle forze dell'ordine. Anche le sfilate in centro storico con le forze dell'ordine in accompagnamento le faccio anch'io, a quel punto non mi sento assolutamente in pericolo. Il problema è quando si spengono le luci e le fotografie, i reel, e diventa invece il presidio delle forze dell'ordine l'unico ancoraggio della popolazione nel centro storico.
0: Io vado anche da solo
1: a San Pier d'Arena, dove non a caso ci siete sempre voi come al governo, e allora diventa un problema di presidio del territorio che, ripeto, lo dico veramente con il massimo di serietà possibile, deve essere affrontato in maniera serena, in maniera spoliticizzata, perché fare lo scaricabarile sul colore politico di un'amministrazione, di un governo, è assolutamente, credo, fuori luogo. Poi, dopodiché, se volete che ne parliamo insieme anche in comune, lo facciamo tranquillamente. Io non mi sentirete mai come Forza Italia mettermi a fare opposizione strumentale su argomenti così importanti come la sicurezza. Devo dare atto peraltro anche alla sindaca, che sull'argomento sicurezza ha fatto delle aperture significative.

0: perché da sinistra la ricetta era sempre stata prospettata con la pacca sulle spalle, il comprendiamo le persone che delinquono perché vanno recuperate, benissimo, la riabilitazione anche diciamo sociale è fondamentale, però attenzione, qua si tratta di andare a prevenire anche dei reati e non si deve arrivare al punto che queste situazioni scoppino. Bisogna fare in modo che a livello delle radici di questi disagi e di questi diciamo comportamenti si riescano a studiare, analizzare ed estirpare, però andare Sana. A dire è successo questo perché è colpa del governo di centrodestra della Meloni o Bucci e la giunta di centrodestra con Bucci che ha militarizzato la polizia locale, mi sembra veramente un approccio non diciamo serissimo. Grazie.
1: Avete provato a militarizzare, che è diverso.
0: Appunto, tra l'altro non l'abbiamo mai fatto, questa è un'accusa diverso. Completamente avete fuori provato. Luogo perché non l'abbiamo fatto.
2: Ma secondo me, caro direttore, serve molto equilibrio, non si può minimizzare, non si può invece creare propaganda poi come in qualche battuta, vabbè, Masha fa sempre le battute, però purtroppo nelle battute che vengono fatte spesso esce quella propaganda politica. Il tema c'è, è reale, c'è l'ascolto del territorio, dei quartieri, che per chi governa un quartiere non è una partita facile, è una partita difficile. Io arrivo da una zona periferica, quale Bolzaneto, quindi abbiamo se non problemi simili, ma problemi che oggi portano a un'attenzione del territorio. È evidente che il tema centrale ci deve essere, perché le risorse del governo sono sempre meno, non può ricadere solo sulle spalle dei primi cittadini. Questo è stato anche dibattito di un convegno poche settimane fa, proprio per la sicurezza. La parola sicurezza è una parola che non può essere declinata a una forza politica a fronte di un'altra. Noi dobbiamo rispondere a quelle che sono, da quelle che sono i territori. E poi è evidente che il tema proprio sociale del welfare, il tema oggi di progetti che noi abbiamo sempre fatto, di tanti progetti proprio educativi, attivi di strada, progetti di attenzione al territorio, sono progetti che se costruiti nel tempo portano a sicuramente a delle risposte, a dei risultati. E servono tante risorse, ma serve un indirizzo politico chiaro, è per quello che poi la politica entra nel merito sulle scelte che oggi vengono fatte, le risorse del governo che devono essere stanziate sicuramente più in forma regionale, ma a sostegno dei primi cittadini. Dopodiché è evidente che i fatti che sono accaduti pochi giorni fa anche fuori dalla nostra regione sono sicuramente fatti che sempre di più, e di scene oggi del genere ne vediamo sempre di più, purtroppo ti fanno capire oggi come un problema ci sia, un problema reale, un problema anche oggi che tocca spesso i ragazzi minorenni, quindi le famiglie e tutto quello che ne comporta. Lo dico perché sono esperienze che purtroppo pensavo di non vivere anche sui miei territori e ora stiamo vivendo. Quindi il lavoro da fare è serio, equilibrato, ma un lavoro che senza risorse, senza un piano programmato, strumentalizzando le cose, oggi non portiamo a nulla, anzi ci rimettiamo solo. Quindi penso che il mio sostegno va veramente ai sindaci, ai presidenti di municipi, alla polizia municipale che oggi si trova spesso a lavorare in condizioni non ottimali.
3: Pellerano, parlavamo naturalmente di Cornigliano, del Ponente, spesso viene purtroppo anche sale alla ribalta per situazioni di questo tipo, ma poi c'è il centro storico di Genova, è un altro problema enorme.
4: Sì, io devo dire che il centro storico sicuramente Sestri la conosco bene, ma il centro storico molto di più. Il centro storico nell'ultimo periodo sta vivendo veramente un momento di profonda tensione, di preoccupazione, anche in comune sono venute le associazioni del territorio a manifestare zona per zona quelle che sono le criticità. Certamente il centro storico ha delle sue peculiarità e anche lì la soluzione non può essere una soltanto, c'è il tema del tessuto commerciale, c'è il tema delle tossicodipendenze, perché comunque il centro storico è anche abitato e frequentato da tante persone anche che da fuori città vengono su Genova a consumare, quindi il fatto anche di riuscire a gestire questi ragazzi e strapparli alle dipendenze, ma anche farli uscire da un contesto dove poi si trovano sempre a delinquere e peggiora la situazione. Nelle ultime settimane però il livello è veramente preoccupante, cioè settimana scorsa c'è stata in sottoripa un regolamento di conti legato allo spaccio con un ragazzo che adesso non si capisce se ha coltellato, ferito la testa, in condizioni molto gravi.

0: Rinvico Casana, una ragazza è stata presa a pugni nello stomaco per rubare un cellulare. Secondo me, rispetto a questo tema, bisogna superare una posizione anche un po' ideologica e dirsi che fra le tante soluzioni che ci sono c'è anche quella però di un presidio. Io nel weekend ero a Milano. A Milano capita che giri per la città e trovi una presenza dell'esercito, delle forze di polizia fisse. In centro storico, due settimane fa, c'è stata una persona che è andata ad aggredire anche una ludoteca con dentro dei bambini in pieno giorno. E qualche settimana fa noi avevamo proposto di fare anche dei presidi fissi di polizia, cioè fare dei presidi fissi che possano essere in Piazza delle Vigne, in Santa Fede, piuttosto che alla Commenda, perché comunque una presenza fissa vuol dire sicurezza, vuol dire che anche in caso di intervento intervieni più rapidamente, o una persona che subisce una situazione problematica, che sia un genovese o che sia un turista, se nell'arco di 50, di 100 metri ha incontrato una pattuglia, sa dove andare. Non ci si può dire che ci sono le pattuglie che girano, perché io non so dov'è la pattuglia nel momento in cui mi succede qualcosa. E un presidio fisso nel centro storico consente anche, proprio per come è fatto, di intercettare i passaggi all'interno del centro storico. Io francamente, da assessore Viscogliosi, insisto su questo punto. In un momento nel quale c'è una certa tensione, c'è un livello di preoccupazione alta, fra le tante misure che mettiamo in campo, mettiamo anche in campo, insieme alle forze di polizia, un presidio fisso. Piuttosto che avere una camionetta dell'esercito in Piazza dei Ferrari, mettiamola in Piazza delle Vigne, così che almeno in mezzo al centro storico abbiamo un punto fisso. Sono cose da valutare insieme, con le risorse dello Stato, con l'impegno del Comune e senza ideologie.
1: Zona va bene, storica, poi alla darsene in questo momento, è una situazione fuori controllo completamente. Ceraudo, non so se la conosce come la sua zona, però insomma la zona da darsene in questo ultimi mesi è una situazione,
2: bene, tutto il
1: è una situazione
2: contesto,
1: molto molto complicata. Alla luce del giorno si fuma crack, si spaccia proprio nelle ore.
2: Sono situazioni complicate che il rischio è che si complicano ulteriormente. Però la sicurezza è un messaggio trasversale. Ha detto bene la sindaca, non è né di sinistra né di destra, è trasversale. Bisogna capire che sulla sicurezza non c'è una visione di un certo tipo, c'è la visione di trovare delle soluzioni, e ogni quartiere, ogni delegazione ha delle criticità e vanno risolte con responsabilità, con dei sistemi, però servono risorse, e oggi le risorse, e per quello che parlavo del governo, vengono meno. Perché ne abbiamo poche. Quando prima volevo intervenire era perché io ad esempio ho un contatto stretto con la polizia, i carabinieri. Io ogni mese, ogni due settimane mi incontro sempre con il comandante sia dei carabinieri che della stazione della polizia. Guardiamo gli esposti che sono stati fatti, verifichiamo quello che è successo, perché mi voglio interessare sul territorio. Per la polizia a Cornigliano, molte volte hanno una volante e devono seguire Cornigliano, Begato, Certosa e Sampierdarena. Ora io vi ho detto solo quattro posti, ora ditemi dove fa il presidio fisso, sceglietene uno e vedrete che gli altri sono scoperti. L'esempio è palese. Servono risorse, mezzi, uomini, serve persone che possano dare l'opportunità di essere presidio e sicurezza.
1: Anche perché è impossibile, siamo in chiusura, di avere di nuovo 300.000 alpini che scorazzano per la città in quei giorni. Obiettivamente, a detta di tutti, è sparito magicamente. È ovvio, è una cosa temporanea per due giorni, quindi è qualcosa di impensabile. Però, quando è quello che è un po' la sintesi, no, di quello che stavamo dicendo adesso, quando c'è un presidio, quando c'è luce, quando c'è vita,
2: certo.
1: E poi tutto il resto tende un po' a scomparire.
3: Io mi accontenterei che ci fosse una collaborazione istituzionale a tutti i livelli, senza pregiudizi e senza giochetti al rimpallo.
2: Io, sulla sicurezza,
3: ecco, io credo che sia importante.
2: L'assessore Viscogliosi sta costruendo questo strumento.
3: Ma al di là dell'assessore Viscogliosi, io credo che sia importante, perché sennò l'assessore Viscogliosi diventa il ricettacolo di tutti i problemi, non potendoli probabilmente risolvere autonomamente. Però la collaborazione istituzionale significa che a me non interessa che al governo ci sia il centrodestra o che in comune ci sia la sinistra. A me interessa che si risolva il problema. Quindi se io devo prendere e andare a chiedere al mio sindaco o al governo di stanziare ulteriori, si fa blocco comune, ulteriori risorse di personale o finanziarie o di auto della polizia.

0: o di forze dell'ordine assortite, io vado e faccio blocco comune. Così si faceva un tempo. Un tempo i parlamentari, tutti, di tutti gli schieramenti, dalla Liguria, facevano blocco e rappresentavano gli interessi anche dei Liguri, no? Quindi bisogna cercare di riprendere quel tipo di approccio, perché io capisco che comunicativamente faccia più breccia nell'elettorato, comunque dipingere l'avversario politico come la causa di tutti i mali. Questo è un sistema veramente di populismo banalotto, che non condivido. Ha utilizzato la sindaca proprio oggi, e condivido anche, diciamo, il fatto che non sia il modo di affrontare i problemi, ma il modo di affrontare i problemi, sì sì, ma lo condivido, no,
1: diciamo che l'epiteto condivido, non è stato per
0: lo Mascia, condivido come epiteto che epiteto, perché lo accetto di buon grado,
1: a tutti noi,
0: a tutti noi, perché
2: però lei,
0: noi facciamo
2: lei
0: solo populismo banalotto, però è anche
2: potere.
0: Vero,
2: lei ha un potere, siete al governo, no, non sapevo governate, più risorse
0: oggi
2: per la sicurezza, no, lei ha un potere, a differenza mio che sono in opposizione, sono in opposizione al governo. Voi avete questo potere,
0: però,
2: qua
0: siccome
2: oggi c'è bisogno che il governo,
3: siccome,
2: che il governo metta delle risorse in più,
0: lei però,
2: perché quello che diciamo è fondamentale, ma senza risorse non lavoriamo né nella sicurezza né nel sociale.
0: Non è uno sprovveduto, è anzi un politico di lungo corso, sa perfettamente che un conto è che quando le richieste vengano recapitate dal blocco di tutte le forze trasversali, certo, politiche,
1: l'appello di
2: Mascia,
0: ci sono,
2: ci sono,
0: un conto,
2: ci sono,
0: ma non credo, perché
2: sì,
0: noi stiamo continuando,
2: io un po' le ho lette,
0: comunque,
2: se volete ve le
0: un po' la,
2: però,
0: al rimpallo delle responsabilità,
2: ma no, no,
0: visto
2: anzi, guardi, l'ho detto,
0: e
2: no,
0: lo vediamo tutti i giorni,
2: no, non lo vediamo,
0: non
2: stasera,
0: è quel rimpallo,
2: no, ho aperto di dicendo che ci vuole equilibrio, ma abbiamo bisogno di risorse, lei che è di Forza Italia e avete un assessore, un ministro importante
0: in particolare, perché si faccia portavoce,
2: mi raccomando,
0: di una nuova collaborazione col centrodestra in regione,
2: e basta con questi decreti quando succedono le cose.
1: L'appello di Mascia ai nostri parlamentari. Grazie, grazie per averci seguiti anche questo lunedì sera. Noi ci rivediamo fra 7 giorni.

0: Dallo studio 2 di Primo Canale Sound, gli artisti che passano di qui, oggi abbiamo Tommaso Chiarella, 38 anni, genovese, cantautore, timido.
1: Un po'.
0: Beh, sono tanti anni che ormai suoni e porti la tua musica in giro per i locali.
1: Sì, abbastanza. Ho iniziato un po' per gioco e poi piano piano più scrivevo, più avevo voglia di cantare in giro. E ho iniziato un po' nelle osterie, diciamo.
0: Come fanno tutti, no?
1: Esatto.
0: Tanto questo qua è il tuo CD, lo raccontiamo un po'?
1: Sì. Questo CD è nato dalla collaborazione con vari musicisti ed è stato registrato al Green Fog, che è uno studio il migliore di Genova, diciamo. E è stato arrangiato da Bernardo Russo, che è un signor musicista, e sono canzoni che ho aggruppato nel tempo. E
0: adesso dico un segreto, che poi non è un segreto per i cantautori: le cene, il post cena, qualche bicchiere e poi ci si mette a suonare, vero?
1: Mettiamoci anche quello, in qualche canzone c'è anche qualche ritorno a casa un pochino, diciamo, fantasioso.
0: Ok, andiamo ad ascoltare Uguale a tutti.

Nuova puntata di Primo Canale Sound, benvenuto a chi ci segue il giovedì sera alle 21, a chi poi ci seguirà in replica, a chi segue la nostra Street Sound, ovvero la striscia quotidiana in onda tutti i giorni, ore 18, tranne il sabato. Ebbene, noi siamo qua fuori lo studio 1, tanti ospiti, vedete che stanno sistemando i suoni, questo è quello che accade appunto in fuori onda, lo diciamo così, perché loro non sanno di essere ripresi in questo momento, si divertono, suonano. E intanto vi presento questo gruppo, loro sono Maurizio Antonioli, in questo momento non si vede perché chissà dov'è, sta provando pianoforte, and the Waking Sleeper Band, ma in realtà gli ospiti non sono finiti, ci sono comici, ci sono tanti segreti.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Quest'oggi vi portiamo alla scoperta della primavera inoltrata, quando ormai tutto è fiorito. Faremo un bellissimo tour, saremo a Genova al Roseto dei Parchi di Nervi, saremo sopra a Sanremo per scoprire come si ibridano le rose, a Genova Pegli, Villa Durazzo Pallavicini, dove dopo le camelie, dopo i glicini sono arrivate nuove fioriture, e ancora a Sarzana al Parco Caneva, dove dopo le mimose sono arrivati nuovi fiori. Ma partiamo questo viaggio dai Parchi di Nervi, un bellissimo roseto aperto al pubblico negli orari di apertura del parco stesso. In questa prima parte con Elisabetta Biancalani scopriamo le rose dalle tradizioni più antiche.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa tappa dedicata ai fiori. Siamo nella stagione giusta, quindi ce la godiamo ampiamente a vedere i Parchi di Nervi, che sono appunto in pieno colore, profumi. Guardate sullo sfondo, Riccardo Alberici si è occupato del rifacimento del roseto, del famoso roseto dei Parchi di Nervi nel 2011. Riccardo, noi iniziamo perché io voglio conoscere tutto su questi bellissimi fiori. C'è un senso nel tragitto che si percorre, vero? Partiamo da questo punto.
2: Sì, perché abbiamo rivisto completamente il disegno del roseto che, diciamo, anticamente, diciamo, è sorto tra il 1980-81, quando nel 1980 il Comune di Genova ha acquisito la Villa Grimaldi e l'ha accorpata agli altri parchi storici. L'intenzione di Luigi Viacava, che era il direttore del Servizio Giardini e Foreste di allora, è stata da subito quella di instaurare, quindi di mettere dentro i Parchi di Nervi il roseto, perché partecipavano ai vari concorsi della rosa che si succedevano in Italia e la sua idea era di portare a Genova un roseto che potesse ospitare un concorso della rosa. Così è stato.
1: Ah, è stato nei primi anni?
2: Nei primissimi anni.